0: Le elezioni per amore di scelta politica, per amore di idee, insomma, ecco, di convinzioni.
1: No, che è un bel paradosso però, perché porta, in termini politici banalissimi, insomma, quelli che mi competono, a un asse Berlusconi-Giulietti sulla RAI, per esempio, perché poi in fondo... vanno d'accordissimo tutte e due nei loro interessi. Lusigrai che vuole...
0: Corte Costituzionale, per esempio.
1: Ecco.
0: Perché lì addirittura la cosa è pure più grave. Perché qui finalmente abbiamo finito con la finzione di un presidente di destra e uno del Senato, la Camera. Qua i due presidenti sono omogenei. Che sensibilità liberale dimostrano? Il presidente della Camera, lo ripeto, su questa cosa anticostituzionale di un plenum illegale, anticostituzionale, e insieme su questa cosa della Corte Costituzionale, che è una vergogna, no? Ma perché è sintomatica, non se ne parla. No? I presidenti delle Camere avrebbero un solo dovere, siccome questi sono atti dovuti da parte del Parlamento, no? Quello di nominare i membri della Corte Costituzionale, loro riuniscono il Parlamento e fin quando non eleggono i due della Corte Costituzionale lo tengono in seduta continua. Perché è un atto dovuto. In Italia, non è un momento, ma insomma vorrei tornare a una convinzione. Ho avuto occasione, credo, addirittura all'inizio degli anni 70, ma poi l'ho ribadito con maggior forza a metà degli anni 80. Se in Italia non si arriverà a processare, per poi ritenerlo innocente, un Presidente della Repubblica, in Italia non ci sarà nessuna speranza che inizi a vivere nel nostro Paese lo Stato di diritto. Il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere che non fanno gli atti dovuti di questo genere perché si consultano con le forze politiche, e poi via via il CSM, che è un'organizzazione chiaramente sovversiva rispetto al diritto costituzionale, la quale continua a inchiodare il cittadino magistrato a una doppia rappresentanza politica, con quello lì che l'altro giorno, chi è De Gennaro, come si chiama? Gennaro. Ha detto non osi, sì, in Parlamento, non sì, osi. Mi pare sei tu che hai detto,
1: sì, non
0: sei
1: si
0: un
1: tocca.
0: Generale...
1: Sì, sì, sì.
0: Ma dico, quello è un atto che il CSM non se ne è accorto, ma non solo, c'è qualche politico del governo e qualcuno che su questo ha detto, no, ha fatto qualcosa. C'è il procuratore generale della Corte di Cassazione che ha preso iniziativa disciplinare, l'ha preso rispetto generale, appunto.
1: Gli estremi,
0: allora,
1: certo.
0: In questo paese, ecco i problemi di diritto, di vita del diritto e di diritto alla vita, che è lontana da Genova e da questi di Genova. Perché? Perché non lo sentono per i ceceni, non lo sentono in tutto il mondo, se non quando è riconducibile all'odiato Stato democratico capitalista. E questo è un problema vero.
1: Dei 30.000.
0: Direi,
1: Dei 30.000.
0: No, il problema mio è quello dei 270.000, appunto. No, appunto, è quello. Ma d'altra parte io cosa posso fare? Siccome la multinazionale mediatica, per parlare come loro, no, li ha dati, ha consegnato i 270.000 a quei 1.000 che sono classe dirigente dei 30.000, a questo punto dico, vabbè, il mondo va così. Quindi per il momento cerco di ricavarmi una nicchia. No, non è cosa alla quale credo, no, moralmente nessuna obiezione, ma se smetto o se non colgo questo momento per, altri direbbero, rialzare le bandiere della tolleranza intransigente o della intransigente tolleranza, credo che noi abbiamo perso la guerra senza nemmeno fare oggi la battaglia.
1: Sì, ma in questi 10 minuti che vorrei, se tu sei d'accordo, ridedicare ai radicali italiani e poi seguirà dopo la rassegna stampa dei titoli dei giornali di domani il filo diretto, quindi gli ascoltatori potranno poi porti domande sulla base di queste cose che hai detto stasera e anche su altro, per quanto riterranno.

0: Però mettiamo agli atti una cosa che è singolare, che tu hai detto in modo implicito, ma nemmeno implicito, esplicito, cioè che siamo in una situazione, poi uno dice il caso Italia. In fondo in questo paese il Parlamento e la Corte Costituzionale sono senza plenum. Chissà se in un paese dell'Unione Europea una cosa del genere si sta verificando, probabilmente no.
1: No, figurati.
0: Sarebbe una cosa che sarebbe un'enormità. È un esempio,
1: Beh, ma
0: credo.
1: infatti io ho molta fiducia, come noto, sulle capacità di rilancio e di rafforzamento del Partito Radicale, detto tra il Radicale Transnazionale, dell'organizzazione del soggetto politico Radicali Italiani. E credo che da questo punto di vista la campagna di iscrizioni è una sorta di leva urgente e obbligata, perché in questo momento credo che i militanti radicali, la realtà radicale italiana, costituisca una capacità, una possibilità, assicuri una possibilità di governo di questa fase storica che noi stiamo attraversando, che è davvero straordinaria. Credo che gli esordi della nuova situazione di direzione del soggetto italiano, con le iniziative di questi giorni, va seguita con molta attenzione e per il momento anche con molta soddisfazione. Cioè, oggi ho sentito un po' questo dibattito che avete organizzato, che
0: L'abbiamo
1: è molto
0: replicato
1: bene,
0: poco prima che
1: che,
0: iniziasse.
1: appunto, e le iniziative, anche quella di martedì prossimo, un'altra giovedì, queste costanti iniziative che in particolare Daniele sta avviando. Spero che trovino una risposta immediata. Vi sono dei momenti da cogliere. In questo momento noi abbiamo non solo l'esito elettorale, no? La sconfitta elettorale è dietro le spalle, prima o poi dirlo, abbiamo ricadute scontate, atteggiamento delle banche, della Banca di Roma per esempio, che fanno sghignazzare, ci creano delle difficoltà
0: Beh, mica
1: supplementari. No, ci fanno
0: tanto.
1: sghignazzare, se non fosse che creano delle difficoltà oggettive e che ci fanno un po' pena, insomma, no? Ci appenano perché ci danno delle pene in più, ma anche se ci fanno pena, diciamo, su questo ci rendiamo conto di quanto sia vero che la cosa è tutta bipartisan. C'è avuto una piccola chicca, insomma, è che Geronzi è sorto nella vita civile come militante socialista dei Castelli Romani, insomma. Così. Sì.
0: Questi sono i precedenti. C'era un dirigente socialista, Santarelli,
1: Sì,
0: mi pare
1: Giove, con
0: fosse.
1: Santarelli,
0: Ecco,
1: Palleschi, che è una roba lì, insomma.
0: sì, no, perché i
1: Che
0: Castelli
1: ho
0: Romani,
1: molto rispetto, ma insomma.
0: persa l'egemonia repubblicana dei tempi che
1: Certo.
0: furono, si dividono in socialisti di Santarelli e democristiani di quel tesoriere di cui non ricordo più il nome, che attacca sempre Radio Radicale, ne ha fatta quasi, per un periodo ne ha fatta quasi una ragione di vita.
1: Non è vero.
0: Non ricordo adesso il nome,
1: Era di lì.
0: non trattandosi di Churchill, non mi ricordo precisamente il
1: Certo.
0: nome, però insomma era
1: Perché
0: un
1: tu
0: altro
1: pensa
0: leader
1: che i
0: dei
1: Castelli
0: Castelli.
1: Romani in realtà avevano una tradizione repubblicana che era quella del repubblicanesimo sociale di
0: E
1: Conte.
0: certo. Poi diventarono tutti comunisti e poi via via si divisero
1: Certo.
0: in socialisti e democristiani, appunto. Va bene, ma a parte i Castelli Romani, ricordiamo allora in chiusura le iniziative di questa settimana che si apre. Allora, intanto c'è questa iniziativa di Ferragosto, di cui abbiamo parlato pochissimo, però mancano 15 giorni, forse è il caso di parlarne meglio.
1: Sì, ma qui diciamo che soprattutto Luca Coscione in questo momento è tutto teso un po' a costruire questa scadenza. Il 15 agosto a Piazza San Pietro Luca ci invita e sta mandando credo, una convocazione come uno dei presidenti di Radicali Italiani, perché ci sia questa grande, se possibile, speriamo, manifestazione di Ferragosto a Piazza San Pietro, per chiedere libertà di ricerca scientifica, ma anche libertà di vita, il diritto di vita. E si comincia naturalmente a lavorare in questa direzione. Poi mi pare molto che sta riuscendo, mi pare molto bene, io non l'avrei forse presa questa iniziativa. Martedì in piazza Montecitorio, una sorta di maratona piccola, breve, maratona oratoria, nel senso che su questo problema che abbiamo vissuto, globalizzazione, linea, poi c'è un microfono aperto a quale hanno aderito già numerosi parlamentari, alcuni di destra importanti, di centrodestra, insomma, berlusconiani, altri si può dire rutelliani, ma c'è Ermete Realacci, per esempio, siamo molto contenti, credo che anche Ermete verrà, e ci sono anche altri, e quindi sarà un'occasione. E quindi per martedì tenersi presenti, mi pare martedì mattina, un'ora che adesso non ho presente, ma che la radio ha già cominciato a dire, martedì abbiamo questo appuntamento.
0: Sì, la radio naturalmente poi seguirà questa...
1: Ma l'iniziativa delle iscrizioni, io torno a dire, qui si tratta, contro o a favore, anche di alcune cose che stasera sono venuto accennando, di cogliere l'occasione radicale che di nuovo si ripresenta, con carattere, a mio avviso, di necessità e di peculiarità che dovrebbe fare facilmente giustizia di critiche o di insoddisfazioni marginali. Di queste parlo. Quelle che siano invece fondamentali sono una ricchezza e le accoglieremo come ricchezza.
0: Siamo praticamente, non abbiamo toccato la terza pagina, però ecco, piuttosto che la terza pagina, forse in chiusura, c'è anche questa settimana purtroppo una nota triste. Sergio Saviani che ci ha lasciato. Sergio, sarebbe bello che tu lo ricordassi.
1: Forse tutti l'hanno notato, io ho detto anche su Montanelli, su Carlo Bo, ed erano due persone con quali legami sono esistiti. Ho detto poco più che arrivederci o addio. Per Sergio a maggior ragione, Sergio Saviani anche, nel senso che Gaetano Dentamaro ha messo nel forum due o tre belli articoli di Sergio, una prefazione a un libro che era su Radio Radicale, su Gaetano Dentamaro, che lui riteneva il miglior giornalista esistente in quel momento sul mercato italiano. Walter Vecellio ha ricordato appunto anche lui questo. Io non lo vedevo, non parlavo, non avevo contatti con lui da 10, 15, non mi ricordo, 20 anni, non so quanto fosse. Quando all'inizio, ancora fino a metà degli anni 70, era molto vicino, eravamo molto vicini, io ricordo che fu molto felice, molto contento quando su un numero di Prova Radicale, che era quello, non era la Prova, era Prova Radicale, quello di Mario Signorino, per intendere, sì, era molto bello, mi pare che lì io scrissi qualcosa che ricordava Zanetti, dicendo, nel momento in cui Zanetti era spaventatissimo, stava per essere, lo linciavano perché era stato a 20 anni con la Repubblica di Salò, sottotenente delle Brigate, non so che cosa. E allora in quella occasione io feci due cose. Raccontai delle censure abituali, proprie della Scuola Espresso, perché ero andato come inviato a Parigi per il primo Mitterrand e altre cose, e le raccontai, fu il racconto di una rottura che poi divenne definitiva. Lui era all'Espresso, ma mi ricordo che lui esclamò dinanzi a questo: è giornalismo. Vabbè, subito dopo mi ricordo che mi chiamò perché avevo scritto questa difesa di Livio Zanetti dicendo che io sentivo di poter augurare, dovevamo essere 72, una cosa del genere, non era facile, sentivo di poter augurare a Livio Zanetti di essere sul piano della generosità civile pari sicuramente a quanto ero stato ventenne quando aveva scelto la parte perdente e sbagliata, no, ma gli auguravo quello, ed era augurio che poi altrettanto pubblicamente ho ritenuto disatteso e che non era andato. Allora Sergio su queste cose sembrava d'accordissimo, dopodiché credo invece che per 15 anni mi abbia trattato da mezzo busto, insomma dall'equivalente di mezzo busto, con accanimento, anche se poi in fondo diciamo era più adesso sento, non lo sapevo, dei suoi legami, le sue amicizie, no, di questi 15 anni, Benetton da una parte mi pare e di nuovo Zanetti eccetera, beh, erano altre. Io ricordo un ricordo tenero, un ricordo molto dolce, anch'io appunto lo trovavo un artista vero e proprio dello scrivere, non solo del giornalismo, e non posso millantare nulla di diverso.
0: Certo, bene, allora manca un minuto alla mezzanotte, a questo punto possiamo preparare, può cominciare ad avanzare la rassegna stampa dei giornali di domani, e poi però restate in ascolto perché stasera
1: sì.
0: Pannella resta in studio per le vostre telefonate.
1: Potrei farti una preghiera, Massimo?
0: No, preghiere mai.
1: Posso
0: eccezionalmente
1: accetta
0: sì.
1: Domani mattina ci tengo molto alla rassegna stampa che sia la più fresca
0: sì possibile. Ma a questo punto è assolutamente indifferente,
1: no,
0: io resti qui o vado,
1: no,
0: a casa,
1: siccome è qualcosa a cui sono molto sensibile, perché poi credo il fatto che tu sia sempre qui quando io ci sono eccetera. Però vorrei pregarti adesso per il filo diretto, proprio per l'egoismo.
0: Prometto che mi levo di mezzo
1: della
0: so
1: rassegna
0: vado,
1: stampa, no, appunto, ecco. Tra l'altro se non ci sono altri redattori,
0: no.
1: O se non ci fossero come sarebbe normale,
0: non
1: è la prima volta che con Stefano in regia.
0: No, guarda, c'è De Angelis che è assolutamente contento, lo vedo dall'altra parte del vetro, che
1: in fondo l'abbiamo fatto tante volte.
0: No, non ha problemi a restare, io naturalmente poi
1: allora, ti ringrazio,
0: mi gestisco la serata come meglio credo.
1: Ti ringrazio di aver accolto la preghiera.
0: Ma certo, per carità. Bene, allora restate in ascolto però, adesso fra poco De Angelis in studio per i titoli dei giornali di domani, anzi oramai a questo punto il minuto è passato, quindi di oggi. Grazie a chi ha ascoltato finora.
2: Ecco, si chiudeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che abbiamo riascoltato insieme questa sera. Questa volta si trattava di un'intervista del 29 luglio del 2001, come sempre moltissimi gli argomenti, la riflessione sul G8 di Genova che si era concluso qualche giorno prima, ma come sempre poi le responsabilità, il ruolo del governo guidato da Silvio Berlusconi, quello dell'opposizione e poi l'interpretazione di quelli che furono i movimenti importanti della trasformazione dell'assetto del capitalismo, cosiddetto neocapitalismo italiano di quel periodo. Questi alcuni degli argomenti di cui avete ascoltato anche questa sera, ma ci fermiamo anche per questa volta con questo programma realizzato con i documenti dell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
3: Sia dall'ascolto di Radio Radicale, prosegue la programmazione notturna della nostra emittente, prosegue ora con l'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale.
4: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
5: Inquinamento nelle grandi città, aumento dei rifiuti speciali, nuovi divieti per il settore della moda e scelte politiche dell'ultimo anno. È questa la vista settimanale dell'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, un programma di Ertilia Giordano e Stefano Zago. La vista settimanale dell'Ecoagenda si apre sul tema inquinamento. La transizione ecologica deve passare dalle città e i numeri lo confermano. Il 58% della CO2 prodotta a livello globale infatti arriva da appena 26 metropoli. A dirlo è una ricerca della Sun Yat-sen University su 167 città nel mondo, che ha integrato gli indicatori di qualità dell'aria mostrando come le emissioni e l'inquinamento si concentrino nei grandi agglomerati urbani. In testa alla classifica c'è Andan in Cina con 200 milioni di tonnellate di CO2 l'anno, seguita da Shanghai e da altri due grandi centri cinesi. In area europea il primato invece spetta a Mosca con 138 milioni di tonnellate di CO2, seguita immediatamente da Istanbul e San Pietroburgo. Per l'Italia, Torino è la città con l'impatto emissivo più alto, sono 19 milioni di tonnellate di CO2 prodotte annualmente, un dato che porta il capoluogo piemontese al settimo posto in Europa. Seguono Bologna e Piacenza. A proposito di inquinamento e qualità dell'aria, l'Italia è l'unico paese europeo tra quelli monitorati dall'European Environmental Bureau a non prevedere alcuna consultazione pubblica sul recepimento della direttiva UE anti-smog. A denunciarlo alcune associazioni che parlano apertamente di un paradosso, perché proprio gli italiani sono tra i cittadini europei che più si ammalano e muoiono a causa dell'inquinamento atmosferico. Le organizzazioni hanno chiesto quindi al governo di avviare subito una consultazione e di pubblicare un cronoprogramma verificabile sul tema. Ricordiamo che le direttive ambientali UE, come quella sulla qualità dell'aria, si basano proprio sul principio della partecipazione pubblica. Gli stati devono garantire che cittadini, associazioni ed esperti possano visionare lo schema del decreto, commentarlo e proporre modifiche prima dell'approvazione definitiva, come obbligo di trasparenza e per evitare recepimenti al ribasso. Ancora inquinamento. In Italia la produzione dei rifiuti speciali continua a crescere. Nel 2024 ha infatti superato i 172 milioni di tonnellate, con un aumento del 4,6% rispetto all'anno precedente. A segnalarlo è l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, che ha messo peraltro in evidenza un divario netto rispetto all'andamento dell'economia, che nello stesso periodo è cresciuta meno dell'1%. A trainare la produzione dei rifiuti speciali e soprattutto l'edilizia, il settore da solo genera oltre 90 milioni di tonnellate, più della metà del totale nazionale. Seguono il trattamento dei rifiuti e i risanamenti, le attività manifatturiere e gli altri comparti economici. Tra i rifiuti in questione anche rifiuti pericolosi, pari a ben 10,8 milioni di tonnellate, in crescita del 6%. Ma sul fronte inquinamento ci sono anche buone notizie. Dal 19 luglio è scattato in tutta Europa il divieto di distruggere gli abiti invenduti, una misura prevista dal regolamento Ecodesign che punta a ridurre l'impatto ambientale dell'industria della moda, spingendo le aziende a produrre meno e meglio, progettando capi che durino nel tempo e possano essere in qualche modo recuperati. La norma infatti vieta qualsiasi forma di smaltimento che non sia per la preparazione, al riutilizzo, al ricondizionamento, alla rifabbricazione. Il divieto riguarda da subito le grandi imprese, mentre per le aziende medie entrerà in vigore nel 2030. Si tratta di una svolta ad ogni modo necessaria. Ogni anno in Europa una percentuale tra il 4 e il 9% degli abiti e delle scarpe invenduti viene distrutto, generando 5,6 milioni di tonnellate di CO2 e determinando un grande spreco di acqua, energia e materie prime. L'Ecoagenda si prende una pausa estiva, ma torna a settembre 2026. Tanti sono stati gli argomenti trattati in questa stagione 2025-2026, capaci di attraversare l'attualità su più fronti. Ma in quest'anno trascorso insieme, qual è stato l'approccio della politica, soprattutto italiana, sui vari temi di carattere ambientale trattati in trasmissione? In quest'ultima puntata cerchiamo di fare un punto attraverso il consueto appunto tecnico e il nostro planner. L'appunto tecnico dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale è affidato questa settimana a Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde.
6: Un governo nemico dell'ambiente? Com'è possibile che si possa tentare di fare una legge sulla caccia che è palesemente incostituzionale e contro tutti i regolamenti europei? Addirittura ipotizzando che invece che la protezione della fauna selvatica stiamo con la parola gestione stabilendo che si può sparare ovunque, sulle spiagge, in luoghi vietati, nei parchi nazionali, una roba indecente, indecente, anche per le destre più becere europee, perché la difesa e la tutela della fauna selvatica e dell'ambiente è patrimonio perfino di una gran parte dei conservatori in Europa. Quindi una norma assurda che sarà bocciata dalla Corte Costituzionale, quindi un regalo a delle minoranze fanatiche di cacciatori estremisti, quindi neanche i cacciatori quelli seri che avevano tra virgolette una certa disciplina e una certa attenzione a non sparare per esempio ad animali in via di estinzione, ad animali a rischio. Stiamo parlando di una forzatura che stanno cercando di fare in Parlamento col sostegno del governo, che grida vendetta rispetto a chiunque abbia a cuore delle normali logiche di tutela. I parchi nazionali sono stati istituiti da tantissimo tempo, in tutto il mondo si tutelano le aree protette e tutto il mondo si tutelano le specie protette. E poi tagli ai parchi, devo dire in gran parte dovuti poi nemmeno al povero ministro dell'ambiente, ma al governo in quanto tale, al ministero dell'economia, al fatto che il ministero dell'ambiente è stato emarginato, e anche il fatto di aver messo insieme energia e ambiente porta a lavorare tanto sull'energia e a ridurre le forze necessarie a lavorare sui temi dell'ambiente. E ancora il contributo ai combustibili fossili, delle scelte assurde senza una politica industriale di innovazione. Per esempio, possibile mai che ancora non ci sono le normative e non ci sono i decreti applicativi per poter far partire in modo serio l'eolico offshore in sicurezza, sicuro, distante dalle coste, condiviso con le popolazioni? Ma ovviamente c'è bisogno dell'intervento del governo. E si dice ancora che ci sono già troppi contributi sulla bolletta dei cittadini, ma tra qualche anno i contributi che sono serviti a far partire il fotovoltaico in Italia, che sono santi e benedetti perché sono soldi che sono dati ai cittadini italiani e sono soldi che sono serviti a fare in modo che l'Italia tutt'oggi, nonostante governi alternanti su queste politiche, l'Italia tutt'oggi è il secondo paese in Europa dopo la Germania per produzione di energia elettrica dal sole e per rispettare i protocolli e gli accordi internazionali sulla riduzione della CO2. Quindi dobbiamo ringraziare le normative che abbiamo voluto per incentivare il fotovoltaico, ma poiché scadono tra 3 anni, allora avremo molte risorse che si possono dividere tra un taglio in bolletta degli oneri e dall'altra parte incentivare le nuove energie rinnovabili, a cominciare dall'eolico fluttuante offshore oppure l'agrivoltaico fatto bene, condiviso con i cittadini e condiviso con gli agricoltori, come quel bellissimo impianto che finalmente, fatto d'accordo tra agricoltori, aziende produttrici di energia, ambientalisti, realtà locali, ha iniziato finalmente proprio in questi giorni a produrre e immettere in rete i primi kilowatt in una realtà complessa come Giugliano in Campania, in una zona degradata, dove si è fatto un grande esempio di agrivoltaico condiviso e sostenibile. Ecco, questo dobbiamo fare, il governo deve fare questo, basta contributi alle fonti fossili, ancora contributi per usare benzina, usare diesel, usare praticamente tutto ciò che ancora è fossile, e abbiamo la necessità di una svolta. Basta con le istituzioni che sono nemiche dell'ambiente e decidono addirittura di massacrare le specie protette o gli animali in via di estinzione. Questo è indecente e non è un elemento adeguato a un paese che si definisce civile e che ha una storia di protezione della natura che risale anche ai grandi parchi nazionali come quello d'Abruzzo e quello del Gran Paradiso, istituiti ormai da più di un secolo. Quindi non governo e il Parlamento non facciano questo scempio della credibilità e reputazione anche internazionale del nostro paese.
5: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale continua con il planner di Stefano Zago, direttore responsabile di Teleambiente.
7: Chiudiamo questa ultima puntata della stagione 2025-2026 di Ecoagenda con un appello alla questione del governo per avere più attenzione sulla tutela ambientale, perché come abbiamo sentito dal presidente della Fondazione Univerde, Alfonso Pecoraro Scanio, il governo sta andando da un'altra parte. Aggiungerei, oltre appunto a levare le tutele per la parte naturalistica, appunto con il DDL caccia, con il taglio lineare ai parchi e alle aree marine protette, anche quello di investire nel nucleare di vecchia generazione, non quello della fusione, che invece logicamente ci trova ben d'accordo. E questo perché appunto il legge delega sul nucleare, a detta del ministro Fratin, sarà entro fine luglio finalizzata al Senato la legge delega, e poi i decreti attuativi entro fine anno, e in teoria dovrebbero arrivare anche quel decreto per il deposito unico delle scorie nucleari, che noi ancora abbiamo in giro un po' per l'Europa, che dobbiamo in qualche maniera, l'Europa ci obbliga poi appunto a tenere nel nostro territorio, ma dobbiamo scegliere i punti del deposito nazionale. Perciò ci sono tanti tanti temi e sicuramente una linea che unisce tutti i puntini, cioè quello di andare contro le questioni ambientali, contro la tutela della vita, della tutela della vita ambientale, perché appunto come abbiamo visto vengono garantite ancora le fossili, nonostante l'Europa abbia deciso di finanziare delle questioni dando soldi all'Italia, ma vincolati appunto alle energie rinnovabili, vincolati alla tutela degli habitat, e abbiamo anche degli obblighi su quello, perché dobbiamo ricostruire gli habitat ormai distrutti, e di conseguenza il DDL poi che è stato appena approvato concorrenza comincia un attimo a prendere una direzione differente, specialmente sulle combustibili fossili, sui benzinai, sia per evitare di metterli in mano ancora oggi a pregiudicati o simili, ma di quello di obbligarli pian piano a cambiare, perché altrimenti ci troviamo anche lì con un problema negli anni, perché le auto endotermiche a combustibili cominceranno pian piano a scendere, perché non è sopportabile un parco auto di circa 40 milioni di autoveicoli solo in Italia ancora a combustione. L'elettrico, come nel nord Europa già ha fatto, ma come già in Cina hanno cambiato gran parte delle auto, vedendo degli effetti molto positivi, cioè il fatto di abbassare tutti gli inquinanti e dei gas climalteranti, specialmente nelle città, perciò smog e gas climalteranti come la CO2, c'è stato un netto calo, e di conseguenza anche in città come Pechino, che come vi ricordate anche alle Olimpiadi non riuscivano a vedere lo stadio oppure a vedere il sole, oggi questa cosa è stata risolta grazie all'abbassamento, all'eliminazione sia delle caldaie a metano sia del trasporto, mettendo appunto le auto elettriche e i mezzi elettrici, e di conseguenza sono andati a ridurre lo smog, cosa che ha fatto anche il nord Europa, cosa che dobbiamo fare anche noi in Italia, solamente che se la parte politica rimane ancora indietro o decide di dare spazio a lobby che ancora molto potenti, come quella del gas o delle combustioni fossili, cioè delle fonti fossili, di dare ancora spazio e regalare soldi, e poi i soldi degli italiani buttati nella riduzione delle accise, certo non è questa la direzione. Perciò è vero che c'è stato un inizio che per finanziare le fonti rinnovabili, oggi sono tranquillamente gestibili, basta solo volerlo a livello politico. Se invece vengono messi i paletti, come sono stati messi nelle CER, oppure messi dei soldi poi levati, perciò vengono sponsorizzati e poi subito dopo levati perché messi da altre parti, questo logicamente non fa bene al settore, non fa bene all'Italia, all'indipendenza dell'Italia. Perciò un appello al governo, come fatto anche da Alfonso Pecoraro Scanio, di mettere più attenzione sulla parte ambientale, perché questo vuol dire l'indipendenza, questo vuol dire anche poi crescita, PIL, ma verso una direzione ben precisa.
5: Ed era questo l'ultimo intervento dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, che torna con l'informazione ambientale il prossimo settembre.
4: L'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
3: Questa è Radio Radicale, questa è la programmazione notturna della nostra emittente, programmazione che ora prosegue con la rassegna delle riviste di politica e storia a cura di Michele Lembo.
2: Un saluto agli ascoltatori, torniamo da questa settimana al consueto appuntamento con lo spazio della programmazione di Radio Radicale in cui vi parliamo di storia. Oggi per le nostre segnalazioni, che saranno due, ci serviremo di una newsletter e poi del numero unico, il primo del 2026, della rivista diretta da Baldo Spini, Quaderni del Circolo Rosselli. Il numero è doppio, il primo e il secondo del 2026. Ma la prima citazione invece, cercando anche oggi di percorrere, diciamo, un sentiero che in qualche modo ci porterà a riflessioni da connettere per ragionare sempre sulla storia, le sue contraddizioni, anche i suoi problemi, partiamo dalla newsletter che vi abbiamo citato tante volte, Storia in Rete, diretta da Fabio Andreola, che ha una prospettiva opposta, diciamo, a quella di Baldo Spini, del circolo dei Quaderni, del Circolo Rosselli. Però parleremo oggi in parte di temi che trovate sempre anche sulla rivista di cui abbiamo detto. Parliamo di guerra civile spagnola, anche se poi il tema che prenderemo dalla rivista di Baldo Spini sarà un altro, ma partiamo da questo tema perché appunto Andreola si occupa di una nuova pubblicazione, La guerra civile spagnola, una storia globale, che è stato pubblicato da poco, 640 pagine, appunto la segnalazione intanto vale per andare a leggere questo libro. Vi leggiamo le considerazioni di Andreola, che ricorda che questa settimana, tra il 17 e il 18 luglio del 1936, giusto 90 anni fa, ci fu la ribellione, così la chiama, di alcuni reparti dell'esercito spagnolo che fece da miccia allo scoppio della sanguinosa guerra civile spagnola. A spezzare la retorica delle celebrazioni per la valorosa e sfortunata Seconda Repubblica, attaccata e soffocata dai reazionari interni appoggiati dai regimi nazista, tedesco e fascista italiano, arriva un libro, guastafeste, dice Andreola, che riposiziona responsabilità e ruoli, eccetera. Insomma, la citazione è quella di questo libro che ci propone ancora una volta l'idea della storia globale, che è una suggestione, diciamo così, che da qualche anno circola nell'ambiente della storiografia, cioè il tentativo non tanto della memoria comune o collettiva, ma quanto il tentativo di creare un contesto con gli strumenti anche più diversi che consenta una comprensione più larga della complessità profonda della vicenda storica. Questo libro è importante, ma Andreola invece si concentra su un altro libro, e questo fa capire anche l'idea che c'è dietro il suo ragionamento, se, e ci consente, dice infatti a un certo punto, neanche il tempo di godersi questo libro di cui abbiamo detto, che esce invece un lavoro di Gustavo Martín Asensio, da poco pubblicato, dal titolo Marea Rossa, la strategia rivoluzionaria sovietica in Spagna durante la Seconda Repubblica. Questo libro è anche corposo, 400 pagine. Che cosa fa Asensio? Spiega Andreola, ha smontato, dice, dal suo punto di vista, una volta di più, la lettura propagandistica prevalente che vuole che la guerra civile spagnola sia una lotta sfortunata degli alfieri della democrazia contro la barbarie fascista. Non è così, secondo Asensio e secondo forse anche Andreola, una tesi fortunata, dice, alimentata per decenni dalla propaganda, che ora Asensio ribalta grazie a cosa? Ad una valanga di documenti, però ecco, quelli prodotti sono ancora limitati naturalmente perché si tratta di un articolo breve, ma poi li vedremo, la vedremo questa valanga di documenti. Da dove vengono questi documenti? Dagli archivi sovietici, recuperati in quelle miniere, dice, ancora in gran parte inesplorate, che sono gli archivi russi. E che cosa si trova in questi archivi russi? Cioè, qual è la ricerca di Asensio, citata da Andreola? Le strategie del Comintern, l'organizzazione, ricorda, creata dagli Lenin nel 1919 per promuovere la rivoluzione comunista globale durante la guerra civile spagnola. E appunto ha un ruolo da subito, dice Andriola, riferendosi a questo studio, agenti sovietici presero il controllo del commissariato di guerra della Seconda Repubblica Spagnola sotto attacco, e così fu anche il servizio radiofonico estero del governo repubblicano di Madrid. Lo scopo era quello di elaborare e diffondere una interpretazione del conflitto che servisse agli interessi della politica estera sovietica. Tra le novità che porta Asensio c'è la dimostrazione che l'infiltrazione sovietica nei gangli della Spagna repubblicana, contrariamente a quanto sostenuto ancora oggi da una parte consistente della storiografia, non fu un effetto collaterale e accidentale, ma il risultato di un'attenta pianificazione ed esecuzione che era iniziata molti anni prima. E questo però è un dato accertato, in realtà Andriola lamenta questa questione, ma forse i libri di storia a cui fa riferimento sono quelli appunto di una stagione ormai passata, però dice Andriola, io non ho ancora letto questo ponderoso libro citato, difficile trovare tracce di tutto questo nella storia globale dei tre autori, Rodrigo, Alonso e Alegre, citati sopra. Ci possiamo fidare di questa sua affermazione, ma naturalmente l'importante è andare poi a verificare. Perché dice più avanti, io vi sintetizzo, Andriola, qui si è fatta un'operazione per salvaguardare invece l'interpretazione classica della guerra civile spagnola, eccetera, eccetera. È un po', mi conceda Andriola una critica, forse troppo severa, ma insomma un po' si confondono le questioni, perché appunto la presenza russa e la gravità, diciamo, dell'azione sovietica nei confronti anche degli altri gruppi, Giustizia e Libertà, le Brigate Internazionali, ma anche i movimenti anarchici, ricordiamo anche Marco Pannella come avesse approfondito la realtà della guerra civile spagnola e anche del destino degli anarchici, che spesso furono proprio uccisi dai filosovietici e dai sovietici nel contesto complicato della guerra civile spagnola. Qui si mette un po' tutto insieme, forse si lascia diciamo per conosciuta questa questione, sarebbe stato importante farne un accenno. Ma prosegue: nel 1917 la eco della rivoluzione russa giunge nella penisola iberica, uno sciopero generale viene brutalmente represso dall'esercito. Qui fa un po' la storia. Ecco, una cosa che è mancata però alla riflessione che ho fatto prima e che voglio ancora aggiungere, mi scuso con gli ascoltatori per appunto ancora tornare su un ragionamento è un po' una critica a questo articolo. Tra l'altro, ecco, è importante ricordare che il ruolo del Comintern, della Internazionale, dell'organizzazione dei partiti comunisti non russi, venne subito ridimensionato dalla scelta di Stalin, che fu anche criticata per una certa fase, di diciamo proseguire sull'idea del socialismo in un solo paese. Ecco, questo ragionamento forse anche è da tenere presente, salvo poi notare, come vedremo tra pochissimo, che la doppiezza comunista poteva nascondere anche il fatto che questa sarebbe potuta apparire come una strategia, però la storia non ci ha raccontato questo da un certo punto di vista, specialmente per quello che riguarda fortunatamente l'Europa. Ma insomma prosegue cercando di raccontare un po' i punti principali a partire dal 17, la influenza appunto della rivoluzione russa, lì diciamo la suggestione che ci fu nei partiti comunisti, filo comunisti, appunto socialisti in Europa, l'instabilità politica che c'era in molti paesi, anche in Spagna, che fu fuori dalla prima guerra mondiale, paragonabile, dice l'autore, a quella di altre nazioni europee. Il primo ministro Edoardo Dato Iradier viene assassinato nel 1921, ebbe 5 successori in 2 anni, finché nel 1923 il generale famoso Miguel Primo de Rivera rovesciò l'ultimo di loro per re Alfonso XIII di Borbone. De Rivera era il suo Mussolini. ma 6 anni dopo arrivò poi la terribile crisi finanziaria che rivelò, tra altre cose, dice l'autore, che tra De Rivera e il dittatore italiano qualche differenza in effetti c'era. Questa frase è un po' ambigua, forse andava spiegata. Infatti il duce, tra virgolette, spagnolo perde rapidamente l'appoggio dell'esercito, mentre il fronte repubblicano perde forza nelle elezioni del 31, dimostra di essere maggioranza nel paese. Nell'aprile del 31 Alfonso XIII abdica anche per scongiurare una guerra civile, inizia così il biennio socialista con il solito corredo di interperanze contro le istituzioni cattoliche e militari, oltre che contro la proprietà privata e le classi borghesi. Nel 1933 gli spagnoli ne avevano già abbastanza e le loro elezioni diedero la maggioranza al raggruppamento di destra, CEDA. Il nuovo governo si ritrovò poi a dover fare i conti con i sindacati, i partiti di sinistra, la cui mobilitazione culminò nel 1934 con la sollevazione delle Asturie, repressa duramente dall'esercito, e dove si distinse un certo generale Francisco Franco, veterano della guerra coloniale in Marocco, che affrontò scioperi di minatori nelle Asturie con bombardamenti e artiglieria, oltre 1000 morti. Questo appunto Andriola fa bene a ricordarlo. Era convinto, spiega l'autore, era convinto di essere in guerra Francisco Franco e si comportò di conseguenza. Citazione da Francisco Franco: questa guerra è una guerra di frontiera e i suoi fronti sono il socialismo, il comunismo e tutto ciò che attacca la civiltà. Chiusa la citazione, disse. Questa è un po' l'idea appunto di guerra civile appunto internazionale, che pure appunto da parte di personalità reazionarie di destra, filofasciste come Francisco Franco, fu espressa in quegli anni, ma queste sono mie aggiunte. L'autore poi prosegue e fa riferimento a questo altro libro di cui vi abbiamo detto. La documentazione pubblicata da Asensio nel suo Marea Rossa rivela che dietro le quinte, qui un'altra osservazione, quando andiamo nel dietro le quinte è chiaro che è interessante sempre per lo storico cercare di farlo, ma va ricordato che a volte si è nel campo scivolosissimo delle ipotesi. Dietro le quinte, a soffiare sul fuoco dell'oltranzismo repubblicano, prima e soprattutto dopo il 1936, c'è la longa manus del Comintern di Mosca, decisa non tanto a combattere il fascismo, questa riflessione è importante, e a difendere la Repubblica Democratica, quanto a creare una spaccatura tra le potenze capitaliste e quelle imperialiste, ostacolando così la formazione della temuta alleanza militare interamente imperialista e interamente capitalista contro l'Unione Sovietica. Era quello che temeva Stalin in realtà. In altri termini, spiega Andriola, Stalin e il Cremlino temevano un'alleanza tra dittature, Germania e Italia, e democrazie, Gran Bretagna e Francia, in chiave antisovietica. La guerra di Spagna le vide invece contrapposte, e questo servì a scongiurare il pericolo per un po'. Infatti nel 1939 le paure di Stalin ripresero corpo e aprirono la strada al sorprendente accordo con la Germania di Hitler, il patto Ribbentrop-Molotov dell'agosto del 1939. Qui è questa lettura anche del patto Ribbentrop-Molotov, è importante, una delle letture, ma poi l'idea appunto non è quella del portare il comunismo in tutto il mondo, ma quanto quella strategica, geopolitica si direbbe oggi, di Stalin, di mantenere, diciamo, lontana un'alleanza europea contro l'Unione Sovietica, dove intanto si perpetravano le peggiori tragedie. Siamo appunto negli anni 30, le più gravi persecuzioni, gli stermini voluti da Stalin. Questo forse è il tema, e sarebbe importante poi diciamo focalizzare il ruolo del Comintern nell'ambito di quella che fu la strategia politica di Stalin, che fu diversa da quella di Lenin e anch'essa gravemente, diciamo, tragica da molti punti di vista. Comunque, a sostenere il progetto sovietico, prosegue Prosegue Andriola, nel suo libro Asensio dedica alcuni capitoli su come venne organizzata la manipolazione delle narrazioni pubbliche, l'impiego strategico della propaganda, della memoria e appunto poi la riflessione un po' tutta su queste questioni a cui appunto Storia e Rete tiene molto. Però ecco, per riandare a questa valanga di documenti citati in apertura, facciamo un salto in avanti. In questo articolo la chiave di volta del piano di Mosca, scrive a un certo punto, per la Spagna un nome e un cognome. Dal 32 in poi fu l'agente del Comintern in Spagna, l'italo-argentino Vittorio Codovilla, a coordinare l'operazione di infiltrazione secondo i dettami della cosiddetta strategia delle costellazioni, sviluppata dal finlandese Otto Kuusinen nel 1926, segretario del Comintern, che disse appunto: l'errore sta nel credere che il comunismo sovietico abbia mai agito in modo trasparente, dice Asensio in un'intervista, quindi l'autore di questo libro Marea Rossa. C'è la propaganda pubblica del Comintern e poi c'è l'incapacità di vedere che il suo modus operandi fin dall'inizio consisteva nel creare tutta una serie di reti e organizzazioni di facciata. Per esempio bisognava creare tutta una serie di sistemi solari, così vengono chiamati, una serie di pianeti che ruotano intorno a un sole. Il sole ovviamente è Mosca, questi pianeti sembrano indipendenti ma ruotano intorno a
3: Mosca. E questa era la rassegna delle riviste di politica e storia di Michele Lembo. Prosegue la programmazione notturna di Radio Radicale, prosegue con un podcast curato da Francesco De Leo dal titolo Dalla cooperazione regionale alla riunificazione dell'Europa, la storia dell'iniziativa centroeuropea.
8: Dalla cooperazione regionale alla riunificazione dell'Europa, la storia dell'iniziativa centroeuropea. E questo è il titolo del podcast che state per ascoltare. Io sono Francesco De Leo e l'approfondimento nasce da una collaborazione tra Radio Radicale e il segretariato dell'iniziativa centroeuropea. Alla fine degli anni Ottanta il mondo cambia radicalmente. La lunga stagione di contrapposizione ideologica della Guerra Fredda finalmente si chiude. Il 9 novembre 1989 il muro di Berlino cade, riaprendo per la prima volta dopo 28 anni il confine tra Est e Ovest. In questo contesto storico di sfide e di opportunità straordinarie, l'Italia fa una scelta politica chiara e visionaria, quella di superare le divisioni e creare uno spazio di cooperazione tra i paesi dell'Europa centrale, orientale e dei Balcani occidentali. L'iniziativa centroeuropea, l'INCE, nasce nel 1989, proprio in quel momento epocale, esattamente due giorni dopo la caduta del muro di Berlino. Gianni De Michelis, all'epoca ministro degli affari esteri italiano, è il principale artefice di questa creazione, nata da un'intuizione quasi visionaria del leader politico socialista. Questa la voce di Gianni De Michelis in un'intervista concessa a Rai 3 dopo 10 anni dall'istituzione dell'INCE.
9: Che oggi chiamiamo l'iniziativa centroeuropea, che allora si chiamò alla nascita la quadrangolare, perché riuniva 4 paesi, l'Austria, la Jugoslavia, l'Ungheria e l'Italia, fu concepita prima che cadesse il muro di Berlino, in un momento in cui, pur auspicando che la situazione in Centro Europa evolvesse, nessuno poteva prevedere che sarebbe evoluta così rapidamente. L'idea nacque in un incontro a Roma nel giugno del 1989, che era un incontro privato, diciamo, di un'organizzazione privata dedicata ai problemi dell'est e della Jugoslavia in modo particolare, e nacque un incontro tra me e quello che allora era il vice primo ministro ungherese, io ero vice primo ministro, vicepresidente del Consiglio italiano, che si chiamava Peter Medges. In quel momento il governo ungherese, pur essendo ancora un governo comunista, pur essendo ancora l'Ungheria un paese membro del patto di Varsavia, del Comecon, eccetera, perché ancora il blocco dell'est era in piedi, era quello più aperto, quello in cui l'evoluzione riformista era più avanti. E allora pensammo che sarebbe stato utile aiutare l'evoluzione, che ripeto non sapevamo sarebbe stata così rapida, creando un dialogo, un'iniziativa di cooperazione regionale, di dialogo regionale tra paesi in collocazione, chiamiamolo così, istituzionale e geopolitica diversa. E pensammo appunto l'Italia, l'Ungheria, ovviamente l'Austria, cioè un paese neutrale perché allora l'Austria era fuori dell'Unione Europea, ma occidentale, e la Jugoslavia, un paese neutrale ma sostanzialmente orientale. E nelle settimane successive, giugno e luglio del 1989, cominciarono gli incontri formali per arrivare a realizzare l'intesa diplomatica formale tra i governi per creare questa iniziativa di cooperazione e di dialogo regionale. E nel frattempo la situazione andava avanti molto rapidamente. Da subito l'Austria ebbe un ruolo molto attivo, in modo particolare personalmente Alois Mock, che era nella condizione fortunata rispetto a me in quel momento di essere assieme vice cancelliere e ministro degli esteri, quindi di avere un ruolo più attivo. Nel frattempo le cose cambiarono in Italia, io divenni ministro degli esteri all'inizio dell'agosto e quindi lavorammo più intensamente su queste idee.
8: L'INCE oggi è il più antico e più esteso forum di cooperazione regionale nell'Europa centrale, orientale e balcanica, ha sede a Trieste. Riunisce 17 paesi, compresa la Bielorussia, sospesa dal 2022, che lavorano insieme per sostenere il processo di integrazione nell'Unione Europea di quelli che ancora non ne fanno parte. A Trieste, presso la sede del segretariato, abbiamo incontrato il segretario generale dell'INCE, Franco Dalmas. Comincia il suo racconto.
10: L'idea che appunto era maturata precedentemente trova forma in una conferenza a Budapest, dove un paese NATO come l'Italia, un paese neutrale l'Austria, e un paese dell'ex blocco, paese del patto di Varsavia, cioè l'Ungheria e la ex Jugoslavia non allineata, trovano il modo, insomma, di costruire, di pensare a quello che sarà il domani, cioè un futuro senza la costruzione e la presenza del blocco sovietico che si stava disgregando nel 91, poi definitivamente crolla l'Unione Sovietica. E quindi il tema è l'Italia proiettata verso naturalmente i Balcani, la nostra geografia lo spiega in modo più plastico e evidente di quanto possano essere le parole. Non poteva non pensare a come fare in modo che questi paesi, che questi popoli che hanno subito il comunismo, che uscivano dal comunismo, che uscivano dalle dittature, si avvicinassero al sistema Europa. Allora non c'era l'Unione Europea, c'era la comunità europea. Negli anni 90 c'è stato Maastricht, quindi c'è una costruzione, no, progressiva, a gradini, direbbe Hans Kelsen. E quindi il tema era molto chiaro, cioè unire queste tradizioni, queste culture, un'Europa che si è sempre dilaniata nel corso dei secoli, e portarle verso un sistema di valoriale che si riconosce nell'ambito della oggi Unione Europea, allora Comunità Europea, prima ancora diciamo Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio, che nacque per necessità, come sappiamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi il XX secolo è stato un secolo terribile per l'Europa, due guerre mondiali, e si è concluso simbolicamente, posso dirlo, ammesso che la storia abbia una fine, ma la fine della storia è sempre l'inizio di una nuova storia, perché la storia non finisce mai, si è concluso con una visione, appunto una intuizione molto forte che sta maturando, che questi paesi dovevano entrare o avremmo dovuto creare le condizioni per entrare.
8: Questo dunque è il contesto, la mission dei fondatori dell'INCE è insomma profondamente ambiziosa e inclusiva. L'organizzazione è fondata per sostenere un'Europa unita con valori condivisi che abbracciano tutti i paesi, le regioni, i popoli e i cittadini dell'Europa. Questo non è solo un obiettivo politico, ma una vera visione di unità transculturale. Ma come nasce l'INCE? Ancora il segretario generale Franco Dalmas.
10: Cosa fa l'INCE? Cosa ha fatto l'INCE? Innanzitutto si chiama Iniziativa Centroeuropea. L'iniziativa centroeuropea nasce quindi da una quadrangolare sostanzialmente, dove questi signori a un certo punto incominciano a pensare, cosa facciamo, come la costruiamo, come la mettiamo in piedi, che tipo di struttura deve avere, quindi deve essere una struttura agile, in grado di dare risposte immediate, non deve essere un qualcosa di burocratico, ma in che modo e fino a che punto possiamo spingere impegnando i governi, tutte cose che evidentemente allora erano al centro del dibattito. Poi l'anno successivo, l'89, nel 90, Venezia diventa pentagonale, e poi quindi c'è stato l'ingresso di Cecoslovacchia, di Polonia, e quindi oggi l'INCE, l'iniziativa centroeuropea, riunisce 17 paesi, dall'est Europa, dall'Ucraina, l'Europa centrale, e l'Europa, il Southeast Europe, l'Europa sudorientale, e l'Europa balcanica. Quindi è chiaro che, uso delle parole di De Michelis. L'INCE, che ha, mi pare abbia detto in un atto al Senato, un convegno al Senato in Sala Zuccheri nel 2000, organizzato alla dimensione parlamentare dell'INCE, in cui ha detto l'INCE è un'impalcatura. Ho usato questa metafora, l'impalcatura, che però è un'impalcatura destinata a rimanere nel tempo. E le sollecitazioni di queste impalcature sono quotidiane, costanti. E l'impalcatura perché permette di muoversi tra un piano e l'altro per ristrutturare un edificio. Qual è l'edificio che dobbiamo ristrutturare? O ricongiungere, o ricollegare, o ricostruire? Si chiama Europa.
8: Una delle caratteristiche che distingue l'INCE da molte altre organizzazioni internazionali è la sua struttura articolata su quattro dimensioni della cooperazione: governativa, parlamentare, economica e locale. È il suo punto di forza. Franco Dalmas.
10: Sì, esattamente, uno dei punti di forza dell'INCE. L'INCE

0: costituisce una singolarità dell'INCE rispetto alle altre organizzazioni europee. L'INCE, tra parentesi, è la più estesa e anche la più, uso il termine, vecchia, storicamente quella nata prima come organizzazione internazionale, stiamo parlando dal dopoguerra, europee. E quindi la dimensione parlamentare è una caratteristica che ha l'INCE, altre organizzazioni non hanno, che favorisce il dialogo tra i parlamenti. Se non c'è il dialogo tra i parlamenti, non c'è il dialogo tra i governi. E poi c'è la dimensione economica, che io però sintetizzo in questi termini. La dimensione economica attiene alle attività che si svolgono all'interno dell'INCE, che vengono sostenute e finanziate dall'INCE. Uno è attraverso prima di tutto un fondo tutto italiano istituito negli anni 90, fondo INCE presso la Banca Europea per Ricostruzione e Sviluppo, che promuove il sostegno di progetti tecnici. In buona sostanza noi non costruiamo strade, ma sosteniamo la progettazione per la realizzazione delle opere. E poi c'è il fondo dei paesi, dove ciascun paese che fa parte dell'INCE vi contribuisce, e che toccano le diversi aspetti. Ecco, qui arriviamo al cuore della questione dell'INCE. Perché è importante l'INCE? Perché l'INCE svolge la cooperazione regionale, che è complementare, non si pone in contrasto certamente, e mai potrebbe farlo ovviamente per dimensioni rispetto alla Commissione europea, ma svolge un ruolo di unificazione dell'Europa dal basso verso l'alto, perché fa parlare le società civili, perché mette insieme le istituzioni, dai comuni alle varie reti che ci sono nel territorio e nei diversi territori, nelle diverse nazioni. Quindi questa costruzione dal basso verso l'alto, che molte volte sfugge alla percezione più elevata, che ne so, della Commissione o degli organi europei, e svolge un'attività ancillare verso l'integrazione dell'Europa. Ecco, l'Unione Europea parla di allargamento dell'Europa, in realtà forse è più corretto parlare di, possiamo dire, ricostruzione o di riunificazione dell'Europa. Ecco, perché l'Europa, la riunificazione dell'Europa è un tema su cui, tra l'altro, il ministro Tajani insiste moltissimo, e credo a ragion veduta, perché è il tema politico centrale, insomma, dominante in questo momento.
1: L'INCE ha accompagnato il percorso europeo di numerosi paesi membri, promosso centinaia di iniziative di cooperazione e favorito la creazione di una rete stabile di relazioni istituzionali nella regione. Il segretario generale Dalmas si sofferma sui momenti e sulle attività di rilievo di questo percorso trentennale.
0: Beh, innanzitutto quest'anno abbiamo celebrato i 30 anni dell'accordo di sede. L'accordo di sede ha istituito il segretariato esecutivo, che è il braccio operativo sostanzialmente dell'INCE, nasce come centro di documentazione. Quest'anno, il 17 marzo, abbiamo celebrato qui a Trieste i 30 anni di istituzione del segretariato esecutivo, alla presenza di quasi tutti i ministri degli esteri, e devo dire con soddisfazione per l'INCE, soprattutto per le persone che vi lavorano da anni. C'è stato un riconoscimento preciso dell'attività dell'INCE come facilitatore, semplifico brutalmente, facilitatore di un percorso di integrazione dell'Unione Europea. Questo penso che sia di per sé il significato, racchiude il significato dell'attività svolta da sempre nell'INCE ai diversi livelli, e che, come ripeto prima, spazzano dalla libertà di stampa al sostegno alle iniziative economiche, alla dimensione culturale. Ultimamente anche si è aggiunto, e devo dire che è una questione molto importante per i paesi che stanno svolgendo il processo di integrazione nell'Unione Europea, penso al progetto Falcone-Borsellino, la diplomazia, semplifico dicendo diplomazia giuridica, in realtà è un qualcosa di più, è l'applicazione di tecniche investigative nella lotta alla corruzione e all'antiriciclaggio, e che l'Italia ha sperimentato con successo in altri paesi fuori dall'Europa, che oggi invece sono utili soprattutto per i paesi che aspirano ad entrare in Europa, che qualche problema, insomma, dal punto di vista degli standard comunitari per il cosiddetto raggiungimento di quel livello di norme o di avanzamento nella loro normativa, al cosiddetto acquis communautaire, è fondamentale. Quindi sono tutti strumenti che si appoggiano, penso anche alla diplomazia scientifica, c'è un rigoglio di attività che si sono svolte intorno all'Italia.

0: cioè, che ne hanno segnato la storia, e siamo partiti con 4 paesi, oggi ce ne sono 17, uno ha sospeso la Bielorussia perché non ha accettato la posizione di ferma condanna che lì ci ha avuto subito, sin dall'inizio, davanti all'aggressione da parte della Russia di Putin dell'Ucraina. L'Ucraina è un paese membro dell'INCE, già nell'assemblea dei coordinatori nazionali è stato acquisito la proposta di affidare il prossimo anno la presidenza di turno dell'INCE all'Ucraina.
1: Questo per dalmarsi il legame tra concetto europeo e attività dell'INCE.
0: Beh, l'Europa è un concetto apparentemente astratto che nasce dal basso, e in questo, siccome nasce dal basso, ripeto, si congiunge perfettamente l'attività dell'INCE, che è cooperazione regionale dal basso verso l'alto per un ideale più grande che quello europeo, fondato da 2 concetti fondamentali. Primo, la libertà, le libertà classiche sulle quali abbiamo costruito il pensiero occidentale, e lo Stato di diritto. Ecco, per un ascoltatore evidentemente potrebbero sembrare concetti logori, vecchi, stantii, non urlati, privi di significato al mondo d'oggi. Non lo so, io sono un incurabile romantico, quindi continuo a pensare che siano invece i valori sui quali, bene o male, comunque per stare al mondo senza conflitti dobbiamo riconoscerci tutti.
1: In conclusione alla nostra conversazione, il segretario generale mette in evidenza il più importante obiettivo raggiunto dall'organizzazione dalla sua nomina a segretario generale dell'INCE.
0: Beh, sono segretario generale dal gennaio del 25. L'esperienza sulla quale il segretario generale, ma il segretariato, anche tutti i collaboratori che compongono la segreteria generale dell'INCE, hanno avuto le idee molto chiare, è stata quella di impostare l'attività attraverso delle scelte ben precise, che erano da un lato l'Ucraina. Io mi sono recato direttamente in Ucraina con il ministro Sibia, ci siamo incontrati più volte. Abbiamo completato la struttura dell'INCE con un vice segretario, un ambasciatore ucraino, una diplomatica ungherese e un'ambasciatrice serba. Quindi nel piccolo dell'INCE, in sostanza, questa idea di Europa si è costruita attraverso queste figure, questo impegno. Vederli lavorare assieme, vedere in concreto che queste esperienze portate all'interno di Trieste, portate all'interno del sistema che l'INCE vuole rappresentare, cioè ponte tra l'Adriatico e il Mediterraneo e evidentemente il Nord Europa, perché è la più estesa organizzazione, ecco, io credo che mettendo insieme queste figure rispetto alle storie dei paesi di provenienza sia il segno tangibile e concreto della riunificazione dell'Europa.
1: L'ultima fase della vita dell'INCE, come abbiamo appena ascoltato dalle parole del segretario generale Dalmas, ha coinciso con l'attacco della Russia all'Ucraina. Uno dei temi più attuali per l'INCE è proprio il sostegno all'Ucraina e il percorso di integrazione europea dei nostri paesi membri. L'ambasciatore Yuri Mushka, di nazionalità ucraina, è vice segretario generale dell'INCE. Diplomatico ucraino di lunga esperienza, Mushka ha portato all'interno dell'organizzazione una prospettiva diretta sulle sfide che l'Ucraina e l'intera regione stanno affrontando e sul ruolo che la cooperazione regionale può svolgere nel rafforzare stabilità, resilienza e integrazione europea. Questa è la sua testimonianza su quanto fatto dall'organizzazione nei riguardi di un paese pronto a prendere in mano la presidenza di turno di INCE nel 2027.
2: Well, for Ukraine, CEI is one of the most important regional organization. Why? The reason is that Ukraine wants to join the European Union.
3: L'INCE è una delle organizzazioni regionali più importanti per l'Ucraina. Perché? Perché l'Ucraina vuole aderire all'Unione Europea e l'obiettivo principale dell'INCE è preparare i paesi della regione all'ingresso nell'UE. L'adesione all'Unione Europea di tutti i paesi membri dell'INCE rappresenta il principale obiettivo dell'organizzazione. Per questo motivo, per l'Ucraina l'INCE svolge un ruolo fondamentale e, nel contesto delle organizzazioni regionali, occupa una posizione di assoluto rilievo.
2: if we take the regional context, is on the top.
3: L'Ucraina è entrata a far parte dell'INCE nel 1996. La mia nomina a vice segretario generale è strettamente collegata a quanto ho appena detto. L'INCE è un'organizzazione di grande importanza per il nostro paese. È stato deciso di rafforzare la cooperazione istituzionale tra l'INCE e l'Ucraina e uno dei passi concreti in questa direzione è stata proprio la mia nomina a vice segretario generale in rappresentanza dell'Ucraina. Nel novembre 2025 il segretario generale Franco Dalmas ha visitato Kiev, dove abbiamo discusso con il ministro degli affari esteri ucraino le principali direttrici della nostra futura cooperazione. In quell'occasione è stato deciso che nel 2027 l'Ucraina assumerà la presidenza dell'iniziativa centro-europea. Si tratta di un passo molto importante per noi, un vero privilegio, e stiamo già lavorando per prepararci a svolgere al meglio questo ruolo.
2: Ukraine for that very important role.
3: Fin dall'inizio dell'aggressione russa contro l'Ucraina, l'INCE è stato al fianco del nostro paese. Si tratta di una posizione netta, evidenziata da numerose dichiarazioni, iniziative e progetti realizzati insieme all'Ucraina per rafforzarne la resilienza, in particolare nei settori dell'energia e dei trasporti. Abbiamo realizzato diversi progetti in Ucraina, come ad esempio la linea filoviaria di Ternopil. Attualmente stiamo portando avanti un progetto molto importante con il sindaco di Mariupol nel settore dell'edilizia abitativa. Il progetto è strettamente collegato al processo di ricostruzione dell'Ucraina e punta a sostenere la costruzione di alloggi destinati agli sfollati temporanei provenienti da Mariupol, città che attualmente si trova sotto occupazione.
2: Temporarily displaced persons from Mariupol, because Mariupol is under occupation right now. But the mayor is doing.
3: Il sindaco sta compiendo numerosi passi concreti per garantire assistenza alla popolazione di Mariupol dispersa in tutta l'Ucraina, offrendo condizioni minime per la loro vita futura e per il loro benessere nella parte occidentale del paese, dove sono temporaneamente sfollate.
2: In the western part of Ukraine where they are temporarily displaced.
3: L'INCE partecipa attivamente alla Ukraine Recovery Conference, URC, strettamente legata al progetto appena citato. Durante l'ultima conferenza, svoltasi a Danzica, abbiamo incontrato il sindaco di Mariupol e discusso i prossimi passi. La partecipazione dell'INCE all'URC è molto importante. Manteniamo numerosi contatti con aziende e autorità ucraine per rafforzare i nostri legami e contribuire concretamente al processo di ricostruzione.
2: Ukrainian recovery process.
3: È fondamentale perché, in quanto organizzazione internazionale e regionale, vogliamo sostenere l'Ucraina con progetti concreti e azioni tangibili, non solo con dichiarazioni, ma attraverso azioni pratiche realizzabili grazie a una stretta collaborazione con il Paese.
2: Things which could be reached with close cooperation with Ukraine.
3: La presidenza ucraina dell'INCE l'anno prossimo rappresenta una tappa molto importante anche per il mio lavoro. L'Ucraina sta già definendo le proprie priorità per l'anno di presidenza. Naturalmente, esse saranno strettamente legate alla ricostruzione dell'Ucraina e al percorso di adesione all'Unione Europea. Per noi l'ingresso nell'UE è una priorità, così come lo è per tutti i paesi della regione che ancora non ne fanno parte, in particolare i Balcani occidentali, l'Ucraina e la Moldova.
1: Il 24 febbraio 2022 comincia l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Abbiamo chiesto all'ambasciatore Yuri Mushka di ricordare quel terribile giorno.
3: Ricordo perfettamente il primo giorno dell'invasione russa. Credo sia stata la sensazione più sconvolgente e terribile che abbia mai provato nella mia vita. Quindi è difficile da descrivere. È terribile quando il proprio paese viene attaccato da una superpotenza, per di più una potenza nucleare, da un paese vicino. La mia prima reazione fu naturalmente chiedermi cosa possiamo fare per l'Ucraina. All'epoca ero ambasciatore a Bratislava, in Slovacchia, e il nostro compito era aiutare la nostra patria, innanzitutto a sopravvivere. Tutti erano convinti che la Russia avrebbe vinto nel giro di 3 giorni, o al massimo di 1 settimana. Oggi invece siamo al 5º anno dell'invasione e la Russia non è riuscita nemmeno a conquistare completamente 2 regioni.
2: So our resistance, our resilience is much more higher.
3: Ciò dimostra che la nostra resistenza e la nostra resilienza sono state molto più forti di quanto la Russia avesse immaginato. Credo che il mondo intero non si aspettasse che l'Ucraina potesse vincere questa guerra. Perché parlo di vittoria? Perché la nostra stessa sopravvivenza rappresenta già una vittoria. Anche il semplice fatto di essere sopravvissuti è una vittoria. E oggi assistiamo ad attacchi di portata media e profonda sul territorio russo. È significativo che un paese enorme e ricco di petrolio come la Russia sia arrivato a importare diesel e carburante da altri paesi. Abbiamo colpito le loro raffinerie, ridotto la loro capacità di esportazione e oggi la Russia si trova ad affrontare una grave carenza di carburante.
2: And today Russia has no fuel.
3: Posso quindi dire che oggi la situazione della guerra russo-ucraina è sotto controllo. Il conflitto è in equilibrio e, sotto alcuni aspetti, l'Ucraina si trova in una posizione di vantaggio. Speriamo quindi di poter ottenere la vittoria nel prossimo futuro. Continuiamo a condurre operazioni in profondità e credo che il mondo vedrà che la Russia non è così forte come molti avevano immaginato. Naturalmente dobbiamo sempre tenere presente che si tratta comunque di una superpotenza nucleare.
2: Of course it should still take into consideration that it's a nuclear superpower, nuclear one.
1: Il 17 marzo 2026 Trieste ospita la conferenza del trentennale del segretariato esecutivo dell'INCE. L'evento, organizzato dal segretariato esecutivo INCE in collaborazione con l'Istituto Affari Internazionali, riunisce rappresentanti governativi, parlamentari, economici e locali dei 17 Paesi membri. È il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con un messaggio ad aprire in Porto Vecchio a Trieste l'evento. Nicoletta Pirozzi, vice direttrice dell'Istituto Affari Internazionali che coordina i lavori della conferenza internazionale, legge il messaggio del Presidente.
4: È per me un grande piacere darvi il benvenuto a questo evento di celebrazione del 30° anniversario del segretariato dell'iniziativa centroeuropea. Do lettura del messaggio del Presidente della Repubblica che ha voluto far pervenire in occasione di questo incontro al segretario generale dell'INCE, senatore Franco Dal Mas. L'iniziativa centroeuropea trovò nell'istituzione 30 anni or sono di un segretariato esecutivo a Trieste la maturazione politica di un progetto capace di contribuire al superamento di molte divisioni che avevano attraversato il continente. Nel tempo, anche grazie all'impulso e alla visione dell'Italia, l'iniziativa si è affermata quale piattaforma stabile di dialogo, collaborazione e costruzione di fiducia reciproca tra i Paesi aderenti, nella prospettiva di agevolarne sviluppo e integrazione nella famiglia europea. Le intuizioni che ne ispirarono la nascita si confermano valide ancora oggi, dinanzi all'attuale scenario geopolitico segnato da crescenti tensioni e incertezze. L'INCE, infatti, è tra i protagonisti della cooperazione regionale al servizio del progetto europeo, suffragando l'adesione all'Unione Europea dei Balcani occidentali, della Moldova e dell'Ucraina. Nessuna città più di Trieste, luogo di confine e di incontro, crocevia di lingue, culture e tradizioni, rappresenta al meglio la vocazione a rinsaldare il legame tra l'Europa centrale, quella orientale e la regione balcanica, nel condiviso orizzonte comunitario. Alla realizzazione di questi ideali, il segretariato esecutivo ha assicurato continuità, rafforzando credibilità istituzionale e capacità operative sviluppate su molteplici livelli, dai governi ai parlamenti, dalla società civile ai territori. Celebrare il trentennale delle sue attività è doveroso riconoscimento del prezioso contributo recato al dialogo infraeuropeo e alla causa della pace. Auspico che la conferenza del 17 marzo segni un'ulteriore tappa proficua in questo percorso. Al segretario generale, al segretariato esecutivo e a tutti i membri dell'iniziativa centroeuropea mi ha gradito rivolgere l'apprezzamento per il lavoro svolto, unitamente ai migliori auguri per la significativa ricorrenza odierna. Sergio Mattarella.
1: Presente a Trieste all'evento di celebrazione dei 30 anni anche il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani. Nel suo intervento il ministro evidenzia come l'incontro rappresenta un'importante occasione per approfondire il ruolo strategico dell'INCE nel rafforzamento della cooperazione tra i paesi dell'Europa centro-orientale e balcanica in un momento cruciale per la stabilità e l'integrazione regionale.
5: Welcome dear friends, dear colleagues.
6: Benvenuti amici e colleghi, benvenuti in Italia e benvenuti a Trieste. Consentitemi però di parlare in italiano, però una cosa vorrei dire in inglese.
5: Gli esteri di Romania, Oana Toiu, presidente di turno dell'INCE, saluto tutti i rappresentanti degli stati membri delle organizzazioni internazionali che sono presenti oggi. Naturalmente ringrazio e saluto il segretario generale, l'amico Franco Dal Mas, per lo straordinario lavoro che sta portando avanti per l'INCE. Congratulazioni e complimenti perché è stata rivitalizzata con il tuo segretariato generale questa importante iniziativa. Rivolgo anche un cordiale saluto alla presidente Craxi, ai membri dei nostri parlamenti, al presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Fedriga, alle imprese, a tutti gli ospiti presenti, al sindaco di Trieste, al sottosegretario Savino. Ringrazio anche l'ambasciatore Valenzisi dell'Istituto di Affari Internazionali per il contributo all'organizzazione di questo appuntamento. Però permettetemi, mi rivolgo in modo particolare ai triestini, di darvi il benvenuto nella giornata dell'Unità Nazionale, nel suo 165esimo anniversario, e voglio farlo proprio qui a Trieste, città simbolo dell'Unità Nazionale. Città che è nel cuore di ogni italiano, città che ha rappresentato veramente per noi durante la Prima Guerra Mondiale e alla fine della Seconda una città italiana. e quindi credo sia giusto celebrare questo anniversario proprio qui, a Trieste, una splendida città, un tempo simbolo di divisioni, oggi crocevia di pace, dialogo e crescita, come dimostra l'incontro di oggi e quello che avremo successivamente. Una città al centro di un territorio che esprime un tessuto produttivo dinamico e innovativo, ben integrato nell'economia centroeuropea e nell'area adriatico-balcanica. Una regione che il governo vuole mettere sempre più al centro del proprio impegno per la crescita e la competitività. Perché se anche il mondo in questo momento, ahimè, è concentrato sulla grave crisi del Golfo e in Iran, non dobbiamo perdere di vista il futuro della nostra Europa. A partire proprio dal percorso di riunificazione, preferisco chiamarlo così piuttosto che allargamento. E sono molto lieto di annunciare che l'Italia intende aderire come partner strategico all'iniziativa dei Tre Mari. Trieste e la regione Friuli Venezia Giulia saranno sempre più protagonisti e ponte di dialogo tra l'Adriatico, il Mar Nero e il Mar Baltico. Dico la riunificazione perché abbiamo visto la caduta del muro di Berlino ha permesso a tanti paesi europei di poter finalmente guardare all'Europa come la propria patria. Le dittature avevano impedito di realizzare questo sogno, oggi è possibile. Dear friends, Italy is strongly engaged.
6: Cari amici, l'Italia sostiene pienamente l'adesione dei vostri paesi all'Unione Europea. L'Italia e io personalmente farò del mio meglio per consentire l'adesione dei Balcani occidentali e l'Ucraina. Appoggiamo l'Ucraina, ma nel contempo vogliamo lavorare con voi. Ecco perché ho deciso con gli amici di Croazia e Slovenia di organizzare un gruppo di lavoro amici dei Balcani occidentali, perché noi crediamo in voi, voi siete europei, i vostri paesi sono paesi dell'Europa.
5: Anniversari importanti, i primi 30 anni del segretariato dell'INCE, un percorso che dimostra il valore di un'organizzazione che nel tempo ha saputo diventare un punto di riferimento in Europa. Alla fine degli anni Ottanta si chiudeva finalmente la lunga stagione di contrapposizione ideologica, la guerra fredda, e si apriva una nuova fase ricca di sfide e di opportunità. In quel contesto l'Italia fece una scelta politica chiara, superare le divisioni e creare uno spazio di cooperazione tra i paesi dell'Europa centrale e orientale e dei Balcani occidentali. Ragioni che avevano e hanno ancora più senso oggi, e per noi tutto ciò ha un'importanza strategica. Fu un investimento nel dialogo, nella cooperazione, nella costruzione di ponti tra paesi che uscivano da storie e sistemi diversi. Quella scelta si è rivelata giusta. Oggi, infatti, circa la metà dei paesi membri dell'iniziativa fa parte dell'Unione Europea. E questa è la miglior prova del grande successo politico dell'INCE. Però oggi dobbiamo guardare avanti, ai prossimi 30 anni, con ambizione. Gli anniversari non sono traguardi, ma sono punti di partenza. In uno scenario internazionale segnato da instabilità e conflitti, vogliamo un INCE sempre più forte, capace di promuovere dialogo e crescita per i nostri cittadini e le nostre imprese. Una grande piattaforma politica di collaborazione regionale che contribuisca alla costruzione di un'Europa motore di crescita e competitività. Un forte dialogo che metta sempre più insieme territori, società civili e parlamenti per promuovere valori e principi condivisi. In questo impegno è cruciale partire dal processo di riunificazione dei Balcani, come dicevo prima, alla storia europea, una priorità strategica assoluta del governo. È il più grande investimento strategico europeo. Il 2026 è un anno cruciale, dobbiamo accelerare il processo di integrazione e l'INCE è chiamata a dare un contributo fondamentale. L'INCE, infatti, è l'unico foro che riunisce tutti i principali paesi candidati dell'Unione Europea, Balcani occidentali, Ucraina e Moldova. Anche per questo ho voluto che il segretario generale Dalmas partecipasse alle riunioni del gruppo Amici dei Balcani Occidentali dello scorso anno. Il videomessaggio che il vice ministro ucraino Mischenko ha voluto inviarsi oggi testimonia l'importanza di un INCE anche per il futuro dell'Ucraina. L'INCE ha già saputo dimostrare con concretezza il suo impegno a fianco di Kiev. Lo ha fatto sospendendo la Bielorussia nel 2022 e partecipando alla conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina a luglio dello scorso anno. Il segretario generale Dalmas è stato a novembre a Kiev per portare un messaggio di sostegno e solidarietà. Ma l'obiettivo è fare sempre di più. L'INCE può mettere a disposizione il suo saper fare e la sua rete regionale per la ricostruzione e il futuro dell'Ucraina, favorendo progetti comuni e scambi di esperienze. È una sfida che richiederà impegno e determinazione, che vedrà l'Italia saldamente a fianco dell'INCE. Voglio condividere con voi il sogno che nel 2027 l'Ucraina possa assumere la presidenza dell'INCE. L'INCE sarà sempre più chiamata a giocare anche un ruolo da protagonista nello sviluppo delle connettività regionali. Investire in connettività vuol dire rafforzare legami tra paesi e creare nuove opportunità di crescita per territori e imprese. L'Italia ha messo a disposizione il fondo INCE BERS, sosteniamo progetti infrastrutturali capaci di collegare i paesi candidati al mercato unico europeo. Penso al corridoio 8, alla linea ferroviaria Trieste-Belgrado e al cavo elettrico che collega l'Italia al Montenegro, che puntiamo a raddoppiare. E proprio oggi presiderò qui a Trieste una conferenza sul corridoio economico e logistico IMEC, un progetto strategico a cui stiamo lavorando con l'India e con altri partner per collegare l'Europa e i Balcani con grandi e dinamici mercati dell'Asia. In questo progetto di crescita, la regione adriatica e balcanica, con i suoi porti e le sue imprese, avrà un ruolo da protagonista. Nell'arco temporale che va dalla caduta del muro di Berlino ai giorni nostri, l'INCE si è affermata come piattaforma di dialogo, cooperazione e crescita per le nostre imprese. Oggi ha molte nuove sfide davanti a sé. È un percorso ricco di sfide, a partire dall'allargamento, l'impegno per una connettività nuova e al passo con le esigenze di questi tempi complessi. Il sostegno alla ricostruzione dell'Ucraina, che come abbiamo detto paese candidato a far parte dell'Unione Europea, e ci auguriamo che seguendo l'esempio dei paesi candidati dei Balcani possa in tempi più rapidi possibili far parte dell'Unione. È un percorso che vogliamo fare insieme, l'Italia continuerà a fare la sua parte con convinzione e spirito di squadra per costruire un'Europa più forte, più unita e più competitiva. Auguri all'INCE e buon lavoro a tutti quanti voi.
1: Altra voce del nostro podcast è quella del senatore Maurizio Gasparri. Il suo rapporto con l'iniziativa centroeuropea affonda le proprie radici nella 15ª legislatura, 2006-2008, quando ricopre l'incarico di presidente della delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'INCE. In tale veste contribuisce a rafforzare il dialogo parlamentare tra i Paesi membri, promuovendo la cooperazione regionale quale strumento di stabilità, sviluppo e integrazione europea. Questa esperienza testimonia una conoscenza diretta dell'organizzazione e del suo ruolo nel favorire il confronto politico e la collaborazione tra i paesi dell'Europa centrale, orientale e sud-orientale. Maurizio Gasparri sottolinea il ruolo dell'INCE e l'importanza della sua dimensione parlamentare.
7: Mi sono occupato dell'INCE, come mi sono occupato di tante altre cose, nel corso di una lunga esperienza politica, parlamentare ed istituzionale. Quindi ne conosco l'importanza e la utilità, che ho ribadito anche recentemente recandomi in visita a Trieste, alla sede dell'INCE, e incontrando il mio amico Dalmas, che adesso la guida con autorevolezza e competenza. Io credo che l'INCE, nata da una giusta intuizione molto tempo fa, sia servita ad allargare il dialogo verso un'area balcanica e dell'est Europa, e che oggi con l'integrazione e l'allargamento dell'Unione Europea mantenga una funzione importante per preparare il percorso di molti paesi e comunque per stabilire un asse privilegiato in una determinata area geopolitica. Questo può essere utile soprattutto per l'Italia, quindi le ragioni che hanno portato alla costituzione dell'INCE secondo me rimangono tutte intere, anche se forse non tutti conoscono l'importanza di questa iniziativa e di questa struttura che dovrebbe essere valorizzata, perché dà un ruolo di riferimento all'Italia, che poi deve mantenere questa sua funzione di guida, di orientamento in un'area balcanica e est europea, a maggior ragione oggi che l'Europa si è talmente allargata che poi all'interno di questa realtà così vasta ci possono essere dei rapporti privilegiati, delle intese, delle alleanze. Man mano che il processo di integrazione si consoliderà e quindi si perderà forse anche il principio del voto all'unanimità nell'Unione Europea che ancora oggi vige. Quindi anche sotto questo profilo l'INCE deve mantenere una sua dinamica, una sua presenza, una sua attività e deve valorizzare la sua attuale determinazione, la sua attuale attività. In questo senso credo che anche le istituzioni del Parlamento nazionale italiano devono sviluppare un dialogo maggiore con l'INCE e cogliere anche le occasioni importanti che riguardano questa istituzione per ribadirne l'operatività, per evidenziarne anche presso le commissioni parlamentari i progetti in atto e quelli che si potranno elaborare. E quindi piena disponibilità da parte della Commissione Esteri e Difesa del Senato per interloquire con l'INCE e dare seguito agli impegni che abbiamo assunto anche con Dalmas in occasione di un recente incontro a Trieste.
1: La presidenza della delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centroeuropea è l'incarico che coordina la partecipazione del Parlamento italiano alla dimensione parlamentare dell'INCE, il foro che riunisce i parlamentari dei 17 Stati membri per favorire il dialogo politico e sostenere gli obiettivi dell'organizzazione. L'onorevole Salvatore Cajata è presidente della delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'INCE dal 19 aprile del 2023, eletto quel giorno alla costituzione della delegazione nella 19ª legislatura. Questa la sua testimonianza.
8: L'INCE, o cosiddetta Iniziativa Centroeuropea, nasce nel 1989 ad opera dell'allora ministro degli esteri De Michelis. Ebbe un'intuizione importante a seguito della disgregazione della Jugoslavia di creare un organismo multilaterale, prevalentemente con un'influenza diciamo determinante da parte dell'Italia, per accompagnare l'integrazione europea dei paesi dei Balcani occidentali fino alla Moldavia e all'Ucraina. Nel corso degli anni questa organizzazione ha svolto un importante ruolo, appunto aiutando molti paesi a far parte dell'Europa, e oggi, in un momento in cui diciamo la sua funzione sembrava si stesse esaurendo, invece si ripropone con ancora più importanza nel momento in cui si parla di integrazione europea della Moldavia e dell'Ucraina, che è in una situazione oggettivamente delicata, essendo sotto attacco da parte dell'Unione russa. È evidente che probabilmente se si fosse diciamo proceduto con un'integrazione più celere di questi paesi, oggi non staremmo probabilmente parlando del conflitto russo-ucraino. Il governo Meloni e il ministro Tajani hanno dato nuova importanza a questa organizzazione, ponendola al centro del dibattito. In questi anni molte sono state le iniziative da parte italiana, molte sono state le iniziative anche della delegazione parlamentare che io presiedo, con diversi incontri che si sono tenuti a Roma, a Trieste e anche a Matera, in cui mi sono fatto promotore di un'iniziativa in qualità di presidente della commissione economica della delegazione parlamentare per parlare della ricostruzione in Ucraina. Quindi l'INCE è nuovamente al centro del dibattito politico, l'INCE che è un'organizzazione multilaterale che il cui segretariato generale ha sede a Trieste, integralmente finanziata dal governo italiano e che ha un ruolo importante in questo momento, in cui appunto le valutazioni non sono più esclusivamente di carattere burocratico, ma anche e soprattutto di carattere geopolitico.
1: Cajata è anche presidente della Commissione Affari Economici all'interno della dimensione parlamentare e in questa veste ha organizzato a Matera nel febbraio del 2025 una riunione sul tema del ruolo dell'INCE e della promozione della ricostruzione post-bellica dell'Ucraina.
8: Altra mission fondamentale dell'iniziativa centroeuropea era la ricostruzione. all'epoca concepita come la ricostruzione dell'ex Jugoslavia, ma questo la pone in una posizione privilegiata ancora oggi, anche rispetto al tema della ricostruzione in Ucraina, che è uno dei paesi facenti parte dell'iniziativa centroeuropea. Questo è il motivo per cui io ho dato molta importanza alla ricostruzione dell'Ucraina, fino ad arrivare ad organizzare, in qualità di presidente della Commissione economica dell'iniziativa centroeuropea stessa, un'importante iniziativa a Matera lo scorso anno per parlare della ricostruzione in Ucraina, iniziativa a cui ha partecipato il presidente della Commissione Affari Economici dell'Ucraina e una folta delegazione dell'Ucraina stessa, insieme alle altre delegazioni parlamentari nazionali. Perché Matera? Matera perché era il simbolo della ripartenza, il simbolo di come una città che era ritenuta la vergogna dell'Italia è riuscita, attraverso la ricostruzione, la riqualificazione, importanti investimenti culturali, a diventare poi un'attrattiva mondiale. E quindi questo, abbiamo voluto fare questa iniziativa a Matera perché fosse di buon auspicio per l'Ucraina stessa, e che nella speranza che importanti città e importanti iniziative culturali possano essere fatte per portare l'Ucraina ad essere di nuovo al centro della scena, anche turistica, e a seguito di un'importante ricostruzione. Del resto, l'Italia è il luogo dove si tiene già da 2 anni la conferenza sulla ricostruzione in Ucraina, e quindi diciamo che il nostro paese esercita una funzione, un ruolo fondamentale per guidare il processo della ricostruzione.
1: L'INCE nelle sue attività opera anche attraverso partnership strategiche con istituzioni europee e organizzazioni internazionali, ampliando così la sua rete di cooperazione e influenzando le politiche regionali europee. Abbiamo chiesto a Lidia Arsova, funzionario INCE che si occupa dei rapporti con gli Stati membri, di inquadrare i rapporti istituzionali dell'organizzazione e della relazione con i Paesi membri.
9: Le relazioni esterne nell'ambito dell'iniziativa centroeuropea significano innanzitutto curare i rapporti con i nostri Paesi membri attraverso i rispettivi ministeri degli affari esteri, dove ciascun Paese è rappresentato da un coordinatore nazionale. Significa anche curare i rapporti con la presidenza di turno, che quest'anno è della Romania, e con i nostri partner istituzionali, che sono soprattutto le organizzazioni intergovernative, internazionali e regionali. Ecco, questa rappresenta la dimensione più propriamente politica, diciamo governativa e istituzionale del nostro lavoro, no? Parallelamente l'INCE promuove anche un approccio multi-stakeholder, coinvolgendo quindi parlamenti, settore privato, enti locali. Come sappiamo, l'INCE ha le dimensioni oltre governativa anche quella parlamentare, economica e locale. Significa anche coinvolgimento delle università, centri di ricerca, società civile, giovani, insomma molti altri soggetti che contribuiscono ai nostri obiettivi. Ma come funziona tutto questo in pratica, no? Nella dimensione governativa dell'INCE le relazioni si traducono in un'interazione, diciamo, costante, no? In un dialogo continuo, quindi non si limita solo alle occasioni, diciamo, come le riunioni ministeriali, visite istituzionali, eccetera, ma sono il risultato di un lavoro quotidiano di coordinamento che coinvolge appunto i Paesi membri, la presidenza, il segretariato, eccetera. Le decisioni, poi le priorità, diciamo, che emergono da questi vertici, soprattutto dei ministri degli affari esteri, che sono, diciamo, il nostro organo decisivo per quanto riguarda la cooperazione politica, sono in frutto di consultazioni spesso anche molto intense, diciamo, perché mettere d'accordo 16 paesi, parlo solo di quindi paesi attivi, ciascuno con le priorità e sensibilità diverse, non è sempre semplice, insomma, richiede tempo, coordinamento e spesso anche la disponibilità, no, dei paesi a trovare compromesso per raggiungere il consenso. Ecco, l'INCE lavora soprattutto sul consenso per quanto riguarda le questioni politiche. Quando, ecco, questo consenso si raggiunge, è veramente un trionfo del dialogo, perché significa che esiste veramente una reale condivisione e un forte senso di appartenenza tutto su un piano di parità. Perché? Perché ciò che rende la nostra organizzazione piuttosto unica è il fatto che riuniamo stati membri UE e stati membri non UE, ma non si tratta di una parte che insegna all'altra, ma piuttosto di uno scambio, no? Una relazione tra i pari, ecco. I paesi condividono esperienze, adattano soluzioni, imparano gli uni dagli altri in un modo molto pratico, perché il dialogo all'INCE non si ferma ai vertici politici. Oltre a questi scambi, cerchiamo di lavorare anche a stretto contatto con le istituzioni europee e anche con altre organizzazioni regionali e internazionali che condividono i nostri stessi obiettivi. Credo che il rafforzamento dei partenariati continuerà a rappresentare una delle priorità strategiche dell'INCE anche nei prossimi anni. Inoltre, attraverso il nostro status di osservatore presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, abbiamo la possibilità di collaborare anche con le Nazioni Unite, appunto. E quest'anno è un buon esempio, perché abbiamo organizzato proprio in questi giorni, assieme alla Presidenza romena e all'Istituto Affari Internazionali, un side event al High Level Political Forum presso l'ONU di New York il 13 luglio, in cui abbiamo messo in evidenza come la cooperazione regionale possa contribuire all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Quest'anno, vista la ricorrenza del trentennale, no, del segretariato, è anche un momento di importante riflessione strategica per l'INCE. Nei prossimi mesi lavoreremo insieme ai Paesi membri all'elaborazione di un nuovo Plan of Action, cioè piano d'azione, che è accompagnato, diciamo, da un documento strategico predisposto dall'Istituto Affari Internazionali. L'obiettivo del piano d'azione è definire le priorità che guideranno la cooperazione nell'ambito INCE nei prossimi anni, affinché l'INCE possa continuare a rispondere in modo sempre più efficace alle nuove sfide della regione. Guardando invece al futuro in termini di priorità, credo che vi sia una crescente aspettativa affinché la cooperazione regionale produca risultati concreti, soprattutto in ambiti come la connettività. Allo stesso tempo è importante chiarire, come diceva anche il segretario generale, che la cooperazione regionale di per sé non costruisce direttamente ponti, strade, ma quello che fa è creare le condizioni affinché ciò sia possibile, no? Attraverso il rafforzamento istituzionale, ma anche delle persone, ecco. In un contesto sempre più interconnesso è fondamentale lavorare, no, sull'interoperabilità e sull'armonizzazione delle regole, delle pratiche, ma anche promuovere una maggior comprensione delle sfide comuni e rinforzare il dialogo tra i popoli. Per questo noi puntiamo molto anche sulla connettività tra le persone, perché alla fine la cooperazione si basa prima di tutto sulle relazioni tra le persone.
1: I fondi dell'iniziativa centroeuropea si dividono principalmente in due canali gestiti dall'organizzazione, il fondo INCE presso la BERS e il fondo di cooperazione INCE. Sono stati istituiti per sostenere l'integrazione europea e lo sviluppo nei paesi del centro e sud-est Europa e si articolano così. Il fondo di cooperazione INCE è alimentato dai contributi di tutti gli stati membri, finanzia attività di cooperazione regionale, conferenze, workshop, formazione e iniziative di networking. Il fondo INCE presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, BERS, è invece finanziato interamente dall'Italia ed eroga grant mirati per preparare e avviare progetti di investimento. Le risorse finanziano studi di fattibilità, analisi ambientale e programmi di assistenza tecnica. Elisabetta Dovier, Program Manager di INCE, ci parla di quest'ultimo importante strumento.
10: Il fondo INCE presso la BERS nasce nel 92 come strumento finanziario a sostegno della dimensione più politica dell'iniziativa centroeuropea. Nasce per volontà italiana, che decide di dotare l'iniziativa centroeuropea appunto di uno strumento finanziario, in quanto in quel momento l'Italia si trovava a essere da una parte paese fondatore della Banca Europea di costruzione e di sviluppo a Londra, è paese fondatore dell'iniziativa centro-europea. Da allora, dal 92, l'Italia ha rifinanziato il fondo per un importo totale di oltre 60 milioni di euro. Sin dall'inizio questo fondo si è occupato di sostenere i paesi dell'INCE che non fanno parte dell'Unione Europea nel loro processo di modernizzazione e di integrazione all'Unione. Ad oggi opera principalmente attraverso due programmi, un programma di assistenza tecnica in stessa collaborazione con la BERS di Londra e un programma per il trasferimento di know-how. Il programma di assistenza tecnica si inserisce nel ciclo di investimento della BERS, nel senso che sostiene i finanziamenti della BERS, gli investimenti, e va a finanziare i progetti attraverso dei grant, quindi dei finanziamenti a fondo perduto, al fine di sbloccare gli investimenti della BERS che altrimenti non sarebbe possibile realizzare. Tanto che sin dalla sua operatività il fondo, attraverso l'assistenza tecnica, è riuscito a mobilitare oltre 8 miliardi di investimenti della BERS. Quindi per questo stimiamo che più o meno per ogni euro in assistenza tecnica messa a disposizione dall'Italia, la BERS e il suo partner finanziario abbiano messo a disposizione 250 euro di finanziamento, e questo, diciamo così, è la caratteristica principale di questo strumento, la sua leva finanziaria, che è stata possibile in qualche modo realizzare perché questo programma opera principalmente tramite supporto ad investimenti nei settori delle infrastrutture e dei trasporti energetiche, che in qualche modo per definizione raccolgono i maggiori investimenti della banca, per esempio nelle reti TNT che passano per i Balcani. Il secondo programma si chiama Know-how Exchange Program, quindi un programma di trasferimento di know-how, che in qualche modo è complementare a quello che facciamo con la banca, quindi assistenze tecniche collegate ad investimenti, mentre questo programma supporta le istituzioni dei paesi membri dell'iniziativa non EU in qualche modo nell'integrazione e nel loro avvicinamento per tutto quello che riguarda il livello di acquis communautaire e quindi in supporto all'integrazione. Per fare un esempio, da anni supportiamo l'Agenzia per l'Energia Italiana, quindi ARERA, in un programma di trasferimento e di supporto alle agenzie omologhe nei Balcani occidentali per quanto riguarda l'integrazione dei mercati energetici, in particolare quello elettrico. Quindi possiamo dire che in sintesi questo fondo è lo strumento principale operativo dell'iniziativa in ambito strettamente progettuale al fine di sostenere la cooperazione dei paesi membri nella loro integrazione europea. Chiaro che, essendo un fondo italiano, in primis le assistenze e in qualche modo le competenze che esso trasferisce a supporto di investimenti e di cooperazione sono italiane. I progetti finanziati dal fondo sono sia bilaterali che multilaterali, per la maggior parte bilaterali. I paesi di operazione principali per molti anni sono stati i Balcani occidentali, meno il Kosovo che non è paese membro dell'INCE, e però negli ultimi anni abbiamo intensificato la nostra presenza e supporto sia all'Ucraina che in Moldavia. In particolare per quanto riguarda l'Ucraina, di recente abbiamo finanziato un progetto del valore di 1 milione di euro a supporto della resilienza energetica del paese in maniera capillare per quanto riguarda le istituzioni locali a livello anche di municipalità, in quanto diciamo così, essendo le reti principali del paese, come sappiamo, sotto attacco, si è deciso di operare a livello più locale con piccoli progetti energetici distribuiti sul territorio.
1: Dalla sua nascita visionaria nel 1989 alle attività attuali del 2026, l'INCE continua dunque ad essere una piattaforma fondamentale per la cooperazione regionale europea. Attraverso le sue quattro dimensioni, governativa, parlamentare, economica e locale, e le partnership strategiche, l'organizzazione promuove un'Europa unita con valori condivisi. Come ha sottolineato il ministro Tajani al trentennale del segretariato INCE, gioca un ruolo strategico cruciale per la stabilità e l'integrazione regionale dell'Europa centro-orientale e balcanica. Con 17 Paesi membri e una mission chiara di sostenere l'integrazione europea, l'INCE è pronta a disegnare il futuro dei prossimi 30 anni di cooperazione. Grazie per l'attenzione e per l'ascolto.
11: Grazie a Francesco De Leo, andiamo a concludere la programmazione notturna di questa notte di Radio Radicale, lo facciamo come di consueto con Massimo Bordin e Marco Pannella, la conversazione settimanale lo facciamo grazie al contributo di Michele Dembo.
12: La conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che riascolteremo insieme questa sera, è una registrazione del 29 luglio del 2001 e ci colleghiamo a un anniversario che si è ricordato in questi giorni, 25 anni dal G8 di Genova, per proporvi questa registrazione che però come sempre contiene anche moltissimi altri argomenti, ma in apertura sentirete una importante riflessione, approfondimento dal punto di vista di Marco Pannella, ma anche poi le riflessioni di Massimo Bordin, che era stato a Genova proprio con le sue corrispondenze, che potete riascoltare dall'archivio di Radio Radicale. Aveva raccontato quello che era successo insieme a Roberto Spagnoli. Ecco, questa intervista di questa settimana nella parte iniziale presenta una riflessione, un ragionamento anche alla luce dei primi approfondimenti che c'erano stati in quella settimana, e sentirete anche l'inizio di un ragionamento che poi proseguirà nelle settimane successive da parte del leader radicale, evidenziando la profonda differenza tra non violenza e disobbedienza. Tra l'altro poi Marco Pannella richiese spesso in quelle settimane un confronto con Fausto Bertinotti, che era stato tra i protagonisti invece di queste idee che circolavano in quel periodo, un confronto che poi ci fu a Radio Radicale ma molto molto più tardi. Questo è il primo tema, sentirete tra l'altro anche le riflessioni sull'ordine pubblico alla luce anche dell'esperienza radicale dei due decenni precedenti, il comportamento dei manifestanti, la diciamo indeterminatezza politica da una parte e anche le responsabilità, la gestione dell'ordine pubblico da parte del governo di Silvio Berlusconi, insediato da poco. Tra l'altro in un passaggio Marco Pannella afferma come ai tempi di Giorgiana Masi vi è chi ha sperato di avere la sera 20 morti, e questa è una riflessione che ci dà conto anche di uno degli aspetti della lettura della realtà italiana, non solo quella lontanissima, nella appunto interpretazione di Marco Pannella. Il problema è anche, spiega più avanti, quello di una sinistra che gioca in questo contesto, diciamo, ad armi pari con l'altra articolazione di quello che il leader radicale ha sempre chiamato il monopartitismo imperfetto, e sentirete anche un'ampia riflessione su questa questione. Altri temi che però appunto trovate, quello che andava strutturandosi in quel momento, che appunto viene definito nell'intervista il neocapitalismo italiano, le acquisizioni di Pirelli, Benetton, Olivetti e questi appunto cosiddetti campioni nazionali in quello scenario in cui si parlava di globalizzazione, sentirete appunto le riflessioni su queste questioni, sulle contraddizioni già allora su queste questioni, i punti di vista e le interpretazioni su questi grandi movimenti, il mancato spirito liberale da parte di Confindustria nel prefigurare questi profondi cambiamenti. In chiusura poi un passaggio sulle iniziative radicali, in particolare quella di Luca Coscioni, che di lì a poco poi appunto partecipò a un'iniziativa per la libertà di vita, il diritto alla vita, così la preannuncia il leader radicale in questa intervista. Ma come sempre vi lasciamo senz'altro all'ascolto di questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella. Questa volta torniamo al 29 di luglio del 2001. Buon ascolto.
13: Buonasera, eccoci in diretta di nuovo da Radio Radicale e siamo, come tutte le domeniche, in diretta con Marco Pannella, che salutiamo. Buonasera.
14: Buonasera.
13: Allora, Beh, gli argomenti sono direi obbligati. Si tratta di riprendere il discorso su Genova dopo che ci sono stati dei dibattiti parlamentari. Il dibattito è peraltro molto cresciuto sulla stampa, ci sono stati editoriali, cronache. La questione è ancora in progress per molti versi. Tu ieri hai duramente attaccato una sortita del capogruppo dei DS, Luciano Violante, che proponeva la mobilitazione di piazza in cambio di una commissione di indagine, per di più breve e senza i poteri delle commissioni di indagine bicamerali. Cominciamo da qui?
14: Volentieri. Beh, allora intanto c'è da precisare qualcosa che è facilmente riscontrabile da tutti. La dichiarazione di Violante è stata sull'ANSA e altra con un titolo comune alle agenzie, Ultimatum di Violante. La dichiarazione di Violante era o ci danno la commissione d'indagine, eccetera, o altrimenti ci rivolgeremo al Paese. Punto e basta. Su questa io sono intervenuto e ho detto le cose che le agenzie hanno, per una volta sarà stato il sabato, cioè, no, diciamo per una volta hanno dato celermente, devo dire l'ha dato l'ANSA, la DN Cronaca.

0: azione di tiro immediata, perché probabilmente una serie di persone sennate lo hanno immediatamente, dicono il suo ambiente, gli hanno spiegato dove correggere il tiro e l'ha corretta. Di tutto questo resta un solo segnale. Credo che nemmeno per sbaglio, nemmeno, dico Libero, l'Opinione, per via di orari probabilmente, non hanno nemmeno fatto una menzione. Personalmente ritengo, però mi ritengo soddisfatto, perché diciamo, ho rintuzzato almeno a livello delle dichiarazioni, le dichiarazioni di questo personaggio che ritengo abbastanza mefitico per la sinistra e direi quindi per la democrazia in Italia, nel senso che però anche potete dire lo stesso per altre persone di fronte opposto.
1: Sì, sembrava un po' una cosa tipo luglio 60, insomma, stiamo celebrando il 40, dopo 41 anni, insomma.
0: Voi mi hanno dettato un po' Genova, Tambroni, eccetera.
1: Appunto, Genova, ecco.
0: Tambroni, il quale era poi il Presidente del Consiglio del primo Presidente della Repubblica della sinistra, Gronchi, eletto appunto, quindi siamo sempre là, insomma.
1: Vabbè, la questione di Violante è indicativa però di un... di un'oscillazione dei DS davvero preoccupante. La sinistra e queste giornate di Genova, il dibattito parlamentare, ecco, questo ti proporrei come tema.
0: Quello che mi pare preoccupante è che l'oscillazione ci sia stata fortissima, tutta interna ad un perimetro di assenza, di consapevolezza liberale, libertaria, democratica, di alternativa a quello che viene quasi unanimemente da loro denunciato comunque come una destra pericolosa. Chi dice Cilena, non importa, anche i sennati, anche i liberal, non parliamo dei rutelliani, che adesso devono fare. Rutelli, da questo punto di vista, credo di rafforzarsi cercando di scavalcare a volte in durezza alcuni dei DS, insomma, no?
1: L'abbiamo trasmesso.
0: Sì, sì, l'ho sentito, l'ho sentito, l'ho sentito. Sì. Devo dire che in fondo può darsi sito poco, forse potrà essere premiato per il suo esprit geometrie, ma non certo per l'esprit de finesse, insomma. Mi pare le cose di Francesco sono noiose per il momento, poi vediamo che cosa portano. Ma ti dicevo, il guaio è che le oscillazioni sono state fortissime. Non ho sentito, ecco, diciamo, il pendolo dell'oscillazione non mi pare essere entrato nel perimetro di una opposizione democratica, liberale, moderna, che cogliesse l'essenza, il potenziale elemento di crisi di questo centro-sinistra, e che è un potenziale di crisi liberale, mica un potenziale di crisi democratico, come lo dicono loro, democraticista. Vorrei sottolineare, per esempio, che i giornali di oggi, quasi tutti i telegiornali, stanno insistendo su una cosa. Se la sinistra rinuncia alla mozione di sfiducia, che sarebbe un rituale da ridere, no? Perché grosso modo pigliano, vanno lì e sono battuti, eccetera. Allora loro consentono alla commissione di inchiesta. Ma non ho capito, ci sono gli estremi per la commissione di inchiesta e lo fai indipendentemente da, o sbaglio?
1: No.
0: Come governo lo fai. Non ci sono e non li concedi per ottenere la... cioè è l'inciucismo del quale, diciamo, Giuliano Ferrari, il Foglio, rappresenta il punto più elegante e più intelligente ma costante, e che poi è quello che produce necessariamente l'assenza di forza, di cultura e di politica di chiarezza liberale del centrodestra quanto del centrodestra, o diciamo meglio della destra quanto della sinistra. Per me questo è quanto è emerso. E su questo adesso, almeno qui, è bene parlare. Ho sentito anche qui, pur avendo detto le cose che ho detto e che restano, una riserva, anch'io, essendo senza potere, cioè nei confronti del governo del paese nel momento in cui c'era il G8 e c'era

0: queste cose. Ho accennato chiaramente alle mie critiche e alle mie riserve, ma devo dire che tutta questa vicenda dimostra che questo governo non ha in sé nessuna forza di interpretazione di quel che è Stato di diritto e polemica e esigenze liberali. Perché? Ma perché questo destra ha nessuna capacità di risposta alle posizioni politiche di D'Alema da una parte, perfino quelle di D'Alema, e a quelle di Bertinotti, che hanno una loro logica, tant'è vero servono benissimo per mobilitare anche sul fronte italiano quello che sul fronte internazionale sta tornando a mobilitarsi. Nel periodo preparatorio questa destra ha scambiato l'essere liberale, tollerante, doveroso per un governo, ha confuso questo con l'essere connivente o incapace. Il governo è stato incapace. Le intenzioni del ministro degli esteri erano ottime, perché in fondo è indubbio che di suo Renato Ruggero, da quando era rappresentante del Coreper a Bruxelles, è stato molto sensibile ai problemi, per esempio ACP, CE, Africa, Caraibi, Pacifico e Comunità Europea. Nel momento dei commissari, Natale, alcuni commissari italiani che avevano proprio il problema, diciamo, avevano gli incarichi relativi al terzo mondo e ai rapporti col terzo mondo. Quindi, benissimo, lui ha approfittato, diciamo, anche di questa congiuntura per tentare quella operazione per la quale per la prima volta nel G8 sono state invitate quello che subito la sinistra si è affrettata a qualificare come comparse, no? Ma dei rappresentanti di stati come il Mali e il Senegal, che non sono affatto i peggiori dell'Africa, come notoriamente tutti sanno, e hanno cercato di accelerare una apertura, un allargamento del fronte di riflessione a partire dai G8. Ma contemporaneamente si trattava con le tute bianche, si trattava eccetera, e questi quotidianamente, mentre trattavano, insultavano il governo, insultavano i G8, insultavano dicendo che era una cosa di abusivi, illegittimi, dei signori e via dicendo, tutte cose che non hanno nessuna importanza, non stanno né in cielo né in terra, che si intendeva dare l'affronto alla popolazione di Genova, questo diceva Bertinotti, perché potevano riunirsi su una nave ma non riunirsi dove ci sono le chiese e le testimonianze di un ricco passaggio, era un'offesa a... Ecco, tutto questo. Allora io intanto comincio a contestare. Il governo italiano ha delle grosse responsabilità, perché non ha compreso che vi era chi riusciva a puntare su situazioni per le quali, come ai tempi di Giorgiana Mase, qui lo posso ricordare, probabilmente vi è chi ha sperato di avere 20 morti e non un morto la sera.
1: Non ho capito, ho sentito anche qui una riserva.
0: Scusa?
1: Perché hai detto, ho sentito anche qui una riserva sul governo, anche qui...
0: No, anche qui parlavo di Giorgiana Masi?
1: Ah, no, anche... prima che parlassi di Giorgiana Masi.
0: Sì, ho detto, voglio anche qui, anche su questo tema, anche su questa cosa, io che ho detto che Giorgiana Masi non c'entrava un cazzo, che era un affronto e via dicendo, ho citato io l'episodio di Giorgiana Masi per ricordare e concludere il mio ragionamento, come l'unica cosa in comune che c'era con allora è che allora da una parte o dall'altra, adesso da una parte o dall'altra, sicuramente vi era chi contava che la sera ci fossero 20 morti e non uno.
1: Sì, no, ma infatti il parallelo con Giorgiana Masi è una delle cose più brutte che sono state fatte.
0: Più vergognose.
1: Sì, davvero. E fra l'altro, magari se a questa...
0: Anzi, noi qui diciamo reso, Giorgiana, non Giorgina.
1: Appunto,
0: no?
1: Se venisse appunto, reso sì. Almeno l'onore di ricordare il nome giusto sarebbe meglio, sì. Ma si sa, all'epoca faceva il sindacalista, forse non era molto, e stava nel PC, cioè quel partito che vietò che la manifestazione del primo maggio.
0: No, è che in quel momento era schierato con Cossiga contro di noi, esatto, a fondo.
1: Esatto. Ma lui forse era all'opposizione, io non me lo ricordo.
0: Sì, non lo so, il partito, il PC con Ingrao e via dicendo, come su noi, quella cosa si schierarono con Cossiga a fondo e sì, contro di noi.
1: Sì, però vedi, c'è, poi torniamo su Violante, perché è forse figura emblematica, poi ti chiedo perché, figura emblematica di un guaio serio. Ma prima però volevo chiederti un'altra cosa, c'è stato un intervento di Adriano Sofri sul Foglio,
0: sì,
1: nel quale in sostanza veniva criticato il fatto che da Radio Radicale non si siano difesi i diritti. Ora, se da un lato io resto del parere, no del parere, quello che ho visto, se devo dire che le cariche erano più pesanti di quelle che sono state fatte nei confronti dei manifestanti contro Haider a Roma o nei confronti dei disoccupati e dei napoletani a Napoli, dico che non è vero. Erano più pesanti quelle cariche quando i ministri erano del centro-sinistra che quelle che sono state fatte a Genova. Se dobbiamo parlare però invece della vicenda della scuola, beh, lì ecco forse, però noi non abbiamo molto da dire, perché quella cosa l'abbiamo denunciata da subito, mi pare, no? Anche tu, o no?
0: Ma io ho detto di più, lo devo alla mia, tra virgolette, intelligenza, nel senso, voglio dire, che l'esperienza consente a volte di avere maggiore intelligenza delle situazioni. Io ho subito detto, subito, tu me l'hai ricordato, ho subito detto io che davo per scontato che vi erano dei fatti gravi e gravissimi che si erano verificati anche da parte della polizia, cioè anche se non ne avessi avuto la notizia della scuola, che potevo averla o no addirittura, no? Io ritenevo che quella situazione aveva sicurissimamente, no, determinato da parte della polizia, in un caso, nell'altro, delle cose che dovevano essere non solo accertate, devo dire appunto colpite e punite e pubblicizzate. Quindi questo è. E c'è un fatto, è vero, è che io d'altra parte sapevo in quel momento che non esisteva nessuna possibilità che queste cose non accadessero, cioè che non accadesse l'accertamento, il concorso degli accertamenti dei fatti. Avevamo 20 registri che erano andati per conto loro, avevamo saputo.
1: Non me ne fiderei molto.
0: No, ma io dico, non lo so, dico, a me mi si era detto che normalmente diciamo i registri per il momento...
1: A quell'ora sono al ristorante in genere.
0: Sì, ma no, ma voglio dire, io dicevo in quel momento, dico, oltre, più c'erano le televisioni di tutto il mondo, tutte quelle italiane, e di conseguenza di lì non si scappa. In più sapevo che la mobilitazione dei giuristi democratici, avvocati democratici, tutti, sicuramente era stata fatta, no? E perché era fisiologico a un tentativo politico che era in corso. Quindi c'erano tutti i giornali, eccetera. Allora, questa... Ecco, può apparire un tantino forse che sono io presuntuoso, fiero. Non ho sentito nessuna fretta, ci sono le urgenze e le frette, di essere presente a testimonianza che c'era un radicale, anche il Pannella, che se ci sono eccessi della polizia vuole colpirli. Proprio niente, su questo mi rifiuto di concedere, no, come dire, all'emotività queste soddisfazioni un po' menzogniere. Ero preoccupato di altro e ho cominciato a dirlo. Il governo non aveva assicurato una preparazione, come dire, politica e di interlocuzione che potesse garantire Genova, i partecipanti, le forze di polizia al massimo del garantibile, ma al minimo. Non mi pare che il 23, l'ho rivisto adesso, il 22, io qui in radio ho dichiarato che con un comunicato che il governo era responsabile di avere riconosciuto dignità di interlocutori seri, responsabili e democratici ai rappresentanti delle tute bianche e dintorni. È una dichiarazione che, e questo continuo a ritenerlo, se io fossi in Parlamento interrogazioni le farei anche su tutto questo.
1: Cosa avrebbe dovuto fare il governo?
0: Scusami?
1: Cosa avrebbe dovuto fare il governo allora?
0: Il governo avrebbe dovuto sicuramente cercare tutte le garanzie a favore dei manifestanti da tutte le parti. Un governo deve scegliere un interlocutore, un organizzatore che non dimostri in modo patente, quotidiano e contemporaneo la sua malafede nella trattativa. Ma loro, con il complesso, la paura di parere fascisti, no? A un certo punto si lasciavano sputare in faccia pubblicamente, entreremo nella zona rossa, e qui nessuno ha sottolineato quello che Giuliano Amato ha però voluto ricordare, e che in queste trattative, diciamo Berlusconi, Bertinotti o non so chi, è scomparsa quella zona gialla che i governi precedenti avevano ritenuto essenziale avere come zona garantita già, cioè per non avere subito una prima linea. Anche su questo non ho sentito nessun intervento parlamentare di destra, di sinistra, niente. Questa affermazione è stata fatta cadere. Tutto questo in un contesto però che un documento che Giovanna Salis ha inserito nel forum, per esempio racconta, non so in quale sito,
1: Vincente Greco.
0: Sì, non so in quale sito appunto, eccetera, perché lei ha riferito e ha messo.
1: Quale thread? Il sito thread è sempre quello dei forum radicali.
0: No, no. Alecos era intervenuto in un altro sito. No, quello che dico, nel quale c'è anarchico, diciamo, di tendenza. Da quello Giovanna Salis, no, ha tratto questo intervento in un dibattito interno, ma pubblico, voglio dire, e l'ha portata a nostra conoscenza nel thread, appunto, che ho detto. Ed è questo anarchico che firma Alecos e che ha detto delle cose che, vabbè, io non voglio nuocerli, ma insomma, in fondo sono le cose che per un altro verso dico anch'io, assolutamente. Lui fa delle accuse precise, ma è anche un racconto, perché è un anarchico che è andato, dice, quando era a Brignole, quando era in un altro posto, e quelle cose che sono accadute. Quindi questo. Per un altro verso, le cose che un po' a pianto greco successivo di Coccodrillo, dice però benissimo Mauro Valpiana, su un altro appunto sito di radicali, nei quali a posteriori denuncia la gestione come irresponsabile, non pacifista, non pacifica, e di inganno appunto di coloro che erano convocati e delle piattaforme che venivano proclamate. Allora, su questo appunto io ritengo che vada però riportato un dibattito che rischia di essere qualunquista, ma su questo intendo andare in fondo. Perché? Perché quando per 30 anni si secernono alcune cose, al limite pagandole con qualche solitudine, e queste costituiscono poi l'essenziale di una storia che viene riconosciuta come una storia che ha saputo leggere molto spesso gli eventi, c'era appunto degli anni nei quali le manifestazioni a Roma erano fra il 68 e il 77, diciamo, erano costanti a Roma, e per col 64 andare da via Aurelia per poi andare fino alla Tiburtina, il quartiere era che il quartiere del boom edilizio di Roma, no? Dove lavoravano tutti quanti gli edili, abitavano poi nella linea Tiburtino Terzo, Pietralata, eccetera, e questi impiegavano ogni volta 3 o 4 ore per rientrare. Perché? Perché c'erano le grandi manifestazioni e ponevamo il problema dicendo che noi, non perché piccolo borghesi, stronzi di merda, eccetera, e non perché isolati, noi quando intendevamo manifestare lo facevamo in fila indiana, lo facevamo sui marciapiedi rispettando i fari. L'abbiamo fatto anche delle marce di 300 chilometri di questo tipo, marce nelle quali poi alla fine veniva il capitano Margherito, che comandava la seconda cella, l'ordine di ammazzarsi se era necessario, perché si era molto pericolosi con queste manifestazioni di 100-150 persone che andavano in fila indiano con i loro cartelli. Ebbene, perché questo? C'erano allora gli edili, c'erano allora i poveracci che lavoravano. Ma insomma, io ritengo che in tutta questa storia c'è anche il problema del diritto di coloro di cui nessuno ha parlato, i genovesi, gli abitanti. Se avessero mantenuto la grande manifestazione dei 500.000, del milione e mezzo di giovani per il Papa l'anno scorso, diciamo nel centro di Roma, avrei gridato come uno spennato. Di per sé trovarono infatti un'altra soluzione, che non era fatta di mancanza di rispetto del diritto di costoro. Di coloro che invece, ecco qui viene fuori il problema di governo. Noi abbiamo gli organizzatori di una manifestazione che è convocata da tutte le televisioni d'Italia da 2 mesi. Torno a dire, lo ripeto, con programmi televisivi, non solo al TG3, che presentavano le scuole nelle quali si preparavano le tute bianche come una visita alla sartoria di Valentino, da una parte, o ad un posto dove si facevano qualcosa di mezzo fra le palestre o la ginnastica rimata con la musica, insomma. E questo era chiaro. E allora vorrei parlare della cultura di base. La cultura è questa. I signori magistrati italiani, se vedono una cosa di questo genere, dovrebbero interessarsene o no? Parlo proprio dei magistrati, è un fatto di cosa notoria. Il fatto che si annuncia e preannuncia che dell'addobbo ufficiale fa parte, come si chiama?
1: Passamontagna.
0: Ah, il passamontagna. Tutto questo non interessa. Lasciamo fottere i magistrati, perché poi su questo ne parleremo in altra sede, in un altro modo. E i politici? Possiamo stare anche i giornalisti. Ce n'è uno solo che pone il problema. Scusatemi, vogliamo fare un emendamento alle leggi, perché queste sono fasciste, invece c'è il diritto di girare col passamontagna nero e via dicendo? D'altra parte noi abbiamo da 2 anni detto, se Bonino ed io, invece di fare lo sciopero della sete, 1.500 persone fanno gli scioperi della sete, l'autoriduzione dei medicinali, quelle cose su cose gravissime, che noi dicevamo gravissime per la democrazia italiana, quello, ci fossimo messi il passamontagna convocando un po' di fotografi, di giornalisti a tirare 2 sassi contro un McDonald's, saremmo andati in prima pagina. Questo è il regime della destra e della sinistra e del giornalismo italiano, i valori che vengono vissuti. E quindi poi che cosa... E questo lo dico a Adriano, ne parleremo su questo. Appunto, che cosa vuol dire che probabilmente, anzi non probabilmente, come era previsto, Carlo Giuliani è il nome sul quale adesso stanno marciando a Berlino, Londra, dappertutto tutti quanti, vittima del fascismo dei cileni. Ora Giorgia Lamasi era il simbolo di una ragazza che era venuta a mettere una firma malgrado, appunto, che fosse stato detto che la polizia non voleva, ma era autorizzata la cosa poi. No, ed è stata colpita da una palla, da una pallottola, alle 8:15 di sera, dall'altra parte del ponte, quando tutto era finito, non si è mai saputo esattamente chi l'ha sparata. Quindi una ragazza assassinata, mentre si tornava a casa, aveva fatto quello che riteneva giusto, messo una firma per il referendum, sicuramente manco lanciato un grido di assassini o via dicendo, e poteva essere ben un simbolo rispetto alla politica di Cossiga e Pecchioli e poi quindi di Curcio, di Scalfari e di Senzani, no? Questo mi pare importante. Invece Carlo Giuliani, io ritengo che queste sono mostruosità. E bisogna stare attenti perché sono mostruosità della ragione, sono il sonno della ragione. Io ritengo che Francesco Merlo, nel suo articolo di fondo accusato da Fausto Bertinotti di essere stato cinico, e dicendo quando invece parlando di Carlo Giuliani, per quel poco che se ne sapeva, ha parlato come di qualcuno, di un naufrago, che probabilmente ha voluto affondare, di un naufrago di questa società, di questa cattiveria, tutto quello che vuoi, perché lo sappiamo, ha fatto un'opera di pietas nei confronti di Carlo. Questi altri che ne fanno una bandiera, quindi cosa vuol dire? Come Jan Palach? Eh beh sì, allora Jan Palach rappresentava la rivoluzione e la volontà di libertà a Praga e di noi tutti. Carlo Giuliani rappresenta invece questi altri. Io credo che sia il nostro dovere rispetto ai 300.000 di dire che non è così, che non è la vittima Carlo Giuliani, che rappresenta gli ideali, le idee, la lotta che loro sono stati convocati a combattere. E con Alekos o Alekos e con Mao Valpiana, vedi, in un caso con un anarchico e con un non violento, di sinistra, verde, eccetera, e non con dei nomi liberali, non ne trovo sul mercato, ma con loro credo di parlare e di poter parlare della verità del momento che stiamo attraversando.
1: Sì, ma vabbè, io trovo nel tuo discorso adesso, forse c'è questo da dire, vediamo se la sintesi cronistica è brutale. In realtà c'è una considerazione che si potrebbe fare a proposito della cosa che tu dicevi dei cittadini genovesi dei quali nessuno ha parlato. Vediamo di metterla nel modo più brutale.
0: Napoletani, più romani, eccetera. No,
1: nel caso specifico, genovesi, ma vabbè, nel caso specifico la manifestazione sì, era genova.
0: Ma dico, come chiaro parlo di tutte le manifestazioni di questo tipo.
1: E vabbè, fermiamoci a questa di Genova, che se no mi cambi l'esempio e mi complichi la vita.
0: Lo rivendico come esempio, Massimo. Lo rivendico come un esempio, appunto.
1: Ho capito. Ma io volevo dire, vediamo se la sintesi è sufficientemente chiara, anche se brutale. In fondo, il governo avrebbe potuto dire, cari amici, volete protestare contro il G8? Legittimo, per carità, siamo un governo liberale e non vietiamo le manifestazioni. Però sapete che c'è di nuovo, che siccome a Genova si riuniscono 8 capi di Stato che hanno problemi di sicurezza, figuriamoci, Bush ha dormito in albergo perché i suoi servizi gli avevano spiegato che la nave era un obiettivo troppo semplice per Bin Laden, che doveva tirare un missile, vabbè, insomma. E quindi i problemi di ordine pubblico, nemmeno di ordine pubblico, ma di sicurezza internazionale sono talmente evidenti che sapete che vi diciamo, la manifestazione la potete fare come quando volete, convocandola con 300.000, 500.000, 1.000.000 se siete capaci, però la fate a Torino. O comunque in un posto ci sarebbe stato, io credo, poco da dire. Poco
0: beh,
1: da dire.
0: Da parte tua o da parte mia, ma da parte loro figurati.
1: No, pure da parte loro.
0: Ma dico, scusa Massimo, abbi pazienza. Erano due mesi che loro dicevano non si deve tenere. Andremo a Genova, non manifesteremo. Occuperemo Genova per impedire che gli 8 possono essere a Genova.
1: Caro Pannella, tutte queste cose hanno cominciato a dirle, per la verità, quando anche il governo si è dimostrato disponibile a dare corda. Se poi vogliamo finire
0: questo
1: di...
0: Questo viene incontro a quello che dico io, però io ritengo che se, di andare a Torino...
1: Senza venire incontro. Ma...
0: E la cittadinanza torinese?
1: Beh, vabbè,
0: ecco,
1: però,
0: capito, no, dico dal mio punto di vista.
1: Però allora vietiamo tutte le manifestazioni, se no le cittadinanze si
0: cominciamo a pensarci. Non a vietare, alle dislocazioni e alle modalità di manifestare, perché io quello che devo garantire è il diritto costituzionale di manifestare, d'accordo? Il diritto costituzionale fondamentale di manifestare. Le forme di manifestazione devono anche tenere per un minimo presente altri diritti fondamentali e costituzionali delle persone e dei cittadini. Il giorno in cui una forma di manifestazione fosse l'unica, Io faccio la disobbedienza civile se mi viene impedita, no? Appunto a proposito di disobbedienti civili. Ma nel momento in cui noi facciamo lo sciopero della fame, della sete e via dicendo nel porre un problema di diritto, no? E quindi mettiamo da non violenti in causa i nostri corpi, non quelli di 300.000 o di 30.000 o di 3.000 o dei poliziotti o dei cittadini. No, metto, a questo punto ritengo anche di dover mettere nel conto che di una cosa costoro non potevano lagnarsi e che le loro idee anti-global non fossero state amplissimamente già pubblicizzate e manifestate su tutti i media, televisioni ed altro. Quindi qui dobbiamo pure stare attenti, e forse a queste cose ci pensavano i costituenti quando non volevano referendum propositivi o d'altro, uscendo dall'esperienza totalitaria, e che a un certo punto la piazza viene mobilitata in genere dal potere. La piazza sotto forma di piazza.
1: Sì, ho paura che adesso però i nostri ascoltatori sono convinti che tu vuoi vietare le manifestazioni.
0: Beh, sai, i nostri ascoltatori, non lo so, non è, è un po' generico. Può darsi
1: no,
0: che
1: mica tanto. Mica tanto.
0: No, è generico, nel senso ci saranno degli ascoltatori che riteranno questo e degli ascoltatori che riteranno il resto, perché altrimenti sono un povero stronzo che dice una cosa che 100 persone su 100 interpretano nel modo che per esempio non è quello mio. Tutto qua, perciò dico non i nostri ascoltatori, una parte maggioritaria, minoritaria degli ascoltatori, ma certo io pongo, ecco, da 30 anni i problemi di non violenza che noi poniamo sono problemi anche formali, come di forme di legge, forme di manifestazione, forme di comportamento, forme di difesa dei diritti di coloro che sono inerti apparentemente, ma anche perché magari sono i più disarmati.
1: Sì, sta di fatto però che i principali disagi ai cittadini di Genova sono venuti dalla convocazione del G8, non della manifestazione, o no?
0: No, direi di no, perché il G8 di per sé, senza questo movimento internazionale, è stato lì, noi siamo transnazionali e anche loro, i G8 sono dei capi di Stato che si riuniscono, possono essere un bellissimo incremento al turismo, alla pubblicità, infatti le città fino a un anno e mezzo fa se le disputavano. Perché avevano scelto Genova? Perché il ministro, c'era un ministro genovese, perché c'era un sindaco genovese e via dicendo. Era una cosa che i cittadini e le cittadinanze e le città invece concupivano, la venuta di personaggi importanti nelle loro città.
1: Questa questione delle tute bianche, sfonderemo, impediremo, eccetera, è anche tema bianco, delicato, sì, perché in realtà ha dato fastidio a tutti. Un'interpretazione che corre è, ma in realtà essi lo fanno per un problema mediatico. Riescono così a tu ricorderai senz'altro un topos di tutta questa preparazione della manifestazione, la famosa e ahimè ridicola dichiarazione di guerra ai capi da parte di Casarini.
0: No, da parte del Consiglio, le ho ritrovato il documento.
1: Sì, vabbè, insomma, l'ha letta Casarini comunque.
0: Sì, ma vabbè, dico proprio non è importante, perché era formato dal Consiglio Generale, una cosa del genere, delle tute bianche, via dicendo. E fu letta non da Casarini, ma la signora Taldetali, che era la portavoce ufficiale.
1: Vabbè. Comunque sì.
0: Quindi no, per dire, non era l'intemperanza di un momento di Casarini.
1: No, non era un'intemperanza, era un documento.
0: Sì.
1: Ecco, allora, da questo punto di vista c'è un problema, come dire, lessicale. E si usano i termini non violenza e manifestazione non violenta. Poi però arrivano vestiti come guerrieri dei film di Olmi, come ha scritto Cazzullo sulla Stampa. Era un bell'articolo quello che paragonava. Sì. L'ottimo Casarini al protagonista Giovanni dalle Bande Nere dell'ultimo film di Olmi. Poi il clima era quello, solo che qui, ahimè, dalla cinematografia si è passati a un eccesso di realismo e c'è stato anche un povero ragazzo che è morto e che peraltro è morto in una situazione nella quale nemmeno si può dire che appunto l'articolo
0: il
1: di
0: problema è che il governo ha mandato dei giovani ventenni non abbastanza esperti, no? Pare l'interpretazione che corre.
1: Beh, se mandava dei trentenni era meglio.
0: Comunque. Io ritengo che ci sono dei sessantenni che possono perdere la calma molto più dei ventenni. Quindi sì, quella,
1: questo pure
0: d'altra parte, appunto, questo pure giovani, come i giovani tute bianche possono avere il dovere di avere gli scudi, le cose respingenti, guidare, assicurare la salvezza del terzo mondo e rappresentare 3 miliardi di persone, se poi uno fa il carabiniere dentro una cosa, no, doveva avere almeno 60 anni.
1: Vabbè, comunque, il termine non violenza.
0: Beh, ma sai, questo è tipico di una storia, non voglio dire comunista, però in fondo forse potrei anche dirla. L'appropriamento dei termini della democrazia borghese da parte comunista, del movimento internazionale comunista e in Italia, è una vecchia storia. 1953, in nome dello Stato di diritto contro la legge truffa, si è mobilitata l'Italia, si sono spaccati i cranni al Senato, si è trattato da fascista un uomo come Meuccio Ruini che presiedeva il Senato, si è coinvolto Unità Popolare, sono delle cose, bene, in quel momento era un'Italia che evidentemente riteneva che un premio a chi aveva la maggioranza assoluta era una brutta legge, o una buona, ma una brutta, mentre adesso propongono, le stesse parti politiche hanno proposto premi di maggioranza a chi ha la maggioranza relativa. Allora, devo dire la non violenza, infatti io dico non violenza, noi come noto scriviamo non violenza come una sola parola. Sono pacifisti, vabbè, già da 40 anni per me pacifismo è simbolo di una delle peggiori...
1: Di più?
0: Dal Monaco quando ne parlo, dagli anni 30, no? Dagli anni 30 di una delle posizioni più vergognose, più indegne del secolo. Bene, e ripeto, Gandhi che non aveva avuto il tempo di vedere cristallizzarsi i guai del pacifismo, però ha scritto i suoi scritti politici tutti per rispondere alle polemiche dei pacifisti, se no non avremmo le pagine politiche di Gandhi. Via via, la non violenza 30 anni fa ci era indicata come noi piccolo borghesi di merda, no? Era un aspetto di classe via dicendo, adesso è in nome della non violenza, in nome dello Stato liberale, dello Stato di diritto, in nome liberale, fino a poco fa, ancora adesso. No, perché poi c'è, diamogliene atto, insomma, Fausto Bertinotti che ha avuto la chiarezza di indicare il liberismo come sinonimo di fascismo e adesso, già da 2 anni, anche il liberalismo. Dico, però gli altri, Margherite, DS e via dicendo, invece ancora magari in nome del dato liberale. Allora, questo c'è. La non violenza, infatti ho letto una cosa della Melandri, mi pare, non so chi, ho letto, cioè bisogna impossessarsi dei metodi della non violenza. Allora c'è un problema, no? Che esistono le tecniche non violente, no, ma possono essere queste tecniche usate anche in modo violentissimo e contro le ragioni stesse della non violenza. Noi abbiamo sempre detto da 40 anni ormai, badate che usare tecniche non violente per chiedere al potere o a chi che sia di fare cose che la loro propria legalità non gli consente, è violento. Tant'è vero che noi ci autoaccusiamo quando disobbediamo ad una legge per essere processati e diciamo l'abbiamo fatto, lo rifaremo per il tentativo di cambiare queste leggi. Mentre da questo punto di vista la cultura, devo dire democristiana, del governo, no? Nell'assieme, e la cultura picista dall'altra parte, evidentemente non consentono più né a delle posizioni autenticamente liberali né a delle posizioni autenticamente rivoluzionarie di esprimersi con dignità e con serietà. Tutto quanto viene sempre di più corrotto nel linguaggio, tutto quanto. Insisto, occorre per esempio sottolineare come la chiarezza, altri direbbero la lealtà, io dico la chiarezza di Fausto Bertinotti, non a caso non trova risposta né puntuale, né fra i DS, né nella Margherita, e men che mai a destra. Cioè, li si liquida come degli stilemi inutili. Non è vero. Bertinotti ha preannunciato il valore sovversivo, necessariamente vincente, di questi movimenti, e quindi lui che cosa ha cercato? Ha cercato di ottenere nel momento finale quello che questi gli stavano cedendo nei momenti preparatori. Cioè che il G8 magari non si facesse più, che venisse accorciato di un giorno, ecco. E invece questo non lo ha ottenuto. Ha ottenuto però che cosa? Mi pare che l'assenza di un vero dibattito sulle cose che lui ha sostenuto e le cose che sostengono Agnoletto, i comportamenti concreti, non ci fosse. Cioè io qui dico ad Adriano e a tutti che si discuta dei comportamenti della polizia, eravamo assicurati in partenza e guai se non appariva subito, semmai il rischio di un eccesso contrario, ma apparisse invece il rischio che tutto quanto venisse abbuonato, no, ritenuto fatale. Ma quello che oggi va denunciato è l'assenza della insufficienza della risposta che la destra dà alla sinistra. Perché? Perché poi in realtà la stiamo vedendo in questi giorni. Costoro non si sono mai mossi per i regimi autoritari del Mediterraneo. Noi abbiamo curdi, abbiamo gli altri che arrivano, abbiamo le navi del governo di centrosinistra che affondano, il Boat People, che dal Vietnam sono invece arrivati anche in Italia, perché questo è. Ma sul regime curdo, il regime curdo qual è? È il regime turco per una parte di curdi, siriano, iracheno, eccetera. Cioè i problemi delle ragioni curde, del sottoproletariato curdo, delle altre cose, totalmente, totalmente assenti, come sono assenti rispetto al regime siriano, a tutti i regimi arabi, come sono su posizioni quantomeno equivoche sull'Algeria, sull'Africa sahariana, per non parlare di quella subsahariana. Allora, il problema che noi abbiamo cercato di porre come radicali, l'abbiamo posti in termini di contenuto. Urgente. È vero che sono causa dell'affamamento del terzo mondo il liberismo e il liberalismo? È vero che di nuovo, come dicevano fascisti e comunisti negli anni 30 e 40, causa dei mali del mondo sono le democrazie reali occidentali, il capitalismo con le sue multinazionali? Questo è vero? È vero quello che viene detto relativamente ai debiti del terzo mondo, che viene detto rispetto alle funzioni concrete attuali delle multinazionali? È vero che è democratico esportare i contratti che strappa Cofferati in Italia, farne un diritto internazionale soggettivo, sicché quello che si è preso a 14 anni, il divieto di lavoro minorile a 14 anni che c'è da noi, trasferirlo anche là? No, appunto, sono cose, ma è indubbio che una cultura si sta formando di massa, nella quale la denuncia è: Nike usa il lavoro dei giovani. Nike ha risposto subito, ha dato disposizioni a tutte le sue, come dire, industrie nel terzo mondo di non usare più il lavoro giovanile. Non so cosa i giovani, il proletariato, la realtà di quei paesi produce, adesso lo vedremo, lo sapremo, no? Dopo questi risultati. Sta di fatto che su questo non c'è dibattito. Sta di fatto che su questo c'è semplicemente, in chi va a Genova, la convinzione acquisita che le multinazionali e i governi, i sette, perché su Putin non dicono granché, ma che i sette sono, sulla Cecenia non dicono nulla, insomma, che i sette sono i rappresentanti del male del mondo e contro di loro occorre mobilitarsi.
1: Ma non so però se ci sia, cioè senz'altro vero per una parte di questi manifestanti che poi ha avuto, come dire, l'onore delle cronache non solo per quel che riguarda, diciamo, le manifestazioni e i loro portavoce, ma anche il dibattito. Però è anche vero che poi dentro questo movimento ci sono persone che invece hanno, e gruppi.
0: Il 90% di coloro che partecipano, io credo.
1: No, questo
0: forse... Io sì. Perché se sono 300.000, io ritengo che 30.000 su 300.000 sono consapevoli del tentativo politico rappresentato dal come è stata convocata e condotta Genova. Sono sicuro, io sono, ritengo che su 300.000 almeno 270.000 non sono andati per fare quello che invece si era organizzata la cosa da, per farla.
1: Vabbè, mettiamola così. E allora a questi 270.000 che gli diciamo?
0: Quello che si dice anche ai, 20, ai 10 milioni di persone che in Italia rischiano di vedere aggravarsi le loro malattie perché non si accetta che la ricerca scientifica in Italia sia libera.
1: D'accordo.
0: Sai, però... No, no, ma nella stessa cosa. Io in questo momento c'è Luca Coscioni che sta preparando per il 15 agosto il rilancio con tutto il partito e via dicendo, il rilancio di una battaglia che riguarda la vita e la morte della gente. Noi facciamo una battaglia sulla globalizzazione, sì, grazie, e martedì sarà un'interessante manifestazione dinanzi al Parlamento con l'adesione di molti parlamentari di destra e di sinistra, quindi questo lo voglio segnalare. Noi stiamo facendo una battaglia che è in linea con quella che abbiamo aperta nel 1979, no, per i problemi appunto del terzo mondo, dello sterminio per fame, per guerre ed altro, e questo ha provocato il nostro isolamento anche rispetto ai poteri italiani. La nostro atteggiamento su Tibet, Cina eccetera probabilmente non è estranea all'indurirsi nel guanto di velluto, del guanto di ferro del capitalismo italiano contro di noi per soffocarci e diciamo contribuire a evitare che la nostra parola e le nostre analisi circolano. Piccola parentesi, incursione in altro, ma vorrei non per uscirne. Trovo molto interessante questa storia di Colaninno, eccetera.
1: L'altra questione della settimana.
0: Sì, sì, no, ma voglio riuscirci
1: sì,
0: subito.
1: Vabbè,
0: no,
1: poi ci torniamo, però merita una parentesi.
0: Sì, sì, ma no, voglio dire semplicemente che io stasera dico, vabbè, ma voglio vedere fra due mesi a Confindustria che problemi ci avrà. Chiusa la parentesi, perché chi mi riguarda, D'Amato, cioè adesso che si Capcom, che ti provera, Agnelli, e diciamo le grandi famiglie alle quali Benetton sono ormai, no, aggregate, hanno ripreso totalmente la guida del capitalismo italiano, tra virgolette, la Confindustria di D'Amato, e via dicendo, voglio vedere come si troverà, che cosa farà, che spazi avrà per difendere appunto il mercato, che è il nostro problema, difendere il mercato, quindi difendere l'impresa e il lavoro nel nostro paese.
1: Sì, ma questo è l'altro grande tema della settimana, cioè dopo Montedison Telecom, fra l'altro Telecom ha dei riverberi anche sul mondo dell'informazione, la 7,
0: certo.
1: Quindi questo magari, ecco, lo mettiamo
0: tra
1: parentesi.
0: Su questo ci sono le dichiarazioni oggi di Benedetto alla radio che mi sembrano esaustive,
1: certo,
0: e interessantissime.
1: Sì, ma poi ci torniamo, no? Anche stasera.
0: Sì, anche se personalmente io mi voglio dire, ho capito alcune cose, le ho capite attraverso Benedetto, insomma, quello che lui ha analizzato.
1: No, perché allora tornando ancora alla questione di Genova, ma mi pare sostanzialmente, devo dire, esaurita per come la proponi, perché allora sulle innegabili violenze della polizia, innegabili, nella scuola, non nelle manifestazioni, perché nelle manifestazioni, a parte l'episodio terribile...
0: Ma io credo che anche lì sicuramente qualche episodio anche grave ci sarà stato. Voglio dire, nelle scuole innegabili, sicuramente, però devo anche dire ciò, i magistrati che stanno indagando, le inchieste amministrative, gli interessi opposti,
1: vedi,
0: all'interno dell'apparato dello Stato. no, di quelli sì. che vanno far fuori per prendere il posto di Gennaro, cioè c'è una dialettica tale per la quale io perfino sulla scuola, io dico, è sulla scuola che ci sono 5 inchieste, benissimo.
1: Quindi la commissione d'indagine forse è un fuor d'opera.
0: Dopo, io semmai, dopo che tutte le inchieste obbligatorie dovute hanno accumulato magistrati, una cosa contraddittoria, allora come su Giorgiana Masi inutilmente, come sto facendo su D'Urso, eccetera, chiedo le commissioni, e questi non le daranno, perché oggi, perché vogliono la commissione d'inchiesta e sono disposto a darli? Per avere una risposta di palazzo, concordata su Genova. L'inchiesta parlamentare su Genova con questo Parlamento sarà un'inchiesta nella quale studieranno le virgole eccetera e stabiliranno chi, qual è lo straccio che deve volare, no? E quale altro no, punto e basta. Ecco perché dico che io non ho chiesto, intanto perché lo ritengo un Parlamento delle banane, non è perché è bipolare tra virgolette che non lo sia, ritengo che io da democratico, anzi da cittadino, trovo che i due presidenti delle Camere si stanno comportando, uno Casini rispetto alla Costituzione italiana che dice che la Camera ha 630 deputati, il presidente della Camera è responsabile di una Camera che abusivamente ha abolito il proprio plenum per il momento, no? E ha un plenum di 617. I due assieme dinanzi a una Costituzione che dice che il plenum della Corte Costituzionale sono 15 persone, continuano a cincischiare e l'atto dovuto che il Parlamento deve fare non lo fa, e nemmeno Filippo Mancuso protesta, tanto perché sia ben chiaro il tutto, non lo fa, e continua a esserci una Corte Costituzionale di 13 e non di 15, contri naturalmente compresa. Ecco perché allora, dinanzi alle pretese di terapie che ci si indicano, io rispondo che col cavolo queste soluzioni, la inchiesta parlamentare, è chiaro che questi la vogliono mollare, perché poi se la, i risultati dell'inchiesta, no, se la costruiranno insieme. Io voglio prima che ci siano 5 risultati di inchieste o 4, di quelle ufficiali, di quelle della stampa, di quelle straniere, di quelle dell'amministrazione della polizia, di quelle della giustizia, tutte quelle che vadano avanti, e poi dopo semmai se ne fa una parlamentare, ma se se ne può fare a meno è molto meglio. La mia disistima per il Parlamento italiano in termini di tutore della legalità è totale.
1: Sì, in effetti forse è questa la critica più ficcante alla commissione parlamentare d'inchiesta, che poi necessita di una lettura che è quella che tu
0: proponi. Noi gliel'avamo dato.
1: Cioè nel senso che ci sono dei magistrati che indagano, non si capisce perché il Parlamento debba...
0: Sì, siccome debba la magistratura modo. Italiana è come il Parlamento italiano, ti dovresti chiedere se quello è quel magistrato che rischia la carriera contro il CSM per fare il suo mestiere.
1: Beh, vabbè, però lì bisognerà vedere la magistratura di Genova e come si comporta.
0: Non che deve vedere quello.
1: Oh, a proposito di magistrati, veniamo invece a un discorso che forse abbiamo saltato e invece andava fatto all'inizio, parlando proprio di Violante. Perché mi pare che l'unico giornale che abbia messo in risalto un dato interessante è Il Foglio, che ricordava come, fra l'altro, il personaggio in questione oggi dava dichiarazioni ai vari giornali radio Rai dicendo Tutto a posto, non c'è problema. Che? Ecco, arrivo subito. È questo capo di questa struttura del GOM, che se tu ricorderai...
0: E come no, litigavo perfino con Niccolò Amato, che non fu un cattivo direttore no, delle carceri. Eccetera.
1: No, ma l'istituzione della cosa, Il Foglio spiegava bene come l'istituzione della cosa fosse in realtà una esigenza democratica per finirla con il discorso
0: con
1: delle
0: certe
1: squadrette.
0: Abitudini.
1: Ecco. Detto questo, il magistrato che adesso dirige questi signori, che insomma fino a prova del contrario sono innocenti, però per carità figure, però insomma qualche ombra c'è sull'operato di questi, di questa
0: a
1: squadra.
0: A Sassari e via dicendo.
1: No, a Sassari non c'è più di qualche ombra, c'è più di qualche appunto, ombra, ecco, c'è qualche condanna mi pare. Appunto. Anche qui li ritroviamo protagonisti. Li ritroviamo protagonisti anche qua. Il magistrato che se ne fa carico di questa struttura è il dottor Sabella, che è quel magistrato che sbatté in galera il presidente della provincia palermitano Musotto, che poi è stato assolto, che è un eroe dell'antimafia.
0: Certo.
1: Oh, quell'antimafia nella quale, sulla quale Bertinotti, tutti questi, tutti i ragazzi, sì, anche in buona fede quelli, Dio li perdoni se esiste, ma insomma, in buona fede dicevano, per carità, siete dei filomafiosi. E noi dicevamo, attenti, perché il diritto poi è indivisibile, come usa dire. Adesso il buon Sabella lo ritroviamo come capo degli Aguzzini. La cosa non stupisce, però non stupisce, come diresti tu, un liberal, liberista, libertario, certo, e quant'altro. Chissà se questi si stupiscono, perché la sottovalutazione culturale di chi non ha aperto molto la bocca per protestare quando c'erano quelle manifestazioni dei GOM, degli SCO, degli quelli col passamontagna, certo, anche loro col passamontagna, il mitra che agitavano, certo, forze dell'ordine. Però insomma non erano belle scene da vedere, però si arrestavano i cattivi. Oggi li ritroviamo in un altro, sì, ruolo.
0: Sì, ma infatti Massimo, diciamo pure una cosa, no? Che quello che suona, visto chi parla, come artificio dialettico, e la polemica domine, come è noto, non è la più laica delle polemiche, no? E dice, ma che cazzo volete? Tutte le polizie, i prefetti, sono tutti quanti vostri, ma ci siete stati per 7 anni. Si poteva dire di più, perché poi è una parentesi di qualche mese. Senta, l'avete fatti, plasmati voi, educati voi, articolati voi, promossi voi e via dicendo. E quindi a questo punto devo dire che in effetti la cosa fa riflettere. Io personalmente, che ho seguito le vostre corrispondenze, no? Con molta attenzione, e che so che
1: non sono piaciute.
0: Beh, ma dico, scusami, c'è qualcosa di Radio Radicale che piaccia?
1: Beh, speriamo di sì, se no chiudiamo bottega.
0: No, no, che non dispiaccia nel senso, non i servizi che offriamo o la rassegna stampa sulla quale ogni tanto non piace, anche a chi però non ne perderà poi una solo mattina. Ma quando noi facciamo informazione, non controinformazione, quando l'informazione è da Radio Radicale, è vera informazione rispetto all'altra che corre, in genere dispiace. Io vorrei dire questo, io in questo momento mi sentirei di dire che ci sono almeno 40 radicali che sono capaci di essere ministri degli interni in Italia.
1: Voglielo dire che poi ci credono.
0: Sì, appunto, e beh, se ci credono saranno ancora più responsabili, insomma. E ritengo che ci sono oggi sicuramente 20 radicali che se avessero potuto, fossero stati chiamati a dirigere la Rai TV e a dare il servizio pubblico, l'Italia sarebbe assolutamente diversa, sarebbe un paese 20 anni avanti rispetto a 20 anni avanti, non devo pensare a peccare di ottimismo, non sappiamo cosa ci riserva il futuro, ma dico sicuramente sarebbe, in termini di democrazia, di civiltà della informazione, una cosa totalmente diversa da quella che c'è. E quindi è un'informazione che dispiace, se no saresti conteso tutti i giorni per fare il direttore del TG1 o il presidente della RAI.
1: Due pessime alternative. Un'alternativa pessima, anzi, per parlare italiano. Comunque, detto questo, si potrebbe chiudere il capitolo parafrasando Nanni Moretti e dire ve lo meritate, Violante. Però, insomma, io resto su questa questione con un malessere, cioè tutto quello che dici è giusto e anche quello che non dici, che poi è la parte più importante. Però, appunto, coi 270.000,
0: sì,
1: anche per spiegargli che, per parlarci, per litigarci, che la riduzione che la cancellazione del debito forse è una sciocchezza, ma forse anche loro non hanno tutti i torti, perché poi una serie di studi li hanno fatti seriamente, per cui per esempio per alcuni paesi il debito diventa qualcosa che impedisce lo sviluppo democratico, che è un concetto tuo fra l'altro.
0: Ma anche di Radio
1: tu lo dicevi Radicale. Dell'Italia, figurati.
0: Oggi a Radio Radicale stamattina veniva detto da parte ultraliberista,
1: sì,
0: che non è il boicottaggio, insomma, il boicottaggio può qualche volta servire e non nuocere la classe dirigente che viene boicottata,
1: certo,
0: e nuocere. Ah, quindi figurati, ma questo viene, ed è che viene da parte liberista, viene detto e sottolineato. Il problema qual è? È che non c'è dibattito ammesso, cioè che si è creata una situazione di regime che condiziona le giovani e vecchie generazioni italiane. Non è, se Emma Bonino non è commissaria all'ONU di qualcosa, è perché non poteva essere permesso, perché 250.000 ceceni affidati ad Emma Bonino, e parlo dei rifugiati, non era possibile per il G8 averlo.

0: Ma a noi, no, a mio avviso, perdono un'occasione perché noi, io rileggevo, perché sono state messe nel forum, alcune cose che Adelaide Agliette e io dicevamo negli anni 70, proprio su questi problemi. Il diritto, i diritti, le manifestazioni, l'informazione, eccetera. Guarda, erano pagine, credo, da antologia. Io le ho lette, se non sapevo, se non avessi riconosciute, ho detto, cazzo, porca miseria, ma guarda che cose, come mai non circolano, come mai non sono divenuto patrimonio, come mai nessuno le sa? E beh, questo è il dramma, i 270.000 massimo.
1: Sì, no, ma io ho capito, ma...
0: No, no, ma io ti dico, ma sai, ci vuole democrazia. E quello che dico ai radical democratici, tra virgolette, no? E beh, è inutile, la democrazia per noi liberali e libertari, insomma, io adesso devo dire noi radicali, perché i liberisti, che poi sono statalisti feroci, nazisti sul piano delle droghe, per me non mi interessano, capisci? Cioè per me il liberismo è una cifra libertaria e liberale o non mi interessa e sono un nemico. I liberali che si accomodano negli alberghi buoni di tutti gli stati regimi totalitari, è pieno questo secolo, quindi non mi basta il liberale. I libertari che sono anarchici della disperazione non mi interessano se non sono anche liberali e liberisti, in termini di liberazione, di libertà dell'individuo. E chi? Evidentemente di quello che è più oppresso, che è più in condizioni di bisogno, anche che non è libero da, ma è liberi di, ecco, quello di fare. Allora, su questo dico radicali, i 3L van bene. 3L, cioè 3M, eccetera, no? Lib, ma anche 3L. Però è giunto il momento di usare non i radicali italiani, ma radicali italiani. Tra l'altro, piccola notazione che faccio a noi stessi. Ebbene, delle volte diciamo i radicali italiani, no? Dei radicali italiani, diciamo di due punti radicali italiani, perché non abbiamo, sì, non abbiamo stabilito, non c'è l'organizzazione dei radicali italiani, c'è un'organizzazione che è due punti radicali italiani. Magari su questo, non so stasera come siete conciati, siccome c'è la campagna di iscrizione martedì e via dicendo, se sei d'accordo, io poi resterei un po' dopo il dibattito, facendo un po' di
1: Filo
0: filo
1: diretto.
0: diretto.
1: Sì, benissimo. Allora annunciamolo subito, filo diretto di Pannella, dopo la lettura delle prime pagine dei giornali, quindi intorno a mezzanotte e 20, proseguiamo un paio
0: Certo.
1: d'ore almeno, dai.
0: Sì,
1: Cioè,
0: questo
1: vediamo
0: sì,
1: come va,
0: vediamo come
1: insomma.
0: va,
1: Però,
0: appunto.
1: insomma, ecco, diamoci. E così si potranno porre, sempre con la solita regola, i 30
0: Sì.
1: secondi, la domanda.
0: 40.
1: 40?
0: 40 nei fili diretti, 30 nella conduzione. Io avevo imparato questo come...
1: Sì, vabbè, fai vedere che abbondiamo, come diceva Totò. Vabbè,
0: Ah, ma non
1: 40
0: era più
1: secondi.
0: così?
1: Ma no, sì, è così, ma io auspicavo, siccome domenica di luglio, di fine luglio, per cui chi ci sta ascoltando sarà senz'altro
0: Se noi
1: motivato
0: abbiamo
1: a
0: letto dopo
1: intervenire.
0: mezz'ora.
1: Sarà senz'altro motivato a intervenire,
0: Ah.
1: quindi ci sarà un ritmo secco. Vabbè, 40 secondi.
0: Sei ottimista o pessimista? Non lo so, ma non credo
1: Va
0: che ci
1: bene.
0: sarà tutta questa
1: Allora,
0: ressa. Ci
1: 40 secondi.
0: avremo 10 nomi, che quelli sicuramente ci sono, ma poi oltre non lo so.
1: Beh, può essere che perfino Alberto sia andato in vacanza, non si può mai
0: A
1: sapere.
0: pescare, uno che sta a pescare e va in
1: Che ci va a
0: vacanza.
1: fare? Giusto anche questo. Allora, sì, questa cosa di Genova mi pare che abbiamo toccato un poco tutti gli aspetti. Ti do un'anticipazione però, perché è una cosa ghiotta, non so se riesce. Però, siccome come si dice, fra i capi manifestazione, insomma, non dei 200, dei 300.000, ma
0: Sì.
1: dei 30.000. C'era anche Ramon Mantovani, autorevole esponente di
0: Sì.
1: Rifondazione Comunista. Noi questa settimana conteremmo di fare un piccolo programma con un'intervista significativa su una vicenda che un po' riporta a quello che dicevi su alcune pecche
0: Quelle
1: evidenti.
0: sullo Ocalan.
1: Ecco, cioè il caso Ocalan e le implicazioni che comporta. rispetto alla

0: politica dell'Europa nei confronti della Turchia rispetto alla politica dell'ottavo del G8.
1: Spero che riusciate a beccare con Bendì.
0: Quello lo cerchiamo da tempo, deve essere molto impegnato, poi non so se anche lui è amareggiato per le corrispondenze di Radio Radicale, spero non le abbia sentite, ma insomma.
1: No, non credo.
0: Io sono amareggiato per gli amareggiati però, eh. Dunque, ma che questo, ma che, so, questo che importanza ha?
1: Ma forse, ma non so che importanza ha, dico, potrebbe forse qualcuno comprendere che questo tipo di amarezza la capisco molto.
0: Detto questo, avremo un interlocutore interessante che ci ha già parlato una volta del Caucaso, della Cecenia, di quei problemi, e potremmo tornare sull'argomento Ocalan, che è un po', perché c'erano costoro alla manifestazione, alla prima manifestazione, quella che è andata bene.
1: Se tu avevi segnalato questo e il Tibet.
0: No, il Tibet erano due simpatici.
1: Lo credo.
0: Benissimo.
1: Essere pure antipatici.
0: Signori di mezza età con la loro brava bandiera del Tibet erano venuti per manifestare e stavano lì in mezzo a tante altre persone brave come loro. Poi c'era anche un cordone di esponenti del militanti del PKK che aveva insomma il suo... il suo ruolo e il suo spessore.
1: Beh, sì, sperando, dovremmo impetrare anche a questi, credo, un tantino maggiore tolleranza rispetto a Ocalan, perché ho sentito le cose un pochettino forti qua e là per l'Europa.
0: Invece adesso tocchiamo un altro argomento, perché cioè un altro aspetto della questione, l'ultimo. In sostanza, tu dici: il governo di centrodestra è stato fin troppo arrendevole nei confronti. E in effetti si sono viste.
1: Dico, che cazzo vuoi? È stato quel governo. Ecco. Ho aspettato sia per la scuola, che poi non c'era bisogno, ma per questo ho aspettato adesso, per dirlo con molta chiarezza.
0: No, ma però insisterei sul fatto che la scuola è un episodio torbido, terribile. Fra l'altro, essi che, come spesso fanno i poliziotti quando si comportano in quel modo, certo, non sono nemmeno dei mostri di intelligenza.
1: Certo.
0: E non hanno calcolato un fatto elementare, che lì hanno sbattuto con la testa al termosifone cittadini di altri paesi europei, che ora chiedono conto.
1: Sì, e questo
0: è inevitabile.
1: Che anche se fossero stati italiani succede lo stesso.
0: Sì, no, ma voglio dire, il governo di Sua Maestà, certo, poi non apprezza che i suoi sudditi, per quanto discoli, vengono trattati così.
1: Rivendico la saggezza della mia tranquillità da questo punto di vista, cioè che era quello: se questi sgarrano, sono cazzi loro. Ecco.
0: Come dicono appunto a Oxford. Dunque, allora, invece la cosa che ti volevo dire è: ma se il governo di centrodestra ha fatto poco, in realtà, ci dicono i giornali, c'era una linea più dura, quella di Fini.
1: Beh, questo. Senti, le linee dure del nostro amico Fini.
0: Scavalchiamo a destra Fini, Pannella.
1: No, ma voglio sempre sul piano della destra storica.
0: La destra storica non sa nessuno che è.
1: Ma voglio dire, Fini farà qualche dichiarazione forte. Lui era pure contro. Ha fatto finta di essere contro il finanziamento pubblico, di essere a favore della legge elettorale. Ora non scherziamo.
0: No,
1: hai capito? Quindi destra, che cazzo c'entra? C'entra che con Almirante potevi scavalcarlo magari a destra o a sinistra, che ne so. Ma certo Gianfranco non lo scavalchi da nessuna parte. Perché poi Gianfranco ha un tono, Gasparri ne è un'altra. Alemanno adesso mi pare rilancia il corporativismo con gli atteggiamenti della destra sociale. Cioè va benissimo, no?
0: Come va benissimo?
1: Sì, dico, tutto ci sono i democristiani che ricominciano a fare i democristiani, Violante che ricomincia a fare il Violante, e c'è Alemanno e ricomincia a fare l'Alemanno, insomma. L'antiliberista, insomma.
0: Sì, ecco. Sì, no, beh, quello non c'è dubbio. Ecco, invece, prima del filo diretto, abbiamo ancora tutto il tempo di toccare, da un lato, una cosa che per certi versi è stata pure in qualche modo, insomma, ha avuto un impatto, almeno fra gli ascoltatori di Radio Radicale, il convegno dei radicali, che tocca un tema di una semplicità elementare, il fatto che la globalizzazione è un'opportunità anche per i paesi, e l'abbiamo sentito dire anche nel dibattito parlamentare, quando persone anche di sinistra dicevano il problema, questa cosa dei dazi. Questa cosa dei dazi, che è una cosa che è cominciata con le cose tue di Emma Bonino, con l'esempio della mucca che dalla Finlandia a Pantelleria prende un dollaro al giorno. E poi fa un po' impressione sentire tutti i politici, avveduti almeno, quelli di destra e di sinistra, che dicono, senza grandi distinzioni, che dicono, beh vabbè, però il problema, il vero aiuto non è Casarini, ma è la possibilità che questi paesi possano esportare. È un tema che i radicali hanno messo al centro del dibattito e che però ritroviamo sui giornali senza che venga data a Cesare quel che è di Cesare, a Pannella e Bonino. Questo è...
1: Ma lo ritroviamo, Massimo, mi pare, come già ritrovavamo anche sull'articolo 18, ritrovavamo dei consulenti ufficiali di Palazzo Chigi che se proprio non dicevano che ci voleva il referendum, insomma, perché questo sono le dosi omeopatiche, no? Che vengono usate. Perché ci sono intellettuali organici che accettano questo loro ruolo, cioè continuano a dire, non so, Massimo D'Alema è stato l'intellettuale organico del PC che pare che dal 1900, anche 800, 1975 diceva che era per la legalizzazione delle droghe leggere. Sono passati 28 anni, no? E di quello manco se ne parla, Livia Turco, eccetera. Lo stesso, purtroppo, Massimo, mi pare che accada, cioè in pillole, così come le tecniche non violente, è per carità in pillole, no? È uno se si sdraia in mezzo alla strada, le tecniche non violente possono essere usate molto bene, insomma, no? Allora ci sono anche in pillole dei riconoscimenti di questo genere. Quanto però a divenire una politica, temo che passi da... anche perché, allora, ho qui, non ho la presunzione di integrare quel nostro dibattito, ma contemporaneamente, per esempio, esistono posizioni che non sono liberiste, no? Ma possono anche essere ritenute liberali, che in sede tecnica dicono sì, noi dobbiamo abbattere ogni protezionismo, noi dell'area degli otto, i più, eccetera. Ma è necessario consentire il protezionismo ai paesi meno sviluppati, a loro favore, cioè a loro. Allora, questo è un altro dibattito che qui affronteremo facilmente, perché però no, è per dire che la complessità delle soluzioni sicuramente è presente in tutte le nostre scelte. Ci sono delle voci che arrivano di questo tipo. Il problema è questo, che insomma questo è un paese che paga la sua ignoranza di cultura liberale. La pago io. Io, Bruno Leoni, praticamente ho saputo che esisteva quando ormai era già andato via. Di Popper qualcosina sapevo perché qualche liberale lo frequentavo, ma non ne sapevo un cazzo in termini di studio un po', no? Parlavo di altro. Di Fonayek e di altri, hanno ragione, non dico che hanno ragione, dico che la cultura del mondo include la scuola, guai a dimenticarla, la scuola di Vienna come scuola socialista, no, i suoi dibattiti, e include dagli anni, lungo tutto il secolo scorso, questo lavoro, questa cultura liberale che in Italia non abbiamo conosciuto. In Italia c'è un po' di Croce, un po' di Einaudi, ma molto poco, non le parti di Salvemini, eccetera. Oggi c'era un inciso, mi pare, dell'avvocato Di Nicola, no, non era suo, ma nel dibattito, e ora un piccolo inciso, dice sì, vabbè, dice proprio questi giovani sicuramente in parte sono in buona fede, e poi diceva, ma un passò, forse sono un po' ignoranti. E io dico sì, nel senso che la nostra scuola, e viva Illich e la descolarizzazione, insomma, in qualche misura, no, la nostra scuola forma delle ignoranze, le ha formate in questi 40 anni, no, deliberatamente, ritenendo che delle forme della cultura contemporanea sono delle forme invece assolutamente irrilevanti a livello culturale. Quella per la quale poi a un certo punto anche la scuola di Francoforte veniva pubblicata qualcosa in Italia, ma perfino Adorno con qualche piccola censura dalla casa editrice. minima moralia, insomma.
0: Sì, sì, no, ma infatti quelle sono cose che poi...
1: Si paga nella storia,
0: alla fine
1: un paese
0: anni,
1: lo paga.
0: Alla fine degli anni 60 la censura di Einaudi sul comunismo di sinistra produsse mensole di libri di Trotsky, di Mao Zedong e quant'altro. Adesso,
1: e lo scontro delle interpretazioni su Lucas?
0: Sì, no. Adesso sì. Giustamente si passa dall'altra parte, che nel frattempo era stata censurata, e questo è pure giusto, insomma. Quindi poi il problema è questo.
1: L'altra parte non include la necessità, anzi la esclude, di fare la stessa operazione rispetto agli avversari.
0: Ah no, certo, infatti,
1: è il dato di fondo. Radio Radicale credo che sia,
0: sì, riesce a mettere insieme, sì.
1: Diciamo, Massimo, io insisto, lo strumento di propaganda di massa vera per Bertinotti è Radio Radicale, perché è l'unica media, l'unico medium in questo caso, no, che diffonde a centinaia di migliaia di persone integralmente i suoi discorsi.
0: Sì, vale per Bertinotti e vale per Forza Nuova, perché
1: questa
0: è la cosa.
1: Sì, il problema diciamo pure che su Forza Nuova abbiamo meno occasioni.
0: Però non è colpa nostra.
1: E in più, però, adesso tu dici Forza Nuova, avremmo detto 5 anni fa Rauti, sì. No? Adesso non lo si dice più, anche perché, torno a dire, le assonanze fra Rauti e Bertinotti sono assolutamente, come dire, inaudite per tutti, non per me. E a questo punto, quindi, sto povero Rauti scompare, perché se uno gli dà la parola, lui non vuole parlare, poi in fondo non è molto interessato. Quando parla Rauti, le assonanze fra Rauti e Bertinotti sono clamorose, farebbero riflettere. Ma c'è sta cosa, Rauti si accontenta della sua nicchia quasi morale, più che politica. Sì, perché in fondo si fa le sue battaglie, ha le sue convinzioni, perché indubbiamente Rauti è un uomo di convinzioni anche, e non le esprime. Accetta la censura come se, appunto, in fondo un potere fascista fosse ineluttabile nella storia.
0: Ma vabbè, allora ti pongo visto che offri un assist, non riesco a resistere alla tentazione di amareggiare ulteriormente qualche ascoltatore, perché mi sono posto, rispetto alla grande polemica instaurata da Agnoletto genialmente sulle infiltrazioni, ci sono da dire due cose, mi pare, vediamo se sei d'accordo. Da un lato io non riesco a capire l'argomentazione logica della polizia che si infiltra fra i black bloc per spingerli ad atti vandalici. Mi pare che i black bloc erano arrivati non per discutere, ma quindi non c'era bisogno di... E le infiltrazioni di destra, dell'estrema destra, si parla di Forza Nuova, ma potrebbe essere la Fiamma o anche, come si chiamano quelli di Til, che era a Fronte Nazionale. In fondo verrebbe da dire, ma scusate, vista la piattaforma, perché uno di Forza Nuova o del Fronte Nazionale non avrebbe potuto trovare una sua nicchia all'interno? In fondo sarebbe stato anche legittimo. È uno che legittimamente può andare alla manifestazione trovando un suo spazio, non è un'infiltrazione,
1: di andarci sinceramente,
0: è un'adesione da un certo punto di vista.
1: Sì, ma appunto,
0: erano quelli che picchiavano Rita Bernardini e i compagni radicali davanti all'ambasciata americana difendendo il compagno Milosevic. Era la Fiamma, non era Bertinotti, però erano... Vabbè, ma comunque, insomma, questo così, abbiamo finito di amareggiare. Veniamo alla questione invece del capitalismo italiano, che cambia, non cambia nulla, anzi, ritornano Pirelli, Agnelli, ritornano padroni, più che mai, anche della nuova economia. È meglio o è peggio?
1: Ma questo mi pare di...
0: Dal punto di vista liberale, naturalmente.
1: Sì, no, ma questo non lo so, da questo non me la sento. No, nel senso che mi pare di aver sentito le analisi oggi di Benedetto, che sono molto più ricche di quella che io posso fare. Personalmente, come dire, noto due cose. Che Letta, ex ministro dell'industria, a questo punto dice il golden share adesso basta. Non deve essere da no, dico, mi diceva che cosa, insomma. Poi dal governo dice fuori, così è roba italiana. Beh, anche questo è argomento che onestamente non mi convince molto, insomma, io personalmente non è solo perché non sono mai stato nazionalista, ma non giudico la bontà del comportamento possibile del capitale a secondo della carta d'identità, se italiana o di altra natura, dei capitali. Quindi diciamo queste due cose che vengono fuori non mi importa. Valutarne adesso le ricadute, credo che così una cosa mi pare appunto evidente, è che lo spazio del rinnovamento della Confindustria, che poteva essere una Confindustria che attenta da liberale, attenzione, ai problemi del mercato, no, diveniva interprete degli interessi quindi dell'impresa e della crescita dell'impresa e del lavoro nel nostro paese. Ho proprio l'impressione che le chance da questo punto di vista siano zero. Il problema molto di più diverrà per 30 anni l'economia piemontese era anche di piccola e media industria, ma che erano tutte indotto della Fiat. Altro è quello, altro è il mercato. Se fosse venuta fuori o veniva fuori un'impresa editoriale, giornalistica in Piemonte o di qualsiasi natura che non fosse riconducibile alla tutela dell'indotto o alla crescita dell'indotto, e infatti credo che il Piemonte sia l'unica regione nella quale c'era il monopolio della stampa, c'era una grande testata tradizionale, la Gazzetta del Popolo, no, è scomparsa quella e non è venuto fuori nulla. Quindi un po' di desertificazione, diciamo, dell'elemento del mercato viene fuori. Tronchetti Provera, c'era un imprenditore abbastanza importante italiano che meno di 10 anni fa diceva: ma Tronchetti Provera è bravo, è un bluff, di suo se no ci avrà 20 miliardi, però è uno molto abile. Ecco, devo dire che sicuramente Tronchetti Provera appare oggi come l'uomo nuovo, l'emergente, accanto a Gianni Agnelli, con Benetton, no? Che un po' anche lui viene cooptato, non so quanto invece. Non riesco a dare valutazioni, l'unico problema che so è che i problemi della non utilizzazione del golden share, sulla quale siamo d'accordo, ha funzionato in Italia in un modo strano, no? Cioè non si è mai capito quando è stata usata e quando non è usata, quindi è bene togliersela dalle balle. Questo potere economico ha un governo culturalmente attrezzato a farsene forte, a governare questa crescita del potenziale, per il momento finanziario, poi vedremo se produttivo e industriale e via dicendo. No, italiano, è tutto da vedersi. Personalmente ritengo che sicuramente Tremonti è meglio attrezzato forse per leggere queste situazioni e influenzare Berlusconi di quanto non sia attrezzato chiunque nel governo, lasciamo stare il ministro della difesa, ma no, per essere attento ai problemi del diritto, della vita, del diritto e del diritto alla vita nel nostro paese. Ma mi fermo lì.
0: No, c'era un accenno al presidente della Confindustria, che il presidente della Confindustria, che è persona sveglia, ha capito, sì. Ma forse gli ascoltatori no, magari se lo vuoi.
1: No, quello che voglio dire appunto è che la Confindustria poteva sembrare voler giocare, poter giocare, quindi anche in Europa, non solo in Italia. In Francia c'è stato un tentativo un po' di questo. Un'organizzazione degli imprenditori che punta come carta di proprio interesse storico, no, però punta la carta del mercato, la carta liberale del mercato, con intransigenza, eccetera. Cosa della quale hanno un bisogno estremo, appunto, le piccole e medie imprese, l'imprenditorialità diffusa. E non mi pare che fino adesso in realtà la presidenza nuova della Confindustria abbia dato nessun segnale in questa direzione, però uno se lo poteva pure aspettare. non mi facevo illusioni. Ma adesso, mi pare più di prima, è chiaro che il potere confindustriale in un modo o in un altro sarà sempre più riconducibile appunto a Agnelli, Pirelli, magari Benetton, non so che cosa.
0: C'è un'altra questione che va proposta.
1: Ah, scusa, ma sì, no, un'osservazione vorrei fare. E questo, c'è una sola cosa che è dovuta a Giorgio Lamalfa, no? Questa storia dell'aver posto il problema della verità della storia cooperativa in Italia.
0: Ah, certo.
1: E beh, questo io devo dire che non sono stato mai un apologeta di Giorgio, né un grande difensore, che però aver posto questo problema, perché probabilmente? Perché Giorgio la realtà delle cooperative repubblicane le conosceva. E adesso probabilmente sono rotte vecchie situazioni, e da una parte sulla società, il problema sulla riforma invece della società, l'altra parte dell'intervento.
0: Il diritto societario.
1: Certo, appunto, su quello vorrei capire meglio.
0: Ecco. La questione del falso in bilancio, stai dicendo?
1: Certo, vorrei capire meglio, anche se in linea di principio sono d'accordo che la cosa andasse toccata. Mentre trovo sintomatico anche una persona a quale porto molta stima, molto interesse, Turci, no, ha reagito, a mio avviso, molto più che come Emiliano Romagnolo, che come liberal in questa situazione, nel senso che ha reagito, credo, in un modo frenetico, perché si è toccato una realtà di potere, non una realtà liberale del mercato, insomma.
0: Sì, non c'è dubbio che le cooperative attuali sono un po' diverse dalle cooperative del...
1: Da 40 anni sono diverse.
0: Questo non c'è dubbio.
1: È una illecita concorrente, diciamolo pure, che nel mercato italiano rappresentano una illecita concorrenza, una concorrenza all'altra parte del mondo imprenditoriale.
0: No, c'è un riverbero però su di tutta questa faccenda, adesso lasciamo da parte un attimo le cooperative, della Telecom, che si riverbera inevitabilmente sull'informazione televisiva.
1: Sulla 7.
0: Colaninno esce da Telecom, sì, e oggi è un imprenditore che ha avuto buone plusvalenze, a quanto dicono i giornali oggi, quindi sì, un po' di soldi liquidi li ha. Però certamente una cosa è avere una televisione che ha una proprietà che sta dentro, se non il monopolista, certo la più forte azienda di telecomunicazioni in Italia, un'altra cosa è avercela con un signore che ha dei soldi, ma insomma. La 7 come la vediamo?
1: Ah, beh, non lo so, io personalmente ho avuto un contatto con molto amichevole con GAD, con l'intenzione, il proposito anche suo di vederci. Dopodiché, siccome c'è stato a Genova, lui ha visto tutti tranne me, e vorrei sottolinearlo. In fondo, quelle serate che lui ha fatto su Genova, devo dire che l'esistenza, che poteva essere solo accennata, magari di una posizione liberale, di una posizione radicale, di un convegno, di una diversa impostazione sul terzo mondo, voglio dire, mille modi, per carità, non farci l'onore di invitare anche o Emma o Benedetto, no, o Daniele, sì, appunto, no, per carità, zero. E allora devo dire che dentro di me, anzi non avevo anche detto ai compagni, mo quando questi a settembre arriveranno fuori a fare probabilmente le aperture, personalmente suggerirei di lasciarli andare avanti per qualche mese e poi dopo si vede. Ma non accettare di essere come dire, dei taxi men di queste pseudo novità.
0: No, perché nel mondo delle telecomunicazioni adesso, anche con l'ingresso in Telecom, anzi con l'acquisizione di Telecom da parte, insomma, del capitalismo delle grandi famiglie, in sostanza, si riapre forse un problema che sempre le telecomunicazioni riguarda, che è quello della privatizzazione della RAI. Da questo punto di vista forse c'è l'aspetto più inquietante del conflitto di interessi di Berlusconi, che non è tanto le tre televisioni che ha, ma quanto l'ovvio interesse a non crearsi nuova concorrenza privatizzando Reti Rai. Da questo punto di vista forse c'è da aspettarsi, invece, se fossero capitalisti liberali dovrebbero spingere su questo, anche perché
1: chi se non loro
0: potrebbe comprarle?
1: I capitalisti borghesi non piccolo borghesi, ma scherziamo.
0: Vabbè, però hanno comunque un interesse.
1: La linea Agnelli per un secolo è stata una linea dei rapporti con Roma e dei rapporti di forza, quindi non pesavano le loro esigenze o preferenze liberali, che non ci sono mai state lì per loro, quindi no, su questo Tronchetti Provera era quello che voleva una posizione ancora più di centro-sinistra. Perché il potere era del centro-sinistra e adesso ha accelerato, già 6-7 mesi accelerava centro-destra, quindi da questo punto di vista non mi aspetto nessuna novità. Cioè Agnelli credo che sta avendo, diciamo, se vogliamo guardarla, uno splendido tramonto, no? Si sta divertendo come un matto, Mediobanca, questa cosa, qualche un'altra, e si diverte da questo punto di vista. Non ha una strategia che riguardi prioritariamente valori o scelte di forme politiche, a questo è sempre stato interessato. Ecco, diciamo che per il momento nulla ci autorizza a sperare che delle privatizzazioni di questo governo siano qualitativamente diverse dalle privatizzazioni dei governi precedenti.
0: Il conflitto di interessi si gioca sulle privatizzazioni, dunque, che ne dica la sinistra?
1: Sì, sulle privatizzazioni, nel senso, ecco, o sulla non privatizzazione, nel senso che su questo il problema è che le privatizzazioni entrano in gioco con questo bipolarismo, con questo bipartisan reale che c'è su tutto. Si giocano invece in un modo molto chiaro, si privatizza quando c'è convenienza propria ad avere, invece che il Ministero del Tesoro che gestisce secondo i tuoi interessi un settore, nel momento in cui a questo punto quel settore lo puoi meglio sfruttare, tra virgolette, gestendolo in proprio.
0: Sì,
1: non ci credo, ecco. Io poi sarei felicissimo di sbagliarmi.
0: Non
1: lo sono davvero, però devo dire che nulla mi pare ci autorizzi a ritenere che questa forma di centrodestra che abbiamo e di governo possa fare delle privatizzazioni per amore di scelta politica, per amore di idee, insomma, ecco, di convinzioni.
0: No, che è un bel paradosso però, perché porta, in termini politici banalissimi, insomma, quelli che mi competono, a un asse Berlusconi-Giulietti sulla Rai, per esempio, perché poi in fondo vanno d'accordissimo tutte e due nei loro interessi. Lusigrai che vuole...
1: Corte Costituzionale, per esempio.
0: Ecco.
1: Perché lì addirittura la cosa è pure più grave. Perché qui finalmente abbiamo finito con la finzione di un presidente di destra e uno del Senato, la Camera. Qua i due presidenti sono omogenei. Che sensibilità liberale dimostrano? Il presidente della Camera, lo ripeto, su questa cosa anticostituzionale di un plenum illegale, anticostituzionale. E insieme su questa cosa della Corte Costituzionale, che è una vergogna. No, ma perché è sintomatica, non se ne parla. No, i presidenti delle Camere avrebbero un solo dovere. Siccome questi sono atti dovuti da parte del Parlamento, no, quello di nominare i membri della Corte Costituzionale, loro riuniscono il Parlamento e fin quando non eleggono i due della Corte Costituzionale lo tengono in seduta continua. Perché è un atto dovuto. In Italia... non è un momento, ma insomma vorrei tornare a una convinzione. Ho avuto occasione, credo addirittura all'inizio degli anni 70, ma poi l'ho ribadito con maggior forza a metà degli anni 80, se in Italia non si arriverà a processare per poi ritenerlo innocente un Presidente della Repubblica, in Italia non ci sarà nessuna speranza che inizi a vivere nel nostro paese lo Stato di diritto. Il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere che non fanno gli atti dovuti di questo genere perché si consultano con le forze politiche, e poi via via il CSM, che è un'organizzazione chiaramente sovversiva rispetto al diritto costituzionale, la quale continua a inchiodare il cittadino magistrato a una doppia rappresentanza politica, con quello lì che l'altro giorno, chi è De Gennaro, come si chiama? Gennaro. Ha detto non osi, sì, in Parlamento, non osi. Mi pare sei tu che hai detto, sì, non sei un generale.
0: Sì, sì, sì.
1: Ma dico, quello è un atto che il CSM non se ne è accorto, ma non solo, c'è qualche politico del governo e qualcuno, sì, che su questo ha detto, no, ha fatto qualcosa. C'è il procuratore generale della Corte di Cassazione che ha preso iniziativa disciplinare, l'ha preso rispetto generale, appunto.
0: Gli estremi,
1: allora,
0: certo,
1: in questo paese ecco i problemi di diritto, di vita del diritto e del diritto alla vita, che è lontana da Genova e da questi di Genova. Perché? Perché non lo sentono per i ceceni, non lo sentono in tutto il mondo, se non quando è riconducibile all'odiato Stato democratico capitalista. E questo è un problema vero.
0: Dei 30.000.
1: Direi,
0: Dei 30.000.
1: No, il problema mio è quello dei 270.000, appunto. No, appunto, è quello. Ma d'altra parte io cosa posso fare? Siccome la multinazionale mediatica, per parlare come loro, no, li ha dati, ha consegnato i 270.000 a quei 1.000 che sono classe dirigente dei 30.000, a questo punto dico, vabbè, il mondo va così. Quindi per il momento cerco di ricavarmi una nicchia. No, non è cosa alla quale credo, no, moralmente nessuna obiezione, ma se smetto o se non colgo questo momento per, altri direbbero, rialzare le bandiere della tolleranza intransigente o della intransigente tolleranza, credo che noi abbiamo perso la guerra senza nemmeno fare oggi la battaglia.
0: Sì, ma in questi 10 minuti che vorrei, se tu sei d'accordo, ridedicare ai radicali italiani e poi seguirà dopo la rassegna stampa dei titoli dei giornali di domani il filo diretto, quindi gli ascoltatori potranno poi porti domande sulla base di queste cose che hai detto stasera e anche su altro quel quanto riterranno. Però mettiamo agli atti una cosa che è singolare, che tu hai detto in modo implicito, ma nemmeno implicito, esplicito, cioè che siamo in una situazione, poi uno dice il caso Italia, in fondo in questo paese il Parlamento e la Corte Costituzionale sono senza plenum. Chissà se in un paese dell'Unione Europea una cosa del genere si sta verificando, probabilmente no.
1: No, figurati.
0: Sarebbe una cosa che sarebbe un'enormità, è un esempio.
1: Beh, ma infatti io ho molta fiducia, come noto, sulle capacità di rilancio, di rafforzamento del Partito Radicale, detto Radicale Transnazionale, e della organizzazione del soggetto politico Radicali Italiani. E credo che da questo punto di vista la campagna di iscrizione è una sorta di leva urgente e obbligata, perché in questo momento credo che i militanti radicali, la realtà radicale italiana, costituisca una capacità, una possibilità, assicuri una possibilità di governo di questa fase storica che noi stiamo attraversando, che davvero è straordinaria. E credo che gli esordi della nuova situazione di direzione del soggetto italiano, con le iniziative di questi giorni, va seguita con molta attenzione e per il momento anche con molta soddisfazione. Cioè, oggi ho sentito un po' questo dibattito che avete organizzato.
2: L'abbiamo replicato poco prima che iniziasse.
1: Appunto. E le iniziative, anche quella di martedì prossimo, un'altra giovedì, queste costanti iniziative che in particolare Daniele sta avviando, spero che trovino una risposta immediata. Vi sono dei momenti da cogliere. In questo momento noi abbiamo non solo l'esito elettorale, no? La sconfitta elettorale dietro le spalle, bisogna poi dirlo, abbiamo ricadute scontate, atteggiamento delle banche, della Banca di Roma per esempio, che fanno sghignazzare, ci creano delle difficoltà,
2: mica tanto.
1: Ci fanno sghignazzare, se non fosse che creano delle difficoltà oggettive e che ci fanno un po' pena, insomma, no? Ci appenano perché ci danno delle pene in più, ma anche se ci fanno pena, diciamo, su questo ci rendiamo conto di quanto sia vero che la cosa è tutta bipartisan. C'è avuto una piccola chicca, insomma, è che Geronzi è sorto nella vita civile come militante socialista dei Castelli Romani, insomma, così.
0: Sì. Questi sono i precedenti. C'era un dirigente socialista, Santarelli,
1: sì,
0: mi pare fosse.
1: Santarelli,
0: ecco.
1: Palleschi, che era
0: sì. No, perché i Castelli Romani, persa l'egemonia repubblicana dei tempi, certo, che furono, si dividono in socialisti di Santarelli e democristiani di quel tesoriere di cui non ricordo più il nome, che attacca sempre Radio Radicale, ne ha fatta quasi, per un periodo ne ha fatta quasi una ragione di vita. Non ricordo adesso il nome.
1: Era di lì.
0: Non trattandosi di Churchill, non mi ricordo precisamente il nome, però insomma era un altro leader dei
1: Castelli Romani. In realtà aveva una tradizione repubblicana che era quella del repubblicanesimo sociale di Conte.
0: Certo. Poi diventarono tutti comunisti e poi via via si divisero in socialisti e democristiani, appunto. Va bene, ma a parte i Castelli Romani, le ricordiamo allora in chiusura le iniziative di questa settimana che si apre. Allora, intanto c'è questa iniziativa di Ferragosto, di cui abbiamo parlato pochissimo, però mancano 15 giorni, forse è il caso di parlarne meglio.
1: Sì, ma qui diciamo che soprattutto Luca Coscione in questo momento è tutto teso un po' a costruire questa scadenza. Il 15 agosto a Piazza San Pietro Luca ci invita e sta mandando, credo, una convocazione come uno dei presidenti di Radicali Italiani, perché ci sia questa grande, se possibile, speriamo, manifestazione di Ferragosto a Piazza San Pietro per chiedere libertà di ricerca scientifica, ma anche libertà di vita e diritto di vita. E si comincia naturalmente a lavorare in questa direzione. Poi mi pare molto che sta riuscendo, mi pare molto bene, io non l'avrei forse presa questa iniziativa. Martedì in piazza Montecitorio una sorta di maratona piccola, breve, maratona oratoria, nel senso che su questo problema che abbiamo vissuto, globalizzazione, linea, poi c'è un microfono aperto a quale hanno aderito già numerosi parlamentari, alcuni di destra importanti, di centrodestra, insomma, berlusconiani, altri si può dire rutelliani, ma c'è Ermete Realacci per esempio, siamo molto contenti, credo che anche Ermete verrà, e ci sono anche altri, e quindi sarà un'occasione. E quindi per martedì tenersi presenti, mi pare martedì mattina, un'ora che adesso non ho presente, ma che la radio ha già cominciato a dire, martedì abbiamo questo appuntamento.
0: Sì, la radio naturalmente poi seguirà questa.
1: Ma l'iniziativa delle iscrizioni, io torno a dire, qui si tratta, contro o a favore, anche di alcune cose che stasera sono venuto accennando, di cogliere l'occasione l'occasione radicale che di nuovo si ripresenta, con carattere, a mio avviso, di necessità e di peculiarità che dovrebbe fare facilmente giustizia di critiche o di insoddisfazioni marginali. A queste, di queste parlo. Quelle che siano invece fondamentali sono una ricchezza e le accoglieremo come ricchezza.
0: Siamo praticamente, non abbiamo toccato la terza pagina, però ecco, piuttosto che la terza pagina, forse in chiusura, c'è anche questa settimana purtroppo una nota triste. Sergio Saviani che ci ha lasciato. Sergio. Sarebbe bello che tu lo ricordassi. Se
1: Ma,
0: ti va,
1: forse tutti l'hanno notato, io ho detto anche su Montanelli, su Carlo Bo, ed erano due persone con quali legami sono esistiti. Ho detto poco più che arrivederci o addio. Per Sergio a maggior ragione, Sergio Saviani anche, nel senso che Gaetano Dentamaro ha messo nel forum due o tre belli articoli di Sergio, una prefazione a un libro che era su Radio Radicale, su Gaetano Dentamaro, che lui riteneva il miglior giornalista esistente in quel momento sul mercato italiano. Walter Vecellio ha ricordato appunto anche lui questo. Io non lo vedevo, non parlavo, non avevo contatti con lui da 10, 15, non mi ricordo, 20 anni, non so quanto fosse. Quando all'inizio, ancora fino a metà degli anni 70, era molto vicino, eravamo molto vicini, io ricordo che fu molto felice, molto contento quando su un numero di Prova Radicale, che era quello, non era la prova, era Prova Radicale, quello di Mario Signorino per intendere, sì, era molto sì. Bello, mi pare che lì io scrissi qualcosa che ricordava Zanetti, dicendo, nel momento in cui Zanetti era spaventatissimo, stava per essere, lo linciavano perché era stato a 20 anni
0: Repubblica.
1: Con la Repubblica di Salò, sottotenente delle Brigate, non so che cosa. E allora in quella occasione io feci due cose. Raccontai delle censure abituali, proprie della Scuola Espresso, perché ero andato come inviato a Parigi per il primo Mitterrand e altre cose, e le raccontai, fu il racconto di una rottura che poi divenne definitiva. Lui era all'Espresso, ma mi ricordo che lì esclamò dinanzi a questo è giornalismo. Vabbè, subito dopo mi ricordo che mi chiamò perché avevo scritto questa difesa di Livio Zanetti dicendo che io sentivo di poter augurare, dovevamo essere il 72, una cosa del genere, non era facile, sentivo di poter augurare a Livio Zanetti di essere sul piano della generosità civile pari sicuramente a quanto ero stato ventenne quando aveva scelto la parte perdente e sbagliata, no, ma gli auguravo quello, ed era augurio che poi altrettanto pubblicamente ho ritenuto disatteso e che non era andato. Allora Sergio su queste cose sembrava d'accordissimo, dopodiché credo invece che per 15 anni mi abbia trattato da mezzo busto, insomma dall'equivalente di mezzo busto, con accanimento, anche se poi in fondo diciamo era più adesso sento, non lo sapevo, dei suoi legami, le sue amicizie no, di questi 15 anni, Benetton da una parte mi pare e di nuovo Zanetti eccetera, beh, erano altre. Io ricordo un ricordo tenero, un ricordo molto dolce, anch'io appunto lo trovavo un artista vero e proprio dello scrivere, non solo del giornalismo, e non posso millantare nulla di diverso.
0: Certo, bene, allora manca un minuto alla mezzanotte, a questo punto possiamo preparare, possiamo cominciare ad avanzare la rassegna stampa dei giornali di domani e poi però restate in ascolto perché stasera
1: sì.
0: Pannella resta in studio per le vostre telefonate.
1: Potrei farti una preghiera, Massimo?
0: No, preghiere mai.
1: Posso eccezionalmente accetta la preghiera. Domani mattina ci tengo molto alla rassegna stampa che sia la più fresca.
0: Sì, possibile. Ma a questo punto è assolutamente indifferente. No, io resti qui o vado a casa.
1: Siccome è qualcosa a cui sono molto sensibile, perché poi credo il fatto che tu sia sempre qui quando io ci sono, eccetera. Però vorrei pregarti adesso per il filo diretto, proprio per l'egoismo.
0: Prometto che mi levo di mezzo
1: della
0: so
1: rassegna
0: dove
1: stampa, no, appunto, ecco. Tra l'altro, se non ci sono altri redattori, o se non ci fossero, come sarebbe normale,
0: non
1: è la prima volta che con Stefano in regia.
0: No, guarda, c'è De Angelis che è assolutamente contento, lo vedo dall'altra parte del vetro.
1: Diretto,
0: che
1: fondo l'abbiamo fatta tante volte.
0: Non ha problemi a restare. Io naturalmente
1: ti ringrazio,
0: gestisco la serata come meglio credo.
1: Ti ringrazio di aver accolto la preghiera.
0: Ma certo, per carità. Bene, allora restate in ascolto però. Adesso fra poco De Angelis in studio per i titoli dei giornali di domani. Anzi, oramai a questo punto il minuto è passato, quindi di oggi. Grazie a chi ha ascoltato finora.
3: Ecco, si chiudeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella che abbiamo riascoltato insieme questa sera. Questa volta si trattava di un'intervista del 29 luglio del 2001, come sempre moltissimi gli argomenti, la riflessione sul G8 di Genova che si era concluso qualche giorno prima, ma come sempre poi le responsabilità, il ruolo del governo guidato da Silvio Berlusconi, quello dell'opposizione e poi l'interpretazione di quelli che furono i movimenti importanti della trasformazione dell'assetto del capitalismo cosiddetto neocapitalismo italiano di quel periodo. Questi alcuni degli argomenti di cui avete ascoltato anche questa sera, ma ci fermiamo anche per questa volta con questo programma realizzato con i documenti dell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
4: E grazie a Michele Lembo, apriamo i programmi del mattino di Radio Radicale, lo facciamo come ogni lunedì con Fai Notizia.

Benvenuti all'appuntamento settimanale con fainotizia.it, il format di inchieste di Radio Radicale in onda lunedì alle 23.30 e poi in replica sempre lunedì ma alle 6 del mattino. Nella puntata di oggi introduciamo un approfondimento a cui dedicheremo una serie di interviste. Un tema che negli ultimi anni è diventato sempre più centrale nelle battaglie per il clima e per la giustizia sociale. Parliamo delle climate litigation, o in italiano i contenziosi climatici. Si tratta di vere e proprie cause legali, battaglie portate nei tribunali da cittadini, ONG, comunità e perfino governi locali, con un obiettivo chiaro: obbligare stati e imprese a fare di più o a rispondere delle proprie omissioni nella lotta al cambiamento climatico. Ma che cos'è esattamente la climate litigation? Da dove nasce? Perché è diventata così importante? E soprattutto che ruolo può avere in Italia? Oggi iniziamo con rispondere ad alcune di queste domande, raccontando storie e numeri, guardando al panorama internazionale, ma anche a quello italiano, e provando a capire quali siano le sfide aperte per il futuro. Innanzitutto partiamo dalla definizione. Il termine climate litigation indica appunto tutte quelle azioni legali che cercano di collegare la responsabilità del cambiamento climatico a governi, imprese o enti pubblici. L'idea di fondo è semplice ma potente in fondo. Il cambiamento climatico non è più una minaccia vaga, lontana, qualcosa che si trova nei libri di scienza o nelle conferenze internazionali, ma è una realtà che produce danni concreti, siccità, alluvioni, ondate di calore, perdita di biodiversità. E quindi se qualcuno ha il dovere di proteggerci e non lo fa, oppure contribuisce ad aggravare il problema, allora questo qualcuno può essere chiamato a rispondere davanti a un tribunale. Le cause climatiche sono strumenti giuridici, ma sono anche, soprattutto potremmo dire, strumenti politici e simbolici, quindi non servono solo ad ottenere una sentenza, servono anche a sensibilizzare l'opinione pubblica, a mettere pressione sulla politica, a ridefinire in qualche modo le responsabilità delle imprese, ad aprire nuove discussioni sui diritti fondamentali e sulla giustizia intergenerazionale. Ecco, e veniamo ora innanzitutto ai numeri, i numeri globali aggiornati al 2025. Per capire quanto il fenomeno sia cresciuto ci aiutano i dati più recenti del report Global Trends in Climate Change Litigation del 2025, appunto realizzato dal Grantham Research Institute della London School of Economics. Nel 2024 sono state presentate 226 nuove cause climatiche in tutto il mondo, portando il totale cumulativo a quasi 3.000 cause in circa 60 paesi. Oltre l'80% delle cause del 2004 può essere considerato strategico, cioè è stato scelto intenzionalmente per avere un impatto ampio, quindi creare un precedente, influenzare le politiche. Gli Stati Uniti si confermano e restano il paese con più casi. Nel 2024 se ne sono registrati 164. E una delle novità più interessanti invece è la crescita del fenomeno nel cosiddetto sud globale. Infatti quasi il 60% di tutte le cause presentate a partire dal 2020 riguarda appunto il sud globale. Nel 2024 in questi paesi ben il 56% delle azioni è stato avviato da autorità pubbliche, procure o agenzie regolatorie. Non solo cittadini e ONG dunque, ma anche lo Stato che porta se stesso o altri soggetti davanti ad un giudice. Un altro dato rilevante è questo: circa il 20% delle cause del 2004 era diretto contro imprese o dirigenti, quindi non solo contro i governi. Tra queste emergono casi rivolti a nuovi settori, come quello agricolo, gli studi professionali che facilitano emissioni e persino contro la disinformazione climatica. Tra il 2015 e il 2024 sono 276 poi le cause che sono arrivate alle corti supreme o costituzionali nel mondo, 117 negli Stati Uniti e 159 appunto
nel resto dei paesi. Ecco, questi numeri mostrano un fenomeno che non è affatto marginale, è un movimento giuridico che sta prendendo forza e che non solo cresce in quantità ma anche in qualità. Sempre più cause sono infatti strategiche e quindi proprio pensate per cambiare le regole del gioco. Ecco, ma di cosa parliamo in pratica? Veniamo quindi ad alcuni casi studio emblematici per capire davvero di cosa stiamo parlando, casi che hanno fatto scuola. Il primo, abbastanza noto, è quello dell'Orgenda Foundation nei Paesi Bassi. Nel 2015, per questo caso, un gruppo di cittadini e un'associazione ha portato lo Stato in tribunale per inazione climatica. La Corte Suprema olandese nel 2019 ha ordinato al governo di ridurre le emissioni di almeno il 25% entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990. Si tratta di una sentenza storica perché ha stabilito per la prima volta che la protezione del clima rientra di fatto tra i diritti fondamentali dei cittadini. Sempre nei Paesi Bassi, nel 2021, il Tribunale dell'Aia ha emesso un'altra decisione epocale, nel caso Mill Defense contro Shell. Non lo Stato questa volta, ma una multinazionale fossile. Shell è stata infatti obbligata a ridurre del 45% le proprie emissioni di CO2 entro il 2030 rispetto ai livelli del 2019. Quindi in questo caso per la prima volta una grande impresa privata è stata legalmente vincolata a modificare il proprio modello di business per ragioni climatiche. In Germania c'è stato poi il caso Liuva contro RWE, che ha aperto un fronte globale. In questo caso di climate litigation, un agricoltore peruviano ha chiesto ad un colosso

cuore è la questione della vulnerabilità. Chi paga di più i costi della crisi climatica? Questi casi mostrano che i tribunali stanno quindi di fatto diventando luoghi in cui si ridefinisce la responsabilità climatica. Non più un affare della politica, ma anche una questione di diritti umani, di salute e di giustizia sociale. E veniamo ora all'Italia, come vanno le climate litigation, i casi legati al clima in Italia. Il nostro paese non è rimasto fuori, anche se in qualche modo è ancora un po' nuova come questione rispetto ad altri paesi di cui abbiamo parlato. Il caso più noto è Giudizio Universale, un caso avviato nel 2021. Si tratta di un'azione collettiva promossa da oltre 200 organizzazioni, cittadini e attivisti, tra cui Assud, Greenpeace Italia, Legambiente e Fridays for Futures. La cosa è che lo Stato italiano non stia facendo abbastanza per contrastare la crisi climatica e che così facendo stia violando i diritti fondamentali dei cittadini, in particolare quelli delle nuove generazioni. Gli avvocati hanno sottolineato la vulnerabilità del nostro paese, quindi prendendo in esame ad esempio dissesto idrologico, siccità, incendi, erosione delle coste, innalzamento del mare. La crisi climatica in Italia non è un'ipotesi futura, ma un problema che già vediamo ogni giorno nei nostri territori. Accanto a questa iniziativa, poi c'è la causa intentata contro ENI da Greenpeace, Recommon e un gruppo di cittadini. L'obiettivo in questo caso è chiedere che l'azienda modifichi radicalmente le sue strategie industriali per ridurre le emissioni, ed è un caso che mostra come anche in Italia si stia sperimentando la strada delle azioni legali dirette contro imprese e non solo contro lo Stato, e su questo torneremo. E non bisogna poi dimenticare alcuni precedenti molto importanti, come il caso dell'Ilva di Taranto, le discariche abusive in Campania, i processi sull'inquinamento industriale in Sicilia. Non si è trattato, di climate litigation in senso stretto, ma sono casi che hanno mostrato come il diritto, i tribunali possono essere uno strumento potente di giustizia ambientale. E oggi proprio queste esperienze fanno da base per portare le battaglie ambientali anche italiane su altri piani e su scala globale. Naturalmente tutto questo percorso non è privo di ostacoli, ne citiamo alcuni. C'è innanzitutto l'onere della prova, che è sempre un aspetto molto critico. Dimostrare che un danno climatico è responsabilità diretta di uno Stato o addirittura di un'impresa è molto complicato, soprattutto se il danno è globale e distribuito nel tempo. E poi ci sono i tempi giudiziari, i processi chiaramente richiedono anni, a volte decenni, ma il cambiamento climatico e i suoi effetti corrono molto più veloci. Poi c'è il problema della implementazione delle sentenze. Anche quando si vincono le cause, non è affatto detto che governi o imprese rispettino le decisioni dei giudici. E poi c'è il ruolo dei tribunali. Fino a che punto un giudice può imporre limiti o obblighi ad un governo e dove finisce la giustizia e dove iniziano in realtà la politica e le decisioni politiche. Però ecco, soffermiamoci un attimo sul perché questi dati contano, questi numeri e questi casi mostrano che non si tratta di episodi isolati, ma di un fenomeno globale in crescita e amplificano inoltre la tensione tra gli obblighi internazionali, i diritti dei cittadini e la lentezza della politica. Dimostrano poi che anche le imprese e non solo gli stati possono essere chiamati a rispondere. E ci dicono che anche l'Italia prima o poi dovrà fare i conti con questa nuova frontiera della giustizia. Ecco, e proprio tornando a parlare dell'Italia, come dicevamo, torniamo ora sulla climate litigation, nota come giudizio universale. Nel 2021, come appunto già dicevamo, ha preso avvio proprio in Italia questa causa che si chiama giudizio universale, che è di fatto la prima grande causa climatica nel nostro paese, lanciata da un'ampia coalizione di associazioni. L'obiettivo, diciamo, è chiaro, era stato cercare di obbligare lo Stato italiano a rispettare gli impegni presi

0: con l'accordo di Parigi, per questo ci serve tornare a parlare di questo caso per poi parlare di quello che è il contesto, insomma, delle leggi a livello, degli accordi a livello internazionale. Insomma, in altre parole, garantire quell'obiettivo di questa causa era garantire che l'Italia riduca davvero le sue emissioni di gas serra in misura sufficiente a contenere l'aumento delle temperature globali entro la soglia di sicurezza. La base legale di questa causa è particolarmente interessante perché da un lato la Costituzione italiana, che all'articolo 9 tutela l'ambiente e il paesaggio e all'articolo 32 protegge la salute, e dall'altro gli obblighi internazionali, a cominciare dall'accordo di Parigi. Tutto questo si intreccia con i diritti fondamentali delle persone, in particolare delle nuove generazioni, che rischiano di subire le conseguenze peggiori dell'inazione climatica. Perché? Che si è trattato di una causa particolarmente innovativa, perché ha unito il fronte giuridico a quello sociale, quindi da un lato avvocati e giuristi, dall'altro movimenti, ONG e cittadini comuni. È stato quindi un caso che non si limita a contestare una singola decisione, ma che mette sotto accusa l'intero approccio del governo italiano al cambiamento climatico, alla crisi climatica. Il procedimento è tuttora in corso e appunto non mancano le difficoltà, i tempi lunghi della giustizia, resistenze istituzionali, le difficoltà tecniche nel dimostrare i nessi di causalità tra scelte politiche e danni ambientali. Eppure, anche solo per il suo valore simbolico, si potrebbe dire che il giudizio universale ha segnato un passaggio fondamentale. Infatti, per la prima volta i cittadini italiani hanno portato il loro stato in tribunale per chiedere appunto giustizia climatica. Ecco, e appunto siamo tornati su questa questione perché ci permette di parlare di un altro aspetto importante, cioè quello dei nodi giuridici principali. Qui infatti emergono alcune questioni chiave sulle quali gli studiosi di diritto ambientale stanno discutendo, si stanno interrogando. E la prima riguarda la legittimazione attiva, ovvero chi può fare causa per il clima? Possono farlo le ONG, i singoli individui, le comunità locali? Questo tema è cruciale perché definisce chi ha il diritto di alzarsi in piedi e dire questo danno mi riguarda. La seconda questione è quella degli obblighi sostanziali. Cosa significa dal punto di vista giuridico che lo Stato deve proteggere il clima? Si tratta di ridurre le emissioni secondo percentuali precise? Si tratta di predisporre politiche di adattamento? Oppure basta adottare misure generiche? E c'è poi il nodo della causalità. Come collegare in modo giuridicamente solido un evento climatico, ad esempio un'alluvione o una siccità, alle emissioni o all'inazione di uno Stato o di un'impresa? Ed è qui che entra in gioco la cosiddetta attribution science, ovvero la scienza che studia l'attribuzione dei danni climatici. Un altro aspetto importante riguarda poi proprio la definizione di danno ambientale, non solo quello economico, ma anche sanitario, sociale, culturale. Se un'ondata di calore, ad esempio, provoca decessi, chi è che ne porta la responsabilità? E come si calcola poi, per esempio, il valore di un bene ambientale perduto, come un ecosistema costiero oppure una foresta? E poi c'è la questione della riparazione. La climate litigation non si limita a chiedere risarcimenti monetari. Spesso i giudici vengono sollecitati a imporre obblighi di riduzione delle emissioni oppure misure di adattamento concrete. È questo che distingue queste cause da molte altre vertenze ambientali tradizionali. Ecco, e guardiamo ora invece agli strumenti giuridici internazionali. Per sostenere queste azioni, i ricorrenti si appoggiano appunto a una serie di strumenti già esistenti a livello internazionale, ovviamente. Il più noto è l'Accordo di Parigi, che stabilisce obiettivi vincolanti per gli stati firmatari, compresa l'Italia, ma c'è anche la Convenzione di Aarhus, ad esempio, che garantisce ai cittadini il diritto di accedere alle informazioni ambientali e alla giustizia in materia ambientale. Sempre più spesso poi i casi si fondano sui diritti umani, il diritto alla vita, alla salute, a un ambiente sano. È questo approccio che ha permesso a diversi tribunali di riconoscere che l'inazione climatica non è solo un problema politico, ma una violazione dei diritti fondamentali. Gli esempi concreti non mancano, infatti la Corte europea dei diritti dell'uomo, ad esempio, ha esaminato il caso Klima Signorinen della Svizzera o quello Duarte Agostino contro diversi stati europei avviato da un gruppo appunto di giovani portoghesi. Il Comitato ONU per i diritti dell'infanzia si è pronunciato su una causa avviata da ragazzi contro 5 stati, tra cui l'Italia, e più recentemente la Corte internazionale di giustizia e il Tribunale per il diritto del mare sono stati chiamati a esprimersi tramite pareri consultivi sugli obblighi degli stati rispetto al cambiamento climatico. E veniamo infatti ora ad un altro nodo cruciale, che è quello della scienza in tribunale. Ne parlavamo prima dell'attribution science, come si dimostra infatti in tribunale che il cambiamento climatico ha causato un danno specifico. Ecco, questa disciplina cerca appunto di calcolare quanto un evento estremo, un uragano, un'alluvione, un'ondata di calore, si è reso più probabile o più intenso dal cambiamento climatico di origine antropica. E per farlo utilizza modelli matematici, statistiche, simulazioni. Ad esempio, oggi possiamo dire con un alto grado di certezza che le ondate di calore che hanno colpito l'Europa negli ultimi anni sarebbero state praticamente impossibili senza l'influenza umana sul clima. Naturalmente ci sono delle criticità, la scienza procede per probabilità, mentre il diritto spesso chiede certezze. Eppure sempre più giudici accettano queste evidenze scientifiche come base per stabilire responsabilità legali. In ogni caso, tornando al discorso più generale delle climate litigation, non tutti sono concordi nel vedere in queste azioni legali la soluzione, una soluzione miracolosa. Molti sollevano anche dubbi rispetto al rischio che i giudici diventino dei veri e propri legislatori, entrando in un campo che in realtà spetterebbe alla politica. Altri ricordano i limiti concreti, ad esempio, di nuovo, i tempi processuali lunghi, problemi di giurisdizione molto complessi in questi casi da dirimere, oppure la quantificazione del danno, spesso molto incerta. E poi c'è la questione dell'applicabilità delle sentenze. Cosa succede se poi uno Stato non rispetta un ordine del Tribunale? Ecco, veniamo alle prospettive future. Nonostante questi limiti, le climate litigation sono destinate a crescere, lo abbiamo visto, lo raccontano anche i numeri in maniera molto importante. In Italia serviranno leggi sempre più chiare sulla responsabilità climatica, ma già oggi possiamo immaginare nuove cause collettive da parte di comunità colpite da alluvioni o siccità. A livello globale aumenteranno i casi nei paesi del sud del mondo dove gli impatti del clima sono più drammatici. La società civile, i media e i giovani continueranno a giocare un ruolo decisivo. E anche la tecnologia potrà aiutare. Pensiamo all'uso di dati satellitari o di strumenti di intelligenza artificiale per monitorare impatti ed emissioni. Le climate litigation ovviamente non sono la soluzione alla crisi climatica, ma uno strumento potente di pressione e di trasformazione che porta il clima nei tribunali e costringe governi e imprese a rispondere alle proprie azioni e anche alle proprie omissioni. E che entra in gioco la cosiddetta attribution science, ovvero la scienza che studia l'attribuzione dei danni climatici. Un altro aspetto importante riguarda poi proprio la definizione di danno ambientale, non solo quello economico, ma anche sanitario, sociale, culturale. Se un'ondata di calore, ad esempio, provoca decessi, chi è che ne porta la responsabilità? E come si calcola poi, per esempio, il valore di un bene ambientale perduto, come un ecosistema costiero oppure una foresta? E poi c'è la questione della riparazione, la climate litigation non si limita a chiedere risarcimenti monetari, spesso i giudici vengono sollecitati a imporre obblighi di riduzione delle emissioni oppure misure di adattamento concrete. È questo che distingue queste cause da molte altre vertenze ambientali tradizionali. Ecco, e guardiamo ora invece agli strumenti giuridici internazionali per sostenere queste azioni. I ricorrenti si appoggiano appunto a una serie di strumenti già esistenti a livello internazionale, ovviamente. Il più noto è l'Accordo di Parigi, che stabilisce obiettivi vincolanti per gli stati firmatari, compresa l'Italia, ma c'è anche la Convenzione di Aarhus, ad esempio, che garantisce ai cittadini il diritto di accedere alle informazioni ambientali e alla giustizia in materia ambientale. Sempre più spesso poi i casi si fondano sui diritti umani, il diritto alla vita, alla salute, a un ambiente sano. È questo approccio che ha permesso a diversi tribunali di riconoscere che l'inazione climatica non è solo un problema politico, ma una violazione dei diritti fondamentali. Gli esempi concreti non mancano, infatti la Corte europea dei diritti dell'uomo, ad esempio, ha esaminato il caso Klima Signorinen della Svizzera o quello Duarte Agostino contro diversi stati europei avviato da un gruppo appunto di giovani portoghesi. Il Comitato ONU per i diritti dell'infanzia si è pronunciato su una causa avviati da ragazzi contro cinque stati, tra cui l'Italia, e più recentemente la Corte internazionale di giustizia e il Tribunale per il diritto del mare sono stati chiamati a esprimersi tramite pareri consultivi sugli obblighi degli stati rispetto al cambiamento climatico. E veniamo infatti ora ad un altro nodo cruciale, che è quello della scienza in tribunale. Ne parlavamo prima dell'attribution science, come si dimostra infatti in tribunale che il cambiamento climatico ha causato un danno specifico. Ecco, questa disciplina cerca appunto di calcolare quanto un evento estremo, un uragano, un'alluvione, un'ondata di calore, si è reso più probabile o più intenso dal cambiamento climatico di origine antropica. E per farlo utilizza modelli matematici, statistiche, simulazioni. Ad esempio, oggi possiamo dire con un alto grado di certezza che le ondate di calore che hanno colpito l'Europa negli ultimi anni sarebbero state praticamente impossibili senza l'influenza umana sul clima. Naturalmente ci sono delle criticità, la scienza procede per probabilità, mentre il diritto spesso chiede certezze. Eppure sempre più giudici accettano queste evidenze scientifiche come base per stabilire responsabilità legali. In ogni caso, tornando al discorso più generale delle climate litigation, non tutti sono concordi nel vedere in queste azioni legali la soluzione, una soluzione miracolosa. Molti sollevano anche dubbi rispetto al rischio che i giudici diventino dei veri e propri legislatori, entrando in un campo che in realtà spetterebbe alla politica. Altri ricordano i limiti concreti, ad esempio, di nuovo, i tempi processuali lunghi, i problemi di giurisdizione molto complessi, in questi casi da dirimere, oppure la quantificazione del danno, spesso molto incerta. E poi c'è la questione dell'applicabilità delle sentenze. Cosa succede se poi uno Stato non rispetta un ordine del tribunale? Ecco, veniamo alle prospettive future. Nonostante questi limiti, le climate litigation sono destinate a crescere, l'abbiamo visto, lo raccontano anche i numeri in maniera molto importante. In Italia serviranno leggi sempre più chiare sulla responsabilità climatica, ma già oggi possiamo immaginare nuove cause collettive da parte di comunità colpite da alluvioni o siccità. A livello globale aumenteranno i casi nei paesi del sud del mondo dove gli impatti del clima sono più drammatici. La società civile, i media e i giovani continueranno a giocare un ruolo decisivo. E anche la tecnologia potrà aiutare, pensiamo all'uso di dati satellitari o di strumenti di intelligenza artificiale per monitorare impatti ed emissioni. Le climate litigation ovviamente non sono la soluzione alla crisi climatica, ma uno strumento potente di pressione e di trasformazione che porta il clima nei tribunali e costringe governi e imprese a rispondere alle proprie azioni e anche alle proprie omissioni. È in fondo l'inizio di una nuova stagione di giustizia, una stagione in cui i cittadini non si limitano a manifestare in piazza, ma chiedono anche ai giudici di garantire i loro diritti fondamentali. Quindi, chiudendo questa parte, andando verso la conclusione di questa prima puntata introduttiva, vi lasciamo con una domanda: è giusto che siano i giudici a supplire alle mancanze della politica? Oppure questo va visto come la parte di un tutto? I numeri mostrano che il fenomeno cresce e che tante cause sono strategiche, che il sud globale si muove, che le imprese non sono più al riparo. E in Italia, anche se siamo solo all'inizio, possiamo cogliere quest'onda, stanno crescendo le cause, si sta rafforzando in qualche modo la società civile, in questo senso spesso spingendo le istituzioni, se non ad agire, almeno a dare delle risposte. E in fondo quindi le climate litigation non sono solo una battaglia nei tribunali, sono in qualche modo una nuova forma di attivismo, e quando la politica non fa abbastanza i cittadini trovano altri strumenti per difendere i propri diritti. Non sarà la soluzione definitiva alla crisi climatica con tutta probabilità, ma certamente una delle strade più innovative degli ultimi anni, e appunto una strada di cui nei prossimi anni sentiremo parlare sempre di più di tribunali, di sentenze, di diritti legati al clima, anche in Italia. E noi su questo argomento appunto torneremo nelle prossime settimane con una serie di interviste ad esperti, a persone, avvocati, attivisti che hanno seguito dei casi specifici. Ogni puntata sarà focalizzata appunto ad un argomento specifico. Per oggi è tutto, vi ricordiamo come sempre che potete seguirci anche su Facebook e Twitter, basta cercare Fai Notizia. Noi torniamo lunedì prossimo alle 23:30 e in replica lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.
1: E questa era Fai Notizia, prosegue la programmazione del mattino di Radio Radicale, prosegue con le prime pagine dei quotidiani, lo facciamo grazie a Enrico Salvatori.
2: Questa è Radio Radicale, ben trovati alla rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicolo oggi, lunedì 27 luglio del 2026. Diversi temi in primo piano, però diciamo così che la fa da padrona il tema dell'attentato a Berlino, un tema che attraversa quasi tutte le prime pagine. Quello al Pride, un 21enne di origine libanese già noto come simpatizzante dello Stato Islamico, si è lanciato, come sapete, con un furgone sulla folla del corteo. Un morto, 29 feriti, la polizia lo ha ucciso ieri sera dopo ore di caccia all'uomo. Il Giorno lo mette in prima pagina, La Verità e Il Giornale pure, anche Libero apre su questo. Il Secolo XIX scrive che l'attentatore era già stato individuato come pericoloso e che avrebbe dovuto seguire un percorso di deradicalizzazione. Domani lo definisce il fantasma dell'ISIS che torna a far paura. Allora, vediamo i titoli. Come dicevamo, Il Giorno, Berlino torna l'incubo ISIS, la polizia uccide il killer, il presunto terrorista è un 21enne di origine libanese, era nascosto dal padre, sparatoria con gli agenti, sabato aveva travolto col furgone i partecipanti di un Pride, uccidendo una donna e ferendo 29 persone. Questo dunque sulla prima del Giorno. Vediamo la prima della Verità, come dicevamo. Allora, titola così oggi il quotidiano di Maurizio Belpietro: Islamisti e Notav, il conto della sinistra, due estremismi diversi con qualcosa in comune, Val di Susa shock, 143 agenti contusi, la leader del PD tace, a Berlino un musulmano piomba in auto sul Gay Pride, un morto e 29 feriti, cadono le illusioni progressiste, movimentismo e immigrazionismo hanno fallito. Quando il sangue sarà stato lavato via e le lacrime asciugate, le ferite rimarginate, scrive Francesco Borgonovo, quelle che possono rimarginarsi, per altre purtroppo non c'è cura, allora sarà il momento di soppesare le responsabilità e a quel punto qualche ragionamento ruvido toccherà farlo, pur rispettando il dolore di tutti. Perché quanto abbiamo visto nelle ultime ore non è frutto del caso, non è l'inevitabile prodotto della storia, ma è il risultato dell'applicazione di una visione del mondo, il frutto di politiche sconsiderate e di intrecci malsani portati avanti. Questo dunque. Islamisti e notavi il conto della sinistra, poi in centropagina in galera a 19 anni per terrorismo, era libero, ucciso dopo ore di caccia. Questo sulla morte di Abdul Ballut, che avrebbe diretto il SUV sulla folla del Pride a Berlino. Sabato notte ucciso dalla polizia. Vediamo ancora, come dicevamo, la prima pagina del giornale sullo stesso tema. Allora, il giornale, che oggi titola così, vediamo se riusciamo ad aprire la pagina. No, ci riproviamo tra qualche istante, andiamo sul secolo XIX, che porta lo stesso tema. Allora, Pride Berlino, ucciso l'attentatore, era un simpatizzante dell'ISIS, già individuato come pericoloso, avrebbe dovuto seguire un percorso di deradicalizzazione. Torna allo spettro dell'ISIS in Germania, il giorno dopo l'attentato al Pride di Berlino, la polizia ha ucciso il 21enne Abdul Ballut, sospetto responsabile dell'attacco di sabato sera. E poi, in taglio alto, gli scontri in Ottav. Gli diamo un'occhiata tra qualche istante a quest'altro tema. Vediamo se riusciamo, eccolo, il giornale, come dicevamo, la jihad uccide gli amici LGBT, questo è un titolo che è un commento, odio islamista al Gay Pride di Berlino, l'attentato a matrice fondamentalista, Abdul già condannato per terrorismo, morto nello scontro con la polizia, cortocircuito a sinistra, gli arcobaleno Propal stanno con chi li stermina. Fallimento, il killer era già noto, la soluzione tedesca ha soltanto dei corsi di deradicalizzazione. I casi in Germania, quella scia di sangue spiega il boom di AfD e poi anarchici e ISIS, due bagni di realtà per i progressisti. Questo dunque sulla prima del giornale, e c'è Tommaso Cerno che firma l'editoriale La sindrome di chi difende i suoi carnefici. Cerno che scrive la morte al Pride nel nome di Allah, per mano di chi oggi la sinistra fa sfilare come vittima e non come carnefice della democrazia liberale. Piove fango su quel residuo di buonsenso che l'Occidente ha barattato con l'ideologia da salotto. Guardate le piazze d'Europa, manifestazioni per la Costituzione e i diritti trasformate in succursali di movimenti che nei loro paesi usano l'arcobaleno e il femminismo come bersaglio e il cappio come legge. Che capolavoro di ipocrisia. La sinistra, dopo 30 anni di tentativi di diventare liberale, è oggi ostaggio di un'anarchia che scambia teocrazia per resistenza e segregazione per folklore. Ed è solo l'inizio. Ci voleva il gesto di un giovane Abdul, 21 anni, che, come a Modena, si schianta con un furgone contro la libertà, contro il simbolo di una libertà di plastica, per ricordarci che il nemico non è l'avversario politico interno, ma il totalitarismo che premia i confini dell'Occidente in crisi. Mentre in certe piazze le donne vengono recintate durante la preghiera, sotto lo sguardo complice di chi chiama integrazione l'accettazione dell'incompatibile, l'antagonismo si sposa col radicalismo medio orientale in un abbraccio pericoloso. L'Italia che ci aspetta è questo teatro dell'assurdo, la Germania è un trailer, dal sogno dell'inclusione a tutti i costi si scivola nell'occupazione degli spazi di libertà. Non sappiamo quanto servirà per svegliare gli illusi, noi però non staremo zitti, il silenzio è il burka del XXI secolo, la censura morale di chi teme la verità. Se piove staremo sotto l'acqua, la libertà non è un'ideologia, è un confine invalicabile. Questo dunque la sindrome di chi difende i suoi carnefici, Tommaso Cerno. Allora, dicevamo, domani anche titola con questo tema, su questo argomento, la prima pagina del quotidiano progressista, anche qui vediamo se riusciamo a recuperarlo. Allora, il Domani titola, eccolo, meno tasse, questo in alto, però troviamo: attentato a Berlino, il fantasma dell'ISIS torna a far paura, furgone contro il Pride, una vittima. Vediamo che cosa scrive Francesca De Benedetti. La Germania e l'Europa tutta tornano a fare i conti con la minaccia islamista. Sabato sera intorno alle 22 un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten di Berlino ed è piombato sulla folla che stava festeggiando il Pride investendo diverse persone. Il bilancio è di una donna morta e 29 feriti. Il sospettato, Abdul Ballut, 21 anni, è stato ucciso ieri sera dopo una giornata in fuga. Secondo fonti investigative e di intelligence, Ballut era stato classificato come minaccia islamista da novembre del 2025, quando la polizia lo aveva arrestato all'aeroporto di Berlino. Lui aveva trascorso 3 mesi in custodia in Libano ed era stato poi estradato alle autorità tedesche. In precedenza aveva anche tentato di unirsi all'ISIS in Siria. Un'occasione ghiotta per l'estrema destra di AfD in ascesa per rilanciare la propaganda contro la minaccia islamista. Vogliono solo dividerci, ha affermato il cancelliere Friedrich Merz. Non fatevi intimidire, nonostante le divergenze politiche, difenderemo le nostre libertà. Questo attentato a Berlino. Allora, lasciamo da parte la prima pagina del Domani. L'altro grande tema della giornata, e accantoniamo un attimo la questione di Berlino, l'altro grande tema della giornata è la Val di Susa. Sabato la marcia Notav, come sapete, partita da Venò, che si è trasformata in assalto ai cantieri della Torino-Lione, in particolare a Chiomonte. Bilancio pesante, oltre 120 agenti feriti secondo alcuni giornali, 143 secondo altri, 1 milione di euro di danni, 436 persone identificate dalla polizia, molte straniere, tra Francia, Germania e Belgio. Il Fatto Quotidiano guarda la vicenda da un altro angolo e parla di sprechi e di un tunnel che, scrive, non esiste ancora. E gli altri giornali, Libero, il Giornale, La Verità, il Secolo XIX, raccontano piuttosto la violenza degli scontri e la matrice della protesta. Vediamo il Fatto Quotidiano. Allora, TAV, sprechi e violenti liberi per un tunnel che non esiste. Val di Susa, galleria di base italiana inesistente, lavori a rilento e costi esplosi. Ci sono delle fotografie con gli scontri. Della Cioppa, ex questore, dice: il fermo preventivo del DL sicurezza già fallito, ordine pubblico usato per i voti. Intanto i lavori vanno a rilento, addio scadenza 2033, l'Unione Europea più fondi privati. Questo dunque sul Fatto Quotidiano. C'è da segnalare, e ne vale la pena, in taglio alto sul Fatto Quotidiano, un titolo sulle carceri fuori controllo. Nordio Nega dice: ma quello di Viterbo colleziona. In 11 giorni un omicidio, un suicidio, uno scontro fra gruppi etnici e un incendio. Tutto bene. Questo dunque sulla prima del Fatto Quotidiano. Adesso andiamo sugli altri giornali che parlano del tema TAV. Partiamo dalla prima di Libero. Vediamo. Violenza no TAV, oltre 120 agenti feriti. Questo scrive Libero. Poi c'è l'editoriale di Alessandro Sallusti che si occupa di Islam e dell'odio che ha la matrice radicale dell'Islam contro l'Occidente, contro le sue libertà. La chiave di lettura sostanzialmente molto simile a quella di Tommaso Cerno sulla prima pagina di Libero e del giornale. Torniamo appunto sul giornale, perché anche qui si parla molto di TAV. E vediamo com'è la situazione. Centro pagina, le due facce dell'eversione. No TAV, 1 milione di danni, guerriglia in nome di Fakir, l'agguato al cantiere del blocco, antagonista internazionale ideato dopo il caso di Bologna. 130 agenti feriti, utilizzati perfino i mortai. Telt, la società italo-francese, tunnel Euralpin, Lyon, Turin, che sta realizzando la linea alta velocità, parla di almeno 1 milione di euro di danni nel solo cantiere di Chiomonte, ma quelli presi d'assalto sono stati 3 e servirà del tempo perché possano tornare operativi. Poi, questo come dicevamo sulla prima pagina del giornale, poi c'è da segnalare la verità, sempre su questo tema, la verità di Maurizio Belpietro, ci torniamo, che scrive questo: la scorta al lepore, allora anche ai poliziotti, mai visto il primo cittadino, qui si parla di Bologna però, anche se c'è anche la questione di... c'è anche la questione della TAV. Sotto pressione per le offese online, Lepore, il sindacato dei carabinieri, chiede le tutele per le forze dell'ordine, sottoposte alla stessa gogna. Pilastro e Ampi insultano ancora le divise. Nuovo presidio per Fakir al Pilastro Bologna, 2000 persone hanno sfilato attaccando la polizia, divise uniche straniere, eppure il sindaco Lepore, il quale messo sotto scorta per messaggi d'odio, ha subito un attacco dal sindacato dei carabinieri, anche ai poliziotti serve la scorta. Ampi shock, accusa gli agenti d'omicidio, questo sulla prima della verità. Poi dicevamo da segnalare anche la prima pagina. La verità, abbiamo detto, è il secolo XIX, però andiamo un po' più velocemente perché appunto abbiamo introdotto il tema di Bologna, che come vedete non si è chiusa. Il sindaco Lepore ha ricevuto dunque la scorta dopo le minacce di morte legate alla morte di Fakir. Il secolo d'Italia, lo abbiamo visto, l'ho raccontato come un paradosso. E Domani e La Verità sono tornati sulla stessa storia con toni opposti. Allora abbiamo visto La Verità, vediamo adesso il quotidiano Domani come accoglie questa storia di Bologna. Europa e guerra, il confronto ineludibile tra la Premier e Berlusconi, questo è il titolo editoriale di Lorenzo Castellani sul ruolo di Forza Italia. E poi c'è un passaggio però che abbiamo già visto prima rispetto a quanto è accaduto a Bologna. Vediamo se c'è il tempo ancora per segnalare qualche altro tema. Sicuramente sul fronte del governo, visto che stiamo sulla prima pagina del Domani, ma siamo in conclusione, vi possiamo segnalare che il quotidiano apre sulla manovra, meno tasse, pensioni di benzina, la difficoltà di tenere insieme tutte le promesse. Dunque si cercano dei fondi per il decreto sul caro benzina, di cui sentiamo parlare da giorni, mentre si prepara la prossima legge di bilancio. Sul Libro troviamo un'intervista a Tajani sul piano per abbassare le tasse, la Gazzetta del Mezzogiorno apre proprio sul caro carburanti con il governo al lavoro sul decreto antiaccise. Da segnalare in conclusione proprio sul Foglio l'apertura ai soldi di Trump, al modo in cui il suo secondo mandato ha moltiplicato i suoi guadagni personali, e a un reportage sull'Ucraina. Il secolo XIX segnala che mancherebbero i missili Patriot dietro la decisione americana di sospendere gli attacchi all'Iran e tornare al negoziato, e il Fatto Quotidiano racconta di raid dell'IDF, l'esercito israeliano in Libano, in Cisgiordania, e di coloni israeliani che incendiano moschee. C'è il tema poi delle strade che brucia, il Giorno che apre sugli incendi a Peschici, sul Gargano con turisti evacuati via mare. E queste sostanzialmente sono le notizie che troverete sui giornali di oggi. Abbiamo dato un'occhiata alle prime pagine di questo lunedì 27 luglio del 2026. Ringraziamo per l'assistenza tecnica in regia Lorenzo Bruschi, un saluto da Enrico Salvatori.
1: Grazie Enrico Salvatori, questa è Radio Radicale, un buongiorno a tutti voi, prosegue la programmazione della nostra emittente, prosegue ora con una ampia sintesi della conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, andata in onda ieri pomeriggio e curata da Michele Lembo. Sentiamo Maurizio Turco.
3: Non è efficace perché le motivazioni non giustificano, a mio avviso, l'intervento militare. Nel senso che io ritengo che l'intervento militare debba essere l'ultima ratio in una politica di difesa degli aggrediti.
2: Certo.
3: E non di essere in competizione con gli aggressori. Allora, cosa vuol dire questo? Che l'Ucraina è qualcosa di evidente, no? La Russia ha aggredito l'Ucraina, però gli ayatollah iraniani aggrediscono la libertà del popolo iraniano, i mullah afghani aggrediscono la libertà dei cittadini e delle cittadine afghane, i regimi comunisti aggrediscono la libertà dei cittadini dei loro paesi, i regimi militari, i regimi fascisti, tutti i regimi autoritari aggrediscono la libertà dei propri popoli. Io penso che noi democrazie occidentali, dovremmo contribuire alla liberazione di questi popoli. Quindi io non ci trovo nulla di strano, anche rivedendo la storia, no? Che facciamo? Condanniamo la guerra degli americani al nazifascismo perché siamo contro la... che era quello che volevano i pacifisti di allora, che è quello che vogliono i pacifisti di oggi. Cioè, sono sempre loro. Che poi, voglio dire, pacifista è sinonimo di comunista. Non c'è nulla da fare, perché sono sempre loro, solo che cambiano cappello a secondo della manifestazione e poi si ritrovano. Io sono un anti-autoritario, anti-totalitario, quindi per me fascismo e comunismo da questo punto di vista pari sono. Cioè, poi storicamente c'è chi ne ha ammazzati un in più o un in meno, però sono tutti regimi, come dire... che hanno fatto del dato della morte, no? I teschi, anche simbolicamente, il dato della morte è la loro cifra, non c'è nulla da fare. E la loro competizione è stata proprio quella a chi ne ammazzava di più, non c'è dubbio su questo. E difatti Hitler alla fine, difatti si chiamava soluzione finale, a partita la vinciamo noi perché ne ammazziamo milioni e quindi finisce la competizione. Però credo che da questo punto di vista, che è la nostra proposta, no? L'ONU, diciamo, è uno spazio ormai impraticabile. Cioè, io credo che sia comunque utile tenerlo in piedi per, come dire, interlocuzioni diplomatiche, che però trovano il tempo che trovano, cioè trovano il tempo dell'ONU. Che non è un tempo politico, che non è un tempo, direi, neanche democratico, che non è il tempo dello Stato di diritto, che non è il tempo dei diritti umani, se non sulla carta, grandi, no? Grandi proclami, ma poi chi è che interviene? Nessuno. E se si interviene su casi personali, noi poniamo un'altra questione, potremmo porre la stessa questione sulle carceri italiane, noi poniamo un'altra questione, non è il caso del dissidente, perché in tutti i paesi autoritari i dissidenti sono almeno una parte consistente, non so se la maggioranza, sicuramente una parte consistente del paese alla quale è negata la libertà di pensiero, la libertà di parola, la libertà di azione, la libertà di potersene andare via dal proprio paese, di potersi muovere nel proprio paese. Quindi c'è un problema serio di miliardi di persone che vivono in regimi che non gli consentono di essere liberi. Ci dobbiamo porre il problema. Io dico, almeno poniamoci il problema, poi vediamo con quali armi lo combattiamo. Ma sicuramente, cioè, poi c'è questa... l'Europa ha amato tantissimo i dittatori e li ha amati non con le dichiarazioni, coi soldi, li ha amati coi soldi, cioè i dittatori africani hanno potuto campare bene e campare da dittatori grazie ai soldi dell'Unione Europea. Poi dopodiché, diciamo, non sono mai abbastanza i soldi, a quel punto i cinesi, molto più furbi, anziché dargli i soldi gratis in cambio di sicurezza, si sono presentati lì e gli hanno detto: guardate, noi ve li prestiamo i soldi, non solo ve li prestiamo, ma ve li prestiamo per cambiare il paese, per fare di voi dei dittatori ancora più grandi. E quindi che facciamo? Autostrade, ferrovie, con manodopera cinese. Per cui anche i paesi in via di evoluzione e sviluppo, per quanto parziale, africani, continuano ad avere delle sacche di miseria, ma miseria, enormi, che non trovano, come dire, un corrispettivo di vita vivibile, per cui accade quello che accade, no? Questa emigrazione, chiamiamola così, questa emigrazione illegale. E io penso che anche per noi, cioè per il Partito Radicale, deve essere un momento di ulteriore riflessione rispetto a una proposta che noi abbiamo formulato nel 79, siamo nel 2026, cioè mezzo secolo fa l'abbiamo formulata, ed è una, purtroppo è una proposta tuttora attuale, che diciamo il Piano Mattei è un modo di, come dire, tant'è vero che non si chiama Piano Pannella per fortuna, ma si chiama Piano Mattei, che partiva dall'idea di un impresario di Stato del petrolio. Pannella lo possiamo chiamare un impresario della libertà, dei diritti umani, no? Della crescita, dello sviluppo. Quindi diciamo, sono due cose abbastanza diverse. Quindi noi purtroppo non abbiamo la forza come Partito Radicale in questo momento di poter rilanciare per fare che? Per far conoscere in questo termine, in questo tempo, in questo momento. Rilanciare per noi vuol dire proprio far conoscere una proposta che, diciamo, per 5 anni, dal 79 all'84, 85, ha circolato nel mondo, in Europa, il Parlamento Europeo, i capi di Stato e di Governo. 14 capi africani firmarono un appello perché la proposta di Marco Pannella venisse presa in considerazione. Nulla. Il mondo democratico occidentale continuò tranquillamente a dormire e a pagare i dittatori. E ne paghiamo il prezzo, ma era previsto. Cioè, la cosa sconvolgente che mentre Pannella nel 79 parlava di lotta contro lo sterminio per fame, sete e guerre nel mondo, spiegava anche che se non avessimo fatto noi questa lotta per soddisfare la loro sete e la loro fame, sarebbero venuti qui a cercare le nostre briciole. Si parte con le briciole e poi, come sappiamo, viene l'appetito, no? Quindi era tutto previsto, è inutile che adesso ci meravigliamo di quello che sta accadendo quello che era prevedibile sarebbe accaduto, e che qualcuno l'aveva pure detto e aveva anche proposto qualcosa per evitarlo. Io capisco che bisogna nascondere tutto questo, lo capisco, perché sono evidenti le responsabilità dei capi di Stato, dei capi di governo, dei parlamenti, consapevoli, perché sollecitavano un'azione, ma chi poteva prendere iniziativa stava fermo perché non vedeva la convenienza in quel momento. E oggi la convenienza nell'affrontare il problema non è affrontare il problema a monte, ma affrontarlo a valle, cioè che è un problema che esiste, quindi anche lì ci andrebbe fatta una riflessione su come affrontare la questione dell'immigrazione illegale con tutto quello che si porta dietro, no? Quando noi vediamo i ragazzini arrivare, uno dice che sono genitori scellerati, però sono anche dei genitori che pensano al figlio, lo fanno andare in Europa sperando che abbia un futuro. No, non è quello il programma è altro, che appena arrivano i bambini i genitori chiedono il ricongiungimento familiare, e lì si apre tutto un altro capitolo. Sono capitoli che vanno letti, che vanno affrontati, che vanno giudicati, rispetto ai quali vanno fatte delle proposte. Non ci possiamo accontentare del fatto che, siccome le cose vanno così, devono continuare ad andare così, perché, diciamo, occuparsene vuol dire mettere in discussione una visione del governo dell'immigrazione clandestina, che già la parola clandestina dovrebbe già contenere la risposta su come affrontare la questione, no? Cioè, è così, lineare. E invece no. Oltretutto la preoccupazione qual è? La preoccupazione è che per, come dire, accogliere tutti, generalizzo, per dare una possibilità a tutti, noi rischiamo di negarla a chi ne ha diritto, a chi ha diritto alla protezione umanitaria perché scappa da un paese nel quale lui rischia la vita. E non è che chi chiede la protezione umanitaria gli viene accordata la protezione umanitaria sull'autodichiarazione. Vengono fatte indagini e quant'altro, perché se rischia davvero la vita ha diritto alla protezione umanitaria. Come ho già detto, c'è una barca in mare, la gente va portata sul porto, dopodiché bisogna verificare chi ha diritto e chi no. Ci sono dei tempi allucinanti, per stabilire chi ha diritto alla protezione o meno. Ci sono questi centri allucinanti nelle quali le persone sono costrette a vivere, una parola, costrette a stare, e tra quelle persone c'è chi ha diritto alla protezione umanitaria e chi ha invece il diritto al foglio di via, no? E invece questa distinzione salta. Chi paga il prezzo di tutto questo? Chi ha diritto a restare in questo paese. Poi voglio dire, non c'è governo della questione, perché gli imprenditori hanno bisogno di manodopera, e se non c'è manodopera bisogna in qualche modo trovarla. E io credo che anche il fatto, no, di occuparsi della formazione nei territori di partenza di queste persone aiuterebbe magari lo sviluppo dell'industria, anche magari artigianale, voglio dire, non lo so, però anche in quei paesi, uno sviluppo diverso da quello al quale sono completamente assenti, espulsi, cioè non hanno diritto a uno sviluppo possibile, non c'è proprio idea di uno sviluppo, di sviluppo possibile. Ormai in buona parte dell'Africa l'interlocuzione che è tra regimi africani con il regime cinese e russo, sostanzialmente. Ad un certo punto la Turchia, alcuni anni fa, un giorno decise 50 ambasciate per contrastare proprio questa diffusione di russi e cinesi in Africa, che stavano comprando tutto, anche perché non c'è più bisogno di occupare. Compri la terra, 100 ettari, 1000 ettari, 10.000 ettari, 100.000 ettari, alla fine hai comprato il paese, sì. E decidi che sviluppo o se rimanere nel sottosviluppo e quindi avere degli schiavi a disposizione. Sono tutte cose sapute e risapute. Purtroppo non c'è visione politica, non c'è conoscenza dei problemi, e quindi è difficile dare delle risposte del governo, perché lasciamo la conoscenza dei problemi e le proposte di soluzione a persone che non hanno responsabilità politica. Per cui se la proposta non funziona risponde un altro, non il funzionario che l'ha scritta, no? La responsabilità politica è essenziale, ma è essenziale se la politica ha consapevolezza delle proprie responsabilità. Questo mi pare che un po' nel mondo occidentale si vada perdendo.
1: E questo era Maurizio Turco nell'ambito della conversazione settimanale, quella domenicale, curata da Michele Lembo, conversazione che trovate sul nostro sito internet radioradicale.it in versione integrale. Ora la rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi, al termine Roberta Iannuzzi in diretta per l'agenda della settimana.
4: Ben trovati all'ascolto di Radio Radicale, la rassegna di geopolitica di lunedì 27 luglio 2026. Oggi presentiamo un sondaggio dedicato alla percezione globale di Cina e Stati Uniti. La unica segnalazione di oggi è un rapporto intitolato "In molti paesi oggi la scena gode di una opinione più positiva rispetto agli Stati Uniti. La fonte è il centro studi Pew Research Center degli Stati Uniti, rapporto pubblicato il 15 luglio scorso. Questo rapporto del Pew Research Center esamina il confronto tra le opinioni su Stati Uniti e Cina a livello globale, prendendo in considerazione le valutazioni dei rispettivi presidenti, il rispetto per le libertà individuali e gli approcci alla politica estera. Il Pew Research Center svolge ricerche per aiutare il pubblico, i media e i decisori politici a comprendere argomenti importanti. Questo progetto unisce due temi che studiamo regolarmente: la percezione internazionale degli Stati Uniti e la percezione internazionale della Cina. Abbiamo intervistato 42.000 persone in 36 paesi, tra cui l'Italia, e le interviste sono state realizzate dall'8 febbraio al 13 maggio 2026. Lo scorso anno, con l'inizio del secondo mandato del presidente Trump, la percezione globale degli Stati Uniti è peggiorata, sebbene la maggior parte delle persone continuasse ad avere un'opinione più positiva degli Stati Uniti rispetto alla Cina. Quest'anno la situazione è cambiata. Questo rapporto confronta quindi la percezione degli Stati Uniti e della Cina a livello globale. Trump riceve critiche negative a livello internazionale perché sempre meno persone considerano gli Stati Uniti un partner affidabile, mentre l'opinione pubblica sulla Cina e su Xi Jinping sta migliorando a livello globale. Negli ultimi anni l'opinione sulla Cina è migliorata, mentre quella sugli Stati Uniti è peggiorata, al punto che ora la Cina è vista in modo più positivo rispetto agli Stati Uniti nella maggior parte dei 36 paesi oggetto dell'indagine. La fiducia nei rispettivi leader di questi paesi riguarda la loro capacità di agire correttamente negli affari internazionali ha seguito un andamento simile. Nella seconda metà della presidenza di Joe Biden, la fiducia nei suoi confronti era superiore a quella riposta nel presidente cinese Xi Jinping nella maggior parte dei paesi oggetto dell'indagine, sebbene il gradimento di Biden sia diminuito in molti luoghi tra il 2023 e il 2024. Durante i primi due anni del secondo mandato di Trump, l'indice di gradimento del presidente americano è peggiorato significativamente. Sebbene molte persone nutrono ancora sfiducia in Xi Jinping, le opinioni positive nei suoi confronti si sono diffuse maggiormente e in generale un numero maggiore di persone dichiara di avere fiducia in Xi Jinping piuttosto che in Trump. Un ambito in cui gli Stati Uniti continuano a ottenere valutazioni più alte rispetto alla Cina riguarda le libertà individuali. Infatti, un numero maggiore di persone afferma che il governo degli Stati Uniti rispetta le libertà personali dei propri cittadini rispetto a coloro che affermano lo stesso del governo cinese. Però oggi questo divario si sta riducendo a causa del forte calo della percentuale di coloro che ritengono che il governo degli Stati Uniti rispetti le libertà individuali. Nelle sezioni seguenti confrontiamo l'opinione pubblica internazionale su Stati Uniti e Cina, i loro leader il loro ruolo in politica estera e altro ancora. Entriamo nel merito del rapporto del Pew Research Center. Nella maggior parte dei 36 paesi esaminati, un numero maggiore di persone ha un'opinione favorevole della Cina rispetto agli Stati Uniti. E questo livello è particolarmente ampio in diversi paesi dell'Asia Pacifico e del Medio Oriente. Anche i paesi confinanti con gli Stati Uniti, canadesi e messicani,

0: nella maggior parte dei paesi intervistati. Questa inversione di tendenza è determinata dal mutamento delle opinioni su entrambe le superpotenze, cioè c'è un miglioramento della percezione della Cina a fronte di un peggioramento della percezione degli Stati Uniti. La fiducia si entra perché in Xi Jinping è generalmente bassa, però in molti dei 36 paesi intervistati la popolazione ha un'opinione più favorevole di Xi Jinping. Nei paesi europei, ad esempio, nessuno dei due leader ottiene un indice di gradimento maggioritario. Ma le opinioni su Xi Jinping tendono a essere più favorevoli di quelle su Trump in Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito. E qui Xi Jinping è in vantaggio su Trump di più di 10 punti percentuali. Per più di un decennio abbiamo chiesto alle persone se, a loro avviso, i governi degli Stati Uniti e della Cina rispettino le libertà personali dei propri cittadini. I nostri dati hanno costantemente evidenziato la discrepanza perché le persone sono più propense ad affermare che il governo degli Stati Uniti rispetti le libertà dei suoi cittadini rispetto a quello cinese. Ma questo divario oggi si sta riducendo. In Svezia, ad esempio, la percentuale di coloro che affermano che gli Stati Uniti rispettano le libertà individuali è diminuita dal 61% del 2021 al 27% di oggi. I cali simili si sono registrati in Canada, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Corea del Sud e Spagna. Di conseguenza ormai sono poche ad affermare che i governi degli Stati Uniti e della Cina rispettino le libertà personali dei propri cittadini nei 36 paesi oggetto dell'indagine di quest'anno. Negli ultimi anni, sia la politica estera cinese che quella degli Stati Uniti si sono concentrate in modo significativo sui paesi a medio reddito. Considerata questa dinamica, abbiamo posto ulteriori domande sulla percezione della politica estera americana e cinese nei paesi a medio reddito, situati in America Latina, Africa subsahariana, Medio Oriente e regione Asia-Pacifico. Nei 17 paesi a reddito medio le persone esprimono maggiori preoccupazioni riguardo alla politica estera degli Stati Uniti rispetto a quella della Cina. E in media il 75% degli intervistati afferma che gli Stati Uniti interferiscono negli affari interni di altri paesi in misura considerevole o moderata, mentre solo il 45% afferma lo stesso della Cina. Analogamente, in molti di questi paesi a reddito medio, le persone considerano la Cina un partner più affidabile degli Stati Uniti e sono più propense ad affermare che la Cina contribuisce alla pace e alla stabilità nel mondo rispetto agli Stati Uniti. E questo è il rapporto intitolato In molti paesi oggi la Cina gode di un'opinione più positiva rispetto agli Stati Uniti. La fonte è il Centro Studi Pew Research Center degli Stati Uniti, rapporto pubblicato il 15 luglio scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di lunedì 27 luglio 2026. Un saluto da Florenzo Rendi.
1: E ancora un buongiorno da Radio Radicale, sono le 7:11 minuti, oggi 27 luglio 2026, lunedì mattina. Vi ricordo l'appuntamento con Stampa e Regime a cura di Michele Lembo questa settimana a partire dalle 7:35. Intanto

0: con la regia di Piero Scaldaferri e Roberta Iannuzzi in studio, l'agenda settimanale della politica e delle istituzioni, la rubrica di Radio Radicale dedicata ai principali eventi politici e istituzionali dei prossimi 7 giorni. Ed è una settimana fitta a Montecitorio, a Palazzo Madama, con sedute lunghe, prosecuzioni notturne, due questioni di fiducia annunciate e poi le cerimonie del ventaglio in 3 giorni consecutivi. I lavori non si chiudono questa settimana, il Senato ha in calendario il rendiconto, l'assestamento dal 3 al 7 agosto, alla Camera i voti finali sugli stessi documenti potrebbero arrivare dopo la discussione generale di venerdì. Comunque la data di chiusura effettiva la fisserà la conferenza dei capigruppo. E il calendario di questi 5 giorni si legge tenendo presente quello che è accaduto il 14 luglio, quando alla Camera l'emendamento sulle preferenze voluto da Fratelli d'Italia e sostenuto dal governo è stato bocciato per un voto a scrutinio segreto con almeno una trentina di franchi tiratori nella maggioranza. Il giorno dopo, ancora sulla legge elettorale, il tentativo di rimettere le preferenze in gioco con un emendamento di Futuro Nazionale che è stato respinto, appoggiato da Fratelli d'Italia, con Forza Italia e Lega insieme per il no. Insomma, questa spaccatura da allora rende ogni votazione comunque una verifica dei numeri, e vediamo appunto quali sono le votazioni più esposte questa settimana, soprattutto le missioni internazionali. Infatti la Camera si riunisce oggi alle 14 per la discussione generale sulla relazione delle commissioni esteri e difesa relativa alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri sulle missioni internazionali. Si vota domani mattina alle 8:30. Intanto nell'aula convegni del Senato le commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato proseguono l'audizione dei ministri Tajani e Crosetto sugli esiti del vertice NATO di Ankara. E conviene anche ricordare come funziona la legge del 21 luglio del 2016, la numero 145, è la legge quadro sulle missioni internazionali, ha sostituito la vecchia prassi delle proroghe decise di volta in volta per decreto, ha fissato una procedura stabile e ha assegnato al Parlamento un ruolo centrale. L'articolo 2 stabilisce che la partecipazione è deliberata dal Consiglio dei Ministri previa comunicazione al Presidente della Repubblica e che la deliberazione è trasmessa alle Camere, le quali la discutono e con appositi atti di indirizzo autorizzano per ciascun anno la partecipazione, eventualmente definendo impegni per il governo oppure ne negano l'autorizzazione. La deliberazione dell'esecutivo da sola quindi non produce effetto, è il Parlamento a dare l'indirizzo. E poi c'è il meccanismo di voto, perché come sempre per gli atti di indirizzo non si vota in blocco, le opposizioni possono chiedere e sempre chiedono la votazione per parti separate, quindi missione per missione, e quindi questo può distinguere tra missioni che si condividono e missioni che non si condividono. E mette a verbale le divisioni. Al Senato è successo già il 13 luglio in commissione sulle risoluzioni del relatore Michele Barcaiuolo di Fratelli d'Italia, le opposizioni sono state compatte contro la missione della Guardia di Finanza in Libia e sono state battute. Sull'Ucraina invece si sono divise, perché il Movimento 5 Stelle ha insistito per il voto separato, il Partito Democratico no. Il presidente della Commissione Gasparri ha parlato subito di un distinguo grave su un tema che dovrebbe essere trasversale, leggendolo come la formalizzazione parlamentare di una divisione che nelle manifestazioni unitarie del centrosinistra, del campo largo, resta implicita. Alla Camera la stessa dinamica però riguarda entrambi gli schieramenti, perché sull'Ucraina la maggioranza tiene ufficialmente una linea unitaria, però la Lega, come tutti sappiamo, ha coltivato per anni una posizione più cauta di quella degli alleati e oggi ha alla propria destra un competitore senza vincoli di governo che è Futuro Nazionale, che a Bruxelles siede nel gruppo Europa delle Nazioni Sovrane ed è dichiaratamente contro il riarmo. Sono quindi gli stessi deputati che il 14 luglio si sono filmati in aula durante uno scrutinio segreto facendo sospendere la seduta, ricorderete appunto quell'episodio. È un voto quindi che espone le fratture di tutti e che obbliga la maggioranza a una seconda conta 10 giorni dalla prima, e cade non a caso questo voto nell'ultima settimana di luglio, con l'aula ai minimi di presenze su missioni che sono in realtà operative da mesi, quindi diciamo con il modello della legge del 2016 e la prassi che hanno, insomma, che sono molto distanti l'una dall'altra. Per quanto riguarda la Camera, vediamo il resto della settimana. Arriva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare per detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti, e cade nel mezzo di un dibattito aperto sulla giustizia, diverse polemiche anche venerdì, per esempio quando il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia ha detto che gli istituti di pena non sono più sotto il controllo dello Stato e che dalle celle passano comunicazioni e ordini verso l'esterno. Il ministro Nordio ha risposto che De Lucia ad aver perso il controllo di se stesso, e che un procuratore non può estendere all'intero paese fenomeni patologici circoscritti, accusandolo di offendere la polizia penitenziaria. Sabato l'Associazione Nazionale Magistrati ha parlato di attacco scomposto e inaccettabile, e i sindacati della polizia penitenziaria si sono schierati con il procuratore e non con il ministro. Sempre sabato un altro episodio: Gianni Alemanno, che è uscito da Rebibbia il 24 giugno al termine della pena per traffico di influenze illecite, ha reso noto di aver ricevuto la notifica di un ricorso in Cassazione da parte del Ministero della Giustizia contro la riduzione di 6 giorni che gli era stata concessa dal Tribunale di Sorveglianza per le condizioni di detenzione giudicate inumane. Una prima impugnazione era già stata respinta a giugno. Alemanno ha parlato di accanimento e ha rovesciato l'argomento, ha detto il sovraffollamento a produrre quelle riduzioni di pena, il ministero sembra non tenerne conto. Di fatto il ministro Nordio ha risposto con un comunicato dicendo di non saperne nulla, ha parlato di un disguido interno al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ha annunciato la revoca e ha invitato Alemanno a un colloquio al ministero. Sempre domani si votano le 5 mozioni sugli effetti dell'innalzamento delle temperature sulla salute nelle aree urbane, poi la ratifica dell'accordo di cooperazione strategica con l'Albania, lo stesso asse su cui il governo ha costruito il protocollo sui centri per i migranti, e la proposta di legge sulla giornata nazionale intitolata Enzo Tortora in memoria delle vittime di errori giudiziari, che arriva 4 mesi dopo la bocciatura referendaria della separazione delle carriere. Poi 2 mozioni sul superamento del diritto di veto nelle decisioni europee, dopo le posizioni dei gruppi. E qui le posizioni dei gruppi non coincidono con l'asse governo-opposizione, e anche qui appunto vedremo se il provvedimento sarà esaminato nel ricco calendario della Camera di questa settimana, e poi è previsto anche il collegato agricolo. Diciamo subito che dalle 18 di domani, con probabile prosecuzione notturna, comincia l'esame del decreto legge 107 su infrastrutture e piano nazionale di ripresa e resilienza, che scade il 25 agosto con la questione di fiducia prevista non prima delle 20. È una fiducia abbastanza scontata. Ricordiamo che il governo Meloni si avvia ad essere, diciamo, uno dei governi più longevi della nostra Repubblica, ciò nonostante stabilità non vuol dire governabilità, perché dall'insediamento il governo Meloni l'ha posta fino a fine aprile, ecco, questi sono i dati di Open Polis, l'ha posta 144 volte. E a metà dell'anno scorso i decreti approvati con la fiducia in entrambe le Camere erano già 38, la doppia fiducia, cioè la compressione quindi massima della discussione parlamentare, è ormai un modo ordinario in cui si convertono i decreti, che sia con governi stabili che con governi meno stabili. Ricordiamo che nell'intera legislatura 2013-2018, quindi una legislatura che ebbe 3 governi diversi, le questioni di fiducia furono molto meno, furono 108. Mercoledì l'aula riprende alle 16:15 con le dichiarazioni di voto sulla fiducia alle 20. Alle 14 le commissioni finanze di Camera e Senato ascoltano Guido Stazzi sulla proposta di nomina alla presidenza della Consob. Alle 15 in sala del Mappamondo la ministra del lavoro Marina Elvira Calderone riferisce sulla sicurezza dei lavoratori agricoli durante le ondate di calore. Giovedì, anche questa una giornata lunga, oltre ai seguiti arriva la relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla domanda di sequestro di corrispondenza nei confronti del deputato Andrea Del Mastro Delle Vedove, ex sottosegretario alla giustizia. La Procura di Roma chiede di acquisire le chat tra Del Mastro e Mauro Caroccia, ristoratore detenuto e ritenuto dagli inquirenti prestanome del clan senese, indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul ristorante Bisteccheria d'Italia, di cui Del Mastro è stato socio. Quest'ultimo non è indagato, ma l'articolo 68 della Costituzione protegge la corrispondenza dei parlamentari anche in questo caso, e senza autorizzazione quelle conversazioni non sono utilizzabili. Il 22 luglio la Giunta ha detto no, con il centrodestra compatto sulla relazione di Pietro Pittalis di Forza Italia, che contesta alla Procura genericità dell'oggetto, assenza di limiti temporali, mancata dimostrazione dell'impraticabilità di mezzi meno invasivi. I magistrati avevano definito invece quelle chat essenziali. Lo stesso Del Mastro in commissione antimafia ha commentato che se avesse cercato su Google non avrebbe fatto quella società, non ci avrebbe rimesso dei soldi e non si sarebbe dimesso. Il Movimento 5 Stelle ha reagito occupando i banchi del governo al Senato. Giovedì quindi il voto passa all'Assemblea della seconda votazione sensibile della settimana, nel giorno di massima dispersione dell'aula. Venerdì rendiconto dello Stato, assestamento di bilancio, la proposta di legge sul cinema che riapre la partita sui crediti del tax credit, e se il Senato l'avrà trasmesso il decreto legge 100 su giustizia e immigrazione, che scade l'11 agosto con l'ipotesi di un'altra fiducia. Sono previste anche le interpellanze domani alle 11, il question time alle 15 di mercoledì. Per il Senato alle 16:30 di domani il decreto legge 100 su giustizia e attuazione del patto europeo su immigrazione e asilo, in commissioni riunite dal 23 giugno con i relatori Lisei e Stefani. La Camera lo ha già iscritto per venerdì, quindi il Senato dovrebbe chiudere in giornata il provvedimento. Sempre domani il decreto legge 108, già approvato dalla Camera, che tiene insieme due materie distanti: i grandi eventi sportivi con poteri commissariali e deroghe per Euro 2032, giochi del Mediterraneo di Taranto e l'America's Cup di Napoli. Nonché tiene appunto insieme questi due argomenti anche l'efficacia della carta d'identità, perché questo è un problema che tocca tutti noi, tocca milioni di persone. Dal 3 agosto, per effetto di un regolamento europeo del 2025, le carte d'identità cartacee non saranno più valide. La scadenza era nota da oltre un anno, i comuni però non riescono a sostituire le carte con la versione elettronica. Il decreto stabilisce che i contratti stipulati entro il 3 agosto usando la carta cartacea restino validi fino alla scadenza originaria, limitatamente a quel rapporto. E poi domani anche la delega al governo sulla riforma degli ordinamenti professionali, materia su cui gli ordini professionali premono da anni e su cui la delega lascia all'esecutivo la gran parte delle scelte. Fuori dal Parlamento comincia la stagione delle feste estive del Partito Democratico, e ce ne sono diverse che Radio Radicale segue, che troverete nella nostra agenda. A Orbino, a Borgo Mercatale, la festa nazionale dell'unità dedicata alle aree interne, e a Certaldo un incontro sulla legge elettorale con il capogruppo al Senato Francesco Boccia, il senatore Dario Parrini e molti altri appuntamenti. Vedremo se sarà convocato questa settimana il Consiglio dei Ministri. Perché ci sono diversi provvedimenti, al vertice di maggioranza la settimana scorsa si è discusso come impiegare i 14 miliardi di flessibilità ottenuti in sede europea sull'energia e poi ha aperto il dossier carburanti con l'ipotesi di riattivare le accise mobili. Previste questa settimana le cerimonie del ventaglio, il presidente Mattarella e domani alle 11 a Pantelleria per il decennale del primo parco nazionale della regione siciliana, giovedì alle 11 riceve al Quirinale l'associazione Stampa Parlamentare. Prima di lui altri due ventagli, domani alle 15 nella sala del Mappamondo con il presidente della Camera Lorenzo Fontana, mercoledì alle 11.30 sala COC con il presidente del Senato Ignazio La Russa. Le domande insomma sono in parte già immaginabili: la legge elettorale dopo il 14 luglio, il caso del Mastro, la grazia per il gioielliere Roggero che il ministro Salvini ha chiesto al capo dello Stato, il presidente La Russa sul voto delle preferenze ha già detto che il significato politico c'è, ma che si sta esagerando e che un governo non cade certo per un emendamento. Veniamo all'agenda internazionale. Sui mercati, l'appuntamento della settimana è a Washington. Domani e mercoledì si riunisce il Comitato di Politica Monetaria della Federal Reserve, seconda riunione presieduta da Kevin Warsh, che ha sostituito Jerome Powell a maggio. I tassi sono fermi dall'inizio dell'anno e Warsh ha impostato una linea restrittiva davanti al Congresso, ha parlato di nessuna tolleranza per l'inflazione. Giovedì arrivano il prodotto interno lordo americano del secondo trimestre e l'indice dei prezzi delle spese per consumi personali, l'indicatore che la Fed preferisce. Veniamo alla Germania. Sabato sera un furgone bianco è entrato nella folla del Christopher Street Day, il Pride di Berlino, nel parco di Tiergarten, vicino alla porta di Brandeburgo. L'uomo alla guida è sceso, ha colpito diverse persone con un'arma da taglio e una donna è morta, 29 persone sono rimaste ferite, la manifestazione poi è stata sospesa dopo la caccia all'uomo di quasi 24 ore. Ieri sera verso le 6 il sospetto è stato individuato nel quartiere di Spandau. Secondo la polizia si è lanciato contro gli agenti dell'unità speciale con l'arma da taglio, gli agenti hanno aperto il fuoco ed è morto sul posto. Si chiamava Abdul Ballut, aveva 21 anni, cittadino tedesco di origine libanese. Il ministro dell'interno Dobrindt ha parlato apertamente di attacco islamista, il cancelliere lo ha definito un attacco alla società tedesca, la presidente della Commissione europea von der Leyen ha ricordato che il Pride rappresenta libertà, dignità e uguaglianza. E i dispositivi di sicurezza dei grandi eventi in Germania saranno rivisti e ad Amsterdam si apre in questi giorni il World Pride e la sindaca Femke Halsema ha fatto sapere che la situazione è sotto monitoraggio. Berlino ha già alle spalle attacchi di matrice islamista, dal camion sul mercatino di Natale del 2016 all'accoltellamento al memoriale dell'Olocausto dell'anno scorso. Ogni volta il dibattito si è spostato sull'immigrazione ed è stato un argomento molto utile alla volata di Alternativa per la Germania. Diciamo anche che mercoledì si riunisce il gruppo parlamentare della CDU al Bundestag in seduta straordinaria per eleggere il nuovo capogruppo. Si potrà seguire da remoto, ma per votare bisognerà essere fisicamente a Berlino e lì siamo in piena stagione di ferie. Il favorito è Thorsten Frey, il posto si è liberato il 18 giugno quando Jens Spahn, il capogruppo che si è dimesso travolto dalla polemica sulla nascita di suo figlio perché insieme al marito Daniel Funke ha avuto un bambino negli Stati Uniti ricorrendo alla maternità surrogata, una pratica vietata in Germania, respinta dalla CDU, dall'Unione, contro la quale Spahn stesso si era espresso pochi mesi prima. E chiaramente grande dibattito in Germania, da una parte la doppia morale e dall'altra anche una discussione incentrata sulla mancanza di una legge sulla maternità surrogata anche in Germania. Tutto questo accade a poche settimane dal voto, perché il 6 settembre si vota in Sassonia-Anhalt, il 20 settembre a Berlino e nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore. Veniamo agli Stati Uniti e ai dazi e l'economia di guerra. Venerdì sono entrati in vigore i nuovi dazi americani su oltre 60 partner commerciali, 10% per l'Unione Europea, 12,5% per la Cina, e nel pacchetto ci sono anche il Regno Unito, Canada, Messico, India e Giappone. La base giuridica è la sezione 301 del Trade Act, la motivazione ufficiale è il contrasto al lavoro forzato e serve a evitare i poteri di emergenza che la Corte Suprema aveva bocciato all'inizio dell'anno. E il Brasile resta a parte con il 25% dal 22 luglio. La questione che pesa di più è la sovrapposizione tra i dazi e la seconda chiusura dello stretto di Hormuz. La prima aveva già lasciato il segno. Adesso la seconda chiusura, cominciata a metà luglio dopo il fallimento dei colloqui di Muscat, arriva su un'economia già indebolita e si annuncia più pesante. Le scorte accumulate nella prima fase sono in buona parte esaurite e la società di analisi Kepler calcola che dall'inizio delle ostilità siano venuti a mancare sul mercato oltre 1 miliardo di barili. Di greggio. Per Hormuz passano anche i fertilizzanti, che sposta il problema dall'energia ai prezzi alimentari. C'è anche l'altro elemento: dietro l'escalation americana non si riesce più a individuare un obiettivo dichiarato, le motivazioni sono cambiate più volte, non è stata chiesta un'autorizzazione al Congresso, non è stato comunicato alcun punto di arrivo. Giovedì Trump ha detto ad Axios di essere vicino alla decisione di un attacco massiccio. Stamattina, per esempio, le ultime notizie davano invece la possibilità di un accordo. Quindi l'assenza di un orizzonte è essa stessa un fattore di prezzo, perché nessuno sa quanto durerà. Regno Unito, Andy Burnham è entrato a Downing Street lunedì scorso, quindi è lì da una settimana, nuovo primo ministro, 59esimo della storia britannica, 7° dal 2016. Fino a pochi mesi fa era sindaco della Greater Manchester, non aveva nemmeno un seggio ai comuni, ha presentato le sue proposte misure sul costo della vita, tetto di 2 sterline sui biglietti dell'autobus, tagli sulle bollette, riduzione dell'imposta sulle attività commerciali per i pub, i club e i locali di musica dal vivo, impegno del primo giorno contro chi dorme in strada. Oggi incontrerà il presidente Zelensky, il primo esame vero però è l'energia, passa da Washington. Tra le prime telefonate di Burnham c'è stata quella alla Casa Bianca, mentre la stampa britannica riferiva di un annuncio in preparazione su nuove estrazioni nei giacimenti di Jackdaw e Rosebank a largo della Scozia. Trump ha reagito dicendo che ad Aberdeen si balla per strada. Inizialmente aveva liquidato Burnham poche settimane prima come il sindaco di una città troppo di sinistra, e invece su questo hanno trovato un argomento comune sulle estrazioni del Mar del Nord. Infine, nel problema della mancanza di autorizzazione del Congresso degli Stati Uniti rispetto al conflitto. Questa mattina ci sono nuove notizie che arrivano da giornali statunitensi, in particolare dal Washington Post, che racconta un retroscena sulle spinte del senatore da poco deceduto Lindsey Graham su Trump, sul Libano in particolare e sull'effetto dissuasivo di Netanyahu. Per quanto riguarda l'Italia, notiamo in questa settimana senz'altro l'effetto Vannacci anche sulle notizie e sul dibattito, che si è spostato totalmente sull'ordine pubblico. Sponda o ostacolo per Fratelli d'Italia, questo effetto lo vediamo sia nella centralità del caso Roggero, diciamo anche nel caso Fakir e sulle proposte sull'imputabilità dei minori, nonostante i minori che delinquono in Italia siano una minoranza e i reati in Italia siano in generale più bassi della media europea. quanto ai minori di 14 anni che sono oggetto di una proposta di Forza Italia, prima firmataria Marta Fascina, per abbassare la soglia a 13 anni, ricordiamo che i minori di 14 anni, che sono appunto il vero oggetto della polemica pubblica, che non hanno denuncia ovviamente a oggi, ma tra quelli segnalati ai servizi sociali se ne contano 250 all'anno, quindi problema molto relativo che diventa centrale, così come diventa centrale anche la questione della Val di Susa. Ma sono le 7:35 minuti e dunque andiamo ad ascoltare Stampa e Regime. Io intanto vi auguro una buona settimana con Radio Radicale.
1: E buongiorno agli ascoltatori, eccoci all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Grazie a Roberta Iannuzzi in redazione, Piero Scaldaferri in regia. Cosa troviamo sui quotidiani di questo lunedì 27 luglio 2026? Per schematizzare al massimo, diciamo che i temi principali sono due. Le considerazioni su quello che è accaduto in Val di Susa, per esempio il Corriere della Sera titola con queste parole: è un attacco allo Stato, oppure la Stampa per esempio scrive: IPM Val Susa è devastazione, 124 agenti feriti, identificati 436 antagonisti. Queste ore ai Notav, non tolleriamo connivenze. E questa questione delle connivenze cercheremo in qualche modo di inseguirla, perché è un tema che naturalmente ancora una volta sta dividendo gli schieramenti politici, con da una parte alcune generalizzazioni, alcune chiamate in causa, come dire, i distinguo che invece sono stati fatti dall'altra parte. Si evoca ancora una volta la questione dei cattivi maestri, insomma è un argomento questo che fa discutere. Alcuni quotidiani, vedremo insieme tra poco, sottolineano il fatto che c'è un cambio, diciamo, di passo davvero inquietante nelle violenze appunto di cui stiamo parlando, e qualche quotidiano cerca di approfondire un argomento che naturalmente sarà oggetto del lavoro degli inquirenti, e ci sono già alcune anticipazioni. Comunque violenze davvero davvero gravi, devastazioni davvero preoccupanti, e anche, diciamo, la provenienza di questo che è stato chiamato blocco nero, black block, è una storia che ormai è lunga, e alcuni quotidiani rincorrono la vicenda della violenza di piazza, che purtroppo è stata una delle piaghe della storia non solo recente del nostro paese. Siamo a una nuova stagione di questo tipo. Alcuni, da alcuni quotidiani, sottolineano questo fatto, dall'altro appunto si cerca di comprendere quali siano le motivazioni e appunto i distinguo di cui vi diremo. Ci sono interviste, c'è un'intervista al ministro Piantedosi che spiega anche quali sono, diciamo, le prospettive del governo rispetto a queste situazioni. Ma come vedremo insieme, poi il ministro Penteso si parla anche del dibattito politico all'interno della maggioranza, altro tema che affronteremo, perché si continua a discutere dell'effetto Vannacci, di quello che sta accadendo all'interno del centrodestra, della destra italiana. Una intervista ad Antonio Tajani la trovate sul quotidiano Libero a pagina 5, anche qui riferimenti a diverse questioni di cui vi daremo conto. L'altro argomento, appunto, invece, quello che è successo a Berlino, i giornali che guardano a un elettorato definibile di destra, di centrodestra, secondo gli schemi degli ultimi anni. Libero, per esempio, spiega: sveglia compagni, è l'Islam che odia i gay. E appunto su questo argomento si misurano alcuni approfondimenti di questa giornata, perché nelle scorse stagioni poi abbiamo visto appunto mettere insieme ovviamente qui in Italia, in Europa, alcune questioni, ma appunto poi chiarendosi un po' il quadro di quello che è successo a Berlino, è stato ucciso questo giovanissimo, l'auto sulla folla, la fuga, poi lo circondano, ucciso con il coltello in mano, riassume per esempio il Corriere della Sera in un box che trovate in prima pagina. Si tratta di un giovane radicalizzato, come si dice naturalmente utilizzando questa parola con un senso molto diverso da quello che si utilizza in questa radio. E appunto le considerazioni su un pericolo Islam, un pericolo radicalizzazione, un pericolo ISIS, ecco, che abbiamo conosciuto gravissimo ormai circa una decina di anni fa, sembra in qualche modo riaffacciarsi. Vedremo anche qualche approfondimento sulla realtà che si vive, sull'aria che si respira in una città come Berlino, che è stata un simbolo in questi ultimi anni di una certa traiettoria, diciamo così, occidentale, per usare termini molto molto generici, ma per rapidità diciamo questo, di libertà, di apertura, anche appunto di apertura appunto relativa alle questioni LGBT+, un po' la patria diciamo di questo mondo, di queste libertà, e quello che è oggi rispetto a una stagione di flussi migratori di un certo tipo, di mancata integrazione, sono questioni su cui calcano molto la mano i quotidiani di cui vi abbiamo detto, Libero, Giornale, Tempo, ma considerazioni che trovate anche su altri quotidiani. Il tema appunto della integrazione, del multiculturalismo, oggi viene affrontato diciamo con meno, con minor entusiasmo anche da altri analisti, cercando poi di entrare nella concretezza di quella che è la situazione che ci troviamo a vivere nelle nostre città. Il tema Maranza, ecco, per mettere insieme cose anche in qualche modo lontane, continua in qualche modo a far discutere, ve ne daremo un qualche conto, ma è passato un po' in secondo piano in questa giornata, se ne è parlato più nel fine settimana. Quello che succede nella destra appunto è tema approfondito da alcuni quotidiani. Oggi ci sono approfondimenti che riguardano anche sondaggi su quello che avviene, su quelli che sono i temi che animano appunto le discussioni all'interno dell'elettorato, anche di sinistra, di centrosinistra, campo largo. Vedremo qualcosa sul Corriere della Sera e su Repubblica. Però ecco, cercheremo di partire da alcuni approfondimenti editoriali che sono un po' più di contesto, diciamo, di sguardo più largo, di prospettiva più larga, anche diciamo la atmosfera estiva che favorisce un dibattito non più legatissimo all'attualità politico parlamentare che è agli sgoccioli, anche se siamo ancora in fasi intense, e anche di questo vi diremo qualcosa. E da Radio Radicale naturalmente, come sempre, potete seguire in diretta ed integralmente la vita parlamentare italiana. Alcuni editoriali, dicevamo, un po' più di sguardo generale. Giordano Bruno Guerri, che trovate su Repubblica, perché sul quotidiano La Repubblica è partito un dibattito abbastanza interessante che riguarda il linguaggio della politica, che riguarda il linguaggio dell'informazione, le contraddizioni dell'informazione e quello che è lo scenario attuale, che è ampiamente abitato da quello che accade nei social, e forse argomenti che ci aiutano anche un po' a capire la prospettiva di questa trasmissione che si chiama Stare stampa e regime, posto che il concetto di regime memoria pannelliana non si sovrappone a quello del senso comune, ma cerca appunto di interpretare quella che è la prassi dell'esercizio di alcune forme, diciamo, di informazione, esercizio della giustizia, di prassi parlamentare. Insomma, chi conosce l'analisi pannelliana ricorderà queste questioni. Forse questo dibattito oggi ci fornisce qualche elemento che ci porta in questa direzione, che ci consente di avere qualche strumento per tornare a questo tipo di lettura, naturalmente con uno sforzo di buona volontà, perché quando poi si affrontano certi argomenti si parla per esempio di quella che è stata la realtà politica italiana nella cosiddetta Prima Repubblica, poi si dimentica anche in questi casi di fare il nome di Marco Pannella. Ma vedremo meglio tutto questo tra poco. Il nome di Marco Pannella si fa sul Corriere della Sera in occasione di un'intervista a Ilona Staller, che viene sentita per una serie di questioni, anche perché si discute oggi anche di Valentina Nappi, che è una giovane attrice del porno, molto molto conosciuta, molto impegnata, una donna con anche una prospettiva culturale interessante, più volte appunto presente nell'informazione anche per le sue idee, per le sue convinzioni. Quindi viene intervistata Ilona Staller cercando di fare un parallelismo, perché sembrerebbe che Nappi si stia avvicinando in qualche modo a più Europa, ci sono diverse ipotesi. Viene sentita appunto Ilona Staller dal Corriere della Sera, e qui si parla dell'esperienza parlamentare. Dice a un certo punto l'intervistatrice, Francesca Angeleri, dice: ma come nacque il progetto politico con i radicali? Ilona Staller appena ha detto: io sono pannelliana, io resto pannelliana, dice Ilona Staller. Marco sapeva che ero una radicale, una volta andai da lui e gli chiesi: mi metti in lista? Gli spiegai tutto quello che pensavo, mi guardava con quegli occhi bellissimi che parlavano, con quel suo sorriso. Va bene, rispose Marco Pannella, fammi pensare un attimo e ne parlo con gli altri. Li ho conosciuti tutti gli storici, dice Ilona Staller, facendo riferimento agli storici militanti e dirigenti radicali. E furono d'accordo tutti, chiede l'intervistatrice. Un uomo e una donna erano nettamente contrari. Lei è vivente, non posso dire il nome, dice Ilona Staller. Mi ricordo la campagna elettorale con me su una spider rossa, i seni fuori, facevo guidare un ragazzo ricciolino cui avevo messo addosso un lenzuolo bianco, una corona di spine. E poi qui si parla anche di Valentina Nappi, che appunto sembrerebbe avvicinarsi a più Europa, è la sua erede, chiede l'intervistatrice. Dice Ilona Staller: è uno sfottò per gli italiani, dopo Pannella il partito è caduto a picco. Questa è la lettura, il giudizio politico di Ilona Staller su queste questioni. Ma insomma, ecco, oggi il nome di Marco Pannella appare in questa occasione, vedremo in qualche modo poi fare il discorso di cui vi abbiamo detto poco fa. Altri argomenti: il giornale Libero si occupano di un argomento che ormai anche questo, per quanto sia allarmante e preoccupante, è divenuto un po' di secondo piano in queste estati, ultime estati che stiamo vivendo, incendi davvero gravissimi, roghi impressionanti anche alle porte di Roma nelle ultime ore, nel pomeriggio di ieri. Il giornale Libero parlano di quello che sta accadendo in Spagna, di quello che è accaduto in altre zone, anche in Italia, in Puglia, vedremo qualcosa. E sul Domani poi trovate un articolo che parla di ricerche scientificamente fondate su quello che sta accadendo nei deserti, che influisce sull'equilibrio climatico del pianeta. Argomenti che vengono posti appunto nelle pagine interne, ma che sono davvero importanti, vanno conosciuti appunto secondo la prospettiva scientifica che oggi hanno. Chiuderemo poi questa puntata di quest'oggi della rassegna stampa di Radio Radicale con due citazioni, un'intervista a Jas Gavronsky sulla storia del quotidiano La Stampa, appunto anche qui il filo che forse oggi potremmo tirare è proprio quello relativo al tema dell'informazione, della storia dell'informazione, delle contraddizioni dell'informazione nel nostro paese. Questa intervista è interessante perché ci racconta anche appunto le radici e anche appunto i progetti nobili riguardo all'esperienza, alle esperienze dell'informazione nel nostro paese. Trovate questa intervista su Cugnolo, La Stampa, pagina 28, e poi una vicenda che riguarda la Torre di Chia, che è stata una delle case di Pierpaolo Pasolini nella Tuscia, e oggi c'è un appello sul Messaggero che trovate a pagina 16 di Graziella Chiarcossi, che appunto le persone che conoscono Pasolini sanno di chi si tratta, ma vi diremo tutto questo alla fine. Dunque, con che cosa possiamo aprire invece la rassegna stampa di Radio Radicale di questa mattina per darvi qualche elemento diciamo più concreto rispetto al sommario di cui vi abbiamo appena dato conto? Partiamo dalla questione della Val di Susa, poi gli argomenti appunto relativi agli editoriali di più ampia prospettiva ve li leggeremo dopo un punto sulla Val Susa e su Berlino, che cercheremo di realizzare abbastanza rapidamente. Prendiamo il Corriere della Sera, che nelle pagine 2 e 3 ci racconta un po' quello che è accaduto, per chi non avesse seguito quello che è accaduto sabato pomeriggio, il bilancio della guerriglia, il numero dei feriti tra le forze dell'ordine sale a quota 124, un numero davvero altissimo, 58 poliziotti, 48 carabinieri, 18 finanzieri, la conta dei danni, e questo è anche un altro elemento importante, 1 milione di euro fino adesso, sono andati distrutti 2 piani di uffici, insomma una cosa davvero grave, i dubbi anche sulla riapertura del lavoro, non è ancora possibile stabilire quando il cantiere potrà tornare a essere operativo, oggi un sopralluogo e per tentare appunto di capire come ripartire nel lavoro. Risce trasmittenti e mimetiche, i violenti mescolati tra i manifestanti, non usano cellulari, non usano smartphone, ma risce trasmittenti, perché adesso ormai tutti sanno che gli smartphone sono facilmente intercettabili e quindi con le risce trasmittenti questi gruppi sembrano essere ben organizzati, e questo è un altro elemento che naturalmente viene preso in considerazione dagli inquirenti. Matteo Piantedosi, intervistato appunto sul Corriere della Sera, dice c'è un'allerta per l'ordine pubblico, chiede Fiorenza Sarsanini che lo intervista. Ormai, dice il ministro, è chiaro a tutti che esiste una internazionale della violenza e del disordine che utilizza ogni tema per mettere in pratica teppismo e violenza allo stato puro. È inutile girarci intorno. Ecco perché, al di là di ogni altra analisi, sarebbe quanto mai opportuno che tutte le forze che si dichiarano democratiche prendano le distanze senza tentennamenti o infingimenti. La sfida che pongono questi violenti è tipicamente criminale, ci si approfitta delle libertà democratiche per porre in essere veri e propri atti di guerriglia. Ecco perché vanno condannati senza alcuna indulgenza. Non si potevano fermare, chiede l'intervistatrice, molti li abbiamo bloccati e centinaia sono stati identificati, le nostre forze di polizia sono encomiabili per come affrontano queste circostanze con equilibrio e professionalità, difendendo gli obiettivi di volta in volta aggrediti e contenendo gli effetti dei disordini. Ora bisogna lavorare perché quanto successo sabato in Val di Susa e in settimana a Bologna non rimanga senza conseguenze. Domanda: pensa che la risposta siano i continui annunci di nuovi provvedimenti? Risposta: la sicurezza è un tema cruciale, merita continua manutenzione delle norme utili. Qui poi, vabbè, altre considerazioni che saltiamo. Ci sono, dice l'intervistatrice, norme molto contestate, non crede che questo aizzi la piazza? Risposta: sentirsi al sicuro è un bisogno primario dei cittadini di qualsiasi classe sociale o pensiero politico. Ecco perché i temi che lo riguardano sono molto discussi da parte di chi ci ha contestato. Talvolta ci sono state attenzioni esagerate, non sempre realistiche, ma nulla può consentire che il dibattito possa trasferirsi nella piazza come giustificazione di violenze. Dice Sarzanini: il presidente Mattarella e tutte le forze politiche hanno espresso solidarietà alle forze dell'ordine. Lei crede davvero che l'obiettivo siano loro? Secondo Piantedosi lo dimostrano i fatti nel passato anche meno recente, ma soprattutto durante questi 4 anni del nostro governo le crescenti aggressioni alle forze dell'ordine sono state la modalità degli antagonisti per esprimere il dissenso o presunto tale. Attaccare chi indossa una divisa è attaccare lo Stato. Purtroppo alcuni dubbi e una certa sfiducia pregiudiziale di natura ideologica espressi talvolta nei loro confronti non sempre aiutano a isolare i violenti. Su questo naturalmente poi tema diciamo che può essere interpretato da altri punti di vista, perché non è detto che criticare una certa condotta delle forze dell'ordine sia immediatamente, diciamo, però ecco, può aiutare, dice Piantedosi, questo è il campanello d'allarme che fa suonare. Io posso dire che l'impegno delle forze dell'ordine in Val di Susa ha impedito che si verificassero danni e guai maggiori. Questo è importante quanto sottolinea Piantedosi. Poi si parla di Bologna. A Bologna è morto un uomo, la polizia ha sbagliato. A Bologna si è verificata, dice Piantedosi, una tragedia molto dolorosa. Il rispetto per il dolore che stanno vivendo i familiari impone anche di evitare strumentalizzazioni inopportune. La magistratura, dice il ministro, ha tutti gli strumenti e gli elementi per appurare cosa è successo. Proprio per questo va evitato un processo sommario a mezzo stampa, teso, manco a dirlo, a criminalizzare gli agenti. Le forze di polizia in Italia dimostrano ogni giorno equilibrio, professionalità, compiendo innumerevoli atti di generosità e non di rado di vero e proprio eroismo e da irresponsabili alimentare un odio nei loro confronti. Sindaco di Bologna Lepore sotto scorta, Matteo Lepore, come a chiunque riceve a minacce, dice il ministro, va la mia piena solidarietà. Poi altre considerazioni anche sulla vicenda di Roggero. Un vasto dibattito, dice Piantedosi, non può essere liquidato come qualcosa di inopportuno rispetto a una presunta verità mainstream. Che qui l'uso di questo concetto è diventato abbastanza comune e a volte però rischia di essere impreciso. In generale, dice Piantedosi, specificando appunto un po' questo significato, soprattutto per quel che riguarda i risarcimenti ai criminali, c'era qualcosa che non andava e per questo come governo siamo intervenuti con una norma correttiva. Chi delinque assume su di sé un concorso di colpa che deve poter escludere il risarcimento. È stata invocata la grazia, dice l'intervistatrice, non è in discussione che la concessione della grazia è una prerogativa esclusiva del capo dello Stato e che nel caso di specie i magistrati possono aver valutato i fatti alla luce delle leggi vigenti. Poi si parla dell'elemento Vannacci, qui Piantedosi ripete cose che ha già detto nei giorni scorsi, nelle settimane scorse. L'ultima domanda è: lei rimane al Viminale? Qui veniamo un po' al dibattito appunto di cui vi dicevamo, che c'è anche tra le forze della coalizione di governo. Dice Piantedosi: non sta a me e deciderlo. Salvini è stato un ottimo ministro dell'interno, confermerebbe il suo valore tornando al Viminale. Nel frattempo io lavoro con un orizzonte di legislatura, programma programmando e attuando le attività necessarie. Quello che conta sono i risultati concreti da restituire ai cittadini nel prossimo anno di lavoro che ci manca. Così, tra l'altro, il ministro Piantedosi, diciamo, per sentire appunto anche una voce che riguarda appunto questioni toccate in qualche modo, ma con attenzione, diciamo così, da Piantedosi, cioè il rischio appunto che ci siano in qualche modo degli errori nel linguaggio politico, così appunto da ingenerare contraddizioni, di cui Piantedosi ha detto, di cui abbiamo letto. Sentiamo, facciamo ascoltare così qualcosa da questa rassegna stampa di Radio Radicale di oggi, un'intervista a Gianni Cuperlo, deputato del Partito Democratico, su queste questioni che trovate a pagina 9 su Repubblica. Questi violenti con noi non c'entrano, dice Cuperlo, la sinistra è per la legalità. Gianni Cuperlo, deputato PD, intervistato da Concetto Vecchio. La destra usa gli incidenti della TAV di Bologna per mettere in croce la sinistra, chiede Vecchio. Sì, dice Cuperlo, con un aggravante: che a destra non sono tanto incolti da ignorare la distanza abissale tra gli antagonisti e i cittadini scesi pacificamente in piazza per chiedere piena luce sull'uccisione di Fakir. Così come sanno benissimo che i violenti no TAV nulla hanno a che vedere con la sinistra e col PD, eppure non hanno atteso un minuto prima di accusarci di collusione. Siete conniventi, ha detto Tajani, dice Concetto Vecchio. Risponde Cuperlo che sia il ministro degli esteri a dirlo, con una dichiarazione ufficiale rivela la sua inadeguatezza a ricoprire il ruolo che occupa, oltre che una qualche miseria politica e morale. Molto duro questo attacco di Cuperlo a Tajani. L'altra domanda di Concetto Vecchio: molti però pensano che la sinistra si mostri timida nel prendere le distanze dai violenti. E risposta di Cuperlo: no, è un'assurdità. Dopo le violenze in Val di Susa, tutto il centrosinistra ha espresso una condanna ferma. Il sindaco Lepore è stato imprudente a convocare la piazza. Ha fatto benissimo, dice Cuperlo. Anche se poi c'è stato l'assalto alla polizia. Risposta: quegli scontri non hanno nulla a che vedere con i cittadini convocati dal sindaco per un momento di raccoglimento, di unità. Era un modo per reagire umanamente a quel dramma. Domanda: a destra dicono che la piazza ha così espresso una sentenza sulla morte di Fakir. Qui dice, stiamo parlando di Bologna, questa destra un po' a partire lezioni, e poi più avanti si parla del fatto che tra poco è il 2 agosto e quindi vedremo quale sarà il dibattito, se ci sarà anche quest'anno sul 2 agosto. Concetto Vecchio chiede: un tempo anche a sinistra c'erano servizi d'ordine, qui ancora riferimento ai fatti delle piazze di questi giorni, si mediava con i manifestanti, le forze dell'ordine. Risponde Cuperlo: quel tempo non c'è più, ma stiamo al merito. Esiste un'emergenza sicurezza? I dati del Viminale dicono che c'è un decremento dei reati, però quelle statistiche sono come il pollo di Trilussa: c'è chi ne mangia due e chi resta a digiuno. I cittadini non li conforti con le cifre. Questo ragionamento molto sintetico, molto chiaro, ci dice molto in realtà su un fatto di cui vedremo qualcosa anche per quello che riguarda Berlino. Le statistiche sono una cosa, ma la percezione, come si dice oggi, o si usa ancora, non so se colgo nel segno correttamente il concetto, il sentiment, come dicono alcuni analisti, è un'altra questione, quindi, e va tenuto presente naturalmente. Non bastano le cifre a convincere i cittadini e le persone, appunto, perché poi la statistica è fatta in un certo modo, cioè chi ha a che fare poi nella sua concretezza, nella sua realtà proprio di prossimità, anche proprio di spazio, di dove si vive, con dei problemi che poi numericamente si spalmano su altre situazioni in cui questi problemi non ci sono. Cooper lo coglie nel segno, ma sarà da vedere se poi questa questione sarà davvero approfondita. Infatti Concetto Vecchio coglie la palla a balzo e chiede: non è un grande tema questo per la sinistra? E risposta: sì, perché chi vive nelle zone degradate non ti chiede il socialismo, ma servizi, strade illuminate, luoghi di socializzazione, l'ufficio postale, una libreria, un parco, un presidio medico, chiede dignità. Ma allora qual è l'idea di sicurezza per la sinistra? Risposta: non una torsione di tipo repressivo, ma uno Stato autorevole nella difesa della legalità, della giustizia, del controllo del territorio, garantendo spazi, libertà e diritti come condizione per un rispetto dei doveri. Cos'è cambiato rispetto a una volta nella lotta politica su questi temi? Di fronte alle stragi fasciste o al rapimento Moro, dice Cupero, le piazze si sono riempite delle bandiere di partiti e sindacati accomunati nella difesa della democrazia. La destra rimuove tutto questo, non vi si riconosce, sono oltre il vecchio scambio tra sicurezza e una quota di libertà. Colpiscono lo Stato di diritto e da Trump ai nazisti tedeschi di AfD risuscitano le peggiori teorie reazionarie degli anni 30, che è molto sintetico Cuperlo. Antonio Padellaro si è chiesto: chi paga i notav? Domanda importante. Non lo so, dice Cuperlo, mi pare evidente però che alimentare un clima di tensione va nella direzione di rendere più fragile la democrazia. È campagna elettorale o questa è la natura della destra? Chiede Concetto Vecchio. Per anni ho conservato un articolo di Pietro Citati che uscì una domenica su Repubblica, scriveva che avevamo perduto il principio di autorità.

queste questioni che, come vedete, continuano ad emergere. Vediamo qualcosa più da vicino per questi interrogativi anche di carattere più concreto. Chi paga, come sono organizzati, un laboratorio di guerriglia, e c'è stata la regia di Askatasuna, si legge per esempio sul quotidiano La Stampa. Naturalmente qui, come sempre, va fatta la solita raccomandazione che le carte e con tutti i dati appunto relativi ai fermi, ai contatti fra questi gruppi del blocco nero, cioè sono, diciamo, sul tavolo del procuratore. Qui appunto si cita Lucia Musti, procuratore generale di Torino, quindi staremo a vedere appunto quello che accadrà. Video di droni al setaccio per individuare mille in assetto paramilitare. Devastazione, scrive Giuseppe Legato, è il termine che cuce ciò che resta delle strutture, delle aree del cantiere della TAV. Appunto, questo è quello che è accaduto, assaltate da questo migliaio di antagonisti anarchici in assetto paramilitare, con l'ipotesi di reato più grave che popola il fascicolo aperto dalla Procura di Torino, guidata da Giovanni Bombardieri. L'entità dei danni è tale da giustificare che i PM invochino, che la invocano questo tipo di reato. Il resto, altre accuse, forse ancora più strutturate, verrà dopo. Comunque si tratta, secondo questi primi accenni all'inchiesta, questo è un retroscena, reti, network organizzati, connessioni, connivenze potrebbero definirsi con l'incedere delle indagini. Questa storia è convinzione diffusa tra gli inquirenti, dice Legato, non si può archiviare con la moderata sintesi finora molto gettonata, scontri in Valsusa. È un fatto nuovo, questo è un po' il punto forse di questa giornata. Non è stato appunto quello che è accaduto l'altro ieri tra i boschi, appunto un fatto già visto negli ambienti investigativi. Il primo parallelo utilizzato per disegnare la magnitudo dei fatti è il richiamo al 31 gennaio scorso. Da poco più di un mese la casa di Askatasuna è stata sgomberata, un centro sociale appunto di Torino, dopo 33 anni, con i blindati di polizia e carabinieri, e l'alba di Natale. Qui si parla anche di uno dei vecchi leader che rilancia un'intervista, ha annunciato: porteremo la lotta della valle a Torino. Detto fatto, dice Legato. 1500 professionisti della violenza paralizzano il quartiere Vanchiglia, vogliono riprendersi lo stabile liberato tra virgolette dai blindi. Le indagini sono in corso, la regia è di Askatasuna, la maggioranza dei violenti sono anarchici francesi. Eccolo il copione che si ripete ieri, appunto, secondo quanto sostiene Legato in questo retroscena. Chiedo scusa, tra gli animisti non vi sono dubbi. Dei 4 attacchi dei quattro attacchi, appunto, ad altrettanti siti, erano manovre per diversificazione, insomma anche un'organizzazione, diciamo così, paramilitare. Vi abbiamo detto, credo, abbastanza, trovate questo retroscena sulla Stampa a pagina 3. Qualche altra cosa relativamente a questo sul Giornale, a pagina 6. La multinazionale dei Black Bloc e il raid in nome di Fakir, ecco, su tutti i quotidiani poi trovate il fatto che poi c'è stata una scritta fatta con appunto la bomboletta spray di vernice che è stata fotografata. Fakir vendicato, in sintesi. Lo scontro, una strategia, lo scontro con le forze dell'ordine ideato, qui si dice dopo il caso di Bologna, un'azione pianificata, coordinata e tutt'altro che casuale, che ha coinvolto non solo mondi notav, antagonisti italiani, ma che ha portato in Piemonte professionisti della violenza da tutta Europa. Sono arrivati sabato nei cantieri del Torinese in occasione

0: appunto del Festival dell'Alta Felicità, così si chiama Black Bloc, da Spagna, Gran Bretagna e Francia, con un unico intento: fare disordini, attaccare la polizia. In particolare dalla Francia sono partiti il maggior numero di antagonisti, ma ciò che più colpisce, scrive il giornale, Francesca Galici, credo, ciò che più colpisce è il fatto che abbiano rivendicato anche sui social le loro azioni, segno di una impunità che ritengono di avere quando agiscono. D'altro canto, non è un caso che le violenze avvenute sabato, con decine tra poliziotti e carabinieri feriti, siano successe proprio questa settimana. Era da mesi, se non da anni, che non si assisteva a scontri di questa entità. Una settimana di campagna politica e mediatica di delegittimazione dello Stato. Vabbè, qui poi si fa il discorso più ampio, ma, a cui vi rimandiamo, ma appunto questo è un po' il quadro. Anche Luciano Violante, intervistato sulla Stampa, tiene a dire che è importante smantellare i gruppi paramilitari e dice destra e sinistra lavorino insieme su questo, un'intervista a pagina 5 della Stampa. Sulle reazioni politiche di cui si diceva, appunto, prendete per esempio il Corriere a pagina 4, che con un articolo di Maria Rosaria Spadaccino fa un po' il riassunto di tutte le dichiarazioni che ci sono state nella giornata di ieri. Il messaggio del Quirinale: dopo gli scontri, Mattarella ha chiamato Piantedosi per chiedergli di trasmettere solidarietà agli agenti e il suo ringraziamento. Poi il post a difesa degli agenti della Premier Meloni, che è attaccato sui social, che lancia bombe, carta e aggredisce le forze dell'ordine, sta attaccando lo Stato. Ha scritto la nota dei Democratici: il PD ha espresso solidarietà. Solidarietà agli agenti feriti, le idee si difendono con il confronto e il rispetto delle regole, non con la violenza. E tra l'altro poi sui quotidiani trovate anche diverse valutazioni. Qui, per esempio, sul Corriere della Sera, una intervista a Stefano Lorusso, esponente del PD dal 2021, sindaco di Torino, che ricorda che la TAV invece è una cosa importante. Sulla Torino-Lione abbiamo già accumulato troppo ritardo, dice, invece va fatta, è un'opera importante per Torino, per il nostro paese. E c'è qualcuno che, forse cedendo in dietrologia, ipotizza, ma questo più, diciamo, sono analisi che trovate sui social, diciamo, non sui profili, diciamo, propriamente da bar, ecco, come dire, ma su persone che cercano di fare analisi un po' più approfondite, con strumenti un po' più affilati. C'è chi ipotizza, appunto, che potrebbe esserci addirittura in qualche modo un'influenza di forze straniere interessate, diciamo, a bloccare alcune questioni. Vedremo le indagini se porteranno qualcosa su questo. Possiamo sicuramente fermarci qui per quello che riguarda questa trasmissione, ma appunto trovate tutto. Trovate molto su questa questione sui quotidiani di oggi. Ci spostiamo invece all'altro tema della giornata, appunto la questione di Berlino, l'auto sulla folla, una donna è morta, molti feriti anche in questo caso. È stato ucciso l'attentatore di Berlino, è stata un'azione islamista. Le parole di Merz: difenderemo le nostre libertà. Stiamo leggendo qualcosa a pagina 6 del Corriere della Sera, a pagina 6 e 7 trovate un po' tutto quello che riguarda i fatti e anche un ritratto di questo giovanissimo Abdul Ballot, se la pronuncia è giusta, 21 anni, avrebbe dovuto presentarsi al terzo colloquio con gli esperti del Violence Prevention Network, organizzazione specializzata nel recupero degli estremisti. Nel 2025 aveva tentato più volte di unirsi allo Stato islamico, viveva con le madri. Con la madre e le sorelle, dall'arresto in Libano ha corso antiviolenza e appunto ai contatti con l'ISIS. È un ritratto di una personalità, insomma, di questo tipo. Ritratti che trovate un po' su tutti i quotidiani. Quello sul Corriere della Sera è di Monica Ricci Sargentini, ma forse vale la pena per uno sguardo un po' più largo, se possibile, leggere quanto scrive Paolo Valentino sull'aria che si respira e si è respirata in questi anni a Berlino, la città che si ferma, si scopre di nuovo lacerata nell'orgoglio. La città corre sempre, si è fermata eternamente lacerata tra una storia tragica, quella di Berlino, e una continua reinvenzione. Berlino subisce smarrita l'attacco mortifero, chiedo scusa, a uno dei pezzi più riconoscibili e orgogliosi di una complessa identità, quella che si è costruita in questi ultimi anni. L'attentato islamista è un colpo gravissimo al corpo e all'anima di questa capitale tedesca. In pochi altri posti al mondo, il Christopher Street Day Pride dà il significato e il valore rituale che possiede a Berlino, dove almeno 1 milione di persone festeggiano ogni anno la comunità LGBTQ+. Fu sulle rive della Sprea che nel 1897 il medico Magnus Hirschfeld fondò la prima organizzazione per la difesa dei diritti gay. Nella Repubblica di Weimar, Berlino divenne il cuore della scena mondiale di omosessuali e lesbiche, che animarono una vibrante vita culturale prima che l'avvento del nazismo distruggesse tutto questo, condannandoli a una persecuzione sterminatrice, seconda solo all'Olocausto degli ebrei. Eppure, nonostante la discriminazione continuasse anche nel dopoguerra, specie nella DDR comunista, il genius loci della comunità gay è riemerso fiero dopo la riunificazione del 1990. Club, locali, centri sociali, teatri, attivismo politico, è una frase in tedesco che naturalmente non vi leggo, in traduzione: sono frocio ed è anche bene che sia così, disse nel 2001 Klaus Wowereit, accettando la candidatura della SPD, il Partito Socialdemocratico, alla carica di Borgomastro. Vinse a Valanca, ma soprattutto cambiò per sempre il linguaggio politico tedesco. Fu Wowereit a coniare il fortunato slogan della Berlino povera ma sexy, magnete per milioni di giovani da tutto il mondo che nei suoi quartieri si sentivano liberi, protagonisti, inclusi, sicuri e creativi a prezzi sostenibili. Questo era un dato, specialmente della ex Berlino Est. Un quarto di secolo dopo, la città non è più quella esplosiva di inizio millennio. Dopo la caduta del muro, Berlino non è mai riuscita a innescare un circolo virtuoso, dice Paolo Valentino, nonostante abbia provato più volte a reinventarsi dalle start-up, porta geoeconomica dell'Europa centro-orientale, capitale diplomatica globale. Invece a segnarla sono state le bolle immobiliari, la crisi degli alloggi, fallimenti macroscopici come quelli dell'aeroporto aperto nel 2020 con 13 anni di ritardo, il triplo dei costi stimati e mai decollato come hub internazionale. Il Covid, e qui forse sarebbe interessante approfondire, qualcuno lo sta già facendo. Il Covid ha dato il colpo definitivo alle ambizioni di Berlino. C'è un libro del professor Maffettone che tenta questa strada, su cui forse bisognerà cercare di approfondire un po' il ragionamento, perché il Covid forse è stata una svolta, al di là, diciamo, delle questioni sanitarie e politiche, che ha un riflesso che forse ancora non siamo in grado di misurare. Il Covid ha dato colpi definitivi alle ambizioni di Berlino. Berlino non si è più ripresa e chi oggi la visita vede una metropoli senza qualità, dice Valentino, piena di negozi chiusi, depressa non solo economicamente, i negozi chiusi non si vedono solo a Berlino. La sua memoria migliore sopravvive nelle code del weekend davanti al Berghain, tempio mondiale della musica elettronica, nei concerti delle sue tre magnifiche orchestre classiche, appunto nei luoghi e i riti della comunità LGBTQ+. Da sabato anche questo è in bilico. A moltiplicare la paura di cui parla Alfonso Palmisano, che viene intervistato accanto, ci sono anche i dati svelati dall'intelligence civile. Dei 9.000 islamisti classificati come orientati alla violenza, segnalati in tutta la Germania, ben 1.940 vivono a Berlino. Sono troppi, dice l'esperto Hans Jacob Schindler, nome, per essere tutti contemporaneamente osservati dalla polizia. 1940 persone che la polizia appunto non può tenere in qualche modo sotto controllo perché dispone di risorse limitate. Schindler critica gli appelli alle espulsioni che in queste ore sono tornati a levarsi, ne parleremo tra poco, spiegando che sono difficili ed è improbabile ottenere risultati con questi mezzi, ma ammette che il problema iniziò nel 2015 quando Angela Merkel non chiuse le porte ai profughi siriani e Berlino si trovò a integrare centinaia di migliaia di persone. Non sappiamo ancora oggi che tipo di persone sono arrivate. E questa dichiarazione di Schindler, naturalmente, problema, come si suol dire, è complesso, non è detto che debba essere vissuto come problema, ma è una questione aperta che interessa la quotidianità di tutti noi ed è un problema naturalmente che la politica ha davanti. Valentino sul Corriere della Sera a pagina 7. Ecco, dicevamo il dibattito politico su queste questioni che è partito in Germania e non solo, naturalmente trovate un articolo di Tonio Mastrobuoni, che sentite anche da Radio Radicale, su Repubblica, pagina 4, la paura ora spinge l'ultradestra, Weidel sogna la AfD, primo partito, una delle più radicali, in senso generale, esponenti dell'AfD. Lena Cotré, una parlamentare del Brandeburgo che organizzò mesi fa un incontro con l'ideologo più famoso della remigrazione, Martin Sellner, ha sintetizzato su X, ovviamente, una posizione diffusa nell'ultradestra tedesca sull'attacco al Pride di Berlino. Aperte virgolette, la comunità LGBTQ+ non deve amarci, non dobbiamo diventare amici, ma siamo l'unico garante della loro sicurezza. Chiuse le virgolette. Farebbe ridere se non fosse la posizione ufficiale che Alice Weidel, la leader dell'AfD, lesbica dichiarata, sostiene da sempre. Da un palco della Renaria proclamò anni fa che lei aveva aderito a un partito omotransfobico come l'AfD proprio perché lesbica, perché la faceva sentire più sicura, perché voleva essere certa di tornare a casa sana e salva senza essere assalita dai fanatici islamici. Cioè questo tema viene posto al primo punto, diciamo, così spiega questa questione. L'AfD e Weidel hanno condannato dunque l'attentato, nella loro ottica ferocemente islamofoba, ma l'attacco al Pride arriva in un momento delicatissimo per il destino della Germania. Primo, perché alcuni esponenti dell'AfD, come Cotré, predicano la necessità di allargare l'obiettivo della remigrazione, e poi le altre questioni. Su questo aspetto forse ci conviene passare, trovate analisi di questo tipo, anche qui facciamo rapidamente, subito a quegli articoli di cui vi abbiamo detto in apertura di questa rassegna stampa di Radio Radicale di quest'oggi, se siete stati in ascolto fin dall'inizio di questa trasmissione. Cioè ci sono oggi degli articoli, delle analisi, degli editoriali che affrontano questi argomenti in senso un po' più largo e anche, diciamo, la prospettiva di diversi appuntamenti elettorali che ci saranno in Europa nei prossimi mesi, che pongono una serie di questioni. L'interrogativo è un po', diciamo, questo: l'Europa cambierà volto? Il titolo dell'editoriale di Angelo Panebianco, che trovate sul Corriere della Sera nella posizione, diciamo, classica in cui si presentano gli editoriali che esprimono diciamo, una visione che dovrebbe essere quella del quotidiano. Si chiede questo Panebianco: il prossimo anno ci saranno elezioni generali in Italia, Francia, Spagna, Polonia. Seguiranno negli anni successivi le elezioni in Germania e il Regno Unito, se non ci saranno elezioni anticipate. Significa che assai presto il volto dell'Europa, il volto politico dell'Europa, potrebbe essere diverso da quello che abbiamo fin qui conosciuto. La posta in gioco sarà altissima. Resisteranno gli elettori alle lusinghe e al richiamo dei movimenti nazionalisti? Il processo di integrazione europea o invece si arenerà per sempre o comunque per un lungo periodo? Si chiede. L'editoriale prosegue a pagina 26. Gli europei, per esempio, continueranno a sostenere Kiev o smetteranno di farlo? Svilupperanno un potere deterrente che li protegga dal risorto imperialismo russo o sceglieranno la strada dell'appeasement, sceglieranno di sottostare ai diktat? Quale ne sarà il prezzo dei dirigenti russi? In molti paesi le elezioni avranno il carattere di un referendum ed è possibile che il risultato risulti netto e chiaro. Forse farà eccezione l'Italia, come abbiamo detto, sì, come avete sentito da Radio Radicale anche nelle settimane scorse, nelle altre edizioni di questa trasmissione, si fa l'ipotesi del pareggio, la questione della legge elettorale, vedremo qualcosa tra poco anche su questo. È possibile che qui da noi le elezioni, anziché chiarezza, generino incertezza e ambiguità? E qui l'analisi di Panebianco prosegue. È possibile invece, alla fine di questa analisi che saltiamo a pie pari e cui vi rimandiamo perché cerchiamo appunto di affrontare il tema in modo più generale, e in conclusione Panebianco dice: è possibile che in altri paesi europei i risultati delle elezioni diano un responso sufficientemente chiaro, o di qua a favore della cooperazione europea e della scelta di difendere se stessi e l'Europa, oppure di là a favore del disarmo e dell'appeasement. Sono appunto in Italia. C'è dubbio, un po' di qua e un po' di là, come dice anche un po' scherzando Panebianco, come è successo poi forse anche nei decenni passati. Ma che cosa possiamo utilizzare per il ragionamento fatto appunto da Panebianco? Il tema dell'informazione e della, appunto, del ruolo della stampa, dell'informazione nella trasformazione, nelle metamorfosi così degli assetti di regime, ecco, forse è un po' più questo il ragionamento che si potrebbe fare. Il ruolo dell'informazione, come è quella attuale, è decisivo, e allora forse può essere davvero interessante leggere l'intervento di Giordano Bruno Guerri, che trovate a pagina 13 di Repubblica. Le tribù dei faziosi così prigioniere dei loro fantasmi. Lo storico Bruno Guerri, che risponde al dibattito aperto da Michele Serra: la politica non guida il popolo ma lo insegue, Vannacci e certa sinistra sono speculari. Scrive Guerri: non amo il calcio perché, a sentire chi lo ama, la sua squadra ha sempre ragione, l'altra ha sempre torto e l'arbitro è cornuto quando fa comodo che lo sia. Per lo stesso motivo ho smesso da un pezzo di scrivere sui giornali, perché quelli di destra come quelli di sinistra fanno da megafoni alle proprie parti politiche e quelli più equilibrati non vogliono sorprese da chi oggi dice una cosa di sinistra e domani una di destra. Penso a Pasolini, dice Giordano Bruno Guerri, che proprio per la sua ostinata incapacità di appartenere a una parte continua a essere così necessario, e forse si potrebbe fare alcun altro nome. Mi piace Massimo Cacciari perché non si sa mai cosa dirà, E da oggi amo un po' anche Michele Serra per il suo articolo di ieri sulla sull'insostenibile rumore della faziosità, uno splendido esempio di letteratura civile, dice Guerri. Non si è sentito un solo esponente di destra dire che il gioielliere Roggero, ha scritto Serra, citato da Guerri, con la sua reazione omicida spropositata e sempre rivendicata, non è un eroe, ma è un duplice omicida. Ti servo subito, caro Michele, dice Guerri, se mi consideri di destra. Ruggero, dice Guerri, è stato trattato con clemenza dalla giustizia, con una pena mite per chi spara alle spalle per uccidere a degli uomini in fuga, un eroe al contrario, perfetto per Vannacci. Mi auguro che il vendicatore si faccia i suoi anni di carcere, dice Guerri, saranno molti meno di quelli combinati, e Dio ci scampi dal ritrovarcelo in Parlamento prima o poi a gridare che lo farebbe ancora e volentieri. Il fanatismo sportivo porta a vedere i tifosi dell'altra squadra come nemici da combattere, anche a botte. Il fanatismo religioso minaccia la convivenza pacifica e la libertà di chi ha credenze diverse. Il fanatismo politico porta a conflitti sociali e a nessuna soluzione, perché non accetta il dialogo e il confronto. Il danno è ingigantito proprio da chi dovrebbe risolverlo, ovvero i politici. Se i grandi capi argomentano almeno le proprie posizioni inaccettabilmente faziose, toccano l'abisso quei poveri cristi ben retribuiti e felici di dire ai TG nei 30 secondi concessi, forse sono di meno, le loro verità imparate a memoria. Si battono per l'idea non avendone, diceva Flaiano, cita Giordano Bruno Guerri. Guardano fieri in camera, alla camera con la C maiuscola dovrebbero impegnarsi di più, e recitano felici il tweet, senza vergognarsi di quel che la parola significa, cinguettio. La politica ridotta alla povertà dei social non va verso il popolo, è la zavorra che lo affonda. Ma l'ortodossia di partito esige il conformismo assoluto. Chi prova a dire, aperte virgolette, l'avversario su questo ha un argomento valido, chiuse virgolette, viene immediatamente epurato dai vertici e linciato sui social. La caccia al consenso ha creato una classe dirigente di subalterni che hanno terrore del dubbio. La cultura, quella vera, vive di dubbi, non di certezze granitiche. L'incapacità di vedere le ragioni dell'altro è fondamentalmente mancanza di coraggio e profonda ignoranza. Si ignora, dice Giordano Bruno Guerri, che la media degli italiani non è affatto stupida e che sentire due rappresentanti del popolo in cerca dello scontro frontale porta a credere che si tratta di un conflitto di interessi mascherato da idea politica. Pur sottoscrivendo la diagnosi, caro Serra, dice Giordano Bruno Guerri, sorrido del tuo stupore. Il tuo è l'ennesimo nobile lamento del progressista colto che scopre ogni volta con ingenua sorpresa che la politica è diventata una recita per analfabeti funzionali. Non si tratta di un incidente di percorso, i politici non dicono nulla di sorprendente perché la sorpresa richiede pensiero, il pensiero non produce like nell'immediato. Oggi la politica non guida il popolo, lo insegue verso il basso. Hai dunque ragione quando parli del populismo che si comporta da bestia e da cafone per apparire popolare. Niente è più aristocratico, nel senso più alto del termine, nel difendere il popolo dalla sua stessa degradazione. In realtà questo paese non ha mai brillato per una classe dirigente capace di sfumature. Il fascismo prima e nel dopoguerra lo scontro fra ideologie hanno abituato gli italiani a tifare, non a pensare. Nella Prima Repubblica almeno c'erano uomini di spessore culturale, penso a figure come Alcide De Gasperi, Palmiro Togliatti, Giorgio Almirante, Aldo Moro e vogliamo aggiungere non solo nella Prima Repubblica, Marco Pannella, prosegue Guerri, ma a questo punto lo dico io. Che pur nella loro distanza radicale erano capaci di leggere le ragioni dell'altro perché possedevano una profonda cultura storica che li rendeva forti, sapevano che la storia è fatta di tesi e antitesi, questo almeno nell'idea di guerre, il conformismo della provocazione a tutti i costi, il Vannacci che cita Serra appunto, è speculare al conformismo del politicamente corretto di certa sinistra. Sono due facce della stessa pigrizia mentale. Quando chiediamo sfumature, chiediamo l'impossibile a dei burocrati del consenso. La realtà è complessa e la politica teme la complessità perché richiede studio. Lo studio, oltre a essere faticoso, toglie tempo alla propaganda. Non aspettiamoci che la classe politica inverta la rotta. L'unica salvezza rimane l'individuo che sceglie ostinatamente di non farsi arruolare in nessuna tifoseria. E noi dobbiamo ricominciare a insegnare la storia, l'estetica e il dubbio. Solo che il dubbio non prende voti. Riconoscere valore all'avversario anche una volta soltanto, anche una soltanto delle sue idee, viene percepito come un tradimento della tribù. Il ragionamento prosegue, ma secondo me il succo di questo intervento che trovate a pagina 13 di Repubblica è questo, Giordano Bruno Guerri, un dibattito iniziato ieri da Michele Serra, l'insostenibile rumore della faziosità. Ci porta un po' a questo tema appunto di cui dicevamo, il ruolo dell'informazione, la formazione, la costruzione delle opinioni politiche, ecco forse è un argomento che da Radio Radicale avete sentito anche non solo recentissimamente. Per darvi qualche elemento su questo ragionamento fatto da Giordano Bruno Guerri in termini anche più generali, prendiamo il Domani per invece dare qualche dato, appunto i dati poi come dicevamo prima non bastano ma aiutano sicuramente, un'analisi dei risultati invalsi ma anche di altre agenzie di ricerca ci dice che cosa? Pagina 12 del Domani. I giovani sono davvero ignoranti? I dati dicono che i fragili non sono i giovani, sono gli adulti. Questo è il punto. Un'analisi di Cristiano Corsini dell'Università Roma 3, molto approfondita, con citazioni appunto come si deve su tutti gli strumenti che sono usati in questa analisi. Sorprendentemente, dice, rispetto a quello che dice il senso comune, le ricerche non restituiscono il peggioramento che pure ci aspetteremmo sui giovani, e vengono fatti i dati che saltiamo. Nel complesso, scrive più avanti, dalle indagini considerate, in Italia il quadro più fragile e i peggioramenti più estesi riguardano la popolazione adulta, la stessa che sale in cattedra per denunciare la decadenza dell'infanzia, dell'adolescenza e dispersare ricette salvifiche, a dispetto dei dati, ignorando ogni evidenza positiva e concentrandosi esclusivamente sugli aspetti problematici. Si afferma una retorica della crisi che obbliga l'opinione pubblica a ragionare su un eterno tracollo e propone letture rozze non solo dei risultati ma anche dei processi educativi. Così il presunto peggioramento che veniva attribuito ieri alla TV oggi naturalmente è addossato agli smartphone, al digitale, alla didattica attiva. Le indagini citate consentono di stabilire questi legami così semplici, causa effetto tra risultati e variabili del processo. Tuttavia la ricerca di facili soluzioni a problemi mal posti piega i dati a tesi precostituite. Tema naturalmente larghissimo, ma appunto vedete che forse il ragionamento si può approfondire. Che cosa possiamo dirvi? Siamo a diciamo fermi in questa rassegna stampa di questa mattina di Radio Radicale ai temi italiani su cui ci soffermeremo ancora qualche minuto e poi in chiusura guarderemo un po' allo scenario internazionale. Che cosa succede nel campo della politica attuale, ecco, dopo questo sguardo, queste analisi di più ampio respiro sulla situazione politica, sul dibattito politico all'interno del centrodestra, tutti i quotidiani, in particolare il Corriere della Sera, che prendiamo per questo, ma un evento che avete potuto seguire anche da Radio Radicale, potete recuperare sul sito di Radio Radicale. Il presidente del Senato Ignazio La Russa è stato ospite di Augusto Minzolini a questa iniziativa all'Estate del Principe in corso a Viareggio, toccato diversi argomenti. Ha detto La Russa: secondo me Giorgia Meloni diventerà Presidente della Repubblica, ma non questa volta, la prossima. Così La Russa in questa intervista, sollecitato dalle domande, occasione peraltro in cui lancia, scrive a Adriana Logroscino in questo articolo appunto basato su questo evento di cui vi abbiamo detto, in cui lancia anche una serie di messaggi ad avversari alleati, un avvertimento dritto e rivolto ai parlamentari forzisti, insofferenti delle preferenze, nonostante l'intesa tra i leader. Dice: bocciare la legge elettorale non sarebbe come bocciare un emendamento, provocherebbe insomma conseguenze, ha detto La Russa. Poi altri temi, Meloni Presidente della Repubblica sarebbe una grande fortuna per l'Italia dopo Mattarella, una donna, è brava a livello internazionale e poi probabilmente consapevole dell'effetto della sua previsione, dice la giornalista, definisce i tempi, secondo me diventerà Presidente della Repubblica magari la prossima volta, non questa, non credo voglia farlo adesso. Quindi conferma quello che la stessa Premier aveva affermato, provocando un polverone di prese di posizione inizio luglio. Si può superare, aveva detto Meloni in TV, il grande tabù per cui il Presidente della Repubblica non possa essere di destra. La Russa lo declina così: non c'è nessun motivo per cui Meloni al Quirinale faccia suonare come un allarme, sia per gli italiani di centrodestra che per quelli di centrosinistra, che oggi si presenta come un'accozzaglia mai vista, quanto a se stesso si chiama fuori dalla mischia, dice: no, quello è un ruolo troppo ingessato per me, dice La Russa. Poi il Presidente del Senato si è soffermato anche sull'attualità politica, sui temi che investiranno il ramo del Parlamento che guida. Forza Italia ribolle per l'estensione delle intercettazioni, in discussione domani se l'emendamento non sarà dichiarato inammissibile proprio dal Presidente, che sta valutando, dicono i suoi, le questioni preferenze. Gli alleati ci dettano l'agenda su tutto, piantano le loro bandierine e mettono noi spalle al muro, lamenta un parlamentare azzurro di cui non si fa il nome, anche se è dato per scontato da tutti dentro Forza Italia che entro mercoledì, quando Antonio Tajani riunirà senatori sulla riforma elettorale, tutto rientrerà, ci sfogheremo, ci sarà presentato un quadro senza uscita, salvo qualche piccola apertura sulle nostre richieste, e cederemo, prevede Mesto, un altro dirigente. Insomma, poi la questione Vannacci, per esempio, guardando infine all'ipotesi di un'alleanza con Vannacci, La Russa la esclude. Il generale parla di condizioni quali? Che stiamo con la Russia e non con l'Ucraina? Mi pare improbabile. Passaggio importante questo. È stato evocato il ministro Tajani. A questo punto leggiamo l'intervista che trovate sul Libero. Ecco il nostro piano, dice Tajani, per abbassare le tasse agli italiani. Ministro, serve uno scatto, dice Fabio Rubini che lo intervista, soprattutto in tema di tasse. Cosa sta facendo il governo? Il mantra, dice Antonio Tajani, è sempre quello berlusconiano: meno tasse, meno tasse, meno tasse. Stiamo lavorando per mettere sul tavolo della coalizione una serie di proposte che in parte possono essere realizzate subito, in parte sono da mettere in agenda per la prossima legislatura. La prima è quella di detassare le tredicesime, la seconda è la riduzione e abolizione del bollo auto, la terza riguarda la riduzione dell'aliquota IRPEF da 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro. Le elezioni si avvicinano, dice Rubini. Per proseguire nell'azione di governo serve appunto questo scatto in avanti. Le proposte già dette, oltre a quelle che ci sono già, infine stiamo studiando l'idea di una flat tax che premia chi produce di più. Poi spiega meglio Tajani, si potrebbe riassumere così: più produci, meno paghi. Questo solo per la parte di reddito IRPEF che eccede quello dichiarato nell'anno precedente. Per la parte in più stiamo pensando a un'aliquota fissa bassa. E dove troverete i soldi per questa operazione? Chiede Rubini. In Italia ci sono risparmi privati tra i 1.800 e i 2.000 miliardi di euro. Se una parte degli italiani investisse nelle infrastrutture, nelle grandi infrastrutture, nei grandi progetti pubblici attraverso partnership pubblico-private, lo Stato spenderebbe di meno, avrebbe più risorse per abbattere le tasse. Ovviamente si tratterebbe di investimenti volontari che garantirebbero un ritorno economico, che potrebbero interessare innanzitutto le casse di previdenza, le assicurazioni. Questa idea, dice Tajani, c'è stata copiata da Elly Schlein, con la differenza che in realtà tutta la sinistra quei risparmi li vuole colpire attraverso la patrimoniale. Noi non lo permetteremo mai. Di tutte le idee che ha messo sul tavolo, quali si possono fare subito? Chiede quali finiranno nel programma elettorale per la prossima legislatura. Ne parleremo con gli alleati, decideremo. La cosa importante è aprire il dibattito sulla questione fiscale, fissare il principio che chi è virtuoso nel pagare le tasse deve essere premiato. Altri temi. A proposito di legge elettorale, andiamo a questa parte qui, ci sono parecchie polemiche, troverete la quadra, anche frizioni politiche, dice l'intervistatore. Risposta di Antonio Tajani: il centrodestra l'ha trovata sempre dal 1994 ad oggi. Siamo tre partiti, a volte con idee diverse, ma alla fine prevale sempre la volontà politica di rafforzare il progetto comune. A differenza della sinistra, che è un'alleanza elettorale, noi siamo una coalizione che ha un denominatore comune, che si chiama libertà. Un tema caldo di questi giorni è il rincaro della benzina. Nel breve termine ci sarà un intervento sulle accise mobili, usare maggiore gettito IVA dovuto ai rincari per abbassare il prezzo alla pompa, spiega. Sono una scelta che si può adottare subito. Poi, come Forza Italia, abbiamo proposto di valutare la creazione di un bonus per i dipendenti privati che hanno redditi bassi. Dal punto di vista più strategico, porteremo in Parlamento un progetto per usare la maggiore flessibilità concessaci dall'Europa per contrastare gli effetti della crisi energetica. Berlino, cambiamo argomento. Terrorismo islamico, un problema che va affrontato anche in Italia, dice l'intervistatore. Risposta di Antonio Tajani: c'è oggettivamente un pericolo legato al terrorismo islamico, perché ci sono lupi solitari che si collegano poi tra loro via social, ma non solo. Teniamo presente che nell'Africa subsahariana il terrorismo islamico è molto forte e si collega con l'immigrazione irregolare. Dobbiamo vigilare attentamente su chi arriva, così come sulle seconde generazioni che si radicalizzano. Le spese per la sicurezza tanto contestate servono anche a questo, non solo a comprare armi. Dopo gli scontri Notav, poi a Bologna, la galassia antagonista sta diventando sempre più violenta. Risposta: erano anni che non si lanciavano Molotov sulle forze dell'ordine, si tratta di attacchi premeditati, organizzati anche a livello internazionale. Da Chiomonte a Bologna è probabile che ci siano dei collegamenti. Queste manifestazioni vanno stroncate perché siamo di fronte a delinquenti. Questo non è diritto a manifestare, lo Stato non può che essere durissimo contro chi si comporta in modo violento ed eversivo. Domanda: secondo la sua esperienza, la sinistra ha responsabilità in questa escalation? Risposta: ci sono cattivi maestri, questo è innegabile. L'odio nei confronti delle forze dell'ordine, una certa sinistra, è antico. Io ricordo sempre Pasolini, anche qui ricordato Pasolini, che diceva di stare dalla parte dei poliziotti, figli del popolo, e non con i figli di papà che invece di studiare li aggredivano. Poi vede a sinistra, anche quando si condannano queste azioni, c'è sempre un ma sottinteso. Insomma, dalla sinistra arrivano condanne tardive e formali, mai convinte e sostanziali. Così attacca duramente anche Tajani su queste questioni. Sulla questione del ma trovate l'editoriale di Daniele Capezzone di oggi sul tempo a cui vi rimandiamo per un quadro, ecco, da un altro punto di vista di quello che accade nelle forze di maggioranza. Prendiamo la Repubblica a pagina 12. tensioni nel paese, Palazzo Chigi frena su Salvini al Viminale, un retroscenito Maso Ciriaco che scrive a decidere potrebbe essere la piazza, l'ordine pubblico e la cronaca degli ultimi giorni, la difficoltà di mettere mano lì dove gli eventi segnalano un'emergenza da gestire con cura, senza troppi acuti politici, senza iniziative divisive, senza troppi strappi. Andando dritti al punto, secondo fonti di massimo livello, dice Ciriaco, prende quota in queste ore l'opzione di una staffetta tra Matteo Piantedosi e Matteo Salvini al Ministero dell'Interno. Ripetiamo dal principio o dal titolo delle ultime settimane, un Viminale per due, se non fosse quella poltrona è indivisibile. Il braccio di ferro è noto, ne ha riferito in questi giorni questo giornale, da parte di Salvini. Da una parte c'è Salvini che spinge cercando di conquistare il ministero, dall'altra Piantedosi decido a resistere. Anche nell'intervista che abbiamo letto poco fa, Piantedosi oggi dice che lui fa programmi di legislatura. Qualcosa però, secondo Ciriaco, è cambiato, soprattutto in questi ultimissimi giorni. La gestione degli eventi di piazza, gli scontri feriti, le polemiche politiche, un sindaco finito sotto scorta, il dibattito sulla legittima difesa, la cronaca prende il sopravvento, rimette molto in discussione, diventa più difficile considerare questa casella contendibile da Salvini quando l'ordine pubblico si impone e diventa materiale scottante da maneggiare con cura. Sta quindi indebolendosi, riferiscono, l'opposizione di riportare il leghista nella casella contesa. È una convinzione che si fa spazio al vertice dell'esecutivo, frutto di una valutazione che si può sintetizzare così: troppo divisivo e troppo politico il vicepremier del Carroccio per riprendere in mano, e soprattutto in corsa da pochi mesi, un dossier tanto scivoloso. Passo di lato, quindi in realtà ci si ferma, passo di lato, necessario a quadrare meglio il duello al Dicastero. Da qualche settimana il fattore Vannacci ha fatto saltare molti degli equilibri consolidati a Palazzo Chigi. Quindi, diciamo, momento di interlocuzione, anche se appunto di accelerazioni si è parlato e si potrebbe continuare a parlare. Vedremo qualcosa. Ecco, sulla questione di Vannacci, di cui anche oggi trovate varie segnalazioni, dati su sondaggi, non si sa quanto appunto accurati, che oggi lo darebbero al 7,1%, poi vedremo. Oggi però sul giornale, trovate una notizia anche curiosa, a pagina 12. Tesserata a mia insaputa, è la questione delle tessere. In questo paese non è una novità di questa formazione politica. Futuro nazionale, tesserata a sua insaputa, una giovane donna, è polemica. Il giallo, ventenne della provincia di Bari, che accusa Vannacci: mi hanno rubato l'identità, scattata una denuncia. Non è l'unica anomalia da parte del partito, si parlava di errori, è stato già cancellato il suo nominativo. Francesco Curridori, autore di questo articolo. Mi è arrivata la tessera, dice la interessata, di Futuro Nazionale, senza che io avessi fatto l'iscrizione o comunque avessi acconsentito a trattare i miei dati. Giovane ventenne di un paese in provincia di Bari, che ha contattato lo youtuber giornalista Alessio Giannone, in arte Pinuccio, per denunciare quanto accaduto. Questo mi dà fastidio, mi hanno rubato l'identità, ha aggiunto la ragazza, che poi ha spiegato l'hanno ricevuta anche altri ragazzi e ragazze più della mia età, giovani, spiega il giornalista, e come lei non hanno fatto alcuna iscrizione né hanno acconsentito al trattamento dei dati. Ma nonostante questo, si sono visti recapitare a casa una lettera di Futuro Nazionale. Quella che hai tra le mani non è solo una tessera, una testimonianza del tuo impegno per difendere la nostra terra, il motore con cui apriamo la strada al futuro, si legge appunto nella missiva resa pubblica dalla donna che ha già presentato un esposto in caserma e mandato una pecca anche ai vertici nazionali. Una videodenuncia pubblicata sui canali social di Pinuccio si conclude con una richiesta di trasparenza al leader di Futuro Nazionale. Si è parlato, poi spiega il giornalista poco più avanti, di 100.000 iscritti, adesso si parla di 130.000 persone che hanno deciso di iscriversi al partito. In generale ha spiegato: questi sono i veri sondaggi, il popolo italiano ha detto vannacci, sa che da che parte stare, la continua crescita di Futuro Nazionale lo dimostra. Insomma, tessere che arrivano a chi non la richieste, ma la crescita è documentata. Siamo alla quasi in addirittura d'arrivo di questa rassegna stampa di Radio Radicale di questa mattina, questa edizione di Stampa e Regime di questa mattina. Per quello che riguarda il cosiddetto campo largo, trovate retroscena su diversi quotidiani. Noi vi segnaliamo Maria Teresa Meli, ve lo segnaliamo perché sembra il più accurato. Ucraina, spese militari, ruolo di Draghi, fronti del Movimento 5 Stelle contro Schlein, la segretaria cerca di calmare i suoi, alla fine ci accorderemo, nessuno può sfilarsi. E qui si evoca l'intervista che è venuta dopo quella di Zanda nei giorni scorsi, molto dura, che aveva posto la questione ucraina dopo le parole di Conte della settimana scorsa, che avevano sorpreso molte persone anche nel cosiddetto campo largo, più tra gli elettori forse. Schlein, che ha risposto al Foglio, in cui ribadiva: senza se e senza ma, continueremo ad aiutare Kiev con ogni mezzo necessario, ma l'assalto alla segreteria PD non si è fermato, dice Maria Teresa Meli. Anzi, ieri ai vertici Dem, la colazione dai traverso, appena hanno preso in mano Il Fatto, giornale che simpatizza per Conte, un editoriale di travaglio contro Schlein, vuole negare gli aiuti militari all'Ucraina, e poi due pagine così congegnate. La prima con un articolo critico nei confronti della segreteria Filo Kiev, rea tra le altre cose di volersi avvalere nella sua corsa dell'aiuto di Mario Draghi, inviso ai pentastellati. La seconda con un reportage dal mondo pacifista deluso da Schlein. Al PD hanno interpretato quelle pagine come l'annuncio di un nuovo affondo di Conte in materia. Paradossalmente è proprio la segretaria sotto attacco a cercare di portare la calma tra i suoi. Non si cada nelle provocazioni. E poi, insomma, attesa per un appuntamento parlamentare il 5 agosto, mercoledì 5 agosto, sono previste le comunicazioni di Giancarlo Giorgetti in Parlamento sulle clausole di salvaguardia nazionale, un passaggio propedeutico alla richiesta della flessibilità concessa da Bruxelles per energia e difesa. Riusciranno PD, Movimento 5 Stelle e AVS a presentare una risoluzione unitaria? O le differenze sul tema delle spese militari tra i Dem, dove, come è noto, anche lì ci sono diverse anime, e i loro alleati più stretti renderanno questa operazione impossibile? Certamente da Radio Radicale sentirete questo passaggio parlamentare. Diamanti su Repubblica, rapidissimamente ve lo segnaliamo prima di chiudere la puntata di oggi. A pagina 16, che cosa dice Diamanti? Elezione diretta del Premier, il no del 53% degli italiani. E qui si parla anche, appunto, delle posizioni degli elettori del centro-sinistra. Poi dati su tutti i raggruppamenti politici per capire il gradimento di questa misura. Pagina 16 del quotidiano La Repubblica. Ancora pagina 16, ma questa volta del Messaggero, invece la segnalazione con la quale chiudiamo la rassegna stampa di oggi. L'ultima casa di Pasolini, un luogo davvero da visitare, bello, la Torre di Chia, edificio medievale nella campagna del Viterbese, fu dimora dello scrittore dal 1970, la cugina ed erede Graziella Carcossi racconta la sua storia e lancia un appello: quel luogo caro rischia di essere consegnato in mani sbagliate, questo è il suo giudizio, ma insomma la tutela di questa memoria sarebbe importante, appunto, perché come abbiamo visto Pasolini da personalità dello scenario politico di diversa provenienza è sempre un riferimento. Ci fermiamo qui con la puntata di oggi di Stampa e Regime, ci sentiamo domani.
1: Grazie a Michele Lembo, questa era la rassegna stampa di oggi, Stampa e Regime di lunedì 27 luglio 2026. Grazie a Piero Scaldaferri, regia, un saluto a tutti da Sonia Martina e da Roberta Iannuzzi per la prima edizione del notiziario di Radio Radicale, che apriremo sul caso del gioielliere Roggero, poi l'archivio Ansa Pannella online sul sito della Fondazione Marco Pannella. Il nuovo DDL anti-Maranza, cosiddetto anti-Maranza varato dal governo, la situazione in Medio Oriente, l'India con le dimissioni del ministro dell'istruzione, la situazione nel Regno Unito con il nuovo primo ministro Andy Burnham. Questi gli argomenti stamattina, l'appuntamento ieri con l'intervista settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, che si è soffermato al microfono di Michele Lembo sul caso Roggero e sulle polemiche a seguito della condanna del gioielliere.
2: Da una parte c'è, diciamo, la posizione del partito che condivido, che soprattutto Irene Testa, la tesoriera, diciamo, ha reso pubblica su questa vicenda. C'è stato un omicidio, è accaduto in quelle condizioni. No, io ho sentito qualcuno che, anche di autorevole purtroppo, quindi non so su cosa sia fondata questa autorevolezza, qualcuno ha detto bisogna cambiare la legge per cui quello che è accaduto non sia punibile. Allora, un po' di storia antica. Cioè, quando noi diciamo occhio per occhio, dente per dente, diciamo la vendetta, no! L'occhio per occhio, dente per dente è già un progresso in termini di diritto, cioè viene codificato un principio che prima non c'era. Prima c'era la vendetta, per cui mi tiri un orecchio, ti taglio il tuo, no? Con occhio per occhio, dente per dente, mi tiri un orecchio, te lo tiro. La violenza non può essere, la violenza a seguito di vendetta non può essere superiore alla violenza subita, in precedenza no. Noi stiamo andando alla vendetta, allo stato puro, altro che occhio per occhio, dente per dente, a prima di occhio per occhio, dente per dente. Ma parliamo del codice di Hammurabi quando si parla di occhio per occhio, dente per dente, cioè parliamo di roba dell'antichità, c'è stata un'evoluzione umana. E adesso incominciamo a ridiscendere in una involuzione umana, per cui torniamo a vecchie pratiche, antiche pratiche da uomo primitivo, no? Il caso, cioè, non c'è dubbio, una persona che ha subito 3 rapine, in una di queste è stato picchiato brutalmente, una persona che ha delle caratteristiche particolari, per cui aveva la pistola ma non il porto d'armi, che gli era stato ritirato, non è che si era dimenticato di pagare la tassa, gli era stato ritirato, quindi non poteva avere l'arma. Cioè, allora, io lascerei da parte il gioielliere con tutti i suoi problemi, anche perché se chiedi la grazia per il gioielliere, cioè chiedi la grazia per un omicida, e gli altri omicidi si sentono discriminati, no? Anzi, sono discriminati da una scelta del genere. C'è un dato umano che esiste, però c'è il dato della legge. La legge è uguale per tutti, o non lo è? E se è uguale per tutti, allora fate una legge in cui dite è legalizzato l'omicidio. E il gioielliere, anche se retroattivamente, gli diamo al gioielliere, a tutti coloro che avendo un'attività commerciale, perché penso che sia così, no? Non è che liberiamo tutti gli omicidi e neanche solo i gioiellieri, tutti coloro che hanno un'attività commerciale e che hanno ucciso nel corso della rapina nel negozio, fuori dal negozio, 3 giorni dopo al massimo, ecco tutti fuori. Da oggi non è più reato. Non può essere così. Non può essere così. Ma questo dà il segno del decadimento della politica. Del decadimento della politica. Cioè, quando uno fa una proposta del genere, ma dovrebbero essere i suoi, non dico compagni di partito, i suoi amici a dirgli: ma che stai dicendo? Stare nei binari dello Stato di diritto, secondo me, significa anche che ci debbano essere dei richiami pubblici. Cioè, chi ha il garante della Costituzione, se sente un ministro dire cose del genere, immediatamente dovrebbe prendere la parola e dire con chiarezza qual è il recinto costituzionale, che non si può abbattere attraverso leggi ordinarie che vanno, diciamo, contro la Costituzione, ma che vanno contro un'evoluzione di millenni.
1: Così Maurizio Turco.

0: di agenzia che potranno adesso essere interrogati anche grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale non addestrativa per poter recuperare tutto della storia di Marco Pannella minuto per minuto, e uno potrà avere sulla base dell'interrogazione sempre più affinata i dispacci relativi, una scheda riepilogativa e tutto questo in una trentina di lingue molto ben presentate. Per cui si tratta di un progetto senza precedenti che non riguarda solo Marco Pannella, ma anche una modalità di fruizione di materiale attinente a un personaggio storico. Nell'occasione abbiamo fatto un profondo restyling del sito, ma è solamente un inizio. Dunque abbiamo proposto, anche grazie alla collaborazione, all'aiuto di Walter Vecellio, tutte le prefazioni ai libri che Marco ha scritto nel corso della sua vita, la raccolta degli articoli da lui firmati tra il 61 e il 63 per Il Giorno, quando era vice corrispondente del Giorno appunto da Parigi, ne scrisse molti altri ma quelli non sono firmati, e poi la raccolta degli articoli, diciamo i coccodrilloni, quelli che uscirono in occasione della morte di Marco. E poi c'è una sezione invece che riguarda diciamo la sua tesi di laurea e i suoi studi, vengono riproposte anche altre interviste. Fra pochi giorni dovrei finalmente ricevere il PDF della tesi di laurea di Marco sul principio di uguaglianza nella Costituzione e anche copia e lista dei voti dello studente Marco Pannella ai singoli esami universitari.
1: E questa era la voce di Vittorio Pezzuto, direttore generale della Fondazione Marco Pannella, intervistato da Sonia Martina sull'archivio ANSA Pannella, che è sul sito online, quindi accessibile a tutti, sul sito della Fondazione Marco Pannella. Adesso cambiamo argomento, parliamo di giustizia. La scorsa settimana il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge cosiddetto anti-Maranza, che modifica la disciplina dell'imputabilità del minore, chiunque egli sia, Maranza o no. Il provvedimento interviene sull'articolo 98 del Codice Penale, introduce una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per chi al momento del fatto abbia compiuto 14 anni ma non ancora 18. Sul provvedimento sentiamo ancora il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, intervistato stavolta da Andrea De Angelis.
2: Siamo di fronte all'ennesimo provvedimento dettato da fatto concreto, diciamo, no? C'è una questione sociale che riguarda non solo i Maranza, le baby gang, ma direi il mondo giovanile, quindi è implicata la famiglia, la scuola, la società. Siamo in campagna elettorale, in presenza di una forza politica nuova di estrema destra, nelle sue politiche e anche nelle persone che incarnano questa visione. Il governo, in prossimità delle elezioni, non fa altro che nascondere la polvere sotto il tappeto e far vedere il tappeto pulito, no? La sicurezza adesso con questa nuova legge. Il problema vero è che bisognerebbe affrontare la questione del disagio giovanile. Attenzione, il disagio giovanile c'è sempre stato. Qui siamo in presenza di qualcosa che va ben oltre il disagio che si è sempre conosciuto. Siamo di fronte a fatti di violenza espliciti. Evidentemente ci sono diverse questioni da affrontare. Sicuramente io credo che ci sia la questione non solo dell'immigrazione illegale, ma la questione della mancata integrazione delle nuove, delle generazioni, delle seconde e terze generazioni, cose che abbiamo già visto in Belgio, in Francia, in Germania, cioè sono esperienze dalle quali altri paesi europei sono già passati, non hanno risolto la questione, ma la questione non si risolve esclusivamente punendo, certo chi è responsabile dei propri atti deve pagare, qua parliamo di minorenni che non hanno avuto opportunità di scelta, evidentemente, probabilmente non sono andati neanche a scuola, cioè ci sono tutta una serie di questioni che andrebbero affrontate prima. Dopodiché il Partito Radicale per l'abolizione

0: del Tribunale dei minorenni. Noi abbiamo il nostro presidente Don Ettore Cannavera, che non ha teorizzato ma ha praticato come di fronte a questi giovani, lui soprattutto a una comunità nella quale ospita i casi più gravi, quelli dei delitti più efferati, e fa quella opera che dovrebbe fare lo Stato, che lo Stato non è in grado di fare, e che pensa di risolvere attraverso il punizionismo e il carcere. Noi riteniamo che sia una forma completamente sbagliata di affrontare la questione. Non porterà nulla di buono, nulla di nuovo, se non riempire istituti, carceri, sempre più di gente, in questo caso minorenni, che evidentemente non hanno avuto l'opportunità, non so se la fortuna o la sfortuna, di incontrare lo Stato attraverso le sue articolazioni, a cominciare dalla scuola, e quindi ci sarebbe da fare davvero un approfondimento e non queste scelte improvvisate, diciamolo pure, improvvisate, fondate unicamente nel dare delle risposte securitarie che però non portano sicurezza.
1: Così il segretario del Partito Radicale Transnazionale Traspartito Maurizio Turco. Sempre su questo provvedimento ascoltiamo ora Simonetta Matone, deputata della Lega, già magistrata, al microfono di Lanfranco Palazzolo.
2: In realtà cambia questo, che la capacità di intendere e di volere nella normativa attuale va valutata. Nel nuovo provvedimento si parte viceversa da una presunzione di capacità di intendere e di volere, e rispetto alla quale ovviamente però quella delle garanzie processuali di questi soggetti può essere valutata da consulenze tecniche, certificazioni mediche, e comunque ci saranno comunque tutti gli accertamenti del caso. Tenga presente che per i minorenni è prevista anche la valutazione della maturità, e cioè si può essere ritenuti capaci di intendere e di volere, e con questa nuova normativa si parte da una presunzione di capacità presente, rispetto alla quale però
3: è stata precedentemente la discrezionalità del giudice.
2: Ecco, diciamo che è la discrezionalità dal singolo caso. Stavolta si parte da una presunzione di capacità di intendere e di volere, che poi però andrà comunque verificata. Quindi io non trovo allarmante questo cambio di passo. È un mettere a sistema una cosa che già c'era, fermo restando che la valutazione della immaturità del soggetto rimarrà sempre presente. Capisce?
3: Certo. Quindi. Certo, vengono però anche cambiate le norme sul fermo, che già erano state introdotte per i maggiorenni nel decreto sicurezza.
2: Sì, su quello non so quale sarà l'orientamento della Corte Costituzionale, perché comunque sia diciamo che la misura cautelare, l'applicazione della misura cautelare, che è quella che conta, perché poi tu li fermi con una misura cautelare questi soggetti che comunque sono pericolosissimi. La misura cautelare non è mai obbligatoria per i minorenni, questo in base anche alle convenzioni internazionali, ma è suscettibile di valutazione di assoluta discrezionalità.
1: Infine sentiamo Simona Malpezzi, senatrice del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, sempre con il nostro Lanfranco Palazzolo.
4: È tutta propaganda come sempre, perché non è Che cosa vuol dire essere contro i Maranza quando mai questo governo ha voluto anche affrontare il tema di come stanno i ragazzi nel nostro paese? Sono tutti spot che purtroppo però poi hanno delle grandissime ripercussioni anche nell'immaginario collettivo. Questo governo ha fatto 7 decreti sicurezza in 4 anni e questo, già questo numero, è la dimostrazione che il tema sicurezza che loro avevano messo centrale non ha funzionato. Ma questo è un aspetto. Ma la seconda cosa vera è che questo governo ha iniziato a penalizzare i ragazzi aumentando i reati senza mai mettere un euro sulla prevenzione. Quando un minore commette un reato, significa che qualcosa non ha funzionato prima. Non ha funzionato nella famiglia, non ha funzionato nella scuola, non ha funzionato nel tessuto sociale. Non è che ci sono i buoni e i cattivi, non è che c'è una cosa genetica, perché i ragazzi cattivi non esistono, esistono delle condizioni ed esistono delle situazioni che portano i ragazzi a delinquere. Allora un governo dovrebbe mettere al centro, insieme alla giusta repressione, perché io sono anche stufa, e glielo dico in maniera molto dura, che tutte le volte che tocco questi argomenti passo come la buonista. Io sono perché a fronte di un reato ci sia una pena, ed è giusto che ci sia, perché questa è una cosa corretta e normale attraverso la quale si cresce, ma devi anche fare l'azione precedente, cioè devi impedire che il reato venga commesso e quindi devi mettere in atto le misure per prevenirlo. Il governo cosa fa anche in questo decreto? No, modifica il cosiddetto, diciamo così, l'onere della prova. E quindi se prima fino dai 14 ai 18 in un certo senso si partiva già col presupposto che ci fosse una minore condizione dell'intendere e volere, perché quindi un livello di maturità minore, oggi non si parte da questo. Oggi si dice che può essere con il nuovo decreto, ma immediatamente questi ragazzi hanno lo stesso tipo di punibilità. Poi, facendo tutte le analisi del caso, potrà essere che scatteranno gli elementi di immaturità e di altre cose. È già così, se vogliamo, perché oggi non esiste che un procuratore dei minori, minorile, non si avvicini a un ragazzo che ha commesso un crimine attraverso un'analisi coadiuvata anche da educatori e da psicologi. Quindi oggi c'è una formula che ci dovrà essere anche successivamente, ma il fatto di voler modificare in norma questo onere ti dice qual è la direzione del governo. E allora io vorrei che Giorgia Meloni invece dicesse ai cittadini italiani che cosa vuole fare per i giovani di questo paese, per evitare che un 14enne possa commettere un crimine. Ci dica un'azione che vuole mettere in atto, perché a me interessa il prima. Ci deve essere anche il dopo, ma prima mi devi dire che cosa hai fatto per evitarlo.
5: Così Simona Malpezzi, senatrice del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Cambiamo argomento, veniamo alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Da venerdì notte il comando centrale americano ha sospeso i raid sull'Iran dopo 13 notti consecutive di attacchi e Teheran ha annunciato a sua volta lo stop alle rappresaglie. Trump ha accantonato i piani di escalation. Nella riunione alla Casa Bianca, il vicepresidente Vance e il capo di Stato Maggiore congiunto Dan Kane hanno segnalato il rischio di esaurimento delle scorte di intercettori Patriot. Secondo la versione ufficiale dell'amministrazione, la sospensione serve a lasciare spazio ai negoziati. In Turchia, Özgür Özel, rimosso dalla guida del Partito Repubblicano del Popolo per decisione giudiziaria, ha lasciato il CHP insieme ad altri 90 deputati e ha fondato lo Yeni Parti, che con 91 parlamentari diventa il primo partito di opposizione. Il CHP scende a 44 seggi. Della guerra tra Stati Uniti e Iran e di quanto accade in Turchia ci aggiorna come sempre Mariano Giustino. Buongiorno Mariano.
6: Buongiorno a voi. Il Pentagono avrebbe spinto il presidente Trump ad accantonare, almeno per il momento, i piani di una escalation dell'offensiva militare americana contro l'Iran, preoccupato in particolare per l'inasprimento del conflitto e che l'inasprimento del conflitto possa esaurire pericolosamente le già ridotte scorte di intercettori antimissili Patriot e di altre munizioni per la difesa aerea dispiegate in Medio Oriente. Donald Trump nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nell'ambito della guerra contro l'Iran, rimarcando in una dichiarazione al Wall Street Journal che gli USA dispongono di molte più munizioni di chiunque altro paese al mondo e ben oltre il fabbisogno. La riduzione delle scorte di intercettori statunitensi metterebbe dunque a rischio anche la difesa missilistica di Israele. Gli avvertimenti del Pentagono sulla diminuzione delle scorte di missili Patriot e TAD hanno messo in luce una crisi più profonda nella capacità produttiva dell'Occidente. Il proseguimento di una guerra di logoramento potrebbe esercitare una pressione crescente sulle capacità di difesa aerea degli Stati Uniti, dei paesi del Golfo Persico e dello stesso Israele. Dopo quasi due settimane di scambi di fuoco notturni tra la Repubblica Islamica e gli Stati Uniti, le preoccupazioni per il drastico calo delle scorte di missili intercettori sono dunque diventati uno dei principali argomenti dei colloqui a porte chiuse a Washington. Nelle ultime settimane i sistemi americani hanno dovuto affrontare intense ondate di missili balistici e droni iraniani che avevano preso di mira basi in Giordania, in Kuwait, Bahrain e negli Emirati Arabi Uniti. Per Washington l'arsenale di missili intercettori non è solo una questione medio orientale. Gli Stati Uniti devono considerare contemporaneamente le proprie esigenze militari in Europa e nella regione Indo-Pacifica. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghei ha detto che l'attività di mediazione continua, ma la priorità è la difesa della nostra sovranità. Lo scambio di messaggi tra Iran e Stati Uniti, l'attivismo di mediazione dunque sembrerebbe continuare, siamo abituati a vedere questo, ormai possiamo considerarlo un balletto di tentativi negoziali. All'emittente austriaca Orf Baghei, il portavoce del Ministero degli Esteri, ha affermato che la Repubblica Islamica ha rispettato l'impegno assunto nel memorandum d'intesa di garantire il passaggio sicuro attraverso lo stretto di Hormuz entro 30 giorni, ma che gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi prima della scadenza di tale termine, usando come pretesto presunti incidenti marittimi. È la terza volta nell'ultimo anno che la diplomazia iraniana, ha detto Baghei, viene tradita da attacchi durante i negoziati, ha puntualizzato aggiungendo che Washington non ha sbloccato i beni iraniani congelati come previsto dal memorandum d'intesa. In sostanza l'Iran rimane arroccata dietro le sue linee rosse, che sono quelle del controllo dello stretto di Hormuz, di avere una sovranità dello stretto di Hormuz e sulle altre linee rosse, quali quella del nucleare e del sostegno ai proxy regionali. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è atteso dalla Casa Bianca martedì e si prevede che solleciterà Trump a continuare ad adottare una linea dura nei confronti di Teheran, in particolare sul suo programma nucleare. L'Iran ha sempre insistito sul fatto che il programma sia a fini civili, ma gli Stati Uniti e i loro alleati sostengono che miri allo sviluppo dell'arma atomica. D'altra parte, questo è lo sviluppo dell'arma atomica e il diventare una potenza nucleare è nella dottrina strategica della Repubblica Islamica sin dalla sua fondazione. È bene sottolineare questo. Nel frattempo i combattenti Houthi si sono uniti al nuovo fronte. I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno dichiarato domenica di aver abbattuto un drone saudita nel nord-ovest dello Yemen, un giorno dopo che il gruppo yemenita aveva rivendicato un attacco a impianti petroliferi nel regno del Golfo. Gli Houthi avevano affermato di aver colpito siti dell'Arabia Saudita, della Saudi Aramco, Yizan e Ajambu, dove Riyadh aveva bombardato obiettivi Houthi venerdì. Sembrerebbe che ci sia solo una via d'uscita dalla guerra sconsiderata ormai di Trump: pagare l'Iran per aprire Hormuz e congelare il suo programma nucleare, pensare a come uscire dalla grave situazione strategica creata dal presidente Donald Trump con la sua avventurosa guerra in Iran. Fa venire in mente anche una vecchia barzelletta del viaggiatore smarrito che chiede in un remoto pub scozzese come arrivare da lì ad Aberdeen, al barista che risponde: beh signore, se dovessi andare ad Aberdeen non partirei certo da qui. Se Trump cederà alle principali richieste dell'Iran, tra cui ingenti aiuti finanziari e la sovranità sullo stretto, avrà sacrificato il principio di vitale importanza globale della libertà di navigazione, rafforzato un avversario determinato e spietato e potenzialmente seminato i germi di futuri scontri. La leadership iraniana, furiosa e vendicativa, non solo utilizzerebbe le nuove entrate per ricostruire i programmi missilistici e di droni delle difese aeree del paese, ma userebbe anche il controllo dello stretto di Hormuz come leva su altre questioni, tra cui Libano, le relazioni con gli Stati Uniti, con gli Stati del Golfo e i futuri negoziati sul nucleare. L'alternativa all'escalation militare statunitense, tuttavia, è sembra ancora peggiore, avendo già colpito gli USA più di 13.000 obiettivi in Iran. Difficilmente risolveranno il problema con ulteriori bombardamenti. L'Iran dispone, ricordiamo, di migliaia di droni e missili a lungo raggio che può usare per minacciare le navi nello stretto dalle profondità del proprio territorio e quindi mantenerlo ancora chiuso. L'altra opzione in discussione, come sappiamo, è la conquista dell'isola di Karg in Iran, che ridurrebbe il potenziale di esportazione petrolifera del paese, ma manterrebbe ancora a rischio altri militari statunitensi e non farebbe nulla per aiutare ad aprire lo stretto a circa 370 miglia di distanza. L'escalation degli Stati Uniti porterebbe invece l'Iran a riprendere i suoi attacchi non solo contro la navigazione, ma anche contro le infrastrutture energetiche dei suoi vicini. Quindi è una questione che purtroppo è difficilmente risolvibile e che vedrà appunto anche i negoziati, se si dovessero riprendere con la mediazione del Pakistan, come si sostiene, ancora tutto da chiarire, da definire negli accordi tra USA e Iran. Infine, in Turchia, il leader defenestrato per decisione della magistratura ed eterodiretta, come sappiamo, dal presidente turco Özgür Özel, si è dimesso dal Partito Repubblicano del Popolo e ha annunciato la formazione del suo Yeni Parti, il nuovo partito, dove, dopo i vari tentativi falliti di riprendere il controllo della principale forza di opposizione del paese, il suo partito, il Partito Repubblicano, che aveva visto il ritorno alla presidenza del vecchio leader sconfitto dal congresso del partito nel 2023. Insieme a Özel, anche 91 dei 135 parlamentari repubblicani si sono dimessi dal partito, rendendo di fatto questa nuova formazione politica il secondo più grande partito in Parlamento, quella del Partito della Giustizia e lo Sviluppo di Erdogan, che ha 277 parlamentari. Özel ha presentato il suo nuovo partito come un movimento di opposizione ampio e inclusivo, capace di unire gli elettori provenienti da tutte le divisioni ideologiche ed etniche della Turchia. Ha detto: siamo socialdemocratici, ha dichiarato all'inizio di questa settimana, aggiungendo che il partito accoglierebbe conservatori, nazionalisti, curdi, socialisti e liberali che sostengono la Repubblica Laica della Turchia, l'integrità territoriale e il sistema democratico. Il nuovo partito metterà alla prova la capacità di Özel di trasferire lo slancio elettorale dei repubblicani del 2024 in un nuovo partito politico, mantenendo unite le sue basi elettorali centriste, nazionaliste, filo-curde. L'esito potrebbe ridefinire la capacità dell'opposizione di sfidare Erdogan alle prossime elezioni nazionali in Turchia. Ricordiamo che a maggio una corte d'appello di Ankara aveva annullato l'esito del congresso del Partito Repubblicano del 2023, che aveva portato Özel alla presidenza per presunte frodi elettorali, reintegrando al suo posto il leader Kemal Kılıçdaroğlu. Parte di una più ampia campagna giudiziaria, questa volta a indebolire l'opposizione dopo i suoi storici successi alle elezioni amministrative del 2024. Özel aveva sostituito Kılıçdaroğlu alla guida del Partito Repubblicano del Popolo nel 2023, aveva rapidamente ribaltato le sorti del principale partito di opposizione. Kılıçdaroğlu lo aveva guidato dal 2010 al 2023 e non era mai riuscito a vincere su Erdogan. La colpa di Özel è stata quella di aver guidato il partito alla sua prima vittoria elettorale in quasi mezzo secolo nelle elezioni amministrative del marzo del 2024, ridisegnando la mappa politica del paese a favore dell'opposizione. Il Partito Repubblicano del Popolo aveva ottenuto infatti la maggiore percentuale di voti a livello nazionale per la prima volta dal 1977, con circa il 38% di voti. Il principale partito di opposizione dunque aveva conquistato 35 delle 81 province turche, ma questi risultati sono stati in parte vanificati da arresti da numerosi funzionari e sindaci defenestrati, sostituiti con amministratori fiduciari, tra cui il più prestigioso, il sindaco di Istanbul Ekrem İmamoğlu, uno dei più temibili rivali politici di Erdogan. Almeno 34 sindaci del Partito Repubblicano del Popolo sono tuttora in arresto e 400 funzionari di questo partito sono sotto inchiesta. La sfida più grande per Özel sarà quella di conciliare le aspettative e le richieste contrastanti dei nazionalisti turchi e dei curdi. Gode Özel del favore di entrambi gli schieramenti, ma è decisamente più popolare tra il movimento curdo. Secondo un sondaggio infatti condotto a giugno, il 75% dei sostenitori del Partito dell'Uguaglianza e della Democrazia del Popolo, cioè il partito filo curdo, ha dichiarato che sostiene il presidente Özel con il 51,3% di consensi. Questa ampia base di sostegno ha rafforzato la pretesa di Özel di guidare un fronte di opposizione più ampio, ma lo ha anche reso un bersaglio più visibile alla repressione giudiziaria in atto in questi giorni, e i media turchi pullulano di speculazioni sul fatto che Özel potrebbe essere il prossimo a essere arrestato. All'inizio di quest'anno il governo aveva avviato il procedimento per la revoca della sua immunità parlamentare. La nascita di questo nuovo partito di fuoriusciti dello storico CHP, che nei sondaggi si è rivelato come primo partito della Turchia, può segnalare un fallimento dell'operazione di totalitarizzazione del sistema turco da parte di Erdogan. Per il momento è tutto, la linea è Roma.
1: E grazie a Mariano Giustino. Adesso ci occupiamo del andiamo in India. Dopo le dimissioni del ministro dell'istruzione, il cosiddetto partito degli scarafaggi ha messo fine alle proteste, che sono andate avanti per settimane. Allora, tutti i dettagli ce li racconta il nostro Francesco Radiccioni, come sapete, corrispondente dall'Asia.
7: Sì, buongiorno Sonia, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, è così, dopo settimane segnate in India da proteste, sit-in e scioperi della fame, come ricordavi, il cosiddetto partito degli scarafaggi può ora rivendicare una importante vittoria politica. Infatti sabato, con una lettera pubblicata sui social, il ministro dell'istruzione indiano Dharmendra Pradhan ha annunciato le sue dimissioni, e accogliendo così quella che era la principale richiesta del movimento guidato dalla generazione Z e che aveva portato per le strade decine di migliaia di persone, sia a Delhi che a Mumbai, sia a Bangalore che a Kolkata. Lo sappiamo, gli studenti accusavano Pradhan di non aver fatto abbastanza per fermare le ripetute fughe di notizie sui test d'ingresso alle più prestigiose università indiane, fughe di notizie come quelle che ci sono state alcune settimane fa, a maggio, proprio per l'ammissione alla facoltà di medicina e che avevano poi costretto circa 2 milioni di studenti indiani a ripetere un esame che viene affrontato da molti un po' come l'occasione della vita. Tu calcola, Sonia, che intorno a questi esami c'è un'enorme pressione sociale, ci sono un enorme giro di soldi per le ripetizioni e ovviamente intorno a questi esami pullula anche la corruzione, ma un movimento, quello degli scarafaggi, che era nato appunto all'indomani di questo scandalo sui social, ma che con il passare delle settimane è stato poi in grado di incarnare, se vogliamo, le frustrazioni dei giovani indiani per la più in generale per la corruzione, per il nepotismo e per le disuguaglianze, ma anche verso un sistema che, nonostante l'incredibile crescita economica dell'India, non riesce a creare abbastanza posti di lavoro e ad alimentare così la speranza di un ascensore sociale. Tra l'altro, Sonia, in un paese da 1.400.000.000 di abitanti e dove il 40% della popolazione ha meno di 25 anni, era evidente che queste proteste rappresentassero una sfida per il governo guidato da Narendra Modi, tanto che oltre alle dimissioni del ministro dell'istruzione, il premier indiano ha annunciato nelle scorse ore anche una commissione indipendente per la riforma del sistema degli esami, così come c'è stata la promessa che nessun manifestante sarà incriminato per le proteste, ed è stato anche annunciato un fondo a sostegno delle famiglie, quella ventina di studenti che proprio all'indomani dello scandalo per il test d'ingresso a medicina non hanno retto alla pressione e si sono drammaticamente tolti la vita. Tra l'altro, accogliendo le richieste dei manifestanti, Narendra Modi è però anche riuscito, lo dicevamo, a disinnescare delle proteste che minacciavano di avere un impatto ancora più profondo sulla sua amministrazione. Tu calcola, Sonia, che soprattutto nell'ultima settimana per le strade di Delhi e delle altre principali città indiane iniziavano a riecheggiare slogan che chiedevano le dimissioni non solo del ministro dell'istruzione Pradhan, ma che arrivavano a colpire anche il potentissimo ministro degli interni Amit Shah per la gestione delle manifestazioni di lunedì scorso davanti al Parlamento indiano, dove ci sono stati diversi episodi di violenza, o che arrivavano fino a chiedere la testa dello stesso primo ministro indiano Narendra Modi. Insomma, il capo del governo indiano è così appunto riuscito, facendo queste concessioni, a incassare la promessa della fine delle proteste. C'è da dire, Sonia, in conclusione, che anche se il presidio nel centro di Delhi sta in queste ore venendo smantellato, le proteste degli scarafaggi sono state e rappresentano sicuramente un importante campanello d'allarme per il governo indiano, e possiamo dire che la domanda che ora rimane è che se Narendra Modi riuscirà a rispondere alla crescente frustrazione di questa delle giovani generazioni, soprattutto urbane dell'India, e alla promessa appunto di meritocrazia e della possibilità di vedere un ascensore sociale. Ma su tutto questo ci torneremo, per il momento è tutto, se non ho domande, linea allo studio.
5: Grazie a Francesco Radicione. Adesso andiamo avanti con il nostro notiziario. Parliamo del Regno Unito, che ha un nuovo primo ministro, il laburista Andy Burnham, con una serie di proposte che riguardano l'economia britannica. È in carica dal 20 luglio, quindi da una settimana. Cristiana Pugliese ne ha parlato con Natale D'Amico, consigliere della Corte dei Conti.
8: Per ora, come dire, c'è un po' una luna di miele, come spesso accade, ripeto, lui ha dimostrato una capacità di rapportarsi direttamente con l'opinione pubblica molto forte, però non è detto che questa luna di miele duri a lungo, e lui prima che finisca questa luna di miele forse deve dire qualcosa di più concreto, fare, dire almeno, prima ancora che fare qualcosa di più concreto, perché le cose che ha detto finora sembrano abbastanza fumose. Insomma, per lui l'idea, la definizione che a un certo punto il dubbio è venuto all'Economist, ma non è che sarà uno Starmer con l'accento del nord, potrebbe essere essenziale.
9: Senta, consigliere, le faccio un'ultima domanda. Secondo lei quali sono i problemi maggiori, al di là del debito, l'ha detto, l'ha ripetuto, della Gran Bretagna oggi?
8: Ma è un problema che ha in comune con molti paesi europei, un paese che invecchia, un paese che ha perso in più, ecco, col Regno Unito, un paese che si è indebolito fortemente con la Brexit. La Brexit io credo che abbia nuociuto all'Europa,
9: sì,
8: ma ha nuociuto di più al Regno Unito. E forse questa è l'altra questione che ha di fronte, difatti, Burnham, cioè come riconsiderare la Brexit, trovare una formula di convivenza più facile col Regno Unito, del Regno Unito con i paesi europei, con l'Unione Europea, forse aprire in prospettiva una prospettiva di rientro, ma questa è una debolezza forte che ha. Anche perché la sterlina è sempre più debole, la sterlina da sola probabilmente non ce la fa, quindi forse il Regno Unito avrebbe avuto bisogno di entrare nell'Unione Europea a pieno titolo anche nella moneta unica. Figuriamoci, uscita dall'Unione Europea, figuriamoci se si apre una completa prospettiva di entrare nella moneta unica. Ma io credo che veramente il Regno Unito, i margini di manovra che ha il governo del Regno Unito fuori dall'Unione Europea e fuori dalla moneta unica europea sono inferiori a quelli che avrebbe se fosse nell'Unione Europea dal punto di vista politico e soprattutto commerciale, e se fosse, in particolare se fosse nella moneta unica europea, avrebbe più margini di manovra. E questa ha determinato una caduta rilevante dei flussi turistici, dei flussi delle persone che vanno nel Regno Unito per studiare, dell'interscambio culturale, economico, commerciale col Regno Unito, insomma con l'Unione Europea. Io credo che questa sia la questione che il Regno Unito debba affrontare.
1: E adesso sono le 9:45 minuti, cambiamo argomento e sentiamo che cosa ha detto nel corso della sua rubrica 10 minuti Cesare Damiano, presidente dell'Associazione Lavoro e Welfare, commentando l'ultimo bollettino di Confindustria congiunturale luglio, congiunturale flash di luglio.
10: Ma sono dati poco rassicuranti, e quello che io noto è che il governo parla d'altro, parla molto di sicurezza. Anche qui io assisto ad un paradosso, perché i dati del Viminale dicono che i delitti in generale, adesso non faccio l'elenco delle varie specie di delitto, dai più gravi ai meno gravi, sono in diminuzione, anziché dire guarda sono in diminuzione, noi siamo al governo e sono in diminuzione, si lancia una campagna ennesima dell'ennesimo decreto, probabilmente inutile, sulla sicurezza. Gioca molto in termini di propaganda, però parliamo un po' di problemi reali, di problemi che interessano appunto le persone. Ci avvaliamo di questa congiuntura flash, come lei diceva, di Confindustria, ma intanto è evidente che non si può non essere preoccupati o dire va tutto bene madama la Marchesa, perché la situazione geopolitica è una situazione molto, molto grave. Confindustria lo dice chiaro, no? Il rincaro del petrolio è ovvio, riesplode la guerra in Iran e l'incertezza ovviamente spinge in alto petrolio e gas. Tutto questo cosa dice? Porta a prezzi che salgono, economia che rallenta, inflazione che sale. Ormai abituiamoci ad una inflazione al 3%, mentre al massimo dovrebbe arrivare al 2% per essere, come si dice, in equilibrio. Ma dentro una situazione nella quale sì, aumenta l'occupazione, certo è aumentata, dove si paga di meno, dove il lavoro è più precario, scompare dove si paga meglio e il lavoro è più stabile, e l'ufficio parlamentare di bilancio cosa ci ha detto? L'ufficio parlamentare di bilancio ci ha detto una cosa molto semplice, che per quanto riguarda il potere d'acquisto delle retribuzioni, quindi confermando i dati dell'OCSE, di tutti dell'Istat, di tutti quelli che ragionano su questi dati, che il potere d'acquisto ha perso, mi pare dal 2021, il 6%, che è una cifra considerevole e perderà ancora.
5: Così Natale D'Amico con Cristiana Pugliese.
1: Così era Cesare Damiano, scusatemi. E possiamo chiudere la prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Ora vi lasciamo alla replica di Stampa Regime, curata quest'oggi da Michele Lembo.
11: E buongiorno agli ascoltatori, eccoci all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Grazie a Roberta Iannuzzi in redazione, Piero Scaldaferri in regia. Cosa troviamo sui quotidiani di questo lunedì 27 luglio 2026? Per schematizzare al massimo, diciamo che i temi principali sono due. Le considerazioni su quello che è accaduto in Val di Susa, per esempio il Corriere della Sera titola con queste parole: è un attacco allo Stato, oppure La Stampa, per esempio, scrive: IPM Val Susa è devastazione, 124 agenti feriti, identificati 436 antagonisti. Queste ore ai notav, non tolleriamo connivenze. E questa questione delle connivenze cercheremo in qualche modo di inseguirla, perché è un tema che naturalmente ancora una volta sta dividendo gli schieramenti politici, con da una parte alcune generalizzazioni, alcune chiamate in causa, come dire, i distinguo che invece sono stati fatti dall'altra parte. Si evoca ancora una volta la questione dei cattivi maestri, insomma è un argomento questo che fa discutere. Alcuni quotidiani, vedremo insieme tra poco, sottolineano il fatto che c'è un cambio, diciamo, di passo davvero inquietante nelle violenze appunto di cui stiamo parlando, e qualche quotidiano cerca di approfondire un argomento che naturalmente sarà oggetto del lavoro degli inquirenti, e ci sono già alcune anticipazioni. Comunque violenze davvero davvero gravi, devastazioni davvero preoccupanti, e anche, diciamo, la provenienza di questo che è stato chiamato blocco nero, black block, è una storia che ormai è lunga, e alcuni quotidiani rincorrono la vicenda della violenza di piazza, che purtroppo è stata una delle piaghe della storia non solo recente del nostro paese. Siamo a una nuova stagione di questo tipo. Alcuni, da alcuni quotidiani, sottolineano questo fatto, dall'altro appunto si cerca di comprendere quali siano le motivazioni e appunto i distinguo di cui vi diremo. Ci sono interviste, c'è un'intervista al ministro Piantedosi che spiega anche quali sono, diciamo, le prospettive del governo rispetto a queste situazioni, ma come vedremo insieme, poi il ministro Piantedosi si parla anche del dibattito politico all'interno della maggioranza, altro tema che affronteremo, perché si continua a discutere dell'effetto Vannacci, di quello che sta accadendo all'interno del centrodestra, della destra italiana. Una intervista ad Antonio Tajani la trovate sul quotidiano Libero a pagina 5, anche qui riferimenti a diverse questioni di cui vi daremo conto. L'altro argomento, appunto, invece, quello che è successo a Berlino, i giornali che guardano a un elettorato definibile di destra, di centrodestra, secondo gli schemi degli ultimi anni. Libero, per esempio, spiega: sveglia compagni, è l'Islam che odia i gay. E appunto su questo argomento si misurano alcuni approfondimenti di questa giornata, perché nelle scorse stagioni poi abbiamo visto appunto mettere insieme, ovviamente qui in Italia e in Europa, alcune questioni, ma appunto poi chiarendosi un po' il quadro di quello che è successo a Berlino, è stato ucciso questo giovanissimo, l'auto sulla folla, la fuga, poi lo circondano, ucciso con il coltello in mano, riassume per esempio il Corriere della Sera in un box che trovate in prima pagina. Si tratta di un giovane radicalizzato, come si dice, naturalmente utilizzando questa parola con un senso molto diverso da quello che si utilizza in questa radio, e appunto le considerazioni su un pericolo Islam, un pericolo radicalizzazione, un pericolo ISIS, ecco, che abbiamo conosciuto gravissimo ormai circa una decina di anni fa, sembra in qualche modo riaffacciarsi. Vedremo anche qualche approfondimento sulla realtà che si vive, sull'aria che si respira in una città come Berlino, che è stata un simbolo in questi ultimi anni di una certa traiettoria, diciamo così, occidentale, per usare termini molto molto generici, ma per rapidità, diciamo questo, di libertà, di apertura, anche appunto di apertura appunto relativa alle questioni LGBT+, un po' la patria, diciamo, di questo mondo, di queste libertà, e quello che è oggi rispetto a una stagione di flussi migratori di un certo tipo, di mancata integrazione, sono questioni su cui calcano molto la mano i quotidiani di cui vi abbiamo detto, Libero, Giornale, Tempo, ma considerazioni che trovate anche su altri quotidiani. Il tema appunto della integrazione, del multiculturalismo, oggi viene affrontato, diciamo, con minor entusiasmo anche da altri analisti, cercando poi di entrare nella concretezza di quella che è la situazione che ci troviamo a vivere nelle nostre città. Il tema Maranza, ecco, per mettere insieme cose anche in qualche modo lontane, continua in qualche modo a far discutere, ve ne daremo un qualche conto, ma è passato un po' in secondo piano in questa giornata, se ne è parlato più nel fine settimana. Quello che succede nella destra, appunto, è tema approfondito da alcuni quotidiani. Oggi ci sono approfondimenti che riguardano anche sondaggi su quello che avviene, su quelli che sono i temi che animano appunto le discussioni all'interno dell'elettorato, anche di sinistra, di centrosinistra, campo largo, vedremo qualcosa sul Corriere della Sera e su Repubblica. Però cercheremo di partire da alcuni approfondimenti editoriali che sono un po' più di contesto, diciamo, di sguardo più largo, di prospettiva più larga, anche diciamo l'atmosfera estiva che favorisce un dibattito non più legatissimo all'attualità politico-parlamentare che è agli sgoccioli, anche se siamo ancora in fase intensa, e anche di questo vi diremo qualcosa, e da Radio Radicale naturalmente come sempre potete seguire in diretta ed integralmente la vita parlamentare italiana. Alcuni editoriali, dicevamo, un po' più sguardo generale. Giordano Bruno Guerri, che trovate su Repubblica, perché sul quotidiano La Repubblica è partito un dibattito abbastanza interessante che riguarda il linguaggio della politica, che riguarda il linguaggio dell'informazione, le contraddizioni dell'informazione e quello che è lo scenario attuale, che è ampiamente abitato da quello che accade nei social, e forse argomenti che ci aiutano anche un po' a capire la prospettiva di questa trasmissione, che si chiama Stampa e Regime, posto che il concetto di regime memoria pannelliana non si sovrappone a quello del senso comune, ma cerca appunto di interpretare quella che è la prassi dell'esercizio di alcune forme, diciamo, di informazione, esercizio della giustizia, di prassi parlamentare. Insomma, chi conosce l'analisi pannelliana ricorderà queste questioni. Forse questo dibattito oggi ci fornisce qualche elemento che ci porta in questa direzione, che ci consente di avere qualche strumento per tornare a questo tipo di lettura, naturalmente con uno sforzo di buona volontà, perché quando poi si affrontano certi argomenti si parla per esempio di quella che è stata la realtà politica italiana nella cosiddetta Prima Repubblica, poi si dimentica anche in questi casi di fare il nome di Marco Pannella. Ma vedremo meglio tutto questo tra poco. Il nome di Marco Pannella si fa sul Corriere della Sera in occasione di un'intervista a Ilona Staller, che viene sentita per una serie di questioni, anche perché si discute oggi anche di Valentina Nappi, che è una giovane attrice del porno, molto molto conosciuta, molto impegnata, una donna con anche una prospettiva culturale interessante, più volte appunto presente nell'informazione anche per le sue idee, per le sue convinzioni. Quindi viene intervistata Ilona Staller cercando di fare un parallelismo, perché sembrerebbe che Nappi si stia avvicinando in qualche modo a più Europa, ci sono diverse ipotesi. Viene sentita appunto Ilona Staller dal Corriere della Sera, e qui si parla dell'esperienza parlamentare. Dice a un certo punto l'intervistatrice, Francesca Angeleri, dice: ma come nacque il progetto politico con i radicali? Ilona Staller ha appena detto: io sono pannelliana, io resto pannelliana, dice Ilona Staller. Marco sapeva che ero una radicale, una volta andai da lui e gli chiesi: mi metti in lista? Gli spiegai tutto quello che pensavo, mi guardava con quegli occhi bellissimi che parlavano, con quel suo sorriso. Va bene, rispose Marco Pannella, fammi pensare un attimo e ne parlo con gli altri. Li ho conosciuti tutti gli storici, dice Ilona Staller, facendo riferimento agli storici militanti e dirigenti radicali. E furono d'accordo tutti? Chiede l'intervistatrice. Un uomo e una donna erano nettamente contrari. Lei è vivente, non posso dire il nome, dice Ilona Staller. Mi ricordo la campagna elettorale con me su una spider rossa, i seni fuori, facevo guidare un ragazzo ricciolino cui avevo messo addosso un lenzuolo bianco, una corona di spine, e poi qui si parla anche di Valentina Nappi, che appunto sembrerebbe avvicinarsi a più Europa, è la sua erede, chiede l'intervistatrice, dice Lona Staller, è uno sfottò per gli italiani, dopo Pannella il partito è caduto a picco. Questa è la lettura, il giudizio politico di Ilona Staller su queste questioni. Ma insomma, ecco, oggi il nome di Marco Pannella appare in questa occasione, vedremo in qualche modo poi fare il discorso di cui vi abbiamo detto poco fa. Altri argomenti, il giornale Libero si occupano di un argomento che ormai anche questo, per quanto sia allarmante e preoccupante, è divenuto un po' di secondo piano in queste estati, ultime estati che stiamo vivendo, incendi davvero gravissimi, roghi impressionanti, anche alle porte di Roma nelle ultime ore, nella tarda, nel pomeriggio di ieri. Il giornale Libero parlano di quello che sta accadendo in Spagna, di quello che è accaduto in altre zone, anche in Italia, in Puglia, vedremo qualcosa. E sul Domani poi trovate un articolo che parla di ricerche scientificamente fondate su quello che sta accadendo nei deserti, che influisce sull'equilibrio climatico del pianeta. Argomenti che vengono posti appunto nelle pagine interne, ma che sono davvero importanti, vanno conosciuti appunto secondo la prospettiva scientifica che oggi hanno. Chiuderemo poi questa puntata di quest'oggi della rassegna stampa di Radio Radicale con due citazioni, un'intervista a Jas Gavronsky sulla storia del quotidiano La Stampa, appunto anche qui il filo che forse oggi potremmo tirare è proprio quello relativo al tema dell'informazione, della storia dell'informazione, delle contraddizioni dell'informazione nel nostro paese. Questa intervista è interessante perché ci racconta anche appunto le radici e anche appunto i progetti nobili riguardo all'esperienza, alle esperienze dell'informazione nel nostro paese. Trovate questa intervista su Cugnano, La Stampa, pagina 28, e poi una vicenda che riguarda la Torre di Chia, che è stata una delle case di Pierpaolo Pasolini nella Tuscia, e oggi c'è un appello sul Messaggero che trovate a pagina 16 di Graziella Chiarcossi, che appunto le persone che conoscono Pasolini sanno di chi si tratta, ma vi diremo tutto questo alla fine. Dunque, con che cosa possiamo aprire invece la rassegna stampa di Radio Radicale di questa mattina per darvi qualche elemento più concreto rispetto al sommario di cui vi abbiamo appena dato conto? Partiamo dalla questione della Val di Susa, poi argomenti appunto relativi agli editoriali di più ampia prospettiva ve li leggeremo dopo un punto sulla Val Susa e su Berlino che cercheremo di realizzare abbastanza rapidamente. Prendiamo il Corriere della Sera, che nelle pagine 2 e 3 ci racconta un po' quello che è accaduto, per chi non avesse seguito quello che è accaduto sabato pomeriggio, il bilancio della guerriglia, il numero dei feriti tra le forze dell'ordine sale a quota 124, un numero davvero altissimo, 58 poliziotti, 48 carabinieri, 18 finanzieri, la conta dei danni, e questo è anche un altro elemento importante, 1 milione di euro fino adesso, sono andati distrutti 2 piani di uffici, insomma una cosa davvero grave, i dubbi anche sulla riapertura del lavoro, non è ancora possibile stabilire quando il cantiere potrà tornare a essere operativo, oggi un sopralluogo e per tentare appunto di capire come ripartire nel lavoro. Risce trasmittenti e mimetiche, i violenti mescolati tra i manifestanti, non usano cellulari, non usano smartphone, ma ricetrasmettenti, perché adesso ormai tutti sanno che gli smartphone sono facilmente intercettabili e quindi con le ricetrasmettenti questi gruppi sembrano essere ben organizzati, e questo è un altro elemento che naturalmente viene preso in considerazione dagli inquirenti. Matteo Piantedosi, intervistato appunto sul Corriere della Sera, dice c'è un'allerta per l'ordine pubblico, chiede Fiorenza Sarsanini che lo intervista. Ormai, dice il ministro, è chiaro a tutti che esiste una internazionale della violenza e del disordine che utilizza ogni tema per mettere in pratica teppismo e violenza allo stato puro. È inutile girarci intorno, ecco perché al di là di ogni altra analisi sarebbe quanto mai opportuno che tutte le forze che si dichiarano democratiche prendano le distanze senza tentennamenti o infingimenti. La sfida che pongono questi violenti è tipicamente criminale, ci si approfitta delle libertà democratiche per porre in essere veri e propri atti di guerriglia. Ecco perché vanno condannati senza alcuna indulgenza. Non si potevano fermare, chiede l'intervistatrice, molti li abbiamo bloccati e centinaia sono stati identificati, le nostre forze di polizia sono encomiabili per come affrontano queste circostanze con equilibrio e professionalità, difendendo gli obiettivi di volta in volta aggrediti e contenendo gli effetti dei disordini. Ora bisogna lavorare perché quanto successo sabato in Val di Susa e in settimana a Bologna non rimanga senza conseguenze.

sono molto discussi da parte di chi ci ha contestato. Talvolta ci sono state attenzioni esagerate, non sempre realistiche, ma nulla può consentire che il dibattito possa trasferirsi nella piazza come giustificazione di violenze. Dice Sarzanini, il presidente Mattarella e tutte le forze politiche hanno espresso solidarietà alle forze dell'ordine. Lei crede davvero che l'obiettivo siano loro? Secondo Piantedosi lo dimostrano i fatti nel passato, anche meno recente, ma soprattutto durante questi 4 anni del nostro governo, le crescenti aggressioni alle forze dell'ordine sono state la modalità degli antagonisti per esprimere il dissenso o presunto tale. Attaccare chi indossa una divisa è attaccare lo Stato. Purtroppo alcuni dubbi e una certa sfiducia pregiudiziale di natura ideologica espressi talvolta nei loro confronti non sempre aiutano a isolare i violenti. Su questo, naturalmente, poi tema, diciamo, che può essere interpretato da altri punti di vista, perché non è detto che criticare una certa condotta delle forze dell'ordine sia immediatamente, diciamo, però ecco, può aiutare, dice Piantedosi, questo è il campanello d'allarme che fa suonare. Io posso dire che l'impegno delle forze dell'ordine in Val di Susa ha impedito che si verificassero danni e guai maggiori. Questo è importante quanto sottolinea. Quanto sottolinea Piantedosi. Poi si parla di Bologna. A Bologna è morto un uomo, la polizia ha sbagliato. Bologna si è verificata, dice Piantedosi, una tragedia molto dolorosa. Il rispetto per il dolore che stanno vivendo i familiari impone anche di evitare strumentalizzazioni inopportune. La magistratura, dice il ministro, ha tutti gli strumenti e gli elementi per appurare cosa è successo. Proprio per questo va evitato un processo sommario a mezzo stampa, teso, manco a dirlo, a criminalizzare gli agenti. Le forze di polizia in Italia dimostrano ogni giorno equilibrio, professionalità, compiendo innumerevoli atti di generosità e non di rado di vero e proprio eroismo e da irresponsabili alimentare un odio nei loro confronti. Sindaco di Bologna, Lepore è sotto scorta, Matteo Lepore, come a chiunque riceve minacce, dice il ministro, va la mia piena solidarietà. Poi altre considerazioni anche sulla vicenda di Roggero, un vasto dibattito, dice Piantedosi, non può essere liquidato come qualcosa di inopportuno rispetto a una presunta verità mainstream, che qui l'uso di questo concetto è diventato abbastanza comune e a volte però rischia di essere impreciso, no? In generale, dice Piantedosi, specificando appunto un po' questo significato, soprattutto per quel che riguarda i risarcimenti ai criminali, c'era qualcosa che non andava e per questo come governo siamo intervenuti con una norma correttiva. Chi delinque assume su di sé un concorso di colpa che deve poter escludere il risarcimento. È stata invocata la grazia, dice l'intervistatrice, non è in discussione che la concessione della grazia è una prerogativa esclusiva del capo dello Stato e che nel caso di specie i magistrati possono aver valutato i fatti alla luce delle leggi vigenti. Poi si parla dell'elemento Vannacci, qui Piantedosi ripete cose che ha già detto nei giorni scorsi, nelle settimane scorse. L'ultima domanda è: lei rimane al Viminale? Qui veniamo un po' al dibattito, appunto, di cui vi dicevamo, che c'è anche tra le forze della coalizione di governo. Dice Piantedosi: non sta a me deciderlo. Salvini è stato un ottimo ministro dell'interno, confermerebbe il suo valore tornando al Viminale. Nel frattempo, io lavoro con un orizzonte di legislatura, programmando e attuando le attività necessarie. Quello che conta sono i risultati concreti da restituire ai cittadini nel prossimo anno di lavoro che ci manca. Così, tra l'altro, il ministro Piantedosi, diciamo, per sentire appunto anche una voce che riguarda appunto questioni toccate in qualche modo, ma con attenzione, diciamo così, da Piantedosi, cioè il rischio appunto che ci siano in qualche modo degli errori nel linguaggio politico, così appunto da ingenerare contraddizioni di cui Piantedosi ha detto, di cui abbiamo letto. Si
sentiamo, vi facciamo

ascoltare così qualcosa da questa rassegna stampa di Radio Radicale di oggi, un'intervista a Gianni Cuperlo, deputato del Partito Democratico, su queste questioni che trovate a pagina 9 su Repubblica. Questi violenti con noi non c'entrano, dice Cuperlo, la sinistra è per la legalità. Gianni Cuperlo, deputato PD, intervistato da Concetto Vecchio. La destra usa gli incidenti della TAV di Bologna per mettere in croce la sinistra, chiede Vecchio. Sì, dice Cuperlo, con un aggravante: che a destra non sono tanto incolti da ignorare la distanza abissale tra gli antagonisti e i cittadini scesi pacificamente in piazza per chiedere piena luce sull'uccisione di Fakir. Così come sanno benissimo che i violenti in Notav nulla hanno a che vedere con la sinistra e col PD, eppure non hanno atteso un minuto prima di accusarci di collusione. Siete conniventi, ha detto Tajani, dice Concetto Vecchio. Che dice, risponde Cuperlo, che sia il ministro degli esteri a dirlo con una dichiarazione ufficiale rivela la sua inadeguatezza a ricoprire il ruolo che occupa, oltre che una qualche miseria politica e morale. Molto duro questo attacco di Cuperlo a Tajani. L'altra domanda di Concetto Vecchio: molti però pensano che la sinistra si mostri timida nel prendere le distanze dai violenti. Risposta di Cuperlo: no, è un'assurdità. Dopo le violenze in Val di Susa, tutto il centrosinistra ha espresso una condanna ferma. Il sindaco Lepore è stato imprudente a convocare la piazza. Ha fatto benissimo, dice Cuperlo. Anche se poi c'è stato l'assalto alla polizia. Risposta: quegli scontri non hanno nulla a che vedere con i cittadini convocati dal sindaco per un momento di raccoglimento, di unità. Era un modo per reagire umanamente a quel dramma. Domanda: a destra dicono che la piazza ha così espresso una sentenza sulla morte di Fakir. Qui dice, stiamo parlando di Bologna, questa destra un po' a partire lezioni, e poi più avanti si parla del fatto che tra poco è il 2 agosto e quindi vedremo quale sarà il dibattito, se ci sarà anche quest'anno sul 2 agosto. Concetto Vecchio chiede: un tempo anche a sinistra c'erano servizi d'ordine, qui ancora riferimento ai fatti delle piazze di questi giorni, si mediava con i manifestanti, le forze dell'ordine. Risponde Cuperlo: quel tempo non c'è più, ma stiamo al merito, esiste un'emergenza sicurezza? I dati del Viminale dicono che c'è un decremento dei reati, però quelle statistiche sono come il pollo di Trilus, c'è chi ne mangia due e chi resta a digiuno. I cittadini non li conforti con le cifre. Questo ragionamento molto sintetico, molto chiaro, ci dice molto in realtà su un fatto di cui vedremo qualcosa anche per quello che riguarda Berlino. Le statistiche sono una cosa, ma la percezione, come si dice oggi o si usa ancora, non so se colgo nel segno correttamente il concetto, il sentiment, come dicono alcuni analisti, è un'altra questione, quindi e va tenuto presente naturalmente. Non bastano le cifre a convincere i cittadini e le persone, appunto, perché poi la statistica è fatta in un certo modo, cioè chi ha a che fare poi nella sua concretezza, nella sua realtà proprio di prossimità, anche proprio di spazio, di dove si vive, con dei problemi che poi numericamente si spalmano su altre situazioni in cui questi problemi non ci sono. Cuperlo lo coglie nel segno, ma sarà da vedere se poi questa questione sarà davvero approfondita. Infatti Concetto Vecchio coglie la palla a balzo e chiede: non è un grande tema questo per la sinistra? Risposta: sì, perché chi vive nelle zone degradate non ti chiede il socialismo, ma servizi, strade illuminate, luoghi di socializzazione, l'ufficio postale, una libreria, un parco, un presidio medico, chiede dignità.
Ma allora qual è l'idea di sicurezza per la sinistra? Risposta: non una torsione di tipo repressivo, ma uno Stato autorevole nella difesa della legalità, della giustizia, del controllo del territorio, garantendo spazi, libertà e diritti come condizione per un rispetto dei doveri. Cos'è cambiato rispetto a una volta nella lotta politica su questi temi? Di fronte alle stragi fasciste o al rapimento Moro, dice Cupero, le piazze si sono riempite delle bandiere di partiti e sindacati accomunati nella difesa della democrazia. La destra rimuove tutto questo, non vi si riconosce, sono oltre il vecchio scambio tra sicurezza e una quota di libertà. Colpiscono lo Stato di diritto e da Trump ai nazisti tedeschi di AfD risuscitano le peggiori teorie reazionarie degli anni 30, che è molto sintetico Cuperlo. Antonio Padellaro si è chiesto: chi paga i notav? Domanda importante. Non lo so, dice Cuperlo, mi pare evidente però che alimentare un clima di tensione va nella direzione di rendere più fragile la democrazia. È campagna elettorale o questa è la natura della destra? Chiede Concetto Vecchio. Per anni ho conservato un articolo di Pietro Citati che uscì una domenica su Repubblica, scriveva che avevamo perduto il principio di autorità e nessuno credeva più a nessuno. Nessuno credeva più a nessuno. Ecco, su questa questione ci torneremo dopo. Tutto è diventato oggetto di aggressione, era una profezia a cui la destra risponde con un più di autoritarismo. Questa è l'intervista che trovate su Repubblica, Gianni Cuperlo. Sono sempre concetti molto generali, poi sarà da vedere concretamente se il programma, perché le elezioni non sono così lontane, del cosiddetto campo largo, come si chiamerà, entrerà più nel merito di queste questioni che, come vedete, continuano ad emergere. Vediamo qualcosa più da vicino per questi interrogativi anche di carattere più concreto. Chi paga, come sono organizzati, un laboratorio di guerriglia, e c'è stata la regia di Askatasuna, si legge per esempio sul quotidiano La Stampa. Naturalmente qui, come sempre, va fatta la solita raccomandazione, che le carte e con tutti i dati appunto relativi ai fermi, ai contatti fra questi gruppi del blocco nero, cioè sono, diciamo, sul tavolo del procuratore. Qui appunto si cita Lucia Musti, procuratore generale di Torino, quindi staremo a vedere appunto quello che accadrà. Video di droni al setaccio per individuare mille in assetto paramilitare. Devastazione, scrive Giuseppe Legato, è il termine che cuce ciò che resta delle strutture, delle aree del cantiere della TAV. Appunto, questo è quello che è accaduto, assaltate da questo migliaio di antagonisti anarchici in assetto paramilitare, con l'ipotesi di reato più grave che popola il fascicolo aperto dalla Procura di Torino, guidata da Giovanni Bombardieri. L'entità dei danni è tale da giustificare che i PM invochino, che la invocano questo tipo di reato. Il resto, altre accuse, forse ancora più strutturate, verrà dopo. Comunque si tratta, secondo questi primi accenni all'inchiesta, questo è un retroscena, reti, network organizzati, connessioni, connivenze potrebbero definirsi con l'incedere delle indagini. Questa storia è convinzione diffusa tra gli inquirenti, dice Legato, non si può archiviare con la moderata sintesi finora molto gettonata, scontri in Valsusa. È un fatto nuovo, questo è un po' il punto forse di questa giornata. Non è stato appunto quello che è accaduto l'altro ieri tra i boschi, appunto un fatto già visto negli ambienti investigativi. Il primo parallelo utilizzato per disegnare la magnitudo dei fatti è il richiamo al 31 gennaio scorso. Da poco più di un mese la casa di Askatasuna è stata sgomberata, un centro sociale appunto di Torino, dopo 33 anni, con i blindati di polizia e carabinieri, e l'alba di Natale, qui
si parla anche di uno dei vecchi leader che rilanciano interviste, ha annunciato porteremo la lotta della Valle a Torino, detto fatto, dice Legato. 1500 professionisti della violenza paralizzano il quartiere Vanchiglia, vogliono riprendersi lo stabile liberato tra virgolette dai blindi, le indagini sono in corso, la regia è di Ascatasuna, la maggioranza dei violenti sono anarchici francesi. Eccolo il copione che si ripete ieri, appunto, secondo quanto sostiene Legato in questo retroscena. Chiedo scusa, tra gli animisti non vi sono dubbi. Dei quattro attacchi appunto ad altrettanti siti erano manovre per diversificazione, insomma anche un'organizzazione, diciamo così, paramilitare. Vi abbiamo detto, credo abbastanza, trovate questo retroscena sulla Stampa a pagina 3. Qualche altra cosa relativamente a questo sul Giornale a pagina 6. La multinazionale dei Black Bloc e il raid in nome di Fakir, ecco, su tutti i quotidiani poi trovate il fatto che poi c'è stata una scritta fatta con appunto la bomboletta spray di vernice che è stata fotografata. Fakir vendicato, in sintesi. Lo scontro, una strategia, lo scontro con le forze dell'ordine ideato, qui si dice dopo il caso di Bologna, un'azione pianificata, coordinata e tutt'altro che casuale, che ha coinvolto non solo mondi notav, antagonisti italiani, ma che ha portato in Piemonte professionisti della violenza da tutta Europa. Sono arrivati sabato nei cantieri del Torinese in occasione appunto del Festival dell'Alta Felicità, così si chiama, Black Bloc da Spagna, Gran Bretagna e Francia, con un unico intento: fare disordini, attaccare la polizia. In particolare dalla Francia sono partiti il maggior numero di antagonisti, ma ciò che più colpisce, scrive il Giornale, Francesca Galici, credo, ciò che più colpisce è il fatto che abbiano rivendicato anche sui social le loro azioni, segno di una impunità che ritengono di avere quando agiscono. D'altro canto non è un caso che le violenze avvenute sabato, con decine tra poliziotti e carabinieri feriti, siano successe proprio questa settimana. Era da mesi, se non da anni, che non si assisteva a scontri di questa entità. Una settimana di campagna politica e mediatica di delegittimazione dello Stato. Vabbè, qui poi si fa il discorso più ampio, ma a cui vi rimandiamo, ma appunto questo è un po' il quadro. Anche Luciano Violante, intervistato sulla Stampa, ci tiene a dire che è importante smantellare i gruppi paramilitari e dice destra e sinistra lavorino insieme su questo, un'intervista a pagina 5 della Stampa. Sulle reazioni politiche di cui si diceva, appunto, prendete per esempio il Corriere a pagina 4, che con un articolo di Maria Rosaria Spadaccino fa un po' il riassunto di tutte le dichiarazioni che ci sono state nella giornata di ieri. Il messaggio del Quirinale: dopo gli scontri Mattarella ha chiamato Piantedosi per chiedergli di trasmettere solidarietà agli agenti e il suo ringraziamento. Poi il post a difesa degli agenti della Premier Meloni, che è attaccato sui social, chi lancia bombe, carta e aggredisce le forze dell'ordine sta attaccando lo Stato. Ha scritto la nota dei Democratici: il PD ha espresso solidarietà agli agenti feriti, le idee si difendono con il confronto e il rispetto delle regole, non con la violenza. E tra l'altro poi sui quotidiani trovate anche diverse valutazioni. Qui per esempio sul Corriere della Sera una intervista a Stefano Lorusso, esponente del PD dal 2021, sindaco di Torino, che ricorda
che la DAV invece è una cosa importante. Sulla Torino-Lione abbiamo già accumulato troppo ritardo, dice invece va fatta, è un'opera importante per Torino, per il nostro paese, e c'è qualcuno che forse cedendo in dietrologia ipotizza, ma questo più, diciamo, sono analisi che trovate sui social, diciamo sui profili, diciamo, propriamente da bar, ecco, come dire, ma su persone che cercano di fare analisi un po' più approfondite, con strumenti un po' più affilati, c'è chi ipotizza appunto che potrebbe esserci addirittura in qualche modo un'influenza di forze straniere interessate, diciamo, a bloccare alcune questioni. Vedremo le indagini se porteranno qualcosa su questo. Possiamo sicuramente fermarci qui per quello che riguarda questa trasmissione, ma appunto trovate tutto, trovate molto su questa questione sui quotidiani di oggi. Ci spostiamo invece all'altro tema della giornata, appunto la questione di Berlino, l'auto sulla folla, una donna è morta, molti feriti anche in questo caso. È stato ucciso l'attentatore di Berlino, è stata un'azione islamista. Le parole di Merz: difenderemo le nostre libertà. Stiamo leggendo qualcosa a pagina 6 del Corriere della Sera, a pagina 6 e 7 trovate un po' tutto quello che riguarda i fatti e anche un ritratto di questo giovanissimo Abdul Ballot, se la pronuncia è giusta, 21 anni, avrebbe dovuto presentarsi al terzo colloquio con gli esperti del Violence Prevention Network, organizzazione specializzata nel recupero degli estremisti. Nel 2025 aveva tentato più volte di unirsi allo Stato islamico, viveva con la madre e le sorelle, dall'arresto in Libano ha corso antiviolenza e appunto ai contatti con l'ISIS. È un ritratto di una personalità, insomma, di questo tipo. Ritratti che trovate un po' su tutti i quotidiani. Quello sul Corriere della Sera è di Monica Ricci Sargentini, ma forse vale la pena, per uno sguardo un po' più largo, se possibile, leggere quanto scrive Paolo Valentino sull'aria che si respira e si è respirata in questi anni a Berlino, la città che si ferma, si scopre di nuovo lacerata nell'orgoglio. La città corre sempre, si è fermata eternamente lacerata tra una storia tragica, quella di Berlino, e una continua reinvenzione. Berlino subisce smarrita l'attacco mortifero, chiedo scusa, a uno dei pezzi più riconoscibili e orgogliosi di una complessa identità, quella che si è costruita in questi ultimi anni. L'attentato islamista è un colpo gravissimo al corpo e all'anima di questa capitale tedesca. In pochi altri posti al mondo, il Christopher Street Day Pride dà il significato e il valore rituale che possiede a Berlino, dove almeno 1 milione di persone festeggiano ogni anno la comunità LGBTQ+. Fu sulle rive della Sprea che nel 1897 il medico Magnus Hirschfeld fondò la prima organizzazione per la difesa dei diritti gay. Nella Repubblica di Weimar, Berlino divenne il cuore della scena mondiale di omosessuali e lesbiche, che animarono una vibrante vita culturale prima che l'avvento del nazismo distruggesse tutto questo, condannandoli a una persecuzione sterminatrice seconda solo all'Olocausto degli ebrei. Eppure, nonostante la discriminazione continuasse anche nel dopoguerra, specie nella DDR comunista, il genius loci della comunità gay è riemerso fiero dopo la riunificazione del 1990. Club, locali, centri sociali, teatri, attivismo politico,
è una frase in tedesco che naturalmente non vi leggo, in traduzione: sono frocio ed è anche bene che sia così, disse nel 2001 Klaus Wowereit, accettando la candidatura della SPD, il Partito Socialdemocratico, alla carica di Borgomastro. Vinse a Valanga, ma soprattutto cambiò per sempre il linguaggio politico tedesco. Fu Wowereit a coniare il fortunato slogan della Berlino «povera ma sexy». Magnete per milioni di giovani da tutto il mondo che nei suoi quartieri si sentivano liberi, protagonisti, inclusi, sicuri e creativi a prezzi sostenibili. Questo era un dato, specialmente della ex Berlino Est. Un quarto di secolo dopo, la città non è più quella esplosiva di inizio millennio. Dopo la caduta del muro, Berlino non è mai riuscita a innescare un circolo virtuoso, dice Paolo Valentino, nonostante abbia provato più volte a reinventarsi, dalle start-up, porta geoeconomica dell'Europa centro-orientale, capitale diplomatica globale. Invece a segnarla sono state le bolle immobiliari, la crisi degli alloggi, fallimenti macroscopici come quelli dell'aeroporto aperto nel 2020 con 13 anni di ritardo, il triplo dei costi stimati e mai decollato come hub internazionale. Il Covid, e qui forse sarebbe interessante approfondire, qualcuno lo sta già facendo, il Covid ha dato il colpo definitivo alle ambizioni di Berlino. C'è un libro del professor Maffettone che tenta questa strada, su cui forse bisognerà cercare di approfondire un po' il ragionamento, perché il Covid forse è stata una svolta, al di là, diciamo, delle questioni sanitarie e politiche, che ha un riflesso che forse ancora non siamo in grado di misurare. Il Covid ha dato colpi definitivi alle ambizioni di Berlino. Berlino non si è più ripresa e chi oggi la visita vede una metropoli senza qualità, dice Valentino, piena di negozi chiusi, depressa non solo economicamente. I negozi chiusi non si vedono solo a Berlino. La sua memoria migliore sopravvive nelle code del weekend davanti al Berghain, tempio mondiale della musica elettronica, nei concerti delle sue tre magnifiche orchestre classiche, appunto nei luoghi e i riti della comunità LGBTQ+. Da sabato anche questo è in bilico. A moltiplicare la paura di cui parla Alfonso Palmisano, che viene intervistato accanto, ci sono anche i dati svelati dall'intelligence civile. Dei 9.000 islamisti classificati come orientati alla violenza, segnalati in tutta la Germania, ben 1.940 vivono a Berlino. Sono troppi, dice l'esperto Hans Jacob Schindler, nome, per essere tutti contemporaneamente osservati dalla polizia. 1.940 persone che la polizia appunto non può tenere in qualche modo sotto controllo perché dispone di risorse limitate. Schindler critica gli appelli alle espulsioni che in queste ore sono tornati a levarsi, ne parleremo tra poco, spiegando che sono difficili ed è improbabile ottenere risultati con questi mezzi, ma ammette che il problema iniziò nel 2015, quando Angela Merkel non chiuse le porte ai profughi siriani e Berlino si trovò a integrare centinaia di migliaia di persone. Non sappiamo ancora oggi che tipo di persone sono arrivate. E questa dichiarazione di Schindler, naturalmente, problema, come si suol dire, è complesso, non è detto che debba essere vissuto come problema, ma è una questione aperta che interessa la quotidianità di tutti noi ed è un problema naturalmente che la politica ha davanti. Valentino sul Corriere della Sera a pagina 7. Ecco, dicevamo il dibattito politico su queste questioni che è partito in Germania e non solo, naturalmente trovate un articolo di Tonia Mastrobuoni, che sentite anche da Radio Radicale, su Repubblica, pagina 4, la paura ora spinge l'ultradestra e Weidel sogna la AfD, primo partito, una delle più radicali, in senso generale, esponenti dell'AfD.
l'Enaco 3, una parlamentare del Brandeburgo che organizzò mesi fa un incontro con l'ideologo più famoso della remigrazione, Martin Sellner, ha sintetizzato su X, ovviamente, una posizione diffusa nell'ultradestra tedesca sull'attacco al Pride di Berlino. Aperte virgolette, la comunità LGBTQ+ non deve amarci, non dobbiamo diventare amici, ma siamo l'unico garante della loro sicurezza. Chiuse le virgolette. Farebbe ridere se non fosse la posizione ufficiale che Alice Weider, la leader dell'AfD, lesbica dichiarata, sostiene da sempre. Da un palco della Renaria proclamò anni fa che lei aveva aderito a un partito omotransfobico come l'AfD proprio perché lesbica, perché la faceva sentire più sicura, perché voleva essere certa di tornare a casa sana e salva senza essere assalita dai fanatici islamici. Cioè questo tema viene posto al primo punto, diciamo, così spiega questa questione. L'AfD e Weider hanno condannato dunque l'attentato, nella loro ottica ferocemente islamofoba, ma l'attacco al Pride arriva in un momento delicatissimo per il destino della Germania. Primo, perché alcuni esponenti dell'AfD, come Cotré, predicano la necessità di allargare l'obiettivo della remigrazione, e poi le altre questioni. Su questo aspetto forse ci conviene passare, trovate analisi di questo tipo, anche qui facciamo rapidamente, subito a quegli articoli di cui vi abbiamo detto in apertura di questa rassegna stampa di Radio Radicale di quest'oggi, se siete stati in ascolto fin dall'inizio di questa trasmissione. Cioè ci sono oggi degli articoli, delle analisi, degli editoriali che affrontano questi argomenti in senso un po' più largo e anche, diciamo, la prospettiva di diversi appuntamenti elettorali che ci saranno in Europa nei prossimi mesi, che pongono una serie di questioni. L'interrogativo è un po', diciamo, questo: l'Europa cambierà volto? Il titolo dell'editoriale di Angelo Panebianco, che trovate sul Corriere della Sera nella posizione, diciamo, classica in cui si presentano gli editoriali che esprimono, diciamo, una visione che dovrebbe essere quella del quotidiano. Si chiede questo Panebianco: il prossimo anno ci saranno elezioni generali in Italia, Francia, Spagna, Polonia, seguiranno negli anni successivi le elezioni in Germania e il Regno Unito, se non ci saranno elezioni anticipate. Significa che sai presto, il volto dell'Europa, il volto politico dell'Europa potrebbe essere diverso da quello che abbiamo fin qui conosciuto. La posta in gioco sarà altissima. Resisteranno gli elettori alle lusinghe e al richiamo dei movimenti nazionalisti? Il processo di integrazione europea o invece si arenerà per sempre o comunque per un lungo periodo? Si chiede. L'editoriale prosegue a pagina 26. Gli europei, per esempio, continueranno a sostenere Kiev o smetteranno di farlo? Svilupperanno un potere deterrente che li protegga dal risorto imperialismo russo o sceglieranno la strada dell'appeasement, sceglieranno di sottostare ai diktat? Quale ne sarà il prezzo dei dirigenti russi? E in molti paesi le elezioni avranno il carattere di un referendum ed è possibile che il risultato risulti netto e chiaro. Forse farà eccezione l'Italia, come abbiamo detto, sì, come avete sentito da Radio Radicale anche nelle settimane scorse, nelle altre edizioni di questa trasmissione. Si fa l'ipotesi del pareggio, la questione della legge elettorale, vedremo qualcosa tra poco anche su questo. È possibile che qui da noi le elezioni, anziché chiarezza, generino incertezza e ambiguità? E qui l'analisi di Panebianco prosegue. È possibile invece, alla fine di questa analisi che saltiamo a pie pari, a cui vi rimandiamo perché cerchiamo appunto di affrontare il tema in modo più generale, e in conclusione Panebianco dice: è possibile che in altri paesi europei i risultati delle elezioni diano un responso sufficientemente chiaro, o di qua a favore della cooperazione europea e della scelta di difendere se stessi e l'Europa, oppure di là a favore del disarmo e dell'appeasement, solo appunto in Italia
c'è dubbio, un po' di qua e un po' di là, come dice anche un po' scherzando Pane Bianco, come è successo poi forse anche nei decenni passati. Ma che cosa possiamo utilizzare per il ragionamento fatto appunto da Pane Bianco? Il tema dell'informazione e della, appunto, del ruolo della stampa, dell'informazione nella trasformazione, nelle metamorfosi così degli assetti di regime, ecco, forse è un po' più questo il ragionamento che si potrebbe fare. Il ruolo dell'informazione, come è quella attuale, è decisivo, e allora forse può essere davvero interessante leggere l'intervento di Giordano Bruno Guerri, che trovate a pagina 13 di Repubblica. Le tribù dei faziosi così prigioniere dei loro fantasmi. Lo storico Bruno Guerri, che risponde al dibattito aperto da Michele Serra: la politica non guida il popolo, ma lo insegue. Vannacci e certa sinistra sono speculari. Scrive Guerri: non amo il calcio, perché a sentire chi lo ama, la sua squadra ha sempre ragione e l'altra ha sempre torto, e l'arbitro è cornuto quando fa comodo che lo sia. Per lo stesso motivo ho smesso da un pezzo di scrivere sui giornali, perché quelli di destra come quelli di sinistra fanno da megafoni alle proprie parti politiche, e quelli più equilibrati non vogliono sorprese da chi oggi dice una cosa di sinistra e domani una di destra. Penso a Pasolini, dice Giordano Bruno Guerri, che proprio per la sua ostinata incapacità di appartenere a una parte continua a essere così necessario. Forse si potrebbe fare alcun altro nome. Mi piace Massimo Cacciari, perché non si sa mai cosa dirà, e da oggi amo un po' anche Michele Serra per il suo articolo di ieri sull'insostenibile rumore della faziosità, uno splendido esempio di letteratura civile, dice Guerri. Non si è sentito un solo esponente di destra dire che il gioielliere Roggero, ha scritto Serra, citato da Guerri, con la sua reazione omicida spropositata e sempre rivendicata, non è un eroe ma è un duplice omicida. Ti servo subito, caro Michele, dice Guerri, se mi consideri di destra. Roggero, dice Guerri, è stato trattato con clemenza dalla giustizia, con una pena mite per chi spara alle spalle per uccidere a degli uomini in fuga, un eroe al contrario perfetto per Vannacci. Mi auguro che il vendicatore si faccia i suoi anni di carcere, dice Guerri, saranno molti meno di quelli combinati, e Dio ci scampi dal ritrovarcelo in Parlamento prima o poi a gridare che lo farebbe ancora e volentieri. Il fanatismo sportivo porta a vedere i tifosi dell'altra squadra come nemici da combattere, anche a botte. Il fanatismo religioso minaccia la convivenza pacifica e la libertà di chi ha credenze diverse. Il fanatismo politico porta a conflitti sociali e a nessuna soluzione, perché non accetta il dialogo e il confronto. Il danno è ingigantito proprio da chi dovrebbe risolverlo, ovvero i politici. Se i grandi capi argomentano almeno le proprie posizioni inaccettabilmente faziose, toccano l'abisso quei poveri cristi ben retribuiti e felici di dire ai TG, nei 30 secondi concessi, forse sono di meno, le loro verità imparate a memoria. Si battono per l'idea non avendone, diceva Flaiano, cita Giordano Bruno Guerri. Guardano fieri in camera, alla camera con la C maiuscola dovrebbero impegnarsi di più, e recitano felici il tweet, senza vergognarsi di quel che la parola significa: cinguettio. La politica ridotta alla povertà dei social non va verso il popolo, è la zavorra che lo affonda. Ma l'ortodossia di partito esige il conformismo assoluto. Chi prova a dire, aperte virgolette, l'avversario su questo ha un argomento valido, chiuse virgolette, viene immediatamente epurato dai vertici e linciato sui social. La caccia al consenso ha creato una classe dirigente di subalterni che hanno terrore del dubbio.
La cultura, quella vera, vive di dubbi, non di certezze granitiche. L'incapacità di vedere le ragioni dell'altro è fondamentalmente mancanza di coraggio e profonda ignoranza. Si ignora, dice Giordano Bruno Guerri, che la media degli italiani non è affatto stupida e che sentire due rappresentanti del popolo in cerca dello scontro frontale porta a credere che si tratta di un conflitto di interessi mascherato da idea politica. Pur sottoscrivendo la diagnosi, caro Serra, dice Giordano Bruno Guerri, sorrido del tuo stupore. Il tuo è l'ennesimo nobile lamento del progressista colto che scopre ogni volta con ingenua sorpresa che la politica è diventata una recita per analfabeti funzionali. Non si tratta di un incidente di percorso, i politici non dicono nulla di sorprendente perché la sorpresa richiede pensiero, il pensiero non produce like nell'immediato. Oggi la politica non guida il popolo, lo insegue verso il basso. Hai dunque ragione quando parli del populismo che si comporta da bestia e da cafone per apparire popolare. Niente è più aristocratico, nel senso più alto del termine, nel difendere il popolo dalla sua stessa degradazione. In realtà questo paese non ha mai brillato per una classe dirigente capace di sfumature. Il fascismo prima e nel dopoguerra lo scontro fra ideologie hanno abituato gli italiani a tifare, non a pensare. Nella Prima Repubblica almeno c'erano uomini di spessore culturale, penso a figure come Alcide De Gasperi, Palmiro Togliatti, Giorgio Almirante, Aldo Moro e vogliamo aggiungere non solo nella Prima Repubblica, Marco Pannella, prosegue Guerri, ma a questo punto lo dico io. Che pur nella loro distanza radicale erano capaci di leggere le ragioni dell'altro perché possedevano una profonda cultura storica che li rendeva forti, sapevano che la storia è fatta di tesi e antitesi, questo almeno nell'idea di Guerri. Il conformismo della provocazione a tutti i costi, il Vannacci che cita Serra appunto, è speculare al conformismo del politicamente corretto di certa sinistra. Sono due facce della stessa pigrizia mentale. Quando chiediamo sfumature, chiediamo l'impossibile a dei burocrati del consenso. La realtà è complessa e la politica teme la complessità perché richiede studio. Lo studio, oltre a essere faticoso, toglie tempo alla propaganda. Non aspettiamoci che la classe politica inverta la rotta. L'unica salvezza rimane l'individuo che sceglie ostinatamente di non farsi arruolare in nessuna tifoseria. E noi dobbiamo ricominciare a insegnare la storia, l'estetica e il dubbio. Solo che il dubbio non prende voti. Riconoscere valore all'avversario anche una volta soltanto, anche una soltanto delle sue idee, viene percepito come un tradimento della tribù. Il ragionamento prosegue, ma secondo me il succo di questo intervento che trovate a pagina 13 di Repubblica è questo, Giordano Bruno Guerri, un dibattito iniziato ieri da Michele Serra, l'insostenibile rumore della faziosità. Ci porta un po' a questo tema appunto di cui dicevamo, il ruolo dell'informazione, la formazione, la costruzione delle opinioni politiche, ecco forse è un argomento che da Radio Radicale avete sentito anche non solo recentissimamente. Per darvi qualche elemento su questo ragionamento fatto da Giordano Bruno Guerri in termini anche più generali, prendiamo il Domani per invece dare qualche dato, appunto i dati poi come dicevamo prima non bastano ma aiutano sicuramente, un'analisi dei risultati invalsi ma anche di altre agenzie di ricerca ci dice che cosa? Pagina 12 del Domani, i giovani sono davvero ignoranti? I dati dicono che i fragili non sono i giovani, sono gli adulti, questo è il punto. Un'analisi di Cristiano Corsini dell'Università Roma 3, molto approfondita, con citazioni appunto come si deve su tutti gli strumenti che sono usati in questa analisi. Sorprendentemente, dice rispetto a quello che dice il senso comune,
Le ricerche non restituiscono il peggioramento che pure ci aspetteremmo sui giovani, e vengono fatti i dati che saltiamo. Nel complesso, scrive più avanti, dalle indagini considerate, in Italia il quadro più fragile e i peggioramenti più estesi riguardano la popolazione adulta, la stessa che sale in cattedra per denunciare la decadenza dell'infanzia, dell'adolescenza e dispersare ricette salvifiche, a dispetto dei dati, ignorando ogni evidenza positiva e concentrandosi esclusivamente sugli aspetti problematici. Si afferma una retorica della crisi che obbliga l'opinione pubblica a ragionare su un eterno tracollo e propone letture rozze non solo dei risultati ma anche dei processi educativi. Così il presunto peggioramento che veniva attribuito ieri alla TV, oggi naturalmente è addossato agli smartphone, al digitale, alla didattica attiva. Le indagini citate consentono di stabilire questi legami così semplici, causa effetto tra risultati e variabili del processo. Tuttavia, la ricerca di facili soluzioni a problemi mal posti piega i dati a tesi precostituite. Tema naturalmente larghissimo, ma appunto vedete che forse il ragionamento si può approfondire. Che cosa possiamo dirvi? Siamo fermi in questa rassegna stampa di questa mattina di Radio Radicale ai temi italiani, su cui ci soffermeremo ancora qualche minuto, e poi in chiusura guarderemo un po' allo scenario internazionale. Che cosa succede nel campo della politica attuale, ecco, dopo questo sguardo, queste analisi di più ampio respiro sulla situazione politica, sul dibattito politico all'interno del centrodestra, tutti i quotidiani, in particolare il Corriere della Sera, che prendiamo per questo, ma un evento che avete potuto seguire anche da Radio Radicale, potete recuperare sul sito di Radio Radicale. Il presidente del Senato Ignazio La Russa è stato ospite di Augusto Minzolini a questa iniziativa all'Estate del Principe in corso a Viareggio, toccato diversi argomenti. Ha detto La Russa: secondo me Giorgia Meloni diventerà Presidente della Repubblica, ma non questa volta, la prossima. Così La Russa in questa intervista, sollecitato dalle domande, occasione peraltro in cui lancia, scrive a Adriana Logroscino in questo articolo appunto basato su questo evento di cui vi abbiamo detto, in cui lancia anche una serie di messaggi ad avversari alleati, un avvertimento dritto e rivolto ai parlamentari forzisti, insofferenti delle preferenze, nonostante l'intesa tra i leader. Dice: bocciare la legge elettorale non sarebbe come bocciare un emendamento, provocherebbe insomma conseguenze, ha detto La Russa. Poi altri temi, Meloni Presidente della Repubblica sarebbe una grande fortuna per l'Italia dopo Mattarella, una donna è brava a livello internazionale e poi probabilmente consapevole dell'effetto della sua previsione, dice la giornalista, definisce i tempi, secondo me diventerà Presidente della Repubblica magari la prossima volta, non questa, non credo voglia farlo adesso. Quindi conferma quello che la stessa Premier aveva affermato, provocando un polverone di prese di posizione a inizio luglio. Si può superare, aveva detto Meloni in TV, il grande tabù per cui il Presidente della Repubblica non possa essere di destra. La Russa lo declina così: non c'è nessun motivo per cui Meloni al Quirinale faccia suonare come un allarme, sia per gli italiani di centrodestra che per quelli di centrosinistra, che oggi si presenta come un'accozzaglia mai vista. Quanto a se stesso, si chiama fuori dalla mischia, dice: no, quello è un ruolo troppo ingessato per me, dice La Russa. Poi il presidente del Senato si è soffermato anche sull'attualità politica, sui temi che investiranno il ramo del Parlamento che guida. Forza Italia ribolle per l'estensione delle intercettazioni, in discussione domani se l'emendamento non sarà dichiarato inammissibile proprio dal Presidente, che sta valutando, dicono i suoi, le questioni preferenze. Gli alleati ci dettano l'agenda su tutto, piantano le loro bandierine e mettono noi spalle al muro, lamenta un parlamentare azzurro di cui non si fa il nome, anche se è dato per scontato da tutti dentro Forza Italia che entro mercoledì, quando Antonio Tajani riunirà senatori sulla riforma elettorale, tutto
rientrerà, ci sfogheremo, ci sarà presentato un quadro senza uscita, salvo qualche piccola apertura sulle nostre richieste, e cederemo, prevede Mesto, un altro dirigente. Insomma, poi la questione Vannacci, per esempio, guardando infine l'ipotesi di un'alleanza con Vannacci, la Russa la esclude. Il generale parla di condizioni quali? Che stiamo con la Russia e non con l'Ucraina? Mi pare improbabile. Passaggio importante questo. Ecco, è stato evocato il ministro Tajani. A questo punto leggiamo l'intervista che trovate sul Libero. Ecco il nostro piano, dice Tajani, per abbassare le tasse agli italiani. Ministro, serve uno scatto, dice Fabio Rubini che lo intervista, soprattutto in tema di tasse. Cosa sta facendo il governo? Il mantra, dice Antonio Tajani, è sempre quello berlusconiano: meno tasse, meno tasse, meno tasse. Stiamo lavorando per mettere sul tavolo della coalizione una serie di proposte che in parte possono essere realizzate subito, in parte sono da mettere in agenda per la prossima legislatura. La prima è quella di detassare le tredicesime, la seconda è la riduzione e abolizione del bollo auto, la terza riguarda la riduzione dell'aliquota IRPEF da 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro. Le elezioni si avvicinano, dice Rubini. Per proseguire nell'azione di governo serve appunto questo scatto in avanti. Le proposte già dette, oltre a quelle che ci sono già, infine stiamo studiando l'idea di una flat tax che premia chi produce di più. Poi spiega meglio Tajani, si potrebbe riassumere così: più produci, meno paghi. Questo solo per la parte di reddito IRPEF che eccede quello dichiarato nell'anno precedente. Per la parte in più stiamo pensando a un'aliquota fissa bassa. E dove troverete i soldi per queste operazioni? Chiede Rubini. In Italia ci sono risparmi privati tra i 1.800 e i 2.000 miliardi di euro. Se una parte degli italiani investisse nelle infrastrutture, nelle grandi infrastrutture, nei grandi progetti pubblici, attraverso partnership pubblico-private, lo Stato spenderebbe di meno, avrebbe più risorse per abbattere le tasse. Ovviamente si tratterebbe di investimenti volontari che garantirebbero un ritorno economico, che potrebbero interessare innanzitutto le casse di previdenza, le assicurazioni. Questa idea, dice Tajani, c'è stata copiata da Elly Schlein, con la differenza che in realtà tutta la sinistra quei risparmi li vuole colpire attraverso la patrimoniale. Noi non lo permetteremo mai. Di tutte le idee che ha messo sul tavolo, quali si possono fare subito? Chiede quali finiranno nel programma elettorale per la prossima legislatura. Ne parleremo con gli alleati, decideremo. La cosa importante è aprire il dibattito sulla questione fiscale, fissare il principio che chi è virtuoso nel pagare le tasse deve essere premiato. Altri temi. A proposito di legge elettorale, andiamo a questa parte qui, ci sono parecchie polemiche, troverete la quadra, anche frizioni politiche, dice l'intervistatore. Risposta di Antonio Tajani: il centrodestra l'ha trovata sempre dal 1994 ad oggi. Siamo tre partiti, a volte con idee diverse, ma alla fine prevale sempre la volontà politica di rafforzare il progetto comune. A differenza della sinistra, che è un'alleanza elettorale, noi siamo una coalizione che ha un denominatore comune, che si chiama libertà. Un tema caldo di questi giorni è il rincaro della benzina. Nel breve termine ci sarà un intervento sulle accise mobili, usare maggiore gettito IVA dovuto ai rincari per abbassare il prezzo alla pompa, spiega. Sono una scelta che si può adottare subito. Poi, come Forza Italia, abbiamo proposto di valutare la creazione di un bonus per i dipendenti privati che hanno redditi bassi. Dal punto di vista più strategico, porteremo in Parlamento un progetto per usare la maggiore flessibilità concessaci dall'Europa per contrastare gli effetti della crisi energetica. Berlino, cambiamo argomento. Terrorismo islamico, un problema che va affrontato anche in Italia, dice l'intervistatore. Risposta di Antonio Tajani: c'è oggettivamente un pericolo legato al terrorismo islamico, perché ci sono lupi solitari che si collegano
poi tra loro via social, ma non solo. Teniamo presente che nell'Africa subsahariana il terrorismo islamico è molto forte e si collega con l'immigrazione irregolare. Dobbiamo vigilare attentamente su chi arriva, così come sulle seconde generazioni che si radicalizzano. Le spese per la sicurezza tanto contestate servono anche a questo, non solo a comprare armi. Dopo gli scontri Notav, poi a Bologna, la galassia antagonista sta diventando sempre più violenta. Risposta: erano anni che non si lanciavano Molotov sulle forze dell'ordine, si tratta di attacchi premeditati, organizzati anche a livello internazionale. Da Chiomonte a Bologna è probabile che ci siano dei collegamenti. Queste manifestazioni vanno stroncate perché siamo di fronte a delinquenti. Questo non è diritto a manifestare, lo Stato non può che essere durissimo contro chi si comporta in modo violento ed eversivo. Domanda: secondo la sua esperienza, la sinistra ha responsabilità in questa escalation? Risposta: ci sono cattivi maestri, questo è innegabile. L'odio nei confronti delle forze dell'ordine, una certa sinistra, è antico. Io ricordo sempre Pasolini, anche qui ricordato Pasolini, che diceva di stare dalla parte dei poliziotti, figli del popolo, e non con i figli di papà che invece di studiare li aggredivano. E poi vede a sinistra, anche quando si condannano queste azioni, c'è sempre un ma sottinteso. Insomma, dalla sinistra arrivano condanne tardive e formali, mai convinte e sostanziali. Così attacca duramente anche Tajani su queste questioni. Sulla questione del ma trovate l'editoriale di Daniele Capezzone di oggi sul Tempo, a cui vi rimandiamo per un quadro, ecco, da un altro punto di vista di quello che accade nelle forze di maggioranza. Prendiamo la Repubblica a pagina 12. Tensioni nel paese, Palazzo Chigi frena su Salvini al Viminale, un retroscena. Tommaso Ciriaco che scrive: a decidere potrebbe essere la piazza, l'ordine pubblico e la cronaca degli ultimi giorni, la difficoltà di mettere mano lì dove gli eventi segnalano un'emergenza da gestire con cura, senza troppi acuti politici, senza iniziative divisive, senza troppi strappi. Andando dritti al punto, secondo fonti di massimo livello, dice Ciriaco, prende quota in queste ore l'opzione di una staffetta tra Matteo Piantedosi e Matteo Salvini al Ministero dell'Interno. Ripetiamo dal principio o dal titolo delle ultime settimane: un Viminale per due, se non fosse quella poltrona è indivisibile. Il braccio di ferro è noto, ne ha riferito in questi giorni questo giornale, da parte di Salvini. Da una parte c'è Salvini che spinge cercando di conquistare il ministero, dall'altra Piantedosi decido a resistere. Anche nell'intervista che abbiamo letto poco fa, Piantedosi oggi dice che lui fa programmi di legislatura. Qualcosa però, secondo Ciriaco, è cambiato, soprattutto in questi ultimissimi giorni. La gestione degli eventi di piazza, gli scontri feriti, le polemiche politiche, un sindaco finito sotto scorta, il dibattito sulla legittima difesa, la cronaca prende il sopravvento, rimette molto in discussione, diventa più difficile considerare questa casella contendibile da Salvini quando l'ordine pubblico si impone e diventa materiale scottante da maneggiare con cura. Sta quindi indebolendosi, riferiscono, l'opposizione di riportare il leghista nella casella contesa. È una convinzione che si fa spazio al vertice dell'esecutivo, frutto di una valutazione che si può sintetizzare così: troppo divisivo e troppo politico il vice premier del Carroccio per riprendere in mano, e soprattutto in corsa per pochi mesi, un dossier tanto scivoloso. Passo di lato, quindi in realtà ci si ferma, passo di lato, necessario inquadrare meglio il duello al Dicastero. Da qualche settimana il fattore Vannacci ha fatto saltare molti degli equilibri consolidati a Palazzo Chigi. Quindi, diciamo, momento di interlocuzione, anche se appunto di accelerazioni si è parlato e si potrebbe continuare a parlare, vedremo.
vedremo qualcosa. Ecco, sulla questione di Vannacci, di cui anche oggi trovate varie segnalazioni, dati su sondaggi, non si sa quanto appunto accurati, che oggi lo darebbero al 7,1%, poi vedremo. Oggi però sul giornale trovate una notizia anche curiosa, a pagina 12, tesserata a mia insaputa, è la questione delle tessere, in questo paese non è una novità di questa formazione politica, futuro nazionale, tesserata a sua insaputa, una giovane donna, è polemica, il giallo, ventenne della provincia di Bari, che accusa Vannacci, mi hanno rubato l'identità, scattata una denuncia, non è l'unica anomalia da parte del partito, si parlava di errori, è stato già cancellato il suo nominativo. Francesco Curridori, autore di questo articolo, mi è arrivata la tessera, dice la interessata, di Futuro Nazionale, senza che io avessi fatto l'iscrizione o comunque avessi acconsentito a trattare i miei dati, giovane ventenne, di un paese in provincia di Bari, che ha contattato lo youtuber giornalista Alessio Giannone, in arte Pinuccio, per denunciare quanto accaduto. Questo mi dà fastidio.

si conclude con una richiesta di trasparenza al leader di Futuro Nazionale. Si è parlato, poi spiega il giornalista poco più avanti, di 100.000 iscritti, adesso si parla di 130.000 persone che hanno deciso di iscriversi al partito. In generale ha spiegato: questi sono i veri sondaggi, il popolo italiano ha detto Vannacci sa che da che parte stare, la continua crescita di Futuro Nazionale lo dimostra. Insomma, tessere che arrivano a chi non la richieste, ma la crescita è documentata. Siamo alla quasi in addirittura d'arrivo di questa rassegna stampa di Radio Radicale di questa mattina, questa edizione di Stampa e Regime di questa mattina. Per quello che riguarda il cosiddetto campo largo, trovate retroscena su diversi quotidiani. Noi vi segnaliamo Maria Teresa Meli, ve lo segnaliamo perché sembra il più accurato. Ucraina, spese militari, ruolo di Draghi, i fronti del Movimento 5 Stelle contro Schlein, la segretaria cerca di calmare i suoi, alla fine ci accorderemo, nessuno può sfilarsi. E qui si evoca l'intervista che è venuta dopo quella di Zanda nei giorni scorsi, molto dura, che aveva posto la questione ucraina dopo le parole di Conte della settimana scorsa, che avevano sorpreso molte persone anche nel cosiddetto campo largo, più tra gli elettori forse. Schlein, che ha risposto al Foglio, in cui ribadiva: senza se e senza ma, continueremo ad aiutare Kiev con ogni mezzo necessario, ma l'assalto alla segreteria PD non si è fermato, dice Maria Teresa Meli. Anzi, ieri ai vertici Dem, la colazione dai traverso, appena hanno preso in mano Il Fatto, giornale che simpatizza per Conte, un editoriale di Travaglio contro Schlein, vuole negare gli aiuti militari all'Ucraina, e poi due pagine così congegnate. La prima con un articolo critico nei confronti della segreteria Filo Kiev, rea tra le altre cose di volersi avvalere nella sua corsa dell'aiuto di Mario Draghi, inviso ai pentastellati. La seconda con un reportage dal mondo pacifista deluso da Schlein. Al PD hanno interpretato quelle pagine come l'annuncio di un nuovo affondo di Conte in materia. Paradossalmente è proprio la segretaria sotto attacco a cercare di portare la calma tra i suoi. Non si cada nelle provocazioni. E poi, insomma, attesa per un appuntamento parlamentare il 5 agosto, mercoledì 5 agosto, sono previste le comunicazioni di Giancarlo Giorgetti in Parlamento sulle clausole di salvaguardia nazionale, un passaggio propedeutico alla richiesta della flessibilità concessa da Bruxelles per energia e difesa. Riusciranno PD, Movimento 5 Stelle e AVS a presentare una risoluzione unitaria, o le differenze sul tema delle spese militari tra i Dem, dove come è noto anche lì ci sono diverse anime, e i loro alleati più stretti renderanno questa operazione impossibile? Certamente da Radio Radicale sentirete questo passaggio parlamentare. Diamanti su Repubblica, rapidissimamente ve lo segnaliamo prima di chiudere la puntata di oggi, a pagina 16. Che cosa dice Diamanti? Elezione diretta del Premier, il no del 53% degli italiani. E qui si parla anche appunto delle posizioni degli elettori del centro-sinistra. Poi dati su tutti i raggruppamenti politici per capire il gradimento di questa misura. Pagina 16 del quotidiano La Repubblica. Ancora pagina 16, ma questa volta del Messaggero, invece la segnalazione con la quale chiudiamo la rassegna stampa di oggi. L'ultima casa di Pasolini, un luogo davvero da visitare, bello, la Torre di Chia, edificio medievale nella campagna del Viterbese, fu dimora dello scrittore dal 1970, la cugina ed erede Graziella Carcossi racconta la sua storia e lancia un appello: quel luogo caro rischia di essere consegnato in mani sbagliate.

0: il suo giudizio, ma insomma la tutela di questa memoria sarebbe importante, appunto, perché, come abbiamo visto, Pasolini da personalità dello scenario politico di diversa provenienza è sempre un riferimento. Ci fermiamo qui con la puntata di oggi di Stampa e Regime, ci sentiamo domani.
1: Grazie a Michele Rembo, curerà Stampa e Regime tutta questa settimana, sono le 11:14 minuti, questa è Radio Radicale. Ora noi apriamo la programmazione del lunedì mattina, che, come sapete, quando non ci sono sedute del Parlamento, la Camera si riunisce, ma nella giornata di domani, e la programmazione che è dedicata ai temi dell'economia e del lavoro. Iniziamo con il professor Mario Baldassarri, Capire per conoscere, fra pochissimo. Dopo sentirete il professor Paolo Guerrieri con Il mondo a pezzi. Poi avremo il professor Tiziano Treu, Economia e lavoro, dove quest'oggi ci parlerà dell'accordo tra sindacale, dell'accordo sindacale su contrattazione e rappresentanza, e poi Cesare Damiano che invece commenterà l'ultimo bollettino congiunturale flash di luglio di Confindustria. Ma ora, come vi dicevo, abbiamo in diretta il professor Mario Baldassarri, vi ricordo che è presidente del Centro Studi Economia Reale dell'Istituto Adriano Olivetti di Ancona, e intanto lo salutiamo, la rubrica appunto Capire per conoscere. Eccoci, professore.
2: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
1: E allora, ricordiamo subito, oggi siamo alla puntata numero
2: 588.
1: Allora, professore, apriamo nuovamente, come facciamo oramai più o meno dalla fine di febbraio, cioè da quando è iniziato l'attacco da parte di Stati Uniti e Israele all'Iran e poi la conseguente chiusura dello stretto di Hormuz, con la questione energetica, perché allora adesso c'è un'ennesima tregua in corso, però, come sa, insomma, la questione dello stretto di Hormuz è voglio dire il fulcro, perché se non se ne esce, tra l'altro molte volte abbiamo detto che anche se riescono a passare delle navi sono veramente poche rispetto a quello che era il flusso, no? Prima che succedesse tutto questo. E noi abbiamo avuto, parlando dell'Italia, ovviamente sono saliti come sempre i prezzi del carburante, abbiamo visto addirittura a Milano il costo della benzina a 2,60 nei giorni scorsi. E c'è un Consiglio dei Ministri quest'oggi dove verrà, insomma, un po' così viene descritta, insomma, una discussa e probabilmente approvata poi una misura ponte per, appunto, in qualche modo intervenire sul caro carburante. Un decreto legge che dovrebbe ovviamente intervenire in particolare sul costo del gasolio, questo ci dicono le agenzie. E poi, come se ne è parlato anche nei giorni scorsi, ci sono state anche delle interviste successivamente, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Successivamente, perché bisogna aspettare dati dell'extragettito dell'IVA di luglio. Intanto volevo sapere come funziona, che cos'è il meccanismo dell'accisa mobile, professore.
2: Ma è relativamente semplice, perché quando aumenta il prezzo all'origine dei carburanti, poi si devono sommare le accise e quello è il prezzo totale che è soggetto all'IVA. Quindi il gettito dell'IVA sui carburanti aumenta quando aumenta il prezzo all'origine del carburante e sommato con le accise, perché l'IVA si applica pure sulle accise. E allora lo Stato ha un di più di entrata dovuta all'IVA. L'idea delle accise mobili è quella di calcolare quel di più di IVA che lo Stato incassa e metterlo come sconto sulle accise a parità di gettito. Questo è evidentemente una decisione transitoria, perché l'inverso dovrebbe avvenire quando il prezzo all'origine dei carburanti dovesse scendere. E quindi è una misura provvisoria, ma soprattutto piccolina da questo punto di vista. Perché? Perché quando va bene il di più di IVA sul prezzo del carburante più le accise potrà essere 7, 8, 10 centesimi al litro, e quindi lo sconto sulle accise è pari a questo maggior gettito IVA e può essere di circa 7, 8, 10 centesimi. Certo, è meglio averlo che non averlo, però l'aumento del prezzo alla pompa è stato talmente forte e talmente rapido che questo può essere soltanto un antidolorifico modesto, ecco, per le tasche degli italiani.
1: E d'altronde ci troviamo però anche un po' in una fase, cioè fine luglio, primi di agosto, dove probabilmente molti italiani faranno il pieno per cercare di andare a riposarsi da qualche parte, no?
2: E questo, su questo pieno questa manovra eventuale delle accise mobili potrà incidere positivamente, nel senso che costerà un po' meno, ma di pochi centesimi rispetto all'aumento di 40-50 centesimi che c'è stato nelle ultime settimane. Questo è il dato di fatto. E in realtà noi stiamo oggi in una situazione che francamente ha origini lontane. A origini negli anni 90, quando abbiamo fatto delle privatizzazioni senza liberalizzazioni che hanno trasformato in alcuni casi monopoli pubblici naturali in monopoli privati e in altri casi il vecchio monopolio pubblico è stato trasformato in un oligopolio concentrato di tipo privato, e lo abbiamo fatto in tre grandi settori: questo dell'energia, quello dei trasporti ferroviari, certo, e quello dei telefoni, delle telecomunicazioni. Ora, mentre sui telefoni c'è stata una innovazione tecnologica imponente e dirompente, quella dei cellulari, ecco, è chiaro che attraverso i cellulari alla fine le tariffe telefoniche si sono di molto ridotte rispetto a prima. E sta di fatto però che, come sappiamo, in questi casi la rete è monopolio naturale, i servizi che passano sulla rete possono essere privatizzati e messi in competizione l'uno con l'altro. Ora, che cosa è avvenuto nei telefonini, nella telefonia ad esempio? È avvenuto un po' un paradosso, e cioè la rete, che era monopolio naturale, è stata venduta a un fondo americano che è KKR. Sì. Quindi la rete fissa, dove passano i dati, eccetera, oggi è di un fondo privato americano. Mentre i servizi, cioè i telefonini, ecco, si sono liberalizzati, abbiamo varie compagnie che offrono servizi telefonici, soprattutto sui cellulari.
1: Sì.
2: E alla fine c'è stato quasi un giro dell'oca. Perché? Perché adesso con l'Opas che fa Poste Italiane su TIM, si torna alla casella di partenza. Cioè di fatto i telefonini TIM vengono incorporati dentro la società Poste Italiane, che formalmente è privatizzata perché è un SPA, ma di fatto è controllata dallo Stato, e quindi siamo tornati alla casella di partenza del gioco dell'oca per quanto riguarda la telefonia. È ovvio che comunque TIM dentro Poste rimarrà in concorrenza con gli altri operatori che operano nel settore del cellulare. Mentre sulle ferrovie, come sappiamo, abbiamo giustamente mantenuto pubblica la rete RFI e liberalizzato il trasporto sopra i binari. E qui però è chiaro che non è che si possano avere 20, 30, 40 compagnie ferroviarie che offrono i servizi. In realtà è rimasta quella originaria, cioè Freccia Rossa delle ferrovie, e si è affiancata una società privata che è Italo, che peraltro adesso sta andando a offrire servizi anche sulla rete ferroviaria italiana. Qui in realtà l'effetto tecnologico è stato quello dell'alta velocità, sostanzialmente, nel momento in cui abbiamo fatto soprattutto l'alta velocità Milano-Roma-Napoli.
1: Certo.
2: Ecco, ma lì aveva a fronte un'alternativa che era il trasporto aereo della vecchia Alitalia, che godeva di una posizione di monopolio, e non dimentichiamoci che fino a 20 anni fa, per andare da Roma a Milano in aereo, occorreva spendere 450 euro andata e ritorno. È chiaro che quando l'alta velocità è subentrata a più o meno a 100 euro andata e ritorno, con un tempo di trasporto, quello previsto, almeno delle 3 ore, addirittura inferiore a quello dell'aereo, perché se uno deve considerare di andare all'aeroporto di Roma Fiumicino, andarci prima, prendere l'aereo, scendere a Linate e poi andare in centro di Milano, alla fine ci volevano 4 ore.
1: Certo.
2: Ecco, col treno da centro città in 3 ore, e beh, questo è chiaramente la cosa che ha sgretolato l'Alitalia, che poggiava molto su questo monopolio del tratto Roma-Milano, che dava grassi utili, e con quello magari ha dimenticato nei decenni passati tutto il traffico intercontinentale, internazionale.
1: Certo, c'è poi anche da dire che prima di questa grossa crisi energetica c'erano tutte quelle, una serie di compagnie low cost, ed era molto più conveniente fare Roma-Milano in aereo che prendere il treno.
2: Certo, questo però, attenzione, questo è avvenuto dopo la cosiddetta privatizzazione.
1: Certo, molto dopo. Come
2: dopo, chiaro che anche nel settore aereo quel grasso che c'era prima a causa del monopolio è stato consumato dall'aggressione giusta di mercato delle compagnie low cost, che possono offrire servizio a prezzi molto più bassi di quelli che praticava l'Italia, ma anche in competizione in un certo senso con i prezzi delle ferrovie.
1: Però, visto che stiamo ricostruendo un po' così storicamente, che è anche molto interessante, perché abbiamo fatto queste privatizzazioni,
2: ecco,
1: professore?
2: Cioè, tutto quello che stiamo vivendo adesso è purtroppo il risultato di 30 anni, quando abbiamo negli anni 90 pensato, per molti aspetti giustamente, di fare le privatizzazioni dei grandi servizi pubblici, quindi energia, ferrovie, telefoni, eccetera, e non abbiamo considerato che andavano affiancate dalle liberalizzazioni. E quindi il risultato è che da un monopolio pubblico siamo passati a un monopolio privato, o da un monopolio pubblico siamo passati ad un oligopolio concentrato di carattere privatistico. E questo è il punto. Per di più, nel caso specifico dell'energia, l'abbiamo detto tante volte nella nostra rubrica, tutto il mercato è dominato da un peccato originale che io continuo a ricordare e a sottolineare, e cioè dal fatto che il prezzo dei carburanti alla pompa e anche il prezzo delle bollette della luce e del gas per le famiglie e le imprese è stato collegato, indicizzato a dei mercati che sono largamente finanziari, speculativi e il mercato fa le sue speculazioni. Il problema è che per quanto riguarda il petrolio, noi in Europa siamo agganciati al Brent di Londra. Per quanto riguarda il gas, noi in Europa siamo agganciati al TTF di Amsterdam. Ma questi due mercati non sono i mercati attraverso i quali sia le compagnie che importano petrolio, sia quelle che importano il gas, comprano gas e petrolio. Lo comprano sulla base di prezzi, contratti di medio-lungo termine. Quindi il vero costo in più che le compagnie subiscono non è l'indice del Brent o l'indice del TTF di Amsterdam. Il problema è che ne abbiamo concesso alle compagnie di incorporare questi indici speculativi finanziari dentro il calcolo delle bollette e immediatamente alla pompa di benzina. Il che vuol dire che in realtà è chiaro che questi mercati finanziari e speculativi sono sensibilissimi a qualunque cosa succeda nell'immediato nel mondo. Vedi l'ultimo caso dello stretto di Hormuz.
1: Quando c'è da guadagnare, sono attentissimi.
2: Esatto,
1: sono attentissimi.
2: Sì, ma vanno su e giù in base al battito di ali delle farfalle che ci sono a Hormuz. E quella è la speculazione, e va bene che vada su e giù. Ma quando quella speculazione, quando aumentano i prezzi, va subito alla pompa di benzina. Quando diminuiscono i prezzi, non va subito alla pompa di benzina, determinano condizioni di margini di profitto molto forti. Io non li chiamo extra profitto, perché quello è il mercato, però sono profitti che non dipendono dalla capacità manageriale, strategica, industriale delle compagnie, ma dal fatto che, essendo un oligopolio concentrato, possono portare alla pompa l'aumento di prezzo senza che in realtà abbiano subito effettivamente l'aumento di prezzo della materia prima. Perché? Perché l'aumento di prezzo della materia prima, quello vero, è legato a contratti di medio e lungo termine che magari tra 3, 4, 5 anni potranno anche arrivare ad avere i prezzi di oggi del Brent. Ma se si sblocca lo stretto di Hormuz, quel prezzo del Brent di oggi o del TTF di Amsterdam per il gas non sarà mai l'aumento di costo delle compagnie energetiche.
1: Certo.
2: E quindi la cosa qui, anche qui paradossale, è che di fronte a questa situazione, mentre a mio parere, almeno a livello nazionale Italia o a livello europeo, meglio ancora, si sarebbe dovuto sganciare il prezzo alla pompa dei carburanti e le bollette dell'elettricità e del gas da questi due indicatori che fanno il loro mestiere di speculazione,
1: certo,
2: ma che non sono effettivamente il cosiddetto costo marginale delle compagnie energetiche, perché il costo marginale è il costo dell'ultimo barile di petrolio comprato e il costo dell'ultimo metro cubo di gas comprato, che non è quello del TTF o del Brent di Londra.
1: Certo.
2: Ecco, e il paradosso dove sta è che subiamo tutto questo senza dire nulla su questo primo peccato originale che sottolineo da anni. E poi con le risorse dello Stato, poche, limitate, come sappiamo, eccetera, andiamo a dare un sussidio, come è il caso delle accise mobili, di 6, 7, 10 centesimi a carico del bilancio dello Stato, tra l'altro, quindi a carico di tutti, ok, che non copre se non minimamente gli enormi sbalzi da montagne russe che quell'indicatore fantomatico, speculativo, finanziario, di prezzo andrebbe a produrre sul prezzo alla pompa.
1: Sì.
2: Questa è la situazione. E purtroppo di fronte a tutto questo è una questione di agenzia di controllo della concorrenza e del mercato e di, per quanto riguarda le tariffe e delle bollette, di ARERA, cioè le due agenzie indipendenti che hanno come compito quello di sorvegliare il mercato e valutare immediatamente, al limite sarebbe meglio prevenire, ma valutare immediatamente se quegli aumenti di prezzo sono giustificati dagli aumenti di costo o sono soltanto l'inserimento di elementi speculativi, quelle che io chiamo le montagne russe, di mercati che fanno il loro lavoro di speculazione finanziaria, ma che non si capisce perché debbano entrare immediatamente con i loro sbalzi, e entrano subito quando lo sbalzo è in aumento, non entrano subito quando lo sbalzo è in diminuzione, sulla pompa di benzina e sulle bollette della luce e del gas.
1: Sì, sì, che questo è veramente incredibile. Oggi, vabbè, giusto
2: qui,
1: per...
2: Nei sacri libri di testo dell'economia, anche parecchi decenni fa, e lo diceva Paolo Silo Slabini negli anni 50, quando scrisse Oligopolio e Progresso Tecnico, e cioè il libro che da solo meriterebbe 3 premi Nobel, non uno solo. Perché? Perché già negli anni 50 metteva sull'avviso gli economisti, ma non solo, e quindi anche la politica e la politica economica, del fatto che nei decenni successivi, come è avvenuto, il progresso tecnico avrebbe comportato una concentrazione dell'offerta sui mercati in poche aziende oligopolistiche, e quindi i frutti di quel progresso tecnico in parte soltanto minima sarebbero andati a vantaggio dei consumatori, ma in parte massima sarebbero andati a vantaggio dei profitti di quell'oligopolio ristretto. E questo è il messaggio che dava Paolo Silo Slabini. In realtà è quello che abbiamo vissuto negli ultimi decenni e che stiamo vivendo nelle ultime settimane.
1: Certo.
2: E l'attrezzatura istituzionale per far fronte a questo, teoricamente ce l'abbiamo, le autorità di controllo, ma se sono silenziose, di fatto non ce l'abbiamo. Nei sacri libri di testo questo caso veniva e viene indicato come cattura del controllore da parte del controllato.
1: È chiarissimo, però adesso non abbiamo molto tempo, ma velocemente le volevo chiedere, no, visto che stavamo parlando anche un po' così storicamente delle privatizzazioni, che ci furono diverse ragioni, no? Il debito pubblico e soprattutto Maastricht, insomma, diciamo tutte quelle...
2: No, la fermo subito, scusi, sì. Sonia, la fermo subito. Il tema di fare le privatizzazioni per ridurre il debito pubblico era una delle più gigantesche sciocchezze che fossero state mai dette all'epoca.
1: Ah, ecco,
2: il problema
1: vede.
2: È che non privatizzo per incassare e ridurre il debito, privatizzo per rendere l'economia più efficiente a costi, in questo caso dell'energia, più bassi. Questo mi fa venire in mente, tanti decenni fa, l'incontro segreto all'epoca, ma ormai noto, tra Enrico Mattei, presidente dell'ENI, e l'amministratore delegato della Esso americana, a Londra nel 1959-60, perché in quella occasione l'amministratore della Esso offrì a Mattei e quindi a Leni la possibilità di entrare nel clan delle sette sorelle, dicendo a Mattei semplicemente: se Leni entra insieme a noi e quindi fa parte del cartello delle sette sorelle, Leni fa una valanga di profitti come li facciamo noi. A questo Mattei rispose: la missione dell'ENI, la prima missione dell'ENI, è quella di dare energia all'economia italiana al prezzo più basso possibile, compatibile con sani e solidi bilanci dell'ENI. È chiaro che lì ci fu la rottura e Mattei se ne andò, ma questo è il punto di fondo, e cioè la strategia è quella di dare all'economia italiana prezzi dell'energia il più bassi possibili in base alle tecnologie attuali, alle diversificazioni delle fonti, o lasciare far fare mega profitti alla compagnia o alle compagnie che operano nel settore di energia, mega profitti che significano prezzi più, molto più alti, come sappiamo, per tutta l'economia, per le famiglie, per le imprese,
1: certo,
2: per chiunque.
1: Certo.
2: Questo è il nodo che al quale Mattei rispose con grande fermezza e con grande chiarezza all'allora potente amministratore delegato della ISSO. E qualcuno oggi deve rispondere, magari nei termini aggiornati ad oggi, ma con il principio che sancì Enrico Mattei all'epoca, è che l'obiettivo è dare all'Italia l'energia al più basso prezzo possibile, compatibile con sani e solidi bilanci delle compagnie.
1: E bello sarebbe, davvero.
2: Sì, sarebbe bello, appare un sogno, appare un'utopia.
1: Sì, è vero.
2: Questa è la realtà,
1: sì,
2: è la realtà di una seria politica industriale che un paese deve fare.
1: Certo.
2: Perché una grande economia di mercato, per essere tale, deve avere il mercato. Se il mercato diventa restrizione oligopolistica o per di più monopolistica, non è più un'economia di mercato, è un'economia di mercato monopolistico-oligopolistico. E quindi sappiamo che i frutti dell'innovazione tecnologica, della produttività, eccetera, non finiscono nei consumatori e nelle imprese, ma si fermano dentro i bilanci delle compagnie energetiche.
1: Quanto ha ragione, dobbiamo dopodiché, chiudere.
2: Dopodiché l'illusione che parte di questi eccellenti profitti possano diventare dividendi dello Stato, perché lo Stato ancora in parte è azionista di queste compagnie, è veramente una pia illusione.
1: Certo.
2: Ecco perché le privatizzazioni degli anni 90 non avevano senso porle in obiettivo alla riduzione del debito.
1: No, io io in realtà legavo anche, voglio dire, a quelle che erano le questioni europee, no?
2: Certo. Ma le questioni europee indicavano la liberalizzazione dei mercati e non lo spostamento da monopolio di Stato a monopolio privato.
1: Ah no, certo.
2: Su questo neanche, voglio dire, non c'è l'antitrust europea di fatto, ancora una volta. Ecco. Quindi, da questo punto di vista, è chiaro che noi siamo presi giustamente giorno per giorno dall'affanno quando andiamo a fare il pieno di benzina e vediamo che il gasolio va a 2,30, la benzina va oltre i 2 e così via. È ovvio che ci prende l'affanno, però occorre anche ragionare da dove ha origine questo fenomeno.
1: Certo.
2: E l'origine, a mio parere, è quella che ho cercato di spiegare tante volte in questa nostra rubrica, ma anche oggi in modo appena un po' più analitico.
1: Certo.
2: Da questo punto di vista. E quindi, ripeto, speriamo tutti che Orbus si liberi, che fra poco diventi un passaggio abbastanza libero. Teniamo conto però che ad oggi, quando passavano normalmente 120 navi al giorno,
1: lo so,
2: ne passano 3 o 4 e qualcuna è pure bombardata.
1: Certo. E che poi ci vorranno mesi, semmai, no? Per riprendere, quindi... Va bene.
2: Sicuramente sì.
1: Dobbiamo chiudere, grazie. Grazie come sempre a Mario Baldassarri, e Capire per Conoscere finisce qua. Noi ci sentiamo lunedì prossimo.
2: Buongiorno e buon lavoro a voi.
1: Grazie, buon lavoro a lei. Adesso andiamo avanti con la nostra programmazione, andiamo ad ascoltare Il Mondo a Pezzi, il professor Paolo Guerrieri con Roberta Iannuzzi.
3: Il Mondo a Pezzi, la rubrica del professor Paolo Guerrieri, economista. Buongiorno professore, ben trovato.
4: Buongiorno agli ascoltatori.
3: Allora, parliamo con lei ancora una volta dello stretto di Hormuz. La rottura della tregua tra Stati Uniti e Iran ha portato di nuovo a un blocco, anche se questa mattina ci sono notizie che fanno pensare a più positivo, insomma, rispetto agli ultimi giorni, però nel frattempo il petrolio è risalito sopra i 90 dollari al barile, il gas europeo è tornato a correre, lo vediamo già quando andiamo a fare rifornimento alla pompa, è il secondo shock in 5 mesi e si somma peraltro alla guerra commerciale che si è riaperta con l'entrata in vigore dei nuovi dazi americani su oltre 60 paesi. Allora, quali effetti, professore, aspettarci da questo secondo shock sull'inflazione, sui tassi, sulla crescita e quale strategia si intravede dietro, diciamo, questa escalation o queste sospensioni americane?
4: E beh, dalle prime simulazioni, dalla prima analisi che sono state fatte, appunto nell'ipotesi che poi questa ripresa delle ostilità sia qualcosa che perduri, quindi come dire che ci ritrovassimo in una situazione di scontro aperto tra Stati Uniti e Iran, beh, queste simulazioni sono preoccupanti perché disegnano delle conseguenze economiche di questo che sarebbe lo secondo shock, diciamo, di Hormuz, che sono molto più negative di quanto poi è avvenuto finora, perché appunto si parla di un ritorno consistente dell'inflazione, del fatto che a questo punto sarebbe difficile per le banche centrali rimandare un aumento dei tassi di interesse e quindi il tutto si tradurrebbe in un ulteriore e a questo punto consistente rallentamento della crescita che già, come sappiamo, ha risentito poi in quest'ultimo anno dei vari shock geopolitici. E io credo che ci sia, perché poi leggendo appunto questo tipo di simulazioni il rischio è grave, però credo che ci sia una poi non grande consapevolezza, piena consapevolezza di questi rischi, perché quello che un po' adesso sta illudendo è un po' il fatto che poi questo primo shock di Hormuz, questa guerra iniziata poi a febbraio, come ricordiamo, di quest'anno, beh, ha prodotto delle conseguenze, ma molto meno gravi di quelle che no, erano state inizialmente previste. E quindi, come dire, si fa affidamento sul fatto che poi, va bene, se dovesse anche riesplodere una seconda fase del conflitto, vuol dire che riusciremo in qualche modo ad gestirla. E in realtà non è così, perché queste analisi mettono ad esempio bene in luce che questi effetti, in fondo relativamente lievi o comunque effetti che sono stati assorbiti, perché poi la crescita è continuata, l'inflazione sì è un po' aumentata, questi effetti, diciamo, sono stati dovuti a una serie di, chiamiamoli, ammortizzatori, meccanismi che a questo punto non funzionerebbero più in previsione di una seconda fase della guerra Iran-Stati Uniti. Soprattutto, diciamo, i più importanti sono stati innanzitutto quello che si è potuto in qualche maniera far ricorso alle riserve di greggio di petrolio e gas, sia quelle commerciali ma sia quelle strategiche dei grandi paesi e poi di tutti i paesi più avanzati, e questo ha consentito di aumentare e in qualche modo di compensare quella riduzione d'offerta che invece si era avuto. In secondo luogo c'è stato questo effetto non marginale del fatto che i paesi, chiamiamoli petroliferi, fuori dall'area del Golfo, e qui parliamo di paesi come gli Stati Uniti, la Russia, il Venezuela, hanno fortemente aumentato i volumi prodotti e quindi anche questo ha consentito di compensare la riduzione dell'offerta di greggio e di gas che veniva dalla blocco dello stretto di Hormuz. E ad esempio terzo importante meccanismo, l'Arabia Saudita, che come sappiamo è il più importante fornitore poi di petrolio e dal punto di vista, diciamo, dell'organizzazione mondiale, è stata in grado di trovare questa strada alternativa che ha in qualche modo dirottato il greggio che esportava attraverso il Mar Rosso, e quindi questa possibilità, diciamo, attraverso questo stretto di Bab-el-Mandeb, di parzialmente, però in maniera consistente, riuscire a compensare quello che non passava più per il blocco di Hormuz. Ecco, tutti questi ammortizzatori non è che sono scomparsi, ma sono nettamente in via di esaurimento. Tanto per citare, ad esempio, il meccanismo delle scorte, le scorte sono proprio perché ne abbiamo fatto uso per poter compensare questa riduzione che veniva dalla blocco di Hormuz, e sono crollate letteralmente. C'è stato un ultimo documento dell'OCSE che ha mostrato che tutti i paesi poi hanno delle scorte molto al di sotto di quello che è considerato, diciamo, un livello in qualche modo normale. Anche il paese che più ha contribuito attraverso questa riduzione delle scorte, cioè la Cina, e anche la Cina ha ridotto queste scorte di greggio in maniera fondamentale. Questo naturalmente non significa che il petrolio sta per finire, significa semplicemente che questa capacità di assorbire, se dovesse poi adesso prolungarsi una nuova crisi, questa capacità è molto inferiore rispetto a quella che non è stata nei mesi scorsi, perché questo, come dire, questa valvola di sfogo non c'è più. E poi, ecco, c'è questo secondo elemento che è altrettanto importante, che si è aperto questo secondo fronte proprio sul Mar Rosso, con questo azione degli Houthi di una specie di blocco navale diretto in particolare contro l'Arabia Saudita. Hanno attaccato delle petroliere, degli impianti, e questo rischia di azzerare quella via di fuga che abbiamo in qualche modo citato, cioè che ha permesso ai mercati di adattarsi in questi mesi, perché a questo punto il petrolio saudita non potrebbe passare più per il Mar Rosso, dovrebbe passare per Suez, cioè fare un lungo giro attraverso anche il Mediterraneo, che significherebbe un forte aumento naturalmente dei costi di trasporto. E appunto, lei lo ha citato, non sorprende che il Brent, cioè il prezzo del petrolio greggio, sia tornato poi sopra i $100, anche se oggi, proprio per le notizie che ha citato, cioè la possibilità di una nuova cessate il fuoco, è poi sceso sui $90 o addirittura $89. Quindi questo significa in qualche maniera che siamo di fronte alla possibilità di un secondo shock che si presenta come, diciamo, sia per la sua dimensione, la chiusura di due porte addirittura, Hormuz ad est e Bab-el-Mandeb e il Mar Rosso ad ovest, sia per questa, diciamo, esaurirsi di questi ammortizzatori che erano stati molto utili, se non fondamentali, per attutire gli effetti del primo shock. Ecco, siamo di fronte a una possibilità di un secondo shock petrolifero che potrebbe propagarsi molto più pesantemente e rapidamente, in qualche modo, di quanto non sia avvenuto con il primo. E naturalmente questa considerazione, anche questa è una cosa che lei ha citato, è aggravata dal fatto che sono tornati, come dire, sul tavolo i dazi di Trump, perché il Presidente degli Stati Uniti qualche giorno fa ha annunciato questa nuova raffica di dazi, che 10-12%, che dovrebbe colpire, appunto, l'elenco addirittura parla di, include 60 paesi partner con una serie di esenzioni, ma che comunque sono benzina sul fuoco, nel senso che si aggiungerebbero a una situazione come quella che stiamo descrivendo. Naturalmente la ragione per cui Trump in una situazione così rischiosa e in fondo così piena di tensioni abbia deciso di rispolverare questa arma dei dazi diventa sempre molto difficile. La scusa che è stata adottata, la motivazione è semplicemente ridicola, perché hanno accusato gli Stati Uniti, diciamo questi 60 paesi, di operare degli scambi e quindi di esportare delle merci utilizzando forme di lavoro forzato. Quindi da questo punto di vista si accusano per esempio i paesi europei di fare uso di lavoro forzato, e quindi questa è la motivazione per cui si possono, attraverso questo Trade Act, che è una cosa che risale all'inizio degli anni 70, e per dare più consistenza rispetto, non dimentichiamolo, tutta una serie di dazi che Trump aveva deciso nel suo primo anno di mandato, sono stati spazzati via dalla Corte Suprema perché erano assolutamente non legittimati da alcuna norma. Ecco, in questo caso, proprio per avere maggiore sicurezza, si è ricorso a questa sezione del Trade Act, che dà un margine di valutazione più ampio all'esecutivo, però con una motivazione che semplicemente, diciamo, come dire, si può definire sorprendente, se non assolutamente risibile. Naturalmente sappiamo che i dazi sono una specie di ossessione del presidente americano, e questo sorprende il fatto che siano stati imposti nonostante l'impopolarità assoluta che queste misure oggi sollevano negli Stati Uniti. Però è un fatto che questo arrivo dei dazi aggiunge, come dire, un contributo inflazionistico, perché poi i dazi in questo si concretizzano, sia, diciamo, secondo i libri di testo, ma sia andando a vedere quello che è successo in quest'ultimo anno, cioè li pagano importatori americani e i consumatori. Questo succede quando si impone i dazi. Naturalmente il presidente americano dice esattamente il contrario, dice che sono gli stranieri, cioè i paesi terzi, ad assumersi quest'onere. Non è vero, e questo significa quindi che avremo, nel caso che questo shock si dovesse poi concretizzare, questo del secondo blocco di Hormuz, avremo questa combinazione di aumento dei costi di trasporto, dell'elettricità, dei generi alimentari determinati dallo shock energetico, e dall'altro lato avremo questi dazi che aumentano i prezzi delle importazioni, e quindi a questo punto comunque complicano, diciamo, quelle che poi sono le operazioni di queste catene di approvvigionamento che, come sappiamo, operano a livello internazionale. Diciamo, lo scarico ultimo è poi sempre sul potere d'acquisto delle famiglie, cioè dei consumatori da un lato, e dall'altro il fatto di aumentare i costi delle imprese, che si vedono ridotti i margini in qualche modo di profitto, e a questo punto decidono innanzitutto di comprimere spese, quale ad esempio investimenti in capacità futura. Ecco, quindi questo è un po', come dire, il quadro che si prospetta e che preoccupa, perché avevamo appena, diciamo, letto, e poi avevamo commentato anche a Radio Radicale, queste previsioni del Fondo Monetario, che erano state di qualche settimana fa, che in fondo avevano fatto, avevano disegnato un quadro, appunto, che questo primo shock petrolifero in fondo aveva sì prodotto degli effetti, però la crescita in qualche modo dell'economia globale continuava a manifestarsi intorno al 3%, l'inflazione era salita intorno al 3%, comunque erano effetti in qualche maniera molto meno preoccupanti e molto meno gravi di quelli che si erano previsti. Però queste previsioni erano state fatte nell'ipotesi che fossimo di fronte alla fine, cioè a una tregua vera, ad una possibilità di arrivare attraverso questo accordo che si era poi siglato tra Stati Uniti e Iran, ad quello che poteva essere poi, diciamo, un accordo, se non di pace, perlomeno di sistemazione sia del blocco di Hormuz, sia per quanto riguarda le forniture di petrolio. E queste ipotesi, in realtà, se dovessero proseguire le ostilità, è superata. E allora dovremmo andare a vedere quello che si diceva in questi rapporti, perché si facevano poi più scenari, dato che la situazione che naturalmente in Medio Oriente è, come dire, corredata di massima incertezza. E nello scenario peggiore, ecco, si delineava la ripresa delle ostilità, e in questo caso sia sull'inflazione, in termini di inflazione, sia in termini di riduzione della crescita, in questo scenario di ripresa delle ostilità e di perdurante quindi conflitto tra Iran e Stati Uniti, che è poi quello che si è delineato nelle ultime due settimane, la situazione in qualche modo prospettata era molto diversa, perché ad esempio la crescita dal 3% si pensava che sarebbe scesa addirittura di un punto, se non qualcosa di più, e questo significa una, diciamo, di fatto recessione a livello globale. L'inflazione, che pensava potesse avere come picco, diciamo, il 3%, in questo scenario di ripresa dell'ostilità viene ventilata in oltre il 4%. Quindi, come dire, un quadro molto diverso quindi da quello che poche settimane fa, nell'ipotesi di un accordo che poi perdurasse, avevamo in qualche modo letto. Quindi, da questo punto di vista, è importante, ecco, come dire, essere consapevoli che la posta in gioco di queste confronto tra gli Stati Uniti e l'Iran è davvero molto alta, ed è secondo me un po' risibile chi continua a citare i mercati finanziari che continuano ad avere e a registrare risultati diciamo più che buoni dal punto di vista delle quotazioni azionarie, come dire, ma vedete, loro ne sanno molto di più e quindi vuol dire che individuano a questo punto la possibilità comunque di una resilienza economica. In realtà è solo parzialmente vero, perché innanzitutto questo andamento favorevole dei mercati finanziari, mercati borsistici, è dettato da un ristretto numero di grandi gruppi tecnologici, i nomi li conosciamo tutti, perché il resto in realtà non sta manifestando nessuna esuberanza. E allo stesso tempo è vero che una borsa può anche coesistere con un'economia reale che in realtà vede calare i redditi, vede contrarsi i margini industriali, vede deteriorarsi, diciamo, quelle che sono le attività economiche, ma questa discrepanza va avanti solo per un po'. Poi anche i mercati finanziari dovrebbero adattarsi, e come sappiamo lo fanno poi molto bruscamente e molto rapidamente, quindi il fatto che continuino per ora ad andare bene non è una rassicurazione, diciamo.
3: Per niente.
4: Ecco, lei domandava poi all'inizio giustamente, ma di fronte a questi rischi qual è diciamo la posizione a questo punto degli Stati Uniti, perché è evidente che poi sia soprattutto all'amministrazione Trump e agli Stati Uniti la responsabilità maggiore di trovare una soluzione convincente. Ecco, io credo che questo sia un altro fonte di preoccupazione, perché è difficile, dietro questa recentissima escalation americana sul fronte militare, individuare, come dire, una strategia o addirittura una nuova strategia, perché siamo sempre a quello che è un vero e proprio dilemma classico dal punto di vista strategico, cioè che se gli americani si limitano a degli attacchi contenuti, mirati, questi non riescono certo a piegare, come dire, un avversario come l'Iran. Tuttavia, se ricorrono poi a bombardamenti molto più ampi, molto più diffusi, questo dimostra sì una capacità, come dire, militare, distruttiva americana, ma non si vedono poi molte probabilità che attraverso questi bombardamenti più ampi si possa piegare l'Iran e quindi si possa arrivare in qualche modo a una soluzione. Al contrario, quello che stiamo vedendo è che in questo caso si allargano le possibilità e le probabilità che il conflitto si estenda poi, come stiamo vedendo, ad altri paesi. Quindi quello che preoccupa è questi rischi economici che abbiamo cercato di sintetizzare, e dall'altro lato, come dire, una strategia o un'assenza di strategia da parte dell'amministrazione americana. È vero che adesso, no, nelle ultime ore è venuta questa notizia di una temporanea sospensione sia da parte americana contro l'Iran sia da parte iraniana, tuttavia non si intravede per ora, diciamo, qualche cosa di più consistente. Quello che io credo si possa dire, proprio per riassumere il tutto, è che ormai questa soluzione che va negoziata non sia una delle opzioni, ma sia ormai, come dire, una scelta che risponde sia a necessità strategiche, perché abbiamo anche saputo delle difficoltà che possono intervenire sul piano poi delle disponibilità di armi come militare, i missili a lunga gittata, e questo giustificherebbe anche questa sospensione temporanea. Ma non è solo una necessità, io credo, no, dal punto di vista strategico, ma è anche una necessità economica, perché a questo punto, naturalmente, come dire, le conseguenze dell'esplosione di un secondo conflitto, di una seconda fase, diciamo, di questo conflitto, sarebbero che si abbatterebbero su un sistema di economie, compresa quella americana, che hanno, come dire, consumato capacità di resilienza, diciamolo così, cioè capacità di assorbire, come hanno fatto in questi mesi, quelle che sarebbero le conseguenze di questo conflitto. Io credo che se si sommano queste due considerazioni, quelle strategiche politiche e quelle economiche, è auspicabile che l'amministrazione americana a questo punto la ricerchi questa soluzione negoziata, difficilissima, assolutamente incontrovertibile, però a questo punto, dopo tutto quello che è avvenuto e queste vicende, è l'unica vera strada di fronte alle conseguenze che avrebbe il protrarsi del conflitto.
3: Vedremo, professore, nelle prossime settimane. Intanto noi la ringraziamo, finisce qui Il Mondo a Pezzi, ci risentiamo nei prossimi giorni.
1: E così Paolo Guerrieri con Roberta Iannuzzi. Adesso è il momento di economia e lavoro, noi abbiamo in collegamento già il professor Tiziano Treu. Oggi voglio ricordare che, oltre a essere professore emerito di diritto del lavoro, è stato ministro del lavoro e della previdenza sociale nei governi Dini e Prodi 1, è stato ministro dei trasporti e della navigazione e nel primo governo D'Alema, è stato commissario straordinario dell'INPS, presidente del CNEL. Quante cose! Eccoci qua!
5: Come sono affollato! No, ma adesso sono più tranquillo, adesso sono un pensionato che ha tempo di riflettere.
1: Allora, oggi vogliamo parlare dell'accordo sindacale, sì. Sulla contrattazione e la rappresentanza.
5: Sì, guardi, io tanto tempo che si parla di queste cose e ogni tanto c'è un revival per cercare di mettere in questi rapporti sindacali, che sono complicati in tutto il mondo e sono diventati più complicati ancora con questa economia difficile, sfuggente, eccetera, i sindacati fanno fatica in tutto il mondo, eccetera, e anche le parti datoriali. La notizia positiva è questa, che dopo un po' di anni in cui non si capiva, addirittura c'erano divisioni, per esempio nell'ambito sindacale, qui c'è stata una serie di accordi prima dalla parte sindacale, poi dalla parte datoriale e poi insieme, che hanno cercato appunto di trovare delle linee comuni su alcune questioni da tempo aperte, e sono soprattutto questioni, diciamo, di mettere ordine nel sistema. Poi dopo, alla fine, le parti dicono che adesso, se riusciamo a mettere ordine in questo sistema, cioè come riconosciamo la rappresentatività delle parti per evitare che ci siano i pirati, tra virgolette, e quindi che ci

0: perché
1: certo.
0: La prima cosa dice qui nelle mani di chi siamo quando parliamo di queste cose, e finora noi non avevamo delle grandi regole, in legge che lo stabilisce, da noi si dice non lo facciamo con le parti, beh insomma qui le parti hanno tentato di mettersi d'accordo, soprattutto i datori di lavoro, perché la parte sindacale aveva da tempo detto, cioè i sindacati rappresentativi sono quelli che hanno un minimo di associati, 5%, e che hanno un minimo di voti, cioè che sono effettivamente sostenuti dal consenso della base, quindi sia pure poi con tutte le difficoltà erano più fermati da questi accordi. I datori di lavoro avevano sempre detto dobbiamo pesarci anche noi, ma non si riuscivano a trovare d'accordo, adesso hanno stabilito, però hanno fatto una cosa un pochettino ancora a metà, cioè hanno detto prendiamo dei criteri qualitativi, cioè l'anzianità delle associazioni, le associazioni sono presenti dentro per esempio negli organismi pubblici come il CNEL e quelli europei come il CES, il CNEL europeo, criteri insomma di cosa fanno, da quanto tempo fanno dei contratti buoni, insomma difficile poi stabilire, quindi criteri qualitativi che sono anche quelli che usava la giurisprudenza per decidere quali erano i sindacati e i datori di lavoro. In realtà lo stessi datori di lavoro poi dicono che bisognerebbe trovare anche dei criteri oggettivi, e cosa c'è io che i numeri, e che invece qui sui numeri c'è più fatica a mettersi d'accordo, no? Perché per esempio i sindacati quando dicono 5% di associati, 5% di voti, sono numeri che pesano, infatti c'è un mucchio di associazioni, diverse associazioni che non ce la fanno, che quindi dicono ah ma qui non va bene, quelli sono un monopolio, ma come, se tu sei in grado poi gli associati e i voti, e quindi diventi rappresentativo anche tu. Da parte dei datori di lavoro per ora si fanno ancora questi criteri solo qualitativi, quanto sei anziano, cosa hai fatto, dove sei presente, fai dei buoni contratti, però si capisce anche che non basta, e quindi si dice ma dovremmo occuparci di vedere, come c'è in altri paesi, anche le associazioni dei datori di lavoro quanti associati hanno, la Confindustria, associati sì, no, e l'associazione Pico Pallo che è nata l'altro giorno, c'ha gli associati o no, insomma, e quindi questo è un passo avanti, direi che vediamo. Poi la seconda cosa che invece è più delicata, il disordine del nostro sistema è perché non solo non siamo ancora sicuri di chi sono gli interlocutori veri, e ci sono troppi pirati in giro che affermano di essere rappresentativi e fanno dei contratti che in realtà controlla, ma addirittura nello stesso sistema è difficile avere la chiarezza di quali sono gli ambiti in cui si contratta, perché una volta era chiaro, no? I metalmeccanici erano metalmeccanici, i chimici erano chimici, eccetera, eccetera. Adesso con l'economia così complicata digitale e anche fluida come si dice, ormai non si sa bene quali siano, dicono i perimetri in cui ciascuno si occupa, cioè, non è più chiaro cos'è il settore metalmeccanico, si interseca con i servizi eccetera, e allora cosa succede? Che ogni associazione cerca di agitarsi e magari invade il campo dell'associazione che una volta era vicina e quindi abbiamo dei contratti che si sovrappongono e che si confondono. Ecco, questa è la cosa forse più difficile, non c'è
1: Italia. Ah, addirittura che si sovrappongono e si confondono.
0: Per esempio, noi abbiamo una quarantina di contratti che si occupano dell'area metalmeccanica. Una volta ce n'era uno solo.
1: Uno solo, certo.
0: In questi 40 cosa fanno? Si pestano i piedi l'uno con l'altro. In realtà il più importante è quello fatto da Confindustria, però i piccoli nel settore metalmeccanico, siccome è un settore molto compatto, non danno molto fastidio, ma se andiamo nei servizi di portierato, di turismo eccetera, che sono servizi più recenti in cui non c'è una tradizione così

0: forte e che purtroppo le imprese sono spesso delle imprese così raccogliticce, eccetera, lì la confusione dei contratti, è lì che ci sono i contratti che si bisticciano tra di loro e che quando si bisticciano tra di loro non è che giocano al rialzo. E basta.
1: Ma come no, è certo.
0: E questo è tutto. Allora lì, anche lì il tentativo è di dire no, scusate, i settori sono i settori oggettivi, cioè quali sono le attività che fa un certo settore, fa la meccanica? Beh, allora solo le associazioni che rappresentano i meccanici, non che arriva un'associazione che magari faceva, che ne so, la custodia dei beni degli edili, che pretende di fare i contratti sul metalmeccanico, cioè evitare che ci sia questa sovrapposizione dei contratti e l'accordo dice no, mettiamoci d'accordo, ogni associazione deve essere rappresentativa perché rappresenta delle persone o delle aziende veramente.
1: E su questo il decreto primo maggio non è venuto in aiuto, il discorso.
0: Il decreto primo maggio il decreto primo maggio, noi in Italia abbiamo la tradizione che queste cose le devono tutte le parti, cioè non è che il decreto può dire che riconosce i contratti e le associazioni fatte effettivamente rappresentative, e a quelle cosa fa con il decreto primo maggio? Quello è il contratto giusto, quello è
1: il salario giusto,
0: e io gli do gli incentivi, quindi benissimo, però quale sia lo devono decidere le parti, e lì e se non lo è, lì il fatto che abbiano cercato di mettersi in ordine, cioè di riconoscersi tra di loro sulla base di criteri di rappresentatività e di cercare di definire gli ambiti reciproci dove agiscono senza pestarsi i piedi, è proprio fatto per dare ordine al sistema e per tenere fuori non solo i pirati, ma anche alcune aree, alcune strutture sindacali che si pestano i piedi tra di loro. Mettere ordine nella casa è il modo da fare contratti che sono chiari, che rispondono al consenso delle persone, che danno trattamenti corrispondenti al tipo di attività che viene fatta. Quindi è un tentativo lodevole. Naturalmente è scritto sulla carta, nel senso che vale per chi ha firmato, che peraltro sono ormai tutte le grandi organizzazioni e anche i maggiori sindacati, quindi è una cosa molto positiva. Io ho sempre detto che proprio per essere sicuri di tenere fuori i pirati occorrerebbe che questi accordi poi avessero un timbro legislativo, ma non tanto nei settori forti, metalmeccanici eccetera, perché quelli si difendono da solo, ma nei settori più appunto deboli, miriade di piccole imprese eccetera, lì i contratti da soli spesso non ce la fanno a controllare la situazione, quindi ci vorrebbe un aiuto, però da noi finora non si è mai voluto. Il fatto che abbiano però concordato tutti i più grandi queste regole per stabilire la rappresentatività, per definire gli ambiti di attività reciproca, è un passo avanti e ci auguriamo tutti che funzioni, perché loro stesso dicono alla fine, beh, se noi siamo sicuri di chi siamo e che abbiamo queste idee comuni, beh, adesso a questo punto infatti finisce così, cioè adesso a questo punto dobbiamo occuparci di quali sono i problemi maggiori, salario, sicurezza del lavoro, formazione, perché la formazione se non viene fatta sul serio noi perdiamo il tram, cioè anche le aziende non riescono a stare dietro alla rivoluzione. Quindi sono notizie positive, speriamo che le rose fioriscano.
1: Grazie. Grazie come sempre al professore.
0: Non so se andate in vacanza voi, ma insomma vedremo i prossimi lunedì.
1: Sì. Io lunedì prossimo ci sono ancora, però poi ci sentiamo, vediamo,
0: va
1: professore.
0: Bene,
1: va
0: grazie.
1: Bene. Grazie a Tiziano Treu. E adesso andiamo ad ascoltare 10 minuti con Cesare Damiano. 10 minuti con Cesare Damiano, lo abbiamo in collegamento e intanto ricordo che è presidente dell'Associazione Lavoro e Welfare. Ben trovato.
2: Buona giornata a lei, un caro saluto a tutte e a tutti, come sempre.
1: E allora, come sempre, noi parliamo di lavoro e vediamo i numeri che oggi ci dà appunto Cesare Damiano e un'analisi sul bollettino di Confindustria e congiuntura flash di luglio 2026. Sì. Che dati sono?
2: Ma sono dati poco rassicuranti. Quello che io noto è che il governo, diciamo, parla d'altro, oppure quando parla di problemi economia-lavoro cita un solo dato, quello positivo in apparenza, quantitativamente positivo, aumenta l'occupazione. Poi ne abbiamo parlato mille volte in questa trasmissione.
1: Come no?
2: Aumenta l'occupazione che non è di qualità. Poi il governo parla molto di sicurezza, anche qui io assisto ad un paradosso, perché i dati del Viminale dicono che i delitti in generale, adesso non faccio l'elenco delle varie specie di delitto, dai più gravi ai meno gravi, sono in diminuzione, anziché dire guarda sono in diminuzione, noi siamo al governo e sono in diminuzione, si lancia una campagna ennesima dell'ennesimo decreto, probabilmente inutile, sulla sicurezza, perché secondo me, perché si lavora molto sulla percezione di insicurezza, l'enfasi di alcuni episodi criminali sicuramente molto pesanti, gioca molto in termini di propaganda, fino poi al caso dell'orefice, che anche qui è un paradosso, perché la pena viene detto eccessiva, ma i giudici applicano le leggi che fa il Parlamento. Questo Parlamento è dominato dalla destra, mi pare che l'ultimo ritocco l'abbia fatto Salvini, il quale si lamenta di una legge che ha fatto lui, nel senso che, volendo enfatizzare il termine della legittima difesa, magari con qualche critica da parte dell'opposizione, però si è andati in quella direzione e va bene, si è dovuto mettere un paletto, perché la Costituzione parla anche chiaro, cioè legittima difesa, io la condivido, e quando tu ti difendi nel momento in cui sei minacciato, altra cosa è inseguire e sparare alle spalle a uno che scappa perché o ha commesso un reato oppure non vuole più, come si dice, si trova di fronte a una situazione che non ritiene di poter governare, quella non è legittima difesa. Poi la pena, ripeto, i giudici applicano ciò che le leggi hanno scritto. Allora, detto questo, però parliamo un po' di problemi reali, di problemi che interessano appunto le persone. Ci avvaliamo di questa congiuntura flash, come lei diceva, di Confindustria, ma intanto è evidente che non si può non essere preoccupati o dire va tutto bene madama la Marchesa, perché la situazione geopolitica è una situazione molto, molto grave. Io ieri vedevo alcuni titoli di telegiornali in sequenza, ero in stazione in movimento, vedo dei titoli, quelli che lanciano, chiaramente non si sente niente, ma si legge. Primo titolo Dazi, quindi si vede la faccia di Trump che stringe le mani a von der Leyen, Dazi, vuol dire che si mette di nuovo dei dazi, sulla base degli alti e bassi che Trump di volta in volta si inventa. Poi escalation, secondo titolo, per quanto riguarda USA-Iran, quindi con la minaccia della chiusura non solo di Hormuz ma anche del Mar Rosso, con tutte le ripercussioni che ci arrivano poi dritte sulla testa, certo. Questo è evidente. Terza notizia, sempre scritta a caratteri cubitali, tensioni e ripresa del conflitto in Cisgiordania, Libano, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, tre titoli agghiaccianti che ci dicono che stiamo andando nella direzione assolutamente assurda è sbagliata, che non potrà non avere ripercussioni, le stiamo già sentendo. Confindustria lo dice chiaro, no? Il rincaro del petrolio è ovvio, riesplode la guerra in Iran e l'incertezza ovviamente spinge in alto petrolio e gas. Tutto questo cosa dice? Porta a prezzi che salgono, economia che rallenta, inflazione che sale. Ormai abituiamoci ad una inflazione al 3%, mentre al massimo dovrebbe arrivare al 2% per essere, come si dice, in equilibrio. Ma dentro una situazione nella quale sì, aumenta l'occupazione, certo è aumentata, dove si paga di meno, dove il lavoro è più precario, scompare dove si paga meglio e il lavoro è più stabile, e l'ufficio parlamentare di bilancio cosa ci ha detto? L'ufficio parlamentare di bilancio ci ha detto una cosa molto semplice, che per quanto riguarda il potere d'acquisto delle retribuzioni, quindi confermando i dati dell'OCSE, di tutti dell'Istat, di tutti quelli che ragionano su questi dati, che il potere d'acquisto ha perso, mi pare dal 2021, il 6%, che è una cifra considerevole, e perderà ancora. Quindi tutto questo che cosa porta? Porta al fatto che c'è, sempre Confindustria lo dice, un rallentamento degli investimenti, quindi anche questo è un altro dato, e una frenata in vista per quanto riguarda i consumi. Poi, trattandosi del bollettino di Confindustria, dice: a maggio la produzione industriale è diminuita meno 0,03% per la caduta dei beni intermedi, 0,8% in meno, quelli di consumo meno 0,5%, mentre la crescita degli energetici più 4,6% ha attutito la flessione, eccetera, eccetera. Quindi c'è un rallentamento anche per quanto riguarda l'industria, una stabilizzazione dei servizi, qui tira un po' per fortuna diciamo il turismo, cala l'export, che è un punto di forza nostro, diciamo nell'ultimo mese cala, anche se il trend dall'inizio dell'anno è ancora positivo. Poi per quanto riguarda le grandi economie sappiamo che c'è l'economia degli Stati Uniti in rallentamento, noi lì siamo legati mani e piedi. La Cina rallentano i consumi interni ma aumenta l'export e quindi ritrova sempre il suo equilibrio, perché nel secondo trimestre il PIL cinese ha rallentato, cosa vuol dire? Al più 4,3%, ha rallentato ed è al 4,3% annuo, che, come si dice, sono cifre che noi ci sogniamo da boom economico degli anni 60. Quindi tutto questo andrebbe un pochino analizzato, valorizzato, contestualizzato. Quello che io vedo è purtroppo il prevalere di una tendenza alla semplice propaganda che non aiuta a capire quello che sta succedendo. Insomma, è chiaro che siamo in campagna elettorale e che la destra se la gioca tutta sul tema della sicurezza, e poi non ne voglio parlare, c'è anche quello della legge elettorale che stiamo vedendo come procede. Quindi certo, mi pare che certo. Il paese reale sia una cosa, il paese surreale sia un'altra, ed è purtroppo nelle mani di chi governa il paese.
1: Certo. Allora, adesso cambiando argomento, ma per sentire appunto cosa ne pensa Cesare Damiano, insomma, qualche giorno fa il Consiglio dei Ministri, la richiesta del Ministro del Lavoro, del Ministro Foti, ha approvato il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2831 del 2024 che riguarda i rider, o come meglio dire, sul lavoro tramite piattaforma digitali. Ecco.
2: Ma dunque, noi abbiamo recepito anche l'AI Act, quindi l'atto sulla intelligenza artificiale europeo. Questo l'abbiamo recepito in precedenza. Io non è che sia molto soddisfatto di questo recepimento fatto da un'iniziativa legislativa da parte del governo, perché la premessa è buona, dice l'intelligenza artificiale per la tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori, poi quando si tratta di distribuire il miliardo che si rastrella qua e là, si parla di cybersicurezza, si parla di telecomunicazioni, si parla di 5G, per carità, ma scompare la tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori, certo, francamente io l'avrei messa al primo posto, nel senso di premiare le aziende che investono in dispositivi di intelligenza artificiale che hanno come vocazione fondamentale quella di rendere più sicuro il lavoro dagli incidenti e dagli infortuni. Quindi li vedo una contraddizione. Questo decreto di attuazione sulle piattaforme digitali, diciamo, fa qualche passo avanti per quanto riguarda ad esempio la cosiddetta inversione della prova. In precedenza era il lavoratore che doveva dimostrare che il suo non era un lavoro autonomo, autonomo nel lavoro dei rider io non vedo niente, ma adesso è la piattaforma che è chiamata in giudizio, deve dire, dimostrare che quel lavoratore svolge il lavoro autonomo, quindi c'è un'inversione.
1: Detto questo,
2: io ricordo che quando ero ministro del lavoro nel 2006 la prima cosa che ho fatto, mi sono trovato a dover affrontare la questione dei call center, che erano tutti lavoratori a progetto, con il lavoro a progetto, ricevevano le telefonate e quello era lavoro a progetto. Io ho detto, ma scusate, dove sta il progetto nel ricevere una telefonata che ti chiede un orario e tu gli dai l'orario? Quella è una catena di montaggio, anche perché quelle persone entravano ad un orario, uscivano alla fine dell'orario, erano in qualche modo dentro un'organizzazione eterodiretta e obbedivano ovviamente alle richieste di una clientela, quindi erano subordinati, era il cosiddetto inbound. E infatti la mia circolare, solo con una circolare, che ha detto agli ispettori, sanzionate quelli che non li regolarizzano e trasformano in lavoratori dipendenti, li abbiamo stabilizzati 30.000. Allora io dico, ma ci vuole ancora tanto per fare un qualcosa di analogo? Cioè, non abbiamo ancora capito che un lavoratore, un rider, è governato da un algoritmo progettato da un umano, si intende, ti calcola il tempo di pedalata, di consegna, insomma sei dentro un'organizzazione di stampo tayloristico, quella è pura subordinazione. Qui prova o non prova, inversione della prova, bisogna arrivare al fatto che magari con un decreto, una circolare, si dica con chiarezza, si tratta di lavoro subordinato, perché altrimenti queste multinazionali, con l'utilizzo di decine di migliaia di persone in quelle condizioni, anche di pericolo, sappiamo cosa vuol dire lavorare a 35-40 gradi, il pericolo nei momenti in cui ci sono questioni di natura atmosferica, il pericolo delle città, gli incidenti che ci sono
1: stati. Bravo, poi sai che comunque il mezzo se lo comprano, quindi se poi gli succede qualcosa.
2: Ha una logica di schiavismo in questo caso, ditemi che cosa dobbiamo ancora aspettarci. Quindi io credo che si facciano dei passi avanti, ma si arrivi ad una conclusione, come hanno fatto alcune procure, è lavoro dipendente. Di autonomo non c'è niente per quanto riguarda i lavoratori delle piattaforme, sto parlando dei rider, poi potremmo estendere ovviamente il ragionamento ad altri lavoratori che sempre attraverso la piattaforma svolgono la loro attività.
1: Invece sai che è in corso, no, il tavolo sul contratto nazionale, e dove mi sembra, almeno insomma fino a alla fine di giugno, insomma, era rimasta solo la CISL, e perché insomma gli altri sindacati, non so se c'era ancora l'UGL, proprio per la questione, no? Ecco, che ancora non viene assolutamente riconosciuta, controparti con commercio, con trasporti e asso delivery, la questione appunto della subordinazione, no? E quindi
2: deve essere riconosciuta la subordinazione. Questa è la mia opinione, naturalmente. Poi abbiamo avuto dei giudizi di varia natura, perché abbiamo avuto giudizi che hanno detto, magistratura che ha detto è subordinazione. Altri hanno detto non è subordinazione, altri hanno detto non è subordinazione, ma applichiamo le regole della subordinazione. Quindi
1: un
2: fritto misto.
1: Sì, vedo.
2: A mio avviso, politicamente parlando, per la mia esperienza sui temi del lavoro, mi pare che siamo nel campo stretto della subordinazione, anche perché, ripeto, l'algoritmo ha delle prescrizioni molto tassative di eterodirezione, quindi
1: certo,
2: non ci vuole molto a riconoscere questo fatto, ma questa è una mia opinione, naturalmente ci sono anche opinioni diverse.
1: E allora grazie a Cesare Damiano, 10 minuti finiscono qui e come sempre ci sentiamo la prossima settimana.
2: Grazie.
1: 12:35 minuti, ora andiamo ad ascoltare subito Alta Sostenibilità a cura di Valeria Manieri.
3: Alta Sostenibilità qui su Radio Radicale, la rubrica che insieme ad ASVIS portiamo avanti, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Chi vi parla? Valeria Manieri, ecco, condurre con me questa puntata Ruggero Po, giornalista. Ben ritrovato, Ruggero.
4: Buongiorno Valeria, buongiorno a tutti i nostri ospiti che già sono collegati.
3: E in questo fine luglio cercheremo di fare il punto sui grandi dossier sul tavolo di Commissione e Parlamento europeo e in generale dell'Europa tutta, perché viaggeremo sulle tematiche del bilancio europeo, come va la discussione, quali sono i punti nodali, soprattutto dal punto di vista dell'agenda ASVIS, e in particolar modo cercheremo di capire quanto si punterà o meno a proseguire il percorso del Green Deal, quanto sono al centro i temi ovviamente molto cari a questa trasmissione, molto cari all'ASVIS, ma accederemo anche a quello che è l'ultimo dossier, l'ultimo pacchetto a cui abbiamo accennato anche in altri spazi di programmazione, presentato venerdì 17 scorso, diciamo in barba alla scaramanzia, dalla Commissione, il pacchetto ambiente energia verso il 2040, dove ci sono insomma degli obiettivi piuttosto ambiziosi.
4: Certo.
3: Ambiziosi che andranno discussi ovviamente e portati all'attenzione del Parlamento europeo. Abbiamo degli ospiti molto interessanti quest'oggi che salutiamo. Adriana Cerretelli, normalmente corrispondente da Bruxelles per il Sole 24 Ore, giornalista, ben ritrovata Adriana.
5: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
3: Grazie a Luigi Di Marco, che ricordo, della segreteria generale dell'ASVIS, curatore della rubrica Europa e Agenda 2030, ben trovato.
6: Buongiorno a tutte e a tutti, grazie dell'invito.
3: E Martina Rogato, founder di Boutique ESG e presidente del Human Rights International Corner, che tra l'altro tra gli argomenti che tratta c'è anche quello della giustizia climatica. Bentornata.
7: Grazie, buongiorno a tutti e a tutte.
3: Ruggero.
4: Buongiorno a tutti anche da parte mia. Quindi Valeria, come hai detto, l'Europa sta entrando in una fase decisiva, una fase in cui la transizione ecologica non può più essere raccontata come un capitolo separato, ma come la chiave che tiene insieme la politica industriale, la coesione sociale, la sicurezza energetica e la tenuta democratica. Il target climatico al 2040 con il vincolo del meno 90% sulle emissioni non è solo un obiettivo ambientale, è una scelta che si deve tradurre in spesa, in investimenti, in infrastrutture, in nuove regole nel prossimo bilancio pluriennale dell'Unione. Quindi la domanda vera, quella che ci poniamo e che poniamo con i nostri ospiti, è come si tiene in piedi questo equilibrio. Serviranno risorse adeguate, magari anche nuove entrate proprie per non scaricare tutto sui bilanci nazionali. Servirà vincolare i fondi di coesione alla modernizzazione delle reti elettriche, se davvero l'Europa vuole raggiungere i suoi obiettivi di elettrificazione. E servirà anche capire se il Fondo Sociale per il Clima sarà abbastanza forte da compensare famiglie e imprese degli effetti di ETS e ETS2 sui trasporti e sul riscaldamento. E dentro questo quadro resta centrale anche l'agenda 2030, perché il punto non è soltanto abbattere le emissioni, il punto è farlo senza indebolire la coesione sociale, senza smontare le tutele ambientali, senza perdere credibilità politica nel passaggio dalla teoria alla pratica, che è ora di farlo questo passaggio. E è qui quindi che si misura la capacità dell'Europa di trasformare una grande ambizione in una transizione davvero giusta ed efficace. Valeria, a te per la prima domanda.
3: No, come dicevi giustamente, sono tutti degli obiettivi molto ambiziosi, in particolare questo luglio finisce insomma con dei grandi temi che ci aspetteranno di ridiscussione e ridefinizione a settembre con il Parlamento, ovviamente nelle dinamiche intergovernative con la Commissione e il Parlamento europeo e ovviamente il Consiglio europeo. Adriana Cerretelli, appunto, come si chiude questa prima parte, diciamo, politico-istituzionale europea, e che cosa ci aspetta su questi temi che Ruggero ha giustamente elencato alla riapertura? Ovviamente magari andiamo un po' più nel dettaglio in questo primo giro su quelli che sono i nodi focali e anche le percentuali che alcuni definiscono troppo ambiziose.
5: Sì, direi che questa prima parte dell'anno termina in una maniera, come dire, tra speranze e paure, non solo per l'ambiente esterno che ci circonda, ma anche perché la governabilità dell'Europa si sta facendo sempre più complessa, nel senso che la Commissione europea certo fa la sua parte, ma la sua credibilità non sembra più quella di una volta, il peso dei governi aumenta, ma al tempo stesso sono governi tutti in qualche modo in bilico, con maggioranze risicate, con elezioni alle porte. Non ci dimentichiamo che l'anno prossimo ci saranno ben 7 elezioni nazionali su 27 paesi e che ci saranno alle urne grandi paesi come la Francia, l'Italia, la Spagna e la Polonia, per citare i maggiori, quindi sostanzialmente il tutto mentre Merz ha una maggioranza risicatissima di 7 deputati al Bundestag, con la AfD che supera ampiamente ormai purtroppo il suo partito, la CDU-CSU. In questo quadro c'è naturalmente l'ambiente esterno, che sono le due guerre che stanno taglieggiando l'economia europea. Hormuz sicuramente ci strangola mentre gli americani sono lontani e non ne risentono, al tempo stesso l'Ucraina alle porte impone dei problemi e dei finanziamenti di sicurezza, non solo militare ma economica, finanziaria eccetera, che va a pesare sul, come dire, sulla programmazione del futuro sia breve che di medio lungo termine. In questo panorama complessissimo interviene anche il problema di che fare con il famoso Green Deal e più nello specifico che fare con il sistema degli ETS, che sicuramente sono riusciti a dimezzare le emissioni da quando il sistema è entrato in vigore nel 2005, ma ha creato anche enormi polemiche, soprattutto dall'industria, col famoso dilemma più volte lanciato e rilanciato, quello tra decarbonizzazione e deindustrializzazione europea. Ed è un po' qua dove appunto è tutto il nocciolo della questione, perché naturalmente il mondo intero è favorevole, soprattutto alla luce di quanto sta succedendo dal punto di vista del cambiamento climatico che viviamo tutti i giorni. Tutti sono d'accordo naturalmente sul fare e sul frenare e sul rallentare questo cambiamento climatico, ma al tempo stesso quali sono i costi? E l'Europa del 27, con un bilancio microscopico, perché oggi il bilancio europeo è dell'1% per 27 paesi e per 7 anni parlo del bilancio pluriennale, e in questo bilancio bisogna metterci di tutto, sia i problemi della sicurezza, che sono diventati prioritari, dunque quello della, del riarmo, della difesa, eccetera, poi quello della competitività, perché naturalmente senza crescita è difficile che diciamo ciascun paese, soprattutto con le pulsioni di estrema destra, ma anche se non ci fossero, ciascun paese pensi all'Europa prima che ai propri interessi di casa, alla stabilità in casa, alla tenuta della propria democrazia, del consenso sociale. E quindi questo fa sì che se non c'è crescita sia molto più difficile discutere di debito comune, ma addirittura di risorse comune, addirittura di bilancio comune, tant'è vero che noi abbiamo la Germania, che è il paese più forte, anche se in questo momento è in crisi economica, che propone un bilancio più stretto e di ricorrere anche agli aiuti di Stato e agli aiuti nazionali. Dunque, diciamo, questo coacervo di problemi che tutti insieme vanno nel calderone e non ci sono sufficienti risorse, questo secondo me è il grande tema di questa Europa, della sua industria, che rischia la delocalizzazione per l'eccesso di vincoli, soprattutto finanziari, regolamentari, eccetera, che la penalizza rispetto a altre aree del continente e alle superpotenze che oggi, con le quali si deve confrontare America, Stati Uniti e Cina, le cui industrie non hanno i nostri stessi vincoli e quindi, diciamo, in qualche modo oggi l'Europa combatte con una mano legata dietro la schiena, in qualche modo. Ma mi fermerei qui perché...
7: grazie Adriana, grazie mille. Nulla.
4: Sì, Adriana ci ha fatto un quadro assolutamente realistico, ma che lascia un po', insomma, c'è il rischio, da quello che ho capito, che anche le questioni climatiche delle quali stiamo parlando, ambientale, continuino a rimanere nel quaderno delle buone intenzioni. Continueremo a dire su, presto, bisogna fare qualcosa, ma ci sia sempre da aspettare. Ed è chiaro quello che Adriana ci ha rappresentato. Volevo chiedere a Martina Rogato, a questo punto, volevo avere una sua valutazione. Quanto ottimismo c'è sul fatto che si possa procedere su questa strada? E poi le volevo chiedere, quando si parla di transizione europea, quanto si rischi di concentrare tutto sulla CO2, dimenticando quindi la giustizia sociale, i diritti e tutto il resto?
7: Grazie per la domanda, Ruggero. Allora, diciamo che manteniamo un ottimismo pragmatico, sperando di non essere delusi, deluse. Sicuramente cosa buona e giusta che ci sia un quadro finanziario pluriennale e che all'interno di questo, diciamo, bilancio dell'Unione Europea si dialoghi col pacchetto Clima Energia 2040, perché più volte abbiamo parlato di obiettivi, ma tante volte di mancanza appunto di risorse per la transizione. Ecco, diciamo che secondo me con queste, diciamo, ultime mosse l'Unione Europea si gioca molto la reputazione, perché a seguito del Green Deal, come società civile, noi siamo rimasti purtroppo piuttosto perplessi rispetto al pacchetto omnibus di semplificazioni, che in nome appunto della semplificazione mette a rischio la tutela dei diritti umani e in realtà, da tecnica, l'obiettivo di semplificazione non è stato esattamente raggiunto, no? Perché comunque rimane una disomogeneità su alcuni ambiti, la dovuta diligenza in materia ambientale e sociale, i bilanci di sostenibilità, che spostano comunque ancora oneri sulle imprese che oggi devono capire da paese in paese europeo quali requisiti, quali difformità abbiano. Ecco, quello che voglio dire è che spero che con questo quadro finanziario pluriennale, col pacchetto energia, un attimo l'Europa riprenda il timone della leadership autentica sulle tematiche green, perché con Omnibus secondo me abbiamo complicato la situazione pur volendola semplificare, e assolutamente, come sollevavi tu, non possiamo transitare verso l'elettrico in nome delle emissioni, dimenticando i diritti umani. Ovviamente l'elettrico non parla soltanto di auto elettriche, parliamo di edifici, parliamo di infrastrutture, eccetera, però parliamo anche di minerali da conflitto, di minerali critici che sono fondamentali per alcune delle tecnologie necessarie, no? Per la transizione. Ecco, non possiamo fuoriuscire dai combustibili fossili per tutta una serie di motivi climatici, ma anche sui diritti umani, e poi riproporre modelli che sono più puliti da un punto di vista di emissioni, ma che si basano sullo sfruttamento umano. Uno per tutti, il cobalto in Repubblica Democratica del Congo. Ecco, quindi secondo me da un lato bisogna lavorare perché la transizione non lasci i temi dei diritti umani indietro, è fondamentale, altrimenti insomma passiamo
8: dalla alla brace, in sostanza.
7: Dall'oil and gas a un elettrico basato sulla schiavitù moderna, chiamiamola come vogliamo, e dunque qual è il punto, no? Ecco, non possiamo soltanto vivere di abbattimento della CO2. E poi soprattutto secondo me c'è un tema di ideologia che bisogna superare, un tema di divisioni, no? Bisognerebbe essere tutti d'accordo, tutti a bordo di questa transizione. Non è possibile semplificare in nome a discapito della tutela dei diritti delle persone, quanto non è possibile transitare, no? Chiudere i rubinetti, come diciamo alla conferenza di Santa Marta, dell'oil and gas, senza pensare a tutte quelle persone, a tutte quelle industrie che danno da mangiare a milioni di famiglie. Ecco, quindi la transizione deve assolutamente essere giusta. Io vengo come attivista dalla conferenza internazionale di Santa Marta, sarò a COP in Turchia i prossimi mesi, in autunno, e mi ha fatto piacere vedere che ormai si parla di ambiente e diritti umani sempre come un tutt'uno in maniera integrata, e spero che l'Unione Europea riprenda il comando, la leadership delle questioni green, trovando un compromesso fra deburocratizzazione che è necessaria, sì, e tutela dei diritti umani.
8: Grazie Martina Rogato.
4: Sì, posso fare una domanda a Di Marco, Valeria?
8: Certo, devi.
4: Vorrei chiedere a questo punto, dopo quello che è stato detto, a Luigi Di Marco, quanto è ancora utile l'Agenda 2030? Ormai siamo a 4 anni, anzi meno, siamo a 3 anni e mezzo. Quanto è ancora utile per leggere le scelte concrete dell'Unione Europea sul clima, sull'energia, sulla coesione? Insomma, il target 2040 del meno 90% è davvero compatibile con una transizione giusta? O rischia di restare troppo sbilanciato sulla dimensione climatica?
6: Beh, la transizione giusta va costruita. Di fatto noi comunque sappiamo bene che gli obiettivi climatici in sé sono anche obiettivi sociali, perché tutto ciò che avviene di negativo per il clima e il degrado ambientale ricade in prima linea soprattutto sui più vulnerabili, nel mondo ma anche in Europa, perché stiamo subendo quest'estate, stiamo soffrendo il caldo, non è per caso, e noi speriamo che anche i fenomeni climatici di cui, voglio dire, stiamo patendo i risultati, stiamo soffrendo gli effetti. In Italia per fortuna non abbiamo i grossi incendi che per esempio hanno anche in Francia o Spagna. Abbiamo notizie davvero apocalittiche.
4: Ecco, e non diciamo ancora lunga l'estate, sì.
6: Però ecco, che questi aspetti sensibilizzino la politica, come anche tutte le crisi che abbiamo avuto energetiche conseguenti alle guerre hanno sensibilizzato comunque la politica nel dire comunque sia ci conviene decarbonizzare, ci conviene produrre energia in Europa.
8: In realtà su questo, Di Marco, c'è stata un'ulteriore accelerazione, perché ci eravamo appena ripresi, post pandemia, guerra d'invasione da Russia in Ucraina, e piano piano l'Europa è riuscita in tempi tutto sommato ragionevoli a smarcarsi dal tema del gas russo, che era uno dei temi.
6: Esattamente.
8: Adesso c'è la crisi con l'Iran, Stretto di Hormuz, di nuovo grande pressione sui prezzi dell'energia, in particolare legati al tema petrolio, ma in realtà non solo, no? Merci, eccetera, anche il modo in cui tutto il mondo si muove viene messo in
3: discussione, le catene di approvvigionamento, e quindi, come dire, ci fa capire che in questo mondo anche le crisi geopolitiche ormai non più controllabili, mettono delle enormi pressioni su appunto un modo di, diciamo, di avere energia e consumare energia che evidentemente può essere messo in crisi da un momento all'altro, e questo dovrebbe essere anche una ragione sufficiente per accelerare in realtà anche sul
6: Esattamente.
3: tema green. Dicevamo in altre puntate, spesso viene citato nuovamente il tema nucleare, no? Come alternativa all'energia pulita. Altri in realtà poi citano, per esempio, invece l'esempio contrapposto, apparentemente contrapposto, della Spagna, perché, virgolette, campione europeo sulle energie pulite, una Spagna che ha un 20% di energia nucleare, che si è data, se non sbaglio, l'obiettivo del 2038 per uscire anche da quel 20% di energia nucleare. Ecco, guardando a questa fotografia, tu che cosa ti aspetti, diciamo, rispetto al dibattito cui accennavamo con Adriana Serretelli a partire da settembre su questi due dossier enormi del bilancio europeo e del pacchetto energia e ambiente? Perché ovviamente ci sono degli obiettivi ambiziosi, c'è un sistema produttivo e dell'energia in Europa completamente da ripensare, perché che non è una cosa che si fa appunto con uno schioccar di dita. È realistico pensare che se non sarà il 2030, il 2040 possa essere, diciamo, una strada meno impervia di quello che è stato, diciamo, lo scorso decennio.
6: Dobbiamo mettercela tutta affinché sia realistico, come non era realistico andare sulla Luna 10 anni prima che Kennedy gli era venuto in mente, vogliamo andare sulla Luna, anche meno di 10 anni, poi ce l'hanno fatta. Quest'anzi, Ursula von der Leyen, quando ha lanciato il Green Deal, aveva proprio usato anche questa immagine del Man on the Moon. Dobbiamo mettercela tutta perché il costo dell'inazione, che ormai è un qualcosa di cui ASVIS continua a parlare, ma abbiamo visto che anche la Commissione europea ha parlato di costo dell'inazione anche rispetto al riarmo. Questo è un argomento a parte, ma per dire che è un qualcosa di cui che, è un ragionamento che si fa. Infatti, ecco, qualche insufficienza che possiamo vedere tra le insufficienze che ci sono, perché non siamo perfetti nel quadro finanziario pluriennale prossimo, è proprio una valutazione dei costi dell'inazione. È interessante la posizione che ha assunta in particolare il Comitato Economico e Sociale Europeo, dicendo che con i conti non ci siamo, se vogliamo portare avanti i nostri obiettivi. Il ragionamento qual è? Che magari i 27 leader possono pensare: sì, va bene, però io questi soldi, piuttosto che condividerli nel budget europeo, me li tengo io e poi queste cose le facciamo lo
4: Sì,
6: stesso.
4: sentite,
6: Prego.
4: sì, no, ci rimangono poco più di 5 minuti, quindi io chiedo di poter tornare a Adriana Cerretelli, anche col quadro che ci ha fatto prima, che dicevo è stata realistica, dice si va a votare in 7 paesi, i problemi sono talmente tanti che anche se noi stiamo pagando i ritardi, però c'è sempre il sospetto che ci sia sempre qualche cosa da fare prima. E allora volevo chiedere a Adriana, anche dirigendoci ormai verso la conclusione, la Commissione europea sta costruendo una transizione realistica o sta tentando un compromesso tra ambizione climatica e paura della reazione politica e industriale, visti anche i cambiamenti che ci aspettiamo per il 27?
5: Direi sicuramente la seconda ipotesi, però, e lo dico proprio facendo seguito a quanto si diceva prima, oggi quando si dice chissà se si metteranno soldi in Europa o solo a livello nazionale, non voglio fare la pessimista, ma come sempre la realista, in Germania, proprio perché la politica climatica non dipende solo dalla ricaduta sull'industria e sulla competitività industriale, ma dipende molto anche dall'energia e dalla diversità dei modelli energetici che ciascun paese ha e dunque dei costi che diciamo, pesano sull'energia, e noi italiani ne sappiamo qualcosa. Beh, dicevo, per esempio, la Commissione ha consentito e consente l'uso degli aiuti di Stato in praticamente totale libertà, e quindi MERS, quest'anno ha dato ben 2,7 miliardi di aiuti di Stato tedeschi alla propria industria, proprio per cercare di colmare il gap competitivo che ha con altre industrie europee e mondiali. Questo non, diciamo, butta bene per il bilancio europeo. Perché? Perché lo stesso Merz dice il bilancio europeo del futuro deve avere un tetto, e poi se gli altri non ci arrivano, vabbè, ci sono gli aiuti nazionali. Il problema è che lui ce li ha, gli aiuti nazionali, gli altri no. E quindi anche questo mi fa pensare che avremo un autunno caldo.
8: Anche esatto, anche perché ricordiamo appunto, cioè il target CO2 2040, la traduzione del vincolo, bisognerà monitorarla e verificarla, del vincolo del meno 90% in capitoli di spesa del prossimo bilancio europeo. C'è l'altro tema del vincolo dei finanziamenti strutturali alla modernizzazione della rete elettrica per il target dell'Unione Europea del 46% di elettrificazione, che è molto ambizioso.
5: Perché oggi siamo al 23%.
8: C'è l'estensione ETS, quindi sostenere le tasse europee dirette per finanziare l'autonomia industriale verde senza gravare sui bilanci nazionali. Questo, cioè, è uno degli elementi, insomma, più complessi. E poi c'è, riguardo il Fondo Sociale per il Clima, la verifica dell'efficacia dei meccanismi di compensazione finanziaria a fronte appunto dell'impatto di questi costi, di queste trasformazioni su trasporti e riscaldamento. Questi sono solo alcuni dei temi su cui da settembre in poi ci sarà una, immagino, un'ampia discussione, quando non un'ampia battaglia. Luigi Di Marco, insomma, ci sarà la battaglia, questo è indubbio. Claudio, se non ti ascoltiamo.
6: Sì, assolutamente, assolutamente sì. Diciamo che bisogna lavorare su quell'onda positiva di essere un'unione più forte, che ha creato in particolare, ha lanciato in particolare Draghi con il suo rapporto, promettendo una crescita del PIL, anzi un obbligo di crescita del PIL del 4-5%, che già a colpo d'occhio piace a tutti, però poi dopo bisogna essere capaci di mettere in pista le azioni per poter portare avanti questo tipo di obiettivi. E in parte si sta andando avanti in questa direzione, però bisogna comprendere che le forze centrifughe, cioè quelle che separano gli stati dagli obiettivi comuni europei, sono l'aspetto negativo che va affrontato.
8: E volevo fare un'ultima domanda a Martina Rogato, a Cerretelli, davvero in pochi secondi. Martina Rogato, diceva Cerretelli, l'anno prossimo sarà un anno elettorale, quanto secondo te il tema energia, ambiente e ovviamente capitoli tecnici che abbiamo affrontati entreranno nel dibattito di questa prossima campagna elettorale?
4: Quanto saranno lasciati fuori?
8: E quanto l'altro saranno strategicamente lasciati fuori, sia perché oggettivamente un po' tecnici, quindi non di facilissima comprensione anche per i cittadini e le cittadine, e perché non sempre la politica è all'altezza, insomma, con competenze e capacità di, insomma, di eloquio su questi temi. Martina.
9: Grazie, devo dire che ora il cambiamento climatico si sente, 39 gradi a Milano effettivi, 45 percepiti. Io spero, mi auguro, lancio un appello che i nostri politici cavalchino questi temi per trovare poi soluzioni all'altezza del nostro paese. Mi auguro che lo cavalchino dando corrette informazioni, questo è importantissimo. Non credo che riescano a dribblare, viste le
8: a differenza di altre volte, no? Esatto. Cerretelli, la tua previsione su questo?
5: Io temo che non ci sarà, a parte naturalmente il contraccolpo sociale e del calore che ci travolge tutti, che ci sarà, diciamo, un interesse prevalente su questo. Io penso e temo che sarà piuttosto l'economia e i contraccolpi da Hormuz e dalla guerra che è in corso e non sappiamo dove va, quelli dell'Ucraina, se finalmente ci potrà essere una pace e se sì che pace. Tutto questo influirà molto sulla stabilità europea, sul dibattito diciamo del, anche elettorale, cioè che cosa intenderà fare il governo per, diciamo, prendere provvedimenti su questi temi ipersensibili, in che stato sarà la nostra economia in termini di crescita e dunque di sostenibilità del debito e tutto quello, quindi quanto margine per dare aiuti, certo, sia sul clima sia sull'energia eccetera, quindi ecco, temo che certo ci saranno questi temi ma di traverso. Spero di sbagliarmi, spero che non ci sarà una situazione economica diciamo molto peggiore dell'attuale, me lo auguro con tutto il cuore, ma mi sembra che in questo momento la situazione
8: la navigazione sarà difficile.
5: Per ora. Speriamo che
8: navigazione poi... difficile, ma insomma continueremo a raccontarla qui su Radio Radicale anche nelle prossime puntate, ovviamente poi a partire da settembre quando riprenderà anche il dibattito parlamentare dell'Europarlamento su questi temi e non solo. Grazie ad Adriana Cerretelli, a Martina Rogato, a Luigi Di Marco per essere stati con noi, a Ruggero Po, meraviglioso co-conduttore e compagno di viaggio, per Alta Sostenibilità è tutto qui su Radio Radicale. Ci ritroveremo ovviamente la prossima settimana, stesso posto, stessa ora.
10: 13:04, questa era la rubrica cura dell'ASBIS. Adesso andiamo avanti con la nostra programmazione, ci occupiamo dei lavori parlamentari, inizialmente con l'ascolto di una commissione parlamentare, poi vi ricordo a partire dalle 14 in diretta all'Aula della Camera. Dunque adesso l'audizione di Cuba decide, svolta martedì 7 luglio dalla Commissione Affari Esteri della Camera sulla crisi socio-economica a Cuba. Cuba decide è l'iniziativa civica promossa da Rosa Maria Payà, figlia del dissidente Osvaldo Payà, che chiede un plebiscito vincolante su elezioni libere e multipartitiche nell'isola. L'audizione si colloca nell'esame avviato in commissione di 4 risoluzioni sulla situazione cubana presentate da maggioranza e opposizione. Alcune chiedono la sospensione delle misure di embargo degli Stati Uniti sui farmaci e le forniture essenziali, altre iniziative bilaterali ed europee contro le politiche del governo dell'Avana. Poi a partire dalle 14 in diretta l'Aula della Camera, discussione generale sulla relazione delle commissioni affari esteri e difesa relativa alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 maggio scorso sulla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per quest'anno, il 2026, e sulla relazione analitica sulle missioni in corso e sugli interventi di cooperazione allo sviluppo riferita al 2025, anche ai fini della proroga per l'anno in corso. È il passaggio previsto dalla legge quadro sulle missioni internazionali che subordina l'avvio e la prosecuzione degli impegni militari all'estero all'autorizzazione delle Camere. E poi a seguire discussione generale congiunta del conto consuntivo della Camera 2025, progetto di bilancio 2026, documenti con cui Montecitorio approva le proprie spese di funzionamento. Ma cominciamo dalla Commissione Affari Esteri della Camera e da Cuba.
11: Audizione di Rosa Maria Payà Acevedo da Miami, questa è la Commissione Esteri della Camera dei Deputati, benvenuta
10: Presidente Tremonti.
11: E credo tutti interessati ad ascoltare il suo intervento. Prego.
12: Buongiorno a tutti e grazie. Signor Presidente, onorevole Tremonti, onorevoli deputati, è per me un grande onore essere audita da questa commissione. L'ultima volta risale all'aprile del 2022 e mi fa molto piacere che l'Italia continui ad esprimere la solidarietà nei confronti della popolazione cubana. Voglio anche ringraziare l'onorevole Paolo Formentini, vicepresidente di questa commissione. Desidero ringraziare il suo staff per aver agevolato l'organizzazione di questa audizione, per l'interesse mostrato nei confronti della situazione del popolo cubano. Dal 2022, da quell'aprile, molto è cambiato, in peggio, ma è cambiato qualcosa di fondamentale, cioè la nostra capacità di reagire. Oggi l'opposizione democratica cubana è più unita e coesa e ha un piano che gode dell'appoggio del Congresso spagnolo, del Parlamento europeo e di altre istituzioni. La situazione sull'isola è gravissima e non ha precedenti. Abbiamo un problema di
13: energia elettrica che manca in quasi il 70% del paese. Ieri, lunedì, l'intera isola ha sperimentato un blackout totale che dura 24, 48, 72 ore sia a L'Avana che nel resto dell'isola. A questa crisi energetica si somma la crisi alimentare, l'assenza di acqua potabile e di medicinali. Secondo la CEPAL, il PIL cubano si è ridotto del 6,5% del 2026, la cifra peggiore mai registrata in America Latina. Il tasso di mortalità infantile, questo tasso è peggiorato e le medicine sono disponibili soltanto per il 30% dei livelli di necessità, di esigenza. C'è poi a questa catastrofe si somma la repressione.

capacità che erano state a suo tempo annunciate dai dittatori. È in corso una profonda trasformazione politica. Il popolo si è indignato, ha espresso il proprio rifiuto, c'è stata una grande mobilitazione civica. Secondo le associazioni cubane dei diritti umani, il livello di approvazione della dittatura tra i cubani si attesta tra il 3 e il 5%. Solo a giugno 2026, secondo l'Osservatorio Cubano dei Conflitti, vi sono state decine di proteste per le strade. Vengono violate le libertà individuali sotto questa dittatura. Nei primi giorni di luglio le proteste continuano. Secondo il Centro per il monitoraggio delle violazioni dei diritti umani a Cuba, la risposta del regime a queste proteste è stata più repressiva che mai, soprattutto nei confronti di adolescenti che vengono inviati in carcere di massima sicurezza senza alcuna garanzia di libertà. Esistono oltre 1000 prigionieri politici e prigioniere politiche nelle carceri cubane. E parlo di leader dell'opposizione, artisti, attivisti, manifestanti pacifici, per la maggior parte. Ci sono persone che sono state arrestate soltanto per aver pubblicato un post su Facebook o per aver partecipato a trasmissioni live sulle reti sociali. Ma nonostante la fame sofferta, nonostante la mancanza di energia, la mancanza di farmaci e nonostante la brutale repressione inflitta dalla dittatura, le proteste per le strade non si fermano perché i cubani cercano di difendere l'unica cosa che resta loro, il loro corpi, perché questo è l'unico modo per liberarsi da questa catastrofe, cioè porre fine alla dittatura. Il regime non solo è responsabile di aver trasformato una delle economie più floride dell'emisfero in uno stato fallito, e condannando un popolo a vivere senza diritti e nella miseria. Questa dittatura è anche responsabile perché ha fallito nel garantire i più basici livelli di sicurezza in Europa. Dall'inizio della guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, il regime cubano è stato il principale sostenitore di Mosca e ha reclutato attivamente cittadini cubani affinché combattessero sul fronte, pagati addirittura in contanti. La dittatura cubana è la principale fornitrice di mercenari in questa guerra, e questo è stato riconosciuto dal Parlamento europeo nella risoluzione del giugno 2026. I cittadini cubani, e cito, rappresentano il maggior gruppo di mercenari che sostiene le forze russe nella guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina. E a ciò si aggiunge la propaganda russa presso i cubani. Attraverso appunto canali radio televisivi si è diffusa la propaganda russa, eludendo i principali canali comunicativi europei e eludendo anche le principali barriere imposte dalla legislazione europea alla diffusione di queste fake news, e la disinformazione autoritaria si è ora diffusa in America e in Europa. Ciò non di meno, come riconosciuto dal Parlamento europeo nel 2024, e questo è un fatto molto grave, i fondi europei hanno continuato a essere erogati nei confronti del regime cubano attraverso l'accordo di dialogo politico e di cooperazione in vigore tra la dittatura e l'Unione Europea. Nonostante le flagranti violazioni dei diritti umani e nonostante la partecipazione di Cuba nell'aggressione russa dell'Ucraina. Noi siamo del parere che si possa fare qualcosa per arrestare il flusso di finanziamenti concessi, erogati nell'ambito di questo accordo politico, perché è attraverso questo accordo che la dittatura riceve fondi europei. I cubani desiderano porre fine a tutto ciò e, come disse mio padre, che fu ucciso dalla dittatura del 2012, la notte non sarà eterna. Oggi siamo alla soglia di un cambiamento. A Cuba sono presenti tutti gli elementi affinché si possa avviare una transizione democratica. Innanzitutto la mobilitazione dei cittadini.

0: cubani all'interno dell'isola, che oggi ha raggiunto livelli storici. I cubani chiedono in maniera incontrovertibile un cambiamento di passo e questo lo dimostrano ogni giorno. C'è un secondo elemento. La pressione esercitata a livello internazionale è a favore di un cambio politico reclamato e richiesto dai cubani. Gli Stati Uniti sono l'alleato più audace del popolo cubano attraverso le sanzioni nei confronti della dittatura, attraverso le denunce internazionali. Il regime è sottoposto a enormi pressioni che non faranno che aumentare. L'Europa non può continuare ad agire in contrasto a tutte queste azioni fornendo ai dittatori le risorse finanziarie e il riconoscimento internazionale di cui la dittatura ha bisogno. Noi cubani abbiamo espresso la nostra volontà alle urne. Poi c'è un terzo elemento che è fondamentale, cioè l'esistenza di un'alternativa democratica concreta, organizzata e autoctona cubana. Le principali forze di opposizione si sono organizzate a favore di una transizione con una tabella di marcia che annuncia l'alternativa democratica che vedrà la luce con un accordo di liberazione. Questo accordo di liberazione mette d'accordo tutte le forze cubane che vorranno portare avanti questa transizione democratica. Questo accadrà quando si porrà fine al potere totalitario e dittatoriale sull'isola. Questo consentirà di imboccare una via ordinata verso la democrazia. Noi abbiamo annunciato un piano in tre fasi e queste tre fasi sono chiaramente definite: liberazione, piano in tre punti e democratizzazione. Il tutto si dovrà concludere con lo svolgimento delle prime elezioni generali libere ed eque multipartitiche. Questa sarà la prima volta in oltre 70 anni. Noi ci stiamo preparando per far fronte a questa sfida all'interno degli organi pertinenti, questi organi che si occupano non soltanto dei cambiamenti politici e istituzionali necessari per passare dalla barbarie totalitaria al momento della transizione verso elezioni libere, ma noi stiamo facendo di più, stiamo cercando di rispondere all'emergenza umanitaria fornendo il nostro sostegno alle operazioni messe in campo dai ministeri della salute e dell'istruzione che già al momento si stanno adoperando affinché siano pronti a far fronte a questa rinascita della vita nazionale a Cuba in uno scenario di transizione che richiederà un grande sostegno internazionale. Quindi noi chiediamo a questa Camera il riconoscimento delle forze democratiche presenti nell'accordo di cui vi ho parlato e le forze democratiche che hanno articolato questa tabella di marcia. Questo è il quadro di transizione verso la democrazia di cui noi abbiamo bisogno. Analogamente a quanto il Parlamento europeo ha già fatto, analogamente a quanto fatto dal Congresso spagnolo e dallo Stato della Florida. Ecco, il popolo chiede un cambiamento, chiede che sia esercitata una pressione internazionale e chiediamo che l'opposizione sia pronta a gestire questo cambiamento. Oggi è possibile porre fine a un regime comunista che ha ridotto in schiavitù i cubani e che ha reso impossibile la democrazia su questa isola, lo stesso regime che ha afflitto paesi come Nicaragua ed il Venezuela. Io mi presento dinanzi a voi non solo per parlare di tragedie, ma anche per proporre azioni concrete affinché l'Italia si schieri a fianco della libertà di Cuba e della sicurezza europea. Con rispetto siamo qui a chiedervi di appoggiare e sostenere attivamente presso il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea la sospensione dei fondi erogati al regime cubano attraverso l'accordo di cooperazione tra l'Unione Europea e Cuba. 10 anni dopo la sottoscrizione di questo accordo, Cuba ha 1000 prigionieri politici in più rispetto all'epoca della sottoscrizione dell'accordo. abbiamo i cubani che combattono nell'esercito russo, e questo ha fatto sì che lo stesso Parlamento europeo abbia chiesto la sospensione di questo accordo ai sensi dell'articolo 85. Ci sono state molte risoluzioni nel 2021, 2023, 24 e 26, risoluzioni in cui si chiedeva la sospensione di questo accordo, che però è ancora in vigore. Inoltre chiediamo a voi di sostenere l'attivazione del regime globale di sanzioni dell'Unione Europea nei confronti di Miguel Díaz-Canel, contro il ministro degli interni, contro la famiglia Castro e contro il gruppo di generali che da Cuba si sono resi responsabili di gravissime violazioni dei diritti umani. Il Parlamento europeo ha chiesto al Consiglio di applicare restrizioni, tra cui il divieto di ingresso, la mobilitazione e il divieto di mobilitazione di risorse finanziarie nei confronti di questi gruppi, anche con relative misure di sicurezza. In terzo luogo vi chiediamo di riconoscere il piano di transizione, vi chiediamo di riconoscere le forze democratiche che sono alla base di questo accordo di liberazione. Chiediamo al Parlamento italiano di continuare a schierarsi a fianco della libertà anche in seno al Parlamento europeo, seguendo l'esempio appunto del Parlamento europeo e del Congresso dei deputati spagnolo, riconoscendo la tabella di marcia per la libertà a Cuba. Infine, chiediamo a voi di unirvi al Movimento Internazionale per la Libertà a Cuba. Questo movimento è capitanato dagli Stati Uniti. Le dittature crollano solo sotto le pressioni internazionali e noi cubani abbiamo bisogno della solidarietà dell'Italia. Il regime cubano, come riconosciuto il senatore Terzi nella nostra riunione di giugno, equivale al muro di Berlino. La dittatura è il muro di Berlino delle Americhe. Dobbiamo fare tutto ciò che è nostro potere per abbattere questo muro. L'Italia, la patria di Giuseppe Mazzini, ha compreso già molto tempo fa che la libertà di una sola nazione rafforza la causa di libertà di molte altre nazioni, e analogamente la libertà di Cuba rafforzerà la sicurezza dell'Europa intera e la stabilità democratica dell'Occidente nel suo insieme. Vi ringrazio per questa opportunità che mi è stata concessa e speriamo di poter contare sulla solidarietà dell'Italia per conseguire la libertà a Cuba. Grazie.
1: Grazie. Grazie molte. Il primo intervento è del Presidente Giglio Vigna.
2: Grazie Presidente. Grazie per la sua,
3: della Liga.
2: Per la sua relazione. Assolutamente molto, molto interessante. Noi siamo pronti come Parlamento, come parlamentari, a fare assolutamente la nostra parte, e è chiaro che come paese membro, anzi come grande paese dell'Unione Europea, venire a sapere, ovviamente lo sapevamo già, avevamo altri report, altre informazioni, ma oggi venire a sapere in via ufficiale che fondi europei finiscono nelle mani del regime e non vanno invece ad alleviare le sofferenze della popolazione civile, ci dispiace molto. Ovviamente non è un dispiacerci in forma solamente umana, è una preoccupazione di tipo politico, al di là del fatto che i fondi europei sono anche tasse dei cittadini italiani e quindi potrebbero evidentemente essere usati in altro modo. Questa è, come dire, una parentesi, seppur importante. Io le chiederei di entrare nel dettaglio. Noi abbiamo bisogno, per agire e per prendere posizioni rispetto alla Commissione europea, rispetto alle istituzioni europee, di dettagli. Questi fondi ufficialmente dove dovrebbero andare e invece questi fondi dove effettivamente vanno, alimentano un circuito di malcostume fra criminalità e politica, vengono usati come metodo per arricchire l'establishment del partito comunista o dello Stato, dove vanno a finire? Vorremmo avere dati precisi sia adesso, in questo momento, come risposta in forma, come dire, ufficiale da lei, in questo momento appunto ufficiale del Parlamento italiano, che la sua audizione sia anche sotto forma di report, quindi sotto forma di tabelle. Vorremmo sapere se voi da Miami riuscite a monitorare, e siamo sicuri che riuscite a monitorare, quanto va a chi e quanto va a cosa e quanto viene distolto invece da progetti, missioni dell'Unione Europea. Noi abbiamo anche importanti ambasciate come Unione Europea a L'Avana, ed è chiaro che quando voi ci inviate questi report, questi dati, noi le condividiamo, le condivideremo anche con le nostre importanti ambasciate europee ad Havana. Secondo punto che lei ha citato, e poi lascio spazio ovviamente ai colleghi, in particolare al collega Formentini, fautore di questa audizione, sì, riconosciamo i partiti, va bene, forse un mezzo potrebbe essere degli accordi di gemellaggio, perché no, fra o di affiliazione fra i partiti politici italiani e i partiti politici che per il regime cubano sono nella clandestinità, ma potrebbe esserci, perché no, a livello di partiti politici un momento di partnership, di gemellaggio, di affiliazioni. Quindi, visto che esiste un rapporto fra lei e l'onorevole Formentini, mi pare di aver capito, di collaborazione, potreste magari scambiarvi voi informazioni su questa politica clandestina, e clandestina per il regime, ma che per noi potrebbe essere importante approfondire e avere un rapporto più stretto. E allora magari un tavolo di lavoro che vi suggerirei, io potrei anche mettermi a disposizione per aiutarvi, potrebbe essere quello di trovare per ogni partito politico cubano corrispettivo di un partito politico italiano e legare, perché no, rapporti. Poi magari esistono già in altri partiti, esistono già, sono sicuro che nel mio non c'è un rapporto diretto, comunque un'affiliazione diretta, però magari in altri partiti esistono già, si potrebbe aprire un tavolo di lavoro su questo punto. Grazie Presidente e grazie per le sue parole, siamo ovviamente vicini al popolo cubano come ad ogni altro popolo che soffre su questa terra. Grazie.
1: Grazie, onorevole Porta.
4: Grazie Presidente, io ringrazio davvero la dottoressa Acevedo, anche i colleghi che hanno promosso
5: il Partito Democratico.
4: Un ulteriore momento di approfondimento su un dramma che ci interpella tutti, anche perché si tratta di un paese ovviamente storicamente a noi vicino, anche per motivi culturali, di profondi legami con il paese. Innanzitutto voglio dire, credo che lo abbiamo ribadito anche nelle nostre risoluzioni, anche come Partito Democratico, come siamo vicini al dramma umanitario in primo luogo, ma anche al dramma che Cuba vive a causa della repressione anche dei diritti civili, dei diritti umani. Su questo non abbiamo mai avuto, diciamo, paura di esprimere parole nette su Cuba, sul Venezuela, sul Nicaragua, che abbiamo, tra l'altro, ricordo anche in commissione, abbiamo audito poche settimane fa degli oppositori al regime del Nicaragua, che poi ci facevano notare, tra parentesi, come il governo americano, che a parole fa l'anticomunista, poi continua a facilitare e alimentare grandi business con questi governi. E una prova ne è anche quello che è successo recentemente in Venezuela. Io credo che il dramma di Cuba non si risolve aumentando le sanzioni o rinnovando un embargo contro il quale credo anche l'Italia abbia sempre votato contro, al di là delle posizioni e dei governi che si sono succeduti, perché l'embargo, oltre a peggiorare la situazione della popolazione, quindi la fame, la malnutrizione, il rifornimento degli ospedali, diventa l'alibi, tra virgolette, delle mancate riforme, dei problemi che non si risolvono, della repressione. Quindi, oltre a non risolvere i problemi, credo che noi li aggraviamo aumentando e rinnovando l'embargo. E chiudo chiedendo anche alla Presidente Acevedo se non teme, dopo l'esempio del Venezuela, dopo l'esempio dell'Iran, il Presidente Trump voglia ripetere lo stesso modello a Cuba della serie Gatto parte sta mente, non cambiare nulla o cambiare tutto per non cambiare nulla. Ci sono già contatti a proposito della famiglia Castro con esponenti della famiglia Castro. Abbiamo visto in Venezuela come il regime continua con le repressioni, con i detenuti, con l'assenza del rispetto dei diritti umani, ma essendo cambiato il governo e essendo cambiata la presidente, in realtà il governo non è cambiato, e avendo messo Trump le mani sul petrolio, adesso non si parla più di Venezuela, anzi si vuole riproporre lo stesso schema su Cuba. Ecco, non vorrei chiedere alla dottoressa Acevedo se non teme che questo metodo, che privilegia il business ai diritti, di cui pare che al signor Trump non interessino molto, sia applicato anche a Cuba, non risolvendo i problemi del paese, ma anzi perpetuando quel regime che loro vorrebbero eliminare.
1: Grazie. Presidente Boldrini.
5: Sì, grazie signor Presidente, ringrazio anch'io Maria Rosaria Paglia per questa sua testimonianza, che ci ha dato molti spunti di riflessione sicuramente. Allora, io penso che noi tutti abbiamo sempre come dire, considerato il fatto che a Cuba sicuramente ci sia una situazione che non facilita il dialogo politico, c'è una situazione che non consente la libertà di espressione dei cubani e delle cubane, e questa situazione impone anche limitazioni nel rispetto dei diritti umani. Detto questo, però, non posso che essere qui a denunciare un embargo che va avanti da oltre 60 anni, il più lungo embargo della storia, che non solo ha causato una sofferenza generalizzata nella popolazione, privazioni e anche rallentamento dello sviluppo sociale, ma ha anche rafforzato il regime, perché in ogni circostanza in cui si adottano queste sanzioni e così prolungate per decenni, ovviamente il popolo si unisce a chi lo rappresenta a livello internazionale e vede nella figura di riferimento l'unico baluardo per affermare i propri diritti. Ora, l'Italia, qualsiasi governo, anche questo governo, ha sempre votato in sede di Assemblea Generale delle Nazioni Unite contro il prolungamento di questo embargo. Ecco, io volevo chiedere alla Presidente Acevedo cosa pensa del fatto che, oltre al bloqueo di 60 anni, sia subentrato anche il blocco del petrolio imposto recentemente da Trump, perché io non ho sentito fare riferimento alle conseguenze che questo blocco del carburante sta avendo sulla popolazione cubana, perché a noi risulta che a causa di questo l'isola si sia completamente fermata, perché non c'è carburante per i generatori di elettricità, negli ospedali in sala operatoria si opera con le torce, i negozi, ogni esercizio pubblico è chiuso perché non c'è carburante per spostarsi, le scuole sono chiuse perché non si sa come portare a scuola i bambini, è aumentato il tasso di mortalità, che è sempre stato molto basso sull'isola. Quindi queste, dico, misure imposte da Trump, perché imposte da Trump all'isola, minacciando anche ritorsioni contro paesi che avrebbero fornito carburante, tipo il Messico che voleva farlo, ecco, che impatto hanno avuto? Vorrei che lei ci spiegasse un po' meglio la situazione, come si è aggravata a seguito di queste decisioni prese da Donald Trump, che cadono di nuovo tutte sulla popolazione. Perché io immagino che nessuno può volere una soluzione alla venezuelana. Cioè, se qui parliamo di violazione dei diritti umani, non possiamo immaginare che per l'isola vada bene lo schema venezuelano. Cioè, cambiamo oggi chi è al comando, il resto rimane tutto come prima. Questo non può funzionare se noi stiamo qui a denunciare le violazioni dei diritti umani e la sofferenza del popolo cubano. Quindi Rosa Maria Paglia Acevedo pensa che il cambiamento possa venire da fuori, da un'azione di strangolamento della popolazione attraverso il blocco del petrolio e del carburante? La sospensione dei fondi europei su Cuba, colleghi e colleghe, ma vi rendete conto cosa implicherebbe questa sospensione? Una cosa è dire vogliamo le garanzie che quei fondi vadano a chi ne ha bisogno, un'altra cosa è dire sospendiamo gli aiuti. Cioè, le riforme vanno fatte, ma io non immagino che noi si possa fare un ennesimo ricatto al popolo cubano. Fin tanto che non ci saranno le riforme, noi non allungheremo un dito per aiutare la popolazione cubana. Questo sarebbe il più grande degli errori, perché prima si aiuta la popolazione cubana, che oggi è allo stremo delle forze, e al contempo si avvia un dialogo per le riforme. Quindi io ritengo che ogni formula che penalizzi la popolazione non possa essere e non debba essere presa in considerazione. Non credo che la democrazia arriverà dall'esterno, perché non funziona mai, non ha mai funzionato, non si esporta la democrazia, e invece penso che all'interno del paese ovviamente sia necessario avviare un dialogo di apertura, di inclusione, di forze politiche che io non ho capito dove starebbero, perché lei dice che esistono forze democratiche che hanno elaborato un piano di transizione in tre fasi, ma dove sono queste forze? Sono all'interno dell'isola? Dove stanno i rappresentanti? O sono nella diaspora? Perché una cosa è stare dentro, una cosa è stare fuori. Quindi io volevo appunto un chiarimento su questo, un chiarimento su come il blocco ultimo di Trump sta causando ulteriore sofferenza, su il fatto cosa pensa la Maria Paglia Acevedo dell'idea di Trump di far diventare presidente di Cuba Marco Rubio. Ce lo dice che cosa pensa? Perché questi sono i progetti di Trump. Io trovo assurdo una dimensione di questo genere, ma vorrei capire qual è il pensiero appunto dell'associazione Cuba Decide, rappresentata dalla signora Acevedo. Grazie, signor Presidente.
1: Grazie. Non ci sono altri interventi? Prego, della vedova.
6: Più Europa.
7: Grazie mille. No, il tema degli aiuti dove vi sono regimi dispotici che finiscono per affamare il popolo che governano è un tema delicato effettivamente anche in sede europea da sempre questa è una discussione che va avanti perché è vero che gli aiuti sarebbero destinati alla popolazione, è vero che possono essere intercettati e usati strumentalmente dai regimi, però dobbiamo anche porci il tema di cosa accadrebbe senza nessun tipo di aiuto alla popolazione. E qui viene la mia domanda, in realtà riprendendo quello che ha detto il collega Porta, cioè qual è la valutazione sua della potenzialità dell'operazione di Trump, a parte il paradosso appena evocato della presidenza di Rubio. Voi vedete effettivamente le potenzialità di uno sforzo da parte del presidente Trump sincero verso il superamento della dittatura che ha piagato Cuba nei decenni, o non pensate che il rischio in realtà dell'operazione di Trump sia di trovarsi in una situazione che abbiamo sperimentato in Venezuela, in cui la spinta di Trump e la rimozione fisica di Maduro, del dittatore, in realtà fino ad oggi, e ormai comincia a passare molto tempo, non si è trasformata in un processo di democratizzazione, processo al quale l'amministrazione americana ha dimostrato nei fatti di essere abbastanza disinteressata, ma semplicemente con la sostituzione di Maduro con la sua vice e con in cambio un accesso di fatto per le aziende americane e non solo all'utilizzo, allo sfruttamento delle risorse minerarie. Quindi questo a mio avviso è un punto, cioè voi siete fiduciosi rispetto a un'evoluzione positiva verso una democratizzazione, una maggiore libertà nel paese sulla spinta dell'azione americana o non temete invece di vedere quello che è accaduto in Venezuela? Lo dico avendo, e chiudo su questo, essendo stato parlamentare europeo nel 2002 quando il Parlamento europeo riconobbe il premio Sakharov a suo padre. Grazie.
1: Grazie. Io credo, non essendoci altri interventi, il Presidente Acevedo può rispondere a quanto è stato detto. Prego.
0: Grazie mille, ringrazio il Presidente e i deputati per i quesiti. Vi ringrazio per le vostre sollecitazioni e per aver espresso solidarietà nei confronti del popolo cubano. Noi siamo un'unica famiglia, i nostri fratelli e le nostre sorelle sull'isola stanno vivendo una catastrofe umanitaria. La sofferenza umana sperimentata sull'isola in questo momento è incommensurabile. Di fatto non sappiamo quale sarà l'impatto a lungo termine sulla popolazione in termini di decessi prematuri, malattie, anche per quanto riguarda la riduzione della popolazione cubana negli ultimi anni. Voglio essere chiara. Il responsabile diretto di questa situazione, il responsabile diretto di questa sofferenza inflitta alla nazione cubana, al popolo cubano, il responsabile diretto di questo Stato fallito è il gruppo al potere a Cuba. I blackout non sono iniziati nel gennaio del 2026, i blackout sono in corso da decenni, il crollo del sistema energetico, ciò non di meno, è iniziato almeno molti anni fa. Il problema dell'approvvigionamento di energia elettrica a Cuba non è riconducibile al fatto che vi sia una riduzione di combustibile dovuto alle sanzioni imposte da Trump. La penuria di energia elettrica e di petrolio è il fatto che le centrali termoelettriche non funzionano. Anche in presenza di combustibile, il sistema elettrico nazionale è al collasso perché non ci sono attività di manutenzione da decenni a questa parte, lo stesso vale con gli ospedali, con le scuole, lo stesso discorso vale per le infrastrutture in generale. Certo, è chiaro, i più colpiti, le maggiori vittime sono i cittadini cubani, ma non dobbiamo perdere di vista un punto fondamentale. La contraddizione, il paradosso, il conflitto subito dal mio paese non è un conflitto che vive in vigore tra il gruppo al potere e gli Stati Uniti. La contraddizione, il paradosso che interessa il mio paese è in atto da 60 anni. Si tratta di un conflitto esistenziale tra il gruppo al potere e la popolazione. Parlo di un gruppo al potere che ha imposto le proprie condizioni con la forza su tutta la popolazione. Parliamo di un gruppo che possiede miliardi di dollari che non investe, non spende per adeguare e riparare il sistema energetico nazionale. Sono soldi che invece vengono spesi per le opere corruttive, repressive. E quindi sono loro i responsabili, la famiglia Castro, che si oppone a un popolo al collasso, a una nazione che reclama la libertà, che ha bisogno e che merita la solidarietà delle democrazie mondiali. Soprattutto meritiamo la solidarietà delle democrazie occidentali. L'onorevole che è intervenuto ha chiesto, l'onorevole Giglio Vigni ha chiesto dettagli sui fondi dell'Unione Europea. Per quello che noi possiamo dire, in 10 anni dell'accordo tra Unione Europea e Cuba, parliamo di fondi per quanto riguarda i dati ufficiali, parliamo di 200 milioni di euro ogni anno che presuntamente vengono erogati a favore della società civile cubana, ma il tema è che questi soldi, questo denaro viene indirizzato alla società civile riconosciuta e nel nostro regime totalitario le organizzazioni della società civile riconosciuta in effetti si dedicano paradossalmente alla repressione dei cubani stessi. Queste sono le informazioni di cui noi disponiamo, ma invitiamo il Parlamento italiano a chiedere un audit su questi fondi, ad avere accesso all'elenco di organizzazioni che avrebbero ricevuto questi fondi, perché vi renderete conto che non c'è una sola organizzazione indipendente operante a Cuba che in effetti è stata beneficiaria di questi fondi. O almeno noi non abbiamo potuto registrare questo tipo di beneficiari. Invece quello di cui sì abbiamo contezza è che il gruppo di militari cubani possiede miliardi di dollari. Quello che sappiamo è che c'è un paese in cui non vi sono risorse affinché le ambulanze possano salvare i bambini morenti o bambini che hanno bisogno di aiuto medico. In questo paese ci sono pattuglie della polizia in abbondanza, pronte a malmenare i manifestanti nelle strade, manifestanti che chiedono libertà. Vi ringraziamo profondamente per la vostra espressione di solidarietà nei confronti del popolo cubano. Vi chiediamo di prestare ascolto al popolo cubano, perché nelle strade di Cuba non si chiede di eliminare l'embargo, ma si chiede di eliminare la dittatura. È la dittatura la vera responsabile di questa situazione, di questa catastrofe. Siete stati molto circostanziati nel porre quesiti riguardanti eventuali risvolti, eventuali analogie con la situazione in Venezuela. E voglio essere chiara. Non è necessaria una Delcy Rodriguez a Cuba. Perché? Perché i cubani non vogliono, non auspicano nient'altro se non una transizione democratica. Ecco perché ci stiamo organizzando come forze democratiche cubane in tal senso. Mi è stato chiesto dove sono queste forze democratiche. Lasciate che vi risponda. Si trovano nelle carceri cubane, dove i leader di partiti politici come Felix Navarro e altri sono stati incarcerati. Ecco, io mi metto a vostra disposizione per mettervi in contatto con i partiti politici che sull'isola cercano di fare il loro lavoro. Molti dei leader di questi partiti oggi sono detenuti, vengono sottoposti a percosse, torture e nonostante le pressioni continuano a sostenere l'accordo di liberazione per la transizione democratica. Lo stesso vale per politici nella diaspora, almeno un terzo della nazione cubana vive in esilio e non, questa non è stata una decisione autonoma. Questo terzo, diciamo questo 30% di cubani è stato costretto ad andare in esilio e noi non possiamo neanche fare ritorno a casa nostra. La stessa cosa è successa a me e la stessa cosa è successa a migliaia di cubani che si sono dimostrati contrari alla dittatura. La soluzione che noi proponiamo, la ragione per cui ci adoperiamo nonostante la catastrofe umanitaria e sotto questa repressione, noi vogliamo continuare a essere ottimisti. Noi non riteniamo che la soluzione sia da ritrovarsi all'estero. Noi stiamo facendo quello che stiamo facendo perché siamo consapevoli del fatto che i cubani sull'isola, i cubani in esilio, si sono espressi in maniera incontrovertibile a favore di un cambiamento nel sistema. Questa mobilitazione non può essere fermata ed è autenticamente cubana, non esterna. Vi do un secondo motivo per cui noi siamo ottimisti. Noi abbiamo un'alternativa democratica, abbiamo delle forze democratiche che si stanno organizzando a Cuba e fuori dall'isola nonostante le circostanze attuali. Lo stiamo facendo per poter gestire e accompagnare un processo di cambiamento. Questo cambiamento deve essere drastico, radicale, strutturale. E questo cambiamento non si materializzerà in 24 ore. Vogliamo far parte di questo processo. Vogliamo che la nostra nazione esca dal tunnel totalitario e speriamo di vedere il momento in cui questi partiti alternativi possano confrontarsi in elezioni libere, politiche. E questo passa per la liberazione dei leader politici. Questo processo passa per la garanzia dei diritti umani, lo disse mio padre nel 2002 dinanzi al Parlamento europeo. E dobbiamo anche porre rimedio all'emergenza umanitaria, dobbiamo occuparci di ogni singolo settore della vita nel nostro paese, ecco perché ci serve l'appoggio internazionale. Voglio essere chiara, la mobilitazione a favore del cambiamento a Cuba non è un fatto di oggi, oggi è innegabile, è evidente, e a Cuba abbiamo un'occupazione pressoché capillare, ma questo non è un processo recente. La nostra alternativa democratica organizzata esiste da decenni, da molto tempo. Lo ha fatto mio padre tempo fa e prima di lui lo hanno fatto molti altri cubani. Anche noi abbiamo bisogno del sostegno internazionale. Questo sostegno si deve esplicitare attraverso la pressione sui dittatori, la pressione sul gruppo al potere, perché questo gruppo, lo ripeto, possiede miliardi di dollari in valuta estera, mentre questo stesso gruppo al potere dà la colpa a governi esteri per la sofferenza inflitta ai cubani. Ecco perché la pressione internazionale è tanto importante. È importante perché il gruppo al potere deve deporre le armi che al momento vengono puntate contro i corpi dei cubani nelle strade. Ecco perché la comunità internazionale deve farsi portavoce di queste pressioni, cosa che al momento stanno facendo gli Stati Uniti. I dittatori devono assoggettarsi alla volontà sovrana dei cubani e lasciare il passo al cambiamento. Quando chiediamo di interrompere i finanziamenti a favore della dittatura, lo diciamo perché ne abbiamo esperienza, perché sappiamo che tutti i fondi inviati a Cuba attraverso le istituzioni statali, questi fondi, dicevo, vengono utilizzati per opere di corruzione o attività repressive. Noi stessi abbiamo inviato tonnellate di aiuti umanitari sull'isola e poi questi aiuti sono stati confiscati dai dittatori. E lo stesso è successo con gli aiuti inviati dall'ONU, con i farmaci inviati da organizzazioni umanitarie. Dobbiamo invece esigere dal regime di non mettere le mani su questi aiuti. Qual è la soluzione alla catastrofe umanitaria che affligge il nostro paese? La soluzione è fornire assistenza al nostro popolo affinché si liberi dalla dittatura. Questo è l'obiettivo dell'audizione odierna. È per questo che vi invito a riflettere su questi punti che ho sollevato, ringraziandovi profusamente per la solidarietà che avete espresso nei confronti del mio popolo. Ringrazio lo Stato italiano, ringrazio il popolo italiano per le molteplici connessioni intavolate con la popolazione e la nazione cubana. Spero che attraverso i rappresentanti italiani si possa perorare questa causa, interrompere i finanziamenti diretti alla dittatura cubana, e speriamo di poter perorare questa causa presso il Consiglio dell'Unione Europea. È un tema già sollevato, come ho detto, dal Parlamento Europeo in moltissime occasioni. Questa spetta a voi, il cambiamento è nelle vostre mani, voi potete esercitare pressioni a livello europeo. La solidarietà a Cuba non può passare per le mani dei dittatori.
1: L'onorevole Formentini.
8: Grazie Presidente, io volevo ringraziare formalmente anche lei per aver reso possibile fare questa audizione e volevo ringraziare di cuore la nostra audita per averci parlato in modo molto chiaro e per averci detto cose che in Italia non si sentono spesso. Purtroppo esiste un'antica fascinazione nel nostro paese per il regime cubano che si unisce a una fascinazione più recente che vede in Cuba un paradiso delle vacanze, della bella vita, e quindi spesso tanti italiani non capiscono il dramma del popolo cubano, un dramma enorme. Ricordava lei stessa che 3 milioni di cubani hanno lasciato l'isola negli ultimi anni, un fenomeno migratorio non si era mai visto in queste proporzioni. È necessario che finisca il monopolio della famiglia Castro, è necessario che siano liberati i prigionieri politici, è necessario che si aiuti il popolo cubano approvando quel documento che ci avete proposto, quel documento che parla di diritti civili, di libertà. È qualcosa che noi non dobbiamo ignorare. È chiarissimo anche il ruolo degli aiuti nel supportare il regime. Forse io vorrei sottolineare il fatto che sì, ci sono gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, e lo ricordiamo, hanno accolto una parte enorme della diaspora cubana, e quegli Stati Uniti che parlano da sempre con il popolo cubano, ma c'è anche l'asse delle autocrazie che non sfrutta soltanto sul fronte ucraino i combattenti cubani, mercenari e spesso involontarie vittime di questa guerra. Ci sono inchieste che dimostrano che tanti sono stati arruolati con l'inganno. C'è quindi la Russia, c'è la Bielorussia con gli accordi di difesa con Cuba, ma c'è qualcosa di cui non si parla mai e che invece vorrei sottolineare con forza, ovvero il ruolo della Cina, perché noi ci preoccupiamo di che fine facciano gli aiuti occidentali, ma gli aiuti delle autocrazie sicuramente sostengono il regime. Abbiamo letto di piani di grandi parchi fotovoltaici per cinesi per risolvere la crisi energetica di Cuba, ma come vedete voi, se posso chiedere quest'ultima cosa, appunto il ruolo delle autocrazie nel sostenere Cuba, nel ribadire l'estrema vicinanza al dramma del popolo cubano, mi sia consentito ringraziare, perché non voglio prendermi immeritatamente dei meriti, Sara Sanchez Guevara, che è una fortissima sostenitrice da cubana delle ragioni del popolo cubano, e nei dialoghi con lei io ho avuto la fortuna di poter conoscere a fondo quello che il popolo cubano sta vivendo. Grazie.
1: Grazie. Beh, allora una risposta non lunga all'intervento dell'onorevole Formentini. Prego.
0: Grazie mille onorevole Formentini per la sua solidarietà. Grazie per aver sollevato questo punto. E cioè la necessità, il desiderio, la determinazione del popolo cubano di cambiare il sistema, non alla maniera gattopardiana, senza cinismo, non nel modo in cui il circolo dei dittatori sta propugnando. Noi invece propugniamo una profonda trasformazione politica che ponga fine alla dittatura totalitaria e che consenta ai dittatori, che consenta ai cubani, con l'aiuto della comunità internazionale, di procedere sollecitamente verso la democrazia. Per questo è necessario coraggio. Abbiamo bisogno di audacia, di coraggio, e i cubani, soprattutto i cubani che vivono a Cuba e che vivono nell'isola e che escono per le strade con armi di fortuna, con una padella nelle loro mani, sono i più coraggiosi, perché con i loro corpi propugnano questo cambiamento. Questo Perché? Perché loro hanno capito che questo cambiamento politico è l'unica via d'uscita dalla catastrofe umanitaria, dalla crisi imposta dal comunismo sull'isola. Chiediamo a tutti di pensare in questi termini quando metteranno in campo misure a favore dell'isola. Chiediamo di esercitare pressioni sui criminali al potere affinché questi ultimi si sottomettano alla volontà dei cubani. Noi vogliamo una sola cosa: vivere in un paese normale, un paese in cui perseguire la felicità, quello che ci è stato impedito da generazioni. Speriamo che l'Italia possa diventare parte integrante di questo movimento per la liberazione dei cubani. Ancora grazie per la vostra solidarietà e per questa occasione di incontro.
1: Abbiamo chiuso questi.
6: Radio Radicale 14.04, abbiamo ascoltato la Commissione Affari Esteri della Camera con l'audizione di Cuba Decide sulla crisi socio-economica a Cuba dello scorso 7 luglio e tra poco invece ci colleghiamo con la Camera dei Deputati per la discussione generale della relazione delle Commissioni Affari Esteri e Comunitari e Difesa sulla deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2021. 26 adottata lo scorso 14 maggio e sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Entriamo nei programmi in convenzione.
9: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
10: Sull'ordine dei lavori
6: parla l'onorevole Giachetti
10: Barbagallo. L'assemblea respinge la questione pregiudiziale caro tenuto e altri numero 1 riferita al disegno di legge di conversione numero 2911 dopo interventi dei deputati caro tenuto D'Alessio, Tenerini, Nisini e Vinci. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Alfonso Colucci, Maggi, Scarpa, Ghirra e Giachetti. Si passa al seguito della discussione del disegno di legge di conversione numero 2890. Dopo un intervento sul complesso delle proposte emendative presentate, l'Assemblea, per previe dichiarazioni di voto, respinge le proposte emendative poste in votazione. La sottosegretaria Albano esprime il parere sugli ordini del giorno, l'Assemblea, previe dichiarazioni di voto, respinge gli ordini del giorno posti in votazione. La Camera, previa dichiarazione di voto, approva con votazione finale elettronica il disegno di legge di conversione numero 2890. La seduta è stata sospesa dalle 17.18 alle 17.30. Nel corso dell'esame sono intervenuti il relatore Centemero, la sottosegretaria Albano, i deputati Raffa, Merola, Lifano, Carmina, Perantoni, Vaccari, Barbagallo, Ghirra, Marattin, Ferrara, Labate, Amendola, Fornaro, Appendino, Iaria, Simiani, Casu, Borrelli, Zanella, Giachetti, Tirelli, Grimaldi, Sottanelli, Sala, De Bertoldi, Stefanazzi e Testa. Intervengono a fine seduta i deputati Bruzzone, Forattini, Longi, Borrelli, Viggiano, De Palma, Sala, Barabotti, Aiello e Serracchiani. La seduta termina alle 19.20 con la lettura del con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 13 maggio 2026.
11: La ringrazio, se non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 77, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. L'ordine del giorno reca la discussione della relazione delle Commissioni riunite terza e quarta sulla deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026, adottata il 14 maggio 2026, e sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione riferita all'anno 2025, anche al fine della relativa proposta per l'anno 2026. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Ricordo che le eventuali risoluzioni devono essere presentate entro le ore 15 e comunque entro il termine della discussione, ove quest'ultima si concluda precedentemente. Dichiaro aperta la discussione. Ha facoltà di intervenire la relatrice per la Commissione Difesa, deputata Paola Maria Chiesa. Prego, a lei la parola.
12: Signor Presidente, Viceministro Cirielli, onorevoli colleghi, le Commissioni Affari Esteri e Difesa hanno svolto un ampio lavoro di riflessione sui contenuti dei provvedimenti in esame, nel corso del quale, oltre alle posizioni dall'esecutivo esposte nelle comunicazioni rese dai ministri competenti davanti alle Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa dei due rami del Parlamento, sono stati acquisiti importanti elementi conoscitivi in occasione delle audizioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa e del Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, del Direttore Generale della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nonché di rappresentanti di organizzazioni non governative impegnate nelle attività di cooperazione allo sviluppo e tutela e promozione dei diritti umani. Con riferimento al Mediterraneo, le missioni mirano in particolare a contribuire alla stabilizzazione dei paesi che si affacciano sulle sponde sud ed est, abbinando la componente civile e militare. Rispetto alla situazione dell'Iran, l'Italia intende sostenere tutte le iniziative volte a favorire il dialogo, nella convinzione

del partenariato strategico istituito dal memorandum Unione Europea-Tunisia, firmato a luglio del 2023, e sostiene l'azione del rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite e della missione USMIN in Libia, finalizzata a rilanciare un dialogo intralibico sulla base della roadmap presentata ad agosto 2025. Passando ai Balcani occidentali e all'Europa orientale, l'azione italiana si colloca in un contesto che è fortemente influenzato dalla guerra in Ucraina e che è segnato dallo stallo dei negoziati tra Serbia e Kosovo e da persistenti criticità nella stabilizzazione della Bosnia-Erzegovina. Il completamento del percorso di adesione all'Unione Europea rimane l'obiettivo prioritario della diplomazia italiana, così come il percorso verso una pace giusta e duratura, che ponga fine alla guerra di aggressione russa all'Ucraina e ponga le basi per la ricostruzione della nazione. Per quanto attiene all'Africa, si intende affrontare le cause profonde dell'instabilità, legate anche alla crisi climatica e all'azione di nuovi attori, Russia, Turchia, Paesi del Golfo e Cina, con un approccio comprensivo che tenga conto della prospettiva africana, seguendo le linee guida del Piano Mattei per l'Africa. Ricordo infine che per gli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, le risorse programmate per il 2026 ammontano ad oltre 354 milioni di euro, in lieve diminuzione rispetto al fabbisogno del 2025, fissato a circa 363 milioni di euro. Venendo al dispositivo dei documenti in esame, con la deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali adottata il 14 maggio 2026, il Governo intende avviare per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2026 tre nuove missioni internazionali. In particolare si tratta dell'impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo Militare Volontario e del Corpo Infermiere Volontarie della Croce Rossa, in Iraq e nel Medio Oriente e nell'area del Corno d'Africa, nonché la partecipazione di personale della Guardia di Finanza alla missione in Tunisia per la consulenza, assistenza, supporto tecnico e addestramento a favore della Guardia Nazionale Marittima. Con riferimento alla prima missione, la scheda 4 bis del 2026 chiarisce che il dispiegamento operativo del dispositivo militare in Iraq e nel Medio Oriente è un'iniziativa tesa a contribuire alla realizzazione di un ambiente sicuro e alla stabilità regionale. La missione bilaterale si configura quale strumento con cui l'Italia possa continuare la proficua collaborazione con l'Iraq a tutela degli interessi nazionali. La missione ha il compito di attuare il piano di cooperazione bilaterale e, in particolare, ha il compito di supportare le forze di sicurezza irachene per consolidarne la capacità operativa e di svolgere attività di cooperazione civile e umanitaria. Con riferimento alla scheda 8 bis 2026, si prevede il dispiegamento operativo del dispositivo nazionale nell'area del Corno d'Africa, al fine di condurre attività di assistenza, supporto, addestramento e cooperazione con i paesi dell'area, sia nell'ambito di iniziative basate su accordi di tipo bilaterale che istituite sotto legge di organizzazioni internazionali, al fine di favorire il ruolo e la percezione dell'Italia quale partner affidabile, mantenere consapevolezza situazionale nell'area e prevenire possibili situazioni di crisi. Per raggiungere tale scopo si prevede la possibilità di istituire un hub areale per il capacity building a supporto dei piani di sviluppo capacitivo in Africa orientale, enucleando su base di opportunità assetti per l'esecuzione di attività di cooperazione. Quanto alla missione prevista dalla scheda 22 bis 2026, si prevede la partecipazione di personale della Guardia di Finanza alla missione in Tunisia per la consulenza, assistenza, supporto tecnico, logistico e addestramento a favore del personale della Guardia Nazionale Marittima tunisina. Si prevede che la missione si svolga attraverso la costituzione di un nucleo di supporto con sedi a Tunisi e a Sfax, il mantenimento in efficienza delle unità navali cedute dall'Italia, anche nell'ambito di progettualità europee, e l'addestramento degli equipaggi del naviglio tunisino. Con riferimento alle missioni e alle operazioni per le quali il Governo chiede la proroga per il periodo 1 gennaio 2026, 31 dicembre 2026, partendo dal continente europeo, evidenzio che i nostri militari continueranno ad essere presenti nei Balcani occidentali con la missione NATO denominata Joint Enterprise, volta a dare attuazione agli accordi sul cessate il fuoco, nonché a fornire assistenza umanitaria e supporto per ristabilimento delle istituzioni civili,
civili e la

0: consistenza massima del contingente è incrementata a 1.597 unità, 1.848 lo scorso anno. L'operazione EUFOR Altea, che si colloca nell'ambito dell'Unione Europea e ha il mandato di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton, aprendo altresì la strada all'integrazione della Bosnia-Erzegovina nell'Unione Europea e fornire supporto alla formazione collettiva e combinata delle forze armate della Bosnia-Erzegovina, sostenendole nella loro progressione verso gli standard NATO. Inoltre, viene anche prorogata la missione dell'Unione Europea di assistenza militare a sostegno dell'Ucraina, EUMAM Ucraina, scheda 2, 2026, con un termine di scadenza della missione che è fissato al 15 novembre 2026, allo scopo di contribuire al rafforzamento delle capacità militari delle forze armate ucraine di rigenerarsi e condurre efficacemente operazioni per consentire all'Ucraina di difendere la propria integrità territoriale entro i confini riconosciuti a livello internazionale, esercitare efficacemente la sovranità e proteggere i civili in Ucraina. La consistenza massima del contingente nazionale è rispettivamente di 245 unità per EUMAM Ucraina e 15 unità per la missione ZATU, prevedendosi per quest'ultima l'impiego anche di due mezzi aerei. Il fabbisogno finanziario per la durata programmata è di euro 15.442.532, di cui euro 4.200.000 per le obbligazioni esigibili nel 27. Per ciò che concerne il settore asiatico, prosegue la partecipazione di personale militare alla missione UNIFIL, scheda 3-2026, la missione bilaterale di addestramento delle forze armate libanesi, BIBIL, scheda 2-2026, e la missione bilaterale di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, MIADIT, scheda 3-2026. La consistenza massima del contingente nazionale è complessivamente di 1.461 unità, di cui 1.078 in UNIFIL, 444 nella MIBIL e 239 nella MIADIT. Viene prorogata inoltre anche la partecipazione di personale militare alla coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica nel Daesh, alla missione NATO di sostegno al governo iracheno, denominata Mission in Iraq, nonché quella del dispositivo militare, incluso il personale del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa, negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, nel Bahrain, nel Qatar e a Tampa, per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e in Asia. Passando al continente africano, viene prorogata la missione delle Nazioni Unite, volta a supporto alle principali istituzioni libiche e a monitorare e segnalare abusi e violazioni dei diritti umani e violazioni del diritto internazionale umanitario, la missione USMIL. Vengono altresì prorogate, sempre con riferimento al continente africano, la missione bilaterale di supporto della Repubblica in Niger, la MISIN, la Repubblica bilaterale di supporto in Burkina Faso, la missione di formazione dell'Unione Europea volta a contribuire alla costituzione e al rafforzamento delle forze armate nazionali somane, denominata EUTM. Viene inoltre prorogata, e concludo, l'operazione dell'Unione Europea EUNAVFOR Atalanta, che opera a sostegno delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Concludo davvero dicendo che auspico che l'esame parlamentare possa costituire l'occasione per una valutazione dell'efficacia della nostra proiezione internazionale nel perseguimento degli interessi strategici della nostra nazione, ma anche per ribadire una visione unitaria e coerente della nostra politica estera, al di là delle distinzioni tra maggioranza e opposizione. Grazie.
1: Grazie a lei, deputata Chiesa. È iscritto a parlare il deputato Pino Bicchielli. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Vice Ministro Cirielli. La discussione odierna sulle missioni internazionali è uno di quei momenti in cui il Parlamento esprime con maggiore chiarezza la propria idea di interesse nazionale. Decidere dove e come l'Italia è chiamata a operare significa definire non solo una politica di difesa, ma una politica estera e una politica di sicurezza. E in ultima analisi anche la visione del posto che il nostro Paese occupa nel mondo. Ecco, il quadro che ci consegna il Governo è un quadro lucido. Viviamo sicuramente una fase di transizione profonda degli equilibri internazionali, segnata dalla competizione tra grandi potenze e dal moltiplicarsi di crisi regionali interconnesse. Il Mediterraneo e il Medio Oriente sono tornati al centro della storia. La guerra che coinvolge Israele, Stati Uniti, Iran, con i suoi sviluppi e le sue ramificazioni regionali, ha aggiunto nuovi strati di tensione. E gli attacchi e le contromisure, le minacce al traffico nel Golfo e nello Stretto di Hormuz hanno prodotto ripercussioni dirette sulla sicurezza energetica globale ed europea, con inevitabili ripercussioni sui mercati energetici, sulle catene di approvvigionamento e sulla stabilità degli scambi internazionali. E queste tensioni, signor Presidente, non agiscono in isolamento, si sovrappongono purtroppo ad altre crisi, dall'Ucraina al Mar Rosso, alimentando nuove polarizzazioni e dando l'impressione di una ricomposizione di blocchi contrapposti. Eppure la sovrapposizione di livelli, interessi, relazioni commerciali e canali diplomatici restituisce una complessità che sfugge a ogni semplificazione bipolare. Sarebbe però un errore leggere questa fase con le categorie della guerra fredda. Oggi i rapporti tra gli Stati sono caratterizzati da una fitta rete di interdipendenze economiche, tecnologiche, energetiche, che rende il quadro internazionale molto, ma molto più articolato. In quest'era una rotta commerciale può prevalere su un dominio militare. Lo sviluppo di una tecnologia può diventare strumento di pressione e il controllo di materie prime energetiche o tecnologiche costituisce leva concreta di influenza. A tutto ciò si aggiunge un nuovo campo di battaglia, quello cibernetico. Annunci di guerre e attacchi missilistici si alternano a guerre commerciali giocate su dazi e speculazioni. E quindi la geografia torna a contare, gli stretti, le rotte, le infrastrutture critiche e la sicurezza energetica. Oggi il Mediterraneo ha riconquistato una centralità strategica. Per l'Italia non si tratta solo di una sfida, ma di una grande opportunità. Per l'Italia energia, sicurezza delle rotte commerciali e governo dei flussi migratori costituiscono interessi strategici permanenti. E il nostro Paese è già impegnato a rafforzare la propria posizione di hub energetico mediterraneo e allo stesso tempo la sicurezza delle rotte è essenziale per i nostri interessi commerciali ed energetici. E la linea del Governo è quella della responsabilità. Esserci significa contribuire con serietà alla stabilizzazione. Essere presenti dove la nostra esperienza e la nostra capacità di dialogo possono fare la differenza, difendere la sicurezza nazionale anche agendo sulle aree da cui possono originare minacce comuni. E l'Italia non è un attore marginale, è uno dei principali paesi dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea. L'Italia continua a svolgere un ruolo di primo piano nelle missioni europee e internazionali del Mediterraneo allargato. E questa posizione ci assegna una grande responsabilità che sicuramente noi non possiamo eludere. Le deliberazioni in esame confermano la continuità delle missioni già in corso e introducono nuove iniziative bilaterali che si inseriscono in quadranti nei quali l'Italia opera da tempo e rafforzano una presenza già consolidata in aree di diretto interesse nazionale. E queste nuove missioni non rappresentano una discontinuità, ma l'evoluzione coerente di una presenza già consolidata. In Iraq rafforzano il sostegno alle forze di sicurezza locali, un teatro segnato dalle tensioni medio orientali. In Somalia e nel Corno d'Africa contribuiscono alla stabilità di una regione cruciale. In Tunisia, con la Guardia di Finanza, rafforzano la cooperazione marittima, il contrasto ai traffici illeciti e la gestione dei flussi migratori. Nel solco della legge quadro, l'impegno complessivo mantiene un approccio integrato che unisce componente militare, diplomazia, formazione delle forze locali, interventi umanitari e cooperazione allo sviluppo. E le missioni internazionali sono uno degli strumenti più qualificanti della politica estera del nostro Paese. Non sono espressione di una logica di potenza, ma di una visione matura che tiene insieme sicurezza, dialogo e sviluppo. Ecco, l'attenzione prioritaria verso l'Africa e il Mediterraneo allargato, in coerenza con quello che è il piano Mattei, risponde esattamente a questa esigenza. Rafforzare le capacità dei partner locali, contrastare i traffici, gestire in modo ordinato i flussi migratori e contribuire a un equilibrio regionale che favorisca la ripresa dello sviluppo. e talvolta si tende a considerare le missioni internazionali esclusivamente sotto il profilo del loro costo economico. Noi invece, signor Presidente, riteniamo che rappresentino un investimento nella sicurezza nazionale, nella credibilità internazionale, nella tutela degli interessi strategici dell'Italia. Ogni crisi prevenuta, ogni istituzione rafforzata, ogni capacità locale costruita riduce il rischio che le instabilità si trasformino in emergenze alle porte dell'Europa. Esiste poi uno stile italiano nelle missioni internazionali riconosciuto e apprezzato, non soltanto efficienza operativa delle nostre forze armate, ma capacità di costruire fiducia, dialogare con le autorità locali, operare insieme alle organizzazioni internazionali, affiancare all'azione militare quella diplomatica, umanitaria e di cooperazione. E al centro di questo impegno ci sono soprattutto le donne e gli uomini che indossano la divisa. Le forze armate italiane, insieme alle forze di polizia e alla Guardia di Finanza, rappresentano uno dei patrimoni più autorevoli della Repubblica. La loro professionalità, disciplina e capacità di adattamento sono riconosciute ovunque operino. In decenni di missioni hanno conquistato rispetto e fiducia grazie alla competenza, all'equilibrio, al rigoroso rispetto del diritto internazionale e alla capacità di instaurare rapporti di collaborazione con le popolazioni locali. E quando il tricolore è presente in un teatro operativo, esso porta con sé serietà, affidabilità e umanità. E un ringraziamento sincero va a tutti i militari, al personale della Polizia, della Guardia di Finanza, della Croce Rossa, a quanti operano quotidianamente in contesti complessi, spesso lontano dalle proprie famiglie, anzi sempre lontano dalle proprie famiglie, affrontando rischi e sacrifici con straordinario senso del dovere. E il loro lavoro rafforza il ruolo internazionale dell'Italia e costituisce un elemento di prestigio per l'intera nazione. Signor Presidente, in un tempo di grandi trasformazioni geopolitiche, l'Italia sceglie di non essere spettatrice. Sceglie di contribuire alla sicurezza collettiva, di sostenere la stabilizzazione delle aree più fragili, di proteggere il Mediterraneo quale spazio strategico per il nostro interesse nazionale, di consolidare la propria presenza nei quadranti dove si giocano le sfide del futuro. Una postura militare agile, integrata con gli strumenti diplomatici e di cooperazione, orientata al rafforzamento della deterrenza e della stabilità. Perché la deterrenza non è l'alternativa alla pace, né una delle condizioni essenziali. E una presenza credibile contribuisce a prevenire i conflitti e a creare le condizioni affinché prevalgano il dialogo e la diplomazia. Per Forza Italia sostenere queste missioni significa affermare una politica estera seria, coerente e responsabile. Significa ribadire che la pace non si costruisce con l'indifferenza. La pace si costruisce con la credibilità delle istituzioni, con la cooperazione internazionale, con una diplomazia autorevole e, quando necessario, con uno strumento militare efficiente e credibile posto al servizio del diritto internazionale. Significa riconoscere nell'approccio integrato il tratto distintivo dell'azione italiana, un impegno al servizio della stabilizzazione, della lotta al terrorismo, del contrasto ai traffici illeciti e del sostegno alle istituzioni dei paesi più fragili. Signor Presidente, l'Italia, con piena appartenenza all'Unione Europea e all'Alleanza Atlantica, continua a essere un pilastro di stabilità in un mondo incerto. E questa è la strada che noi intendiamo percorrere insieme. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Bicchielli. Ha chiesto la parola il deputato Andrea De Maria. Prego, l'ascoltiamo.
3: Grazie Presidente.
4: Del Partito Democratico.
3: Con l'entrata in vigore della legge del 21 luglio 2016, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, l'Italia si è dotata di uno strumento normativo che ha innovato il procedimento di deliberazione delle missioni internazionali, pur restando nelle funzioni del Parlamento il fondamentale potere di autorizzare nuove missioni internazionali o la loro proroga. La legge ha trascritto al Governo, nella fase di programmazione e istruttoria, la scelta delle missioni internazionali da avviare o da prorogare, ma la fase decisionale è rimasta nella disponibilità esclusiva delle Camere, che possono negare l'autorizzazione o definire gli impegni in senso difforme da quando prorogato dal Governo. La modifica della legge del 2024 ha avuto l'obiettivo di semplificare e rendere più flessibile il processo di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali, favorendo l'interoperabilità tra le missioni che operano nella stessa area geografica. Tuttavia, l'applicazione pratica della riforma non è coerente con le previsioni della legge originaria. In particolare, la legge stabilisce che il Governo debba fornire per ciascuna missione dettagli specifici, come l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica, la composizione degli assetti e il numero massimo di unità di personale coinvolte. Tuttavia, nella redazione delle schede relative alle missioni internazionali, sembra che non sia stato rispettato pienamente questo dettato normativo. La riforma ha introdotto il concetto di interoperabilità tra missioni della stessa area geografica, ma tale principio è stato applicato in modo tale da accorpare le missioni, senza garantire una descrizione adeguata di ciascuna missione in modo separato. Questo accorpamento ha reso più difficile individuare dettagli specifici, come gli assetti, il personale e il fabbisogno finanziario di ciascuna missione. Conseguentemente, il Parlamento si trova ancora una volta a dover votare schede che contengono diverse missioni, rendendo complicata una valutazione accurata di ciascuna missione singola, compromettendo così la trasparenza e l'efficacia del processo di autorizzazione. Infine, non può rilevarsi che non rilevarsi criticamente il notevole ritardo con cui sono state trasmesse anche quest'anno le deliberazioni del Governo al Parlamento, limitando così l'esercizio e le funzioni parlamentari di controllo e di indirizzo politico, in particolare per quanto riguarda le missioni nuove. Un ritardo che pone la Camera di fronte a uno stato di fatto irreversibile, su cui non è possibile ovviamente incidere retroattivamente. In sede di Commissione Difesa il Governo ha illustrato le ragioni di questo ritardo, si è impegnato per il prossimo anno a fare in modo che non si verifichi più, ma quest'anno siamo ancora in questa situazione molto negativa. Venendo alle missioni, il Gruppo del Partito Democratico è favorevole al rinnovo di tante delle missioni internazionali, come ad alcune nuove previsioni. Non mi soffermerò su quelle missioni su cui il nostro parere è positivo, magari lo potremmo fare in sede di dichiarazione di voto, anche perché nel tempo dato mi voglio concentrare, credo sia più utile, sulle missioni su cui abbiamo rilevato criticità o su cui abbiamo contrarietà, o comunque su alcune sottolineature che mi paiono utili. In merito all'autorizzazione delle nuove missioni bilaterali in Iraq e Somalia, non appare chiaro il motivo della scelta di nuove missioni bilaterali e il loro coordinamento con le missioni già presenti nell'area. In tal senso, per quanto riguarda l'Iraq, si pensi ai dispositivi della scheda 4-2026. In particolare, alla luce della scadenza fissata a settembre 2026 per l'operazione di coalizione internazionale di contrasto alla minaccia del Daesh e l'operazione NATO, NATO missioni in Iraq, con scadenza a dicembre 2026, la scelta di una missione bilaterale in Iraq appare, a fronte del crescente disimpegno statunitense rispetto alle sedi multilaterali, ancora poco focalizzata. Analoghe considerazioni solleva la nuova missione bilaterale in Somalia, impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo Militare Volontario e del Corpo Infermiere Volontario della Croce Rossa nell'area della Torno d'Africa. Sono da condividersi, in continuità con quanto sempre sostenuto dal Partito Democratico riguardo il sostegno alle autorità ucraine, gli orientamenti di politica estera e di difesa riguardo le missioni già in essere nell'area, ma incorre ribadire la necessità che il Governo si adopri per recuperare una centralità nelle iniziative diplomatiche, affinché l'Europa eserciti un ruolo politico, diplomatico forte, per una pace giusta e sicura, a partire dall'individuazione di un mediatore europeo che garantisca prima di tutto la sicurezza e l'indipendenza dell'Ucraina. Desta una crescente preoccupazione, anche alla luce di un possibile disimpegno degli Stati Uniti anche in quell'area, la situazione nei Balcani, un teatro nel quale l'Italia ha storicamente svolto un ruolo di primo piano. In particolare occorre che il Governo, in accordo con i partner europei, avvii le dovute valutazioni per garantire la stabilità in aree particolarmente sensibili, come Kosovo e Bosnia-Erzegovina. Malgrado la tregua, combattimenti e sofferenze continuano ad essere all'ordine del giorno nella striscia di Gaza, mentre prosegue incontrastato un piano di annessione di fatto della Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est, con violenze quotidiane e l'espansione degli insediamenti illegali. Il pieno diritto del, il pieno esercizio, il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese non è più rinviabile. Noi crediamo alla prospettiva di due popoli e due stati per garantire insieme il diritto a vivere in pace e in sicurezza dello Stato e del popolo di Israele, il diritto del popolo di Palestina, il popolo palestinese a vivere in un proprio Stato. E richiede scelte nette anche da parte dell'Italia, che è chiamata a contribuire insieme ai partner europei a contrastare ogni forma di occupazione illegale, a sostenere una prospettiva di pace fondata sulla giustizia e sulla legalità internazionale. Le informazioni sugli stanziamenti effettivi destinati a Food for Gaza non sono chiare. Le schede e i comunicati ufficiali non forniscono dettagli precisi su come vengano allocati i fondi, creando incertezza sulle dimensioni reali dell'impegno italiano. Questo può sollevare interrogativi sulla reale portata dell'intervento, alimentando dubbi sulla sua efficacia. Inoltre, l'ammontare dei fondi stanziati per l'iniziativa appare relativamente ridotto se considerato nel contesto complessivo degli aiuti destinati all'intera regione medio orientale. Questo solleva la questione se tale cifra sia adeguata a rispondere in modo significativo alla gravità della situazione. Tra le principali cause di instabilità dell'area, che incidono negativamente anche sui negoziati in corso, vi è l'invasione del Libano da parte di Israele in palese violazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite. In tale contesto, le truppe della missione UNIFIL, dispiegate sul territorio, sono state ripetutamente colpite e la situazione continua a destare profonda preoccupazione. In tale quadro appare pertanto necessario promuovere la costituzione di una coalizione internazionale dotata di un mandato chiaro e di adeguate regole di ingaggio, in grado di contribuire efficacemente alla stabilizzazione dell'area al termine del mandato di UNIFIL, garantendo la tutela della popolazione civile. In merito alla Libia, la proroga per il 2006 della partecipazione del personale della Guardia di Finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle istituzioni preposte al controllo dei confini marittimi è stata già oggetto di nostre forti critiche e contrarietà negli scorsi appuntamenti di approvazione del provvedimento sulle missioni. Come già evidenziato nel corso dell'intera legislatura e proprio in sede d'esame della stessa missione proposta negli scorsi anni, come ripetutamente emerso e denunciato da diverse organizzazioni umanitarie, sono ormai innumerevoli le prove di torture sistematiche messi in atto dalle autorità a capo dei centri di detenzione, tra cui figurano anche alcuni settori della Guardia Costiera Libica, responsabili di collusione con i gruppi dediti alla tratta di esseri umani. E quindi ribadisco qui la nostra contrarietà al rinnovo di queste missioni bilaterali nel momento in cui si caratterizzano nel modo che ho appena descritto. Per quanto riguarda la proroga dell'impiego di un dispositivo militare nazionale, incluso il personale del Corpo Militare Volontario e del Corpo Infermiere delle Croce Rosse per attività nel Nord Africa, si segnala che si accorpano quattro distinte missioni con caratteristiche tra loro diverse, opinioni diverse da parte nostra. In particolare, mi avvio a concludere, quindi sarò molto breve, noi siamo molto critici o contrari per quanto riguarda il rapporto con la Tunisia, alla luce del recente colpo di Stato, e ugualmente con il Niger, alla luce del colpo di Stato che è accaduto in quel Paese, che ha cambiato le autorità con cui la missione che era in atto viene realizzata. Voglio terminare questo mio quadro, che avremo modo di riprendere in sede di dichiarazione di voto, ringraziando le donne e gli uomini in divisa che con il loro impegno, a volte col sacrificio della vita, esponendosi a grandi rischi, rendono onore all'Italia, perché le loro missioni militari sono missioni di pace e perché, come è stato ricordato, i nostri militari hanno una particolare sensibilità e capacità a lavorare con i cittadini, con la popolazione civile, a promuovere la pace. Grazie.
4: Grazie a lei, deputato De Maria. Ha chiesto di parlare il deputato Arnaldo Lomuti. Ne ha facoltà, prego, a lei la parola.
5: Grazie Presidente. Visto che oggi parliamo di missioni internazionali, segnaliamo movimenti militari italiani sui quali vogliamo chiedere lumi al Governo. Partiamo dall'Arabia Saudita. Da settimane l'aeronautica militare italiana sta trasferendo dall'Italia alla base aerea saudita King Fahd di Taif, che ormai è diventato il principale hub logistico della guerra di Trump contro l'Iran, aereo cisterne, aerei cargo C-130 Hercules e i famosissimi aerei spia Gulfstream. Vogliamo capire se questo insolito traffico sia dovuto a un rischiaramento degli assetti e del personale nostro militare che già stanziavano in quelle basi prima di ritirarle conseguentemente alla rappresaglia missilistica iraniana, o se questo è un ulteriore supporto alla guerra di Trump contro l'Iran, ulteriore perché già il nostro supporto lo diamo con le basi di Aviano e Sigonella, attraverso le quali l'America, gli Stati Uniti d'America trasferiscono verso il Golfo cacciabombardieri, aerei cisterne per rifornimenti in volo e aerei da ricognizione. E restando sempre in zona Medio Oriente, la nuova escalation di Trump nei confronti dell'Iran ha riattivato gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso, proprio lì dove stanziano le nostre navi militari impegnate nella missione Aspides, una missione che noi abbiamo sempre definito molto pericolosa, che però oggi diciamo quel livello di pericolo aumenta notevolmente. E leggendo e ascoltando le ultime dichiarazioni del ministro Crosetto, il quale ha affermato candidamente che la missione Aspides andrà avanti nonostante i rischi, noi vorremmo chiedere al governo, che non ha fatto fino adesso, una parola che sia una su un cessate il fuoco, che lo faccia per interesse nazionale se non per il rispetto del diritto internazionale, anche perché da questa situazione sta nascendo sempre di più un danno nei confronti dei cittadini italiani, perché l'energia costa sempre di più, le bollette costano sempre di più, la benzina e il diesel costa sempre di più. E anche in questa occasione il governo niente, non è condanna e né condivide. Ma intanto, se non si ferma questa escalation, la nostra finanza, la nostra economia andrà incontro a una vera e propria ecatombe, perché voglio ricordare che dal Mar Rosso prima e dal canale di Suez successivamente passa circa il 40% dei nostri prodotti extra Unione Europea. E restiamo ancora in Medio Oriente. Durante i colloqui tra Libano e Israele, i mediatori hanno avanzato una proposta particolare, e cioè che la missione di osservazione per quanto riguarda l'accompagnamento e lo smantellamento delle strutture, delle infrastrutture degli Hezbollah e il loro disarmo sia condotto da militari italiani. Questa notizia è stata data prima di tutti dalle agenzie israeliane, il quale hanno poi puntualizzato che al momento è al vaglio delle parti. Però dobbiamo sottolineare che questa proposta dei mediatori nasce in conseguenza dell'esclusione da parte di Stati Uniti e Israele a che fosse invece condotta e proseguita dall'UNIFIL. E sarebbe quindi il caso che il governo ci desse delle spiegazioni in merito a questo eventuale impegno dei militari italiani in un contesto pericoloso e volatile. Ma tra le novità più pericolose che abbiamo osservato dalla relazione analitica sulle missioni internazionali c'è l'enorme massiccio potenziamento di quei contingenti ad alta e altissima prontezza operativa da impegnare in caso di crisi negli stati esteri. Ora, dato il fatto che questo massiccio potenziamento di questi contingenti genera ulteriori preoccupazioni, è ulteriore benzina sul fuoco, perché andiamo a raddoppiare il personale, a triplicare addirittura i mezzi in un contesto internazionale che conosciamo bene, tutto è tranne che pacifico, con un'Europa diventata tutta una volta bellicista. Ecco, chiedo che dei chiarimenti sulle regole di ingaggio di questi contingenti sia assolutamente dovuto. E poi passiamo a quelle missioni dove noi nutriamo come Movimento 5 Stelle notevoli dubbi, che riguardano in primis l'accordo bilaterale tra Italia e Tunisia in merito all'assistenza di guardia costiera. Ora, noi siamo fortemente contrari per gli stessi motivi per i quali siamo fortemente contrari per la stessa missione con la Libia. Perché? Perché assistiamo, ed è documentato, a notevoli e ripetute violazioni dei diritti umani nei confronti di migranti, richiedenti asilo e rifugiati. E in più assistiamo a una disgregazione democratica dello Stato democratico di quel paese con una progressiva condotta autoritaria, con interferenze nella magistratura, con una violazione sistematica del diritto della parola, dell'espressione del pensiero verso giornalisti, avvocati, cittadini e associazioni civiche. E poi passiamo a un'altra missione per la quale, ecco, i dubbi che abbiamo portato in commissione restano anche oggi qui in aula, che riguardano le due in Niger e in Burkina Faso. La nostra autorizzazione, l'abbiamo sempre detto e lo ripetiamo anche qui oggi, la nostra autorizzazione potrà esserci soltanto ad una condizione chiara, e cioè che in entrambi i paesi il nostro governo inizia ad adoperarsi per il ripristino dello Stato democratico e costituzionale, pregiudicato dai golpisti militari che oggi governano quei paesi e che reprimono costantemente i diritti civili e il diritto internazionale umanitario. Vediamo se il governo è disposto a salvaguardare i propri valori occidentali democratici o se è disposto a guardare dall'altra parte in nome di una missione che riteniamo inutile sotto due aspetti. Innanzitutto è pericolosa, e dall'ultimo abbiamo assistito a un attacco di jihadisti all'aeroporto di Niamey, proprio dove sono di istanza i nostri soldati, e poi è una diciamo la nostra presenza lì non serve assolutamente a nulla per contrastare il traffico di esseri umani, tant'è che addirittura è stato depenalizzato il reato di traffico di clandestini. Vede, Presidente, io cerco di avviarmi alle conclusioni, ma con notevole rammarico noi abbiamo notato un'altra questione assolutamente negativa, e cioè: se da una parte noi mettiamo 250 milioni di euro in più per finanziare le missioni internazionali, dall'altra parte vediamo una contrazione di fondi per quanto riguarda la componente civile del MAECI, che si occupa di sviluppo internazionale e di collaborazione internazionale e di cooperazione internazionale. Allora anche qui il governo ha buttato laggiù la maschera, perché oltre alla propaganda becera del piano Mattei abbiamo visto che il governo Meloni, per quanto riguarda la cooperazione internazionale, che è uno strumento efficacissimo per ristabilire la pace e la cooperazione tra paesi, insomma ne fa carta straccia. E in ultimo, Presidente, vede, la questione in merito all'Ucraina. Siamo molto preoccupati per lo stravolgimento delle regole di ingaggio siglate all'ultimo vertice NATO ad Ankara per quanto riguarda i velivoli che si avvicinano al territorio dei paesi baltici, dove fino ad oggi le regole di ingaggio consistevano nell'intercettazione e nel respingere e far tornare indietro. Oggi invece si autorizza all'abbattimento diretto, e questo secondo noi è un pericoloso diciamo superamento di un ulteriore limite, che è quello che spinge verso l'escalation militare e non verso la guerra. Concludo, Presidente, stiamo navigando in acque molto pericolose e lo stiamo facendo con pessimi capitani. Grazie.
4: Ringrazio il deputato Lomuti.
1: Ha chiesto di parlare la deputata Simonetta Matone. Ne ha facoltà, prego, ascoltiamo.
6: Buongiorno a tutti, signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo. Anche quest'anno, come avviene dal 2017, l'autorizzazione che concerne l'invio di nuove missioni internazionali e la proroga degli interventi già in atto delle nostre forze armate non avviene più mediante il varo e la conversione di un decreto legge, ma attraverso l'adozione da parte del Governo di una deliberazione annuale che viene sottoposta al Parlamento. Gli interventi nuovi sono tre. Il primo consiste nell'invio di un dispositivo in Iraq e in Medio Oriente, composto da personale del corpo militare volontario e del corpo infermieristico volontario della Croce Rossa. Il secondo riguarda l'invio nel Corno d'Africa di un altro contingente, sempre di uomini e donne della Croce Rossa, che daranno vita alla missione bilaterale Somalia. E la connotazione eminentemente umanitaria di questi due impegni appare ictuoculi e fuori questione. Quindi siamo di fronte ad un'espressione alta di politica estera orientata alla pace e al soccorso delle popolazioni che vivono situazioni di difficoltà. Il terzo intervento invece è quello affidato ad un distaccamento della Guardia di Finanza, composto da un numero massimo di 22 effettivi, inviato in Tunisia per fornire assistenza, consulenza, supporto tecnico e addestramento in favore della Garde Nationale Maritime, tramite la costituzione di un nucleo di supporto con basi a Tunisi e a Sfax, e con l'obiettivo di contrastare i flussi migratori illegali diretti verso l'Italia. Questo perché questo è un obiettivo al quale noi teniamo tantissimo, perché la guerra contro i trafficanti di esseri umani si fa così, non aprendo le porte ad una immigrazione incontrollata, ad una immigrazione illegale perché contra legge, ma attraverso progetti seri, progetti di cooperazione, progetti di collaborazione. La Lega Salvini Premier ritiene ampiamente condivisibile sia il sostegno alla costruzione della pace nel cosiddetto Mediterraneo allargato, quanto le iniziative come queste volte a prevenire l'attivazione di flussi migratori illegali diretti verso le coste italiane, ed avranno sempre questo tipo di missioni il sostegno del partito. La deliberazione governativa sulla quale ci dovremo esprimere concerne anche la proroga delle missioni che abbiamo ereditato dal passato. Si tratta di un impegno significativo, anche se in calo, e riguardano una media che va tra 7.500 effettivi ed un massimo di 11.600. Anche in questo caso i teatri coinvolti sono diversi. La presenza italiana è orientata alla stabilizzazione e alla protezione della pace anche in contesti ancora fragili come i Balcani in Europa e un Libano in Medio Oriente. Il governo peraltro ha confermato il suo impegno nella lotta al terrorismo di matrice islamica, che ha tuttora nel Daesh, il cosiddetto Stato Islamico, una punta di diamante e una fonte purtroppo di emulazione delle comunità immigrate sparse per l'Europa, come anche gli ultimi drammaticissimi episodi di questi giorni dimostrano, purtroppo sensibili al richiamo delle sirene jihadiste. Noi contribuiamo alla rassicurazione dei nostri alleati che si trovano alle frontiere dell'Unione Europea e della NATO, e a disposizione di quest'ultima in particolare stiamo predisponendo un pacchetto predefinito di forze utilizzabili, ma sempre solo attraverso un passaggio parlamentare, qualora si verifichino delle emergenze improvvise, ma che riguardino la sicurezza di tutti. L'idea di fondo è sempre quella di proteggere la pace, prevenendo il deterioramento delle crisi in atto, nella forte speranza che i processi di stabilizzazione, anche grazie al nostro supporto, possano consolidarsi, progredire e rendere inutile finalmente il ricorso a questi strumenti, come per esempio sta accadendo presso i nostri distaccamenti in Bosnia Erzegovina, dove dopo tanti anni la presenza militare italiana e la presenza militare occidentale si è risolta a livelli meramente simbolici. La deliberazione che noi voteremo ha anche una componente di cooperazione allo sviluppo, che viene sempre trascurata purtroppo nel dibattito politico e che invece meriterebbe una considerazione più ampia, perché non c'è pace senza ricostruzione protezione, senza riattivazione delle produzioni, senza la riattivazione del commercio, senza un avviarsi verso un iter democratico. Qui vorrei ricordare i 235 milioni stanziati per le attività di sminamento umanitario e lo sminamento è fondamentale per restituire libertà di movimento a chi l'ha persa. Sono importanti anche gli stanziamenti a favore della rete diplomatica e consolare che è spesso chiamata ad intervenire in via emergenziale in territori non privi di rischi a protezione dei nostri cittadini in difficoltà e sono risorse ben spese perché sono risorse per la nostra sicurezza. Ovviamente la persistente necessità di un contributo italiano alla pace che richiede lo schieramento di soldati all'estero ci ricorda la circostanza ineludibile di attraversare un periodo storico contrassegnato da conflitti e contrapposizioni e che speriamo fortemente ceda il passo ad una distensione generalizzata, ma al tempo stesso ci tengo a sottolineare che almeno per la parte che in questo momento io rappresento mai soldati italiani verranno mandati a combattere. Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, su queste basi noi esprimiamo oggi al Governo, ai nostri soldati e ai nostri diplomatici soprattutto, la gratitudine di noi tutti per l'impegno che hanno profuso nel cercare di gestire conflitti, nel cercare di gestire situazioni pericolose, proponendo ovunque il ritorno alla diplomazia, definita in quest'Aula l'unica via da percorrere per far cessare i conflitti che ci attraversano. Non ce ne sono altre al di là di questa, ripeto, unica via e siamo ancora tutti una volta chiamati a testimoniare la necessità della pace. Grazie per l'attenzione.
4: Grazie a lei, deputata Matone. Ha chiesto di parlare la deputata Barbara Polo. Ne ha facoltà, prego.
7: Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi e membri del Governo. La discussione che oggi affrontiamo riguarda uno degli atti parlamentari più rilevanti per la protezione internazionale della Repubblica, perché attraverso l'esame del documento 25 numero 4 relativo alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026 e del documento 26 numero 4 concernente la proroga delle missioni in corso e lo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo, siamo chiamati a definire concretamente con quali obiettivi, con quali strumenti e con quali risorse il nostro Paese intenda contribuire alla pace, alla sicurezza collettiva, alla stabilizzazione delle aree di crisi, alla tutela della libertà di navigazione, alla lotta contro il terrorismo e alla criminalità transnazionale, al rafforzamento delle istituzioni locali e alla protezione degli interessi nazionali. Non siamo di fronte a una sommatoria burocratica di contingenti, mezzi e capitoli di spesa. Ogni scheda corrisponde a un teatro operativo, a un mandato internazionale, a un rapporto con paesi alleati e partner, a responsabilità assunte dall'Italia nell'ambito delle Nazioni Unite, della NATO, dell'Unione Europea e attraverso accordi bilaterali. Dietro ogni numero vi sono donne e uomini delle forze armate, delle forze di polizia, della Guardia di Finanza, della magistratura, della diplomazia, della cooperazione e dell'intelligence che operano spesso in condizioni complesse e rischiose. Il primo pensiero deve quindi andare a loro, alla professionalità con cui rappresentano l'Italia e alla credibilità che assicurano al nostro Paese nei principali consessi internazionali. Il quadro procedurale disciplinato dalla legge numero 145 del 2016, la legge quadro sulle missioni internazionali, modificata dalla legge numero 168 del 2024. Essa distingue le autorizzazioni alle nuove missioni dalla proroga di quelle già in corso e attribuisce al Parlamento il compito di esaminare singolarmente le iniziative, valutarne area geografica, obiettivi, base giuridica, assetti, consistenza massima del personale e durata del fabbisogno finanziario. Entriamo ora nel merito. Il provvedimento autorizza 3 nuove missioni e proroga tutte le missioni già operative nel 2025 fino al 31/12/2026. Le 3 nuove iniziative prevedono complessivamente un impegno massimo di 263 unità e oneri per 21.696.855 euro per le missioni e gli interventi già in corso di fabbisogno è pari a 1.784.760. Sommando le nuove missioni, il totale complessivo raggiunge 1.806.455.000 spiccioli rispetto a 1.895.000.000 del 2025. Le 3 nuove iniziative sono la missione bilaterale in Iraq, la scheda 4 bis prevede il dispiegamento di un dispositivo militare nazionale in Iraq e nel Medio Oriente. La nuova missione prevede la partecipazione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2026 di 196 unità di personale e 5 mezzi aerei, a seguito della riconfigurazione dell'impegno della Coalition of Willings nel contrasto alla minaccia terroristica del Daesh. Si rende necessaria una nuova articolazione della presenza italiana nella regione, che si aggiunge alle missioni ad operazioni già esistenti nell'area. L'area geografica di intervento è sede si sovrappone dall'area autorizzata dalla scheda 4, quale si collega Iraq, Kuwait, Giordania, Siria, Golfo Arabico, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, USA, Londra, Regno Unito. Il compito della missione è dare supporto alle forze di sicurezza irachene per consolidare la capacità operativa attraverso il capacity building in settori di polizia, dei mining e di intelligence, con particolare riferimento alla lotta del terrorismo sulla gestione delle frontiere. Consulenza e mentoring al fine di supportare il settore della sicurezza, pianificazione strategica e gestione delle risorse, training in equipe delle forze di polizia civili nel mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza a livello locale, supporto alla situazione e allo sviluppo di capacità della cyber security, infine la cooperazione civile umanitaria attraverso la partecipazione a progetti infrastrutturali e l'assistenza umanitaria alle popolazioni più vulnerabili. La missione bilaterale in Somalia, nella scheda 8, con la quale si prevede l'impegno di 45 unità dei mezzi terrestri, la missione si va ad inserire nel quadro geografico e strategico previsto per la scheda 8 relativa alle missioni già esistenti nell'area del Corno d'Africa. Anche l'area geografica di questa nuova iniziativa si sovrappone a quella indicata nella scheda 8 2026. In aggiunta alle attività di formazione delle forze armate somale prevista dalla missione MIADIT, la nuova iniziativa si concentra su ambiti strategici a tutela degli interessi nazionali, massimizzando il valore aggiunto dell'esperienza italiana, rafforzando il legame bilaterale. La missione della Guardia di Finanza in Tunisia, scheda 22 bis, per la quale si prevede l'impegno di un contingente massimo di 22 unità di personale con diversi mezzi e materiali terrestri. La missione prevede l'assistenza e l'addestramento della Guard National Maritime con il personale della Guardia di Finanza. Le attività delle missioni sono consulenza, assistenza, supporto tecnico, logistico e addestramento della locale Guard National Maritime attraverso la costituzione di un nucleo di supporto con sedi a Tunisi e a Sfax. Il mantenimento in efficienza delle unità navali cedute dall'Italia anche nell'ambito di progetti europei e l'addestramento degli equipaggi tunisini. Passando invece alle missioni che verranno in qualche modo prorogate, quelle sui Balcani occidentali sono la Joint Enterprise, l'EUFOR Operation Altea, l'EUMAN Ucraina, missione europea di addestramento militare svolta a sostegno dell'Ucraina su richiesta delle autorità ucraine e ha l'obiettivo di rafforzare le capacità delle forze armate del paese affinché possano difendere l'integrità territoriale e proteggere la popolazione civile. EULEX in Kosovo, che prevede la partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione europea in Kosovo. La cooperazione delle forze di polizia nei Balcani, Albania, Bosnia, Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Grecia, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Romania, Serbia e Slovenia, attraverso personale della polizia di Stato e della Guardia di Finanza, assicura il sostegno italiano alle istituzioni di polizia e giudiziarie dell'area balcanica e fornisce assistenza specifica alla polizia locale. Per non essere troppo lunghi, perché il tempo sta per finire, abbiamo il dispositivo nell'area del Mediterraneo, l'UNIFIL, MIBIL, MIADIT, tutte le missioni in Bahrain, in Qatar, un insieme insomma di interventi e di documenti e di stanziamenti che l'Italia ha deciso ovviamente di affrontare sotto il principio della cooperazione sicuramente internazionale, della protezione della Repubblica, della protezione dei confini. eliminiamo tutte le altre schede. L'esame delle missioni mostra una strategia articolata lungo cinque direttrici. La prima è la difesa collettiva euroatlantica attraverso la presenza nei Balcani, il sostegno dell'Ucraina, l'air policing, la forward, l'Lens Forces e le forze di pronta reazione. La seconda è la stabilizzazione del Mediterraneo, allargato dal Libano all'Iraq, dalla Libia alla Tunisia, dal Mar Rosso al Golfo. La terza è la sicurezza marittima essenziale per un paese come l'Italia, le cui catene di approvvigionamento e le cui economie dipendono dalla libertà di navigazione. La quarta è il rafforzamento delle capacità di paesi partner, perché la sicurezza è più solida quando le istituzioni locali sono in grado di controllare il territorio, difendere le frontiere e garantire lo Stato di diritto. La quinta è l'integrazione tra missioni militari, diplomazia civile e umanitaria e di cooperazione. Il provvedimento rende evidente anche un dato politico. L'Italia non sceglie tra l'interesse nazionale e la responsabilità internazionali, perché i due piani coincidono sempre più spesso. Contrastare Daesh in Iraq e Siria significa ridurre una minaccia terroristica che può colpire anche l'Europa. Stabilizzare Libia, Tunisia, Sahel e Corno d'Africa significa affrontare le cause profonde dei traffici illeciti e dei flussi migratori irregolari. Proteggere il Mar Rosso, il Golfo Aden, il Mediterraneo, il Golfo di Guinea significa difendere il commercio, l'energia, l'occupazione e la sicurezza economica italiana. Sostenere l'Ucraina e rafforzare il fianco orientale significa difendere il principio secondo cui i confini non possono essere modificati con la forza. Investire nei Balcani occidentali significa impedire che instabilità e interferenze si consolidino nel cuore dell'Europa. Signor Presidente, il quadro delineato dal provvedimento è ampio, perché ampie sono le responsabilità dell'Italia e molteplici sono le crisi che incidono direttamente sulla nostra sicurezza. Dai Balcani all'Ucraina, dal Mediterraneo orientale al Golfo, dal Nord Africa al Sahel, dal Corno d'Africa al Mar Rosso, dall'Oceano Indiano al Golfo di Guinea, il nostro Paese è chiamato a esercitare una presenza forte, coerente e responsabile. Una presenza che non deve essere confusa con una proiezione indiscriminata, ma deve restare ancorata alla legalità internazionale e ai mandati ricevuti alla tutela degli interessi nazionali. La qualità del contributo italiano è riconosciuta perché unisce capacità militare, professionalità delle forze di polizia, competenza diplomatica, esperienza della formazione, attenzione alle popolazioni civili e capacità di dialogo. È questo patrimonio che dobbiamo preservare. Le missioni internazionali non sono soltanto il luogo nel quale l'Italia adempie agli obblighi derivati dagli alleanze, sono anche lo strumento attraverso cui il Paese costruisce relazioni, previene minacce, protegge le proprie comunità e imprese, sostiene il diritto internazionale e contribuisce a condizioni di pace più solide. La discussione generale deve dunque servire non soltanto a prendere atto delle missioni, ma riaffermare alcuni criteri, obiettivi chiari, mandati definiti, risorse adeguate e sicurezza di personale, valutazione dei risultati, trasparenza finanziaria, coordinamento tra strumenti militari e civili, pieno rispetto per il diritto internazionale umanitario e costante centralità del Parlamento. È su questa base che l'Italia può continuare a svolgere il proprio ruolo con autorevolezza, senza rinunciare né alla responsabilità verso gli alleati né alla difesa degli interessi nazionali. A tutte le donne e gli uomini impiegati nelle missioni internazionali va, in conclusione di questa discussione generale, il riconoscimento per il servizio prestato alla Repubblica. Il loro lavoro quotidiano, spesso lontano dai riflettori, rende vera la politica, traducendola da parole, pezzi di carta a fatti, da sostanza alla nostra presenza nel mondo. Grazie Presidente.
1: La ringrazio, non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione. Avverto che sono state presentate le risoluzioni Chiesa, Formentini, Orfini, Carfagna e altri, 6.280, Braga e altri, 6.281, Lomuti e altri, 6.282, Fratoianni e altri, 6.283, Righetti e altri, 6.284, Boschi e altri, 6.285, Ziello, 6.286, che sono in distribuzione. Il rappresentante del Governo, anche al fine di esprimere il parere sulle risoluzioni presentate, si riserva di intervenire in altra seduta. Il seguito del dibattito è rinviato. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei documenti conto consuntivo della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2025 e progetto di bilancio della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2026. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione congiunta. Ha facoltà di parlare il Questore, deputato Alessandro Manuel, benvenuto. Prego.
8: Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, a nome dell'Ufficio di Presidenza, il Collegio dei Questori sottopone all'esame dell'Assemblea il conto consuntivo relativo all'esercizio 2025 e il progetto di bilancio di previsione della Camera per l'esercizio 2026 con l'allegato bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. I dati finanziari sono illustrati in modo dettagliato nella relazione scritta e contenuta negli stampati relativi a ciascuno dei due documenti. In questo intervento mi soffermerò pertanto esclusivamente sugli aspetti più rilevanti. Innanzitutto sono da porre in evidenza i positivi risultati della gestione 2025. Come nei precedenti anni della legislatura, il conto consuntivo della Camera si chiude con un avanzo significativo, che nel 2025 è stato pari a 53 milioni di euro, in ulteriore miglioramento rispetto ai 45 milioni di euro registrati nel 2024. All'avanzo della gestione di competenze si aggiunge, sempre in sede di consuntivo, la cancellazione dei residui risalenti agli esercizi precedenti al 2025, che determina un ulteriore miglioramento dei conti per circa 15 milioni di euro. In secondo luogo, per quanto concerne le entrate, la dotazione rimane confermata per tutto il triennio, nell'importo stabilito dal 2013, che a sua volta era inferiore di 50 milioni di euro a quello del 2012. Per 16 anni, dunque, la dotazione richiesta della Camera al bilancio dello Stato è rimasta invariata. Anzi,

registri incrementi limitati. La spesa di funzionamento, vale a dire la spesa complessiva al netto della spesa per la gestione previdenziale, con la sola eccezione del 2027, anno in cui si prevede un lieve incremento, conferma la tendenza alla diminuzione che ha caratterizzato gran parte degli ultimi anni. Per valutare pienamente questi dati può essere significativo, come illustrato nella relazione, un confronto di più lungo periodo. Rispetto al 2013, le previsioni per il 2026 evidenziano una riduzione del totale della spesa di 58,1 milioni, pari in termini percentuali al 5,52%. In relazione alla spesa di funzionamento, tra il 2013 e il 2026 si registra una riduzione di 164,3 milioni, in termini percentuali pari al 23,86%. Per quanto concerne l'andamento delle singole categorie di spesa, mi limito in questa sede a poche osservazioni, rinviando per il resto alle notazioni contenute nella relazione pubblicata nello stampato. La spesa per il personale dipendente diminuisce in ciascuno degli anni del triennio e nel 2028 si attesta al di sotto della soglia di 200 milioni di euro, nonostante le nuove assunzioni già effettuate e quelle programmate nel triennio. La spesa previdenziale fa registrare nel triennio un aumento pari all'8,81%, che risulta inferiore di oltre un punto percentuale rispetto alle previsioni di incremento della spesa per pensioni dell'ordinamento generale pari a circa il 10%. La spesa per acquisto di beni e servizi nel 2026 evidenzia un incremento di 2,4 milioni di euro rispetto al 2025 e un ulteriore aumento di 2 milioni di euro nel 2027. Ciononostante, la spesa per l'acquisto di beni e servizi, su cui incide in misura significativa l'andamento dell'inflazione, rappresenta una delle categorie che ha evidenziato gli effetti più forti dell'azione di contenimento, riducendosi, rispetto al 2013, di 41,3 milioni di euro, pari in termini percentuali al 31,24%. La spesa per i deputati rimane sostanzialmente immutata. A questo proposito meritano di essere anche quest'anno evidenziati gli effetti di contenimento derivanti dalle misure in tema di indennità parlamentare, rimborso delle spese di soggiorno e rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, che l'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio di Questori, ha prorogato per il 2028. In mancanza della proroga di tali misure, la spesa per i deputati nell'esercizio 2028 avrebbe registrato un aumento di 30,7 milioni di euro. Si può pertanto affermare che i documenti che il Collegio dei Questori sottopone oggi all'Assemblea testimoniano, anche per il triennio 2026-2028, un quadro di bilancio stabile ed equilibrato. Tale solidità costituisce, al tempo stesso, il fondamento che ha permesso di realizzare numerosi e importanti interventi effettuati nel corso della legislatura e che rende possibile quelli programmati. Si può fare riferimento alla tutela e valorizzazione del patrimonio immobiliare e artistico della Camera, che si è realizzata attraverso un corposo programma di manutenzione straordinaria e rinnovamento delle sedi della Camera, e in particolare delle sale di maggiore prestigio, al miglioramento e all'ampliamento dei servizi resi ai deputati e all'utenza interna, alla spinta verso l'innovazione tecnologica e all'ammodernamento degli impianti di sicurezza, al rafforzamento della struttura amministrativa attraverso la prosecuzione delle procedure concorsuali finalizzate a mantenere un organico adeguato alle esigenze dell'istituzione, sotto il profilo sia quantitativo sia delle competenze di cui dispone. A fianco di questi interventi di carattere strutturale si colloca una ricca agenda di iniziative, a cominciare da quelle relative agli 80 anni del referendum istituzionale e dell'Assemblea Costituente, che hanno visto un'ampia partecipazione e che rafforzano l'apertura delle istituzioni verso i cittadini, in particolare verso le giovani generazioni, le scuole e le università. Questa dinamicità trova conferma anche nell'ampia attività amministrativa che, sulla base degli indirizzi e delle decisioni assunte dal Collegio dei Questori e dall'Ufficio di Presidenza, è stata svolta al fine di dare attuazione agli ordini del giorno, accolti o approvati nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea del bilancio per l'esercizio 2025. A riguardo è stata predisposta una dettagliata relazione di cui chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna. Nell'ambito delle attività descritte nella relazione merita uno specifico richiamo, in considerazione del numero degli ordini del giorno che hanno stati presentati e accolti in sede dell'ultimo bilancio interno e anche negli anni precedenti, l'istruttoria condotta con riferimento al personale dei gruppi parlamentari e segnatamente alla disciplina dei dipendenti degli allegati A e B. In esito a questa istruttoria, il Collegio dei Questori intende procedere all'adozione di misure che assicurino, almeno a partire dall'inizio della prossima legislatura, più incisive forme di tutela nei confronti dei dipendenti che hanno maturato anni di lavoro presso i gruppi parlamentari e che tuttora sono impegnati in questa attività, acquisendo una specifica professionalità di esperienza che merita di essere salvaguardata.
Si tratta di un intervento che si inserisce nel

0: più generale attenzione riservata agli organi della Camera alle condizioni di tutto il personale, considerato nel modo più ampio che comunque svolge il proprio lavoro presso l'istituzione. Le decisioni relative al personale dei gruppi saranno in ogni caso adottate come precisato negli ordini del giorno, accolti in sede dell'esame di bilancio per il 2025, in esito a un confronto con i gruppi stessi. In conclusione si può affermare che il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza sottopongono all'Assemblea un quadro finanziario che coniuga l'equilibrio dei conti con la capacità di intervenire e di guardare al futuro, nella convinzione che la solidità finanziaria dell'istituzione non sia un fine in sé, ma la condizione necessaria per garantire alla Camera di svolgere pienamente, senza vincoli, il ruolo al servizio del Paese. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato, benvenuto. È ovviamente autorizzato a presentare la relazione sull'attuazione degli ordini del giorno. È iscritto a parlare il deputato Andrea De Maria. Ne ha facoltà, prego.
2: Partito Democratico.
3: I conti consuntivi della Camera dei Deputati relativi al biennio 2024-2025 mettono in luce l'andamento reale e le dinamiche effettive delle entrate e delle uscite dell'amministrazione. Nel corso del 2024 le entrate totali accertate sono stati pari a 1.309,1 milioni di euro, a fronte di spese effettivamente impegnate per 1.236,8 milioni di euro, determinando un avanzo di gestione annuale di 45,3 milioni di euro. L'esercizio successivo ha registrato un ulteriore consolidamento della stabilità finanziaria. Le entrate si sono attestate a 1.314,6 milioni di euro, segnalando un incremento di 5,5 milioni di euro rispetto all'anno precedente, mentre le spese reali sono leggermente diminuite a 1.216,6 milioni di euro, con un risparmio netto di 2,2 milioni. Di conseguenza, l'avanzo di gestione per il 2025 è salito a 53 milioni di euro, cifre che vengono ricordate anche dal collega Questore nel suo intervento. Questo costante margine positivo ha rafforzato il patrimonio accumulato dell'istituzione, portando l'avanzo di amministrazione complessivo, il cosiddetto tesoretto di riserva accumulato nel tempo, da 428,5 milioni di euro alla fine del 2024 a 396,7 milioni di euro a termine del 2025, registrando una crescita netta pari a 68,1 milioni di euro. L'equilibrio di bilancio si inserisce in un quadro pluriennale caratterizzato dal rigido congelamento del contributo diretto a carico dello Stato. La dotazione annuale assegnata alla Camera è infatti rimasta invariata a 943,16 milioni di euro per tutto il periodo compreso tra il 2024 e il 2028, confermando il tetto fisso stabilito fin dal 2013. In questo contesto i principali margini di risparmio derivano dal progressivo contenimento dei costi per personale dipendente di ruolo. Nel 2025 la relativa spesa si è assestata a 204,8 milioni di euro, proseguendo un trend calante che porterà questo valore al di sotto della soglia di 200 milioni entro il biennio 2027-2028, fino a raggiungere circa 196,5 milioni di euro. Rispetto ai livelli del 2013, la contrazione della massa salariale ha generato un risparmio strutturale superiore a 60 milioni di euro all'anno, corrispondente a una riduzione di oltre il 23%. A questi tagli si affianca un'ulteriore ottimizzazione di spesa, come risparmio strutturale di oltre 400 mila euro all'anno a decorrere dal 2026 per l'esenzione della quota variabile della Tari, ottenuto grazie al miglioramento dei processi di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti organici. Infine, sul fronte legale e giudiziario, la conferma definitiva in appello del ricalcolo contributivo dei vitalizi ha permesso di svincolare e cancellare dalle serie presidenziali del bilancio le somme precedentemente accontentate per fronteggiare i contenziosi. A fronte dei risparmi strutturali, l'amministrazione ha dovuto sostenere alcune spese straordinarie e picchi di costo imprevisti. L'elemento di maggior impatto è stato rappresentato dalla volatilità dei mercati energetici, ovviamente questo non vale solo per noi della Camera, che nel 2025 ha imposto un incremento degli stanziamenti di 1,15 milioni di euro per coprire rincari di gas naturale ed energia elettrica. Parallelamente sono stati avviati rilevanti interventi di ammodernamento tecnologico, sicurezza e innovazione infrastrutturale. Oltre un milione di euro è stato destinato al rifacimento dell'impianto microfonico, un nuovo sistema di voto elettronico dell'Aula di Montecitorio e al rinnovo dei relativi cablacci in rete. Circa 738.000 euro sono stati ripartiti tra progetti di rafforzamento della cybersicurezza, adeguamento all'infrastruttura informatica, sperimentazione di applicazioni per l'attività legislativa basate sull'intelligenza artificiale. Su questo tema dell'uso dell'intelligenza artificiale, anche rispetto alla formazione dei gruppi, torneremo in alcuni ordini del giorno che illustreremo nella seduta successiva. Ulteriori 820.000 euro hanno infine finanziato il potenziamento dei sistemi di sicurezza fisica e la realizzazione del nuovo punto di riferimento centrale. Nel complesso, la spesa ordinaria di funzionamento necessaria per l'amministrazione generale, al netto delle componenti previdenziali, si è stabilizzato tra i 520 e i 524 milioni di euro l'anno. Rispetto al 2013, quanto vale voce ammontava a 689 milioni di euro, si evidenzia una contrazione complessiva del 24%, garantendo un risparmio permanente compreso tra 164 e 168 milioni di euro l'anno. Di contro, la spesa previdenziale per pensioni e vitalizi continua a assorbire una quota importante del bilancio, posizionandosi tra il 46 e il 47% delle uscite. Ciononostante, il tasso di crescita di questa voce nel triennio 2026-2028 si attesta all'8,8%, risultando più contenuto rispetto all'incremento medio della spesa pensionistica registrata complessivamente dallo Stato, pari a circa il 10%. Allargando l'analisi al triennio 2023-2025, si evidenziano alcune criticità e discrepanze di natura contabile e gestionale che meritano un approfondimento. Una prima anomalia riguarda, ne ho parlato poco fa, la vulnerabilità dell'istituzione alle fluttuazioni dei prezzi energetici, le quali hanno spezzato la continuità di contenimento con l'extracosto di 1,15 milioni, che ho ricordato prima, registrato nel 2025. Un secondo elemento per noi molto critico concerne l'operatività della società in-house, CD Servizi S.P.A. Su questo tornerò in modo più approfondito già in questo intervento nell'illustrazione di uno dei due ordini del giorno di cui intendo parlare già in sede di discussione generale, riservandomi appunto per gli altri l'occasione delle dichiarazioni di voto e la discussione sugli emendamenti nella prossima seduta. Sotto il profilo contabile e logistico emergono ulteriori rigidità: la costante cancellazione dei residui passivi per impegni di spesa non realizzati, pari a 6,9 milioni nel 2024 e a ben 15 milioni nel 2025. Segnala uno scostamento fisiologico ma rilevante tra la programmazione iniziale e l'effettiva capacità di spesa. Si riscontrano inoltre ritardi procedurali legati all'inventariazione differita dei beni mobili per motivi logistici, sintomo di una certa lentezza l'allineamento fra acquisto fisico e registrazione contabile. Infine, la forte concentrazione degli investimenti tecnologici e strutturali in un ufficio esecutivo in un unico esercizio finanziario, oltre 2,5 milioni di euro complessivi nel 2025, ha generato una pressione momentanea sulla cassa e l'amministrazione. Voglio poi, prima di chiudere questo mio intervento, svolgere alcune riflessioni sul ruolo del Parlamento, di cui oggi esaminiamo il bilancio di una delle due Camere, la nostra Camera dei Deputati, perché certamente non si tratta strettamente di temi attinenti al bilancio, ma credo siano importanti per valutare il nostro lavoro e anche l'assetto istituzionale a cui il nostro lavoro è collegato. L'ultimo rapporto sulla produzione legislativa, predisposto all'Osservatorio sulla legislazione del Servizio Studi della Camera, conferma le tendenze già evidenziate da numerosi anni. Nel periodo considerato, 13 ottobre 2022 e 13 giugno 2026, delle 331 leggi complessivamente approvate, 248 sono di iniziativa governativa, 74,9%, 78 iniziativa parlamentare, 23,6%, una di iniziativa popolare, una di iniziative regionali. Questa concentrazione dell'attività legislativa sui decreti legge, che assume in questa legislatura dimensioni ancora maggiori di quelle delle legislature precedenti, carattere sempre più multisettoriale e frammentato, ha avuto e sta avendo un impatto significativo sulla qualità della legislazione, ma anche sulle procedure parlamentari e sull'attività parlamentare. I Parlamenti, espressione della sovranità popolare, sede della rappresentanza generale, sono chiamati a reagire perché se non reagiscono, riacquisendo la capacità di governare il sistema complessivo delle regole, rischiano di essere marginati a favore di oligarchie tecnocratiche ed economiche, quindi si rischia un indebolimento complessivo della tenuta della nostra democrazia. Un Parlamento più forte rende più forti i governi, più fiduciosi i cittadini, più certo l'avvenire delle generazioni future. E la discussione sul funzionamento del Parlamento è un'occasione utile anche per interrogarsi sui nuovi modi di far lavorare il Parlamento e le sue articolazioni e rendere più efficace la nostra attività parlamentare. Sugli ordini del giorno, come dicevo, io voglio qui in sede di discussione generale illustrarne solo due, a cui teniamo particolarmente come gruppo, poi sull'insieme degli ordini del giorno, che sono molti di più, discuteremo nella prossima seduta. Il primo riguarda l'utilizzo della sala stampa della Camera. L'ODG nasce dalla consapevolezza di come la Camera dei Deputati sia il luogo nel quale si esercita la rappresentanza democratica della Nazione e sul quale trovano attuazione i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica. L'utilizzo della sala stampa e degli altri spazi destinati alle conferenze stampa costituisce quindi una modalità di esercizio delle prerogative parlamentari che deve svolgersi nel rispetto del prestigio e della funzione costituzionale dell'istituzione. Le vigenti disposizioni organizzative attribuiscono al deputato richiedente la responsabilità delle iniziative svolte, dei contenuti espressi e dei soggetti ammessi all'accesso degli spazi della Camera. Voglio ricordare qui, non ce ne sarebbe bisogno, ma visto anche alcuni recenti eventi, credo invece sia giusto farlo, che la Repubblica Italiana è fondata sui principi della Costituzione. Fra questi, la 12ª disposizione transitoria finale vieta l'organizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Tale disposizione trova attuazione nelle leggi Scelba e Mancino. Appare pertanto opportuno rafforzare gli strumenti di responsabilizzazione dei soggetti che accedono agli spazi della Camera per lo svolgimento di conferenze stampa o altre iniziative aperte alla partecipazione di soggetti esterni. Ho presentato, a nome del Gruppo del Partito Democratico, un ordine del giorno quindi al bilancio che stiamo discutendo oggi e che sarà votato in aula dopodomani, che invita per le rispettive competenze l'Ufficio di Presidenza e i Collegi dei Questori a valutare la modifica della disciplina concernente l'accesso e l'utilizzo della sala stampa e degli altri spazi destinati alle conferenze stampa presso la Camera dei Deputati, prevedendo che il deputato richiedente e soggetti esterni invitati sottoscrivano quale condizione per l'accesso, una dichiarazione con la quale si impegnano al rispetto della Costituzione italiana e dei suoi principi fondamentali e si impegnano a non porre in essere, nell'ambito delle iniziative svolte presso la Camera dei Deputati, comportamenti o manifestazioni in contrasto con i principi dell'ordinamento costituzionale democratico o idonei a integrare le fattispecie previste dalle leggi Scelba e Mancino. In questo modo, peraltro, noi potremmo rispettare appieno questa disposizione costituzionale, queste disposizioni legislative nell'ambito di quella che è l'autodichia che caratterizza la nostra istituzione. L'altro ordine del giorno di cui voglio parlare qui riguarda la società in house di servizi. Noi ne abbiamo molto discusso la scorsa volta, quando si approvò il bilancio precedente. Avevamo chiesto piena trasparenza e conoscenza dei bilanci della società in house. C'è stato anche, voglio ringraziarli per questo, confermato dagli uffici della Camera che dallo scorso 29 giugno vi è la pubblicazione sul sito della Camera del bilancio della società, e però dall'analisi dell'ultimo bilancio di verifica della CC Servizi si riscontra un'aggregazione di costi ricavi che non permette una valutazione accurata delle marginalità per le singole linee di servizio. Per garantire una corretta governance e supportare le decisioni strategiche, abbiamo pertanto in ufficio di presidenza richiesto il dettaglio analitico di alcune entrate. È stato più volte richiesto per comprendere meglio la convenienza economica e sociale del servizio. Nel caso della ristorazione, senza i dati di dettaglio non si può valutare se i prezzi applicati o l'affluenza al bar al ristorante giustifichino i costi sostenuti dalla Camera. Dall'organigramma del bilancio della Servizi risulta che le strutture di vertice, amministratore unico, segreteria, responsabile finanza, staff organizzativo, è composta da personale della Camera distaccato, 8 figure professionali distaccate. Secondo un calcolo approssimativo, il costo che la Camera dei Deputati sostiene per pagare i comandati è all'incirca di 1,5 milioni di euro all'anno. L'utile annuale della società dice solo perché la Camera regala, lo dico tra virgolette, alla società il personale dirigente. Se il costo fosse internalizzato, la società sarebbe quasi in pareggio, dimostrando che non vi è una vera efficienza, ma solo un trasferimento di oneri. La Camera finanzia la società non solo tramite servizi, ma anche quindi fornendo personale che non viene pagato sui bilanci della società, ma su quelli della Camera. Ecco perché nell'ODG chiediamo di conoscere a quanto ammonti il costo del personale Camera distaccato presso la CD Servizi. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato De Maria. Ha chiesto di parlare il deputato Pino Bicchielli, ne ha facoltà. Prego, a lei la parola.
2: Grazie, signor Presidente. I documenti oggi all'esame dell'Assemblea non rappresentano un mero adempimento contabile. Essi raccontano il modo in cui un'istituzione come la nostra interpreta la responsabilità che gli è stata affidata dai cittadini, amministrare con rigore le risorse pubbliche, garantire il pieno funzionamento della democrazia e farlo con criteri di trasparenza, equilibrio ed efficienza. Il conto consuntivo per il 2025 e il progetto di bilancio per il 2026 restituiscono l'immagine di una Camera dei Deputati caratterizzata da una gestione finanziaria solida, prudente e responsabile. L'esercizio del 2025 si è chiuso con un avanzo di competenza di 53 milioni di euro e con un avanzo di amministrazione finale di 496,7 milioni di euro. Sono risultati che non arrivano per caso, ma rappresentano il frutto di una gestione attenta, attenta delle risorse e della capacità di contenere la spesa senza compromettere l'efficienza dell'istituzione. E merita particolare apprezzamento la scelta di mantenere invariata la dotazione annuale della Camera, ferma dal 2013 e confermata fino al 2029. È un segnale forte di continuità, serietà e responsabilità verso i cittadini e verso la finanza pubblica. Allo stesso tempo il bilancio non rinuncia agli investimenti necessari per rendere l'attività parlamentare sempre più moderna ed efficiente. E penso agli interventi di ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche, dell'aula e ai programmi di manutenzione e innovazione informatica, indispensabili per assicurare qualità, sicurezza e trasparenza ai nostri lavori. Questi documenti, signor Presidente, ci ricordano una verità fondamentale, quasi banale: la democrazia ha un costo. Lo hanno il lavoro delle commissioni, l'attività di indagine e di controllo, lo studio approfondito dei provvedimenti, il rapporto costante con il territorio, il supporto tecnico-amministrativo che rende possibile tutto questo. Un'istituzione che voglia essere davvero rappresentativa delle istanze dei cittadini non può ridursi a un luogo di passaggio per dichiarazioni di voto. Deve essere attrezzata per approfondire, verificare, controllare e legiferare con piena consapevolezza. Questo richiede professionalità, continuità di servizio, strumenti aggiornati e una capacità reale di mantenere un legame costante con il Paese. Sono funzioni che, come dicevo, hanno un costo, ma che producono un bene pubblico di valore inestimabile: la qualità della democrazia. I risultati positivi del consuntivo 2025, la prudenza del bilancio per il 2026 dimostrano che è possibile coniugare efficienza gestionale e pieno esercizio delle funzioni parlamentari. E l'Italia è chiamata a svolgere un ruolo responsabile e la solidità e la funzionalità delle nostre istituzioni parlamentari costituiscono esse stesse un elemento di credibilità del Paese. Una Camera che amministra con oculatezza le proprie risorse al tempo stesso garantisce lo svolgimento serio e approfondito della propria attività, rafforza la tenuta complessiva del sistema democratico italiano. Vi è poi un principio altrettanto importante: la democrazia può avere un costo, ma non deve avere mai un prezzo in termini di opacità. Ogni euro impiegato deve poter essere conosciuto, verificato e valutato dai cittadini. La trasparenza non è un elemento accessorio, è una condizione essenziale della fiducia tra istituzioni e comunità nazionale. Per questo riteniamo che questi documenti rappresentino un esempio virtuoso di equilibrio tra sostenibilità finanziaria e qualità dell'azione istituzionale. Da una parte il rigore nella gestione, dall'altra la consapevolezza che investire nell'efficienza del Parlamento significa investire nella qualità della nostra democrazia. L'Italia ha bisogno di istituzioni credibili, solide e capaci di guardare oltre il contingente. E la professionalità di chi opera in queste aule, parlamentari, funzionari, tutto il personale, trova qui una conferma concreta, non solo nella qualità del lavoro legislativo e di controllo, ma anche nella capacità di amministrare in modo efficiente e trasparente. Il progetto di bilancio per il 2026 e per il triennio successivo conferma questa impostazione, una spesa corrente di funzionamento contenuto, investimenti mirati e una attenzione costante alla sostenibilità dei conti. È un bilancio poi che non rinuncia alla modernizzazione, ma la persegue senza sprechi, che commisura le esigenze di funzionamento e le risorse disponibili, che guarda al futuro senza indebolire i margini di sicurezza già acquisiti. In un tempo in cui troppo spesso prevale la sfiducia verso le istituzioni, il modo migliore per rafforzarle e amministrarle con serietà, con sobrietà e soprattutto con trasparenza, che sono principi che appartengono al patrimonio comune di ogni democrazia matura. Per questo, signor Presidente, come Forza Italia guardiamo con favore un bilancio che, pur nella necessaria sobrietà, continua a investire nella capacità operativa del Parlamento, perché un Parlamento efficiente, informato e capace di esercitare pienamente le proprie funzioni di indirizzo e controllo rappresenta la migliore garanzia di una democrazia matura e di un'Italia autorevole sulla scena internazionale. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Bichielli. Ha chiesto di parlare il deputato Andrea Quartini, ne ha facoltà. Prego.
4: Sì, grazie Presidente. Oggi si fanno le nostre considerazioni in termini di dichiarazioni di discussione generale sul progetto di bilancio di previsione della nostra Camera. Io non ripeterò tutti i numeri che sono stati detti, esposti, raccontati dai colleghi, che mi sembra siano numeri che depongono sostanzialmente per un quadro di bilancio stabile, equilibrato, direi tendente molto alla sobrietà e alla trasparenza, e quindi è un bilancio sicuramente interessante, con una serie di aspetti sicuramente anche questi molto significativi. Colgo l'occasione per ringraziare il questore Filippo Scerra, nostro rappresentante, anche in relazione alla volontà di mantenere fermo anche quanto la precedente presidenza di questa Camera con le delibere fico sono state portate avanti, sia rispetto al tema dei vitalizi, sia rispetto al tema della tutela del personale, che viene poi riaffrontato in questo contesto. Credo che sia importante quello che è stato detto anche dal collega del PD, la responsabilizzazione di noi altri rispetto alla Costituzione, rispetto alla capacità che ciascuno di noi dovrebbe avere e dovrebbe assumersi di rispettare la nostra Costituzione antifascista, perché sono avvenuti degli episodi che sicuramente lasciano un po' d'amaro in bocca, soprattutto in relazione anche alle sanzioni che sono state attribuite a chi ha impedito che dei fascisti dichiarati entrassero in questo luogo che è patrimonio di tutti. Credo che siano state fatte anche delle cose interessanti, come per esempio gli 80 anni dal referendum istituzionale dell'Assemblea Costituente, il voto alle donne con una grande partecipazione all'interno di questo Parlamento, di giovani, di persone che sono venute a vedere la mostra. Quindi credo che siano successe delle cose anche molto interessanti. Naturalmente poi nelle fasi successive discuteremo di quello che è il bilancio di previsione nel dettaglio, con ordini del giorno, con aspetti di approfondimento. Credo che sia su una strada decisamente interessante rispetto alla capacità di sobrietà, di trasparenza, come dicevo, di equilibrio. Ci riserviamo di vedere anche nel prosieguo del nostro dibattito una valutazione più approfondita. Grazie.
1: Ringrazio il deputato Quartini. Si è conclusa la discussione congiunta. Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di mercoledì 29 luglio. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di martedì 28 luglio 2026, ore 11, svolgimento di interrogazioni, ore 13, seguito della discussione della relazione delle commissioni terza e quarta sulla deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026 e sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione riferita all'anno 2025 anche al fine della relativa proroga per l'anno 2026. Seguito della discussione del disegno di legge recante disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcol dipendenti, seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature e per il contrasto al cambiamento climatico, con particolare riferimento alle aree urbane. Seguito della discussione del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'accordo Italia-Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente. Seguito della discussione della proposta di legge recante istituzione della giornata nazionale Enzo Tortora in memoria delle vittime di errori giudiziari. Seguito della discussione sulle mozioni in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea. Seguito della discussione del disegno di legge recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. Ore 18, esame del decreto legge recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti. La seduta è tolta.
5: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
6: Radio Radicale, 15:43, abbiamo ascoltato la seduta della Camera dei Deputati in diretta sulla discussione generale delle relazioni delle commissioni Affari Esteri e Comunitari e Difesa e poi ancora la discussione generale congiunta dei documenti conto consuntivo della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2025 e il progetto di bilancio della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2026. E invece adesso ci spostiamo al Senato con le elezioni della Camera dei Deputati del Senato della Repubblica nella Commissione Affari Costituzionali che si è tenuta proprio oggi alle 12. Ascoltiamo. Attendiamo di collegarci.
7: Audizioni informali in relazione all'esame del disegno di legge numero 1971 recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati. Avverto che la pubblicità dei lavori verrà assicurata attraverso la trasmissione sul circuito televisivo interno, nonché sul canale satellitare, web TV e canale YouTube del Senato e, come consuetudine, sono stati previsti circa 20 minuti per ciascuna audizione, che comprendono 10 minuti per l'intervento del soggetto, a cui vanno aggiunti altri 10 minuti da dedicare alle eventuali domande o valutazioni puntuali dei colleghi e le successive risposte. E in ogni caso ci riserviamo di modulare i tempi in relazione alle esigenze complessive. Quindi, dando il benvenuto a chi è in presenza, il professor Grasso, ma inizierei però come da programma dal professor Stefano Ceccanti, che dovrebbe essere collegato da remoto, che saluto, vedo e saluto, Quindi, professore, se sei operativo. Grazie. Col microfono, mi sembra di sì,
8: sì.
7: Le dai subito. Benissimo. La parola nei tempi convenuti. Grazie.
8: Grazie. Io vi ho inviato un testo scritto che può essere tranquillamente diffuso, okay, in modo tale che posso anche essere più breve nell'esposizione orale. Devo dire che il ciclo precedente di audizioni alla Camera per me è stato soddisfacente, perché alcune delle osservazioni che avevamo posto, come quello di ricondurre il premio alla dimensione normale, già ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale, è stata fatta, e così sono stati reinseriti anche gli elettori del Trentino Alto Adige, della Val d'Aosta. Grazie. Ai fini del premio. Quindi sono stati due importanti momenti di confronto che in molti avevamo posto e che hanno trovato soddisfazione. Io ho letto attentamente il dossier, e il dossier è fatto come sempre benissimo. Il dossier confuta, secondo me, in maniera efficace, anche sulla base dei lavori alla Camera, tutta una serie di critiche che sono politiche ma non costituzionali. Pone invece due problemi costituzionali che affronterò nei primi due punti di questa esposizione, per poi affrontare il terzo relativo all'opportunità istituzionale del ballottaggio. Ora parto dal primo perché mi sembra il più delicato.
9: Che fai?
8: Sento una voce in sottofondo.
7: E gentilmente gli altri ospiti devono chiudere il microfono.
9: Basta?
7: C'è un microfono aperto.
9: È venuto?
7: Non
9: è
7: identificato.
9: Sì. Ah.
7: C'è un microfono aperto. CDL.
8: Ecco, tutto a posto ora. Prego. Mi sembra. Grazie. Il dossier, alle pagine 208 e 209, pone il problema insoluto dai lavori della Camera per le liste bloccate. Ora, come è noto, la Corte Costituzionale ha ammesso liste bloccate purché corte, ma tradizionalmente i testi esaminati erano testi relativi a un'unica lista bloccata su scheda. Qui invece abbiamo due liste bloccate su scheda, il che configura un salto qualitativo, prima ancora che quantitativo, e già c'è una sorta di rottura simbolica, perché presentare una scheda fatta solo di due liste bloccate sembra orientare il sistema esclusivamente verso la formazione di una maggioranza di governo, fine assolutamente importante, ma che non può essere quello unico, mentre sembra dare una delega in bianco per la rappresentanza. Ora, noi abbiamo un precedente di doppia lista, per così dire, sulla scheda, che il precedente era la legge Tatarella del 1995, che bloccava la lista coalizionale, a cui all'inizio era agganciata la sola indicazione politica del Presidente della Regione, che poi divenne elezione diretta, ma non bloccava l'altra lista, quella relativa ai partiti, a ciascun partito politico per l'espressione di preferenze. E quindi bisognerebbe anche qui rientrare nella normalità, mantenendo sì la lista bloccata per la lista coalizionale ai fini del premio, perché quella è inevitabilmente bloccata per evitare che attraverso i singoli si riproduca un conflitto tra i partiti, essendo una lista coalizionale, ma invece se si vogliono scegliere preferenze, non altri metodi che pure a mio avviso sarebbero migliori, come i collegi uninominali proporzionali, è chiaro che la lista di partito deve essere aperta al voto di preferenza, o in tutto o in parte. Qualora si voglia aprire, voglia fare questa scelta, onde evitare anche sentenze additive della Corte Costituzionale che sarebbero più facilmente tranchant, come già accaduto sulla legge Calderoli, bisogna però tenere conto dell'articolo 51 della Costituzione come novellato nel 2003, ovvero sia deve esserci un elemento che tende all'equilibrio di genere. Se un solo capolista bloccato, ci deve essere un equilibrio complessivo tra i capilista. Se ci sono preferenze, la scelta migliore è la preferenza doppia, perché la preferenza doppia tende di per sé all'equilibrio. Comunque queste cose sono spiegate in dettaglio nel testo. Il secondo punto che è posto in maniera dubitativa, perché è emerso tramite emendamento all'ultimo minuto e non se n'era parlato in commissione, è la norma relativa alle microliste. La norma particolare è che non computa i voti delle microliste all'interno del voto della coalizione, se ne tratta in maniera dubitativa alle pagine 73 e 74. Ora, questo è chiaramente un terreno di conflitto politico, perché si possono immaginare queste norme in effetti puntuali sulle coalizioni, ma a mio avviso non è, nonostante che sia apparsa alla fine in aula, né un tema pensato ora e neanche un tema di legittimità costituzionale, è un problema di scelta politica. Quando si pose questo problema? Con la legge Calderoli, dove tutte le liste erano ammesse e venivano computate, si verificò il caso di liste destinate fin dall'inizio a non superare lo sbarramento, ma che venivano usate dai presentatori in sostanza per scambiare dei posti nel governo successivo. Io ti presento una listina piccola che magari in un quadro di equilibrio potrebbe essere determinante per farti vincere il premio, ma tu mi prometti e mantieni che avrò dei posti nel governo, sottosegretario e cose del genere, cosa che poi puntualmente si è peraltro verificata. Quindi da lì si dipartì una critica dottrinale molto seria per cercare in qualche modo di porre argine a questo tipo di fenomeno, tant'è che nella commissione di esperti del governo Letta, di cui mi onoro di far parte, fu scelta una norma più drastica di quella che è stata approvata alla Camera dei Deputati e si decise che nessuna lista sotto il 5%, quindi non il 3 con recupero del primo, dovesse essere computata ai fini di chi prendesse il premio di coalizione. E traccia di questa argomentazione rifluì poi, come è noto, una legge Rosato che prevede di non computare i voti tra 0 e 1 e che i voti tra 1 e 3 non vadano a beneficio della lista che lo prende, ma a beneficio delle liste collegate. Quindi la scelta, per quanto capitata all'ultimo momento dei lavori in aula, non è una scelta improvvisata che nasce dal niente, è una scelta che trae alimento da una serie di osservazioni che sono state fatte, che hanno una loro base, certo, poi spetta alla politica valutare come concretamente questa norma può essere pensata, però non trovo nulla di costituzionalmente illegittimo in questa norma. Ultimo punto, è un punto di opportunità politico-istituzionale, perché la legge regge benissimo anche senza il ballottaggio, ma io penso che quando noi ci troviamo di fronte a una situazione frammentata e desideriamo, in condizioni normali, poter produrre un risultato in cui l'elettore sia arbitro della scelta del governo, il sistema più naturale sia quello del doppio turno nazionale. Le memorie italiane ci dicono che addirittura nel 1953 si discusse di doppio turno nazionale per assegnare il premio, ma questo tema si riaffacciò anche lì nella commissione di esperti del governo Letta, perché appunto il doppio turno nazionale consente di non fare coalizioni che acchiappa tutti, potremmo dire, che sono adatte per vincere elezioni ma non per governare, e consentono al secondo turno di poter prendere i voti anche delle formazioni che si sono presentate da sole senza doversi alleare formalmente. La giurisprudenza costituzionale non ha escluso il ballottaggio nazionale, lo ha inquadrato in determinati limiti e ci propone una serie di riflessioni. Una prima riflessione interessante, ma forse non da accogliere in termini politici, è quella che preveda una eventuali apparentamenti ulteriori tra primo e secondo turno, ma la commissione degli esperti del governo Letta rifiutò questa soluzione perché temeva che la logica delle coalizioni a chiappavoti adatte per vincere ma non per governare non fossero positive. Di conseguenza si pone il problema che si era già posto nel primo testo originale della Camera e che rientra anche questa nella giurisprudenza costituzionale, di porre a entrambe le coalizioni un requisito ragionevole per accedere al ballottaggio. Questo requisito potrebbe essere fissato per entrambe le coalizioni su una soglia intermedia tra il 35 e il 40 dei voti, intorno al 38%, perché intorno a quella soglia chi prende il 38% dei voti al primo turno ha già più o meno un 40% dei seggi e quindi il premio non andrebbe oltre il 55% dei seggi. Mi dimenticavo prima di dire che appunto per evitare coalizioni fatte per vincere ma non per governare, la soglia del primo turno dovrebbe essere elevata in maniera significativa dal 42% attuale a una soglia compresa tra il 45 e il 50% dei voti, ad esempio il 48% dei voti, perché con quella soglia è difficile da raggiungere, ma appunto questo è positivo perché spinge a non fare coalizione a chiappa tutti, la coalizione sarebbe già naturalmente oltre il 50% dei voti. Certo, non si può caricare solo ed esclusivamente su la prima coalizione anche il fatto che la seconda sia rappresentativa. Come uscire da questa logica rispettando la giurisprudenza costituzionale? La soluzione potrebbe essere di dare comunque il premio in un primo turno alla qualora solo la prima coalizione avesse superato la soglia di rappresentatività, ma purché allora questa soglia potesse arrivare, i voti effettivi potessero essere il 42% dei voti della coalizione. Quindi non mi sembra che si possa varare sulla base di giurisprudenza costituzionale un sistema sempre e comunque majority assuring, ma ci si può avvicinare con questi criteri. Comunque il tutto è descritto più puntualmente e argomentativamente nel testo scritto. Grazie.
7: Grazie professore, tanto mi scuso perché tra gli auditi in presenza ho citato solo il professor Grasso, ma c'è anche la professoressa De Minico e il professor Pettici. E allora, domande colleghi? Prego, senatore Parini.
10: Saluto il professor Ceccanti, faccio due domande. Partito Democratico. Su un punto che ha affrontato, l'altra su un punto che non mi sembra abbia affrontato in maniera esplicita. Comincio dalla domanda sul punto non affrontato in maniera esplicita. Negli ultimi anni alcuni costituzionalisti, sebbene per quanto mi risulti una minoranza, hanno aperto all'idea che un premio per il Senato calcolato nazionalmente sia compatibile con l'articolo 57 della Costituzione riguardante la base regionale di elezione del Senato. Tuttavia nessuno, quasi nessuno, per quel che mi consta, ha sostenuto che un premio per il Senato, seppure calcolato nazionalmente, possa essere distribuito come previsto dal Melonellum, e cioè con esclusivo riferimento al risultato nazionale senza nessun aggancio o proporzione rispetto ai risultati verificatisi nelle singole circoscrizioni regionali, perché ciò significherebbe sferrare all'articolo 57 della Costituzione non uno ma due colpi di maglio. Da questo punto di vista ciò avviene con l'uso di listoni occulti nazionali. La distribuzione del premio è completamente indipendente dai risultati territoriali, e la lesione dell'articolo 57 secondo molti è evidente per questo motivo, e chiedo al professor Ceccanti la sua opinione in merito. Sappiamo che l'idea dei listoni nazionali è venuta fuori non per ragioni di sistema elettorale, ma per garantire che potesse consumarsi uno scambio all'interno della coalizione attualmente di maggioranza prima del voto sulla spartizione delle fette di premio qualora il premio vada a quella coalizione. Non c'è nessun'altra ragione per cui sono stati fatti i listoni. L'altra domanda riguarda invece l'emendamento russo approvato da ultimo alla Camera, su cui quindi non si sono potuti pronunciare gli auditi alla Camera. Io vorrei porre al professor Ceccanti un problema che va oltre quello che lui ha detto nella sua memoria e poi anche nel suo intervento, cioè il punto che a molti pare critico è il seguente: non tanto che ci sia una clausola antiframmentazione, ma che questa clausola antiframmentazione porti a effetti discriminatori e a disparità di trattamento che nessuno riesce a giudicare ragionevoli, perché un partito non sa quanto deve prendere per stare in Parlamento e per risultare utile alla sua coalizione, se non prende almeno il 3%. Nessuno lo può sapere prima. E secondo me una legge elettorale che lascia nell'indeterminatezza questo punto è una legge elettorale che presenta un grave inconveniente anche di legittimità, perché la possibilità di accesso di una lista sotto il 3% al Parlamento e all'essere utile alla sua coalizione dipende non dal risultato assoluto che questa lista prende, ma dalla sua posizione relativa rispetto ai risultati che hanno preso altre liste. È una cosa, secondo me, non raccontabile. Per di più, con l'effetto che in un sistema elettorale che è basato, ha come perno fondamentale l'attribuzione di un premio alla coalizione più votata, creando la possibilità che anche liste sopra il 2,5% stiano fuori dal...
7: Direi di andare un po' chiudendo.
10: Però, Presidente, le questioni sono complesse.
7: Lo so,
10: io cerco di farlo con la massima sintesi, però cerchiamo di darci una mano a vicenda. Dicevo, creando la possibilità che anche liste sopra il 2,5% vengano escluse dal conteggio del risultato di coalizione, si genera un rischio molto alto che il premio di maggioranza venga dato non alla coalizione più votata dagli italiani, ma a una coalizione che non è la più votata dagli italiani, con l'effetto paradossale che perdi e allora vinci. Il richiamo al Rosatellum può essere utile non perché ci sia un'omogeneità tra i due sistemi. Il Rosatellum prevedeva la clausola di esclusione dal conteggio dei voti all'1%, ma in un sistema che non assegnava un premio di maggioranza. Quindi stare o non stare sotto l'uno poteva decidere la sorte di 3 seggi. Qui stare o non stare sotto la soglia può decidere la sorte di 70 seggi, quindi di un'enormità. Ma ciò nonostante, per esempio, l'1% non è, se fosse l'1% sarebbe un termine certo e abbasserebbe molto il rischio, mi riferisco al conteggio del dato di coalizione, che si possa avere un vincitore che non è la coalizione più votata dagli italiani. Un super premio a chi ha perso sarebbe il colmo, anche per un paese che ne ha viste di tutti i colori.
7: Grazie. Senatore Giorgis.
11: Grazie Presidente. Ma molto, molto brevemente, perché il senatore Parrini ha già illustrato in maniera, a mio avviso, molto efficace questioni sulle quali noi vorremmo sentire l'opinione degli auditi e la sua in particolare, professore. Sottolineo solo un aspetto che rafforza le perplessità appena sollevate. L'introduzione di misure antiframmentazione in astratto può essere compatibile con i principi costituzionali che sovraintendono alla strutturazione della forma di governo parlamentare, al principio di uguaglianza del voto, al principio di rappresentatività. Però poi bisogna vedere in concreto come viene definita la misura antiframmentazione. Ora, in questo caso, la misura della soglia è una misura non predeterminata in maniera fissa e in qualche modo io credo che questa aleatorietà sia inconciliabile con il principio di rappresentatività, perché non vorrei che noi dimenticassimo che tutte le forzature, tutti gli artifici giuridici per costruire maggioranze che non corrispondono a effettive maggioranze nel Paese incontrano comunque in una forma di governo parlamentare il limite del principio di rappresentatività, cioè la legge elettorale è prima di tutto volta a garantire che il Parlamento sia ragionevolmente rappresentativo del pluralismo politico. Allora escludere coloro che, quelle liste che sono sotto una certa soglia di rappresentatività ha una sua giustificazione per soddisfare il principio appunto di antiframmentazione, di rappresentatività appunto. Sotto una certa soglia si ritiene che la rappresentatività non abbia più titolo. Ma se quella soglia varia e dipende da fattori esterni alla stessa lista, Davvero lei non pensa che questa modalità di attuazione, non il principio in sé, ma questa specifica modalità di attuazione sollevi dei dubbi, appunto, di conformità a quello che è appunto, il principio cardine che deve essere rispettato da ogni sistema elettorale, sia un sistema elettorale proporzionale, ma sia un sistema elettorale maggioritario. Quindi altre soluzioni più equilibrate, più ragionevoli, già sperimentate, forse avrebbero diciamo meno profili di dubbia legittimità, però vorrei sapere la sua opinione al riguardo. Grazie.
7: Grazie. Adesso abbiamo in collegamento il senatore Cataldi. Ricordo agli auditi che oggi in via eccezionale questa settimana abbiamo la possibilità di collegamento anche per i colleghi senatori. Senatore Cataldi, prego. Quindi ci sono anche diversi altri senatori collegati. Prego.
12: Sì, tre brevissime domande. Una di queste in realtà gliela giro perché mi è stata posta. Ci troviamo sempre in un problema che è quello legato al fatto che poi la legge elettorale rischia di essere presa in considerazione quando siamo più o meno al termine della legislatura, che la maggioranza del momento ha la possibilità appunto di costruirla in qualche maniera come un abito su misura, e le volevo chiedere se, come vede lei l'ipotesi di valutare, certo non ovviamente nell'ambito della legge elettorale, ma anche perché andrebbe toccata un'altra fonte, come vede l'ipotesi di prevedere magari per il futuro che si possa, come dire, imporre una maggioranza qualificata per l'approvazione di leggi elettorali, perché si va a incidere sul sistema democratico e credo che forse il cittadino si sentirebbe più garantito nel caso in cui la maggioranza sia costretta in qualche maniera a mettersi d'accordo anche almeno con una parte dell'opposizione. Se lei ha dei suggerimenti al riguardo, se poi ci sono altri esempi, visto che poi parliamo anche insomma di, lei ci ha dato già molti suggerimenti, se si deve andare un po' alla ricerca di un sistema equilibrato, quali sono i paesi europei ma anche non europei a cui magari dare uno sguardo, perché eventualmente potrebbero esserci sistemi che garantiscono la rappresentatività e potrebbero essere presi, non dico copiati insomma, ma presi come modello perché rispettano di più il voto dei cittadini. L'altra domanda era quella relativa appunto alle liste sotto al 3% che sono in coalizione. Se ci sono più liste in coalizione che non raggiungono il 3%, una mi pare che si salva e gli altri voti vengono dispersi. Come vengono tutelati i cittadini che hanno espresso una loro volontà? Perché io quello che vedo è il rischio che ci sia una distorsione democratica, soprattutto in un paese dove non è detto che la coalizione rispecchi la maggioranza per quanto riguarda quantomeno il suo colore politico. Quindi paradossalmente mi sembra che sia un sistema che potrebbe consentire a quella che è una maggioranza che governerà con il premio di inseguire un indirizzo politico che è sostanzialmente contrario a quella che è magari la scelta della maggioranza di elettori che ha un indirizzo diverso ma che non ha trovato spazio appunto in una coalizione perché quella coalizione non ha raggiunto il premio, anche attraverso questo meccanismo ad esempio che va ad escludere le liste che non hanno preso il 3% e che pur si trovano all'interno invece di una coalizione. Volevo chiedere anche lì se lei ci può suggerire delle soluzioni equilibrate. Grazie.
7: Grazie senatore Cataldi. Professore, a lei per la replica a queste domande.
8: Sì, allora comincio a ritroso. Chiaramente sarebbe auspicabile un intervento sulla Costituzione che prevedesse in maniera simile a quanto accade in altri ordinamenti, ad esempio la Grecia, che qualora la legge elettorale sia approvata a maggioranza qualificata, ponendo un requisito tale che la voti almeno una parte della minoranza, essa possa entrare in vigore subito. Qualora invece essa sia approvata a maggioranza relativa, essa scali di una legislatura e si applichi alla legislatura successiva a quella, cioè due legislature dopo, per così dire, con un intervallo di una legislatura in modo tale che non sia utilizzabile a fine di parte. Questo è auspicabile, però questo siamo al termine degli auspici, non è un problema di norme vigenti. Per quello che riguarda la base regionale, base regionale sono parole che si collocano in un sistema di un Senato che è una Camera nazionale che esprime la fiducia al governo. Il dossier smonta, secondo me, in maniera efficace, richiamando due principi, due passaggi della giurisprudenza costituzionale: il passaggio della Calderoli che negava costituzionalità ai premi regionali, e il passaggio Italicum, ultimo punto, in cui si dice che è bene che i sistemi siano più uguali possibili per produrre in casi assolutamente residuali maggioranze diverse. A me è sempre sembrata minoritaria, perché appunto fissato su quelle tre parole e non su un'interpretazione sistematica, l'idea che non si potesse fare un premio nazionale

0: assegnati alla fine alla regione debbano essere quelli determinati costituzionalmente sulla base del numero di abitanti e quindi che sia solo questo il significato della base regionale, di evitare uno slittamento di seggi da una regione all'altra del complesso delle liste. Se poi l'algoritmo si può costruire in maniera più ragionevole di questo e che eviti di fatto listoni nazionali e cose del genere, io richiamo appunto Zanda, Finocchiaro e Quagliariello perché avevano costruito molto meglio un algoritmo, però non me la sentirei di dire che quello in questa legge, che secondo me è peggiore di quello Zanda, Finocchiaro e di quello Quagliariello, sia di per sé illegittimo. Sulla questione delle microliste, allora, qui io distingo anche qui le preferenze personali dalla costituzionalità. Secondo me il legislatore può costruire un sistema in cui esclude delle microliste anche ricorrendo allo schema 3% con il migliore degli esclusi che rientra dalle coalizioni. Il legislatore, se vuole, lo può fare, anziché fissare una soglia univoca per tutti. Io personalmente sarei per fissare una soglia anche più alta, ma valida per tutti. Ma questa è una preferenza personale, non è una costituzionalità, perché i sistemi che costruiscono soglie diverse dentro le coalizioni rispetto a quelle fuori, anche questi finiscono con incentivare il fatto che ci siano un po' troppe liste che si apparentano e quindi che si pongano poi i problemi di governo. Quindi io resto convinto che la soluzione migliore fosse quella della Commissione dei Saggi del governo Letta, che diceva non si conta nessun voto di nessuna lista dentro o fuori le coalizioni che stia sotto il 5. Io sarei per quella soluzione rigorista lì o in subordine per una soluzione che dica 3% per tutti, perché ogni volta che noi creiamo una coalizione con una soglia per la coalizione, ad esempio il 10%, e stabiliamo che ci sia qualche vantaggio per apparentarsi perché si recupera il primo sotto soglia, mentre chi non raggiunge quello status di coalizioni ha il 3%, secondo me si rischia di creare una dinamica di coalizioni per vincere e non per governare. Però, ripeto, queste sono convinzioni personali, anche che esprimo anche in maniera forte, ma non sono convinzioni in materia di incostituzionalità. E con questo credo di aver risposto. Grazie a tutti.
1: Grazie professore, grazie davvero. Naturalmente, come tutti i nostri auditi, se ha piacere e tempo, può rimanere collegato. E allora, procediamo. Adesso, come detto, in presenza il professor Nicola Grasso, prego.
2: Sì, grazie, ringrazio il Presidente per l'invito, saluto le onorevoli senatrici, gli onorevoli senatori, si è acceso, gli onorevoli senatrici, gli onorevoli senatori presenti, sia anche collegati da remoto. Oggi qui riproponiamo, grosso modo, tutta una serie di problematiche già illustrate nell'audizione che è stata svolta presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera. Soprattutto, secondo me, un tema non va dimenticato, cioè il fatto che la Commissione di Venezia, nella sua pronuncia 190 del 2022, definisce come codice di buona condotta in materia elettorale, tanto recepita anche dall'Assemblea del Consiglio d'Europa, la raccomandazione in virtù della quale l'adozione della legge elettorale a ridosso della scadenza del voto denota una scarsa qualità democratica e una volontà di manipolare l'esito del voto allo scopo di, come dire, paralizzare le opposizioni o prevenire una potenziale sconfitta. C'è da dire che da quando è cambiato il sistema elettorale, diciamo che la maggioranza ha sempre perso le elezioni successive. Ci sono stati altri tentativi, ricordiamo il cosiddetto Porcellum, la legge 270 del 2005, il Rosatellum stesso, il 165 del 2016, approvate a ridosso nell'ultimo anno che precedeva il voto, tra l'altro provocando un esito, diciamo una conseguenza piuttosto spiacevole, che ben tre parlamenti sono stati eletti con legge costituzionale poi dichiarati illegittima, quindi 2006, 2008 e 2013. Tra l'altro questa prassi, questa modalità di agire, che tra l'altro vedo prosegue senza porsi minimamente questo problema, comporta il fatto che sia impossibile poi sottoporre

0: giudizio di costituzionalità la legge approvata e può provocare per l'ennesima volta un effetto non correggibile di un Parlamento eletto con legge incostituzionale. Quindi l'invito che si rivolge alle assemblee, appunto alle due Camere, è di quantomeno approvare questa legge, qualora debba essere approvata, più rapidamente possibile, in modo da permettere di lasciare un tempo necessario quantomeno per garantire la pronuncia della Corte Costituzionale. Entrando poi nel merito, diciamo che il problema è capire fino a che punto le sentenze 1 del 2014 e 35 del 2017, che si sono già pronunciate su leggi elettorali precedenti, sono state qui rispettate. È chiaro che questo premio di governabilità che è previsto da questa proposta di legge di fatto va a incidere sul principio di eguaglianza del voto, in quanto c'è sicuramente l'eccessiva sovrarrappresentazione delle liste di maggioranza relativa, va ad alterare il principio di eguaglianza, perché c'è una effettiva divaricazione tra la composizione dell'organo di rappresentanza politica e la volontà dei cittadini. È chiaro che questo sistema, questo meccanismo, che pur fissando il tetto massimo a 220 deputati e 113 senatori, qui tra l'altro si è tenuto anche conto dei senatori a vita per raggiungere la quota del 55%, comunque comporta una alterazione dei meccanismi di formazione delle maggioranze che aveva disegnato i costituenti del 48, quando avevano appunto previsto l'elezione degli organi di organi di garanzia. Quindi al di là del Presidente della Repubblica e dell'approvazione della legge costituzionale per cui è necessaria la maggioranza assoluta facilmente raggiungibile con questo sistema elettorale, anche per l'elezione dei giudici costituzionali o dei membri laici del CSM, per i quali è necessaria per i primi dopo il terzo scrutinio i tre quinti dei componenti. Basta aggiungere 20 deputati, 10 senatori per arrivare a questa soglia che, ripeto, andrebbe poi ad incidere molto gravemente sulla composizione e sulla possibilità da parte della maggioranza di condizionare anche questi organi di garanzia. Tra l'altro la sentenza 1 del 2014 faceva riferimento appunto a un principio di adeguatezza nello stabilire la soglia minima per la quale potesse scattare il premio di maggioranza, e non si capisce perché è una sorta di tentativo, no? 40, 42, 45, nessuno sa qual è la cifra adeguata e si va un po' a tentone, cioè si spera che questo 42 sia effettivamente adeguato, però non c'è un parametro attraverso il quale ricostruire questa adeguatezza. Tra l'altro prevedere un premio di 70 e più di ben 115, cioè di ben 105 parlamentari, mi sembra che si superi grandemente il principio di adeguatezza. Tra l'altro si è parlato poco fa dell'esclusione dal voto dal computo dei voti determinanti per stabilire quale sia la coalizione vincente, eliminazione diciamo delle liste che non abbiano raggiunto il 3%, a parte la prima, diciamo tolto il miglior perdente, le altre liste non vengono computate. Bene, questo a me sembra fortemente anticostituzionale, anche perché un conto è stabilire uno sbarramento in un sistema proporzionale dove di fatto si può ritenere che la rappresentatività sia comunque garantita dalle altre liste, dagli altri partiti, in un sistema dove invece un voto in più può servire per ottenere questo premio. Francamente eliminare questi voti sembrerebbe fortemente irragionevole, perché si potrebbe creare un effetto, voglio dire, neanche tanto difficile da ipotizzare, che la coalizione che prende meno voti ottiene il premio di maggioranza proprio perché sono state escluse alcune liste. È vero che c'è il rischio frammentazione, ma mi pare una punizione troppo eccessiva il fatto che per la coalizione che non ha evitato la frammentazione addirittura viene dichiarata una sconfitta che invece sul campo ha raggiunto. Quindi è proprio vero che se per garantire la governabilità bisogna, come dire, fare una un bilanciamento tra rappresentatività e premio di maggioranza, in questo caso appunto viene fortemente sacrificata quella rappresentatività che già è sacrificata nel momento in cui si attribuisce il premio di maggioranza. Un altro tema sul quale ci sono delle perplessità e sulle liste bloccate. Con questo sistema c'è la totale assenza di possibilità di scelta e tutto è determinato sull'individuazione di chi poi effettivamente sarà eletto dai rappresentanti, dagli apparati di partito, e in un sistema dove sappiamo che la democrazia interna ai partiti non è del tutto assicurata, provoca degli effetti fortemente distorsivi e quindi anche lesivi rispetto ai principi stabiliti dalla sentenza 1 del 2014. Infatti vengono dichiarati incostituzionali in questa sentenza tutti i meccanismi che privano l'elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti. Anche la possibilità che le liste bloccate possano essere ritenute conformi a Costituzione qualora siano brevi, siano corte, diciamo così, viene elusa dal fatto che la divisione dei 70 e 35 in tante circoscrizioni è una fictio, perché in realtà la lista è unica e sono finte liste brevi, in realtà è un listone lunghissimo di 70 e 35 e quindi è palesemente in contrasto con l'indicazione della sentenza 1 del 2014, perché il riparto avviene su base nazionale, quindi questo meccanismo che serve a mettere un po' di fumo negli occhi, in realtà crea un listone di 70 più 35 che è, voglio dire, non crea alcun dubbio sul fatto che vada a ledere i principi della sentenza numero 1 del 2014. Inoltre, altro aspetto che a mio avviso, ma non solo mio, ma di altri costituzionalisti, è che l'indicazione della figura, diciamo, del Presidente del Consiglio dei Ministri che appunto ciascuna coalizione deve fare, è evidente che va, per quanto si dica anche in maniera abbastanza ovvia che non va a ledere le prerogative del Presidente della Repubblica, sarebbe abbastanza assurdo che una legge ordinaria andasse a ledere le prerogative stabilite dalla Costituzione, però di fatto, e questo è emerso anche dalla dichiarazione di un ministro, il ministro Ciriani, introduce dei prodromi di premierato all'interno della legge elettorale. E quindi, voglio dire, il Presidente della Repubblica, per quanto non siano lì le sue prerogative, sicuramente riceve un forte condizionamento dal fatto che la coalizione risultata vincente indica la figura del Presidente della Repubblica. Lo scenario di un Presidente della Repubblica che vada a indicare un soggetto diverso lo vedo francamente molto difficile, tra l'altro potrebbe anche far sorgere contrasti o critiche al Presidente della Repubblica, visto che in questo momento è tirato per la giacca da varie ulteriori situazioni riguardanti l'ampiezza e la pienezza delle sue prerogative. In conclusione, il rapporto fra stabilità e rappresentatività, che sembrava sbilanciato sulla rappresentatività nelle leggi elettorali della cosiddetta prima Repubblica, in realtà ha fornito governi stabili, perché di fatto erano sempre gli stessi partiti che governavano, mentre le leggi elettorali che avevano una prevalenza di maggioritario, che hanno avuto una prevalenza di maggioritario dal 94 in poi, in realtà hanno prodotto sempre coalizioni molto frammentare, proprio perché è il sistema italiano che secondo me si presta più a un sistema proporzionale che a un sistema maggioritario. Purtuttavia, così come va sottolineato, vado a concludere, le pluricandidature, anche queste creano particolari problemi, proprio perché il meccanismo delle pluricandidature, unito al fatto che chi è candidato nel listone deve essere necessariamente candidato anche nelle liste del plurinominale, fa sì che praticamente chi viene eletto è pressoché certo. E se è possibile, voglio dire, una segnalazione di una possibile modifica, sarebbe bastato modificare il Rosatellum prevedendo il voto disgiunto all'interno dei collegi uninominali per, come dire, conferire all'elettore la possibilità di effettuare una scelta almeno all'interno del collegio uninominale del proprio rappresentante o della propria rappresentante, senza avere questo effetto traino delle liste che di fatto sono anche, come dire, un elemento che contribuisce all'aumento dell'astensionismo. Grazie.
1: Grazie a lei, professore. Allora, senatore Giorgi, spero.
2: Grazie. Ma sia lei, professore, sia il professor Ceccanti, avete sottolineato come il meccanismo previsto da questo disegno di legge che vede sostanzialmente tutti gli eletti essere eletti in liste bloccate, quindi l'assenza di qualsiasi possibilità di effettiva scelta e, per quanto riguarda poi il premio, anche l'effettiva possibilità di conoscere quali saranno gli effetti del voto, muove dall'idea che debba essere riconosciuto all'elettore comunque un qualche margine di scelta o almeno di effettiva conoscibilità degli effetti del proprio voto. La domanda che le faccio, visto che lei ha fatto un cenno all'emendamento poi non approvato sulle ipotesi dei capilista bloccati, che peraltro la Corte nelle sue decisioni non ha di per sé in astratto considerato illegittimo, ma a suo giudizio questa eventuale soluzione, cioè la scelta che la Corte, dalla giurisprudenza della Corte potrebbe sembrare in astratto non contraria a Costituzione, declinata in concreto nell'attuale situazione, a suo avviso presenta o no dei profili di legittimità? In particolare due aspetti che non vengono considerati finora in maniera, secondo me, invece come dovrebbero, sono la riduzione del numero dei parlamentari. Perché la riduzione del numero dei parlamentari rende diciamo molto meno ampia la possibilità di scelta dei cittadini se si introduce il meccanismo delle liste bloccate, da un lato, e quindi il meccanismo del capolista bloccato in un contesto di riduzione del numero dei parlamentari andrebbe forse valutato in maniera diversa da come fu valutato in un contesto in cui il numero dei seggi posti in palio era diverso. E la seconda domanda, se posso molto rapidamente, soglie di sbarramento e premio, entrambe sono diciamo soluzioni che introducono diciamo soluzioni che disproporzionalizzano e quindi devono essere contenute entro limiti di ragionevolezza, ma la determinazione in concreto della ragionevolezza, di che cosa sia ragionevole, quanto si può disproporzionalizzare, quanto si può diciamo escludere dall'ammissione a un seggio e quanto si può premiare, a suo giudizio può avvenire solo in astratto o deve tenere anche conto di un aspetto che è diventato oramai purtroppo oramai come dire quasi fisiologico, pur essendo una gravissima patologia, che è l'astensionismo? Perché se noi ragioniamo di attuazioni in concreto di limiti al principio di rappresentatività in un contesto dove l'affluenza è sotto il 50% o di attribuzione di premi di maggioranza o comunque di premi alla lista o alla coalizione in un contesto dove l'affluenza è sotto il 50%, l'effetto rischia di essere molto diverso, insomma. Allora, siccome i principi vanno poi diciamo declinati in contesti concreti, questi aspetti a suo giudizio andrebbero valutati o invece in un giudizio di legittimità devono rimanere del tutto estranei?
1: Grazie, senatore Cataldi.
3: Sì, si sente? Scusi, perché mi era comparsa un pop-up che diceva che l'audio non andava.
1: Prego.
3: No, due domande. Nell'audizione precedente, professore, si è fatto cenno al sistema elettorale greco, che a suo modo in qualche maniera garantisce i cittadini dal rischio che poi ad ogni legislatura si mette mano alla legge elettorale, questa legge
4: Movimento
3: elettorale
4: 5 Stelle
3: viene costruita su misura, creando poi dei vantaggi alla maggioranza che in quel momento governa. Volevo chiedere innanzitutto se ha altri esempi, quindi in altri paesi non solo europei, e poi cosa lei suggerisce di fare per garantire e tutelare i cittadini da manovre che potrebbero, ecco, appunto, distorcere, no, la reale rappresentatività, perché poi è il modello di legge elettorale che va a determinare il vantaggio per una forza, per una coalizione piuttosto che per un'altra. La seconda domanda, dato che insomma oramai questa legge elettorale, no, viene in gergo denominata stabili, cioè si mette come valore principale la stabilità. Ecco, ma è vera questa Questa, cioè, si può collegare realmente nell'esperienza che magari può esserci stata in altri paesi, cioè è il premio di maggioranza che garantisce di fatto la stabilità, perché io ho il timore che magari questa potrebbe essere soltanto un'illusione, perché poi se c'è una crisi di governo, c'è una crisi nella coalizione, questa crisi esplode comunque, quindi la stabilità dipende da altre dinamiche, quindi vale la pena sacrificare la rappresentatività per un premio, no, di maggioranza, che vuole insomma essere giustificato, mi sembra soltanto, no, sulla base di questa esigenza, no, di stabilità, anche perché oggettivamente, magari questa potrebbe essere una terza domanda, non so se va fuori tema, ma credo che la stabilità di cui ha bisogno il paese è la stabilità delle regole, la stabilità. C'è la garanzia che le leggi non vengano costantemente modificate, quindi che ci sia un governo stabile che poi cambia tutto quello che è successo nella legislatura precedente, credo che non faccia comunque bene a nessuno. Grazie.
1: Grazie, senatore Parini. Dalla prossima audizione chiederei di iscriversi subito perché poi devo organizzare i tempi anche un po'
4: Va bene, sarà fatto. Allora, una delle ragioni per
5: del
4: cui
5: Partito
4: ci sono
5: Democratico.
4: dubbi di legittimità costituzionale sul premio di maggioranza previsto dal DDL 1971 ha a che fare con la consistenza del tetto al premio, non tanto dell'entità. Non si deve confondere tra entità e tetto. Anche dopo l'abbassamento che è venuto alla Camera rispetto al DDL originario, noi abbiamo una possibilità per la coalizione vincitrice teorica di prendere 228 seggi alla Camera, 220 più 8 esteri, e 117 seggi al Senato, 113 più 4 esteri, che corrispondono al 57% e al 58,5%. Quindi, nonostante la vulgata che il premio è andato al 55, il premio non è andato affatto al 55, siamo fuori ampiamente dal 55, considerando i 400 e 200 componenti elettivi. Questo è un premio, secondo me, non legittimo. Le chiedevo un'opinione su questo, anche perché dà a una minoranza qualificata un potere quirinale, diciamo. Ecco. Dal dove per potere quirinale si intende la possibilità di elezione unilaterale del Presidente della Repubblica. Ha una minoranza qualificata, non ha una maggioranza. Seconda domanda. Io credo che il premio abbia questo difetto, quindi non sia legittimo per questo, ma la sua illegittimità a me pare aggravata, e le chiedo un'opinione su questo, dal fatto che non c'è stata minimamente la scelta di graduarlo. Semmai, in base a due parametri che mi sembrano fondamentali, un distacco minimo tra le prime due coalizioni e un ancoraggio al tasso di affluenza al voto. Cioè, noi dobbiamo tenere presente che con i numeri che ho detto può darsi che una coalizione prevalga di 10.000 voti o 20.000, come avvenne nel 2006. Sull'altra coalizione, quindi di un decimo di punto percentuale, e con un decimo di punto percentuale di margine in voti acquisti un margine di vantaggio nelle due Camere di 56 deputati e di 34 senatori. Quindi la distorsione della rappresentatività è enorme in questo caso. E infine, terza domanda, ho finito, mi scuso con il Presidente. Anche nel suo intervento sono riecheggiati i concetti di stabilità e di governabilità. Le chiederei la sua opinione su questo. Negli ultimi 20 anni, 2006-2026, se non ho fatto male i conti, ma non credo di averli fatti male, i quattro paesi con la maggiore stabilità, scusi, i cinque paesi con la maggiore stabilità di governo in Europa sono stati Spagna, Germania e Norvegia, con tre premier ciascuno in 20 anni, e Portogallo e Svezia con quattro premier ciascuno in 20 anni. La cosa che accomuna questi cinque paesi è di avere un sistema proporzionale, di non aver mai nemmeno pensato lontanamente al premio di maggioranza. Quindi quale relazione c'è tra il premio di maggioranza e la stabilità di governo? Apparentemente nessuna, ma le chiedo la sua opinione.
1: Grazie, prego professore.
0: Sì, grazie per le domande. Prima di tutto, senatore Giorgis, sulle liste bloccate limitatamente alla figura del capolista o della capolista, ossia l'emendamento che poi è stato bocciato alla Camera, io concordo con la visione che si tratta appunto di un palliativo del tutto privo di effetti sulla possibilità di scelta dei parlamentari o delle parlamentari, perché anche effettuando una semplice simulazione rispetto alle elezioni che sono state nel 2022 e nel 2018, il numero di parlamentari che sono stati eletti dopo il capolista sono pochissimi, soltanto nei partiti più grandi. Quindi l'incidenza che ha sul numero dei parlamentari credo non superi il 20%. Quindi anche qui ritorniamo ad una fictio, diciamo una ricostruzione che apparentemente mirerebbe a dare agli elettori la possibilità di scelta di alcuni parlamentari, ma in realtà non è così, anche perché è stato detto correttamente, la riduzione del numero dei parlamentari, soprattutto al Senato, comporta una riduzione della possibilità di scelta, o comunque il numero di parlamentari eletti oltre i capolisti sono davvero pochi. Per quanto riguarda i meccanismi di sbarramento e diciamo la possibilità e l'effetto che c'è sull'astensionismo, quantomeno il fatto che la legge elettorale debba occuparsi di evitare l'astensionismo, questo mi sembra di aver compreso, io lo ritengo necessario, lo ritengo anche un'interpretazione costituzionalmente orientata, perché la legge elettorale non può disinteressarsi del fatto che ci sia un astensionismo così elevato, perché questo va a distorcere profondamente l'assetto della partecipazione alla vita politica. Lo dice anche l'articolo 3 secondo comma della Costituzione: bisogna rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione, non bisogna aumentarli, e la rimozione degli ostacoli è provocata dal fatto che bisogna creare sistemi elettorali che non penalizzino in maniera così mortificante la rappresentatività. Premesso che ci è stato insegnato, insomma, sin dai manuali che abbiamo studiato da ragazzi, che i due sistemi elettorali devono, uno quello a prevalenza proporzionale, come dire, favorisce la rappresentatività a danno della stabilità, quello maggioritario favorisce la stabilità a danno della rappresentatività. Questo mix che è stato creato sia nel Porcellum che in questa legge, francamente va a mortificare l'uno e l'altra, perché è stato osservato anche appunto dal senatore Parrini. Di fatto non necessariamente questi sistemi garantiscono la stabilità. Ripeto, nella Prima Repubblica, dove appunto i governi duravano poco, c'erano i governi balneari, però c'era una stabilità enorme, questo per rispondere anche al senatore Cataldi, cioè non necessariamente dei governi che hanno breve durata sono segnale di instabilità, perché possono essere in prosecuzione rispetto alla politica dei governi precedenti, ed è chiaro che in un sistema di questo genere il sacrificio della rappresentatività dovrebbe essere bilanciato da una stabilità che però sia assicurata da un sistema maggioritario puro, cioè come è per esempio in Gran Bretagna, come negli Stati Uniti, dove tra l'altro è prevista la possibilità di avere un Parlamento che abbia una maggioranza diversa rispetto al Presidente della Repubblica, al Capo dell'Esecutivo. Qui invece si prevede un blocco unico che, come è stato anche osservato rispetto a questo premio numerico, quindi si arriva a 328 e a 117, va a incidere, l'ho detto anche la mia lezione, fortemente non solo sull'elezione del Presidente della Repubblica e sull'approvazione delle leggi costituzionali, perché tra l'altro, come ho detto, mancano 12 deputati e praticamente 6 senatori per arrivare ai tre quinti, il che sta a significare che se la maggioranza va a fare un po' di attività di di reclutamento nell'opposizione, può eleggersi i giudici della Corte Costituzionale, può eleggersi i membri laici del CSM, può approvare una legge costituzionale, tra l'altro cosa che è già accaduta più volte in leggi elettorali approvate a colpi di maggioranza, può eleggere il Presidente della Repubblica, che quindi avrebbe una caratterizzazione molto marcata di parte, e quindi ci si può anche disinteressare del fatto di coinvolgere le opposizioni, quindi andando a incidere fortemente sugli organi di garanzia, Presidenza della Repubblica e Corte Costituzionale, che sono il presidio rispetto al fatto che la maggioranza non esorbiti rispetto a quelle che sono le proprie funzioni di rispettare la Costituzione e rispettare gli organi di garanzia. Quindi io sono dell'avviso che i meccanismi di sbarramento possano essere sufficienti, possano essere necessari in alcuni casi, in quei sistemi dove si applica un sistema proporzionale, perché in questo caso si eviterebbe una frammentazione, perché la rappresentatività è già garantita dal fatto che appunto tutte le forze politiche e tutte le idee politiche sono in qualche modo rappresentate. In un sistema invece maggioritario, la fissazione di una soglia di sbarramento, e tra l'altro in questo caso addirittura che comporta il mancato computo dei voti espressi, va a incidere ulteriormente su un principio di rappresentatività che è già ampiamente sacrificato.
1: Gentilmente le idee di andare un po'.
0: Sì, prevede effetti distorsivi. Sui sistemi elettorali degli altri paesi, mi sembra, ma è una mia opinione personale, che il sistema più adeguato alla nostra, alla nostra tradizione politica e anche alla situazione attuale è sempre quello tedesco, che prevede appunto un sistema proporzionale con un sbarramento piuttosto elevato, ma che in qualche modo andrebbe a configurare il principio di rappresentatività evitando la frammentazione. Poi, a mio avviso, la stabilità verrebbe garantita maggiormente dall'introduzione della sfiducia, cosiddetta sfiducia costruttiva, che come dire, eviterebbe lo strapotere che adesso ha il capo del governo di tenere, diciamo, in scacco la maggioranza e quindi minacciando di far crollare tutto, cosa che sarebbe ancora più grave in un meccanismo che in qualche modo sarebbe un prodromo del premierato. E quindi credo che sono sistemi elettorali questi, che il sistema elettorale del nostro paese purtroppo si caratterizzano per non fare una scelta. Ci sono sempre mix di maggioritario e proporzionale, alla fine finisce per avere un quadro sempre molto, molto frammentato, comunque poco chiaro, e a discapito sia della quindi avendo tutti gli effetti negativi del proporzionale, ossia scarsa rappresentatività, e tutti gli effetti negativi del maggioritario, ossia alla fine scarsa stabilità. Diciamola tutta, ciò che muove questa legge è essenzialmente la possibilità, diciamo, introdurre un meccanismo che permetta all'attuale maggioranza di vincere le elezioni, perché con la legge attuale probabilmente non accadrebbe.
1: Grazie, quest'ultima mi sembra una valutazione squisitamente politica, comunque la lasciamo agli atti. E adesso la professoressa Giovanna De Minico, prego.
5: Grazie Presidente per l'invito e grazie a tutte le senatrici e senatori sia qui presenti e sia da remoto. Io partirei da un'affermazione molto semplice, cioè che la legge elettorale apparentemente potrebbe sembrare un qualcosa di estremamente sterile, neutrale, perché è una formula matematica che traduce il consenso, i voti in seggi. Dietro questa formula matematica c'è invece qualcosa di molto vivo che ci tocca ciascuno di noi sulla nostra pelle, che è il diritto di voto. E quindi, come sostiene la dottrina americana attenta al diritto di voto, forse perché è una democrazia giovane, e allora è un diritto matrice, lo definiscono matrix, cioè il diritto progenitore, madre appunto di ogni altro diritto, dal quale appunto discende l'intero fascio delle libertà fondamentali. E da qui derivano poi delle conseguenze significative ai fini del vestito che questo diritto deve indossare, e cioè della sua qualificazione come libertà solo negativa, come si diceva, con lo Stato liberale, o anche come libertà positiva, che qualche indicazione significativa potrebbe dare anche all'attuale legislatore. Sarò breve sulla storia, ovviamente, del diritto di voto, però una riflessione vorrei farla con voi, perché era nato fondamentalmente come diritto di scelta del candidato, ed era vero questo nel periodo dello Stato liberale, con partiti che tali non erano, erano appunto aggregazioni di notabili, ed era ovvio che cittadini censitariamente eleggessero le persone più rappresentative. Con l'emersione dei partiti di massa è chiaro che sul tappeto sono venute delle proposte politiche molto eterogenee, e quindi il diritto di preferenza si è spostato in primo luogo sul diritto dell'elettore di scegliere la formazione politica a sé più congeniale, e quindi, veda, metto quindi, sto già cambiando i termini delle mie preposizioni, e quindi il diritto di scegliere anche il rappresentante. Con la crisi, scusate questi salti, poi semmai nella relazione scritta sarò più dettagliata, con la crisi dei partiti politici, diventare dei gusci vuoti, l'espressione non è mia, è chiaro che il partito si è, tutti i partiti, si sono appropriati del diritto di preferenza dell'elettore, perché è diventato l'unico strumento per tenere a sé legati rappresentanti che altrimenti sfuggirebbero dal controllo verticistico del partito, che pure deve avere un controllo sui candidati, e altrimenti siamo ad atomi e non ad una formazione che persegue un progetto politico. E questo ha portato ad un vero e proprio scippo, cioè il diritto di voto dall'elettore è andato in capo ai vertici dei partiti. Con la conseguenza dunque che qui è stravolto l'assetto costituzionale, non solo con questa legge, con tutte le leggi che hanno previsto ovviamente le liste bloccate, apparentemente bloccate, lunghe, corte, poi qui insomma c'è stato anche il contributo generoso della nostra Corte Costituzionale, poi lo dirò. E che cosa è stato? Che non è più un diritto del soggetto, perché il cittadino non vota più la persona non è più oggetto di una scelta, ma ci viene lanciata dall'alto e buttata in basso, e con la conseguenza che il mandato non è più diretto, è un mandato indiretto, tant'è vero che ha voglia di dire questo disegno di legge che qui non è alterato il 67, che c'è il libero mandato, ma non c'è più il libero mandato dell'eletto rispetto alla segreteria di partito, perché se osasse dire la sua lo pagherebbe con la mancata inserimento nella lista. Nel momento in cui cambiano i termini soggettivi del rapporto politico, cioè il partito non c'è più l'elettore, è chiaro che cambia anche un regime di responsabilità politica, non ha più l'elettore nelle sue mani il diritto premiale o il diritto punitivo, ma ce l'ha la segreteria. Siamo proprio in un altro libro, che non è quello che era stato scritto nel 1948. Tutto è possibile, ma non certo con legge ordinaria. E allora vediamo se questi due attributi del voto fondamentali, i più fondamentali di tutti, lo so che in Costituzione non si deve dire che qualcosa è più fondamentale dell'altro, ma insomma intendiamoci, quelli proprio che lo connotano, che ne disegnano la fisionomia identitaria, che sono cioè l'uguaglianza e la personalità, se questo disegno di legge li rispetti oppure no. Bene, per quanto riguarda l'uguaglianza, io l'ho già detto nelle due prime audizioni alla Camera, sarò brevissima, a mio giudizio il premio di maggioranza, comunque lo si ancori, è incostituzionale. So bene che è una mia posizione, una posizione di minoranza, ma io la penso così e ho ragioni giuridiche per pensarla così. Perché? Perché è uno scippo, perché chi ha votato un partito di minoranza si vede tolto i seggi a vantaggio di un partito che dietro quei seggi non ha il consenso. Quindi stiamo proprio rompendo, ma non la rappresentatività, il diritto di voto. Con la conseguenza dunque che non c'è soglia che possa rendere questo premio costituzionale, perché o è costituzionale o incostituzionale, qui viene presentato come ibrido, come un ermafrodita che nasce incostituzionale ma se è agganciato alla soglia indicata implicitamente dalla Corte diventa costituzionale, e stiamo facendo un gioco di prestigio, ma non si fa con la Costituzione. Quindi non è nel 40, non è il 42 che rende costituzionale ciò che ferisce profondamente il rapporto tra l'elettore e chi sta votando. Cioè, se l'elettore ha votato un partito di minoranza, è poveretto e sfigato, perché quel partito perderà i voti che si era conquistato. Completamente diverso è un sistema a collegio uninominale, perché lì il collegio si guadagna col consenso. È chiaro che poi non ce n'è più per nessuno, ma si guadagna col consenso. E allora, poi a ciò si aggiunga, ma già lo dissi con certe obiezioni anche da parte dei miei colleghi, che il premio di maggioranza, se proprio lo si voleva prevedere, ripeto, a me non piace affatto, allora andava previsto in modo diverso, non solo la storia dei 70 seggi, la cifra matematica, qui parliamo di fissità dei numeri, di dove la matematica non insegue più i numeri assoluti, si è relativizzata, ma non è questo, e soprattutto il fatto che il premio si aggancia ad una soglia che guarda i votanti, cioè coloro che vanno a votare, peraltro le schede bianche e nulle si eliminano, ma non gli aventi diritto al voto. E in un clima di astensionismo galoppante stiamo premiando la minoranza della minoranza. Andava allora stabilito, se proprio lo si voleva fare, un premio di maggioranza abbinato, agganciato ad un quorum strutturale di partecipanti. Ci sono esempi stranieri, i francesi ti dicono che al secondo turno ci passi, sei il 12,5% degli aventi diritto, non dei votanti. E questo è importante, perché questo sta a significare che non stiamo creando la dittatura della minoranza, fermo restando che, ripeto, è un premio di maggioranza che altera completamente la natura del diritto di voto, che è la base della nostra democrazia. Andiamo al secondo punto. Ma la Corte Costituzionale qualche indicazione l'ha detta, visto che qua siamo tutti molto attenti a quel che dice la Corte per poi in realtà non rispettarla. Ha detto che si poteva anche prevedere un premio agganciato ai legittimati al voto, ma questa è una decisione politica, quindi la Corte ha aperto al fatto. Come ha aperto al fatto anche quando ha parlato dei capolista bloccati. Ma andiamo al secondo punto, cioè la personalità del voto. Anche la personalità del voto è l'attributo buttato alle ortiche con molta leggerezza. È ferita la personalità. Perché? Perché le liste sono bloccate. Non ripeto quanto abbiamo detto, quando hanno già spiegato prima due senatori. Noi di conoscibilità, prima cosa, e non diritto di scelta. E questa è un'impostazione che io non condivido affatto, che ci nasce dalla nostra Corte Costituzionale, che ha ben pensato di offrirci l'equazione conoscibilità uguale diritto di scelta. No, perché lasciamo stare il diritto costituzionale. Se vado al supermarket e vedo che un prodotto ha degli elementi che non mi piacciono, quella è la conoscibilità, ma posso non comprarlo. Se io vedo che le liste non mi garbano, non posso fare nulla, salvo non votare o votare il partito antagonista. Mi sembra che si passi da una coercizione ad una peggiore. L'equazione conoscibilità uguale libertà di voto non regge, ma qui regge ancora di meno, perché non c'è la conoscibilità, perché tu che vai a votare conosci quelli che stanno nel collegio plurinominale, ma non conosci quelli spalmati in orizzontale 5-6, ma i residui 64-65 li ignori, tant'è vero che ora la legge prevede che fuori dalla porta del collegio sia fisso l'intero elenco. La situazione peggiora, perché questi emendamenti sono sì coerenti, ma coerenti con questo trend. E peggiora perché abbiamo l'abbinamento, semmai ne parliamo dopo nelle domande se volete, tra chi sta nei 70 e chi è il capolista e tante altre cose di questo genere, così come anche il modo di risolvere le elezioni del Trentino Alto Adige, che non è un modo di risolvere, è un passare da un'illegittimità ad un'altra illegittimità. Faccio un breve riferimento solo sull'esito finale, quindi anche la libertà di voto è assolutamente tradita. Andiamo al punto finale, che è quello della forma di governo, serenamente modificabile, ma non con la via del 138, con la via della legge ordinaria, con la via del 138, che qui non è percorsa, ma si consegue non l'effetto, un effetto maggiore, perché qualche bilanciamento, qualche checks and balances, e lo diceva anche un esponente della maggioranza, quel progetto di premierato prevedeva, ma qui non lo può prevedere. E allora chiuderei con un'immagine poetica, che a me piacciono molto, insomma, i quadri, e questa immagine io la vidi molti anni fa, quando andai in Olanda a vedere i quadri di Van Gogh. Bene, Van Gogh descrive il campo dei girasoli in giallo, normale, girasoli gialli. Questa è la sua prima produzione. Nella produzione, quando diventa più adulto, più anziano, fa un quadro bellissimo che suscita solo, insomma, commozione. i girasoli diventano blé. Perché? Perché si fonde nella mente, lui è un poeta, un artista, il cielo con il terreno. Bene, io direi di lasciare a Van Gogh il blé e di ricondurre il nostro legislatore ai fatti e quindi di non utilizzare strumenti minori per conseguire risultati che sono fuori della sua disponibilità. Qual è il risultato? Stiamo rompendo in maniera irreversibile l'assetto costituzionale. Grazie dell'attenzione.
1: Grazie professoressa, ne ho dato un minuto di più perché interrompere su Van Gogh non mi sembrava corretto. E, senatore Cataldi, prego, poi sono iscritti.
3: Grazie Presidente. Sì, intanto ringrazio la professoressa per l'estrema chiarezza e anche per il coraggio, insomma, di prendere una posizione che davvero è a tutela dei cittadini. Ho apprezzato molto le sue riflessioni sul premio di maggioranza
6: del Movimento 5 Stelle.
3: Perché questo, insomma, ci dà una direzione, nel senso il compito del legislatore dovrebbe essere non tanto quello di tutelare la stabilità, ma quanto di tutelare il diritto di voto. E la rappresentatività. Ora vorrei fare anche a lei questa domanda, perché il punto è proprio questo, che la legge elettorale entra insomma nel dibattito quando ormai siamo a fine legislatura, viene evidentemente costruita, e questo mi sembra abbastanza chiaro, no? Viene costruita sulle esigenze della maggioranza. Ora lasciamo da parte la considerazione politica, però vorrei chiedere a lei se ha dei suggerimenti o che ne pensa ad esempio dell'idea che si possa magari per il futuro far sì che, insomma, che l'approvazione di una legge elettorale richieda una maggioranza qualificata, perché vede, la Costituzione protegge se stessa dalle modifiche, ma se poi la legge elettorale può essere approvata a maggioranza e nella legge elettorale si inserisce un premio, questo premio avvicina pericolosamente il numero, no, dei parlamentari che con il premio favoriscono la maggioranza alle maggioranze richieste per modificare la Costituzione. Quindi volevo chiederle, secondo lei sarebbe fattibile o ipotizzabile magari una riforma costituzionale che imponga, insomma, al Parlamento di far sì che le forze di maggioranza trovino un'intesa anche con la parte delle opposizioni e quindi che le leggi elettorali possano essere approvate con una maggioranza qualificata? In precedenza c'è stato fatto un esempio che non è costruito su questo modello, ma ad esempio della Grecia, in cui ci sono delle conseguenze nel caso in cui la maggioranza che approva la legge elettorale sia soltanto una maggioranza relativa. Volevo chiederle qual è secondo lei un modello equilibrato, perché magari anche lì una maggioranza qualificata potrebbe creare dei problemi, ma ecco, vorrei qualche sua indicazione su questo punto. Altra riflessione e domanda: in molti sistemi elettorali le coalizioni si formano dopo. Qui sembra che ci sia un po' un voler forzare le forze politiche a creare per forza una coalizione. Che cosa pensa di questo? E ritiene che questo sistema rispetti quello che lei ha detto in apertura, cioè il diritto al voto dei cittadini, che dovrebbe essere forse l'unico obiettivo che le forze politiche dovrebbero perseguire quando si confrontano su una modifica che incide sulla legge elettorale e quindi sul diritto dei cittadini e sulla democrazia? Grazie.
1: Grazie senatore Giorgis.
2: Grazie presidente. Professoressa, io la ringrazio molto e le chiedo se ho ben inteso il suo richiamo a prestare molta attenzione al contesto materiale, al contesto concreto in cui si tratta di valutare il rispetto di principi costituzionali. Perché se ho ben inteso il suo richiamo a considerare il dato che io penso che sia un dato da cui non possiamo prescindere, cioè di una serissima e sempre più preoccupante astensione, dovrebbe indurre il legislatore, quando definisce dei premi o quando definisce delle soglie di sbarramento, a fare in modo che i premi e le soglie di sbarramento, in un contesto materiale di significativo astensionismo, non diventino del tutto irragionevoli e del tutto quindi sproporzionati e quindi incostituzionali. Per cui le chiedo se appunto ho ben inteso il suo richiamarci come senatori e quindi come legislatori a considerare il contesto concreto nel quale il disegno di legge viene esaminato e in particolare a considerare le conseguenze che si potrebbero determinare sulla ragionevolezza di istituti come, ripeto, il premio da un lato e le soglie di sbarramento dall'altro, in un contesto appunto caratterizzato da un forte astensionismo che dovrebbe indurre a soluzioni che ne tengano conto, onde evitare che l'astensionismo renda ancora più irragionevole un premio che in questo caso già di per sé appare caratterizzato da profili di irragionevolezza. Grazie.
1: Grazie senatore Parini.
4: Sì, le chiedevo se condivideva una valutazione fatta da uno degli osservatori più qualificati della vita politica italiana, secondo cui ha scritto in questi giorni questo sistema elettorale è per almeno tre ragioni una riedizione del Porcellum. Perché il DDL 1971 è una riedizione del Porcellum, secondo questo osservatore? Primo, perché è un sistema elettorale basato interamente su liste bloccate. I sistemi elettorali approvati successivamente dal Parlamento, per quanto molto criticabili e criticati, non erano interamente basati su liste bloccate. Secondo, perché come il Porcellum e forse di più, viola il diritto dell'elettore di conoscere l'effetto del proprio voto. Io ricordo che quando venne approvata la legge elettorale del 2005, c'erano persone stupefatte dal fatto che la circoscrizione Camera dell'Emilia-Romagna aveva una lista occulta di 45 nomi, la circoscrizione Senato della Lombardia aveva una lista occulta di 49 nomi. Questo era il Porcellum. Sembravano record imbattibili, invece siamo arrivati alle liste occulte di 70 nomi. Per cui il contrasto con la sentenza 1 del 2014 che mette in evidenza che le liste bloccate soprattutto non possono essere inconoscibili, a me pare molto, molto forte, ma chiedo la sua opinione. E infine, terzo elemento che accomuna il Porcellum al Melonellum, lo chiamo così per brevità per capirsi, è che presenta due difetti insieme. Il primo è che è nato e sta camminando in Parlamento con il contributo della sola maggioranza, senza il minimo coinvolgimento delle opposizioni. Il secondo è che diventerà legge, se diventerà legge, a ridosso delle prossime elezioni. Ora, nella storia elettorale italiana, soltanto due leggi elettorali sono state approvate a colpi di maggioranza a ridosso delle elezioni. La legge Scelba del 1953, passata alla storia come legge truffa, e la legge elettorale del 2005 è passata alla storia come Porcellum. Le altre, su cui si possono avere opinioni appunto anche le più dure, sono state tutte caratterizzate dal fatto che avevano una qualche maggioranza trasversale a sostegno. Così la legge del 1946 aveva una larga maggioranza, quella del 1993 Mattarellum, tra astensioni e voti favorevoli, fu sostenuto da un ampio fronte politico, anche perché era l'effetto di un referendum. Le leggi elettorali del 2015 e del 2017, molto criticate, ma avevano il concorso di una parte importante dell'opposizione nel loro percorso in Parlamento. Infine,
1: è già l'ultima.
4: Sì, no, però c'ho una domanda secca. Le chiedo un'opinione sull'operazione di gerrymandering, che io considero molto preoccupante, anche sotto il profilo della, non, cioè non della costituzionalità, insomma, ma della legittimità politica, sì. Il gerrymandering molto spregiudicato che è stato fatto alla Camera sui collegi esteri e sul collegio senatoriale uninominale di Bolzano. Io non ho ricordi, ma le chiedo una opinione in proposito, che approvando una legge elettorale si siano fatte manipolazioni dei confini dei collegi elettorali così esplicitamente allo scopo di sottrarre parlamentari all'opposizione. L'operazione fatta sul collegio di Bolzano, poi forse ne parleremo anche con altri audienti, è una cosa incredibile. Sono stati levati 6 comuni.
1: Grazie,
4: solo per far perdere il collegio uninominale al centro-sinistra che l'aveva vinto nel 2022.
1: Una velocissima domanda anche io. Tanto in ogni caso chiaramente le chiederò di darne la risposta, ma lei nella relazione può ovviamente anche approfondire i temi delle domande. No, volevo solo un chiarimento rispetto al tema della, diciamo, del principio di personalità del voto. Se ho capito bene, lei ritiene che ovviamente la conoscibilità non sia, come ha detto, sufficiente a garantire la pienezza dell'esercizio. La conseguenza logica, se ho capito bene il suo ragionamento, è che solo solo il meccanismo delle preferenze sia, diciamo così, quello più omogeneo ai principi costituzionali, quindi non ad esempio il maggioritario non i collegi, perché anche nei collegi ovviamente il cittadino ha una unica scelta e quindi non ha la possibilità, perché lei ha fatto riferimento anche alla lista interna al partito, diciamo così. Quindi per sapere se ritiene che il meccanismo delle preferenze sia quello, diciamo, più costituzionale, tra virgolette.
5: Ringrazio tutti per le domande, onorata anche della domanda del Presidente. Cercherò di accorparle e di rispondere a tutte, perché alla Camera mi hanno sgridato perché mi ero dimenticata di rispondere a qualche domanda. Noi siamo abituati a farle le domande, di cui ci rispondiamo, quindi ci rendiamo conto di quanto sia difficile il lavoro dei nostri studenti. Comunque, bene, andiamo alle cose più serie. Allora, grazie al senatore Roberto Cataldi perché mi invita a riflettere su quale possa essere una legge elettorale, diciamo, meno aggredibile a colpi di maggioranza. E beh, più eleviamo il quorum decisionale approvativo, più la legge diventa resistente, ha capacità di resistere. È chiaro però che insomma, la legge elettorale dovrebbe ricevere quel rispetto che si porta alla Grundnorm, cioè a qualcosa che è molto vicina alla norma costituzionale, anche se formalmente costituzionale non è. E quindi quello che io dico, che anche se dovessimo aumentare questo quorum, chiaramente questo è affidato alla volontà della maggioranza, voler rendere inattaccabile una legge elettorale, ma diciamo che la maggioranza, qualunque essa sia, intenda perseguire questa strada, e forse se la vuole perseguire stabilirei anche la regola, come dice la Commissione di Venezia, visto che la Commissione parla tanto, di insomma, rispettare l'anno, diciamo, del tempus della riflessione. Però la mia obiezione rimane di fondo, cioè se la classe politica non ha rispetto delle regole del gioco perché ritiene che quelle regole siano solo a suo vantaggio, lì dove, un po' come i regolamenti parlamentari, sono scritti a vantaggio delle minoranze, per consentire alla minoranza di diventare maggioranza di domani, mi scusi senatore Cataldi, io penso che non ci sia maggioranza e quorum che regga, occorre recuperare un maggiore rispetto dell'assetto costituzionale, proprio perché è una grundnorma e quindi rispetto significa anche per il 138, che non lo puoi violare sostanzialmente e formalmente, lo rispetti, e abbiamo visto episodi di questo genere. È chiaro che la forma di governo che questa legge intende introdurre, come posso dire, carsicamente, un fiume carsico, è quello di una coalizione che si crea prima e che non si crea dopo, è per questo che ho detto che è più di una prova del premierato, è una vera, diciamo, è un premierato introdotto con uno strumento che non è adatto alla revisione costituzionale. Qual è l'effetto finale? L'effetto finale è, poi ve la io sono madre di 2 figli, no? Conseguentemente leggevo anche le favole ai miei figli. A un certo punto rimasi molto affascinata da una favola che si chiamava La famiglia all'incontrario, cioè questa famiglia faceva tutto l'opposto di quello che una famiglia dovesse fare. Ovviamente mio figlio, che era rivoluzionario già da piccolino, era affascinato dalla famiglia all'incontrario. Perché vi faccio questo esempio? Perché questa legge è un po' come La famiglia all'incontrario, cioè assegna all'elettore il diritto, passatemi l'espressione, di votare, anche se voto non è designazione di fatto, chi non dovrebbe lui designare, perché nella forma di governo parlamentare il grande Elia ci diceva che il governo è al seguito del Parlamento e non è l'inverno, chi traina il Parlamento, non il governo. Però se gli assegna questo di designare, gli nega quello che dovrebbe essere il suo vero diritto, per questo ho impostato le mie brevi riflessioni partendo dall'elettore, perché deve essere una legge di servizio, non una legge di potere. E a chi deve servire? E deve servire a noi cittadini, come noi professori che dovremmo servire i nostri studenti. Se iniziamo a ribaltare le carte non ci troveremo più. Spero di aver risposto alle domande e rifletterò sulla domanda che mi ha fatto il senatore Cataldi. Andiamo alle domande del senatore Andrea Giorgis. Bellissima domanda, perché lei mi sta invitando a riflettere sul fatto. La Corte Costituzionale ha sempre detto che lei non guardi i fatti, che il merito non è questione

oggi si parlava mi è venuto in mente. Uno è un caso di fatto che ha modificato la procedura costituzionale di una Corte che è molto attenta alle regole. Perché? Perché quando nel 2014 e poi nel 2017 ha previsto che poteva sindacare la legge elettorale, chiaramente lei ha modificato l'accesso indiretto in corte, è come se avesse ammesso un accesso diretto, perché i due petita, quello del ricorso incidentale, quello del ricorso principale, sostanzialmente coincidono, ma perché l'ha fatto? Ma lei l'ha detto, perché io sulle leggi elettorali devo intervenire, non posso creare l'isola felice, non posso creare la zona franca. Vedete come il fatto ha addirittura andato a modificare il formalismo che giustamente la Corte Costituzionale persegue e deve perseguire. Facciamo un esempio invece di fatto entrato nel giudizio costituzionale che attiene al merito, attiene alla sostanza, attiene ai diritti e che è perfettamente, diciamo, in linea con i tempi nostri. Quando la Corte Costituzionale si è trovata a intervenire sulla grande, sulla corposa legislazione che ledeva, che interveniva sul fenomeno terroristico, lei è arrivata a dire che è vero che queste leggi comprimevano in maniera eccessiva, disproporzionalità eccessiva, le libertà fondamentali, però siccome si trattava di leggi temporanee, siccome il legislatore sarebbe dovuto intervenire, le accettava. Vedete, non ha fatto un discorso, o meglio, ha iniziato con un discorso in punto di diritto molto elegante, però poi si è adattata alla miseria della nostra realtà e ha detto, visto che ci sono le leggi che violano i diritti e visto che si deve porre un argine al terrorismo, accettiamole a condizione che il legislatore si dia una mossa e intervenga a tutela delle libertà fondamentali. Ora, in questo caso, a mio giudizio, questa legge non deve fare sonni sicuri, no? Perché la Corte ben potrebbe, ancora una volta, rendersi disponibile al fatto, è quello che un grande tedesco chiamava Tolbener, chiamava la porosità, cioè lui diceva che tutto, leggi, tutti quelli che compongono l'ordinamento devono essere porosi, cioè devono guardare i fatti, ma perché? Ma perché il diritto è, soprattutto il diritto costituzionale, è la regola della politica, cioè la regola di come i fatti vanno. Ci auguriamo, senatore Giorgis, che ciò accada. Per quanto riguarda le parimenti interessanti domande del senatore Dario Parrini, sì, ho letto anch'io quell'articolo, ovviamente non mi ricordo l'autore perché io dimentico tutti i nomi, una riedizione del Porcellum, sì, una riedizione del Porcellum che, diciamo, è un po' più scoperta da un lato e più coperta dall'altro, più scoperta dal lato del premio, perché questo è un premio fisso, mentre il Porcellum prevedeva questo premio modulabile. Porcellum era più aderente, infatti, un premio modulabile in ragione dei voti. Più aumenti i voti, più ingrassi nel consenso e più sei meno meritevole del premio, perché il premio si dà a chi va aiutato, non a chi già si è aiutato da solo. Però, d'altro canto, è anche diciamo, una legge che da un altro punto di vista è diversa dal Porcellum, e questa diversità, secondo me, è dovuta anche al fatto che noi la stiamo approvando ora. Sicuramente non daremo alla Corte il tempo di intervenire, se io fossi il governo non glielo darei, la vorrei portare a casa, non vorrei farmela sgretolare dalla Corte Costituzionale, però se la Corte Costituzionale intervenisse subito dopo, quella bella clausola che aveva messo nella sentenza 1 del 2014 contro il Porcellum, con la quale diceva fermo il Parlamento, perché è vero che il titolo io l'ho cancellato in questo istante, però le elezioni sono un fatto esaurito, quindi il Parlamento rimane fermo, io credo che non la possa riproporre. Perché? Perché lì ancora una volta il fattore tempo c'era stato, il Parlamento durava da tempo, aveva emesso atti, leggi, aveva operato, non poteva la Corte cancellare tutto. Se la Corte intervenisse a ridosso delle elezioni, io penso che debba fare un ripensamento, un overruling. Perché? Perché il fatto è diverso, il Parlamento è neoeletto, lei gli cancella il titolo, abbiamo un Parlamento sine causa. Certamente non può essere la Corte a mandarla a casa, ci mancherebbe, lei è l'equilibratore dei poteri, ma potrebbe, vedo che lei sorride, non so se apprezzo meno, potrebbe invece essere il presupposto per una valutazione da parte del Capo dello Stato ex 88 di scioglimento, perché abbiamo un Parlamento che non ha più titolo. Quindi uguale, differente, so cose che noi pensiamo perché a noi piacciono le astrazioni, è un'altra cosa deve essere il giudizio della Corte, chiariamolo bene, preferisco che sia un'altra cosa. Mi ha fatto anche la domanda sul Premier, no, non ho risposto.

0: Sì, sulla storia, scusi, di quanto è accaduto in Trentino-Alto Adige. Lì sarò breve. Allora, prima in Trentino-Alto Adige c'era questa, diciamo, questa porzione d'Italia staccata da noi. Vabbè, quindi avevano un loro sistema elettorale completamente diverso e quindi venivano a subire un pregiudizio i cittadini del Trentino-Alto Adige, perché con una legge che si basa sul premio e sulla designazione, loro non prendevano parte né al premio né alla designazione. Alcuni di noi, tra cui io, scrivemmo: qua li stiamo trattando male, una volta tanto li stiamo trattando male perché violazione dell'uguaglianza al ribasso. Ora loro hanno provato a correggerla, però, come ho detto prima brevemente, e da un'illegittimità si passa ad un'altra illegittimità, perché ora è sempre un sistema separato, si votano sempre loro, è un sistema misto, ma una volta che hanno votato, i loro voti concorrono a determinare la cifra elettorale di lista, cioè concorrono a raggiungere il 42 e concorrono anche a raggiungere il 70 il 70 dei deputati o i 35 dei senatori. E allora questi cittadini votano due volte, e forse il voto plurimo. Questa è un'osservazione che lascio al decisore politico, a me mi è venuta in mente, vado e concludo alla bella domanda della quale mi ha onorato il Presidente. Presidente, lei ha colto un dato del mio carattere, io sono un estremista, non conosco le vie di mezzo, mi viene sempre detto questo. Quindi, come dico che per me il premio di maggioranza è incostituzionale, tout court, ex se, non c'è clausola che me lo salvi. È certo che se dobbiamo raggiungere una posizione mediana, che nella vita si consiglia a tutti di raggiungere, io consiglio a me stessa, raramente la seguo, è chiaro che non posso dire che allora il collegio uninominale sia incostituzionale quando, ad esempio, è abbinato a un sistema proporzionale, perché anche lì è un prendere o lasciare. Però c'è un momento di salvezza parziale, cioè i partiti non ti mentono la qualunque, perché sanno che quello è l'unico candidato che ha la forza attrattiva. E del resto, voglio dire, se guardiamo il sistema tedesco, io lì non mi sentirei di dire che è un sistema incostituzionale perché non ha le preferenze, ma perché? Perché loro recuperano prima, cioè il giudizio su un sistema. Io non sono una comparatista, io dico che a stento so un po' di diritto costituzionale, però l'ho guardato. Qui il sistema tedesco recupera in che senso? Nel senso che la composizione di chi inviare nei vari collegi viene fatta nei vari Länder e viene fatta dalle assemblee dei partiti. Allora è vero che anche lì è un prendere o lasciare, ma è pur vero che il cittadino è una sorta di primaria, va per intenderci, è intervenuto prima e c'è anche un fortissimo tribunale costituzionale che occhiutamente controlla ogni mossa dei partiti. E quindi io direi che posizioni mediane, a prescindere dal mio estremismo, ben si possano trovare, purché non prendiamo in giro gli elettori dicendo che conoscere equivale a scegliere, perché non è così. Tant'è vero, faccio un breve riferimento di un argomento che a me piace molto studiare: intelligenza artificiale, roba varia, neurodiritti. Bene, l'Europa ci ha molto, molto, molto affogato di norme sull'intelligenza e i neurodiritti a tutela di che cosa? Della libertà di voto. E allora che ce ne facciamo di tutte queste norme se poi questa libertà di voto non l'abbiamo più? Penso di aver risposto.
1: Grazie professoressa. Naturalmente potremmo mandarci, come già detto, il contributo scritto. Allora, non so se il professor Pettici ha dei problemi di tempo, visto che è in presenza. Se conferma di avere problemi di tempo, gli direi di anticipare rispetto ai due che sono in collegamento. Prego, allora, professore, partiamo.
2: Grazie, grazie Presidente, ringrazio appunto la Commissione per l'invito. Allora, articolerei l'intervento in questa sede in due parti, una su alcune brevi considerazioni appunto giuridico-istituzionali di sistema e poi su alcuni punti specifici della legge. Dal primo punto di vista partirei appunto dalla considerazione per cui dal 1993 e il 2017, cioè in 24 anni, noi abbiamo avuto quattro diverse leggi elettorali e se arrivassimo ad approvare questa, arriveremmo ad averne cinque in 33 anni. Diciamo così, una instabilità delle leggi elettorali. Diciamo che è forse peggiore della instabilità dei governi. Ora non sono qui a dire che sia il caso di smettere di cambiare le leggi elettorali proprio a fronte della 165 del 2017, che presenta certamente molti difetti, ma appunto per evitare di cambiare leggi elettorali con una frequenza di 6-7 anni, sarebbe bene procedere ad una riforma ben ponderata e capace appunto di dare alla stessa una durata nel tempo. Per questo occorrerebbe procedere al cambiamento della legge elettorale con un'ampia condivisione parlamentare e non a ridosso delle elezioni. Quest'ultima circostanza ha anche un rilievo giuridico, perché ancorché in una norma di soft law, diciamo come il codice di buona condotta elettorale, appunto sappiamo che qui si prevede che gli elementi fondamentali del diritto elettorale, in particolare del sistema elettorale propriamente detto, non devono poter essere modificati nell'anno che precede le elezioni. Questo appunto è volto ad evitare che nella scelta del nuovo sistema elettorale si possa essere condizionati dalla ricerca di un risultato favorevole alla propria parte politica, agendo, diciamo così, in assenza del velo dell'ignoranza che consente di compiere scelte di interesse generale. Questa circostanza ad oggi non c'è già più, anche se si votasse, termine ultimo, tra l'ottobre e il novembre del 27. Siamo già bombardati da sondaggi e simulazioni rispetto ai vari assetti e alla loro combinazione con i diversi sistemi elettorali, quello vigente o quello appunto in discussione. Oltre ad avere avuto una sequela di leggi elettorali, peraltro, tra il 2014 e il 2017, a fronte di due leggi elettorali, appunto entrambe con premio di maggioranza, abbiamo avuto anche due dichiarazioni di incostituzionalità. Sarebbe il caso appunto di evitarne una terza. Ora, appunto, perché ho sottolineato che in entrambi quei casi eravamo di fronte ad un sistema con premio? Perché nella giurisprudenza costituzionale che emerge tra la 1 del 14 e la 35 del 17, appunto abbiamo una evidente indicazione da parte della Corte Costituzionale per cui appunto il premio determina una situazione di allerta. Come dire, una legge con premio è guardata dalla Corte Costituzionale per i motivi che ha esplicitato con maggiore sospetto. Un premio che peraltro non garantisce, mi pare che sia già stato detto, in sé appunto stabilità. Se è vero che nel periodo di vigenza del proporzionale la durata media dei governi è stata inferiore a quella del periodo successivo, dobbiamo constatare come la stabilità degli esecutivi non sia dipesa tanto dal sistema elettorale, ma dal combinato di una serie di condizioni politiche. Ciò pare confermato dalla circostanza che se vediamo i governi la cui durata si è aggirata sulla metà della legislatura, quelli intorno agli 800, di almeno 800 giorni, due, il Moro III e il Craxi I, sono stati nel periodo del proporzionale, due, il Prodi I e il Berlusconi II, cioè il più longevo, nel periodo di vigenza del Mattarellum, due, il Berlusconi III e il Renzi in quello di vigenza del Porcellum, uno, il governo Meloni nel periodo di vigenza del cosiddetto Rosatellum. Come dire, il sistema elettorale c'entra fino a un certo punto. Ora, certamente rispetto al progetto iniziale, qualcosa è migliorato e, diciamo, un elemento che, diciamo, differentemente da altri valuto positivamente è la eliminazione del ballottaggio. Ci insisto un minuto proprio perché ha, diciamo sì, negli ultimi giorni alcuni, come dire, sostenitori che, ecco, mi pare che talvolta confondano il ballottaggio unico nazionale con quella cosa molto diversa che è il ballottaggio o il secondo turno tra candidati ad una carica, sia essa di sindaco, come avviene da noi per i comuni sopra i 15.000 abitanti, o di parlamentare, appunto sul modello del maggioritario francese. Ma soprattutto la Corte Costituzionale ha chiarito che l'eventuale sovrarappresentazione che potrebbe derivare dall'attribuzione di un premio a chi non ha raggiunto una soglia adeguatamente cospicua, diciamo il 40, il 42, eccetera, non è in alcun modo superata dall'introduzione di un ballottaggio a cui far accedere forze che hanno ottenuto un 33, un 35, un 37, eccetera. Infatti il ballottaggio non è costruito come una nuova votazione rispetto a quella svoltasi al primo turno, ma come la sua prosecuzione. E questo fa sì che se la percentuale raggiunta non era congrua al primo turno, ciò non possa essere, come dire, compensato dal ballottaggio. Venendo ai punti appunto più specifici, ancora non è stato evidenziato come la dipendenza del premio in una Camera dal risultato dell'altra sia un elemento di forte criticità. Infatti, appunto, pur essendo vero e avendolo detto anche la Corte Costituzionale nella 35 del 2017, che appunto occorre evitare sistemi elettorali che, come dire, abbiano una propensione a creare maggioranze diverse nelle due Camere, è anche vero che a fronte di un sistema bicamerale con due Camere del tutto autonome e separatamente elette, non si può imporre un risultato ex lege facendo dipendere quello dell'una da quello dell'altra. Certamente, come vedete, appunto, non c'è una soluzione, e questo però ci conferma che appunto un sistema con premio è un sistema tendenzialmente incompatibile con un bicameralismo perfetto. Altro elemento di criticità è quello del premio, ancorché appunto ridotto rispetto alla versione iniziale nel tetto massimo, salvo quello che mi pare poco fa evidenziasse il senatore Parrini circa poi la possibilità di andare comunque oltre il 55%, sarebbe preferibile non avere appunto un premio così in misura fissa, che va appunto da un livello minimo in cui quasi, come dire, è poco utile, a un livello massimo nel quale appunto si avvicina a quelle soglie di garanzia che sono state evidenziate. Sempre andando, come dire, per punti rapidamente, la soglia del 3%,
1: sì, anche
2: vengo su, per portare i voti alla coalizione. Dobbiamo considerare che si tratta, con i dati attuali, appunto di un certo numero di voti, perché appunto se noi escludessimo da una coalizione due liste intorno al 2%, finiremmo magari per escludere 1,5 milioni di voti, senza considerare appunto che non c'è soltanto appunto questo, ma anche il recupero della sottosoglia. Il che appunto rischia di creare tra diverse coalizioni una sperequazione, cioè potrebbe darsi che una coalizione che ha preso in realtà più voti, per avere magari sotto soglia una lista del 2,5, una del 2 e una dell'1,5, si trovi a cedere il premio ad un'altra coalizione che magari ha sotto soglia soltanto una lista dell'1 o del 2%. Gli altri punti appunto che avrei voluto sottolineare, ma che come dire, lascio al testo scritto, se del caso alle domande, sono quelli appunto delle liste bloccate combinate con le pluricandidature, il che rende poco intelligibile appunto il voto agli elettori, e che sarebbe poco, come dire, corretta dai capilista bloccati, tanto più con un numero minore di parlamentari. E l'altra è la che va sulla stessa linea è la proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri, perché questa clausola che finisce, come dire, per veicolare in qualche modo il premierato, se, come dire, la prendessimo come vincolante violerebbe la Costituzione, ma se la considerassimo non vincolante finirebbe sostanzialmente per ingannare gli elettori, dando l'impressione appunto di poter votare per il Presidente del Consiglio, ma in realtà non facendolo. Grazie.
1: Grazie. Allora, ho scritti senatore Parini e senatore Giorgis. Chiudo le iscrizioni. Prego, senatore Parini.
3: Del Partito Democratico.
4: Sì, la prima domanda, a cui in parte rispondeva la parte finale del suo intervento, è che le norme che tendono a regolare cosa si computa per l'attribuzione del premio e cosa si deve superare per avere dei seggi sono, soprattutto la prima, connotate da manifesta irragionevolezza, perché le faccio una domanda: quale ragionevolezza si può trovare nel fatto che una lista fa lo 0,6 e prende seggi e viene conteggiata nel totale nazionale della sua coalizione, e una lista che prende il 2,9 non prende né seggi né viene computata nel totale della sua coalizione, perché magari c'è sotto il 3 un'altra lista che ha fatto il 2,95. Io francamente ho provato, anche stando sveglio la notte, a trovare un senso a questa, un senso lo capisco bene il senso, la coalizione meno frammentata nei sondaggi vuol penalizzare la coalizione più frammentata nei sondaggi, questo l'hanno capito anche i bambini dell'asilo, però un senso intendo di legittimità, ecco, costituzionale, non un senso di opportunismo politico. La seconda domanda io la devo fare perché purtroppo, come è avvenuto alla Camera, c'è il rischio che anche qui al Senato si facciano delle modifiche corpose con un emendamento presentato successivamente alle audizioni e quindi senza la possibilità di avere da parte degli esperti un parere in merito. Per cui la domanda gliela faccio su due ipotesi che vanno circolando e che a me paiono contraddittorie, ma le chiedo un'opinione in merito. Da una parte si vuol riproporre l'emendamento bocciato alla Camera con delle modifiche in maniera tale da avere almeno in dosi omeopatiche le preferenze. Come è stato detto da un esponente del governo sul diritto internazionale, che vale fino ad un certo punto, si fa un sistema in cui le preferenze valgono fino ad un certo punto, sono all'acqua di rose. Ma dall'altra, e comunque si fa un sistema in cui 7/10 del Parlamento, grosso modo, restano dipendenti da liste bloccate. Dall'altra parte però si va scrivendo che per far accettare a chi è contrario a questa apertura mini alle preferenze, la mini apertura sulle preferenze, bisogna far sì che la dose omeopatica cali ulteriormente e che si arrivi a un Parlamento possibilmente per 8/10 fatto da liste bloccate. Il meccanismo quale sarebbe? Richiamo la vostra attenzione perché è un po' contorto, ma insomma le diavolerie nei sistemi elettorali sono all'ordine del giorno. Il meccanismo sarebbe eliminare una clausola che è stata messa nella versione del DDL alla Camera, per cui chi è candidato nel listone premiale è obbligatoriamente anche candidato nella prima o nella seconda posizione delle liste di partito nei collegi plurinominali. Questo fa sì che per lo schieramento che vince c'è una maggior quota di eletti con le preferenze a parità di altri fattori. Se si elimina questo obbligo, come probabilmente si farà per dare una contropartita a chi non vorrebbe nemmeno le preferenze fino ad un certo punto, le preferenzine, è evidente che gli eletti a preferenze, secondo me, diminuiscono, perché se chi è candidato nel listone non è nelle prime posizioni della lista di partito, almeno per lo schieramento vincitore, non c'è slittamento e saranno più i bloccati e maggiore il controllo delle segreterie dei partiti. Questo chiedevo al
1: Grazie.
4: Professor
1: Grazie. Senatore Giorgi, senatore Parini, se mi può sostituire, sì. Giusto 2 minuti, che devo solo uscire un attimo.

0: Grazie, professore.
1: Senatore Giorgis.
0: Grazie. Io condivido le sue perplessità sulla legittimità di un ballottaggio così come viene da alcuni prefigurato, perché la Corte non ha affatto, diciamo, usato parole che aprono in maniera incondizionata a qualsiasi tipo di ballottaggio tra coalizioni per l'attribuzione di un premio di coalizione. Però io le vorrei fare due domande molto, molto puntuali. La prima, a suo giudizio, è una lettura davvero scontata quella che abbiamo ascoltato anche questa mattina dell'articolo 57, primo comma, secondo la quale avrebbe, nel corso del tempo, insomma, non si capisce bene sulla base di quali eventi, perso ogni prescrittività giuridica? Perché la formula, il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero, così come è stato modificato nel 2001, quella modifica, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero, porterebbe, insomma, l'interprete, a mio avviso, ad attribuire invece un qualche significato giuridico alla prima parte del primo comma, perché l'espressa esclusione rafforza la cogenza della prima parte. Naturalmente si può discutere su quale sia la portata prescrittiva, però io quello che le chiedo è se a lei sembra, diciamo, davvero evidente che nel corso del tempo questo primo comma ha perso qualsiasi prescrittività giuridica e dunque non incide neanche sul profilo di assegnazione dei seggi, almeno su quello dell'assegnazione dei seggi che vengono attribuiti a una determinata regione e in particolare per quanto riguarda i seggi attribuiti a quella regione sulla base dell'eventuale listone dei 35 senatori. La seconda domanda, molto puntuale, è se a suo giudizio vi sono dei profili di dubbia legittimità in ordine al meccanismo di attribuzione dei seggi che prevede che alla coalizione vincente, alla quale viene, diciamo, attribuito il premio fisso, possa rendersi necessario, per rispettare il tetto fissato, incidere sulla eventuale elezione dei candidati nel collegio proporzionale. Le faccio questa domanda perché il, diciamo, combinato disposto della previa attribuzione del premio e dell'introduzione di preferenze eventualmente solo per i secondi non determinerebbe un ulteriore, diciamo, compromissione della libertà di scelta dell'elettore, perché l'elettore sarebbe messo nella condizione di esprimere una valutazione attraverso le preferenze che diventerebbe, in un numero di ipotesi ancora maggiore, del tutto priva di ricadute giuridiche, perché l'eventuale attribuzione del premio priverebbe persino in quei collegi nei quali le principali forze politiche possono esprimere. Quindi lei ha fatto giustamente un cenno al carattere, insomma, di dubbio rispetto nei confronti della scelta dell'elettore, sia per quanto riguarda l'indicazione del candidato alla presidenza del Consiglio, sia per quanto riguarda un meccanismo di preferenze che peraltro non si capisce per quale motivo l'elettore che non decide di esprimere una preferenza per le liste, ma per i partiti più consistenti, non debba poter anch'esso in qualche misura concorrere all'individuazione del candidato. Anche questo è un aspetto che, da un punto di vista di razionalità complessiva, è difficile giustificare, ma in ogni caso c'è anche questo ulteriore aspetto che io le chiedo se a suo avviso integra dei ulteriori profili che evidenziano, come lei giustamente ha messo in luce, da un lato la difficoltà di giustificare in una forma di governo parlamentare un sistema elettorale che attribuisca un premio alla coalizione, e dall'altro quello di introdurre formule che rimettono all'elettore solo per finta la possibilità in qualche modo di scegliere tra più candidati il candidato da cui candidato che ritengono meglio li rappresenti. Grazie.
1: Prego.
2: Grazie, ringrazio le domande che in qualche modo hanno un po' un filo conduttore, a mio avviso, che sta nella appunto protezione anche della come dire, appunto scelta dell'elettore, per evitare che l'elettore non capisca bene chi sta votando, che è un po' un problema delle leggi elettorali, che certo appunto non si verifica per la prima volta, diciamo, in questo caso, ma che si verifica direi almeno dal 2005. Partendo dalle domande dell'onorevole Parrini, appunto mi consente la prima di approfondire un pochino un punto che, essendo tra gli ultimi, appunto avevo soltanto accennato. Questa soglia del 3% anche per portare i voti alla coalizione. Appunto, anche lui ha fatto un esempio che naturalmente chiarisce molto, perché è un po' estremo, diciamo, sì, 0,6 contro 2,9, ma insomma anche perché debba contare una lista dell'1,5 più che una del 2, insomma, no? Cioè la irragionevolezza in sé, e la ragionevolezza è una questione di legittimità costituzionale, dobbiamo tutti ricordare. Allora, quando vi è una norma irragionevole, questa è incostituzionale. È chiaro che io avevo ipotizzato, che so, due coalizioni, la prima delle quali appunto fatta da 5 forze politiche, soltanto una delle quali appunto sotto la soglia, che raggiungesse il 45, mentre una seconda con 3 sottosoglia che raggiungeva il 45,5, ma cosa succede? Che il premio viene attribuito all'altra, cioè a quella meno votata. Questo senza considerare appunto che si escludono, insomma, un certo numero di elettori, non soltanto appunto dalla come dire, rappresentanza, che vabbè, quelli è frutto di un bilanciamento appunto tra esigenze di frammentazione ed esigenze di rappresentanza. Il 3% è anche una soglia, diciamo, molto ragionevole, anche in linea con il Consiglio d'Europa e tutto quanto. Ma, come dire, c'è una ulteriore ragionevolezza, però, che, diciamo, una lista che non partecipa al premio, però può far eleggere qualcuno della sua lista che si trova nella lista appunto di circoscrizionale, diciamo così, creata per il premio. Quindi, diciamo così, effettivamente da questo punto di vista i motivi di irragionevolezza sono davvero molti. La questione delle preferenze è la questione appunto che mi sembra più dibattuta ultimamente e che è naturalmente una questione molto, molto delicata. Naturalmente in generale appunto siamo favorevoli alle preferenze, dobbiamo diciamo che sono una ipotesi, diciamo, alternativa rispetto ad un'altra che io in sé preferisco, che è quella del collegio uninominale. Le preferenze naturalmente appunto avrebbero bisogno di una attenta legislazione di contorno, perché naturalmente portano con sé, diciamo, molti elementi positivi che abbiamo già evidenziato. È evidente che hanno anche qualche possibile distorsione da portare con sé, quindi norme, come dire, più vigilate sui finanziamenti, sulla spesa per le campagne elettorali, eccetera. Ora, credo che l'ibridazione tra un sistema di preferenze e un sistema a liste bloccate, per alcuni versi, sia, come dire, la soluzione peggiore, nella misura in cui appunto di nuovo offre all'elettore l'illusione di poter scegliere appunto i propri eletti, ma in realtà diciamo così, questo non avviene, perché appunto per quasi nessuna lista, se io blocco il capolista, diciamo poi in realtà le preferenze funzionano. Come accennavo, se poi noi, come dire, mettiamo assieme a questo le pluricandidature, finiamo appunto per, come dire, dare un voto che è un voto, diciamo, piuttosto in bianco, in cui poi chi concretamente è eletto, chi lo sa, diciamo così. E da questo punto di vista vengo anche alle domande del senatore Giorgis, diciamo, la questione della base regionale per l'elezione del Senato. Naturalmente, appunto, bisognerebbe cominciare a prendere più sul serio, appunto, le norme della Costituzione, nel senso che la Costituzione non è un documento politico in cui, appunto, io posso scrivere un po' tutto e poi vale, come dire, come invito, ma è un documento, appunto, con efficacia giuridica vincolante. Quindi, se c'è scritto a base regionale, naturalmente questo lo dobbiamo considerare. Sono tra coloro, non so se è quelli a cui faceva riferimento, diciamo, quando abbiamo iniziato le audizioni, il senatore Parrini, che appunto ritiene che, per esempio, nel Porcellum quella interpretazione fosse stata eccessivamente rigida, soprattutto perché naturalmente una legge deve considerare, diciamo, gli effetti complessivi anche, e quindi aver introdotto quel premio regione per regione finiva per vanificare un premio. Allora, se devo dare un premio che quasi sicuramente non mi produce l'effetto, è chiaro che introduco una distorsione del risultato per nulla. Però qua siamo molto oltre, cioè il premio nazionale lo si potrebbe anche considerare, con tutti i limiti che ho detto, diciamo, circa il premio in generale, però non la distribuzione concreta dei senatori. È questo che qui appunto salta, perché appunto i senatori sono presi da quello che è un listone nazionale articolato per circoscrizioni, che non ha in realtà nessun legame appunto con quella circoscrizione. E appunto sempre in questa logica appunto di come dire, rendere poco comprensibile all'elettore chi sta votando, si pone l'ultima questione che lei poneva, appunto per la sottrazione poi dei parlamentari quando siamo andati oltre. Sottrazione che peraltro anche qui mi pare che abbia un problema sulla regione Trentino-Alto Adige, la quale invece appunto non li perde mai. Quindi ancora una volta, insomma, un'eccessiva specialità, diciamo sia tutela dell'elettore del Trentino Alto Adige, che è il più, come dire, tutelato d'Italia. Ecco, certamente appunto...
0: Le chiederei di andare a chiudere.
2: Sì, si vada a chiudere soltanto appunto con breve puntata sull'ultima considerazione che faceva il senatore Giorgis, appunto sul ballottaggio. Il ballottaggio unico nazionale finisce ancora una volta per far perdere di vista appunto chi si sta votando. Grazie Presidente, integrerò poi qualcosa con il testo scritto, molto gentile.
0: Grazie Professore. Allora, colleghi, stiamo andando più lunghi del previsto. Io non sto, mi rivolgo ai colleghi Giorgis e Parrini in particolar modo, non sto, come avete visto, diciamo, interrompendo nessuno e forzando sui tempi, però pregherei di fare domande che siano domande, non, diciamo, interventi in forma di domanda, perché insomma avremo molto tempo per intervenire. Detto questo, a questo punto procediamo senza prevedere la pausa. Professor Michele Belletti, collegamento, prego.
1: Buongiorno, mi sentite?
0: Sì,
1: mi sentite?
0: Sentiamo.
1: Buongiorno.
0: Prego.
1: Benissimo.
0: Per 10 minuti può parlare, grazie.
1: Perfetto, grazie veramente Presidente, grazie a tutti i senatori presenti. Sono emersi molti temi delicati nelle discussioni, nelle osservazioni dei colleghi. Io vorrei partire da un dato che, più che di premio di maggioranza, vorrei parlare di premio di governabilità. il che significa che il premio vale solo a conferire una maggioranza parlamentare alla lista o alla coalizione che ottiene una data percentuale di voti validamente espressi. Il premio è pertanto funzionale alla governabilità e alla stabilità, ahimè, valore indispensabile oggigiorno. Entrambi i valori più importanti nei contesti istituzionali sia dal punto giuridico ma anche dal punto di vista economico, lo evidenzierò più avanti. Quando si parla infatti di stabilità e di assetti istituzionali non bisognerebbe mai dimenticare l'insegnamento di Weimar, un assetto istituzionale razionale che, come rileva Giuliano Amato, contemplava correttivi istituzionali perfetti, ma non contemplava correttivi politici, perché alla forma di governo pseudo perfetta veniva affiancato un sistema elettorale proporzionale puro, venendo così a mancare, appunto, come dice Giuliano Amato, i correttivi politici. Infatti, nelle uniche elezioni libere nel luglio del 1932, sappiamo che Hitler prende solo il 37,3% dei voti in un contesto di totale frammentazione partitica a fronte di un sistema elettorale proporzionale pura. Ma se guardiamo ancora una volta la storia ci insegna, ci dovrebbe insegnare, la stessa marcia su Roma non fu fermata dal sovrano perché Mussolini paradossalmente era l'unico in grado di garantire stabilità, stabilità anche alla monarchia. La monarchia era traballante. Evidentemente si tratta in entrambi i casi, quelli citati appena, di degenerazioni dovute a sistemi assembleari e trasformisti che esprimevano solo governi instabili. Non lo dico io, ma lo dice Calamandrei. Non esiste alcun modello istituzionale che contempli il premio di maggioranza a livello, io non sono un comparatista, però qua abbiamo discusso molto con i senatori qui presenti in occasione della riforma sul premierato, ne abbiamo diversi di modelli nel contesto italiano che funzionano molto bene. L'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di regione, che a fronte di croniche instabilità prima degli anni 90 hanno dato luogo ad assetti di governo stabili, efficaci ed efficienti. Soprattutto perseguono e garantiscono questi modelli l'alternanza, un valore fondamentale. Prima si è citata la Prima Repubblica, sicuramente importantissimo, sono forse uno dei più attenti, di coloro che considerano rilevante la Prima Repubblica, ma non garantiva l'alternanza dei ruoli di maggioranza e opposizione. La stabilità è pertanto un valore rilevante dal punto di vista economico. Pensiamo ai vincoli europei, pensiamo all'equilibrio di bilancio, presuppone esecutivi stabili, con ampie visioni programmatiche, come minimo visioni di legislatura. Per garantire erogazione dei servizi e rispetto dei parametri europei, appunto con una visione di legislatura. Stabilità significa inoltre innalzamento del rating delle finanze del paese e abbassamento dello spread, che comporta abbassamento del debito pubblico e potenzialmente abbassamento dell'imposizione fiscale, sicuramente minori interessi sul debito pubblico. Così almeno sostengono gli studiosi di analisi economica dei diritti, tra il più attento a queste tematiche cito Giulio Napolitano. Perché dunque la previsione di un premio di governabilità? Perché unitamente alla clausola di sbarramento, per la verità in questo caso problematica per certi aspetti, ma non certo alta in questo contesto, spinge le forze il premio di governabilità. Questo è il valore, non perché vogliono, quella forza politica vuole governare a tutti i costi. Il valore, sarò ottimista io, ma il valore è quello di spingere le forze politiche a coalizzarsi con l'obiettivo di ottenere il premio, creando due coalizioni plurali e moderate che tendenzialmente convergono al centro, mentre le ali estreme o non ottengono rappresentanza o sono ininfluenti. Ovviamente non mancano radicali opposizioni, come abbiamo visto a questo disegno di legge, tra chi sostiene che la legge elettorale non avrebbe il compito di fabbricare maggioranze, poiché in una democrazia parlamentare si elegge il Parlamento che deve rispecchiare il pluralismo degli elettori e non già direttamente essere determinante per la nascita del governo. È vero, il governo parlamentare, e di questo dobbiamo prendere atto nei dibattiti che si svolgono, è un contenitore molto ampio, molto variegato, che va dall'assemblearismo puro sul modello della Terza e Quarta Repubblica francese al modello Westminster, passando per tutte le fattispecie intermedie, quali quella spagnola, al modello razionalizzato tedesco, che non può funzionare, non ho il tempo di dirlo, non può funzionare in Italia il modello tedesco. Le diverse ipotesi succedutesi in Italia nella cosiddetta Seconda Repubblica, con lo scopo di superare quello che Leopoldo Elia definiva il pluripartitismo estremo della Prima Repubblica, che ha prodotto quel pluripartitismo estremo, ha prodotto il terzo debito pubblico al mondo, senza che l'Italia fosse in quel contesto storico, e non lo è tuttora, il terzo paese più ricco al mondo, il che ci ha costretto alle note manovre, lacrime e sangue per entrare nell'area euro. Vero è dunque che in un contesto parlamentare l'elettore elegge il Parlamento, ma vero è anche che quel Parlamento dovrà poi designare un governo possibilmente stabile, che sia in grado di governare quantomeno un governo di legislatura. Poiché il pluralismo parlamentare non viene coinvolgato nell'operato del governo, e frenato dal pluripartitismo, se è frenato dal pluripartitismo estremo. Prego?
3: No, il non senatore sento. Rosso che ha il microfono acceso. Senatore Rosso,
1: mi scusi, allora vado avanti rapidamente, vado verso le conclusioni. E non, il punto importante, perché anche il senatore Parrini ha citato la legge truffa, anche diversi miei colleghi non hanno mancato di evidenziare nel dibattito, di evocare nel dibattito la legge truffa voluta dai De Gasperi, ma questo è un punto fondamentale sul quale vi invito a ragionare. Invero, proprio questo dato storico che evidenzia la marcata differenza tra legge truffa e lo stabilicum va studiato con attenzione. La legge truffa De Gasperiana prevedeva un premio di maggioranza del 64,4% alla coalizione che avesse superato il 50% più uno dei voti validamente espressi. Quella legge dunque manipolava in maniera significativa l'esito elettorale, a differenza del modello odierno che, nel rispetto dei parametri indicati dalla stessa Corte Costituzionale con le due sentenze di cui abbiamo parlato, e pone il limite per ottenere il premio di maggioranza al 42% dei voti validamente espressi, esprimendo quelle premi di maggioranza che conosciamo. Ma la truffa della legge truffa non era data dalla presenza e dalla previsione di un premio di maggioranza, come rilevano i critici che richiamano quella legge truffa. La truffa dipendeva dalla circostanza che solo la coalizione che gravitava attorno alla Democrazia Cristiana era nelle condizioni di raggiungere e di superare quel 50% più uno dei voti validamente espressi, e quindi di ottenere il premio di maggioranza. Sappiamo che poi il premio di maggioranza non è scattato perché non si è arrivati a quella percentuale del 50%. Questa condizione, badate bene, non è presente nel contesto attuale, poiché abbiamo ben due coalizioni, centrosinistra e centrodestra, che sono nelle condizioni di raggiungere e fine anche di superare la soglia del 42%, e dunque nelle condizioni di ottenere il premio di governabilità. Questa è la domanda che faccio io a voi senatori. Dove sta la truffa se entrambe le coalizioni sono nelle condizioni di ottenere il premio? Invero è proprio la legge in esame che pone le coalizioni nella medesima condizione, poiché funge da fattore di implementazione dell'allargamento delle stesse. È proprio l'obiettivo di ottenere il premio di maggioranza che spinge le coalizioni ad aggregarsi, che spinge i partitini ad essere parte delle coalizioni o ad essere escluse dalle coalizioni qualora non vi sia lo stesso visione programmatica. Del resto, i critici della riforma citano sovente le sentenze della Corte Costituzionale sulle due leggi, ma non riportano spesso un passaggio importante, dove la Corte Costituzionale nella prima dice: non c'è in altri termini un modello di sistema.
3: Se va a chiudere, gentilmente.
1: Assolutamente. imposto dalla Carta Costituzionale, non c'è un modello, ma naturalmente la Corte, semplifico al massimo, deve garantire sistemi ragionevoli, deve garantire sistemi ragionevoli. Vado sugli ultimi due passaggi, la questione degli organi di garanzia.
3: Il tempo sarebbe scaduto, quindi credo che li potrà recuperare allora, magari in risposta. Se è al volo, se è un lampo, sì.
1: Sì, due secondi. In sostanza, gli organi di garanzia non possono essere eletti con queste percentuali i membri, i giudici della Corte Costituzionale, i membri laici del CSM, perché, come ha dimostrato, diciamo, gli accordi che sono stati necessari per eleggere gli ultimi quattro giudici della Corte Costituzionale, ma anche il Presidente della Repubblica. La prassi sta nel senso che la maggioranza di governo è ago centrale, elemento centrale nella scelta del Presidente, ma non è mai successo che sia in grado di eleggerlo da solo. Poi nel dibattito c'è un'ultima questione, soprattutto quella della designazione del Premier sulla scheda, sulla diciamo come designazione del Premier del programma, sul quale vorrei tornare. Grazie veramente, Presidente.
3: Grazie a lei, professore. Allora, entrambi? No, senatore Parini, prego.
4: Partito Democratico.
5: Sì, all'inizio per chiarire che io mi sono riferito alla legge truffa sulle questioni di metodo, cioè la legge truffa, quella scelba del 1953, fu approvata a colpi di maggioranza a ridosso delle elezioni, come avverrebbe in questo caso. Paragone è limitato alla questione di metodo, perché sul piano del merito mi permetterà il professor Belletti, quella legge aveva tutti i difetti che lei dice, ma aveva il fatto di dare un premio di maggioranza a una maggioranza assoluta. Alle elezioni del 53 ci fu il 94% di affluenza, e quindi significa che chi avesse preso il premio avrebbe rappresentato il 47% almeno degli aventi diritto al voto. Il sistema che facciamo oggi è un sistema in cui può prendere il 57% o il 55% del Parlamento chi rappresenta, con i tassi di partecipazione attuali, meno di un quarto del corpo elettorale. Quindi da questo punto di vista lo stabilicum, come lei lo chiama, è infinitamente peggiore della legge Scelba, che pure aveva una montagna di difetti, a partire da quello di consentire alla maggioranza parlamentare di modificare la Costituzione senza referendum. La domanda che faccio riguarda l'articolo 57, che è stato citato dal collega Giorgis precedentemente. Quell'articolo è sempre stato interpretato, lei lo saprà meglio di me, nelle leggi elettorali nel senso di essere una prescrizione che ha sempre impedito, nella parte proporzionale delle nostre leggi elettorali, che per lungo tempo è stata l'unica parte, per un altro periodo è stata una delle componenti del sistema, di avere, per quanto riguarda il Senato, il recupero nazionale dei resti. Cioè, il risultato di ogni regione è sempre stato un risultato isolato da quello di tutte le altre regioni, in tutte le leggi che abbiamo avuto e anche in questa. Per quanto riguarda i seggi proporzionali del Senato, i risultati saranno contati regione per regione, non c'è una Camera di recupero nazionale dei resti. Allora, poiché è evidente qual è il significato di base regionale, le chiedo com'è a suo avviso compatibile una distribuzione del premio tramite listoni nazionali con questa consolidata interpretazione dell'articolo 57, visto che nei listoni nazionali noi potremmo candidare 68 Emiliano Romagnoli, due toscani, niente lo impedisce in questa legge, e attribuire a chi vince il premio 35 senatori, che vengono 33 dall'Emilia Romagna e 2 dalla Toscana, correggo le cifre, cioè è evidente secondo me la lesione dello spirito e del contenuto dell'articolo 57. Le chiedo un'opinione.
3: Grazie, grazie professore.
1: Grazie onorevole senatore. Ma sulla legge truffa sì, lo scontro ha assolutamente ragione, anzi lo sapete che c'è persino dubbio che la legge truffa sia stata effettivamente approvata, perché al momento del voto si verificò una bagarre e addirittura si narra di un calamaio che arrivò in testa al Presidente del Senato, quindi la situazione era molto più complicata di quella odierna. L'articolo 57 della Costituzione, sono contento che lei abbia citato questo articolo, perché io sono un convinto regionalista e sappiamo bene che quell'articolo 57 è stato introdotto in Costituzione proprio per pensare, per auspicare un Senato a base regionale, perché badate bene, qua c'è un convitato di pietra del quale noi non teniamo mai in considerazione, che rischia di bocciare tutte le riforme che facciamo. Qual è il convitato di pietra? È il bicameralismo paritario, il bicameralismo perfetto che abbiamo soltanto noi e la Romania nel contesto europeo. E quindi, appunto, su questa parte sono, senatore, perfettamente d'accordo con lei, perché anzi, proprio con riferimento alla legge Calderoli, correggetemi se sbaglio, ma la Corte Costituzionale ha detto che è irragionevole la previsione di un premio di maggioranza su base regionale, perché quel premio di maggioranza ha appunto la funzione di garantire una maggioranza, ma se quel premio distribuito su base regionale crea tante piccole maggioranze su base regionale e non crea una maggioranza su base nazionale, è esso stesso irragionevole. Quindi su questo sì, purtroppo avrei preferito che la valenza dell'articolo 57 della Costituzione prima o poi divenisse, ecco, quella valenza che hanno dato i padri costituenti. Ma approfitto per un'ultimissima cosa, quella sulla designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ovviamente una legge elettorale non può derogare alla Costituzione, in particolare all'articolo 92 della Costituzione, per un dato molto semplice. Guardate bene, anche se ci fosse la designazione sulla scheda, forse anche se ci fosse il premierato, diceva Costantino Mortati che il Presidente della Repubblica è obbligato a svolgere le consultazioni, se non svolge le consultazioni commette attentato alla Costituzione, e ciò significa che il vero e unico vincolo è quello. E il Presidente della Repubblica ovviamente non svolge le consultazioni così come vuole lui, scegliendo quello che vuole lui, ma ovviamente prende in considerazione, visti i soggetti che deve consultare, qua non sto a dilungarmi sul punto, prende in considerazione le opinioni dell'arco parlamentare. E quindi è impossibile che una semplice designazione del Premier o un'indicazione programmatica possa creare dei problemi, possa determinare dei margini di incostituzionalità. Tutt'altro, ovviamente il Presidente della Repubblica deve svolgere le sue funzioni previste dalle consuetudini costituzionali e dagli articoli della Costituzione e naturalmente deve prendere in considerazione la maggioranza che è emersa dalle elezioni. Credo di aver risposto a tutte le domande.
3: Sì, grazie professore.
1: Grazie.
3: Bene.
1: Grazie veramente.
3: Allora abbiamo, diciamo, in questo primo blocco l'ultima audizione, poi faremo a questo punto una pausa molto più ridotta. E professore Furco Lanchester, in collegamento. Professore.
6: Mi sente?
3: Sì, a lei.
6: Grazie Presidente, grazie per l'audizione, un ringraziamento che dà la possibilità all'ultimo audito di essere più informato degli altri, anche se la durata dell'attesa è stata interessante. Allora, io farò delle riflessioni in margine all'atto Senato 1971 e sarò, spero, molto breve. Le modifiche introdotte nel corso del procedimento operato alla Camera

capolista, continuerà a produrre nominati dall'alto senza alcuna scelta da parte dell'elettore se non l'opzione di investitura del leader. In generale, tre punti. Il disegno di legge si conferma in primo luogo come sintomo rinnovato del persistente ipercinetismo elettorale compulsivo che affligge l'Italia da più di 30 anni, simbolo di un bipolarismo imperfetto, scaturito dalla crisi di regime del 1993. Nel 1993 si credeva di poter superare il bipartitismo imperfetto o il pluralismo estremo polarizzato. Galli e Sartori ci sentono da lassù. Ciò non è avvenuto. Se approvato lo stabilicum costituirebbe infatti il nono intervento sul sistema elettorale in senso stretto e non il quarto come una visione formalistica sostiene. Se si esclude il referendum del 91, quello che ha dato luogo alla preferenza unica, ma soprattutto ha dato luogo alla legittimità del referendum in materia elettorale. State. Prima il referendum sulla legge elettorale del Senato dell'aprile 1993, visto che è stato citato Giuliano Amato, il 22 aprile 1993 parlò di crisi di regime in caso. Secondo il Mattarellum agosto 93, terzo il Porcellum 2005, quarto la normativa conseguente alla sentenza 1/2014 della Corte Costituzionale, quinto l'Italicum del 2015. Sesto, la sentenza 35 del 2017, settimo il Rosatellum del 2017, ottavo la revisione costituzionale relativa alla riduzione del numero dei parlamentari che incide sulla selettività del meccanismo. Questo senza calcolare gli interventi sui livelli regionali e locali investiti più volte da innovazioni legislative. Ecco, questo mi dice che bisognerebbe prevedere garanzie sulla innovazione del sistema elettorale, anche se è difficile operarle, sui tempi e sui modi. Un simile ipercinetismo sconosciuto agli ordinamenti di democrazia stabile, se fate un'analisi degli ordinamenti che hanno cambiato il sistema elettorale in senso stretto, nell'Europa virgolette occidentale, chiuse le virgolette, troverete soltanto la Francia che operò più sauvé le meubles nel 1985, il passaggio dal doppio turno introdotto in collegio uninominale introdotto nel 1958 da De Gaulle per poi ristabilirlo dopo la vittoria di Chirac il doppio turno nell'87 ed è un caso di scuola perché neanche nelle nuove democrazie, soprattutto quelle dell'Europa orientale, si ha un simile ipercinetismo. Ciò mi fa rimpiangere l'esempio neozelandese in cui la riforma del plurality, ovvero del sistema maggioritario unitario a collegio uninominale maggioritario, è stato modificato in sistema proporzionale personalizzato, volgarmente detto il sistema Gaia-Kan tedesco. Con una prospettazione nella seconda metà degli anni Ottanta, con l'approvazione dopo procedimento di referendum popolare nel 93 ed applicata per la prima volta nel 1996. Questo in primo luogo. In secondo luogo, il progetto appare come una nuova espressione della partitocrazia senza partiti. E con leadership isolate dalle rispettive basi, che allinea in Italia dal 1993 in poi, partitocrazia caratterizzata da astensionismo ed alta volatilità di un corpo elettorale oramai individuato e preda dei mezzi di comunicazione di massa e degli strumenti informatici di base. Per questo che sono dell'opinione che bisognerebbe intervenire con molta maggiore incisività sui temi della legislazione elettorale di contorno, che

0: è uno dei temi che affascina di più la legislazione dei paesi di democrazia stabile, se ormai ci sono paesi di democrazia stabile. In terzo luogo, il progetto Bignami ed altri costituisce un ulteriore passo verso l'istituzionalizzazione di tendenze plebiscitarie che teorizzano una democrazia di investitura non frutto di convergenza naturale opportunamente convogliata, ma di un vero e proprio inchiavardamento o imbullonamento istituzionale che mortifica le assemblee parlamentari e mette in discussione gli organi di garanzia. Si tratta di tendenze neoparlamentari che, pur volendo pervenire a una stabilizzazione, richiamano gli incubi degli anni 20 e 30 del secolo scorso. Ho sentito parlare di Weimar e dell'incubo di Weimar, non, la discussione sugli anni 20 e 30 è più complessa, non sono soltanto gli strumenti istituzionali, ma è anche la dinamica del sistema sociale ed economico che è inciso. In particolare, tre punti. Il disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati persiste nel privare gli elettori della scelta dei rappresentanti attraverso il metodo delle liste bloccate. Ne avete parlato lungamente in queste 2 ore e mezza. Il tema ha registrato significative spaccature all'interno della maggioranza di governo, evidenziando realtà ed interessi divergenti all'interno della stessa. Ma dovrà essere risolto appena un probabile intervento della Corte Costituzionale, non credo, credo che si arriverà addirittura al Capo dello Stato, come la stampa in questi giorni prefigura. Secondo punto, la quota percentuale per ottenere il premio di maggioranza previsto, nonostante le variazioni operate alla Camera, rimane a mio avviso irragionevole, senza che vengano considerati gli astenuti dal voto. Se abbiamo detto che c'è aumento dell'astensione dal voto e volatilità, c'è bisogno di intervenire su questo punto. L'attribuzione della maggioranza assoluta dei seggi nelle due Camere verrebbe data ad una minoranza eccessivamente esigua dell'elettorato totale. Al fine di contrastare questa ipotesi sarebbe, a mio avviso, opportuno introdurre un quorum degli elettori iscritti, che potrebbe sostanziarsi nel perseguimento, da un lato, della maggioranza di almeno il 42% dei voti espressi e quindi non validi, collegato ad un quorum minimo del 25% degli elettori iscritti. L'ipotesi prospettata trova ispirazione parziale, nell'esempio, virgolette, decontestualizzato, dove nella legge del 11 luglio del 1986, all'articolo 1, si prevede che nessuno è eletto al primo turno di scrutinio se non ha riunito, primo, la maggioranza assoluta dei suffragi espressi, ma quello che è più importante, secondo, un numero di suffragi uguale ad un quarto del numero degli elettori iscritti. Fate i calcoli e questo aumenterebbe dal 42 verso il 46-47 a seconda della partecipazione elettorale. Segnalo inoltre come l'emendamento introdotto alla Camera, che prevede l'esclusione dal calcolo dei voti di coalizione dei suffragi ottenuti dai partiti che non raggiungano la soglia del 3%, non convivono sotto soglia, sia gravemente contraddittorio rispetto alla scelta diretta del leader e della coalizione di governo. Io parlo della premessa al Bignami presentato il 26 di febbraio
1: Professore,
0: scorso.
1: gentilmente se si avvia alla
0: Guardi,
1: conclusione, siamo già alla fine.
0: ho 5 righe, faccio subito. Al di là dei profili di costituzionalità, in questo modo vengono contraddette le stesse premesse della riforma, impedendo di conteggiare l'assenso espresso in favore del programma e leader, e anche senza che si possa pervenire all'elezione dei rappresentanti della lista che non sia pervenuta a superare la soglia del 3%. Per altri aspetti, signor Presidente, del discussione mi riservo di analizzarli nel testo scritto. Vi ringrazio.
1: Grazie professore, abbiamo anche un po' leggermente faticato nella parte finale del suo intervento perché ci sono problemi evidentemente di connessione. Ho iscritto il senatore Cataldi.
0: Sì, mi sono
1: Movimento 5
0: dovuto
1: Stelle.
0: mettere in giardino, guardi.
1: Beh, speriamo che
0: Si
1: sia
0: parla?
1: piacevole per lei almeno il clima.
0: Sì,
1: Ok.
0: perfetto, grazie. Sì, professore, dunque, nel merito è stato chiarissimo, quindi lì non ho domande. Mentre su un problema politico, che però ha anche delle diciamo, rilevanze sotto il profilo tecnico, una domanda che ho fatto anche ad altri auditi. L'idea di prevedere, attraverso eventualmente una riforma costituzionale, che sia richiesta una maggioranza qualificata per approvare le leggi elettorali, lei come la vede? Perché il problema politico è che se la legge elettorale viene fatta nell'ultimo anno, no, di governo, se viene costruita su misura dalla maggioranza di quel momento, quindi non parliamo di questa legislatura, parliamo comunque di un sistema che consente alla maggioranza di realizzare una legge elettorale a proprio vantaggio. Lei pensa che sia più rispettoso dei principi generali anche costituzionali, più rispettoso dei cittadini, prevedere questa soglia che costringe in qualche maniera il Parlamento a trovare un accordo di massima, insomma, o quantomeno una maggioranza un po' più ampia di quella che non è richiesta oggi. Grazie.
2: Mi pare di non vedere altre richieste di intervento. Non ce ne so. Il senatore Giorgis.
0: Ringrazio.
3: Partito
2: No, il
3: Democratico.
2: senatore Giorgis, mi correggo.
4: Professor Lanchester, le faccio solo una breve domanda. Se ho capito bene, lei in conclusione del suo intervento ha, diciamo, messo in evidenza la contraddizione che questo disegno di legge approvato dalla Camera contiene tra il prevedere delle soglie di esclusione dalla rappresentanza parlamentare. E al tempo stesso essere però una legge che è ispirata all'idea di rimettere all'elettore la scelta immediata della maggioranza e del governo. E io le chiederei su questo come dire, dedicare ancora qualche considerazione perché mi sembra che sia uno degli aspetti decisivi da cui discendono tante incongruenze e tante irragionevolezze di questa disciplina, che da un lato contiene disposizioni che cercano in qualche misura di ripetere lo schema del premierato e dall'altra poi fa i conti o cerca di fare i conti, non facendolo a mio avviso in maniera però adeguata con il vincolo di una forma di governo parlamentare e con tutto ciò che questa forma di governo comporta. Grazie.
2: Faccio una domanda anch'io, professor Lanchester, molto
3: Parrini,
2: brevemente.
3: Partito Democratico.
2: Come ho chiesto ad altri esperti che abbiamo audito, chiedo anche a lei se ritiene compatibile con l'articolo 57 della Costituzione l'erogazione del premio tramite un listone nazionale di 35 nomi al Senato.
0: Posso rispondere?
2: Sì, non ci sono altri interventi. Prego, professore.
0: Benissimo. Allora, risponderò al senatore Cataldi. Il procedimento di approvazione della Costituzione fece che nell'autunno del 1947 fosse stato approvato un ordine del giorno Giolitti relativo alla necessità di sistemi elettorali di tipo speculare o proporzionale, cosa che poi ha portato nel gennaio del 1948 al compromesso Dossetti-Togliatti, ma nello stesso tempo trovò nell'onorevole Meuccio Ruini un avversario perché sosteneva che il sistema elettorale poteva essere cambiato e non è un caso che qualcuno abbia evocato l'oggetto volante contro il presidente del Senato durante l'approvazione nel 1953, era Ruini, il presidente dell'Assemblea. Questo vuol dire che è un elemento controverso. Certo che l'ipercinetismo ha una radice molto chiara. Il sistema del bipolarismo imperfetto non si è stabilito. Forse un intervento a questo punto potrebbe essere opportuno e necessario. Per quanto riguarda la domanda del senatore Giorgis, se ne vedo una contraddizione fra le soglie di esclusione con la non utilizzazione dei voti recuperati dalle singole liste di sotto del 3%, esclusa la prima, io trovo che è una contraddizione rispetto al criterio della governabilità, perché si può non dare la rappresentanza, che poi verrebbe in ogni caso data al partito che non ha ottenuto la rappresentanza diretta attraverso l'inserimento in lista nella quota circoscrizionale. E nello stesso tempo si eviterebbe ciò che mi sembra evidente, la contraddizione maggiore, e cioè che la coalizione che teoricamente ha vinto la campagna elettorale viene posposta a quella minoritaria. Per quanto riguarda la domanda del senatore Rini, io credo che sia incompatibile con l'articolo 57 il meccanismo previsto dal testo del Senato in esame in questo momento. La dizione dell'articolo 57 è molto chiara. E le interpretazioni non possono essere, diciamo, estensive. La elasticità della interpretazione porta ad un punto di rottura, e in questo caso il punto di rottura, sarebbe evidente.
1: Grazie professore, e a questo punto
0: Io
1: ringraziamo lei
0: concludo.
1: e tutti gli altri auditi e facciamo una breve pausa a questo punto, non fino alle 15, ma fino alle 15:15. A dopo.
3: Arrivederci, grazie. Arrivederci.
0: Salve.
5: 18:31 erano i lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato di stamattina. Avete sentito le audizioni sul disegno di legge riguardante la legge elettorale. Avete sentito appunto i vari esperti auditi e le domande dei senatori appunto riguardo proprio alla legge. Tra pochissimo vi trasmetteremo la conferenza stampa che è terminata pochissimo fa dopo il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri si è occupato di due importanti misure, la prima contro il caro carburanti e l'altra una misura necessaria sull'ex Ilva. Intanto il governo ha confermato lo stanziamento per la continuità dell'azienda, appunto, per un'ulteriore tranche di prestito, quindi necessaria ad assicurare la continuità operativa in attesa del perfezionamento della cessione con riferimento all'area a freddo, e poi si è occupata anche del caro carburanti con misure per attenuare il costo. Sentiremo la voce del ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, appunto, che ha illustrato i provvedimenti al termine del Consiglio dei Ministri.
6: Buonasera. Allora, molto rapidamente per il decreto legge che abbiamo approvato, si tratta di due articoli fondamentalmente. Il primo è quello relativo alle accise, il provvedimento che deve essere visto insieme al decreto interministeriale assunto da MEF e MASE in data odierna, fa sì che sostanzialmente si preveda uno sconto che sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore pari complessivamente tra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 di agosto. Naturalmente è già previsto un Consiglio dei Ministri il giorno 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione, monitorando ovviamente la situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto. È stato inoltre aggiornato e prorogato fino a luglio il contributo in favore degli autotrasportatori e ovviamente è previsto anche il credito d'imposta per quanto riguarda l'agricoltura, dove c'è poi una problematica del tutto particolare che riguarda l'incapienza, su cui intendiamo intervenire in corso di conversione. Complessivamente il costo dell'operazione si aggira attorno ai 125 milioni di euro per quanto riguarda lo sconto delle accise. L'altro articolo, che era stato concepito prima della sentenza del Tribunale di Milano, su cui ha commentato direttamente Palazzo Chigi, sono ulteriori 100 milioni a favore dell'amministrazione straordinaria di Ilva per completare il percorso a questo punto di cessione delle attività, in questo caso mi sembra da circoscrivere le attività a freddo, che erano in fase di avanzata definizione e che adesso dovranno essere aggiornate in base alla sentenza che è intervenuta. Fermerei qui se c'è qualche domanda.
7: Abbiamo delle domande, sono 24 ore.
8: Le prego.
9: Buonasera Ministro, Gianni Trovati sulle 24 ore, volevo sapere se si può avere qualche dettaglio in più sulle coperture, la cifra non è enorme, non so, su 125 milioni le accise mobili coprono una quota, poi ci sono centinaia di milioni su altre coperture, perché in giornata sono circolate diverse ipotesi, tra cui l'aumento del prezzo delle sigarette che ha fatto infervorare alcuni esponenti di governo ex fumatori. E la seconda cosa sull'ILVA, visto che sono due gli articoli, faccio due domande: se temete a questo punto, al di là del fatto che appunto la procedura prosegue con l'altra tranche del prestito ponte, se alla luce delle decisioni emerse oggi diventa concreto il rischio di chiusura, ho letto evocato nel comunicato di Palazzo Chigi, in che termini e con quali contromisure possibili? Grazie.
6: Allora, per quanto riguarda le coperture, in parte sono le accise mobili, ma che si riferiscono semplicemente al mese pregresso, perché noi attendiamo l'inizio di agosto per utilizzare quelle maturate nel mese di luglio, in parte le sanzioni antitrust e in parte il fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Per quanto riguarda ILVA, le sentenze sono sentenze, valgono per tutti. E la sentenza mi sembra assolutamente chiara con l'ordine della chiusura dell'area caldo, e questo è un fatto su cui ovviamente stiamo ragionando e domani c'è un incontro con i sindacati, ma questo è un fatto che stravolge, anche se vogliamo dirla tutta, la fase di cessione che era abbastanza avanzata, direi prossima alla definizione con una controparte che in questo momento cambia completamente le condizioni della vicenda.
8: Aprile Messaggero.
10: Sì, buongiorno Ministro, sempre su Ilva, a questo punto, visto che le condizioni sono cambiate, una presenza pubblica all'interno della compagine è possibile, probabile, come la vede?
6: Direi che bisogna leggere la sentenza. Non è che se ci sono problemi di salute cambia la questione se il soggetto che produce e inquina è privato o pubblico.
8: Vanessa Ricciardi, Staffetta Quotidiana, prego.
11: Sì, grazie. Aspetta. Allora, buonasera. Volevo capire bene da quando dovrebbe partire questo sconto sulle accise, direttamente da domani oppure sarà posticipata un altro giorno? Poi lei ha parlato giustamente delle coperture, si parla delle accise mobili, lo stesso Bersani, inventore del meccanismo, è stato un po' scettico su quelli che potrebbero essere i frutti che quindi andrebbero effettivamente a ridurre l'accisa. Volevo capire se eventualmente per il futuro state già pensando a come dovreste muovervi qualora i fondi non sarebbero più sufficienti, e capire anche se questa disparità di accisa sul gasolio potrebbe essere vista come un sussidio ambientalmente dannoso che il governo si è impegnato a eliminare con l'Unione Europea con la revisione Fitto del PNRR. Poi, scusate, una cosa un po' extra, non si parla quasi mai di bolletta elettrica e di gas, che invece è un'altra emergenza che sicuramente sarà sotto l'attenzione dell'esecutivo. Volevo capire se avete intenzione di intervenire, in che modo, e insomma se effettivamente anche su questo ci saranno misure a breve. Grazie.
6: Allora, la misura delle accise entra in vigore da mezzanotte il 28 e devo dire che l'osservazione di Bersani è intellettualmente onesta, visto che tutte le opposizioni che invocavano le accise mobili, il governo ha utilizzato le accise mobili e in più ha messo risorse di bilancio. Se no con le accise mobili non avremmo potuto fare questo intervento che, ricordo, è un unicum in Europa. In nessun altro paese europeo si è presa una misura di questo tipo. Terzo, la definizione del gasolio come ambientalmente dannoso sicuramente fa parte, diciamo così, di tutto l'ordinamento europeo. Diciamo che la guerra e le guerre, non più la guerra, ma le guerre, perché se uno va a vedere le conseguenze sul mercato del gasolio, sono due le guerre che incidono, credo che abbiano determinato sul gasolio in particolare una tensione di prezzo che ad esempio non c'è sulla benzina, e di questo il governo non può in qualche modo non prendere atto e quindi evitare di intervenire.
12: Paolo Cappelleri, Ansa.
13: Sì, buona...
6: sì, certo, poi... diciamo così che l'ondata sulle bollette sicuramente se la situazione non si risolve arriverà e il governo ha già preso provvedimenti e altri ne prenderà anche su quel fronte.
13: Buonasera, volevo sapere se avete come obiettivo un po' sul medio periodo per i prossimi mesi di mantenere il gasolio sotto la soglia psicologica dei 2 euro, quindi se questo intervento verrà ripetuto eventualmente anche in futuro. E prima le è stato domandato se avete fatto valutazioni sulle accise sui tabacchi e volevo sapere che tipo di valutazioni avete fatto su questo.
6: Allora, non siamo intervenuti sulle accise sui tabacchi, uno. Due, l'ho detto prima, lo ribadisco, noi come abbiamo fatto in precedenza monitoreremo giornalmente l'andamento dei prezzi. Che come voi sapete evolvono in modo assai erratico in base alle situazioni di conflitto più o meno acceso o auspicabilmente di tregua o ancora più auspicabilmente di pace in Medio Oriente. È chiaro che la situazione evolve di giorno in giorno, ad esempio oggi il prezzo del Brent è drasticamente sceso, la speranza è che tra qualche giorno, in modo magari non troppo, ahimè, veloce, questo si traduca nel prezzo alla pompa.
12: Marco Biglieciano, Fanpage.
14: Buonasera Ministro, in parte rispondeva già adesso, volevo capire le valutazioni che sono state fatte per quanto riguarda un possibile intervento che poi non c'è stato sulla benzina, si era parlato di possibilità di un intervento selettivo perché alla fine invece si è deciso di non intervenire in nessun modo per un problema di risorse, e se invece il prezzo non dovesse calare un tipo di intervento di questo tipo magari selettivo potrebbe essere recuperato nel CDM del 4 agosto, grazie.
6: Sì, ribadisco, noi stiamo osservando l'andamento, stiamo monitorando, stiamo cercando di riflettere quali siano le modalità di intervento più efficaci, naturalmente in un quadro di finanza pubblica, per cui come avete sentito anche per pochi giorni le cifre da stanziare sono molto molto rilevanti.
12: Chiudiamo con Classe CNBC, prego.
15: Grazie, buongiorno, Yenina Andao, Classe CNBC. Volevamo sapere qual era la vostra impressione sul tema di Hormuz. Secondo voi questa crisi che sta impattando sulla nostra chirurgia è più grave di quella dell'Ucraina, e se sì quale sarà l'approccio? Grazie.
6: Ma ho osservato prima che ho parlato non di guerra ma di guerre, perché le cose in qualche modo si intersecano. Se uno pensa al mercato del gasolio e pensa che uno dei principali fornitori era la Russia, adesso non lo è più, è quasi completamente esaurito questo tipo di fornitura, è da mettersi in modo, diciamo, correlato alla crisi di Hormuz. Tutto questo, l'ho detto e lo ribadisco, questa situazione danneggia principalmente paesi come l'Italia e la Germania, che sono paesi industriali e che dipendono, ahimè, moltissimo da combustibili fossili. Quindi quando poi si osservano gli andamenti delle economie, le performance e quant'altro, ricordiamoci che i più danneggiati economicamente da queste due vicende belliche sono esattamente l'Italia e la Germania.
12: L'ultima lì e poi chiudiamo veramente, grazie.
16: Nadia Pietrafitta, La Press. Ministro, prima del Consiglio dei Ministri il Vice Premier Antonio Tajani ha fatto un video sui social nel quale diceva che oltre ad intervenire per imprese e famiglie riducendo le accise sui carburanti, il governo intende abbassare le tasse, nello specifico detassare le tredicesime, cancellare il bollo per auto e moto e ridurre ancora l'aliquota IRPEF. Secondo lei sono obiettivi realizzabili allo stato attuale dei conti? Grazie.
6: No, io vorrei fare anche tantissime altre cose. Naturalmente il ciclo di bilancio inizia a settembre e dovremo e utilizzare al meglio quelle che sarà la possibilità, se il Parlamento ci darà mandato in questo senso, della clausola nazionale di deroga al patto di stabilità. Settimana prossima andremo in aula per chiedere al Parlamento di darci mandato a procedere in Europa. Questo aprirà degli spazi diciamo significativi di bilancio in termini di scostamento, ma proprio perché è uno scostamento dovranno essere utilizzati in modo molto intelligente e molto mirato. E quindi la discussione è ovviamente aperta, il governo cercherà di fare le cose migliori nonostante una situazione oggettivamente esterna molto molto complicata.
12: Bene, grazie a tutti, buona serata. Prego.
6: Grazie.
5: Radio Radicale, sono le 18.45, abbiamo seguito la conferenza stampa del Ministro delle Finanze Giorgetti. Al termine del Consiglio dei Ministri, due provvedimenti importanti, uno sul contenimento del prezzo dei carburanti e l'altro sull'ex ILVA. Adesso vi proponiamo la settimana informatica con Stefano Quintarelli e a cura di Lanfranco Palazzolo.
17: Radio Radicale, eccoci alla settimana informatica con Stefano Quintarelli. Allora, questa è stata indubbiamente una settimana molto intensa, perché sono capitati parecchi incidenti e si è aperto anche un grosso conflitto internazionale su Google. Allora, io partirei in ordine da quello che è successo a OpenAI, che stava facendo addestrando un sistema di intelligenza artificiale in un ambiente isolato, e questo e durante questa fase di addestramento c'è stata una rivolta di questo sistema di intelligenza artificiale, che è partito per fatti suoi è andata a finire su Hugging Face. Allora, che cosa è successo? Perché molti hanno citato questo caso come un assaggio di quello che dovremmo aspettarci dopo Mythos da parte dell'intelligenza artificiale. Di questo poi, visto che il fatto è scoppiato clamorosamente a metà della settimana, me ne sono già occupato con Giulia Pastorella e Corrado Giustozzi, che hanno fatto la loro analisi. Adesso voglio sapere qual è la tua.
18: Mi interessa sapere cosa ha detto Corrado, nel senso che non che Giulia non mi interessi, ma Giulia Pastorella non è un tecnico, Corrado Giustozzi è uno dei massimi esperti di sicurezza che abbiamo in Italia, quindi mi interessa sapere cosa ha detto Corrado.
17: Allora, lui diciamo, non era eccessivamente preoccupato per quello che è successo, nel senso che insomma va detto che è una cosa importante, sì, che non si era mai verificata, ammesso che ce l'abbiano fatto sapere, ma che non, secondo lui non ha una portata rivoluzionaria.
18: Sì, io sono abbastanza d'accordo. Allora, cominciamo col dire che OpenAI ha fatto qualcosa che ha attaccato Hugging Face, che è un altro sito che lavora su intelligenza artificiale, diciamo così, semplificando. Lo potevano tenere per sé e invece l'hanno sbandierato ai 420, anche perché negli Stati Uniti non c'è una norma che impone di fare disclosure degli incidenti informatici, cioè di dire quando ci sono stati. Quindi era una roba,
17: sarebbero moralmente più tenuti a farlo in quanto no profit?
18: Ma no profit lo fu, e moralmente da quelle parti se lo sono dimenticati. Quindi, la prima cosa strana da notare è che di questa roba ne hanno parlato e fatto parlare in tutto il mondo. Questa è una cosa da notare. Poi, la seconda cosa da notare, cos'è che stava facendo quel bot di OpenAI? Stava cercando, l'avevano messo a risolvere un benchmark che si chiama Exploit Jim, che è un benchmark costruito sulla base di vulnerabilità che ci sono, diciamo, nel mondo reale, e questo è un benchmark che serve a valutare le capacità dei bot, degli agenti, per sviluppare, sfruttare queste vulnerabilità. Quindi era un esercizio su un insieme di test. Questo agente di OpenAI era stato confinato in una sandbox, cioè la sandbox è, sandbox vuol dire la scatola della sabbia, la cassa della sabbia. Sai che i bambini, no, all'asilo hanno un recinto di legno dove dentro, in alcuni posti, dove dentro c'è la sabbia, perché dove i bambini possono giocare per evitare che la sabbia vada dovunque. Sta di fatto che questa sandbox, che era fornita da un fornitore, da una terza parte, non era tenuta stagna, e quindi da lì questo bot è uscito e ha fatto il suo compito, cioè cercare di risolvere questo benchmark. Per cercare di risolvere questo benchmark è andato a cercare delle informazioni su Hugging Face, e per riuscire a prendere queste informazioni visto che era una cosa che cercava vulnerabilità di sicurezza, ha trovato delle vulnerabilità su Hugging Face. Allora, io da piccolo, io ho scritto un commento sul mio blog e ho messo un'immagine di un convegno a cui avevo partecipato nel 1987 sui virus, avevo 22 anni e c'erano tutta una serie di personalità, professori, alti dirigenti di aziende, eccetera, e io parlavo di virus, che era la cosa del momento, no? Perché tutte le banche avevano paura dei virus. I virus, no? Sperimentalmente noi avevamo fatto un virus che, quando tu andavi a fare un bonifico di X lire su un determinato conto corrente con una determinata causale, poi invece lui ne scriveva sul conto corrente del beneficiario non X lire ma mille volte tanto. Quindi le banche erano tutte preoccupate, no? C'era l'apocalisse dei virus che avrebbero rubato i soldi da tutte le banche, eccetera. Dopodiché questo ha determinato, non che non ci siano stati degli incidenti legati ai virus, anche seri, però ha determinato la nascita di un'ecologia per cui tutti hanno cominciato a preoccuparsi dei virus, a prendere gli antivirus, a prendere la cosa sul serio e a costruire delle contromisure. All'epoca mi occupavo di virus insieme con alcuni amici E quando lo facevamo, lavoravamo con una BBS di un tal signore che stava a Santa Clara, uno che si chiamava John McAfee, e gli mandavamo le impronte dei virus che trovavamo in Italia, no? E quando dissezionavamo questi virus, non lo facevamo su computer collegati in rete, all'epoca le reti non era internet, c'erano altre reti, lo facevamo su computer disconnessi, in termine tecnico si dice air gapped, cioè con un buco d'aria, in modo tale che i virus non passassero da un computer all'altro. Si faceva grandissima attenzione a questo. Quello che ha fatto OpenAI è stato confinare questo bot con una sandbox. Capisco che non sia pensabile magari di fare sistemi completamente air gapped, cioè disconnessi da internet, però buon senso vorrebbe, se sei un'azienda che vale migliaia di miliardi, perché questo o centinaia di miliardi, buon senso vorrebbe che quando ti danno la scatola, la cassa della sabbia, la sandbox all'interno di cui fai questi esperimenti, la prima cosa da verificare è che questa scatola tenga, no? E che sia tenuta. E invece questo non era stato fatto. E questo per me è una leggerezza. Dopodiché hanno questi sistemi, usano la conoscenza che è già disponibile, la eseguono autonomamente con una velocità e una scala superiore a quello che può fare un operatore umano, ma non è che un operatore umano non poteva trovare le stesse vulnerabilità se ci si fosse messo. Alla fine questo aumenta le possibilità dei cattivi, abbassa la soglia di competenza necessaria ai cattivi per fare dei malanni, ma nel contempo consente anche ai buoni di costruire, di identificare i problemi e costruire delle difese. Per cui alla fine questi modelli open weight, sto saltando un attimo e parlo in frasca, uno degli argomenti contro i modelli open weight è che i modelli open weight non hanno intorno a sé le misure di sicurezza tali da limitarli perché i cattivi li usino. Però in realtà il fatto che queste cose possano avvenire fa sì che le persone, come i virus, fa sì che le persone si dotino di antivirus e quindi investano sulla sicurezza. Per cui alla fine in realtà il saldo è positivo, perché ti spinge ad occuparti di una questione della sicurezza, no? L'anno scorso parlavamo tantissimo di tutti, negli ultimi anni, di tutti i ransomware. I giornali erano pieni di casi di ransomware. Adesso non è che siano spariti, però sono molto più limitati, perché le persone più o meno hanno imparato e sono stati costruiti dei sistemi per evitare che le persone eseguano del codice o scarichino del software sulle macchine delle aziende, del software a rischio. Per cui alla fine questi problemi generano una reazione, la reazione è più sana, no? Tu pensa, sempre sulla mia piccola breve riflessione sul mio blog in cui parlavo di queste cose e dove poi ho raccontato anche di eventi degli anni 90 quando c'era l'operazione Desert Storm, ma questa è un'altra storia, concludevo dicendo: pensate alla 500 del 1970 e alla Fiat 500 di adesso. Cosa cambia tra le due utilitarie? Che la prima era una scatoletta su quattro ruote che se facevi un incidente ti ammazzavi. Questa c'ha tutta una serie di misure di sicurezza, le cinture, gli airbag, i crash test, eccetera. La sicurezza ha un costo, è indubbio che la sicurezza è un costo. Tutte le macchine aumentano la nostra capacità, bisogna considerare i temi di sicurezza maggiormente di come lo si faceva prima, perché adesso il fenomeno può essere un po' più esteso, ma tutto ciò è salutare che si investa di più in sicurezza.
17: In correlazione a, diciamo, questo incidente di OpenAI, abbiamo dovuto registrare qualcosa che è accaduto in questi giorni, ovvero il fatto che ChatGPT è andato, che è legato ovviamente a OpenAI, è andato in down due volte nel giro di poche ore, mentre si indaga sulle cause. Allora, sull'incidente OpenAI Hugging Face abbiamo saputo tutto, sul down di ChatGPT non abbiamo saputo niente.
18: Sull'incidente di OpenAI e Hugging Face abbiamo saputo tutto perché fa parte della narrazione. Guardate come sono potenti i nostri modelli, se noi siamo strafighi, eccetera. Sul fatto che loro abbiano subito dei down non fa parte della narrazione, guardate come siamo strafighi, quindi non si sa niente, non hanno detto niente. Prima o poi arriveranno con una comunicazione, per adesso non si sa nulla.
17: Non si possono fare neanche delle ipotesi, anche in relazione a quello che è successo?
18: Nessuna ipotesi.
17: Ti ricordi altri casi frequenti di down di ChatGPT?
18: No, di ChatGPT no, però ci sono dei siti che fanno, che tracciano i down dei servizi più popolari, adesso non mi ricordo il nome, però insomma cercando con un motore di ricerca si trovano, ci sono appunto questi siti che ti dicono Down Detector, ecco come si chiama, e che tu gli dici quando hai un problema a raggiungere un determinato sito, tu gli dici questo sito, chiedi lo stato e quello ti dice guarda, 14.000 utenti in queste regioni del mondo stanno riportando che questa roba qui, che questo servizio è down, piuttosto che le sonde, i probe dimostrano che il server è down, che il servizio è down. Down di servizi ce ne sono frequentemente, piccoli magari, isolati, limitati, però ce ne sono tanti. C'era stato anche clamoroso quello di Amazon Web Services qualche mese fa, no? Di cui ci eravamo occupati.
17: Va bene, allora andate a vedere su Down Detector come sta andando per ChatGPT e nel frattempo, in questi giorni, è scoppiata anche una grossa grana internazionale, perché come sapete Google ha ricevuto una cospicua multa per le sue attività che non sempre sono trasparenti. La multa è di 890 milioni di euro per aver violato le regole sulla concorrenza nel settore digitale. Allora, che cosa è successo? La questione è finita anche sulla scrivania, anzi sul computer di Donald Trump, ammesso che ce ne abbia uno.
18: Beh, oddio, non credo che ce ne abbia uno. Intanto va
17: sicuramente
18: detto...
17: ha una clava con sé, se la porta dietro.
18: Se la porta dietro in costanza, nel senso, ma lui aveva appena messo dei dazi nuovi, dopo che i tribunali gli avevano detto che i suoi dazi erano illegali, adesso ne ha messo di nuovi dicendo che questi dazi puniscono i paesi del mondo dove c'è del lavoro forzato, e praticamente sono tutti i paesi del mondo dove c'è, quindi si appella a un'altra legge per dire per trovare una giustificazione per i suoi nuovi dazi, cosa per la quale alcune aziende americane hanno fatto immediatamente ricorso e lo vinceranno di nuovo. Però si va avanti così, con quello lì che mette dei dazi e i tribunali gli dicono che ha torto, e poi lo Stato deve risarcire. Ma allora la cosa della commissione sono la sanzione di 890 milioni, in realtà sono due sanzioni, una di 460 e una di 430. La prima è legata a quello che viene chiamato in gergo il self-preferencing, di cui ci eravamo già occupati, no? Cioè il fatto che Google favorisce i propri servizi nei motori di ricerca a discapito dei servizi concorrenti. tipo se cerchi una polizza, se cerchi un volo, ti portava verso Google Flights e tutti gli altri servizi che invece ti fanno i servizi di comparazione dei voli, ne vengono penalizzati. E questo è il primo. E il secondo sono le cosiddette condizioni di anti-steering, cioè secondo il Digital Markets Act ha stabilito che deve essere possibile installare applicazioni sui dispositivi non solo dagli store di chi li produce, che altrimenti gode di un beneficio, di un monopolio sulla piattaforma in questione, e quindi non solo attraverso, ma anche ad altre fonti. È chiaro che se io distribuisco la mia applicazione non solo attraverso Play Store di Google, ma attraverso un'altra fonte, devo essere libero di dire al mio cliente, al mio utente, guarda che oltre a Google Play puoi trovarlo anche da un'altra parte, e se vieni a comprare da un'altra parte ti faccio uno sconto. Ecco, anche questo Google non consentiva ai fornitori di software di informarli di alternative all'installazione, e quindi per questa cosa si è beccata una sanzione da 430 milioni di euro, quindi alla fine sono 890 milioni di euro, che sono una cifra esorbitante, no? Se pensiamo, 890 milioni di euro sono una cifra veramente esorbitante, però va confrontata con il fatturato di Google. Google ha fatto l'anno scorso oltre 400 miliardi di fatturato, cioè 890 milioni di euro sono poco più di 900 milioni di dollari, quindi circa un miliardo, diciamo, facciamo un conto largo circa un miliardo su 400. È come se una persona che guadagna 40.000 euro all'anno ricevesse una multa da 100 euro. Cioè, questa è la proporzione. Quindi sì, stiamo parlando di una cifra in senso assoluto gigantesca, di sicuro non una cosa che neanche fa... perché poi a questo naturalmente ci saranno i ricorsi, cioè mediamente poi ci mette anni, 4, 5, 6 anni prima di arrivare a pagamento, e in quell'epoca lì Google sarà già a 700 miliardi di dollari di fatturato, quindi inciderà ancora meno. Per cui la cifra in assoluto è gigantesca. I comportamenti, vabbè, li abbiamo visti tutti che questi comportamenti li faceva, questi sono comportamenti che ostacolano la concorrenza, e Google si è beccata la multa, al che Trump ha risposto come la regina di cuori: tagliategli la testa, no? A questa reazione, quando le aziende americane fanno qualcosa di sbagliato e si beccano una multa, lui reagisce: tagliategli la testa, mettetegli dei dazi, senza considerare che poi nelle cause e nelle segnalazioni che portano a queste sanzioni, spesso e volentieri, come anche in questo caso, sono aziende americane a venire a fare queste azioni illegali in Europa. Quando Google stessa, quando ci fu il caso gestito dall'allora commissario europeo Monti sull'integrazione tra Internet Explorer e Windows, cioè il fatto che Microsoft ti dava Windows e ti spingeva e ti forniva Internet Explorer, e quindi questo penalizzava la concorrenza, a lamentarsi per cui Microsoft, esattamente lo stesso tipo di comportamenti contestati adesso, no? Il self-referencing, diciamo, fatto in altro modo, cosa per cui Microsoft fu condannata dall'allora commissario Monti, ad intervenire in quella causa c'era questa piccola startup americana dell'epoca che era proprio Google. Quindi Google si lamentava con Microsoft degli stessi comportamenti di cui adesso la gente, gli altri operatori si comportano, e sono americani contro americani che vengono a litigare in Europa. E Trump reagisce dicendo: dazzi! Vabbè.
17: Allora, e però la reazione del Presidente degli Stati Uniti c'è stata. Pensi che si sia arrabbiato da solo o gli ha telefonato qualcuno da Google?
18: No, ma sicuramente, no, sicuramente gli hanno segnalato la cosa, figurati, in più parti, no? Perché poi Google non è mica l'unica azienda a violare le norme europee, più o meno tutti i grandi colossi violano le norme europee perché gli costa meno, cioè alla fine è un cost of doing business, no? Ricordiamo che era la settimana scorsa che c'era, chi era? Mi sembra, non mi ricordo quale operatore aveva stimato nelle sue carte interne sulla casa, stimava che il fatto di andare a prendere tutti i libri del mondo per farci l'allenamento degli LLM avrebbe potuto portare a dei costi, delle multe tra i 10 e i 100 miliardi. Ho detto ok, facciamolo. Cioè, sono cifre esorbitanti per i comuni umani, ma per loro è un cost of doing business, cioè lo fanno e poi si arriverà a ricorso, la multa sarà ridotta, si rinegozierà e nel frattempo per te quello rappresenta una frazione del fatturato. Quindi tutte queste aziende, tutte, si beccano tutte sanzioni perché fanno tutti dei comportamenti che rispetto alle norme europee sono, diciamo, ritenute illecite. Però lo fanno perché gli conviene e poi vanno a piangere da Trump dicendo fai delle ritorsioni così ci aiuti a non pagarle e Trump agisce, no? A beneficio del popolo americano, cioè di quei 4 oligarchi o 10 oligarchi che lo sostengono.
17: Allora torniamo da noi, anche se poi questa cosa della ritorsione contro l'Unione Europea ci riguarda anche direttamente perché noi siamo Unione Europea.
18: Ritorsioni ce ne saranno ancora perché adesso che i cinesi sono arrivati con i modelli open weight a livelli assolutamente confrontabili a quelli dei modelli di punta americani, tutte le statistiche indicano che gli utenti stanno favorendo i modelli gratuiti cinesi rispetto ai modelli a pagamento americani.
17: Vabbè, su questo ne parliamo dopo, perché è uno dei punti della nostra scaletta.
18: Benissimo.
17: Dall'APIO ci è arrivata una novità, che finalmente possiamo accedere al nostro fascicolo sanitario. Ce n'è voluta per sapere quello che già sapevamo?
18: Sulla
17: nostra salute.
18: No, ma in realtà il fascicolo sanitario c'è già in tutte le regioni, no? Perché la sanità è una materia di competenza regionale in Italia, quindi tutte le regioni hanno costituito il loro fascicolo sanitario elettronico, quindi per andare sul fascicolo sanitario elettronico di solito uno cosa faceva? Andava con un browser, cercava fascicolo sanitario Lombardia, nel mio caso, mi viene fuori il link, clic, vado con speed, entro e trovo le cose. Adesso, senza dover cercare, posso aprire l'app io e trovarmi tutti i link, il link al mio fascicolo sanitario diretto, no? Perché l'app io in tutta evidenza sa io da dove sto e quindi mi può dare questa cosa. Allora, diciamo che questo è un beneficio per quella intersezione di insiemi, per quelle persone che appartengono all'intersezione di insiemi, di quelli che hanno la APIO e di quelli che non consultano il fascicolo sanitario elettronico perché non sapevano che ci sono, che c'è. Quindi se tu non lo consultavi perché non sapevi che c'era la tua regione e se hai la APIO, adesso lo sai, ci clicchi e vai sul fascicolo sanitario della tua regione. Quindi alla fine è un'opera di diffusione su una fetta di popolazione. Non ho idea se sia grande o piccola, però è un meccanismo di promozione del fascicolo elettronico.

0: Sanno che Stefano Quintanelli WhatsApp non ce l'ha. Perché probabilmente è poco sicuro, ma anche perché ogni tanto escono fuori delle notizie poco rassicuranti sul fatto che ci si possa infilare in alcune conversazioni, così come è successo con Acrobat, che ha mostrato una nuova Acrobat per Chrome, che ha mostrato una nuova vulnerabilità di WhatsApp. Anche qui mi sembra niente di nuovo, però ricordarlo non fa male.
1: Sì, beh, è una nuova vulnerabilità. Allora, il fatto che, perché io non uso WhatsApp? Perché, come è noto, molti anni fa, quando mi nominarono alla presidenza del comitato di indirizzo dell'Agenzia per l'Italia Digitale, io volli sperimentare in prima persona, sentendo su di me la responsabilità di fare delle scelte, se fosse possibile vivere senza, cioè fare delle cose e avere una normale attività senza strumenti di oltreoceano. E da allora non uso nulla salvo Google Maps, perché per Street View non ci sono alternative. E quindi ho smesso di usare WhatsApp. Successivamente erano uscite le notizie che i moderatori di WhatsApp avevano accesso agli ultimi 5 messaggi. Cioè, se tu segnali un messaggio, questa è la notizia che è uscita sulla stampa, se tu segnali un messaggio, i moderatori possono risalire ai 5 messaggi precedenti. Perché solo 5 e non 500? Cioè, c'è un meccanismo per cui loro possono andare probabilmente a prendere dal dispositivo i messaggi, decifrarli, andare a guardarli. Quindi se lo possono fare con 5, probabilmente lo possono fare anche con di più. E visto che ci sono delle norme negli Stati Uniti che sostanzialmente fanno sì che i servizi di intelligence possano chiedere delle cose su cittadini europei senza che questi li vengano a sapere oggi, io ho preferito fare una scelta diversa, no? Per cui in famiglia usiamo questa cosa che si chiama Delta Chat sul mio server di mail, che è una roba esattamente come WhatsApp, ma che funziona usando un server di mail e non il server di WhatsApp, e in azienda invece usiamo Matrix come sistema, con un client che si chiama Element. Quindi questa qui è stata la mia scelta su WhatsApp. E adesso è venuta fuori questa notizia di questa vulnerabilità, che per la verità è già stata sistemata, è già stata aggiustata, per cui su WhatsApp Web, quindi sull'uso di WhatsApp sul PC, usando l'estensione di Acrobat su Chrome, quindi per vedere i file PDF su Chrome, se tu visitavi un sito maligno, un sito, diciamo, cattivo sul web con il browser Chrome, questo poteva aprirti il tuo WhatsApp e andare a leggere i messaggi. Questa vulnerabilità è stata sistemata, per cui adesso credo che questa cosa non sia più possibile, insomma.
0: Certo,
1: Era una
0: ci hanno
1: vulnerabilità.
0: messo 4 ore per scoprire questa falla attraverso un tool, dimmi se ho detto bene, un tool agentico, quindi utilizzando l'intelligenza artificiale.
1: Sì, ci hanno messo poco. Questo fa parte di quello che dicevamo prima, no? Il fatto che gli strumenti ti consentono di trovare delle vulnerabilità in modo accelerato, quindi per una questione di velocità superiore a quello che potrebbe fare una persona, ti consente anche di ripararli molto in fretta. Questo è un esempio preclaro di quello che dicevamo prima.
0: Passiamo da questa falla a a un'altra.

0: un'altra falla di tipo sentimentale che però ha avuto anche dei risvolti informatici, perché in questi giorni abbiamo scoperto che in Corea del Sud l'ex moglie del re dei chip, Choi Tae-won, ha ottenuto il divorzio, ma anche ha ottenuto un cospicuo, diciamo, indennizzo per questo divorzio, che ha avuto anche degli effetti sul mercato, perché insomma Choi è l'uomo che guida il secondo conglomerato industriale della Corea del Sud dopo Samsung, che è proprietario anche di SK Hynix, uno dei principali fornitori di memorie HBM utilizzate dai sistemi di intelligenza artificiale di Nvidia. Una questione anche di corna, che però ha avuto anche degli effetti sul mercato e che ha fatto tremare le quotazioni di questa azienda. È paradossale o è normale?
1: Ma no, non è paradossale, cioè da che l'uomo è uomo, queste cose sono sempre successe, cioè dall'inizio della storia, quindi per carità. E il fatto che poi l'azienda abbia subito un piccolo scossone, diciamo, una piccola scossa da questa cosa, e anche questo fammi dire. È normale perché la capitalizzazione non era una cosa gigantesca. Il divorzio costa a lui e ne beneficia a lei 640 milioni di dollari, che sono una cifra esorbitante, ma sono nulla rispetto agli 80 miliardi che la signora Melinda French, ex Melinda Gates, ha avuto quando si è separata da Bill Gates, o il 4% di azioni di Amazon, che oggi vale 100 miliardi, questo 4%, che la signora Mackenzie Scott, ex Mackenzie Bezos, ha avuto quando si è separata da Bezos. Cioè, alla fine stiamo parlando di bruscolini, ecco, come importi.
0: Quindi queste aziende non dovevano tremare per questo divorzio, perché
1: Ma no.
0: si è parlato di uno scossone, insomma, per questa.
1: Sì, ma sai, in Corea in questo momento c'è una volatilità molto alta in borsa, c'è una grandissima quantità di persone che scommettono in borsa cifre anche piccole, ma proprio scommettono, nel senso che sono tipo app di scommessa e qualche decina percentuale di punti percentuali della popolazione, non puoi dire che investa, diciamo, specula in borsa, quindi i titoli tendono ad avere delle reazioni forti e quindi c'è una volatilità molto alta.
0: Allora, dal tuo blog troviamo che Nvidia, Microsoft e Meta e altre 22 aziende hanno scritto una lettera aperta rivolta a Washington, quindi immagino a Trump e a chi governa gli Stati Uniti, a non reprimere l'intelligenza artificiale. Open White,
1: Wait, wait.
0: ne stavamo parlando prima. È una lettera importante, hanno ragione, visto che tu, introducendo questa notizia, hai citato anche il tuo libro che esce il prossimo 18 settembre.
1: Corretto, il mio libro esce il 18 settembre per Bollati e Boringhieri. E mi ha aiutato a scriverlo Emil Abi-Rashid, che è un bravissimo giornalista, che ha assistito a delle mie conferenze, ha buttato giù l'intelaiatura del libro, che poi ho rimpolpato, diciamo, ha scritto lo scheletro lo scheletro dei capitoli che appunto poi ho rimpolpato e perfezionato, diciamo, sono passato da 70 a 200 pagine, quindi è stato un grosso lavoro. È un libro con dentro tantissime citazioni, cioè credo che siano qualcosa tipo 430 citazioni, quindi è un libro ampiamente documentato. E tra l'altro, fatto divertente, ho provato a darlo in pasto a diversi, agli LM, dicendogli di controllare se c'erano delle imprecisioni. E quindi ho usato ChatGPT a pagamento, Claude a pagamento, e ho usato Gemini di Google, DeepSeek, Zeta AI, no, ne ho usati un po'. E nessuno è stato in grado nessuno di questi ha completato il task. Claude ha finito il credito, ho dovuto aggiungere soldi e poi a un certo punto io gli avevo detto controlla tutte le citazioni e quello l'ha fatto a campione. Gli ho detto scusa, ti ho detto di controllarle tutte, non a campione. Gli ho detto no, ma non posso. Cioè cose di questo genere. ChatGPT mi ha risposto che il libro è altamente speculativo, pieno di fake news. E se le cose che ci fossero scritte fossero vere, il mercato sarebbe già crollato da tempo. E allora io ho ribadito: controlla tutti i riferimenti che ho messo nelle note. E ho detto: ah, sì, ho controllato tutti i riferimenti, è tutto giusto. Quindi, però il mercato non è crollato. E insomma, sì, in quel libro, nel nuovo libro che esce il 18 settembre, ne approfitto per fare un po' di pubblicità, La bolla dell'intelligenza artificiale, Bollate e Boringhieri, una delle cose, vengono dette tante cose in questo libro, una delle cose che vengono dette è che insomma il futuro in larga misura passa dai modelli open weight. E questo è un grosso problema per Anthropic e per OpenAI, che fanno della loro integrazione verticale, dalla ricerca fino all'erogazione del servizio, fanno il loro modello di business. E questa cosa ha destato moltissima preoccupazione negli Stati Uniti con David Sachs, l'ex zar dell'AI e oggi presidente del comitato consultivo scientifico del presidente, c'è un comitato scientifico, David Sachs per il presidente degli Stati Uniti, David Sachs è il presidente di questo comitato, e anche lui di recente dice che non possiamo lasciare, il mondo andrà verso gli open weight, ci dispiace per Anthropic e OpenAI sostanzialmente, lui dice una cosa un po' diversa. Però non possiamo che gli Stati Uniti non cavalchino i modelli open weight, perché il mondo andrà lì, così come siamo passati dai web server a pagamento ai web server Apache che sono open source, questo accadrà anche su questo. Lui poi, David Sachs, per la verità, dice che comunque ci sarà sempre bisogno per dei compiti particolarmente sofisticati di andare ad usare i modelli più sofisticati, e questo può darsi. Il problema è che quei soldi lì, cioè questa domanda residua, è molto piccola per giustificare tutti gli investimenti e gli impegni di spesa che OpenAI e Anthropic hanno assunto. Cioè stiamo parlando di, in un caso, 700 miliardi di costi di data center. Se alla fine la gente si rivolge ad OpenAI, come dice Sachs, solo per quelle quote di inferenze, di richieste che richiedono un modello particolarmente sofisticato, beh, difficilmente OpenAI potrà far fronte ai propri impegni finanziari. Queste cose sono descritte bene con tutti i dati e tutti i riferimenti all'interno del libro. Non mi stupisce che quei 22, anzi, scusa, quei 25 abbiano sottoscritto questa lettera, che francamente sembra dettata da David Sachs. non mi stupisce minimamente. Quello che mi ha stupito è che non ci sia Amazon, perché Amazon Web Services ha fatto la propria fortuna fornendo software open source come servizio, poi customizzato da loro. Quindi mi stupisce un po' questa cosa, però diciamo questa lettera è l'epifenomeno, è il brufolo di un malessere molto più profondo e radicale che c'è dalle parti della Casa Bianca con gente che litiga perché non sanno cosa fare. Cioè, Scott Bessent, il segretario del commercio, mi sembra, ha detto che i modelli open weight cinesi che usano la distillazione è un furto di proprietà intellettuale e questo va punito. La distillazione è un furto di proprietà intellettuale e va punito. Prendere tutti i testi e tutto il copyright, i materiali copyrighted di tutto il mondo,
0: Allora, lui
1: invece.
0: se l'è presa con Moonshot, che ha utilizzato il modello Fable di Anthropic per, come hai detto tu, utilizzo il termine, distillare i dati.
1: Sì, esatto, lui se l'è preso con quello, ma questa è una cosa che già girava da tempo, no? Cioè loro dicono i cinesi sono bravi perché riescono a fare le cose bene, perché partono dai nostri modelli e quindi rubano la nostra conoscenza. Quindi finché sono loro a rubare tutta la conoscenza, cioè a prendere tutti i libri che sono stati scritti senza pagare, va bene. Quando è qualcun altro suppostamente a farlo, non va bene. Che Moonshot sia stato effettivamente basato sulla distillazione di Fable è quantomeno controverso perché non tornano le date, no? Perché i cinesi avrebbero avuto a disposizione solo 2 settimane per fare il modello rispetto a quando Fable era stato reso disponibile, per cui non torna tanto. Ormai bisogna mettersi il cuore in pace, no? Cioè il futuro dei modelli open weight, in larghissima misura, ma è un po' come la mail. Un'azienda si fa il server di mail se lo fa all'interno, non vuole farlo all'interno, lo prende come servizio da qualcuno, da Google o da Microsoft. E questa cosa succederà anche con i modelli, no? Te lo vuoi fare tu, te lo metti sui tuoi server in casa, così non hai problemi di privacy, non hai problemi di fuga di proprietà intellettuale, non hai problemi di compliance con le norme, eccetera. Benissimo. Se invece non vuoi avere quest'onere, fai un bel contratto con Amazon, con Microsoft e lo prendi erogato da loro. Fine.
0: Allora, dalla Francia abbiamo appreso che è stata approvata una legge che permette di bannare i social per gli under 15. Questo succede mentre in Italia ancora non abbiamo una legge su questo argomento. Non solo non abbiamo una legge su questo argomento, ma in questi giorni il governo ha fatto un DDL dove ha permesso l'imputabilità dei minori di 18 anni, cioè dai 14 ai 18 anni, il cosiddetto DDL anti-Maranza. Allora io ti chiedo. Se tu ritieni che sia imputabile un minore dai 14 anni ai 18 anni, presentando questa legge così, ognuno si prenda le sue responsabilità, ha ancora più ragione di essere una legge che proponga un ban simile per gli under 18? A partire dai 14 anni, perché se pensi che una persona sia imputabile dai 14 anni in poi, fino a 14 anni almeno
1: Mi sembrano due cose diverse,
0: sono due
1: francamente.
0: cose diverse, però insomma io ho
1: Perché
0: cercato di legarle in qualche modo.
1: in un caso c'è una persona che in un limitatissimo numero di casi, perché poi succede pochissime volte, ha un comportamento attivo criminale. Quindi stiamo parlando della mosca bianca, perché questa è la verità, I media magari ne danno un'impressione diversa, però i numeri lo dimostrano, quindi sono delle mosche bianche che fanno un atto positivo. Dall'altra parte c'è invece la totalità dei ragazzi che subisce delle cose. E secondo me sono due cose completamente diverse. Per me fanno bene a regolamentare. Se fosse per me, guarda, se fosse per me, io regolamenterei il disegno delle applicazioni. Cioè, non è che direi, cosa peraltro ci siamo occupati un paio di settimane fa, perché c'è una sanzione sulla base, un'ipotesi di sanzione a Meta sulla base del design delle applicazioni. Secondo me bisognerebbe andare a regolare il design delle applicazioni più che a vietare, ma visto che questo non si può fare, vietiamolo. C'è un signore che diceva, ti leggo questo passaggio: l'impulso a regolamentare la piattaforma in base all'età è l'idea che le piattaforme siano immutabili. Spesso io descrivo come se avessimo biblioteche e 20 anni fa le persone, dove sai che vanno una cosa, le sarebbe, e qualcuno ha detto che le biblioteche sarebbero molto più sostenibili dal punto di vista finanziario se permettessimo alle persone di mettere una specie di macchinetta da gioco all'interno delle biblioteche, e poi dovremmo avere un bar nella biblioteca, che sarebbe fantastico, e facciamolo anche come uno strip club. E questo è quello che stiamo facendo. E adesso, per arrivare a prendere i libri, devi passare il bar, lo strip club e le macchinette per scommettere. Questo per arrivare a prendere dei libri per bambini. E dici: questo è un incubo. I bambini non possono andare a leggerci i libri, e la decisione è bandire i bambini dalle biblioteche. E questa è di mancanza di immaginazione, per cui forse le biblioteche potrebbero essere diverse. Io sono d'accordo su questo. Sarebbe bene fare una regolamentazione fine, cosa che tra l'altro anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto in un contesto, però. In assenza di questo, in assenza della possibilità di dire a un'azienda come fare le proprie applicazioni, e visto che oggi sono fatte in quel modo lì, secondo me si fa bene a vietarne l'accesso ai minori, perché sono perniciose, perché sono disegnate, cosa che abbiamo visto, per creare dipendenza, per creare ondate emotive, per scatenare ondate emotive, reazioni, e quindi non fa bene. Per cui ben venga, la Francia è la prima in Europa a fare questa cosa, ad aver approvato la legge. Speriamo, c'è un'ambulanza che sta passando.
0: Non si sente.
1: No, ma disturbava molto me. La Francia è la prima, immagino che adopereranno il framework europeo, per la verifica dell'età, che è un framework altamente rispettoso della privacy, totalmente rispettoso della privacy, altamente garantista. Era stata fatta una reference implementation, un programma dimostrativo, e qualcuno ha detto: ah, questa dimostrazione non funziona, quindi questo vuol dire che l'approccio è sbagliato. No, era semplicemente una demo che c'aveva un buco. Speriamo che loro facciano un buon lavoro, e se loro faranno un buon lavoro, mi aspetto che questo approccio poi in Europa dilaghi.
0: Allora, torniamo in Italia, ci trasferiamo in una regione non molto lontana dalla Francia, la Toscana, dove su una nota autostrada la Firenze, credo di aver capito bene, Firenze-Pisa-Livorno, è stata installata una cosiddetta telecamera intelligente, che permette di inquadrare quelle macchine che sono munite eventualmente di assicurazione, che sono in regola con la revisione della macchina, che non hanno, insomma, che hanno la patente, i cui proprietari hanno la patente, non stiano al telefono e abbiano la cintura. La telecamera, che è simile a quel pulmino che aveva disseminato il terrore nelle grandi città dove giravano dei pulmini con delle telecamere che inquadravano tutte le macchine pronti a multarle per divieti di sosta e per irregolarità simili a quelle che per adesso non farà nulla. Starà lì a fare la telecamera intelligente che riprende quelli che passano e che magari stanno al cellulare mentre guidano. Nel momento in cui entrerà in funzione sarà una strage, nel vero senso della parola, alluda alle multe.
1: Speriamo di no, speriamo che non sia una strage, perché speriamo che le persone usino viva voce e usino le cinture di sicurezza. E questa è una roba fatta cioè questo qua è un test di fatto quello che stanno facendo e le cose che fanno appunto è controllare la velocità e controllare l'uso delle cinture e l'uso del telefonino alla guida con telecamere ad alta risoluzione. È un'azienda, è l'azienda quella che sta facendo questa cosa, è l'azienda che ha inventato l'autovelox nel 1966. Quindi è un'azienda
0: Spero
1: che
0: che
1: da.
0: abbia
1: Beh,
0: inventato quello omologato, perché
1: sì, cioè da allora.
0: come sai c'è stata una lotta furibonda intorno agli autovelox, tra l'altro è stato fatto
1: Se
0: recentemente un
1: politica,
0: reset.
1: una lotta politica non indifferente con i ministri di infrastrutture varie. Com'è che si chiamava quello che tagliava i pali degli autovelox? Non me lo ricordo.
0: Ah sì,
1: Molto.
0: aveva. Sì, adesso lo cerco.
1: Veloman, forse?
0: Dunque,
1: Era forse Veloman?
0: no, no,
1: Veloman?
0: no, no, aspetta, ce l'aveva un nome, vediamo un po' come si chiamava. Vediamo un po' se riesco a trovarlo. Fleximan.
1: Fleximan, chissà perché poi
0: Flexi.
1: Fleximan. Vabbè, comunque, so di scientifica, tutto sommato è una piccola azienda molto specializzata, appunto ha fatto, piccola perché fattura 3 milioni e mezzo, meno di 4 milioni, quindi è la classica PMI italiana che ha inventato l'autovelox e che adesso sta facendo questo. Speriamo che gli autisti siano disciplinati, bisogna vedere se questa cosa potrà essere usata, perché il fatto di prendere immagini ad alta risoluzione, naturalmente anche il garante della privacy avrà qualcosa a che dire, perché sai, quando fotografi le persone dentro l'abitacolo della macchina, magari la persona seduta di fianco non ha il piacere di essere fotografata accanto al guidatore, no? E finire in un verbale di vigili urbani o di polizia. Cioè è un'invasione della privacy non da ridere. Quindi vedremo se arriverà a regime una cosa di questo genere.
0: Vedremo poi se sarà anche sufficientemente precisa la
1: Ma quello
0: telecamera. Beh,
1: diciamo, quello mi aspetto di sì perché.
0: io per esempio un test lo farei con quelle magliette che hanno disegnata una cintura di sicurezza, quelle magliette bianche che usano i napoletani, dove c'è una cintura di sicurezza disegnata per dare l'illusione ottica che tu hai la cintura di sicurezza, invece non ce l'hai.
1: No, ma
0: La telecamera intelligente lo capisce?
1: magari con ancora meglio le magliette di cui ci siamo occupati nella puntata scorsa, no? Che sono le adversarial, i vestiti adversarial, no? Che hanno dei disegni fatti, quindi non solo la cintura, ma proprio dei
0: Certo,
1: disegni
0: per eludere il riconoscimento facciale.
1: per eludere i controlli. Però io credo che il problema maggiore non sarà la precisione, questo. Oggi queste cose devono essere contestate dai vigili, E non è tanto quello quanto, secondo me, appunto l'invasione, la potenziale invasione della privacy che è estremamente significativa. Ripeto, quando fai una foto ad alta definizione dell'abitacolo, finisce che ci tiri dentro delle persone che non hanno piacere di mostrare che sono insieme, per motivi vari, quindi sarà complicato.
0: Certo. Allora, chiudiamo in bellezza con l'app della settimana che si chiama Meet GC. Immagino che sia per fare delle riunioni, così a occhio.
1: No, è Jitsi, l'app della settimana è Jitsi, se uno lo cerca con un motore di
0: Ah, Jitsi,
1: ricerca,
0: Meet GC.
1: Meet Jitsi, Jitsi Meet, e si scrive J come Juliet, Imola Torino, JIT.SI, Savona Imola, però uno se lo cerca con Jitsi, con la J, lo trova. E Jitsi Meet è... In effetti non so perché non ce ne siamo mai occupati. Proprio oggi mia figlia mi chiedeva se potevo usare la mia sala riunioni su Zoom e io ho detto no, perché ho una riunione quindi non, e quindi non poteva usarla per fare le sue cose con le amiche. Si organizzano per le loro partite a Dungeons and Dragons, cose di questo genere. E allora ho detto, guarda, vai su Jitsi Meet, che praticamente è un sistema di videoconferenza rispettoso della privacy, gratuito, non ha tutte i bells and whistle, cioè le campane e i fischietti, le cose molto di moda di trascrizione delle conversazioni, di traduzione in lingua, eccetera. È un sistema di videoconferenza come abbiamo usato fino ad ora, fino a ieri, gratuito che uno si può installare su un proprio server. Noi in azienda ne abbiamo uno installato, collegato e integrato con la nostra infrastruttura Matrix e niente, cioè più che altro con il client element. Funziona molto semplice. È molto rispettoso della privacy.
0: Bene, a questo punto ringrazio Stefano Quintarelli che ci saluta dalla ridente Venezia.
1: Grazie, un saluto a tutti, come sempre su Radio Radicale, sul sito e in trasmissione, nel canale YouTube di Lanfranco Palazzolo e nel podcast La Settimana Informatica. E se ci avete seguito sin qui vuol dire che vi piace e quindi ditelo in giro e mettete un congruo numero di like. Un saluto a tutti.
2: Sono le 19:46, questa è Radio Radicale. Dopo la settimana informatica di Lanfranco Palazzolo con Stefano Quintarelli, adesso ci occupiamo di Marco Pannella e dell'ANSA con questa intervista di Sonia Martina a Vittorio Pezzuto.
3: Radio Radicale, fra le varie iniziative quest'anno in occasione del decennale della morte di Marco Pannella, fu presentata anche un'iniziativa, una collaborazione tra la Fondazione Marco Pannella e l'agenzia ANSA, per diciamo veramente una raccolta storica, ci sono tutti i dispacci ANSA su Marco Pannella dal 1975 al 2016. Allora, dalla giornata di ieri questo grande archivio è fruibile dal sito della Fondazione Marco Pannella e noi abbiamo in collegamento telefonico il direttore generale della Fondazione, Vittorio Pezzuto. Eccoci qua, buongiorno e bentrovato.
4: Grazie a voi, siamo stati di parola in conferenza stampa quando abbiamo presentato con Luigi Conto questo progetto. Avevamo detto il 24 luglio andrà tutto online e così è. Si tratta di 22.210 teche di agenzia che potranno adesso essere interrogati anche grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale non addestrativa, per poter recuperare tutto della storia di Marco Pannella minuto per minuto, e uno potrà avere sulla base dell'interrogazione sempre più affinata i dispacci relativi, una scheda riepilogativa, e tutto questo in una trentina di lingue molto ben presentate. Per cui si tratta di un progetto senza precedenti, che non riguarda solo Marco Pannella, ma anche una modalità di fruizione di materiale attinente a un personaggio storico. Nell'occasione abbiamo fatto un profondo restyling del sito, ma è solamente un inizio. Dunque abbiamo proposto, anche grazie alla collaborazione, all'aiuto di Walter Vecellio, tutte le prefazioni ai libri che Marco ha scritto nel corso della sua vita, la raccolta degli articoli da lui firmati tra il 61 e il 63 per Il Giorno, quando era vice corrispondente del Giorno, appunto da Parigi. Ne scrisse molti altri, ma quelli non sono firmati, e poi la raccolta degli articoli, diciamo i coccodrilloni, quelli che uscirono in occasione della morte di Marco. E poi c'è una sezione invece che riguarda diciamo la sua tesi di laurea e i suoi studi, vengono riproposte anche altre interviste. Fra pochi giorni dovrei finalmente ricevere il PDF della tesi di laurea di Marco sul principio di uguaglianza nella Costituzione, e anche copia e lista dei voti dello studente Marco Pannella ai singoli esami universitari.
3: Ottimo. In questo archivio sul sito della Fondazione c'è scritto vengono unite, no, il rigore delle fonti primarie alle potenzialità dell'intelligenza artificiale. Ecco, volevo sapere in che modo interagisce, diciamo, l'intelligenza artificiale con queste fonti primarie.
4: Le fonti primarie sono i tech di agenzia, certo, e l'intelligenza artificiale è quella che ti consente di avere in un battito di ciglia il riferimento, appunto, dei singoli take al tema che ti interessa, e, come dicevo, l'elaborazione, appunto, di una scheda sintetica che ti aiuta a orientarti, anche perché Marco Pannella significa centinaia e centinaia di altre persone con cui lui ha avuto rapporti, molte battaglie, ed è chiaro che, allora, intendiamoci, noi abbiamo grosso modo 4 anni, perché noi ci troviamo tra il decennale della morte di Marco e il 2030, che sarà, fa una certa impressione dirlo, però il centenario della sua nascita. Allora, l'obiettivo della Fondazione è quello di digitalizzare tutto quanto il patrimonio, di salvarlo. Io mi considero un piccolo templare, cioè io vorrei che, a seguito del lavoro che faremo, una persona che nasce oggi, fra 15 anni, possa scoprire chi è stato Marco Pannella, chi sono stati i radicali, innamorarsi di quella storia, che è una storia che, come sappiamo, è una storia di minoranza, e sono le minoranze che fanno la storia del nostro paese, lo hanno sempre fatto, una storia carsica, che dunque si può inabissare in alcuni momenti e poi riemergere. Allora, tutto quel materiale va digitalizzato, conservato e valorizzato. Ovviamente dovremo poi contemporaneamente continuare a realizzare iniziative, ma ci saranno altre occasioni per poterne parlare, e soprattutto trovare finanziamenti per continuare a estendere la digitalizzazione di questo patrimonio. C'è una parte del sito a cui io tengo in maniera particolare, che è Apri il cassetto, e credo che possa interessare, almeno me lo auguro, agli ascoltatori di Radio Radicale. E cioè, noi sappiamo che negli anni 70, 80 e 90, diciamo prima del digitare, delle telefonini che scattavano le foto e dei selfie, era possibile che appassionati di fotografia abbiano scattato delle foto in occasione di manifestazioni o di comizi di Marco o di iniziative radicali e che queste foto siano poi rimaste, diciamo, in un cassetto. E insieme a queste foto magari siano rimaste in un cassetto dei volantini, dei manifesti, degli annunci di dibattito pubblico, insomma, materiale sparso del Partito Radicale e relativo anche a Marco Pannella. Allora, in questa sezione del sito noi invitiamo chi vuole e chi magari ha aperto il cassetto e ha conservato queste cose a digitalizzarlo, a inviarcelo o comunque a farsi vivo, perché è chiaro che si tratta di materiale prezioso, soprattutto se attiene magari a iniziative locali
3: che come sono
4: tenute in maniera sporadica. Dunque apriamo i cassetti, andiamo nel solaio per chi ce l'ha e vediamo di recuperare un po' di storia importante del Partito Radicale di Marco Pannella.
3: E grazie. Grazie allora a Vittorio Pezzuto, ai quali noi auguriamo buon lavoro, insomma, visto che in questi 4 anni mi è sembrato di capire, ecco, c'è molto da fare.
4: Grazie a voi, a presto.
2: Sono le 19.53, l'intervista era di Sonia Martina, continuiamo questa programmazione di Radio Radicale prima del notiziario serale delle 20.30, occupandoci del calcio, del caso Pirlo Nazionale, con 2 interviste di Lanfranco Palazzolo con Marco Scurria e Mauro Berruto. Buon ascolto.
5: Radio Radicale, siamo col senatore Marco Scurria di Fratelli d'Italia per commentare il caso dell'annunciato, ma insomma non più candidato commissario tecnico della nazionale, Pirlo. Allora, che cosa è successo in questa vicenda? Le volevo chiedere come è stata gestita a partire dal caso di Pep Guardiola e se insomma questo è uno dei rischi del fatto che la federazione va a cercare un suo commissario tecnico nel mercato, non come si faceva una volta con Bernardini, con Berzot, che lo si prendeva da una trafila interna alla federazione.
6: Da tifoso non so bene perché sia stato scelto Pirlo, che non mi sembra che adesso, al di là dei rapporti con la Russia, diciamo, abbia questi
5: rapporti con la Russia, o il fatto che lui abbia sponsorizzato un sito di scommesse.
6: Sì, no, insomma, legato, non mi sembra che abbia i titoli per allenare una nazionale come quella italiana, che purtroppo si deve risollevare da troppi anni di tristezze, insomma, basti vedere appunto le nostre mancate partecipazioni mondiali. Quindi già la scelta, dicevo, insomma, da Guardiola a Pirlo c'è qualche differenza, insomma, come capacità di allenare. Perché non sia stato chiesto a Pirlo, prima di prendere in considerazione, come dire, il suo curriculum attuale, no? Normalmente quando uno va a fare un colloquio di lavoro porta la posizione attuale, magari si sarebbe vista anche questa situazione che sicuramente metteva in imbarazzo tutti. Perché sia stato scelto Pirlo invece che una situazione interna, insomma, è la dimostrazione di una difficoltà che abbiamo come federazione, dove insomma il nuovo presidente Malagò, la nuova gestione, deve appunto tentare di rimettere ordine. Non siamo partiti probabilmente col piede giusto, questo non mi fa pensare per forza male, insomma, sicuramente potremmo avere un allenatore probabilmente migliore di Pirlo da qui a qualche giorno, e magari questo aiuterà anche a mettere ordine nelle gerarchie di chi deve prendere decisioni all'interno di questo settore.
5: Maldini e Leonardo dovevano tenere conto nel contattare gli aspiranti CT il budget che avevano a disposizione, perché insomma abbiamo visto che Guardiola ha sparato una cifra abbastanza alta, però in questo ambiente ci si muove anche con una certa circospezione e anche con grande discrezione. Qui siamo al clamore totale.
6: Sì, perché ha data per fatta una situazione che poi ha creato un imbarazzo. Voglio dire, quando vai a cercare Guardiola ti può pure sparare tanto, ma supponi che non è che si accontenterà proprio di un rimborso spese, ecco, mettiamola così. Quindi se punti Guardiola, immagini di avere un budget. Poi probabilmente era inferiore a quello che uno supponeva, però vuol dire che hai un budget e ti permette di lavorare su un livello di allenatori che, se non sono Guardiola, sta giù più o meno lì.
5: Pensa che insomma Lei se la ricordava una tempesta politica come questa che ha coinvolto giocatori stranieri come Shevchenko, che se la sono presa con Pirlo per questo sostegno a questa società di scommesse russe, oppure l'intervento di La Russa ieri che ha fatto quel paragone, insomma, che ha creato tante polemiche su Pirlo?
6: Ma secondo me c'è stato un terreno fertile, nel senso che quando è stato annunciato la possibilità che Pirlo facesse il CT, prima ancora di sapere tutte queste cose russe, non mi sembra che la gente fosse proprio contentissima, felicissima, nel senso che Pirlo è stato probabilmente uno dei migliori campioni che noi abbiamo avuto nel nostro campionato, una persona che ha lasciato un ricordo indelebile nelle squadre dove ha giocato. Basta rivedere alcune sue suoi passaggi prima ancora che azioni, insomma è un genio vero, ma non tutti sono bravi a fare tutto, quindi chi è bravo a giocare non è detto che sia un bravo allenatore. Fino adesso Pirlo non lo è stato, il che non vuol dire che non lo diventerà, lo deve ancora dimostrare. Ecco, partire dalla nazionale forse era un po' eccessivo, e quindi poi questo malumore di fondo ha creato anche tante altre polemiche.
5: Pensa che lo scontro, ci sarà uno scontro tra Bodi e Malagò, che forse non avevano già buone...
6: Così, diciamo che a naso, e me ne intendo di nasi, mi sembra che il rapporto tra i due non fosse proprio amichevolissimo, insomma, per tutta una serie di precedenti, quindi questo, non vorrei però che questo diventasse un ulteriore terreno di scontro, perché non abbiamo bisogno di uno scontro tra i massimi vertici dello sport italiano e del calcio, e quindi spero che la situazione si possa recuperare con un nome che sia più condiviso, al di là di loro due, da un po' tutti noi.
5: A questo punto sarà necessario puntare in alto?
6: Ah, io penso che si debba sempre puntare in alto. Poi l'allenatore della nazionale probabilmente è un allenatore diverso da una squadra di club. L'allenatore di della nazionale è fondamentalmente un selezionatore, cioè una persona che guarda il campionato e sceglie degli uomini che deve poi far giocare insieme in modo... in tempi ristretti, non ha il tempo di un ritiro come stiamo vivendo in questi giorni per le squadre di club, non ha tempo di fare degli schemi particolari, deve prendere, capire di calcio, mettere insieme 11 giocatori più le riserve e farli giocare come loro sanno giocare. Non è un mestiere facile, però insomma per certi versi è anche più avvincente di quello di una squadra di club.
5: Vediamo, grazie. Grazie al senatore, grazie Marco Scurria di Fratelli d'Italia.
6: Grazie a voi.
7: Radio Radicale, siamo in collegamento con l'onorevole Mauro Berruto del Partito Democratico, che come sapete si occupa di sport per il PD, per parlare del caso della nomina del commissario tecnico della nazionale, perché il CT non sarà Pirlo, la cui candidatura era emersa dopo il no di Pep Guardiola. Allora, che cosa è successo? Perché è scoppiata una bufera politica che noi non avevamo mai conosciuto per nessuna nomina dell'allenatore della nazionale, e abbiamo visto che sono entrati in gioco tutti, dal ministro dello sport Abodi al nuovo presidente della federazione Malagò, compresi i due vertici del calcio nazionale, Maldini e Leonardo. Allora, che cosa è successo, onorevole Berruto?
8: Ma che cosa è successo esattamente? No, ovviamente non lo so, nel senso che mi sembra di poter dire soltanto ipotesi, e ovviamente oggi altrettanto mi sembra di poter dire che queste ipotesi non si sono verificate. Non si sono verificate per una ragione, fra le altre immagino, che è legata a questo contratto in qualità di ambassador di Andrea Pirlo per una società di scommesse sportive russa. Ora, io sono stato chiaro già ieri, quando ancora la questione era aperta. Intanto non giudico nessun tipo di scelta tecnica, perché ho fatto il commissario tecnico e quindi so bene quanto fastidio può dare questa cosa, e ho anche ribadito che un commissario tecnico non va giudicato per la sua carriera nei club, perché fare il commissario tecnico nazionale, a maggior ragione quella di calcio, e allenare in un club sono due mestieri diversi. Quindi io non posso sapere se Andrea Pirlo ha quelle qualità, perché non l'ha fatto prima, quindi... ma so che sono due professioni diverse. Arrivando invece al fatto che è stato poi definito politico,
9: con la premessa che ovviamente queste interazioni sono successe ripetutamente anche in passato. Dino Zoff si dimise per una questione politica legata a un commento di Silvio Berlusconi all'Europeo di quell'anno. Ma al di là di questo, io ho sempre detto e ripeto che per ciò che mi riguarda, il fatto che questa piattaforma di scommesse sportive sia russa è un aggettivo che diciamo è un po' un aggravante, ma per me, se, ed è un'opinione personale ovviamente, se la piattaforma di scommesse sportive fosse stata islandese o di San Marino, sarebbe stata la stessa cosa, ovvero un commissario tecnico che diventa un riferimento per un movimento intero, mentre tu in un club sei il riferimento dei tuoi tifosi, della tua città, della città che rappresenti, eccetera, chi fa il commissario tecnico della nazionale è un riferimento dai pulcini alla Serie A, oltre che a milioni di tifosi. Io non credo che sia opportuno, è una mia opinione, ci mancherebbe altro, che ci sia nessun tipo di compromissione con società di scommesse sportive, punto, qualunque sia la loro sede. Io non credo che ci fosse un piano segreto di Putin per arrivare a controllare, mi sembra fantapolitica questa. Resto al fatto più semplice, non ritengo opportuno, ed è la mia opinione, che in un calcio che è già compromesso col tema delle scommesse sportive, la metà delle squadre di calcio del campionato italiano hanno sulla maglia un logo che fa riferimento alle scommesse, al betting, aggirando una legge che dovrebbe non permetterlo, ma evidentemente tutti hanno trovato il modo per scavalcare questa legge. L'ultimo caso, come noto, è quello della Lazio di Claudio Lotito con la piattaforma Polymarket, dove siamo proprio ai limiti della legalità. Quella piattaforma è proibita in molti stati del
7: credo
9: mondo.
7: Credo che tra poco inizia, ci sarà anche un ban europeo su Polymarket.
9: Sì, credo anch'io, perché tra l'altro
7: nei prossimi giorni, credo all'inizio di agosto, scatterà il ban europeo su Polymarket.
9: Perché c'è tutto un tema che riguarda addirittura l'inside trading ed è una piattaforma ancora più aggressiva, mettiamola così, sul tema delle scommesse. Si può scommettere su qualunque cosa.
7: Eh sì, per esempio io ci sono entrato una volta, perché quando è uscita fuori la notizia del ban, ci sono entrato, addirittura scommettono su chi sarà il prossimo presidente del Consiglio, sì, con le percentuali.
9: No, scommettono addirittura se rinascerà Gesù Cristo o meno, cioè è una cosa davvero abbastanza imbarazzante. Al di là di questo, se posso esprimere un'opinione, se è retorica e se è etica, viva la retorica e viva l'etica in questo caso, io penso che un commissario tecnico, ripeto, sto parlando di un commissario tecnico che rappresenta un movimento, non debba o non sia opportuno, non so come dire in altro modo, che abbia, diciamo, nel suo curriculum una scelta legittima, ci mancherebbe altro, nel rispetto delle leggi, l'ha detto lui stesso, non discuto questo aspetto, ma che secondo me non va bene con il ruolo istituzionale che tu vai a occupare quando diventi commissario tecnico. Fine, il mio giudizio è soltanto questo, ripeto, si è scatenato tutto sono scatenate una serie di opinionisti che hanno legato a situazioni, diciamo, più di geopolitica, che secondo me non sono il nucleo del problema, ma il nucleo del problema rimane la compromissione del calcio con il mondo delle scommesse sportive, questo sì, e penso di doverlo rivendicare da uomo di sport, prima di tutto, da persona che il commissario tecnico l'ha fatta, e poi anche rispetto alle posizioni del mio partito, che sul tema pubblicità delle scommesse sportive, per esempio, è sempre stato assolutamente chiaro.
7: Senta, secondo lei come si sono mossi Leonardo e Maldini da quando hanno assunto l'incarico? Perché c'è stato un eccessivo clamore e ritiene che la questione doveva essere tenuta con maggiore discrezione, perché la trattativa per il commissario tecnico della nazionale è diventata anche una trattativa collettiva. Allora, ritiene che questo sia stato un errore, così come forse è stato anche un errore da Zeglio Vicini in poi scegliere un commissario tecnico che viene dai club e che quindi subisce anche un po' il rapporto anche col mondo commerciale.
9: Ma guardi, io non giudico errori o meno, dico anche qui per averlo fatto e per averlo fatto in un'azione straniera, io prima della nazionale italiana ho fatto come servizio di quella finlandese, che diciamo in un momento di crisi acuta come quella che sta vivendo il calcio italiano, uno sguardo esterno, quindi in quel momento sembrava Guardiola, poi è ovvio che insomma. Purtroppo la risposta negativa di Guardiola pesa poi su tutto quello che viene fatto successivamente. Però l'idea di un commissario tecnico straniero che in questo momento possa essere meno vincolato da lacci e lacciuoli legati ai manager, ai club, a tutte le discussioni che normalmente ascoltiamo, poteva essere un'opportunità, lo ribadisco, ma lo ribadisco, ripeto, per aver fatto quel ruolo lì, io ho, diciamo, fatto un grosso cambiamento quando sono arrivato alla federazione finlandese e paradossalmente il non parlare quella lingua, il non leggere quello che veniva scritto, il non avere relazioni con manager, con club, che ognuno voleva ovviamente mettere un po' la sua pressione, mi ha permesso di farlo in maniera assolutamente libera, seguendo la mia filosofia, e devo dire, poi ottenendo anche risultati, perché dopo 2 anni facevamo un quarto posto all'Europeo, che insomma è stato il risultato più importante della storia della pallavolo finlandese. Non voglio, cioè, ci sono tutte le differenze del caso, ma sto solo facendo un
7: Certo,
9: esempio di una
7: ho
9: situazione
7: capito.
9: vissuta, cioè
7: Forse
9: essere.
7: per Guardiola che conosce l'italiano,
9: Sì,
7: perché
9: sarebbe
7: ha
9: stato più
7: giocato anche da
9: complicato.
7: noi, insomma, forse
9: Certo.
7: tapparsi le orecchie sarebbe stato un po' più difficile.
9: No, poi il calcio ha una capacità ovviamente pervasiva diversa da pallavolo, però ho solo detto questa cosa perché,
7: Certo,
9: ripeto, l'ho vissuta sulla mia pelle.
7: la ringrazio, ringrazio l'onorevole Mauro Berruto del Partito Democratico con il quale abbiamo parlato di questa grossa polemica politica.
2: Radio Radicale, sono le 20:09 minuti e queste erano le interviste di Gianfranco Palazzolo sul caso Pirlo Nazionale, ma adesso ci occupiamo dell'Ilva con un'altra intervista di Gianfranco Palazzolo con la deputata del Partito Democratico Francesca Viggiano.
10: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Viggiano del Partito Democratico per commentare il pronunciamento della Corte d'Appello di Milano che ha imposto all'Ilva di Taranto di chiudere entro 90 giorni per i rischi ambientali, per l'emissione delle polveri e per la diffusione di amianto. Allora io le volevo chiedere adesso che cosa succede, visto questo pronunciamento della magistratura, se ritiene che interverrà il governo, e che cosa è necessario fare, qual è il suo giudizio sul pronunciamento sull'ordinanza della Corte d'Appello di Milano.
11: Innanzitutto il decreto della Corte d'Appello di Milano in realtà non è impugnabile, quindi non è prevista il vaglio di legittimità da parte della Corte di Cassazione, il che vuol dire che lo rende un pronunciamento immediatamente efficace. Che cosa prevede questo pronunciamento? La sospensione dell'attività entro 90 giorni nelle more dell'attivazione di tutte le procedure atte a eliminare il rischio procurato dall'amianto e dalle polveri sottili. Quanto all'amianto, in realtà il pronunciamento di oggi offre uno spunto. Perché? Perché sino ad oggi noi avevamo avuto semplicemente la negazione della presenza dell'amianto all'interno dello stabilimento, che non aveva fatto creare neanche la possibilità di creare delle finestre per la fuoriuscita dei dipendenti esposti ad amianto. Quindi paradossalmente
10: Cioè,
11: questo.
10: nessun pronunciamento o decreto della magistratura aveva accertato questo.
11: Non c'erano
10: Ok.
11: atti utili a determinare questa creazione della finestra, quindi questo credo che possa essere uno spunto. Cosa potrebbe fare il governo? Secondo me stanno già provvedendo a una decretazione d'urgenza che però non può essere come quelle precedenti, perché in questo caso bisognerebbe mettere in pancia 700-800 milioni di euro fino ad 1 miliardo per poter diciamo, attivare la sospensione dello stabilimento che dovrebbe rimanere quantomeno al minimo se il loro pensiero è quello poi di riprendere la produzione, assicurare le salvaguardie occupazionali ai lavoratori e eliminare soprattutto il rischio che, per quanto riguarda l'amianto, ripeto, può portare a quel tipo di conseguenze positive per i dipendenti o quantomeno per una parte di loro, perché ovviamente l'esposizione all'amianto potrebbe dare vita a una finestra per il previdenziale, insomma, quindi a una fuoriuscita volontaria positiva di questa misura per i dipendenti. Potrebbero anche fare un ricorso d'urgenza, ma la vedo molto difficile da parte del governo, e soprattutto la gravità della situazione non riguarda soltanto lo stabilimento Ex Ilva di Taranto, ma comporta una visione complessiva insieme a Genova e a Novi Ligure, perché ovviamente loro, lavorando nella parte dell'area a freddo, avrebbero bisogno del prodotto grezzo da poter lavorare, quindi ferma in realtà tutti e tre gli stabilimenti, oltre a tutto l'indotto, del quale non ci dobbiamo assolutamente dimenticare. Quindi io credo che stiano lavorando a un decreto, non so in che direzione stiano andando, ma l'unica direzione che io

0: pare che poi sono andati a gambe all'aria piuttosto che altre attività. Ecco, fare tutto nel torno di 2 ore, quando loro dovevano occuparsi in buona sostanza di trovare le risorse per il pagamento degli stipendi, non so se li trovo pronti, non erano pronti negli ultimi 4 anni, non credo che 2 ore possano aver acceso tanti lumini, diciamo, mentali da parte del governo.
1: Avrebbe qualcosa da imputare al ministro Urso, vedo che sorride, ma e poi come reagisce la città?
0: Città è in attesa, nel senso che i lavoratori non hanno ancora parlato, c'è una grossa fetta che ovviamente è contenta del pronunciamento da parte della Corte d'Appello di Milano. Finalmente abbiamo un provvedimento che ci dice che avevamo ragione, la Regione Puglia si era costituita ad adiuvandum dei ricorrenti, il che vuol dire che la nostra parte politica è in linea con l'assicurare alle persone prima di tutto il diritto alla vita, dopodiché ci sono tutti gli altri diritti da tutelare e stiamo cercando di tutelarli tutti.
1: Bene, grazie. Ringrazio l'onorevole Viggiano del Partito Democratico, con il quale abbiamo parlato delle implicazioni relative al decreto della Corte di Appello di Milano che ordina entro 90 giorni la chiusura dell'Ilva. Grazie.
2: Sono le 20 e 15 minuti, adesso ci occupiamo, dopo questa intervista di Nina Franco Palazzolo con la deputata del PD Francesca Viggiano sull'Ilva, di carceri minorili e delle ipotesi sulle norme antimaranza, con un'intervista al direttore del carcere minorile di Nisida, Gianluca Guida, di Antonello De Fortuna.
3: Radio Radicale, diamo il benvenuto a Gianluca Guida, direttore dell'Istituto Penale per Minorenni di Nisida. Benvenuto a Radio Radicale.
4: Ben trovato, salve.
3: Guerrieri è il libro col quale lei racconta alcune delle storie che ha conosciuto in questi 30 anni di attività. E con quale criterio ha usato per scegliere le storie? Insomma, ne ha viste tante.
4: Allora, guardi, come ho inserito nell'apertura proprio del libro, ho fatto molta attenzione a non raccontare storie dirette dei ragazzi che ho conosciuto, perché questo era un aspetto al quale tenevo molto,
3: Certo.
4: non svelare la riservatezza, che è un rapporto fondamentale che lega noi ai ragazzi. Naturalmente le storie che ho raccontato sono sintesi dell'esperienza vissuta, del rapporto instaurato con tanti ragazzi, in qualche maniera si richiamano a realtà concrete che sono passate dal nostro istituto e che mi hanno permesso di elaborare temi, perché lo sforzo che ho cercato di fare con Guerrieri è stato quello in qualche maniera di andare al di là del gossip, del guardare attraverso il buco della serratura del carcere, che può magari attrarre qualcheduno, ma che in realtà non è funzionale per creare un rapporto sintonico con la comunità, con questa realtà che c'è al di là del muro di cinta, che ha bisogno di essere guardato, visto, ascoltato per quello che realmente è.
3: Compreso quindi con il giusto peso, insomma, poi magari facciamo riferimento alla fiction che insomma ha fatto tanto successo e va bene, ma è una fiction appunto.
4: Assolutamente sì, se lei si riferisce a Mare Fuori,
3: Sì.
4: noi dobbiamo fare attenzione a leggerlo, a guardarlo come un teen drama, cioè quello che gli autori hanno voluto realizzare, una storia di adolescenti che parla di adolescenti agli adolescenti e che non vuole essere una docufiction sul carcere. Assolutamente mi
3: Certo.
4: sembra che questo intento sia chiaro. È un'ambientazione, quella dell'Istituto Penale per Minorenni, che gli autori hanno fatto naturalmente con la necessaria rielaborazione funzionale a un prodotto di larga divulgazione, ma che contiene comunque degli elementi di verità, perché con gli autori, in maniera particolare con Cristiana Farina, molti anni fa avevamo modo di confrontarci perché voleva conoscere, capire questo tipo di realtà prima di scrivere, e io trovo che alcuni temi che loro hanno riportato nella fiction siano interessanti e utili anche per capire la
3: Sì. Se
4: nostra realtà. Per il resto, naturalmente, è una storia di
3: non
4: fantasia.
3: facciamo lo stesso, diciamo, errore giudicando l'Odissea di Nolan, cioè, ma non rispetta pienamente, insomma, è fiction anche quella.
4: E certo, naturalmente, sono degli strumenti che ci offrono delle chiavi.

0: di lettura. Ad esempio, io credo che Mare Fuori abbia avuto un grande merito, che è quello che ha permesso al grande pubblico innanzitutto di avvicinarsi a questi temi, cosa che prima non era mai accaduto. Dall'altro ha messo in grande evidenza un elemento di estrema attualità, che è l'aspetto della tossicità di alcune relazioni che Mare Fuori ha raccontato, che sono quelle di alcuni personaggi come Carmine, come Nadizza, come il Chiattillo, come Pino Pazzo, che vengono nella loro realtà di devianza da condizioni di disagio, da relazioni che non li hanno saputi curare, accudire,
1: e che hanno avuto quelle conseguenze, certo,
0: e che naturalmente hanno prodotto degli effetti di devianza e di criminalità. Ma nella fiction, nel suo piccolo, dà anche delle chiavi di lettura in uscita, perché poi alcuni di questi personaggi, naturalmente non tutti, riescono a prendere un'altra strada, proprio creando e costruendo relazioni che sanno guardare i loro bisogni più profondi e sanno riuscire a farli uscire fuori da quel malessere che gli ha fatto vivere la devianza.
1: Lei ha scelto Guerrieri, qual è la battaglia?
0: Sono tante le battaglie da cui vengono questi ragazzi che abbiamo conosciuto, che hanno sicuramente vissuto un'esperienza di guerra, come tanti adolescenti. D'altra parte, l'adolescenza è un periodo di battaglia in cui si combatte per affermare la propria identità, per distaccarsi dai modelli genitoriali, ci sta. Nel caso dei nostri ragazzi sono state sicuramente battaglie molto più forti, battaglie anche sanguinarie in alcuni casi, battaglie anche combattute dalla parte sbagliata, di questo siamo pienamente consapevoli, ma mi interessa del loro ruolo di guerrieri non soltanto il fatto che abbiano dovuto combattere, ma anche il fatto che abbiano dovuto vivere delle condizioni che, come succede spesso nei guerrieri, li ha visti coinvolti in un'operazione di fascinazione, di idealizzazione della guerra, di definizione di bisogni che li hanno portati a quelle battaglie, che sono tutti temi che li hanno portati anche a crescere troppo velocemente o comunque a sviluppare delle capacità e anche delle qualità che hanno fatto di loro dei guerrieri. E il nostro auspicio come operatori, il mio in maniera particolare, è quello di immaginare che queste qualità di combattenti che li ha visti i protagonisti dal lato sbagliato della società civile, li possono però vedere oggi i protagonisti e magari domani anche vincitori.
1: Certo.
0: Dall'altro lato, perché sono qualità e capacità che possono essere messe a frutto anche nella cura di loro stessi, che è uno degli aspetti che i nostri ragazzi spesso trascurano, tralasciano, e naturalmente degli affetti a loro più cari, delle persone più care, delle relazioni a loro più care. Su quello li vorremmo vedere combattere con la stessa determinazione.
1: Ecco, non si deve parlare di rieducazione, ma di, diciamo così, di intercettare i bisogni che sono cambiati in 30 anni come?
0: Allora, lei ha fatto un passaggio che a me è molto caro. Io non amo il termine rieducazione perché, sebbene sia naturalmente il mandato costituzionale sancito dall'articolo 27 della nostra Carta fondamentale, in realtà può essere anche oggetto di travisamenti, di interpretazioni non sempre condivisibili. Mi piace riferire la nostra funzione come esecuzione della pena agli articoli 3 e l'articolo 2 della Costituzione, che definisce il diritto per ogni persona a vedere soddisfatti i bisogni di identità che lo caratterizzano e la responsabilità da parte della collettività di rimuovere tutti quegli ostacoli che possano non consentire a ciascuno di poter essere ciò che lui è e vuole essere, e questo è mancato nelle storie di tanti ragazzi, cosa che non li giustifica naturalmente, certo, però che ci deve dare una chiave di lettura su dove e come lavorare se vogliamo riportarli dal lato della società civile. I bisogni sono tanti, oggi sicuramente sono forse anche più complessi di ieri, se vogliamo ritenere per certa un'analisi che ci permette di guardare al fenomeno della devianza minorile e della criminalità, cioè di quei ragazzi che commettono reato nell'ambito di questa esperienza di devianza, con atteggiamenti sempre più violenti, in cui lo sprezzo per il pericolo e soprattutto la capacità di affrontare la morte in alcuni casi senza alcuna remora, senza alcun freno, devono porci delle domande su una adolescenza e su una gioventù che probabilmente ha cambiato molti parametri di riferimento.
1: La politica però sembra rispondere con appunto una maggiore imputabilità dei minori, un pugno di ferro cosiddetto, forse per diciamo così, soddisfare la pancia dell'opinione pubblica.
0: Allora, vede, sul tema del disagio minorile la politica ha avuto sempre atteggiamenti e strategie un po' altalenanti, lavorando sovente sull'emergenza, perché è oggettivo il dato che la criminalità minorile, al di là dei numeri, al di là dell'elemento quantitativo, è un fenomeno che qualitativamente colpisce molto l'emotività delle persone, perché a differenza di un reato commesso da una persona adulta che viene ricondotto alla sua personale responsabilità, un reato commesso da un minore mette in discussione un mondo che gli gira intorno, di figure adulte che evidentemente, oggettivamente avrebbero dovuto esercitare una responsabilità di cura e di crescita e non lo hanno fatto, quindi pone degli interrogativi a tanti di noi, per cui ha un eco e un coinvolgimento molto più ampio. Questo ha portato spesso la politica a ricercare risposte emergenziali, che forse non sono sempre quelle più adatte per risolvere un fenomeno che avrebbe bisogno di strategie e di interventi condivisi, perché non è un tema sul quale ci si può dividere, il futuro dei nostri ragazzi, il presente dei nostri ragazzi, strategie condivise che abbiano un respiro lungo. Negli ultimi tempi, soprattutto ad esempio nell'esperienza che io ho vissuto qui nella nostra città del patto educativo rilanciato dal Cardinale di Napoli, si è sempre più sottolineata l'importanza di avere strategie condivise tra istituzioni, associazionismo, privato sociale, singoli cittadini, che possano prendere in carico i bisogni dei bambini appena nati e li possano accompagnare fino al raggiungimento della maggiore età, perché la crescita è un processo lento, lungo, che ha bisogno di cura dalla nascita sino alla maggiore età, alle volte anche oltre.
1: Nisida è un'isola, cantava Bennato qualche decennio fa. Che rapporto ha con Napoli?
0: Allora, vede, è un rapporto strano, perché sicuramente Nisida non è più un'isola ormai dal 1934, ma spesso i napoletani l'hanno avvertita e ancora oggi forse l'avvertono una parte un po' distante della città. Però le devo assicurare che negli ultimi anni abbiamo lavorato come equipe molto perché i napoletani possano sentire Nisida parte integrante della loro realtà, e lo è di fatto, non soltanto perché si prende carico dei bisogni dei suoi figli meno fortunati, perché la nostra utenza è quasi esclusivamente costituita da ragazzi napoletani, ma anche perché Nisida vive nella sua straordinarietà sia dal punto di vista strutturale e ambientale, ma anche umano, per le persone che ci lavorano dentro, grazie a una cultura territoriale e a una rete di sostegno locale che è molto forte, per cui senza ombra di dubbio Nisida oggi e ragazzi di Nisida soprattutto sono parte integrata della nostra città, e noi ci auguriamo che possano anche essere guardati come il futuro migliore, paradossalmente, della nostra città. È un sogno, ma noi lo coltiviamo con determinazione.
1: Edoardo De Filippo portava il teatro a Filangieri, insomma, all'epoca, agli anni Ottanta, la strada è sempre quella.
0: Edoardo De Filippo cominciò con il Filangieri, mi permetto di correggerla su questa cosa, ma naturalmente venne anche a Nisida, certo. E a Nisida fece tanto, sia lui sia successivamente poi sua moglie Isabella Quarantotti, poi Luca De Filippo, poi Carolina Rossi, hanno sempre mantenuto come vincolo familiare un attaccamento all'impegno per i ragazzi del Filangieri e di Nisida, che è stato il loro impegno tra virgolette politico, portare l'attenzione della comunità, della collettività su questo tema del disagio giovanile, rispetto al quale Edoardo per primo sollecitava risposte. dicendo appunto, facendo affermazioni importanti sia in Senato nel suo discorso di insegnamento sia nei suoi discorsi pubblici, in cui evidenziava la corresponsabilità, naturalmente in maniera diversa, dei ragazzi ma anche degli adulti che non erano stati in grado di dare risposte adeguate ai loro bisogni. E credo che su questa traccia, al di là dell'importanza del teatro come strumento educativo, che per noi resta un insegnamento fondamentale che noi ancora oggi coltiviamo, la testimonianza di Edoardo e di Luca poi sia una testimonianza soprattutto di impegno civile che va coltivata e resta un segno tangibile per la nostra città.
1: Le ricordiamo, ho 30 secondi però, Gianluca Guida, I Guerrieri, Pellegrino Edizioni, bisogna intercettare i bisogni, quindi si cerca le tracce proprio nel libro di questi bisogni.
0: Sì, bisogna imparare ad avere uno sguardo diverso, questo è quello che io cerco di restituire al lettore, la possibilità di guardare questa realtà non in maniera edulcorata ma in maniera un po' più profonda, che esca fuori dai cliché, dagli stereotipi del detenuto, del carcere, del deviante, per entrare in un mondo nel quale c'è una grandissima umanità sia dal lato degli operatori sia dal lato degli utenti, e che se da un lato evidenzia delle fragilità e anche dei limiti istituzionali e personali, dall'altro ci apre lo spazio, secondo me, ad uno sguardo di positività verso le risorse delle persone, delle istituzioni e di una giustizia minorile che può guardare sicuramente con serenità verso un futuro migliore.
1: Grazie Gianluca Guida.
0: Grazie a lei.
2: L'intervista era di Antonello De Fortuna e noi siamo all'appuntamento con il notiziario di Radio Radicale, notiziario con in regia Lorenzo Bruschi e in studio Andrea Billau, che iniziamo con quello che è successo in Val di Susa. La Presidente del Consiglio Meloni con il Ministro Piantedosi e il Capo della Polizia Pisani sono state oggi nel cantiere in Val di Susa, devastato dai NOTAV. È stata una violenza organizzata, gli inquirenti facciano il massimo, ha detto Meloni. Per le violenze intanto sono stati fermati 4 stranieri e 800 identificati. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Il fronte Black Bloc è unito, fanno sapere i NOTAV. Per TELT, la società franco-italiana che si occupa della Torino-Lione, è il peggior attacco dal 2011. L'assalto ai cantieri entra anche nello scontro politico tra governo e opposizione, e la segretaria del Partito Democratico Schlein accusa il governo di strumentalizzare i fatti di Chiomonte. Su questo adesso ascoltiamo queste interviste realizzate da Lanfranco Palazzolo con Lucio Malan di Fratelli d'Italia, Roberto Pella di Forza Italia, anche in particolare questa intervista proprio sulla visita di Meloni oggi in Val di Susa, e infine con Gianni Cuperlo, deputato del Partito Democratico.
3: Radio Radicale, siamo col senatore Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama, per parlare delle devastazioni provocate dai NOTAV. Allora, che cosa ha visto lei in questi giorni? Lei è piemontese, non che la cosa non riguardi tutti gli altri italiani, però le immagini violente che abbiamo visto questi giorni hanno lasciato il segno.
4: Sono immagini inaccettabili, qui siamo ben oltre la semplice protesta violenta, supponendo che ci sia una protesta, perché credo che molti non sappiano neppure di che cosa si sta parlando. Siamo veramente a una cosa organizzata militarmente, e i capi di imputazione credo che dovrebbero essere molto al di là, sempre che ci siano, perché il problema è che sono tutti identificati, però ovviamente dal punto di vista penale bisogna attribuire la personalità la responsabilità al singolo, ma comunque i capi di imputazione dovrebbero essere ben oltre le lesioni personali, che sono comunque una cosa gravissima. Uomini e donne che servono lo Stato, che difendono la sicurezza dei cittadini e la legalità, 120 feriti, una cosa da battaglia. Abbiamo veramente l'organizzazione sostanzialmente di una banda armata, una associazione a delinquere con il proposito di sovvertire le decisioni prese democraticamente dallo Stato, per cui è veramente, credo che bisognerebbe cambiare proprio il livello. Non è semplice violenza, è una cosa va punito chi sfascia vetrine, chi dà fuoco ai cassonetti, questo va punito, ma qui siamo oltre, dunque ci vuole un livello maggiore dal punto di vista dei capi di imputazione.
3: Secondo lei, dopo quello che abbiamo visto la scorsa settimana a Bologna, crede, ha l'impressione che si stia un po' cercando di testare il grado di reazione della polizia, che si sia messo in moto un meccanismo perverso che ha prodotto quello che abbiamo visto in queste ore?
4: Di certo c'è una pericolosa tendenza a fare delle forze dell'ordine un bersaglio e un nemico. Basti dire, successo il fatto Bologna, morta una persona, e questo è ovviamente una cosa triste.
3: Ma il fatto che ci siano state anche rivendicazioni su Fakir in Piemonte durante le manifestazioni?
4: Questo probabilmente la dice in un certo modo, e anche perché quando succede una disgrazia bisognerebbe aspettare di vedere gli accertamenti. Invece c'è chi, quando succede un incidente, purtroppo una persona ha perso la vita durante una manifestazione, sa già che la colpa è della polizia. Non è di una persona che non si prende neanche in esame la possibilità che sia la responsabilità sia di questa persona che ha addirittura morsicato gli agenti, che ha suscitato l'allarme della gente del posto con i suoi comportamenti. Ci sono degli accertamenti da fare, invece c'è chi sa già subito che è contro le forze dell'ordine. Questo è molto pericoloso, danneggia la sicurezza di tutti i cittadini, perché bisogna mettersi nei panni di poliziotti, carabinieri, agenti della Guardia di Finanza, che sanno che se succede qualcosa è colpa loro. Saranno additati al pubblico e a volte anche in tribunale come i colpevoli. Per cui, se forse in qualche caso possono essere meno solerti che in altri tempi, ci si potrà immaginare anche il perché. La responsabilità di chi mette in atto questo criterio è molto molto pesante.
3: L'ultima cosa, lei si aspetta anche un dibattito, un'informativa qui in Parlamento su quello che è accaduto, in modo che tutte le forze politiche si prendano la loro responsabilità e facciano il loro distinguo su questa vicenda?
4: Ma sì, se può essere utile. Ho sentito solidarietà da parte di tutti alle forze dell'ordine per quanto è avvenuto in Val di Susa, non per quanto è avvenuto a Bologna, e questo è un problema, perché se è sempre colpa della polizia, tranne in qualche caso, va bene, tranne in qualche caso, ma bisogna avere un atteggiamento diverso.
3: Grazie al senatore Lucio Malan.
4: Grazie.
3: Radio Radicale, siamo con Roberto Pella di Forza Italia per parlare con lui degli scontri che abbiamo visto in Val di Susa in questi giorni. Oggi Giorgia Meloni è andata in quella zona insieme a Piantedosi dicendo che lo Stato non indietreggia. Elie Schlein, manifestando solidarietà alle forze dell'ordine, ha invitato il governo a non strumentalizzare quello che sta succedendo. Allora io le chiedo di dare un'interpretazione di quello che ha visto e se ritiene che il governo stia facendo una strumentalizzazione.
5: Beh, direi assolutamente di no. Bene ha fatto la Presidente del Consiglio a recarsi insieme al Ministro degli Interni nella Val di Susa, proprio per dare un segnale forte e chiaro, non solo a livello nazionale ma a livello internazionale, che il governo c'è, che il governo è presente, che il governo difende la polizia e tutte coloro che in qualche modo garantiscono la sicurezza in quell'area, ma soprattutto un governo determinato nel far sì che chi danneggia paghi, che si accetta ogni forma di confronto, ma in quello che è l'aspetto della civiltà e soprattutto del riconoscere che non si possono arrecare danni come sono stati fatti in questi giorni dai manifestanti. Manifestanti che abbiamo potuto accertare molte volte arrivano anche dai paesi limitrofi all'Italia, quindi significa che c'è una volontà che va al di là del manifestare contro una determinata iniziativa, una determinata opera. Quindi io personalmente, anche da piemontese, condivido pieno quanto detto da parte della Presidente del Consiglio, ma soprattutto per manifestare quella che è la nostra solidarietà, in modo particolare anche come Forza Italia, nei confronti di tutte le forze dell'ordine, carabinieri, polizia, tutti coloro che in qualche modo presidiano e difendono quel territorio da un'opera che tutti sappiamo è importante e fondamentale per quello che è il rilancio a livello internazionale dell'Italia Io credo che la Torino-Lione dimostra l'importanza di un aspetto strategico su quello che è lo sviluppo della via dei trasporti, consentendo occupazione, lavoro. Si sono fatti tutti quelli che sono stati gli incontri preliminari per avere un processo condiviso sia a livello politico che a livello giuridico, con un confronto serio e serrato non solo con le autorità regionali, ma in modo particolare con i comuni, con le comunità montane, con la provincia interessata. Credo che anche lo stesso sindaco di Torino, pur facendo parte di un orientamento diverso da quello governativo, ha detto che quell'opera è importante e fondamentale. Quindi io ritengo che non sia in questo momento importante da parte di qualche forza di opposizione svincolarsi da quella che è una difesa di ufficio. Noi dobbiamo innanzitutto riconoscere a questo governo quello che è un impegno, ma soprattutto dobbiamo manifestare quella solidarietà oggi importante e fondamentale nei confronti delle forze dell'ordine. Quindi io comprendo e capisco che Edis Line abbia la volontà di manifestare, ma sicuramente non può prendersela oggi contro la Presidente del Consiglio che ancora una volta, nonostante i momenti sono complessi e difficili e le notizie sono molte anche su quello che sta succedendo in Medio Oriente, ha voluto prendere, andare su, a sincerarsi personalmente di quello che è successo, a vedere con i propri occhi con il ministro Piantedosi che cosa è successo e soprattutto stare vicino a quelle persone, a quei cittadini, a quelle forze che in qualche modo difendono l'operato. Io le dico che ho sentito in queste ore alcuni cittadini residenti in quelle zone e sicuramente apprezzano quella che è una vicinanza del governo perché si sentono tutelati e protetti da chi non vuole manifestare per il piacere di dare un dissenso, ma chi usa, diciamo, il manifestare quasi come se fosse un gioco, quasi se fosse una volontà di arrecare danni a quelli che sono gli aspetti territoriali e anche a quella che è la preoccupazione che i cittadini hanno. Ecco, quindi condividiamo e io come Forza Italia, come anche ha espresso il ministro Tajani, siamo dalla parte di chi in qualche modo vuole difendere, partendo dalle forze dell'ordine, quello che è un territorio e soprattutto dare la nostra vicinanza, oltre che alle forze dell'ordine, anche a quei cittadini che in questo momento sono molto preoccupati su quello che sta succedendo in tutta la Val di Susa.
3: Ci sono due linee di manifestanti, quelli pacifici e quelli che hanno colpito la polizia, secondo lei?
5: Ma indubbiamente è giusto che ci sia la possibilità di manifestare. Siamo in uno Stato libero e democratico e noi siamo i primi a far sì che ogni cittadino possa manifestare quello che è il suo dissenso verso iniziative nazionali, europee o oltre. Ma non si può andare oltre quella che è il dissenso, soprattutto quando si arreca poi danni a soggetti terzi, quando si arrecano danni materiali che abbiamo potuto constatare, sono milioni e milioni di euro, che poi ovviamente incidono su quelle che sono le tasche di tutti i cittadini, che invece con sacrificio, con impegno, lavorano per portare quelle che sono anche la loro partecipazione ai redditi, sia aziendali che privati, in quelle che sono le casse dello Stato. Quindi noi siamo fortemente contrari a chi manifesta solo per il piacere di creare danni, per piacere di tirare lacrimogene, di insultare, di tirare pietre, di tirare qualsiasi cosa contro la polizia. Ecco, noi siamo dalla parte di chi vuole essere difeso e quindi per questa ragione noi esprimiamo tutta la nostra solidarietà ma anche il nostro rammarico e, come ho detto prima, il fatto che in quei disordini sono presenti tanti e tanti cittadini che non abitano in quella zona, che non sono neanche cittadini italiani, è la dimostrazione che forse è in atto un'iniziativa che va oltre a quella che è la difesa di un'opera che non si condivide ma che manifesta solo per il piacere di creare danni, di creare in qualche modo disordini e soprattutto di creare anche danni materiali a questo paese.
3: Grazie come sempre a Roberto Grazie. Pella di Forza Italia.
6: Radio Radicale, siamo con Gianni Cuperlo del Partito Democratico per parlare di quello che è successo in Piemonte ai cantieri dell'alta velocità. Allora, l'assalto è stato particolarmente violento e ci sono stati anche tanti poliziotti feriti e questa situazione ha creato tante polemiche e imbarazzi. Allora, io ho visto la reazione anche del sindaco di Torino contro la violenza. Lei che cosa può dire al netto di tutte le polemiche che ci sono state, se vede che nella sinistra ci sono differenze tra di voi?
7: No, differenze tra di noi non ne vedo. Mi pare che la condanna sia stata netta, unanime, ferma. a partire dal sindaco di Torino, ma a partire dagli esponenti di tutte le forze del cosiddetto campo largo. E d'altra parte non poteva che essere così. Abbiamo assistito in presa diretta ad una vera e propria azione di guerriglia preordinata. Leggo le notizie del giorno dopo che parlano appunto di oltre 120 agenti tra polizia, carabinieri e guardia di finanza rimasti feriti in questi scontri, in questi assalti. Leggo di oltre 400 antagonisti, diciamo, definiamoli con questo termine, identificati dalle forze dell'ordine. Mi pare di aver capito che si tratta di persone provenienti anche dall'estero, da Francia, Spagna, Belgio. Quindi è chiaro che si è trattato di un'operazione costruita, preordinata, programmata e con tutte le implicazioni e la gravità che questo porta con sé. La condanna è stata netta e io trovo sinceramente poco elegante dire, insomma, un'espressione troppo morbida, insomma, trovo grave la reazione di una parte della destra, di esponenti di rilievo della destra con responsabilità politiche e istituzionali, mi riferisco allo stesso ministro degli esteri, vicepresidente del Consiglio, che soffiano sul fuoco della polemica alludendo in modo esplicito ad una presunta collusione, complicità, connessione della sinistra con questi ambienti. È qualcosa che stride con la verità dei fatti e aggiungo anche stride pesantemente, gravemente con la storia di questo paese, perché l'Italia ha conosciuto la violenza politica, la peggiore, la più drammatica forma di violenza politica, lo stragismo nelle piazze, nelle stazioni, sui treni, lo stragismo eversivo di matrice fascista, il terrorismo brigatista, e questa memoria dovrebbe consigliare, diciamo, istruire anche chi oggi ha responsabilità di governo o cariche istituzionali a ricordare sempre che questo paese ha saputo reagire grazie alla compattezza delle forze, delle culture politiche e democratiche, e sacrificare questo principio, questo valore per una manciata di consensi o per un titolo polemico su uno dei tanti quotidiani che fanno riferimento alla maggioranza di governo, trovo che sia una regressione culturale, politica e civile che va contrastata.
6: Il Movimento 5 Stelle non ha più legami con questo mondo?
7: Ma il Movimento 5 Stelle non ha mai avuto legami con la dimensione della violenza politica o pare...
6: Ma parlavo dei no-TAV.
7: Ma insomma, una cosa è la protesta di chi ritiene che quella sia un'opera inutile, e l'idea che tutti coloro che considerano quella un'opera inutile perché è sorpassata, perché progettata in un altro periodo e in un altro contesto, l'idea che tutti coloro che coltivano questa legittima opinione siano al servizio di squadracce, di squadristi operativi che tendono ad inquinare il clima del paese, della democrazia, è un'equazione che non regge di fronte alla realtà delle cose. Dobbiamo recuperare anche un approccio davvero più responsabile da parte di tutti. E in questa vicenda, io insisto, gli esponenti di tutte le forze dell'opposizione hanno manifestato con fermezza la condanna più netta di quegli atteggiamenti, di quegli eventi, e non considerare questo aspetto come il punto dirimente della questione lo trovo un fatto grave.
6: L'ultima domanda. Qualcuno ha legato quello che è successo in Piemonte questo fine settimana anche con i fatti di Bologna, il caso di Fakir. È necessario, è giusto fare paragoni o è improprio? Perché ogni vicenda ha una sua storia.
7: Ma no, credo che sia del tutto improprio. Io non sono un esperto, confesso. Tra i miei limiti c'è anche il fatto che non sono un tecnico, un esperto di guerriglie urbane, però posso supporre, ecco, nella mia completa e profonda ignoranza, che eventi come quelli dell'altro giorno siano stati predisposti, preparati, programmati con un notevole anticipo. Bologna è una vicenda diversa, è un dramma, quella vita andava preservata, c'era un disagio palese, lì serviva l'intervento di un medico, servono risorse, mezzi, uomini per i servizi psichiatrici territoriali, e tutto questo responsabilizza anche la nostra parte politica, ma da questo punto di vista diciamo costruire dei paragoni mi pare francamente improprio.
6: È un sitavo o un ottavo? L'ultima proprio...
7: Ma no, non mi sono mai occupato sinceramente fino in fondo.
6: Però ce l'avrà una posizione.
7: Io penso che non dobbiamo mai temere la costruzione di opere pubbliche finalizzate all'efficientamento del sistema dei trasporti.
6: Quindi è un CITAV.
7: Sì, io penso che però bisogna sempre tener conto della volontà delle popolazioni. I francesi usano un'espressione che è dibattito pubblico per costruire consenso attorno alle opere che si programmano e che si progettano. Dopodiché penso che ci siano su questa materia tecnicalità ed esperienze più appropriate della mia.
6: Grazie a Gianni Cuperlo.
2: Grazie. L'intervista era di Lanfranco Palazzolo. Adesso passiamo al decreto carburanti. È arrivato ed è prevede uno sconto solo sul gasolio per un controvalore tra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 di agosto. Questo ha annunciato il ministro Giorgetti dopo il Consiglio dei Ministri. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni di euro. Il governo ha già programmato una nuova riunione del CDM per il 4 agosto che valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi per vedere cosa fare dopo. Alla luce dei dati sull'extra gettito IVA di luglio dovrà decidere sul secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Salta invece l'ipotesi dell'aumento del prezzo delle sigarette per coprire i nuovi tagli, una misura sulla quale era arrivato il no del vice premier Salvini e di Tajani. Nel decreto varato oggi sono previsti anche 100 milioni per l'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Il petrolio intanto crolla mentre le borse salgono sulla speranza che Stati Uniti e Iran riprendano i loro sforzi diplomatici in Medio Oriente. Sul provvedimento del governo c'è la dichiarazione della segretaria del Partito Democratico Elie Schlein. Le misure varate dal governo contro il caro carburanti sono insufficienti. Parlando a margine di un'iniziativa pubblica, la leader democratica ha spiegato: pensavo che scherzasse Giorgetti quando hanno detto che interverranno soltanto sul gasolio. E gli altri? La benzina? Aggiunge la Schlein. Dopo giorni e giorni che insistiamo con Giorgia Meloni perché riattivino subito il meccanismo delle accise mobili, quello che consente di restituire subito ai cittadini l'extra gettito IVA che entra nelle casse dello Stato sia sui rincari di gasolio che su quelli di benzina, se ne vengono fuori con una risposta talmente insufficiente che non farà scendere nemmeno il gasolio sotto i 2 euro. È chiaro che così non basta ed è anche chiaro che è il motivo per cui stanno provando a farci parlare di tutto il resto per non parlare dei problemi veri degli italiani. A proposito dell'ex Ilva, il decreto della Corte di Appello di Milano che ha disposto la sospensione dell'attività produttiva nell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto richiama tutti a un'azione di responsabilità e di collaborazione istituzionale. Lo dicono in una dichiarazione congiunta il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro, il presidente della provincia di Taranto Gianfranco Palmisano e il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Ciascuno, relativamente al proprio ruolo e alle proprie competenze, dicono i tre amministratori, deve fare quanto è in proprio potere per mettere in campo una soluzione che nel rispetto delle decisioni della magistratura dia una prospettiva alla città di Taranto e ai lavoratori dell'ex Ilva coinvolti da questa situazione. Per questo, affermano De Caro, Palmisano e Bitetti, chiediamo al governo centrale la convocazione di un tavolo interministeriale per condividere proposte e soluzioni nell'interesse di tutti. Occorrono decisioni immediate. Gli enti territoriali sono pronti a lavorare insieme al governo per giungere a proposte condivise che abbiano come obiettivo la salute delle persone e il futuro occupazionale dei lavoratori che da troppi anni non hanno più certezze. Scusate. Adesso andiamo alla pagina estera. Donald Trump avverte: la pausa degli attacchi è stata decisa per dare una chance alla diplomazia, ma se fallisce è tutto pronto per un duro attacco all'Iran. Frustrato e all'angolo, il presidente appare sempre più impantanato in un conflitto che sta affondando anche il suo capo del Pentagono. Infatti la fiducia dei repubblicani e dei MAGA nei confronti di Pete Hegseth sta infatti svanendo con il passare delle settimane e anche all'interno del Dipartimento della Difesa ci sono molti malumori per la sua gestione e dubbi sulla sua adeguatezza a un incarico probabilmente troppo grande per lui. Trump però lo difende, sta facendo un buon lavoro, parole che non bastano di fronte a un conflitto che sembra essere sfuggito di mano all'amministrazione. La guerra doveva durare poche settimane e ormai è il quinto mese, al momento non si travede una fine. Le trattative sono in corso e per facilitarle il Commander in Chief ha sospeso gli attacchi dando una chance alla diplomazia. Questa agenzia che poi riferisce ancora delle parole di Trump che dice ribadendo che gli Stati Uniti hanno decimato l'Iran, il presidente ha minimizzato l'ipotesi che la Russia di Vladimir Putin abbia fornito a Teheran immagini sui siti americani in Medio Oriente, non penso lo abbia fatto, se lo ha fatto non ha funzionato, lo chiederò a Putin, ha tagliato corto e poi ha voluto precisare anche Trump che lo stop ai raid non è dovuto alla carenza di munizioni e armi, ne abbiamo, anche se essere onesto mi piacerebbe averne di più. Trump. Per quanto riguarda invece la Cisgiordania, i coloni israeliani hanno creato un nuovo avamposto nei pressi del santuario del profeta Mosè Nabi Musa a est di Gerusalemme. Lo riporta l'agenzia di stampa Wafa, citando il governatorato di Gerusalemme, secondo cui i coloni hanno iniziato a costruire l'avamposto nei pressi della tomba del profeta Mosè con l'obiettivo di creare nuovi fatti sul terreno e espandere il controllo sulle terre palestinesi nell'area. E il Partito Socialista Europeo condanna l'intensificazione delle operazioni militari israeliane in Cisgiordania e l'aumento degli attacchi dei coloni contro città e villaggi palestinesi. L'accelerazione sistematica dell'espansione illegale degli insediamenti e degli avamposti viola direttamente il diritto internazionale e mina ulteriormente la stabilità e i diritti delle comunità locali. I civili non devono sopportare il peso delle azioni politiche e militari. Il presidente del Partito Socialista Europeo, Stefan Löfven, ha dichiarato: il PSE invita la comunità internazionale a condannare fermamente le leggi di espansione e la violenza esercitata dai coloni e dall'esercito israeliano. Chiediamo il rilascio immediato di tutti i palestinesi detenuti in Cisgiordania mentre difendono le loro case, così come il rilascio dei manifestanti contro la violenza arrestati da Netanyahu a Tel Aviv. Violenza, incendi dolosi e espansione illegale non sono una via per la sicurezza. Chiediamo la fine immediata di questi attacchi, piena responsabilità per i responsabili e rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani. L'aggressione dei coloni israeliani sostenuti dall'esercito di Netanyahu è inaccettabile e porta sofferenza e morte alla popolazione palestinese in Cisgiordania. Vediamo un'ansia di Alessandro Logroscino che ci porta all'Ucraina. Cambiano col cambiare delle stagioni i primi ministri britannici, ma Volodymyr Zelensky continua ad aggrapparsi al Regno Unito come al più strategico degli alleati occidentali. A certificarlo è la visita lampo compiuta dal presidente ucraino sull'isola per incontrare il neo premier Andy Burnham, quinto inquilino di Downing Street in 4 anni e mezzo di scontro con la Russia. E a incassare sia il rinnovato impegno di Londra a proseguire sulla strada di un sostegno incrollabile a Kiev, sia soprattutto l'annuncio della condivisione della proprietà intellettuale della tecnologia bellica di interferenza jamming Stone Clock, già collaudata in combattimento e sbandierata non tanto alla stregua di uno scudo quanto di uno strumento di guerra elettronica, un dispositivo portatile d'attacco utile a proteggere i droni ucraini disturbando le difese antiaeree di Mosca. E adesso torniamo nel nostro paese, vediamo questo focus dell'ANSA di Paola Romele sulle intercettazioni. Dopo essere andata sotto alla Camera sulle preferenze, la maggioranza rischia un nuovo strappo al Senato sulle intercettazioni. Il decreto giustizia migranti domani pomeriggio arriverà senza mandato al relatore in aula, con Fratelli d'Italia che potrebbe ripresentare un emendamento sulle cosiddette intercettazioni a strascico, fortemente inviso a Forza Italia. E il clima è da muro contro muro. Gli azzurri ribadiscono dicono loro no netto all'insegna del garantismo. I meloniani sono altrettanto decisi a portare avanti la loro proposta in chiave antimafia. Così, a ridosso del test assembleare, si susseguono contatti e tentativi di mediazione ad ogni livello. Una delle principali ipotesi in campo tira in causa il presidente del Senato Ignazio La Russa, che, in caso di presentazione dell'emendamento della discordia, potrebbe togliere le castagne dal fuoco agli alleati di governo, dichiarandolo inammissibile in quanto estraneo per contenuti. E questo dunque quello che sta avvenendo, quello che dovrebbe avvenire al Senato. Siamo in chiusura del notiziario e noi adesso vi lasciamo allo speciale giustizia curato da Sergio Scandura, cui seguirà alle 23 cittadini in divisa cura di Luca Comellini, alle 23.30 fai notizia a cura di Daniela Sala e alla mezzanotte le prime pagine dei giornali che domani troverete in edicola. E con questo ci fermiamo con il notiziario serale di Radio Radicale. Un grazie a Lorenzo Bruschi in regia e ad Andrea Billau. Un buon ascolto della programmazione seguente.
8: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto dello speciale giustizia. Un cordiale saluto da Sergio Scandura, alla nostra rubrica di cronaca giudiziaria. Questa sera comincia l'ascolto nelle frequenze di Radio Radicale, nella rubrica appunto dello speciale giustizia, l'ascolto del processo che si sta celebrando davanti la seconda sezione penale del Tribunale di Firenze, che vede sul banco degli imputati Salvatore Baiardo, personaggio che si è reso celebre nella trasmissione condotta sulla 7 nel talk da Massimo Giletti. La seconda sezione penale del Tribunale di Firenze in questo processo è presieduta dalla dottoressa Anna Favi, a rappresentare l'ufficio della pubblica accusa per la procura del capoluogo toscano Lorenzo Gestri e Leopoldo De Gregorio. Collegio difensivo di Baiardo è composto dagli avvocati Roberto Ventrella e Luca Bellezza. Il processo a carico di Baiardo lo vede imputato per i reati di favoreggiamento personale con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, quindi il famoso articolo 7, e la calunnia aggravato. Baiardo è un ex gelataio di Omegna, dentro un cotè di relazioni con esponenti della mafia. È stato già condannato in via definitiva per aver coperto la latitanza dei fratelli Filippo e Giuseppe Graviano e ora si trova in questo filone giudiziario che in realtà, a pretesto diciamo processuale, riprende storici filoni della procura di Firenze sul tema evergreen legato ai mandanti esterni delle stragi mafiose del 93. Le qualificazioni di reato, dicevamo appunto favoreggiamento personale aggravato, perché l'assunto accusatorio dei pubblici ministeri sostiene che Baiardo ha cercato di favorire e proteggere da una parte Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri e l'ipotesi della magistratura requirente fiorentina è che l'imputato abbia imbastito una campagna per delegittimare i collaboratori di giustizia da una parte, indebolendo le accuse contro di loro, e l'obiettivo di agevolare al tempo stesso l'organizzazione mafiosa. Quanto alla qualificazione di reato di calunnia aggravata, questa si è consumata, secondo il rinvio a giudizio, ai danni di Massimo Giletti. L'accusa scaturisce dalle dichiarazioni di Baiardo, appunto relative soprattutto a una presunta fotografia che ritrarrebbe Silvio Berlusconi insieme al boss Giuseppe Graviano, al generale dei Carabinieri Francesco Delfino nei primi anni 90. Giletti ha confermato di aver visionato lo scatto esibitogli da Baiardo, l'imputato ne ha negato invece l'esistenza, dando del bugiardo al conduttore, facendo così innescare l'accusa di calunnia. E Baiardo alla fine, dalla prima puntata in cui fa capolino nel talk sulla rete della 7 condotto da Massimo Giletti in poi, sarà protagonista per diverse copiose puntate. Diciamo che all'inizio Giletti ci si butta a capofitto, ma questo lo capiremo anche dalle risultanze investigative che emergono dall'esame testimoniale che è oggetto del documento di questa prima udienza, che è del 6 maggio scorso. E il processo inizia già così di botto con un esame testimoniale, quindi poche fasi sostanzialmente preliminari, sono un incarico peritale per il monte, diciamo, di intercettazioni. E proprio su queste si fondano intercettazioni telefoniche, ambientali, le attività investigative per delega di Corpo d'Armata, per delega di Polizia Giudiziaria, più che altro la Procura di Firenze ha affidato come destinatario appunto di organi di Polizia Giudiziaria la Direzione Investigativa Antimafia di Firenze. Per 7 ore di udienza, proprio il 6 maggio scorso, è stato sentito Dario Carbone, luogotenente di carica speciale in servizio al centro operativo di Fiorentino. Diversi filoni, quindi le intercettazioni tra Baiardo e Giletti sulla famosa foto Berlusconi-Graviano Delfino, il capitolo sulla latitanza di Matteo Messina Denaro, che pure è emerso dall'attività investigativa. Del resto Baiardo ha dimostrato di saperne abbastanza, a cominciare dallo stato di salute dell'allora latitante Messina Denaro. Un capitolo anche sulla latitanza di Giuseppe Graviano al Nord, i colloqui con Paolo Berlusconi, insomma temi che si sono riprodotti anche in altri processi, ma che rimandano a un'attività mai, diciamo, senza sosta da parte della Procura di Firenze, in cui questo processo, poi anche vedremo nell'archivio, nelle udienze successive, vede il riproporsi di un numero anche significativo non solo di testimoni legati all'attività editoriale, giornalistica di La Sette, verrà sentito pure Cairo per esempio, ma per lo più sono personaggi legati al mondo dei collaboratori di giustizia. E allora cominciamo a sentire questo processo per la prima volta sulle frequenze di Radio Radicale. Ovviamente l'archivio garantisce l'integralità online nel sito radioradicale.it. siamo alla seconda sezione penale del Tribunale di Firenze, non resta che cedere nella solennità di rito dell'udienza la parola alla Presidente Anna Favi per quest'udienza del 6 maggio scorso. Buon ascolto.
9: Sì, per i giornalisti presenti le riprese sono consentite solo in forma audio. No, no, mi hanno detto che c'era qualcuno che chiedeva e quindi è bene chiarire subito, e quindi chiamiamo il processo a carico di Salvatore Baiardo, che è presente il suo difensore, avvocato Roberto Ventrella, e buongiorno a lei, ed è presente per l'ufficio del pubblico ministero il dottor Gestri e il dottor De Gregorio. Diamo atto che stamani in tutta Italia non funziona diciamo la rete, quindi non potremo avere la videoregistrazione. Ovviamente abbiamo la fonoregistrazione, pregherei le parti di esprimere, spero, il loro consenso all'utilizzabilità anche nel caso parzialmente cambiasse il collegio, non si sa mai con tutto quello che ci avviene ultimamente, se non ci sono problemi, se potete esprimere fin d'ora il consenso, bene, quindi ne diamo atto anche a verbale. Ogni tanto succedono queste strane cose in rete. Va bene. Bene, mi metto. Quindi possiamo introdurre il test? Buongiorno, si accomodi. Ogni tanto. E quindi ci può dire subito il suo nome, cognome, dove e quando è nato e dove allora, presta servizio.
10: Ripeto il buongiorno. Sono il luogotenente CS Dario Carbone, in servizio al centro operativo di Firenze.
9: Può prestare l'impegno di rito, secondo la formula che dovrebbe avere di fronte?
10: consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico.
9: Dell'incarico no, della...
10: Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana.
9: Nemmeno, cioè, tutto poi... perché consapevole della responsabilità morale e giuridica.
10: Busta 1, 2, 3.
9: Non lo sapevo.
10: Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto a mia conoscenza.
9: Grazie, ci scusi. Bene, pubblico ministero può iniziare.
11: Grazie Presidente, e ovviamente le chiedo l'autorizzazione di rimanere seduto.
9: Certo, per ovvi motivi.
11: Per motivi contingenti.
9: Contingenti, speriamo, molto contingenti.
11: Sì. Buongiorno, Lieutenante. Se intanto vuole illustrare al Tribunale dove svolge servizio, dove ha svolto servizio in precedenza, intanto per far comprendere qual è la sua attività e specificamente in funzione alle indagini che la Procura di Firenze ha fatto sulle vicende delle stragi continentali.
10: Sì, io ho assunto l'incarico quale referente del fascicolo stragi per quanto riguarda la direzione investigativa antimafia nel settembre 2020, quando sono arrivato a Firenze. Nei miei precedenti incarichi che ho ricoperto in altre regioni ho avuto anche la possibilità di procedere comunque di esperire analoghe indagini su tematiche anche convergenti con quella che è oggi l'oggetto del processo.
11: In relazione alla figura dell'odierno imputato Salvatore Baiardo, quali attività ha svolto, magari facendo riferimento anche assuntivamente alle informative in modo che la difesa possa poi seguirla
10: Sì, sono il redattore dell'informativa 224 che produciamo oggi in sede di testimonianza e la quale è costituita da più parti. C'è una prima parte che è una premessa che riguardano comunque le indagini pregresse effettuate dal centro operativo DIA antecedenti al procedimento penale di cui oggi tratteremo e poi una seconda parte che riguarderà le attività dinamiche proprio effettuate sul terreno contestuali al procedimento di cui oggi sono chiamato a testimoniare. E per quanto riguarda il signor Salvatore Baiardo, nel periodo in cui è stato sottoposto a attività di investigativa abbiamo proceduto a attività di intercettazioni ambientali, telefoniche e servizi sul terreno, quindi e pedinamenti, nonché tutta un'attività di analisi di quelle che erano le risultanze investigative prodotte sia dai precedenti colleghi che si erano occupati appunto della tematica che ahimè qualcuno non c'è più e altri purtroppo sono in pensione in non buone condizioni di salute di cui oggi io cercherò di rappresentarne degnamente il loro sacrificio. E poi c'è la parte che mi sono occupato dal settembre 2020 in avanti, che è l'attualità.
11: Bene, venendo quindi direttamente all'oggetto del processo e quindi alla posizione dell'imputato Baiardo, vuole intanto illustrare quali sono i dati processuali già emersi in precedenti procedimenti che legano l'imputato alla famiglia Graviano e in particolare alle figure dei fratelli Filippo e Giuseppe Graviano.
10: Sul punto chiedo l'autorizzazione al signor giudice, potevo utilizzare i miei appunti anche in formato.
9: Autorizzato a consultare atti a sua firma.
10: Grazie, perché sono atti a mia firma che ho prodotto, dato che è abbastanza articolato. Allora, per quanto riguarda Salvatore Baiardo, bisogna fare una premessa. Lo stesso è stato tratto in arresto il 21 febbraio 1995 in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare 720/94 RGNR e 3438 RGGIP emessa dall'ufficio GIP del Tribunale di Palermo il 21 febbraio 1994. E i delitti di quali articoli 81, 110, 378, comma primo e secondo e 390 del codice di procedura penale, per aver in concorso con Cesare Lupo e altri soggetti ignoti aiutato i fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, raggiunti da provvedimenti di esecuzione di pena detentivi per reati di cui l'articolo 416 bis, nonché destinatari di altri provvedimenti cautelari per gravi fatti di sangue, a sottrarsi alle ricerche e offrendo a loro degli aiuti logistici e materiali. e in particolare garantendo la loro latitanza in Omegna, Verbania fino al dicembre 1993. E vorrei premettere su questo punto che la condanna che in primo grado che poi è stata revisionata successivamente, cioè il signor Baiardo è stato condannato inizialmente alla pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione, poi confermata parzialmente in appello, e dove veniva esclusa l'aggravante di quell'articolo 7 del decreto legislativo 152 del 91. Quindi la condanna era poi di 2 anni e 2 mesi. E risulta importante sottolineare anche, signor giudice, che per la condanna dell'epoca del signor Baiardo fu molto importante la testimonianza di Braganti Monica, che è anche test nel procedimento, la quale praticamente vide che in occasione di una visita di cortesia nel dicembre

0: viene citato anche un altro personaggio, Cesare Lupo, velocemente
1: sì,
0: può...
1: Cesare Lupo, Cesare Lupo è un soggetto che oltre a essere che fu arrestato insieme a Graviano, era un imprenditore palermitano legato a Giuseppe Graviano e nonché poi fu oltre a essere arrestato insieme a lui, ma era un imprenditore che aveva praticamente molto era inserito nel mandamento con compiti di intestazione dei beni, intestazione e sottrazione dei beni.
0: Abbiamo detto che questi fatti risalgono al 93, la contestazione mossa.
1: Questa sì, contestazione è fino al dicembre 1993.
0: Vi sono atti successivi, elementi probatori successivi o elementi di indagine successivi a questa data che confermano l'esistenza di un rapporto, chiamiamolo privilegiato, fra sì. l'imputato Baiardo e la famiglia Graviano, e in particolare con Giuseppe Graviano?
1: Sì, allora, mi preme sottolineare che, come ho anticipato in premessa, il signor Salvatore Baiardo è stato oggetto di continui monitoraggi investigativi. Questo perché subito dopo la sua scarcerazione, che se non ricordo male avvenne nel settembre 1999, iniziò tutta una serie di comportamenti che lasciavano presupporre che il non avesse mai interrotto il legame con la famiglia Graviano e quindi con il contesto mafioso che ne derivava.
0: Guardando dalla prospettiva invece intanto di Giuseppe Graviano, ce ne abbiamo dati processuali che emergono dalle dichiarazioni inconsapevoli, chiamiamole così, di Giuseppe Graviano in relazione sì. ai suoi rapporti.
1: Mi riferisco principalmente alle attività di indagine effettuata nell'ambito del procedimento penale 13041/17 RGNR, in carico sempre alla DDA di Firenze, nel quale furono fatti da una serie di rivisitazioni, di analisi investigativa di quelli che erano i colloqui di Graviano e Giuseppe nel carcere di Ascoli Piceno. In quel periodo era recluso nel carcere di Ascoli Piceno.
0: Colloqui con chi?
1: I colloqui in particolare con il detenuto con il detenuto Adinolfi Umberto, ecco, scusi il lapsus, Adinolfi Umberto.
0: Adinolfi Umberto, giusto per far capire al collegio che spesso è criminale,
1: sì, Adinolfi Umberto era praticamente un noto killer della Camorra, in particolare nel contesto criminale dell'agro nocerino salernitano, referente di un'omonima famiglia importante camorristica che dedica anche al racket delle estorsioni e del traffico di sostanze stupefacenti. Quindi era un elemento di spessore, assolutamente sì.
0: Questi dialoghi vengono quindi captati fra Graviano Giuseppe e Adinolfi Umberto, ha detto, giusto?
1: Sì, Adinolfi Umberto, sì.
0: In occasione nell'area...
1: Sì, vengono intercettati questi dialoghi durante le ore di socialità, praticamente, in cui i detenuti condividono.
0: Allora, analizzando quindi un po' in maniera più puntuale questi colloqui, quindi si può fare riferimento alle singole date, dagli atti che sono stati acquisiti risulta un primo colloquio del 10 aprile 2016.
1: Sì.
0: Se in questo okay. colloquio, per illustrare le parti più salienti che attengono alla figura di certo. Baiardo.
1: Sì, si parte dal primo colloquio della socialità del 10 aprile 2016, in cui, come ho ripetuto, erano presenti Graviano Giuseppe e Umberto Adinolfi. In questo primo colloquio Giuseppe Graviano, accennando a periodi della sua latitanza, riferisce a Adinolfi che nel periodo in cui si trovava a garantirsi la latitanza a Milano, quindi in Lombardia, aveva nella disponibilità un appartamento sito in Milano 3. E Milano 3, per intendersi, è una nota area residenziale.

0: iniziale riconducibile a Silvio Berlusconi, di cui lui è il, diciamo, il padre costruttore. Ecco, questo immobile qui, praticamente a Milano 3, aveva a disposizione, gli era stato dato a disposizione un immobile per garantirsi appunto la latitanza e per effettuare una serie di incontri che poi vedremo. E per effettuare questi incontri si faceva accompagnare, come emerge dall'intercettazione, si faceva accompagnare da Salvatore Baiardo. Quindi qui c'è il primo riferimento a Salvatore Baiardo.
1: In questo non dialogo... era un appartamento quindi in cui lui viveva, seppur
0: no,
1: parzialmente,
0: questo
1: ma lo utilizzava per incontri.
0: Veniva utilizzato sì per gli incontri.
1: Con determinate persone di cui ora non sappiamo l'identità.
0: Per incontri, poi attraverso tutta una serie di analisi investigativa unita a quello che è il proseguo del discorso effettuato da Graviano e anche in altre intercettazioni, lui praticamente fa intendere e quindi che tra le persone che incontrava ci potesse essere anche Silvio Berlusconi, di cui in questa ambientale lo indica come B. E poi tutta una serie di riscontri che vedremo adesso nel proseguo delle cose hanno lasciato comprendere che si trattasse appunto di Silvio Berlusconi.
1: Quindi in questo colloquio si fa riferimento espresso
0: a B,
1: a incontri con B.
0: Con B, che poi attraverso l'analisi investigativa e l'analisi dei colloqui successivi, gli investigatori comunque hanno ritenuto poter identificare il personaggio indicato con la lettera B in Silvio Berlusconi.
2: Sì, infatti. E in questo colloquio, a proposito dell'oggetto, a questo punto degli incontri, si parla anche di quale fosse lo scopo dell'incontro, cioè si fa riferimento al mantenere...
0: Esatto, in questo colloquio un altro elemento importante che gli incontri con B erano finalizzati a mantenere i patti. È doveroso che effettuare un inciso su questi patti.
1: E questa è l'espressione che usava Graviano?
0: Sì, questo è esatto, per mantenere i patti.
1: Ora poi lo controlleremo, ma insomma...
0: Sì, per mantenere i patti. Così.
1: Mantenere i patti, questa era
0: sì.
1: La forma.
0: Sì. Sì. Poi, peraltro, emerge anche che... In questo colloquio
2: diciamo sì. Sempre nel colloquio di cui stiamo parlando, che abbiamo detto è del 10 aprile 2016,
0: sì.
2: Emerge una certa irritazione di Graviano nei confronti di questo.
0: Certo. Sì, stavo appunto per dirlo, dal contesto del discorso Graviano lascia veramente trapelare ad Adinolfi un certo risentimento per il comportamento di B e quindi di Silvio Berlusconi, che praticamente lo avrebbe in qualche modo abbandonato, ecco, non riconoscendo diciamo, il rapporto che lui aveva avuto nel tempo.
2: Ci sono dei passaggi
0: sì,
2: testuali?
0: Sì, ci sono dei passaggi, le porto alcuni esempi, per dire, per quanto riguarda B, dice mi vuol far parlare di tutte le cose di B, questo poi, sempre per quanto riguarda il risentimento nei confronti di Silvio Berlusconi, questo è un tentativo importante, che si deve fare, c'è la possibilità anche di poterlo ricontattare, cioè dal carcere, dargli la possibilità, è anche un tema di queste intercettazioni, quello di poterlo ricontattare, di fargli giungere dei messaggi, che poi vedremo che tipo di messaggi voleva far giungere dal carcere.
1: Queste non sembrano però parole risentite.
0: No, adesso ci arrivo.
1: Okay. Sì.
0: Ti sto parlando 30 anni fa, se tu con questa persona hai avuto un rapporto bellissimo, rapporti, giusto, ci sono andato a mangiare pure a casa, sei venuto a mangiare con me, tu non, scusa se sto facendo questo esempio, tu in questi 30 anni non ti sei fatto vedere più, non ti sei comportato bene. Queste sono parole testuali di Graviano.
2: Vi sono poi altri colloqui, c'è un colloquio successivo del 19 aprile 2016, giusto?
0: Sì,
2: dove si fa riferimento sempre alla figura di Baiardo da parte di Graviano? Vuole illustrare?
0: Sì, ci sono anche altri colloqui, e mi riferisco in particolare, volevo, prima di passare all'altro colloquio, volevo precisare anche alla Corte Adita che loro hanno fatto in questo colloquio un ragionamento molto complesso.
2: Intende dire?
0: Adinolfi e Graviano. L'esempio che le portavo prima, cioè loro hanno fatto un ragionamento molto complesso, perché era comunque intenzione di Graviano, come le ho anticipato, di individuare una persona di fiducia che potesse inviare un messaggio a B, e quindi a Berlusconi. Ora,
2: ovviamente quando parliamo di Graviano, è Graviano Giuseppe.
0: Graviano Giuseppe.
1: Stiamo parlando di Giuseppe.
0: Sì, sì, Giuseppe Graviano, assolutamente sì.
2: Ecco, già in questo primo accenno che ha fatto lei della necessità di tornare ad avere contatti diretti, qual è la proposta, cosa pensa di fare Graviano, qual è la controproposta di Adinolfi sul modo di...
0: Graviano, riassumendo un po' quello che era il senso di questo articolato ragionamento, Graviano voleva praticamente fargli giungere un messaggio diretto, molto... senza particolari accorgimenti. Invece il codetenuto Adinolfi invitava Graviano a riflettere, quindi a trovare una persona idonea che da poter appunto portare al di fuori del contesto carcerario il messaggio di Giuseppe Graviano. Ecco, questo è. Come detto, non si può comportare a Mariola, dice, cioè, nel senso, non deve essere uno che si comporta a Mariola, cioè deve essere una persona di una certa importanza, che abbia del modo, ecco, per poter portare al di fuori il messaggio di Graviano a Berlusconi.
2: Se non sbaglio, Adinolfi suggerisce di parlare tranquillo.
0: Sì, Adinolfi dice di parlare tranquillo.
2: Tramite un intermediario, che l'intermediario si assume la responsabilità sua e mia, cioè
0: sì.
2: Di essere meno aggressivo.
0: Esatto, di non ammariolo, come ho precisato alla Corte, di non essere ammariolo, cioè nel senso di non essere molto aggressivo, invasivo nel coso. Cioè praticamente Adinolfi dice è un tentativo importante, se ci deve fare, si deve fare con tutti i sacri crismi. Non è che poi fai un tentativo a Mariolo, a scippatore, come vuoi fare te più da scippatore. Lo scippatore strappa la borsa e se n'è andato, cioè gli fa questo esempio proprio particolare.
2: Ok, dicevo, passando
0: allora,
2: quindi al colloquio successivo e dopo 9 giorni, il 19 di aprile 2016.
0: Sì, poi ci sono altri colloqui, sono quelli del 19 e 20 aprile 2016 area socialità e poi colloquio 11 marzo 2017 area passeggio.
2: Quello del 19 aprile c'è un riferimento nuovamente che fa Graviano Giuseppe alla persona di Baiardo?
0: Sì, praticamente anche in questo colloquio Graviano, parlando sempre con il suo codetenuto,
1: Adinolfi,
0: assolutamente sì.
2: Sono sempre soltanto con lui?
0: Ecco, sì, allora, premetto che all'epoca era solo con Adinolfi, stavo intercettato solo con Adinolfi.
1: Ok.
0: Poi nel proseguo, però non riguarda qui, diciamo che poi è stato cambiato istituto carcerario, quindi ha avuto altri interlocutori, insomma. Nel colloquio del 19 aprile Graviano racconta ad Adinolfi che quando era latitante appunto era stato ospitato da Salvatore Baiardo nella sua casa di Omegna, dove appunto poi comunque sono stati successivamente individuati anche oltre a Graviano Giuseppe pure Filippo Graviano, Lupo Cesare Carmelo.
2: Questo colloquio fa riferimento anche appunto a questi altri personaggi?
0: Sì. Sì, sì, fa riferimento appunto, come, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra Giuseppe Graviano e Baiardo, era talmente consolidato che praticamente racconta l'episodio dell'arresto di Balduccio Di Maggio, dove erano stati tutta la notte a giocare a poker e poi l'indomani mattina, quindi siamo l'arresto di Balduccio Di Maggio, siamo l'8 gennaio da atti processuali, siamo all'8 gennaio del 1993, quindi hanno giocato a carte nella notte tra l'8 e il 9, perché la mattina successiva, sempre come a detta di Graviano, Salvatore Baiardo esce da casa per andare a prendere la colazione, al suo ritorno comunica ai presenti che era stato arrestato Balduccio Di Maggio.
1: Quindi la notte l'avevano passata, l'avevano Giuseppe Graviano e chi?
0: Allora, Graviano, Lupo Cesare, Graviano, Giuseppe, Graviano Filippo.
1: Avevano passato la notte a casa di Baiardo?
0: A casa di Salvatore Baiardo a giocare a poker.
2: Ci sono dei riferimenti appunto a Lupo, lo indica per nome, Cesare, giusto, in questo colloquio?
0: Sì, sì, sì, Lupo Cesare. I punti importanti posso fare qualche a Graviano. Io ero a Omegna, io facevo il latitante a Omegna, che c'era una persona che mi ospitava a Omegna. Quella notte noi avevamo giocato a carte, io, mio fratello, eravamo stati alle vertigi. Io, Baiardo, che era la persona che mi dava ospitalità. Baiardo, mio fratello Filippo, quel ragazzo che ti ho detto, Cesare, inteso Lupo, con le rispettive mogli, quindi... Devono esserci anche le signore, quindi.
2: Su Baiardo fa riferimento a una sua particolare propensione al gioco in questo colloquio?
0: Sì, in questo colloquio sì, dice praticamente che avevano giocato a poker a livello massimo di 100.000 lire. Dice per quanto riguarda il... Sì, poi praticamente è lo stesso Graviano che nel proseguo del ragionamento dice che comunque lui era salito al nord perché un parente, si presume del signor Salvatore Baiardo, gli aveva praticamente detto di porre un po' di attenzione perché era nota la propensione al gioco di Salvatore Baiardo, perché quindi praticamente avesse, dissipasse ecco, i soldi.
2: Quindi, nel colloquio fa riferimento che è malato di poker?
0: Giusto? Sì, malato di poker, il termine esatto è malato di poker.
2: Voi avete accertato, voi come polizia giudiziaria, intendo dire se questo dato che attiene alla persona di Baiardo in qualche modo è confermato da elementi emersi successivamente?
0: Infatti, sì, diciamo che il Salvatore Baiardo è propenso alla ludopatia, insomma.
2: Ma questo dato vi emerge in che modo? In maniera oggettiva?
0: C'è emerso sia intercettando Salvatore Baiardo che dagli atti di analisi investigativa degli atti in possesso. Ecco.
2: Cioè, esteticamente, in che modo, sì, dalle intercettazioni, cioè, in che senso, cioè, che cosa viene fuori il fatto
0: per dire, nel periodo in cui l'abbiamo intercettato, lui andava tantissimo, sale bingo, effettuava anche giocate, diciamo, online, quindi.
2: Quindi vi risulta la frequentazione di sale bingo e di giocate online da parte da questi dati?
0: Sì, sì, no, no.
2: Ha fatto riferimento appunto a Balduccio Di Maggio, se sì. Sinteticamente può riferire chi fosse,
0: Balduccio,
2: se per questo ha collaborato.
0: Balduccio Di Maggio, sì, è un personaggio, era un uomo d'onore che praticamente ebbe delle frizioni con Rina, Salvatore, ma in particolare ebbe frizioni con Rina e si presumeva che lo volessero eliminare, ecco, quindi lui si rifugiò al nord. E si rifugiò al nord per sfuggire a quella che poteva essere per evitare insomma che fosse
2: ma una patente quindi a Cosa Nostra in...
0: Sì, praticamente lui entrò in contrasto con Rina e praticamente si rifugiò al nord nell'area compatibile dove abitava anche il signor Salvatore Baiardo per garantirsi, per evitare che fosse ucciso. E infatti poi la mattina che fu arrestato poi insomma... chiese anche, fu arrestato da generale Delfino, che poi emergerà anche nel contesto delle indagini. Se
2: si ricorda dove fu arrestato?
0: A Borgomanero.
2: E quante distanze rispetto a Omegna, Borgomanero?
0: Borgomanero, Omegna, non so, sarà tra i 10 e i 20 chilometri, ora non ho presente la distanza chilometrica.
2: Sì, grosso modo, insomma, quindi sono vicini. Era per far emergere il dato della distanza limitata. La storia di Maggio poi porta a una sua collaborazione, giusto?
0: Sì, poi cosa succede? Dall'8, da quello che è comunque pubblico e dagli incartamenti processuali, dall'8 collabora subito con il generale Delfino, con gli uomini del ROS, e farà poi individuare quella che è l'abitazione, il covo dove si nascondeva Salvatore Rina, e poi di là a pochi giorni, il 15 gennaio del 1993, Rina venne arrestato giù a Palermo.
2: Quindi è soggetto che dà le indicazioni, le informazioni che poi furono sfruttate
0: dagli operatori del ROS di Palermo per procedere all'arresto di Salvatore Rina.
2: Il colloquio ha detto, ha fatto già accenno anche al colloquio del 20 aprile del 2016. In questo colloquio sempre si parla, Graviano parla di Baiardo e fa riferimento a un confronto che ci fu con la giudiziaria.
0: Allora sì, proseguendo
2: vuole
0: poi
2: illustrare
0: con
2: questo aspetto specifico?
0: La disamina del... Il colloquio con l'altro detenuto, nel 2009, Salvatore Baiardo viene invitato, praticamente viene chiamato a effettuare un confronto con Giuseppe Graviano e Filippo Graviano. In questo colloquio lui inizialmente aveva espresso all'autorità giudiziaria, Salvatore Baiardo aveva espresso all'autorità giudiziaria, aveva lasciato intendere che volesse chiarire la sua posizione processuale in sede di confronto. Però nel momento in cui si presentò al cospetto di Giuseppe Graviano.
2: In quale procedimento questo avviene e che hanno i pubblici ministeri, lo ricorda?
0: Allora sì, il procedimento era l'11531/2009 della DDA di Firenze e i PM erano Crini e Nicolosi.
2: Il colloquio avviene, l'inconfronto
0: avviene all'interno della casa circondariale dove era recluso all'interno della casa circondariale di
2: Milano Opera?
0: Milano Opera, sì, scusi, di Milano Opera.
1: Non ho capito cosa preannunciava Baiardo, per la verità.
2: Cioè è un colloquio che viene disposto di iniziativa della procura o si dà atto che avviene sulla base di una volontà?
0: Sulla base di una volontà di Salvatore Baiardo di chiarire la sua posizione processuale.
1: Un attimo.
0: Ecco, sì. La sua posizione processuale. Quindi venne effettuato questo confronto all'interno della casa circondariale e al cospetto di Giuseppe Graviano disse soltanto che volevo praticamente vedere chi...
1: Baiardo disse
0: volevo soltanto vedere colui il quale è dipesa la mia detenzione, che riconosco che si chiamasse Mazzola.
2: Aspetti, che assomigliava a Mazzola.
0: Sì, che assomigliava a Mazzola. Sì.
2: Mazzola, quindi inteso come cacciatore.
0: Sì, era, e praticamente Mazzola era il nome di copertura di Giuseppe Graviano quando è stato arrestato per garantirsi la latitanza. Uh-huh. E per lamentare la sua condizione carceraria del tempo.
2: Dicendo però che anche la situazione di Graviano deve essere simile alla sua, cioè mostrando una certa quasi empatia, o no?
0: Certo, è ovvio che quel colloquio ci fu una situazione di empatia.
2: Cioè Baiardo dice, voglio dire la persona per cui sto scontando
0: il suo scontano. Il mio arresto, quindi la mia detenzione.
2: Dice anche che la sua situazione è probabilmente simile alla mia.
0: Esatto, che la mia situazione è simile alla mia e ricevette come risposta da Graviano, dice ringrazio questo signore per le parole che ha speso e lo porto nel cuore. Ora, lei capisce, signor giudice.
2: Dopodiché il confronto avviene o?
0: No, non vengono toccate alcune tematiche. Non vengono toccate
2: perché non vengono fatte domande o perché si rifiutano a quel punto di andare avanti?
0: Se a quel punto non intendono procedere oltre e quindi l'atto viene circoscritto a queste.
2: Ovviamente anche in questo caso verrà prodotto il verbale di confronto da parte della procura da cui risultano sia i presupposti sia questi tipi.
1: Meglio.
2: Sì, ovviamente.
0: Le capisce che...
2: Quindi sostanzialmente il confronto è stato effettuato su una presunta apertura di Baiardo
0: e deve essere appunto un confronto
2: fra lui e Graviano.
0: E Graviano e poi successivamente.
2: Dopodiché il confronto non si verifica, non si realizza per volontà dei protagonisti.
0: Dei presenti, certo. Viene circoscritto a questa
2: soltanto
0: situazione.
2: A questo scambio di battute.
0: Esatto.
2: Baiardo che dice voglio vedere questa persona che è nella mia stessa situazione qui da prendere la mia e l'altro che
0: e
2: gli
0: Graviano
2: dice
0: Graviano che risponde
2: che è molto grato e lo porto nel cuore.
0: Ringrazio questo signore per le parole che ha speso e lo porto nel cuore.
2: E questo avviene in che data?
0: Il 30 novembre 2009.
2: E di questo fatto racconta Graviano ad Adinolfi.
0: Esatto.
2: Nel colloquio investigativo, sì. Nel colloquio, scusi, intercettato il 20 aprile 2016, giusto?
0: Esatto. E dice praticamente in questo colloquio, Graviano, riporto qualche punto, dice, lo sa cosa ha combinato questo, riferendosi a Baiardo? Nel 2009 è venuto il PM di Firenze, dice che fare un confronto con Baiardo, gli ho detto, vuoi che è un collaboratore e l'hanno portato al processo. Ed era quello che mi dava ospitalità, riferito sempre a Salvatore Baiardo. E io gli ho detto, ciao Salvatore, ciao, come stai? Gli ho detto, come devo stare? Gli ho detto, ma cosa ci stai raccontando? No, io anzi, Inc. E poi, cioè praticamente, peraltro, il rapporto...
2: Ecco, sempre in questo colloquio fa riferimento sempre al rapporto che aveva con Baiardo, se lo accompagnava da qualche parte.
0: Sì, sì.
2: E che tipo di
0: continua.
1: Scusate, ma siamo sempre nel secondo colloquio.
0: Sono molto articolati, signor giudice, come.
1: Ok, sì, era solo per.
0: Io seguo quello che è stato chiaramente l'ordine del tempo.
1: Certo.
0: Sì, anche in questo caso praticamente il detenuto Graviano conferma che c'era un rapporto molto intenso con Salvatore Baiardo, che praticamente erano stati anche al casinò insieme. E in questa circostanza, ribadisco quello detto in precedenza, gli riferisce, Giuseppe Graviano riferisce ad Adinolfi che io mi sono trasferito a Omegna perché sì ero latitante, c'era un suo parente, inteso un parente del signor Salvatore Baiardo, che ci disse di dare un occhio a quello che per farci togliere il vizio del gioco. Glielo avevo fatto togliere il vizio perché ci divertivamo, andavamo al casinò, però... ma al massimo spendevano 500.000 lire e poi una volta hanno vinto 80 milioni. Queste sono le parole di Giuseppe.
2: Su Baiardo fa riferimento anche alla sua professione, Graviano?
0: Sì, Graviano fa riferimento alla sua professione che il Salvatore Baiardo aveva una gelateria ai tempi
2: Graziano parla del fatto che fosse un gelataio, giusto?
0: Sì, sì, era un gelataio.
2: E voi avete riscontrato che effettivamente...
0: Sì, sì, sì, certo, certo, è stato gelataio, assolutamente. E anche poi nel proseguo delle indagini Giuseppe Graviano lo aveva anche aiutato economicamente per la ristrutturazione della gelateria.
2: Fa riferimento a dei luoghi particolari in cui siete stati insieme in vacanza in questo...
0: Sì, emerge anche il fatto che praticamente erano stati anche in vacanza insieme e Salvatore Baiardo aveva anche si era occupato di procacciare le abitazioni dove praticamente
2: ma dice dove? Dice anche dove?
0: Sì, in Sardegna, in varie località. Okay. Sì, erano stati in varie località, Sardegna, Rimini,
2: Forte
0: Venezia.
2: Parla anche di Forte dei Marmi, dice. Forte dei Marmi?
0: Sì, Forte dei Marmi, sì, in varie località. Ecco, sì.
2: Qui stiamo parlando sempre del colloquio del 20 aprile 2016.
0: Sì.
2: Fa riferimento anche a circostanze, dice... Di dichiarazioni che avrebbe fatto Baiardo o atti che Baiardo manda a società giudiziaria per dire che in occasione delle stragi era con lui e fa riferimento alle testate giornalistiche relative a dichiarazioni che avrebbe fatto Baiardo.
0: Sì, sì. Allora, per quanto riguarda Baiardo, c'è da dire che Baiardo era stato, richiesto quale test nel processo a carico di Matteo, del piccolo Di Matteo.
2: Non a carico, in relazione all'omicidio del figlio di Matteo.
0: Sì, esatto, a carico del piccolo Di Matteo, sì, del figlio di Matteo.
2: In cui è imputato...
0: Praticamente lui aveva predisposto...
2: Aspetti, in quel processo fra gli imputati c'era anche Graviano?
0: Sì, certo, in quel processo c'era anche imputato Graviano e il signor Salvatore Baiardo aveva predisposto due memoriali che poi vennero rinvenuti all'atto della perquisizione che fu disposta a casa sua in quel tempo e che praticamente asserivano che Giuseppe Graviano nel periodo in cui ci fu la strage di Via D'Amelio, dove morì il giudice, era Giuseppe Graviano non si trovava a Palermo, ma bensì in Aomegna o in aree limitrofe con Salvatore Baiardo al nord. E in questo memoriale viene citato un controllo di polizia. Praticamente Baiardo dice che erano stati fermati il 19 luglio 1993
2: 92
0: giorno della strage di uccisione del dottor Borsellino, erano stati fermati da un agente di polizia, un agente porco della polizia del posto del commissariato di
2: nome? Angelo Porco.
0: Angelo Porco, dall'agente Angelo Porco, erano stati fermati per un controllo di polizia.
2: Avete fatto verifiche sulla...
0: Esatto, su questo punto furono fatte delle verifiche che praticamente dimostrarono che l'agente Angelo Porco nel luglio 1992 si trovava in licenza a casa e fu acquisito anche degli atti da parte del commissariato competente, il commissariato di Omegna, competente, atti in cui si dimostrò che il commissariato in quei giorni non aveva nemmeno disposto servizi esterni, proiezioni di servizi esterni. Peraltro appunto sempre sulla posizione di Giuseppe Graviano, la presenza di Graviano invece sul luogo dell'omicidio è stata confermata con sentenza definitiva da parte del cosiddetto Borsellino Quater, nel processo Borsellino Quater, il quale lo vedeva presente a Palermo dai giorni dal 7 al 13 di luglio e dal 18 di luglio in poi. Quindi è stata accertata anche in sede di sentenza.
2: Diceva, questi memoriali, anche per quanto riguarda il processo per l'omicidio del figlio del corpo di Matteo, sono stati rinvenuti in fase di perquisizione nei confronti di Baiardo?
0: Sì, all'abitazione di Salvatore Baiardo.
2: In quale procedimento è stata disposta, eseguita questa attività di perquisizione?
0: Allora, adesso le dico subito, il procedimento era il 3393 del 93, 3309 del 93.
2: Sì, adesso lo faccio.
1: Perché queste memorie poi non erano state mai prodotte, però
0: No, praticamente il giudice Montalto, che era il...
2: Aspetti, no, quindi sono state prodotte, quello volevo dire, queste sono state copie trovate in sede di perquisizione,
0: sì.
2: Ma risultano che furono trasmesse
0: formalmente depositate, ma il giudice Montalto non
2: sì,
0: le
2: ha
0: utilizzate.
2: Siamo dopo, sì, intanto furono depositate davanti a quale autorità giudiziaria?
0: A Palermo, nel processo giù a Palermo.
2: Quindi alla Corte d'Assise di Palermo?
0: Esatto, a Corte d'Assise di Palermo, sì.
2: Però il presidente Montalto?
0: Praticamente non ritenne di
2: vabbè, dare credito a quello che era scritto, dare ma questo è un altro discorso.
1: Perché nel processo non era imputato Baiardo in quel
0: esatto.
1: processo,
0: no,
1: quindi
0: no,
1: erano dichiarazioni.
0: Esatto, lui
1: che
0: aveva
1: testo quel
0: testo, sì.
2: Quindi, e Baiardo in quel processo sarebbe stato un test a difesa?
0: Fu un test, no. Sì, chiamato no, dalla difesa.
2: Difesa di?
0: Di Graviano Giuseppe.
1: Chiariamo, queste memorie sono state acquisite
0: nel processo?
1: Acquisite?
0: Sì.
2: E avete trovato però le copie in sede di perquisizione informatica da Baiardo?
0: Sì, nella perquisizione del tempo, certo.
2: Sui rapporti, diciamo, Baiardo, Graviano, Giuseppe in particolare, giusto in maniera sintetica ovviamente, non differendo il contenuto, ma delle dichiarazioni, ma vi sono altre fonti preparatorie orali, c'è cioè, con la propria giustizia che parlano di questo rapporto fra Graviano e Giuseppe?
0: Sì, ci sono i collaboratori di giustizia che hanno parlato, Salvatore Tranchina ha parlato di questi rapporti e anche Spatuzza, insomma.
2: E Salvatore Tranchina chi è, sinteticamente?
0: Salvatore Tranchina era praticamente l'autista di Giuseppe Graviano quando Giuseppe Graviano si garantiva la latitanza giù, comunque non a Omegna, cioè praticamente aveva lo stesso ruolo di Salvatore Baiardo, però al di fuori dell'area di competenza di
2: Fabio Tranchina.
0: Tranchina.
2: Fabio
0: Tranchina.
2: Non abbiamo detto Salvatore, ma probabilmente è stato
0: No, Fabio.
1: Sembra chiamato.
2: È stata una sovrapposizione del nome.
0: Fabio Tranchina, sì, scusate.
2: Veramente. In relazione ai precedenti colloqui di cui ha parlato, mi sembra il primo, c'è questo discorso di avere un contatto, di mandare un messaggio, Graviano B, Berlusconi.
0: Esatto.
2: Vi risultano nel corso d'indagine invece contatti e rapporti tramite un intermediario? Intanto vediamo, risultano contatti o tentativi di contatti fra Baiardo e il gruppo, la famiglia Berlusconi?
0: Assolutamente sì, tutto è stato monitorato al tempo, è stato monitorato nel periodo febbraio 2011, è stato monitorato nel periodo febbraio 2011. Quando praticamente Salvatore Baiardo insieme alla compagna del tempo si recarono a Milano chiedendo un colloquio con Paolo Berlusconi, che in quel giorno era a pranzare in un locale di Milano. E in quella circostanza signor Salvatore Baiardo si presentò agli uomini della scorta dicendo che praticamente avrebbe voluto avere un colloquio con Paolo Berlusconi. e gli agenti dell'epoca, che erano Tassone e Giancane Domenico, chiesero prima il documento per verificare l'identità di Salvatore Baiardo, e poi praticamente entrarono all'interno del locale che si chiamava Giardini d'Inverno di Milano, preannunciando la visita del signor Salvatore Baiardo. Paolo Berlusconi fece sapere a Salvatore Baiardo che, per il tramite degli agenti della scorta, fece sapere che l'avrebbe ricevuto poi nella sede di Il Giornale, che è sempre a Milano, via Negri, di cui lui era il proprietario, in un periodo successivo. Infatti l'incontro avvenne intorno alle ore 15 presso l'ufficio del giornale di Paolo Berlusconi.
2: Questi dati li abbiamo acquisiti in che modo?
0: Questi dati sono stati acquisiti perché sono stati auditi a sommarie informazioni gli agenti Tassone e Giancane.
2: Che sono, questo anche per comprensione al collegio, sono in lista testi, appunto, proprio perché riferiscono su questa circostanza specifica del doppio incontro al ristorante e poi al giornale.
0: In questa circostanza fu proprio l'agente Giancane che, scambiando qualche battuta con Salvatore Baiardo, Salvatore Baiardo avrebbe detto all'agente...
3: Presidente, su questo però
2: sì,
3: riferirà
2: tanto l'agente quando l'ha sentito.
1: Ma non è pietà?
2: Se intanto sinteticamente...
0: Certo. Li fece intendere che aveva avuto dei precedenti importanti, con le frasi pesanti, ecco, aveva avuto dei pregiudizi di polizia pesanti, fece intendere
2: dell'incontro con Berlusconi. Paolo, ne parla lo stesso Baiardo al pubblico ministero, giusto?
0: Assolutamente sì, poi è lo stesso Salvatore Baiardo che si è di audizione nel 2011 con il pubblico ministero del tempo e conferma di essere andato il giorno di San Valentino appunto da Paolo Berlusconi per richiedere la sua intenzione, richiedere la possibilità di lavorare. Però chiaramente... questa situazione stride un po' con la circostanza, perché non avrebbe avuto senso presentarsi
3: questa è una valutazione, Presidente.
0: Sì. Vabbè.
2: Sempre nel colloquio del 20 aprile 2016, dove Graviano racconta di Nolfi dell'attività, comunque del fatto che il signor Baiardo avrebbe sentito sulle stragi, l'avrebbe fatto inattendibile, parla anche, di cui ha parlato prima, cioè del fatto dei due memoriali, fa riferimento anche a Il Fatto Quotidiano, è uscito un articolo.
0: Sì.
2: Avete accertato contatti di Baiardo? Aspetta,
0: sì.
2: Mi faccia fare la domanda. Avete accertato contatti tra l'imputato e le giornalistiche finalizzate, funzionali alla figura del Graviano e alla sua posizione processuale? Se può dire su quali testate sono usciti gli articoli, in che epoca?
1: Scusate, volevo dire all'avvocato Ventrella, al banco della difesa,
3: sì,
1: c'è anche un'altra persona.
3: C'è il collega Luca Bellezza, che viene nominato oggi dal Salvatore Baiardo in affiancamento. Quindi volevo darle
1: lo facciamo
3: anche,
1: già da
3: un
1: ora,
3: momento,
1: quindi...
3: possiamo formalizzare la nomina, si ritiene anche subito.
1: Signor Baiardo conferma questa nomina?
4: Sì, perché stanno cominciando a aumentare, da solo non riesce a parlare.
1: Va bene, avete ritenuto opportuno di fare questa scelta processuale e ovviamente ne diamo atto.
3: La carenza settimanale abbiamo...
1: Beh, scusate, possiamo proseguire. Prego.
2: Quindi sì. Dicevo su... dei rapporti, dei contatti che Baiardo ha avuto con la stampa, in questo caso la stampa come testate giornalistiche, in relazione alla figura di Graviano, visto che Graviano fa riferimento a una testata particolare, in particolare, ma ci sono stati vari articoli in cui Baiardo ha sostanzialmente cercato di alleggerire la posizione di Graviano, comunque di escludere un suo coinvolgimento nei fatti per cui era imputato.
0: Sì, nel 2012 sono stati praticamente pubblicate due interviste di Salvatore Baiardo, 28 e 29 giugno 2012, che praticamente riprendono le dichiarazioni di Baiardo nei confronti di Giuseppe Graviano, dove praticamente vengono ripercorse le tematiche già affrontate in precedenza.
2: In quelle memorie di cui parlava prima?
0: Esatto, nelle memorie in cui parlavamo.
2: E su che giornali sono usciti questi articoli?
0: Allora, vengono riportati articoli il 28 e 29 giugno 2012 sulla Stampa. C'era già stato...
2: No, aspetti, 28 e 29 giugno è Il Fatto Quotidiano e Il Giornale.
0: Esatto, Il Fatto Quotidiano e Il Giornale. E già il 19 aprile 2012 vi era stato, c'era già un articolo di Stamp sul un articolo redatto dal giornalista Vincenzo Amato della Stampa, che riprendeva sempre queste le solite dichiarazioni.
2: Ecco, quindi ora diciamo che abbiamo introdotto i rapporti con... i mezzi di informazione, in questo caso abbiamo parlato di testate giornalistiche.
0: E sul punto vennero appunto scusi anche i giornalisti Gomez e Lillo, che erano comunque i referenti, di cui poi sono anche test di
2: sì.
1: Posso fare un passo indietro? Le memorie, siccome si guarda al plurale, sono due o più? Queste memorie che aveva scritto Baiardo, che erano state acquisite?
0: No, era la stessa.
1: Ah, è una memoria.
0: Cioè, una era diretta all'avvocato difensore, una alla...
1: Ma il contenuto è in una memoria.
0: Identico. Sì, sì. Certo.
1: Ok.
2: Vi sono tentativi anche, a proposito sempre del contatto con Berlusconi, tramite il fratello, diretti, tentativi di telefonate fra Baiardo?
0: Sì, è importante precisare che i giorni prima del tentativo di Salvatore Baiardo di contattare Paolo Berlusconi, cioè, quindi di recarsi da Paolo Berlusconi, aveva telefonato il 3 febbraio 2011, aveva telefonato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per tentando di parlare proprio con Silvio Berlusconi. E questo è stato dimostrato all'epoca dai tabulati, aveva telefonato con l'utenza all'epoca a lui in uso. Quindi.
2: Quindi dicevo, abbiamo introdotto il tema dei rapporti con la stampa fra Baiardo e del Baiardo in funzione della posizione processuale di Graviano, ora si passa al procedimento 4703 e questa parte la tratta il collega Lestri, così io un po' mi riposo.
5: Sì. Sì, senta luogotenente, il collega gliel'ha già anticipato. Vorrei che chiarisse al Tribunale quella che è invece l'attività di indagine che l'ufficio distrettuale di Firenze ha compiuto più recentemente, dal 2020 fino al 2022, nei due procedimenti che poi hanno dato origine anche alla richiesta cautelare nei confronti di Baiardo. Se ci può spiegare in questo contesto come è maturata appunto l'attenzione su Baiardo.
0: Sì. L'attività di indagine diretta, cioè nel senso con attività tecniche in corso, è iniziata nell'ambito del procedimento penale 4703-2020 e sono state avviate operazioni tecniche di intercettazioni telefoniche a carico di Salvatore Baiardo e poi estese anche ad altri soggetti. Quindi già dal settembre 2020 si è partiti con operazioni tecniche di intercettazione nell'ambito del 4703.
5: Questo perché agli atti del Tribunale ci saranno trascrizioni di questo procedimento, quindi 4703-2020.
0: Esatto, il 4703 poi è confluito nel 16249, che è il proseguo dell'attività sempre di indagine, è confluito nel 16249, che è stralcio del 9404 dell'attuale.
5: Cioè voi avete continuato a monitorare anche Baiardo nel 16249?
0: Esatto.
5: Che è il procedimento che viene riaperto a seguito della chiusura e riapertura
0: del 4703, che viene riaperto a seguito della chiusura del 4703 e quindi poi diventa confluisce, il 4703 confluisce nel 16249 e poi stralcio.
5: Ecco, ora chiarito questo motivo, diciamo, di ordine organizzativo anche per il Tribunale, quello è il motivo per cui ci sono conversazioni dei due procedimenti che sono state trascritte. Locotenente, avrei bisogno invece che lei iniziasse a trattare proprio il tema del rapporto, del legame che si è creato di interesse investigativo fra l'imputato Baiardo e i rapporti che lui aveva invece con ambienti della stampa, afferenti comunque, diciamo, al suo legame con il contesto che fin qui lei ha tratteggiato per profilo storico, no? Graviano ed altri.
0: Sì.
5: Nel a partire, diciamo, dal 4703 e poi sviluppandolo successivamente.
0: Sì. Nel 4703 Salvatore Baiardo avvia dei contatti.
1: Diciamo che invece di parlare per numeri, per esprimere a carico di chi era questa indagine.
0: Era sempre a carico di Salvatore Baiardo e anche di Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi, quali mandanti occulti per le stragi del periodo 92-94.
5: Forse, ecco, diciamo, nel 4703 non era iscritto Baiardo, erano iscritti solo Berlusconi e Dell'Utri.
0: Sì, Berlusconi e Dell'Utri.
1: Baiardo era iscritto di intercettazione.
0: Sì. Era a carico di Berlusconi e Dell'Utri e poi successivamente è stato chiaramente...
5: In particolare, scusi, per andare subito a attaccare l'argomento che interessa, perché una delle imputazioni che è levata a Baiardo è una calunnia nei confronti del giornalista Massimo Giletti. I primi rapporti con Massimo Giletti quando affiorano, in quale procedimento e quando temporalmente?
0: Allora, siamo nell'anno 2021, praticamente viene organizzato il 4 gennaio 2021, viene organizzata praticamente un incontro tra Giletti e Salvatore Baiardo per rivisitare le tematiche relative a un'intervista che lui aveva rilasciato alla trasmissione Report alle ore 21:20 del 4 gennaio 2021, andata in onda su Rai 3.
5: Baiardo aveva reso questa intervista il 4 gennaio 2021.
0: Sì.
5: E questo programma qual è, mi scusi?
0: La trasmissione era Report ed era andata in onda il 4 gennaio 2021 su Rai 3.
5: Lei ricorda qual era il giornalista con cui aveva colloquiato Baiardo?
0: Dovrebbe essere il giornalista Mondani.
5: Mondani. Ecco, rispetto a questa trasmissione nasce l'interesse di Giletti a contattare Baiardo?
0: Esatto, Giletti praticamente contatta Salvatore Baiardo perché è interessato a rivisitare quelle che erano le dichiarazioni rilasciate da Salvatore Baiardo nel corso di questa intervista.
1: E lo contatta lo stesso giorno?
0: No, i primi contatti avvengono praticamente allora alle ore 14:29 alle ore 14:39 del 28 gennaio 2021 Baiardo Salvatore chiama la mamma perché noi non avevamo ancora sotto non avevamo ancora un quadro intercettivo ampio, quindi siamo nelle fasi iniziali. Quindi dopo quella trasmissione praticamente noi ci rendiamo conto che il 28 gennaio 2021 alle ore 14:39 progressivo 2022-684 del RIT 1500 Salvatore Baiardo chiama la mamma, la signora Consolo Olga, e racconta di essere stato praticamente al comando stazione carabinieri di Cassano Primo, il quale gli era stata notificata un biglietto d'invito a presentarsi presso il Tribunale di Firenze per essere audito dall'autorità giudiziaria. Alle ore 19:44 del 31 gennaio 2021 telefonata numero 23005 delle ore 19.44, RIT sempre 15.00 del 2020, e Baiardo chiama l'ex moglie Anna Geroldi. E nel corso di questa telefonata discutono, praticamente lui e l'ex moglie discutono di quelle che erano state le tematiche affrontate da Salvatore Baiardo nella trasmissione del 4 gennaio 2021. Praticamente la moglie si lamentava che le dichiarazioni rilasciate nel corso di quell'intervista erano roba vecchia e che poteva mettere in difficoltà, diciamo, l'incolumità sua e delle sue figlie.
5: Mi scusi, questa signora, giusto per comprendere, sì. La signora Geroldi è la ex moglie.
0: Ex moglie, sì.
5: All'epoca era già ex moglie.
0: Sì, nel 2021 era già ex moglie.
5: Ha delle figlie da questa signora?
0: Sì.
5: E quindi la telefonata, ora, al di là, lei cita i progressivi, fa certo. Minimamente cenno a questi contenuti, così come ha fatto, ma è una telefonata di preoccupazione di questa signora per il tema?
0: Assolutamente sì, Anna Geroldi è preoccupata per l'incolumità sua e delle sue figlie, proprio per le dichiarazioni che Salvatore Baiardo aveva rilasciato alla trasmissione di Report. E in questa circostanza, quindi mentre comunica la moglie, che era stato contattato da Massimo Giletti per partecipare anche a una trasmissione Non è l'Arena, che andava in onda sull'emittente televisiva La 7, il 26 gennaio 2000.
5: Effettivamente ci sono, da questo momento, ha detto fine gennaio, contatti fra Giletti e Baiardo per
0: certo,
5: discutere
0: di questo. Da questo momento in poi ci sono i contatti, subito dopo questi primi colloqui in cui parla anche con i familiari e compagnia bella, ci sono poi i contatti con Giletti per stabilire un incontro che poi avverrà il 26 gennaio 2021, un primo contatto tra i due. In un bar di Magenta, Milano.
5: Ci può citare questi colloqui in cui discutono, poi li andremo a leggere?
0: Allora, il primo contatto con Massimo Giletti, accertato dall'attività tecnica, è del 2 febbraio 2021, telefonata 23.192, delle ore 14.04. Praticamente Massimo Giletti, si parlano nel corso della telefonata e discutono del cachet che avrebbe dovuto percepire Baiardo per rilasciare le dichiarazioni per la partecipazione alla trasmissione che Non è l'Arena, sempre sulla 7, che sarebbe dovuta andare in onda tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, subito dopo gli europei, perché se non ricordo male c'erano gli europei di calcio, quindi
5: nel 2021.
0: Siamo sempre nel 2021.
5: Ecco, ma questo cachet era, per quello che avete potuto verificare in
0: di
5: quel
0: partecipazione
5: periodo di monitoraggio, era un tratto che ricorreva da parte della trasmissione di Giletti, o è una scelta di Giletti per convincere nel caso specifico Baiardo a parlare di questi argomenti con lui?
0: Presumo che comunque il cachet sia previsto per le partecipazioni poi per quanto riguarda l'entità del cachet, quello poi viene stabilito con i partecipanti, però
5: in questo caso Giletti fece riferimento alla decisione di qualcuno?
0: Sì, esatto. Infatti praticamente Giletti disse che il cachet avrebbe dovuto concordare con il suo proprietario, che era Urbano Cairo, proprietario della 7, quindi dell'emittente televisiva.
5: Quindi Cairo si occupava di determinare i cachet per tutte le trasmissioni o per questo caso specifico?
0: Per il caso specifico, perché no. Praticamente Salvatore Baiardo aveva chiesto un cachet molto importante, da quanto emerge l'intercettazione aveva circa 80.000 euro, e invece Giletti poteva offrire massimo 10.000 euro. Ecco, questo era il
5: quindi diciamo siamo ai primi di febbraio, vada pure avanti, logotenente.
0: siamo ai primi di febbraio. Sempre nel contesto della telefonata del 2 febbraio 2021, Salvatore Baiardo riferisce anche al conduttore che lui è in parola con una donna e per la redazione di un libro non meglio specificato. E in questa telefonata Giletti si offre anche di parlare con il presidente Urbano Cairo per far pubblicare il libro che era diciamo

0: Le spiego progressivamente come accade. Alle 14:28, sempre del 2, Baiardo chiama la compagna dell'epoca Gloria Borsani e comunica il contenuto della telefonata avuta con Massimo Giletti, e che in questa circostanza dice che gli avrebbe richiesto un cachet di 80.000 euro, avrebbe avanzato a Giletti un cachet di 80.000 euro. Poi, successivamente si risentono il 12 febbraio 2021 alle ore 15:47. Qui è Massimo Giletti che contatta Salvatore Baiardo e, comunicandogli che il suo cachet non poteva essere superiore a 10.000 euro e che la puntata della trasmissione Non è l'arena sarebbe andata in onda agli inizi di giugno 2021 per non sovrapporsi con gli europei di calcio.
1: Ha detto il locotenente il 12 febbraio, ci può dire il progressivo?
0: Il progressivo della telefonata è il 24.225, ore 15:47 del 12 febbraio 2021, nel RIT 15.00/20.
1: C'è anche un contatto del 16 febbraio fra il giornalista e Baiardo a conclusione di questi argomenti?
0: Il 16 febbraio alle ore 11, il 16 febbraio, prima ancora, è importante precisare, sempre rifacendosi al discorso del libro di cui abbiamo parlato prima, che alle ore 15:51 del 16 febbraio 2021, telefonata 24602 RIT 15.00/20, Giletti chiama Baiardo e in questa circostanza Salvatore Baiardo gli dice che il libro indicato in precedenza lo stavano scrivendo insieme alla nota scrittrice Anna Piccione.
1: Cioè gli dà il nome di una scrittrice?
0: Sì, una scrittrice Anna Piccione.
1: È verificato se fosse...
0: E rimangono d'accordo poi per risentirsi.
1: Avete verificato se questo nome corrispondeva?
0: Sì, è una scrittrice Anna Piccione.
1: Quindi questo sarebbe il progressivo 24602.
0: Esatto, sì, è una nota scrittrice italiana.
1: Ecco, ma questa intervista di cui si parla dall'inizio di febbraio, dopo l'interesse suscitato in Giletti dalla trasmissione, se ho compreso bene, invece fatta da Report e da Mondani, viene effettivamente poi organizzata nei tempi che Giletti aveva preannunciato a Baiardo, cioè nel giugno del 2021?
0: Esattamente, si verifica esattamente nel 10 giugno 2021, si verifica. Però prima della trasmissione ci sono stati anche altri contatti sempre con Massimo Giletti.
1: Certo. Ma Baiardo, questa sua intenzione di fare la trasmissione con Giletti lo comunica a qualcun altro in questo periodo intermezzo, diciamo fra marzo, aprile, maggio? Come
0: sì,
1: vanno
0: certo,
1: avanti
0: come ho detto in precedenza, l'aveva comunicato sia alla Gloria Borsani, la sua compagna, che anche alla ex moglie. Quindi Baiardo lo dice anche alla madre, porto un esempio, nella telefonata del 17 marzo 2021, ore 16:47.
1: Ci dovrebbe dare il progressivo,
0: il RIT, certo, progressivo 573, RIT 1157/20.
1: Sì.
0: Parla con la mamma, parla con il papà Salvatore, parla con il cugino, scusi, Salvatore Consolo, e discutono sempre di quelle che erano le dichiarazioni che lui aveva reso il 4 gennaio 2021 sul Report e del fatto che verrà effettuata, che parteciperà alla trasmissione nell'arena indicativamente per la fine di maggio del 2021.
1: Diciamo.
0: In questa circostanza Salvatore Baiardo si lamenta perché praticamente all'esito di quella trasmissione del 4 gennaio lui era emerso un po' una figura come un pentito e quindi lui lamentava questa situazione con il cugino.
1: Quindi questo il versante dei contatti con i familiari.

0: Ci sono altri colloqui, ha detto prima, poi si è interrotto, rilevanti invece con Giletti in funzione anche della preparazione della trasmissione del 10 giugno?
1: Sì, si sono susseguiti anche altri contatti, sempre con Giletti. Un altro contatto è quello del 25 marzo 2021, ore 18.06, Progressimo 28427, RIT 1500, in cui praticamente cercano di organizzare un incontro appunto per finalizzato organizzare la trasmissione del
2: incontro di persone.
0: Qui siamo già al 25 marzo, Presidente.
1: Sì.
0: Le risulta se rispetto a questo di fine marzo, qualche giorno prima ve ne sia un altro contatto in cui Baiardo era più di un mese che non sentiva Giletti e in qualche modo chiede conto di questa mancanza di contatto al giornalista? Per aiutarla nella sua nota, mi sembra che a pagina 28 valorizzi anche un contatto del 16 marzo di cui abbiamo chiesto la trascrizione.
1: Sì. Allora, nel 28 c'è. A pagina 28 è quello che gli ho detto, c'è la telefonata del. Appunto con il cugino consolo.
0: No, è a pagina, mi scusi, 27, ho sbagliato.
1: Ah, 27, sì. Sì, a pagina precedentemente, come avevo detto, c'era il contatto del 16 marzo 2021, che è ore 18.03, conversazione 27.490, RIT 1500, con Giletti e Baiardo. Perché dovevano praticamente concordare la trasmissione sì, appunto, nella telefonata, la 27.490, nel quale la telefonata 27.490 del 16 marzo 2021 che ho preannunciato, in cui praticamente Baiardo dice che praticamente lascia intendere al giornalista Massimo Giletti che dice lo stanno massacrando, cioè praticamente le TV, altre emittenti televisive lo stanno massacrando, altre emittenti televisive concorrenti chiaramente con la 7, in particolare sembra riferirsi alle reti Mediaset, perché dice testualmente, dice, vogliono sapere ma come mai, senza prove, tutte le solite cazzate, chi fa, chi giustamente tiene la parte a Berlusconi e via, ecco praticamente.
0: E poi cosa gli contesta, diciamo,
1: gli contesta che non si è più fatto sentire ed era fortemente preoccupato che il fatto stesso che Giletti non si fosse fatto sentire, era preoccupato che per il fatto che era tornato in auge il governo Berlusconi, quindi presumeva che avesse avuto possibili pressioni da parte del governo Berlusconi.
0: In quel periodo, mi scusi, chi era il governo?
1: In quel periodo il governo era rappresentato da il governo Berlusconi era rappresentato soltanto da.
0: Non c'era Berlusconi al governo?
1: No, non c'era Berlusconi al governo, c'era il governo.
0: Possibile il governo Draghi? Draghi è possibile.
1: C'era il governo Draghi, ma la componente di Forza Italia era rappresentata soltanto da tre.
0: C'erano
1: tre
0: ministri
1: elementi.
0: Di Forza Italia, insomma. C'erano ministri di Forza Italia?
1: Sì, c'erano soltanto tre ministri di Forza Italia, non era il governo Berlusconi. Quando io dico che era preoccupato il governo Berlusconi, era, ho richiamato la frase detta testualmente che risulta dall'intervento.
0: Ho capito, poi ce la leggeremo.
2: Mi perdoni, Presidente, ma quando dice era preoccupato, il test è un dato letterale? Può leggere testualmente, perché la preoccupazione non risulta dal bloccaggio.
1: Allora, non ho più sentito, ho detto è tornato al governo, lui non fa più niente.
2: Quindi riferito a Giletti?
1: Certo. E Giletti risponde, no, ho avuto dei problemi così.
2: Si è riferito detto, a Giletti, il fatto è, dice, tornato Berlusconi, quindi Giletti non fa più niente.
1: Questa è preoccupazione.
2: No, avevo capito che c'era preoccupazione da, per il fatto che fosse tornato al governo Berlusconi.
3: No.
2: Ok, allora, perfetto.
3: No, io avevo capito così come ora lei ha espresso.
0: Ecco, quindi tornando invece al 25 marzo, quindi si intensificano da quel momento in poi, se ho compreso bene, si intensificano i rapporti fra loro proprio per organizzare la trasmissione.
1: Certo, e infatti successivamente nel primo incontro che Baiardo fa con Giletti, praticamente contestualmente a questo incontro, Baiardo chiama la compagna chiedendo nella conversazione 29.627, adesso la riporto subito con la data e ora, esatto, la conversazione 29.627 del 6 aprile 2021, ore 11.35, RIT 15.00, che chiama Baiardo, è in compagnia del giornalista Giletti e chiama la compagna Gloria Borsani chiedendo appunto in che anno era stato arrestato l'amico Fritz.
0: Cioè, mi scusi, questa è una conversazione di che data? L'ha già detto?
1: Sì, 6 aprile.
0: Lui chiama la compagna che ha nome e cognome?
1: Gloria Borsani.
0: Gloria Borsani, e quindi non l'ex moglie,
1: la compagna dell'epoca,
0: benissimo.
1: Non so ancora la sua compagna.
0: E fa riferimento e chiede a lei quando è stato arrestato l'amico Fritz.
1: Dato era in compagnia di Giletti e chiede di verificare quando la parola testuale dice quando è stato preso l'amico Fritz. Poi la signora Borsani, effettuando verosimilmente un accertamento internet, riferisce che era giugno 2014.
0: Scusi, sarebbe l'amico Fritz?
1: L'amico Fritz, dal contesto della telefonata e dall'insieme degli elementi che si dividono, noi l'abbiamo ricondotto a Marcello Dell'Utri, perché Marcello Dell'Utri era stato arrestato nel giugno del 2014 dopo un periodo di latitanza fatta all'estero.
0: Viene arrestato per quale vicenda Dell'Utri?
1: Viene arrestato in esecuzione di una pena definitiva ad anni 7 di reclusione per concorso esterno in un'associazione mafiosa, con Cosa Nostra praticamente, con un concorso esterno.
0: Era in Italia?
1: Era praticamente l'ordine di esecuzione 3/3/2014 emesso il 9 maggio 2014 dalla Procura Generale di Palermo, presso Corte Appello di Palermo, dal dottor Luigi Patronaggio, dovendo espiare la pena di anni 7 di reclusione per l'articolo 110, 416 bis.
0: Qui fu arrestato dove, luogotenente?
1: All'aeroporto, cioè praticamente lui sarà garantito la latitanza all'estero in Libano e fu estradato dal Libano, venne individuato nel Libano e estradato e quindi arrestato a Roma.
0: Fu arrestato all'arrivo in Italia
1: all'aeroporto,
0: perché
1: estradato. Certo. Okay. Proprio nella data, il 13 giugno esattamente, è stato il giorno in cui è stato arrestato formalmente, il 13 giugno 2014, quindi data coincidente con gli accertamenti che aveva richiesto Salvatore Baiardo e la compagna.
0: Ecco, andando avanti sempre nei rapporti fra Giletti e Baiardo, in funzione dell'incontro della trasmissione del 10 giugno, a un certo punto prima lei ha detto che la prova che sia stato pagato per quella trasmissione è emersa dalle vostre attività, forse non quanto, ma è emersa. C'è un progressivo in particolare?
1: Il progressivo è quello che ho citato prima, in cui il cashier è stato stabilito a circa 10.000 euro, però poi giustamente.
0: E quello è il 29850, esatto, quindi, che ho citato quello dell'8 prima, aprile. Sì. E, si parla anche dove dovevano essere organizzate le riprese.
1: Sì, le riprese erano organizzate tra l'area di residenza del signor Salvatore Baiardo e giù, e Palermo, quindi sia la parte del Lago d'Orta che...
0: Si fa riferimento al Lago d'Orta?
1: Sì, sì, sì.
0: Il Lago d'Orta poi tornerà, glielo chiedo.
1: Il Lago d'Orta sì, poi tornerà in occasione... sia dell'arresto, ritorna per l'arresto di Balduccio Di Maggio, perché sul Lago d'Orta risiedeva anche il generale Delfino, ritornerà poi per tutta una serie di cose che vedremo anche.
0: Quando stavate monitorando in questi primi mesi del 2021 Salvatore Baiardo, fuori da questa vicenda del rapporto con Giletti, sono emersi anche contatti telefonici che in qualche modo hanno permesso di caratterizzare la personalità di Baiardo nel rapporto con i terzi e la sua eventuale indole anche all'occorrenza minatoria?
1: Sì, abbiamo avuto l'opportunità di intercettare la conversazione delle ore 14.35 del 23 marzo 2021, avvenuta tra la figlia Fulvia Baiardo e Salvatore Baiardo, nel corso della quale adesso richiamo la conversazione 586 del 23 marzo 2021, RIT 1157 del 2020. Nel corso di questa telefonata praticamente Fulvia Baiardo riferisce al padre che i proprietari dell'appartamento di cui risultavano affittuari avevano preteso la risoluzione di una situazione debitoria pari a circa 10.000 euro maturata dalla signora Fulvia Baiardo e dal marito Daniele Camera per il mancato pagamento del canone di affitto. E, i proprietari di questo appartamento vennero poi individuati in Mariella Trisconi e Marco Beltrami. E praticamente la Fulvia racconta al padre che i proprietari erano intenzionati ad adire le vie legali nei confronti loro, quindi di Daniele Camera e di Fulvia Baiardo, per riottenere, appunto, per saldare la situazione debitoria. E quindi nella circostanza la signora Fulvia chiede l'intercessione del papà al fine di dirimere questa controversia. Effettivamente, successivamente a questa richiesta da parte della figlia, Salvatore Baiardo chiama appunto i proprietari dell'appartamento. La telefonata è delle ore successive 14.59, quindi dello stesso giorno, e chiama Marco Beltrami. E la cosa che cade particolarmente all'occhio è che nel tentativo di voler dirimere la controversia, Salvatore Baiardo dice queste testuali parole al proprietario dell'appartamento: ascolta, non lasciargli questa brutta eredità alle tue figlie, dammi retta, e ancora vediamocela tra di noi, perché se no gli lasci una brutta eredità alle tue figlie, te lo dico proprio. Chiaramente la conversazione viene interpretata come un...
3: Vabbè, si capisce, ecco. Cioè, ognuno capisce secondo le proprie valutazioni.
1: Anche se, per dovere di cronaca, successivamente Salvatore Baiardo richiama la figlia, evidentemente temendo di essere intercettato, richiama la figlia e dice, cercando di ridimensionare un po' le frasi esternate nei confronti del proprietario dell'appartamento, lasciando intendere che lui non voleva assolutamente minacciare.
0: Mi scusi, però,
3: non chiama il proprietario, ma chiama la figlia?
1: Dopo la telefonata col proprietario, successivamente si sente con la figlia e gli dice: io comunque sì, l'ho chiamato, ma non volevo minacciarlo, ecco questo. Però
0: è stato verificato se questi due signori che lei ha identificato in Beltrami e Trisconi hanno mai sporto denuncia per questo?
1: Quelli che furono fatti gli accertamenti del tempo, non i signori non avevano presentato alcuna denuncia.
0: La figlia di Baiardo, nel primo contatto, quello che lei ha citato, sì, progressivo 586, spiega al padre se i proprietari, diciamo, avevano deciso di fare causa solo al compagno anziché a lei e per quale motivo?
1: Beh, sì, avevano spiegato praticamente, i proprietari volevano procedere nei confronti del signor Daniele Camera invece di, perché loro sapevano che era figlia di Salvatore Baiardo che in quel periodo Salvatore Baiardo era già emerso, era un personaggio pubblico perché già noto sui social.
0: Sì,
1: quindi,
0: ma perché avevano paura di un personaggio?
1: Certo, temevano, appunto, sapevano il background di Salvatore.
0: C'è un passaggio significativo in questa conversazione?
1: Sì, lo posso citare, sì.
0: Sì, tanto ce lo rileggeremo noi, ma giusto per dare un senso alle sue dichiarazioni.
1: Perché ho visto prima...
3: È il marito o il compagno?
1: Io presumo il marito o compagno.
3: Vabbè, non lo sappiamo, verificheremo.
1: Sì, compagno, comunque, Daniele Camera.
3: Nel senso, sì. Scusi, per capire,
1: non
3: per quanto sappiamo, quindi questi proprietari avrebbero voluto agire o comunque si stavano interessando per un mancato pagamento di canoni di locazione.
1: Un debito ammontante circa 10.000 euro relativo ai mancati appagamenti dei canoni d'affitto.
3: Va bene, locazione che avevano stipulato sia la figlia di Baiardo che il compagno marito, ora accerteremo, però alla fine.
1: Sì.
2: Presidente, poi al di
3: come
2: là
3: dati oggettivi.
2: Ci sono le trascrizioni quindi di queste telefonate, no?
3: Sì, non... sì volevo sapere più i dati oggettivi.
2: Anche poi del fatto che il Beltrami gli dica ma mi stai minacciando e Baiardo dice di no, cioè, leggiamole tutte almeno. Se dobbiamo dare al testo la possibilità di leggere.
3: Tanto quelle ce l'abbiamo, avere dei dati oggettivi. Si parlava di una casa che avevano preso in locazione la figlia dell'imputato odierno e il proprio compagno marito. Certo. Appunto. Vivevano entrambi lì, il contratto era intestato entrambi? Lo sapete? Non lo sapete?
1: No, questo sinceramente non lo so perché
3: entrambi
1: non abbiamo esperito accertamenti sul contratto d'affitto. Cioè a noi
3: così per capire anche poi le scelte che uno fa, no?
1: Da quello che si intuisce
3: era intestato solo al marito o compagno, sarebbe stato naturale agire solo nei confronti del marito o compagno, secondo per interpretare dei comportamenti i dati oggettivi sono più rilevanti piuttosto che le parole.
0: C'è un passaggio, no, in cui gli dice che avevano il terrore di lui, oppure no?
1: Ritorno un attimo sulla telefonata. Ecco, se il punto è esatto, siamo venuti a scoprire che faranno causa solo a Daniele perché hanno il terrore di te. Questa è la frase esattamente che dice la
0: a
1: signora.
0: Cui segue poi la telefonata che Baiardo fa a questo signore.
1: Poi segue la telefonata a questo signore e poi la successiva telefonata che dice alla figlia che giustamente lui non voleva.
0: E senta, invece in prossimità proprio della trasmissione, della messa in onda di questa trasmissione, ci sono altri contatti con Giletti significativi?
1: Sì, c'è anche il contatto, il progressivo 3508 del 30 maggio 2021.
0: 3508
1: del 30 maggio 2021, RIT 1500, dove praticamente i Giletti informa ufficialmente che la trasmissione andrà in onda il 10 di giugno e praticamente nel contesto di questa telefonata Baiardo dice che ha effettuato un un presunto viaggio a Palermo dal 7 al 20 di maggio, in cui avrebbe ricevuto, dico testualmente, una cosa importantissima e urgente, il foglio.
0: Ecco, e invece poi c'è l'intervista, l'intervista magari l'acquisiremo, può essere un documento, ma sì. Successivamente all'intervista che cosa si registra, diciamo? Innanzitutto i familiari sono contenti o meno dell'intervista resa da Baiardo? E poi quali ci indichi i colloqui più rilevanti di questo periodo, poi per il dettaglio ce li andremo a leggere.
3: Scusate l'ignoranza, ma questa trasmissione, per questa trasmissione l'intervista non era in diretta, era stata registrata prima?
1: Sì, quella del 10 giugno, certo, assolutamente. Andate in giù. Poi in diretta invece saranno le puntate successive dove Salvatore Baiardo parteciperà alla trasmissione.
3: Perché non so com'è la trasmissione. Quindi.
0: Qui siamo alla fine, diciamo a metà del 2021, giugno 2021, e poi proseguiranno anche l'anno dopo le trasmissioni. Quindi diceva, locotenente, dal 10 giugno in poi, nei giorni immediatamente successivi, le reazioni che si registrano a questa trasmissione quali sono?
1: Allora, subito dopo la trasmissione, praticamente Salvatore nel periodo, avendo acquisito il dato, che il dato relativo alla trasmissione, quindi acquisita anche la trasmissione del 10 di giugno, procedemmo, fu deciso con RIT 971/21 del 9 giugno 2021 di ambientalizzare anche l'appartamento dove risiedeva Salvatore Baiardo con la compagna, quella che all'epoca era la compagna, Gloria Borsani, l'appartamento di Castano I, Milano, via Alfonso La Marmora 5. Chiaramente l'ambientalizzazione dell'appartamento serviva per poter appunto captare eventuali commenti che ci sarebbero stati subito dopo la trasmissione. Infatti i primi segnali sono già dell'11 giugno alle ore 8, Baiardo è in casa con la signora Borsani, si avvicina nel quadro elettrico dove la signora Borsani fa notare che c'erano stati dei tecnici Enel due giorni prima che avevano smontato il quadro. Si fa presente che in quel punto era stata installata la microspia da parte degli operatori. Poi proseguono poi continuano a parlare poi dell'esito della trasmissione del 10 di giugno e in particolare che praticamente la signora Gloria Borsani era anche un po' preoccupata, traspare anche un po' di preoccupazione di quelle che erano le dichiarazioni che erano state rilasciate dal signor Salvatore Baiardo nell'intervista. E in particolare si lamenta il fatto, dice, sempre nel corso della conversazione alle ore 10:55 secondi, si registra alcune parole incomprensibili e poi viene percepito le testuali parole: mentre io aspettavo, perché avevo aspettato un attimo, critiche, allora perché non hai fatto il nome di Dell'Utri e Berlusconi? Vuoi metterti come prendi spunto da lui, quindi alcune cose incomprensibili, almeno ieri sera pare già il tuo padrone Carlo è lì che fa quello che paga anche Berlusconi e tu sei giornalista della Lega e appoggi tutte. E poi non si capisce. Il problema è che in queste intercettazioni ambientali non vi era una qualità dell'audio tale da poter decriptare in maniera proprio precisa tutte le parole, però effettivamente nel contesto del discorso si fa sempre riferimento a Dell'Utri e Berlusconi.
0: Questo è il progressivo, ha detto?
1: Questo è il progressivo, ore progressivo 92 dell'11 giugno 2021, RIT 976 del 2021.
0: In questo stesso progressivo ricorda se interviene anche il figlio di Baiardo e dice qualcosa?
1: Sì, il figlio di Baiardo dice testualmente: è stata parola incomprensibile, collabora né lui né il fratello di Graviano, quindi evidentemente stanno parlando anche di Graviano. Quindi
0: né lui né il fratello avete inteso il riferimento alla mancata collaborazione dei fratelli Graviano?
1: Certo, assolutamente.
0: Alla mancata collaborazione dei Graviano?
1: Di Graviano, certo.
0: Ho capito.
3: Il figlio come si chiama, così magari se c'è...
4: Non è il figlio di Baiardo.
1: Non è figlio di Salvatore Baiardo.
3: Sì, ma come
1: è figlio
3: si chiama l'interlocutore ulteriore?
1: Matteo.
0: C'è anche negli stessi giorni un colloquio anche abbastanza lungo e serrato di Baiardo con la madre?
1: Sì,
0: su questi temi
1: anche la madre, come era emerso in precedenza... anche in seguito a alle dichiarazioni lasciate da Salvatore Baiardo nell'ultima intervista, la madre era molto preoccupata. Infatti vi è la telefonata.
0: Logotenente, forse non gliel'abbiamo chiesto prima, è emerso un rapporto di parentela di questa madre con ambienti criminali?
1: Sì, la signora Colzolo Olga è nipote, una nipote indiretta dei Greco, che era una famiglia di mafia storica di Palermo.
0: Ecco, e quindi questo colloquio qual è? Ci dice il progressivo?
1: La telefonata 36-306 delle ore 13:01.
0: Sì. Il giorno dopo l'intervista?
1: Eh?
0: Il giorno dopo l'intervista?
1: Sì, il giorno dopo dell'intervista.
0: E
1: sì.
0: cosa viene fuori da questa telefonata?
1: Praticamente allora c'è da dire che comunque contestualmente Baiardo si trova in casa con la compagna, quindi riceve la telefonata da parte della mamma che sono in casa, e c'è effetto la chiamata a casa, quindi c'è la telefonata e la parte ambientale, quindi precedentemente alla telefonata sono in casa sempre Salvatore Baiardo e Borsani Gloria, e si percepisce già che un certo disappunto da parte dei genitori per quelle che erano le dichiarazioni, e infatti Salvatore Baiardo dice: io sono già incazzato che non hanno mandato in onda quello che volevo che mandassero in onda, e poi la madre gli contesta che la loro badante aveva visto tutta la puntata, che le cose non erano come stava cercando di dire lui al telefono. C'è una forma, un tentativo di tranquillizzare da parte di Salvatore Baiardo alla madre, ai genitori, perché all'epoca erano vivi entrambi i genitori, di tranquillizzare i genitori per quelle che erano le dichiarazioni, e che...
3: non ho capito, la madre si lamentava che le dichiarazioni rese dal figlio nella trasmissione non erano vere?
1: No, la madre si lamentava che era preoccupata per l'entità delle dichiarazioni, mentre lui cercava di tranquillizzare entrambi i genitori, principalmente la mamma, anche però era presente all'epoca anche il padre, cercava di tranquillizzare i genitori dicendo che per una parte che non era stata mandata in onda quello che lui aveva detto, poi che erano stati utilizzati relativamente, per dire, alla trasmissione del 4 gennaio, che era stato intercettato tra virgolette con telecamera nascosta, e tutta una serie di tentativi di tranquillizzare i genitori. Però
0: gli dice la signora Olga Consolo: Salvatore, troppo la lingua lunga c'hai.
1: Sì.
0: E
1: sì.
0: Poi gli dice: per me non va bene niente, ti stai mettendo di nuovo in trappola, stai tranquillo.
1: Sì, era appunto la preoccupazione della madre. Si percepisce che comunque la madre è ben a conoscenza di quello che le dinamiche dove Salvatore Baiardo ha operato, e quindi la preoccupazione della madre è che dice: tu parli troppo, e con queste dichiarazioni prima o poi passerai guai. Quello era il senso del discorso.
0: C'è un riferimento anche a dei fratelli nel corso di questa telefonata? La madre gli contesta questo al figlio?
1: Allora, sì, gli dice, e dopo la frase Salvatore, troppo la lingua lunga c'hai, dice che praticamente Salvatore Baiardo si giustifica dicendo che Giletti avrebbe tagliato la parte. Poi la donna contesta al figlio che eri obbligato dai fratelli schifiati là, inteso i fratelli Graviano, era obbligato perché comunque era l'autista, che praticamente ti hanno detto che dovevi andare a portare l'altro bip che dovevi portare, e tu dici che sono obbligato, gliel'hai portato tutte e due ste minchiate, e Baiardo nega dicendo che aveva capito male. Praticamente la madre si lamenta, che dice un tempo era obbligato a riferire situazioni in favore dei fratelli Graviano, in questa circostanza non lo ha fatto, cioè nel senso non ha smentito il suo legame con i fratelli Baiardo, con i fratelli Graviano. Questo era il senso della frase.
0: C'è anche un avvertimento finale sul rischio delle conseguenze?
1: Certo, la madre dice che prima o poi Dio che benedica e che faccia andare tutte le cose come dici tu. Però la madre praticamente dice che questo atteggiamento lo porterà prima o poi a conseguenze peggiori, lo porterà a finire in galera, ecco, quello è il concetto.
0: Sì, va bene. Senta, tutto questo avviene, si è detto, quindi nel primo semestre del 2021.
1: Esatto, sì.
0: Ecco, ancora eravamo in un periodo in cui le indagini venivano condotte nel 4703 2020.
1: Certo.
0: Di lì a pochi mesi quel procedimento verrà chiuso.
1: Sì.
0: Quando viene riaperto il procedimento invece 16249, quindi in quel procedimento sono sempre indagati Berlusconi e Dell'Utri?
1: Sì.
3: Professore, può avvicinarsi il microfono?
0: Sì.
3: Perché si sente non tanto bene. O alzarlo, non so.
1: Sì. Ha finito la domanda, dottore?
0: Dicevo, no, ecco, ora gliela riformulo. Sì. Le volevo chiedere, in questa seconda invece fase che lei ha anticipato prima al Tribunale, il procedimento 16249 di indagine recente, insomma attuale, ci sono state altre partecipazioni di Baiardo alla trasmissione Non è l'Arena condotta da Massimo Giletti, e se sì, quando sono avvenute?
1: Esatto. Appunto, come avevo premesso in precedenza, essendo che vengono interrotte le investigazioni del 4703 e vengono riaperte nell'ambito del 16249 nel dicembre 2022, e principalmente perché per la trasmissione, per la partecipazione di Salvatore Baiardo alla trasmissione di Non è l'Arena del 5 novembre 2022 alle ore 21:15. La trasmissione si chiamava Fantasmi di Mafia e viene praticamente partecipa Salvatore Baiardo.
3: Può ripetere la data, mi scusi?
1: Il 27 5 novembre 2022.
0: Ecco, poi ora quali saranno 15. Le altre? Poi entriamo
1: certo, poi ci sarà il 23 gennaio 2023 e 5 febbraio 2023.
0: 22 o 23
1: gennaio? 22 e 23 gennaio.
0: 22 gennaio e 5 febbraio.
1: E 5 febbraio.
0: Quindi diciamo da novembre a febbraio ci sono queste tre trasmissioni.
1: Tre partecipazioni.
0: Sempre la stessa trasmissione.
1: Della stessa trasmissione.
0: E lui è sempre ospite, come diceva il Presidente, in diretta in questi casi.
1: Certo, in questo caso queste trasmissioni sono in diretta.
0: Ho capito.
1: No, il 5 novembre l'abbiamo acquisita. Il 5 novembre l'abbiamo acquisita e, come stavo dicendo al signor giudice, è che praticamente ci dà la possibilità di riattivare le investigazioni del 16249.
0: Ecco, di questa trasmissione del 5 novembre che è stata acquisita, nell'informativa c'è una parte abbastanza lunga in cui vi soffermate sui temi certo. Che tratta Baiardo. Ora, fermo restando, diciamo che poi ce la leggeremo direttamente, se può esporre al Tribunale quali sono i passaggi di maggiore interesse investigativo.
1: Gli elementi più importanti dal punto di vista investigativo sono innanzitutto conoscenza della situazione, delle condizioni di salute del latitante all'epoca Matteo Messina Denaro, che versava in gravi condizioni di salute, e poi vedremo che questo dato era a conoscenza veramente di poche persone. E come appunto dichiarato poi successivamente all'arresto di Matteo Messina Denaro stesso, del suo medico Tumbarello, Alfonso Tumbarello, addirittura, che aveva avuto in cura Matteo Messina Denaro, aveva anche criptato la malattia, la certificazione della malattia di Matteo Messina Denaro, appunto per evitare che altri suoi colleghi potessero venirne a conoscenza. Quindi il primo dato importante è la gravità della malattia in cui versava Matteo Messina Denaro, che era non è la conoscenza di tanti.
0: Scusi,
1: ma
0: quando,
1: di pochi.
0: Quando fu arrestato? Quando è stato arrestato?
1: Poi è stato arrestato, appunto, stavo arrivando, poi è stato arrestato a gennaio, il 16 gennaio 2023, e Matteo Messina Denaro è stato arrestato dai carabinieri del ROS. E anche su questo punto, nel corso della trasmissione, Baiardo anticipa una possibile cattura, un'imminente cattura del latitante Matteo Messina Denaro, proprio perché versava in queste condizioni precarie di salute, e anche per una possibile trattativa che si sarebbe potuta intrattenere in quel periodo tra, si presume, lo Stato e Matteo Messina Denaro, che avrebbe favorito la posizione, che avrebbe potuto alleggerire la posizione dei condannati mafiosi, alleggerire la posizione, in poche parole, del 41 bis, il cosiddetto ergastolo ostativo. Praticamente con l'abolizione, l'8 gennaio ci sarebbe stata la riunione da parte della Corte Costituzionale per giudicare la possibilità o meno di procedere all'abolizione dell'ergastolo ostativo.
4: Dobbiamo fermarci qui, il nostro tempo a disposizione è terminato, e fin qui avete ascoltato una prima parte dell'esame testimoniale dell'investigatore Dario Carbone, luogotenente di carica speciale in servizio al centro operativo DIA di Firenze. Sentito in questa prima parte, in un lungo esame testimoniale dai pubblici ministeri Lorenzo Gestri e Leopoldo De Gregorio, nell'ambito del processo che si sta tenendo davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Firenze, guidato dalla dottoressa e presidente Anna Favi, che vede sul banco degli imputati Salvatore Baiardo, che porta le qualificazioni di reato, per questo è stato rinviato a giudizio, il favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra con l'aggravante dell'articolo 7, ma soprattutto anche la calunnia aggravata ai danni di Massimo Giletti. Per quanto riguarda lo speciale giustizia è tutto, grazie per l'ascolto che avete avuto sin qui e come sempre restate in diretta e buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Radicale.
5: Sono le 22:59, abbiamo sentito lo speciale giustizia di Sergio Scandura, adesso come ogni lunedì passiamo alla rubrica Cittadini in divisa a cura di Luca Comellini.
6: Buonasera, la rubrica Cittadini in divisa torna a farvi compagnia. Allora, questa puntata sarà semplicemente dedicata a un aggiornamento delle attività del sindacato dei militari. Iniziamo dalla recente notizia della morte dell'allieva della Guardia di Finanza presso la scuola di Coppito, provincia dell'Aquila. Il sindacato dei militari esprime profondo dolore e totale vicinanza umana ai familiari, agli amici e ai colleghi allievi della giovane donna di 22 anni tragicamente scomparsa presso la sede dell'istituto di formazione della Guardia di Finanza di Coppito, e si impegna, nel rispetto più assoluto per la sua persona, a fare in modo che questa morte non rimanga senza risposta. I fatti di cronaca riferiscono che la giovane allieva è deceduta in seguito ad una caduta da una finestra della struttura scolastica adibita all'istruzione e all'alloggiamento degli allievi dell'istituto di formazione. Le circostanze esatte sono attualmente al vaglio dell'autorità giudiziaria. Il sindacato dei militari non intende formulare ipotesi accusatorie premature né sovrapporsi al lavoro degli inquirenti. Ciò che tuttavia non può tacere, sarebbe un tradimento verso tutti gli allievi che rappresenta, è la gravità oggettiva di quanto accaduto e la necessità che nessun aspetto di questa vicenda rimanga nell'ombra. La comunità degli allievi, le famiglie che affidano i propri figli allo Stato, il personale in servizio e l'intera collettività hanno il diritto di sapere. Il sindacato dei militari, nei giorni scorsi, a fronte della gravità dei fatti, ha già provveduto a formalizzare le proprie iniziative nelle sedi istituzionalmente competenti. In particolare, è stata trasmessa una formale istanza al Comando Generale della Guardia di Finanza, con richiesta di immediato avvio di verifiche previste dalla normativa vigente e di riscontro nel termine di 30 giorni. È stata effettuata anche una segnalazione alla Procura della Repubblica competente affinché l'autorità giudiziaria possa valutare ogni profilo rilevante sul piano penale e disporre, ove ritenuto necessario, tutti gli accertamenti del caso. Tali atti sono stati posti in essere dal Sindacato dei Militari in qualità di associazione non riconosciuta costituita ai sensi dell'articolo 36 e successivi del Codice Civile, nell'esercizio della propria funzione di tutela degli interessi collettivi del personale militare e degli allievi in formazione, in applicazione degli scopi statutari e dell'articolo 2 della Costituzione. L'istanza formale, trasmessa al Comando Generale della Guardia di Finanza, articola le richieste del sindacato attorno ai seguenti pilastri fondamentali. Inchiesta formale obbligatoria. Avvio immediato del procedimento previsto dall'articolo 530 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 numero 66, il Codice dell'Ordinamento Militare, e dell'articolo 561 del DPR 90 del 2010, il regolamento di attuazione del codice, trattandosi di evento di particolare gravità che interessa un militare in servizio durante il periodo di formazione. Abbiamo chiesto anche la verifica dei metodi addestrativi e del supporto psicologico. È necessario un accertamento rigoroso sui protocolli di istruzione adottati, sul carico psicofisico imposto agli allievi durante il corso di formazione e sulla reale disponibilità, nonché sull'effettivo accesso ai servizi di supporto psicologico professionale all'interno della struttura di istruzione. Abbiamo chiesto un'ispezione alle strutture dei locali, una verifica tecnica della sicurezza degli edifici, con specifico riferimento alla condizione degli infissi, delle aperture e dei dispositivi di protezione, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Abbiamo chiesto un aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, il DVR, al fine di includere esplicitamente la valutazione dei rischi psicosociali e dello stress lavoro correlato a cui sono esposti gli allievi in formazione, con particolare attenzione alla specificità nell'ambiente militare. Abbiamo chiesto la comunicazione degli esiti e di tutte le verifiche disposte e dei provvedimenti adottati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della nostra istanza, con riserva espressa di adire ulteriormente l'autorità giudiziaria di segnalare il caso alle competenti commissioni parlamentari in caso di inerzia o di risposta insufficiente. La sicurezza e l'integrità psicofisica degli allievi in formazione non sono optional, sono la priorità assoluta, un dovere giuridico e morale dell'amministrazione, sancito dall'articolo 32 della Costituzione, dall'articolo 11 del decreto legislativo 66 del 2010 e dalle disposizioni del decreto legislativo 81 del 2008, che trovano applicazione anche nel contesto degli istituti militari di formazione. Il sindacato dei militari ha ribadito con fermezza che chi sceglie il servizio per lo Stato e allo Stato, e in particolare chi è ancora nella fase più delicata di questo percorso, quella della formazione, ha diritto a farlo in un ambiente sicuro, dignitoso e attento al proprio benessere mentale e fisico. La divisa non azzera i diritti della persona, li rafforza. Perché più grave è la responsabilità che si assume, più elevata deve essere la tutela che lo Stato garantisce e deve garantire. Non accetteremo che questa morte venga archiviata come un fatto isolato, non accetteremo il silenzio, non accetteremo risposte di circostanza. Lo dobbiamo a lei, lo dobbiamo a tutti gli allievi che oggi sono in formazione. Il sindacato dei militari rivolge un appello formale e pubblico all'amministrazione della Guardia di Finanza affinché garantisca la massima trasparenza in ogni fase delle verifiche avviate. I familiari della giovane, i suoi compagni di corso, il personale dell'istituto e l'intera opinione pubblica hanno il diritto a una comunicazione istituzionale chiara, tempestiva e completa sugli esiti degli accertamenti, sui provvedimenti adottati e sulle misure che l'amministrazione intende implementare per prevenire il ripetersi di simili tragedie. Zone d'ombra, ritardi ingiustificati o risposte evasive sarebbero, in questo momento, non solo istituzionalmente inaccettabili, ma umanamente intollerabili. Il sindacato dei militari continuerà a monitorare l'evoluzione della vicenda, a supportare i familiari che ne facciano richiesta e ad agire in ogni sede opportuna, sindacale, amministrativa e giudiziaria, per garantire che la verità sia accertata e la giustizia sia fatta. Bene, e questo è quanto rispetto al tragico evento che ha colpito la Guardia di Finanza, il corpo della Guardia di Finanza e la scuola allievi ispettori dell'Aquila. Passiamo ad altro. Nei giorni scorsi abbiamo avuto la notizia di un convegno svoltosi in Sicilia, dove un'associazione professionale a carattere sindacale ha avanzato delle richieste di attribuire la qualifica di pubblico ufficiale ai militari liberi dal servizio. Secondo il sindacato dei militari, la recente proposta di questa PCSM è un boomerang giuridico e ora vi spieghiamo perché. Dietro la promessa di maggiori tutele, riteniamo, perché così è stata posta la questione, possa nascondersi la volontà dei vertici militari di favorire un aumento devastante della vulnerabilità penale del personale militare, a cui diciamo un secco no. Desta preoccupazione la posizione di questa associazione professionale a carattere sindacale tra militari, cosiddette APCSM, che come voi sapete abbiamo sempre ritenuto che non siano dei sindacati nel termine vero e del significato della parola, a causa anche delle moltissime limitazioni che circolari applicative, norme discendenti dalla legge 46, eccetera, eccetera, impongono a queste associazioni. Dicevo che desta preoccupazione la posizione di questa associazione professionale, che ha pubblicamente sostenuto la necessità di riconoscere in via generalizzata e permanente, quindi anche fuori dal servizio, la qualifica di pubblico ufficiale a tutto il personale militare. Una posizione che hanno presentato come una conquista di tutela, un avanzamento dello stato giuridico del soldato. Questo sindacato, dopo aver affidato la questione ad un'analisi tecnico-giuridica rigorosa, è chiamato a dire con chiarezza ciò che i comunicati trionfalistici non dicono. Quella proposta non protegge i militari, li espone. Il nostro parere, fondato sull'impianto normativo vigente, a partire dall'articolo 357 del Codice Penale in materia di nozione di pubblico ufficiale, dimostra che l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale come status permanente e soggettivo, anziché come qualifica funzionale e contestuale, trasformerebbe la vita quotidiana di ogni militare italiano in un campo minato giudiziario, con rischi penali gravissimi sia sul piano omissivo che su quello commissivo. Il diritto penale italiano, all'articolo 357 del Codice Penale, attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale secondo un criterio oggettivo funzionale. Aderisce non alla persona in quanto tale, ma all'attività concretamente svolta in un determinato contesto. L'esercizio di poteri autoritativi, certificativi o di formazione della volontà pubblica dell'amministrazione. Abbandonare questo principio a favore di uno status fisso e permanente produrrebbe, a nostro avviso, conseguenze gravissime. Il militare diventerebbe, anche nel tempo libero, soggetto agli obblighi penali propri del pubblico ufficiale. Ad esempio, obbligo di denuncia, articolo 361 del Codice Penale. Ogni notizia di reato appresa nella vita privata, al bar, in famiglia, durante una passeggiata, potrebbe obbligare il militare a denunciare all'autorità giudiziaria, pena la propria incriminazione per omessa denuncia. Un peso insostenibile e abnorme, privo di qualsiasi corrispondenza con le mansioni effettivamente svolte. Potrebbe incorrere in un'omissione di atti d'ufficio, articolo 328 del Codice Penale. Il militare qualificato come pubblico ufficiale H24 potrebbe essere chiamato a rispondere penalmente per non essere intervenuto tempestivamente su un fatto di turbativa dell'ordine pubblico incontrato casualmente mentre era fuori dal servizio, magari in abiti civili, senza radio, senza supporto operativo, senza coordinamento. Oggi il suo dovere di iniziativa è regolato dagli articoli 712 e 716 del testo unico delle disposizioni di legge sull'ordinamento militare, il cosiddetto TUOM, con valenza prevalentemente disciplinare. La proposta dell'APCSM lo trasformerebbe in un reato penale. Oggi noi ci chiediamo: questo è tutelare il militare? Il quadro è altrettanto preoccupante sul piano delle azioni che il militare potrebbe compiere. La qualifica di pubblico ufficiale non è solo uno scudo, è anche e soprattutto una posizione di aggravata responsabilità penale. Reati propri. Ad esempio, il militare, con una qualifica permanente di pubblico ufficiale, diventerebbe oggetto attivo di reati che per legge possono essere commessi esclusivamente da chi riveste tale qualifica. Parliamo di peculato, articolo 314 codice penale, concussione, articolo 317 codice penale, corruzione, articolo 318 codice penale, comportamenti che oggi potrebbero configurare illeciti comuni o mancanze disciplinari assumerebbero la qualifica

verrebbe trattato più severamente di qualsiasi altro cittadino in ogni momento della sua vita. Vi è poi un aspetto che i promotori della proposta sembrano ignorare: il rischio operativo connesso all'intervento fuori servizio. Un militare che agisce nelle vesti di pubblico ufficiale, anche casualmente, anche senza volerlo, deve farlo rispettando gli standard rigorosi che la legge impone ai pubblici ufficiali nell'uso della forza. Egli non sarà giudicato come un privato cittadino che agisce per legittima difesa propria o di terzi, ma come un rappresentante dell'autorità statale, soggetto alle limitazioni dell'articolo 53 Codice Penale sull'uso legittimo delle armi. Il militare fuori servizio non dispone di una centrale operativa che coordini e registri l'intervento, di ordini chiari che definiscano il perimetro del suo potere, di un equipaggiamento idoneo e adeguato alla minaccia, della copertura assicurativa e legale continuativa garantita alle forze di polizia a competenza generale. Un errore di valutazione, inevitabile in contesti ad alta tensione e senza supporto, non verrebbe valutato con la comprensione riservata al cittadino comune, ma con la durezza riservata all'agente dello Stato che ha violato i propri doveri istituzionali. La conseguenza è una responsabilità penale aggravata in condizioni operative degradate. La PCSM, che ha fatto questa proposta e richiesta, sostiene che la qualifica di pubblico ufficiale garantirebbe una maggiore protezione penale al personale militare, ad esempio contro reati come oltraggio o resistenza a pubblico ufficiale. La tutela penale esiste già. Durante il servizio effettivo, i militari godono delle medesime protezioni previste per i pubblici ufficiali in relazione alle funzioni che stanno concretamente esercitando. Il problema non è l'assenza di tutele durante il servizio, ma la loro eventuale applicazione fuori servizio, contesto in cui, come dimostrato, i rischi superano di gran lunga i benefici. La confusione dei comparti, sicurezza e difesa, è pericolosa. Equiparare il militare dell'esercito alle forze di polizia a competenza generale, carabinieri, polizia di Stato o guardia di finanza, che sono strutturalmente operative e normativamente configurate per operare H24 sul territorio, senza fornire ai militari gli stessi strumenti addestrativi, la stessa dotazione, lo stesso quadro giuridico di protezione continuativa, significa creare un ibrido giuridico privo di coperture reali. Il baricentro della responsabilità si sposta in modo devastante. La proposta dell'APCSM trasla la responsabilità del militare sul piano disciplinare, all'interno dell'amministrazione con garanzie procedurali proprie, al piano penale ordinario, davanti alla magistratura, con tutte le conseguenze in termini di carriera, reputazione e libertà personale. Chiamarla tutela è tecnicamente e giuridicamente un errore. Questo sindacato, il sindacato dei militari, è e rimane impegnato nella difesa concreta dei diritti e della dignità del personale militare. Ma difendere significa anche avere il coraggio di dire la verità quando una proposta, per quanto ben intenzionata nella forma, si rileva dannosa nella sostanza. Chiediamo con forza il mantenimento del criterio funzionale all'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale, in piena conformità con il sistema codicistico vigente, quello dell'articolo 357 del Codice Penale. Chiediamo il rafforzamento delle tutele durante il servizio effettivo, attraverso strumenti normativi mirati e aderenti alla realtà operativa del comparto difesa, la netta distinzione tra comparto difesa e comparto sicurezza è necessaria a garanzia della specificità e delle rispettive funzioni e della serenità del personale nella propria vita privata. Auspichiamo un reale confronto con le istituzioni parlamentari competenti per esaminare le lacune di tutele realmente esistenti.

0: esistenti e individuare risposte giuridicamente solide, senza esporre il personale a rischi non calcolati. I militari meritano tutele reali, non etichette o propagande pericolose. Meritano di tornare a casa, finito il turno, sapendo che la loro vita privata è protetta e non sorvegliata da obblighi penali infiniti. Meritano i militari una rappresentanza sindacale che conosca il diritto e non improvvisi. Bene, questo è quanto sosteniamo rispetto alla proposta avanzata da questa APCSM recentemente in questo convegno svoltosi in Sicilia. Passiamo alla notizia che in questi giorni forse non ha avuto grande spazio sui media, però riguarda la conclusione del processo di primo grado, quindi concluso dinanzi al Tribunale di Roma, il cosiddetto Cucchi Quater, cioè quel famoso processo dei depistaggi nel depistaggio. Il Tribunale di Roma ha depositato le motivazioni delle sentenze di condanna per reati di falso e depistaggio e il PDM, il Partito per la tutela dei diritti dei militari, che era parte civile in quel processo, ha ottenuto il riconoscimento della propria qualità e avvia ulteriori iniziative istituzionali. Nell'ambito del processo è emersa la posizione di un luogotenente dell'arma intervenuto come testimone. All'esito del dibattimento, il giudice ha ritenuto che tale testimonianza fosse caratterizzata da dichiarazioni non vere e pertanto ha ritenuto di dover trasmettere la sentenza, anzi le sentenze e gli atti dei procedimenti alla procura in sede affinché svolgesse le proprie indagini. Il Partito per la tutela dei diritti dei militari ha quindi ritenuto necessario, per quanto di propria competenza, essendo appunto incardinato nel processo come parte civile, di dover chiedere al comandante generale dell'Arma dei Carabinieri quali siano state le determinazioni assunte dall'amministrazione o quelle che intende adottare in relazione alle condotte descritte e emerse appunto nelle motivazioni delle sentenze. Ma ha anche chiesto alla Procura della Repubblica di Roma di essere iscritto nel registro 335, cosiddetto registro delle notizie di reato, come persona offesa nell'instaurando procedimento. Quindi, con molta probabilità, ci sarà un cucci quinques, nel quale noi faremo la nostra parte per ricercare verità e avere giustizia. Ringrazio Radio Radicale, ringrazio coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarci fino ad ora e ricordo che chiunque voglia intervenire può contattare la redazione di Radio Radicale e chiedere appunto di poter dire la sua nell'ambito di questo spazio di informazione. Grazie a Radio Radicale, buona serata a tutti.
1: Sono le 23:25, era Luca Comellini con la sua rubrica che ha come titolo Cittadini in divisa. Prima di passare a Fai Notizia di Daniela Sala, ci soffermiamo un momento sulle ultime agenzie e innanzitutto vediamo cosa dice Salvini sui carburanti. Oggi siamo stati il primo paese in Europa che in Consiglio dei Ministri ha approvato un taglio per il diesel di 17 centesimi e se questa maledetta guerra tra Stati Uniti e Iran andrà avanti, evidentemente dovremo intervenire anche dopo il 6 agosto. E poi ha aggiunto: per arginare il caro carburante non puoi abbassare una tassa alzandone un'altra. sono assolutamente contrari a ogni tipo di aumento delle tasse in generale e sulle sigarette in questo caso. La Lega ha detto e dirà di no. Abbiamo fatto un'altra proposta, ci sono le banche che stanno facendo utili da decine di miliardi di euro in questo periodo grazie alle commissioni che chiedono ai cittadini, invece di andare a rompere le scatole ai tabaccai o ai fumatori andiamo a chiedere un contributo alle banche. E su questo interviene pure Vannacci che dice il diesel sfonda ormai 2,50 euro al litro eppure nei palazzi stanno festeggiando una presunta flessibilità concessa dall'Europa, l'ennesimo fumo negli occhi che non farà risparmiare un solo centesimo a noi cittadini, e quanto scrive sui social il leader di Futuro Nazionale. E poi c'è il tema delle violenze no TAV, c'è una tolleranza sviluppata da parte della sinistra verso comportamenti violenti portati avanti da centri sociali, movimenti no TAV e altri movimenti. Io stesso sono stato minacciato dai no TAV, lo ha affermato il leader di Azione Carlo Calenda. Per quanto riguarda la politica internazionale, il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, è profondamente preoccupato per il recente annuncio delle autorità israeliane di una serie di misure in risposta ai recenti attacchi, comprese le notizie di un'accelerazione del processo di legalizzazione degli avamposti agricoli e della creazione di nuovi avamposti nella Cisgiordania occupata. Così il portavoce Farhan Haq, incontrando i media internazionali, Guterres ha ribadito che tutti gli insediamenti, compresi gli avamposti, sono privi di validità legale e costituiscono una flagrante violazione del diritto internazionale. Tali insediamenti continuano a rappresentare uno dei principali ostacoli al raggiungimento della soluzione dei due stati di una pace giusta, duratura e globale. Ma ora c'è Fai Notizia a cura di Daniele Sala.

0: Benvenuti all'appuntamento settimanale con fainotizia.it, il format di inchiesta di Radio Radicale in onda lunedì alle 23.30 e poi in replica sempre lunedì ma alle 6 del mattino. Nella puntata di oggi continuiamo con un approfondimento a cui stiamo dedicando una serie di interviste, un tema che negli ultimi anni è diventato sempre più centrale nelle battaglie per il clima e per la giustizia sociale. Parliamo delle climate litigation, o in italiano i contenziosi climatici. Si tratta di vere e proprie cause legali, battaglie portate nei tribunali da cittadini, ONG, comunità o perfino governi locali, con un obiettivo chiaro: obbligare gli stati e le imprese a fare di più o a rispondere delle proprie omissioni nella lotta al cambiamento climatico. Nel panorama italiano delle cause per il clima, un caso che ha fatto molto rumore di recente è quello della Giusta Causa, promosso da Greenpeace Italia, Recommon e da 12 cittadine e cittadini. L'azione legale è stata lanciata nel maggio del 2023 contro Eni, una delle più grandi aziende del fossile, non solo nel nostro paese ma nel mondo, e anche contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Cassa Depositi e Prestiti, dato il loro ruolo come azionisti e soggetti che possono influire sulla governance della società. L'obiettivo non è semplice: chiedere ad Eni e far sì che Eni venga obbligata a rivedere la propria strategia industriale, allineandola agli obiettivi internazionali, e che quindi i ricorrenti ottengano risarcimento per danni economici, sanitari e non solo derivanti dalla crisi climatica presente e futura. Di recente, il 21 luglio del 2025, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno emesso una sentenza per certi versi storica che ha definitivamente legittimato la giusta causa. La Corte ha infatti stabilito che i tribunali ordinari italiani hanno giurisdizione per cause climatiche anche quando le emissioni in parte provengano da società che operano all'estero, purché le decisioni strategiche e quindi la responsabilità siano riconducibili all'Italia oppure che i danni si manifestino nel territorio italiano. In altre parole, la Corte ha respinto il ricorso dei convenuti Eni, MEF e CDP, che sostenevano che il giudizio non fosse ammissibile per difetto di giurisdizione. Ora si aprirà quindi la fase di merito, in cui il Tribunale di Roma dovrà esaminare le prove sui danni e le emissioni e sulle strategie dell'azienda. Ecco, noi oggi di questa causa, ma non solo, vogliamo parlarne con l'avvocato Matteo Ceruti, avvocato appunto con esperienza trentennale in cause ambientali e uno dei membri del team legale che c'è proprio dietro la giusta causa. Buon ascolto e noi torniamo in studio solo per i saluti tra 20 minuti.
1: Sì, sono Matteo Ceruti, io mi occupo, faccio l'avvocato, ho il mio studio a Rovigo nel Veneto, nel Basso Veneto, e mi occupo di diritto ambientale dall'inizio dell'attività professionale, quindi sono ormai quasi 30 anni, e mi sono occupato e mi occupo in gran parte di diritto amministrativo dell'ambiente, e però ho seguito anche alcuni processi penali e ambientali, sempre da parte civile, difensore di parte civile, a partire dal processo del petrolchimico di Porto Marghera a cavallo del secolo, e poi ho seguito altri processi penali per il disastro provocato dalla centrale di Porto Tolle nel Veneto, al processo relativo alla centrale a carbone di Savona e più recentemente il processo penale relativo alla contaminazione da PFAS di una vasta area tra le province di Vicenza, Verona e Padova, che si è concluso dopo quasi 140 udienze il 26 giugno scorso con la condanna degli imputati.
0: Ecco, sicuramente su alcuni di questi casi, insomma, poi avremo modo di tornare. Per iniziare, appunto, essendo tu un avvocato molto esperto in materia di diritto ambientale, avendo seguito varie cause appunto nell'ambito, che cosa sono le climate litigation dal punto di vista tecnico, ma anche poi dal punto di vista pratico, visto che anche nel nostro paese sempre di più negli ultimi tempi se ne parla?
1: Allora, le climate litigation sono cause, come si dice, di carattere strategico che vengono proposte o da associazioni o da cittadini o da anche enti locali nei confronti degli stati o in alternativa nei confronti delle società, le carbon major, le società che operano nel settore del fossile, per costringere da un lato gli stati e dall'altro le carbon major a adeguare la propria strategia industriale o le scelte politiche rispetto, detto in modo molto sintetico, dell'accordo di Parigi, e quindi di limitare le emissioni di gas serra ai noti vincoli imposti dall'accordo di Parigi e specificati dal panel IPCC, quindi dal mondo scientifico internazionale, che ha dato chiare indicazioni su quelli che sono gli obiettivi e le modalità con cui raggiungerli, ma che allo stato al momento non vengono raggiunti in alcuni stati, perché malgrado l'approvazione di leggi climatiche, queste sono leggi climatiche molto timide e quindi in realtà non idonee a raggiungere gli obiettivi, in altri stati perché, come l'Italia, perché la legge climatica proprio non esiste, e quindi, per così dire, c'è una sorta di mano libera da parte degli operatori del settore.
0: Ecco, focalizzandoci proprio sull'Italia, poi su quali sono magari anche le difficoltà dal punto di vista sia tecnico sia in qualche modo politico legate alle climate litigation, torniamo dopo. Però ecco, proprio per partire, dicevamo delle climate litigation, si parla sempre di più nel nostro paese e si è parlato insomma molto di un caso particolare che è la giusta causa. Che tu hai seguito, ci puoi raccontare un po' di cosa si tratta, come è iniziato questo caso, come si è sviluppato, anzi come si sta sviluppando, visto che poi quest'estate ci sono stati aggiornamenti molto importanti.
1: Sì, allora io ho seguito assieme a, ovviamente non sono l'unico legale, ma assieme a dei colleghi, in particolare il professor Di Fulco e l'avvocato Gariglio e l'avvocato Marco Casellato, abbiamo seguito questa causa, che è una causa radicata nel 2023 davanti al Tribunale di Roma. È una causa proposta da Greenpeace Italia, dall'Associazione Recommon e da 12 cittadine e cittadini italiani che risiedono in aree particolarmente fragili dal punto di vista dell'esposizione ai fenomeni di emergenza climatica del nostro paese, ed è una causa proposta contro Eni innanzitutto e contro Cassa Depositi e Prestiti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che detengono come azionisti un pacchetto di azioni tale da consentire di avere un'influenza dominante su Eni. E ciò malgrado, insomma, l'obiettivo è quello di indurre Eni a modificare la propria strategia climatica, che non è in linea con l'accordo di Parigi. Quindi è stata avviata questa azione nel 2023, ripeto, davanti al Tribunale di Roma, per veder condannata Eni a adottare una strategia climatica in linea con l'accordo di Parigi e quindi limitare il volume aggregato di emissioni climalteranti, e dall'altra nei confronti del Ministero dell'Economia e Finanze e di Cassa Depositi e Prestiti ad adottare una policy che induca la società a appunto rispettare l'accordo di Parigi. Rispettare l'accordo di Parigi dal punto di vista climatico significa, sotto il profilo del rispetto dei diritti umani, garantire che non ci siano violazioni del diritto alla vita e diritto al rispetto della vita familiare e alla serenità della vita familiare personale. Quindi far valere quelle norme, gli articoli 2 e 8 della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che sono già stati fatti valere davanti alla Corte Europea dei diritti dell'uomo da parte di un'associazione svizzera che ha portato alla condanna dello Stato svizzero lo scorso anno, nell'aprile dello scorso anno, da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
2: Ecco, e però in Italia rispetto al caso svizzero c'è stata già dall'inizio qualche, diciamo, qualche intoppo, qualche difficoltà in più. Ci puoi un po' raccontare come è proseguito l'iter e a che punto siamo adesso?
1: Sì, di fronte alla proposizione di questo atto di citazione, la posizione delle controparti Eni, Cassa Depositi e Ministero Economia e Finanza è stata quella di sollevare tutta una serie di eccezioni preliminari e pregiudiziali e in termini sotto il profilo della mancanza di giurisdizione. In particolare si è sostenuto che un'azione di questo tipo non sarebbe, come si dice, giustiziabile davanti al giudice italiano, in quanto invaderebbe, per così dire, il giudice invaderebbe la libera politica aziendale che è tutelata dall'articolo 41 della Costituzione. Poi si è sostenuto che in questa causa vi sarebbe un difetto assoluto di giurisdizione, perché la domanda riguarda diciamo scelte di natura politico-legislativa che non spettano al giudice, appunto. Poi sotto altro profilo si è sostenuto che non si tratta di causa che attiene alla giurisdizione italiana, non sono i giudici italiani che dovrebbero decidere, perché si è fatto riferimento nell'atto di citazione anche alle emissioni di tutto il gruppo Eni, anche relative a società che hanno sede all'estero, che pur rientrano nella, diciamo, nel controllo della casa madre Eni, e poi infine si è sostenuto che vi sarebbe un difetto del giudice ordinario a decidere queste cause, davanti al quale appunto è stata proposta l'azione, ma sarebbe il giudice amministrativo a dover decidere. A fronte di tutte queste eccezioni che sono state proposte da Eni e dalle Cassa Depositi e Ministero dell'Economia e Finanze, si è deciso di proporre, cosa che è consentita nel nostro ordinamento, un ricorso preventivo di giurisdizione davanti alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, perché la questione relativa alla giurisdizione venga una volta per tutte risolta, ecco, senza arrivare alla fine della causa. Ed è una scelta, diciamo, funzionale ad avere una decisione rapida e, ripeto, una volta per tutte, quindi non avere poi successive problematiche che insorgono nel corso del giudizio. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha trattenuto la causa in decisione, il 21 luglio di quest'anno ha emesso il proprio pronuncia, che è un'ordinanza molto argomentata, che respinge tutte le eccezioni di giurisdizione sollevate da Eni. Quindi la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, non si pongono problemi, diciamo così, né relativi alla libertà d'impresa né relativi alla decisione politica, perché si tratta di decidere su diritti fondamentali dell'uomo tutelati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, non si tratta di giudizi che attengono alla giurisdizione straniera, in quanto quelle società che hanno sede all'estero sono sotto il controllo della società madre. E in Italia si tratta di, infine, di decisioni che attengono al giudice ordinario e non al giudice amministrativo. Quindi la causa ora potrà proseguire, è stata riassunta da Eni, e la causa proseguirà con la prima udienza, che è fissata il 14 gennaio prossimo. Ora si dovrà entrare nel merito e quindi arrivare ad affrontare tutte le ulteriori problematiche, non irrilevanti, non dobbiamo nasconderci, di cause di questo tipo.
2: Ecco, e su questo, insomma, tornerei quasi subito, però sottolineando quindi che questa, diciamo, che questo primo step, questa prima sentenza sicuramente un passo insomma fondamentale perché significa la possibilità anche in Italia di portare avanti poi appunto cause di questo tipo, climate litigation, forse l'unico appunto con un po' in qualche modo di ritardo anche rispetto ad altri paesi europei dove in realtà cause di questo tipo vengono portate avanti anche con successo con alcuni casi storici già da diversi anni e appunto percorso già lo accennavi, immaginiamo sarà lungo per la giusta causa e su questo colgo l'occasione per domandarti, vista la tua esperienza appunto in cause ambientali, climate litigation, quali sono anche un po' in generale le difficoltà legate a questo tipo di causa e che magari vi aspettate anche nell'ambito della giusta causa, proprio come sono state affrontate in passato, quali sono stati magari dei casi che hanno fatto un po' giurisprudenza su alcune di queste difficoltà?
1: Allora, in materia di climate litigation, esempi positivi li dobbiamo cercare all'estero. Abbiamo nel settore una prima pronuncia importante relativa a una vicenda che è pervenuta in Corte di Cassazione olandese, ed è stata avviata dall'associazione Urgenda. E si è conclusa nel 2020 davanti alla Corte di Cassazione olandese. Una seconda vicenda che invece si è conclusa davanti alla Corte Costituzionale tedesca nel 2021. Queste sono tutte cause contro gli stati, eh? E poi la terza di cui facevo cenno poco fa, è stata definita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel 2024, avviata dalle cosiddette anziane signore svizzere, dalle nonne svizzere contro lo Stato svizzero. Interessante quest'ultima pronuncia perché la Corte europea dei diritti dell'uomo supera in una pronuncia, ecco, molto complessa, quindi ora sto davvero semplificando al massimo alcuni passaggi di questa sentenza, ma è interessante perché in quel caso ad essere contestata dalle anziane signore svizzere era la legge climatica svizzera. La legge sul clima svizzera, che non dava garanzie di rispetto dell'accordo di Parigi, degli obiettivi dell'accordo di Parigi per una serie di ragioni adesso complesse che non sto qui a spiegare, ma questa legge è passata attraverso un referendum popolare che aveva, come dire, non aveva bocciato, aveva approvato questa legge. Ecco, malgrado questa grande legittimazione che non viene solo dal Parlamento svizzero, ma anche da un referendum popolare, la Corte europea dei diritti dell'uomo di fronte alla censura della violazione di diritti spettanti ai singoli e alle associazioni, diritti fondamentali spettanti ai singoli e alle associazioni, dice spetta ai giudici solo europei, ma innanzitutto alle giurisdizioni interne, ai giudici nazionali, esercitare il proprio sindacato. Ecco, a me pare molto forte questa pronuncia in relazione alle obiezioni che vengono portate non solo in Italia, ma in tutti i paesi, ad esempio penso alle tante azioni proposte negli Stati Uniti, il tema della natura politica di queste cause e quindi della insindacabilità da parte dei giudici ordinari amministrativi è un tema molto importante, ma superato in modo molto netto da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. Io credo che questa pronuncia abbia costituito un precedente fondamentale per la decisione delle sezioni unite della Cassazione, che la nostra pronuncia relativa alla giusta causa, che infatti menziona ampiamente questo precedente. Poi ci sono minori, ma comunque ci sono dei precedenti, ad esempio in Olanda, di azioni climatiche proposte nei confronti di società del fossile, e con pronunce che sono anche recentemente arrivate in Corte d'Appello, con determinati esiti che non sono pienamente soddisfacenti, ma che comunque riconoscono, questo è e il tema importante, riconoscono la giustiziabilità di queste azioni, cioè il fatto che si possa agire davanti a un giudice per ottenere una pronuncia sul fatto che le società del fossile siano o non siano in linea con gli accordi di Parigi. Quindi questo è un tema fondamentale. E la sentenza che abbiamo ottenuto di luglio un'ordinanza che abbiamo ottenuto a luglio scorso da parte delle Sezioni Unite apre la strada non solo a noi, ma a tutti i soggetti che presentano ovviamente profili di legittimazione in questa materia.
2: Ecco, e oltre a questo aspetto, un'altra però difficoltà che emerge a volte appunto anche forse sulle cause ambientali un po' più in generale, poi il famoso nesso anche di causalità. Ecco, questo diciamo che cosa significa, quali sono le difficoltà legate a questo aspetto, magari in altre cause che hai seguito tu, come è stato gestito questo aspetto?
1: Sì, il tema del nesso di causalità è un tema di estrema importanza e delicatezza in generale nelle cause ambientali, è vero, ma ancor più rilevante nelle cause climatiche, ovviamente, perché ricondurre alle emissioni di una determinata carbon major un effetto in termini di cambiamento climatico in quel territorio che produca danni alle cose o alle persone e quindi sia suscettibile di risarcimento è un tema davvero di elevata complessità. E c'è un ramo degli studi scientifici che ormai dedicato a questo tema, che è quello dell'attribution science, e è proprio da ultimo, la scorsa settimana è uscita lunedì se non vado errato, è uscito su Nature, la nota e autorevolissima rivista scientifica, uno studio di riconducibile ad un organismo universitario svizzero che contiene dei risultati assolutamente importanti e ritengo che avranno degli effetti anche sul piano giudiziario, quei risultati che sono stati raggiunti in quest'ultimo studio in termini di attribution science.
2: Ecco, e stando di nuovo un po' insomma alla tua esperienza, quale futuro vedi per le cause ambientali e le climate litigation in Italia? Ci sono, magari ti chiederei anche di raccontarci alcune altre insomma cause che hai seguito, come il progetto Teodorico, la questione dei PFAS a cui accennavi all'inizio. Quale futuro vedi per questo tipo di cause nel nostro paese? C'è in qualche modo diciamo una visione ottimista rispetto alla possibilità di in qualche modo ottenere giustizia e riconoscimenti utilizzando anche gli strumenti giuridici che ci sono a disposizione?
1: Sì, questa è una domanda che richiederebbe l'intera trasmissione, ma anzi molto di più. Io porto la mia esperienza che ovviamente è necessariamente limitata. E posso dire questo, che le cause in materia ambientale in ambito penale hanno avuto una svolta importante a partire dal 2015, quando è stato modificato il codice penale introducendo ipotesi di reato di disastro ambientale e di inquinamento ambientale che prima diciamo erano combattute con l'archibugio, potremmo dire, insomma con gli strumenti che dava il codice penale, il codice Rocco, e ora hanno senz'altro degli strumenti più efficaci sia sul piano della delle pene sia sul piano, sul piano delle, delle, diciamo così, degli strumenti investigativi. In ambito amministrativo si stanno facendo passi avanti, non c'è dubbio, la materia del diritto ambientale è ormai a pieno titolo uno dei settori di più vasta produzione giurisprudenziale. E ecco, forse il settore che ancora nel nostro paese non raggiunge risultati soddisfacenti è l'ambito civilistico, che diverge molto dalla situazione ad esempio degli Stati Uniti, in cui ci sono azioni di classe davvero efficaci. Ora è vero che in Italia è possibile ormai l'azione di classe anche nel settore ambientale, ma insomma i passi avanti sono molto lenti. Per venire alle due vicende di cui citavi prima, che allora una riguarda, è una causa amministrativa, la vicenda relativa all'estrazione denominata Teodorico in Alto Adriatico, al giacimento Teodorico, un giacimento di gas, che era stato oggetto di concessione, o meglio, di giudizio di compatibilità ambientale positivo sulla domanda di concessione, che è giudizio che era stato espresso dal Ministero dell'Ambiente italiano nel 2021, e che era stato impugnato da Legambiente, l'IPU, WWF Italia e Greenpeace davanti al TAR del Lazio, che si è pronunciato a novembre del 2024 con una sentenza che annulla il giudizio di compatibilità ambientale positivo. Allora, qui le tematiche che erano state rappresentate nel ricorso, che poi era stato sostenuto anche con l'intervento ad adiuvandum della Regione Veneto e della Regione Emilia-Romagna, bisogna dirla completa, insomma, quindi c'è stato un ampio fronte di opposizione, riguardava diverse tematiche che andavano dai rischi della subsidenza all'impatto sulla biologia dell'area. E uno dei temi, che è quello su cui si è concentrato il TAR del Lazio accogliendo il ricorso, era relativo alla istituzione di un sito di importanza comunitaria nella zona marina davanti al Delta del Po. È una procedura che parte nel 2020, come spiega bene il TAR del Lazio nella sentenza, con il riconoscimento da parte della Regione Veneto e dell'Emilia-Romagna e della Regione Emilia-Romagna di questo sito di importanza comunitaria, che è funzionale alla difesa dei tursiopi e delle tartarughe caretta, che è una zona di riproduzione, tra l'altro, di questi anfibi e di questi cetacei. Proprio il fatto che era partita ormai la procedura di riconoscimento di questo sito, bisognava che il Ministero dell'Ambiente lo tenesse in considerazione, questo dato, in sede di valutazione di impatto ambientale. Invece l'esistenza di questa area protetta è stata completamente dimenticata ed venne espresso un giudizio di compatibilità ambientale sul presupposto che il giacimento Teodorico si inseriva in un'area che era priva di siti di importanza comunitaria. Ecco, questo evidente abbaglio è stato pesantemente censurato dal TAR Lazio, che è pervenuto solo per questo motivo all'annullamento del decreto che aveva autorizzato questo giacimento di gas. Ecco, giacimenti di gas sappiamo che hanno anche un impatto climalterante notevole, quindi certamente non è un'azione di climate litigation, perché manca una natura strategica riguardo una singola questione, ma certamente la decisione avrà effetti positivi anche sul piano dell'impatto climatico. L'altra vicenda a cui facevi cenno È una vicenda molto diversa, riguarda la contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche di un'area molto vasta della regione Veneto, che riguarda le province di Vicenza, Verona, Padova, Vicenza, Verona e Padova, e che coinvolge circa 350.000 persone, 350.000 cittadini, quindi una contaminazione vastissima che parte tutta o per il 90% dalla contaminazione prodotta da un'unica azienda nell'Alto Vicentino, in comune di Trissino, un'azienda che si chiamava Miteni, che ora è fallita. E è stato scoperto in modo un po' rocambolesco questa situazione di contaminazione da parte dell'istituto IRSA, l'Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR, e da lì è partito anche il procedimento penale, che dopo 4 anni di udienze si è concluso l'estate appena trascorsa con la sentenza depositata il 26 giugno dalla Corte d'Assise di Vicenza, che ha condannato gli imputati, cioè i dirigenti e gli amministratori di Miteni e delle società controllanti di Miteni, che sono state nel corso degli anni Mitsubishi Corporation e un fondo dal nome ICIG in sigla, che si occupa specificatamente di sostanze chimiche, di industrie che trattano sostanze chimiche. L'imputazione era un'imputazione piuttosto pesante, perché riguardavano l'avvelenamento delle acque destinate al consumo umano e il disastro ambientale, e quindi anche le condanne sono state conseguenti in termini penalistici. Diciamo che più contenuti sono stati i risarcimenti riconosciuti alle parti private, ma insomma anche questi ci sono stati, sia alle parti private sia alle parti pubbliche, e si è in attesa del deposito della motivazione della sentenza, per le quali i giudici hanno chiesto, insomma, termini adeguati, quindi dovremmo andare intorno a Natale per il deposito della motivazione. Per cui in questo momento più di tanto non possiamo dire, perché dobbiamo ancora leggere le motivazioni, ma gli esiti sono quelli che ho raccontato.
0: Rieccoci in studio solo per i saluti. Questa era l'intervista a Matteo Cerutti, avvocato esperto in cause ambientali e contenziosi climatici e parte del team legale di Recommon per la giusta causa. Per oggi è tutto, Fai Notizia si conclude qui, ma nelle prossime settimane torneremo di nuovo su questo argomento con nuove interviste, ognuna dedicata ad un focus specifico. Vi ricordiamo come sempre che potete seguirci anche su Facebook e Twitter, basta cercare Fai Notizia. Noi torniamo lunedì prossimo alle 23:30 e in replica lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.
3: Radio Radicale, eccoci alla lettura delle prime pagine dei giornali di martedì 28 luglio. Apriamo con l'edizione del giorno del quotidiano nazionale, quindi l'edizione lombarda, diciamo, apriamo con questa perché è il giornale più asettico che dà le notizie senza commenti, e poi passeremo agli altri giornali che sono tutti invece di tendenza. Allora cominciamo con il titolo principale: carburanti, primo sconto, ma vale solo per il gasolio, taglio di 17 centesimi fino al 6 agosto. La Premier non risolve il problema, ma è tempestivo. Salta la tassa sulle sigarette e dal governo 100 milioni per l'ex Ilva, i giudici bloccano il forno. In taglio alto invece c'è questo titolo: Meloni nei cantieri TAV, violenza organizzata. L'occhiello ci dice: i PM valutano l'aggravante terrorismo, i black bloc avanti. Poi sulla colonna di sinistra queste notizie: nuove incursioni in Cisgiordania, Netanyahu da Trump, l'occhiello Palestina e Iran, Israele non cede. E sotto invece morto ammanettato un quarto uomo aiutato di agenti, Bologna, un nuovo video su Fakir. Ma la fotonotizia a centropagina riguarda il calcio, l'Italia nel pallone, nazionale senza pace dopo il caso Pirlo, Maldini e Leonardo lasciano l'incarico, il ministro Abodi brutta figura, scambio di accuse con Malagò, parla pure Mosca, e cioè la Russia solidarizza con Pirlo. Ma di questo ovviamente ci occuperemo di meno, però era il taglio, la fotonotizia del giorno del quotidiano nazionale. E allora cominciamo con gli altri giornali, a partire dal giornale, potremmo dire, della Premier, Il Secolo d'Italia. Sittav comanda lo Stato, Meloni e Piantedosi in Val di Susa, tolleranza zero sui violenti, solidarietà alle forze dell'ordine, con la foto proprio di Meloni e Piantedosi che danno la mano ai rappresentanti delle forze dell'ordine. In taglio basso, in primo piano, c'è caro carburanti, il nuovo decreto sul gasolio in vigore da mezzanotte, Meloni non lasceremo soli gli italiani, taglio di 17 centesimi al litro, di fronte alla nuova impennata dei prezzi dal governo arriva una risposta che è insieme tempestiva e responsabile. Giorgetti, ritratto nella foto, monitoriamo costantemente e valuteremo l'evolvere della situazione. Altra notizia del taglio basso, ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano sospende le attività per 90 giorni, Meloni convoca un vertice d'urgenza, confermato un nuovo stanziamento. Veniamo al manifesto che apre, come spesso fa con la politica internazionale, predoni di Stato, con la fotonotizia di apertura con soldati, coloni e palestinesi ritratti, e infatti la spiegazione, il passone del titolo dice: i coloni israeliani incendiano e attaccano, l'esercito spara e arresta, la Cisgiordania nella morsa di una strategia che viene da lontano, l'intelligence avverte, si rischia l'intifada palestinese, ma Netanyahu tira dritto e vola a Washington per ottenere la benedizione di Trump. A centropagina invece il titolo è carburanti, sconticino solo sul diesel. Il governo taglia le accise sul gasolio, che resta però sopra i 2 euro al litro, niente sulla benzina. E subito sotto, Corte di Appello di Milano, ex Ilva, l'area a caldo va chiusa. E in taglio basso, Meloni in Val Susa, la destra invoca reati creativi contro i no TAV. Il Fatto Quotidiano apre con spiccioli solo sul diesel e rissa su tasse e fumo, governo a pezzi, sconticino per 7 giorni sperando in Trump, resterà sopra i 2 euro il prezzo del gasolio, non scenderà però i ministri litigano per i 125 milioni. Meloni, Forza Italia e Lega versus Giorgetti su aumenti dei tabacchi. E poi il governo mette altri 100 milioni, Ilva, il Tribunale di Milano ordina di spegnere l'area a caldo, spinta alla vendita agli indiani di Jindal. Poi abbiamo invece sul taglio di sinistra, contro chi protesta, sfilata di Meloni in Val Susa e lite sulla nuova legge, Zelensky licenze da Londra e altri scandali in patria, oggi negli Stati Uniti da Trump, e poi botte dai coloni, altri volevano bruciare 3 bimbi, reportage da Nablus. E poi in taglio basso la farsa russofoba, disastro Malagò, Maldini, Leonardo saltano con Pirlo, si parla appunto di calcio. Il foglio vediamo allora sulla colonna di sinistra con la foto della Premier, il CDM carburanti, i forni di Meloni, sconti su accise, caos Ilva, il broncio di Giorgetti, 17 centesimi al litro contro il caro gasolio, lo scetticismo del MEF si media preferenze sui collegi, e quindi si passa qui alla legge elettorale, ma Forza Italia si oppone, Tajani non garantisco. Sempre su questa colonna di sinistra, Schlein versus Conte, boccia primarie o il primo partito esprime il leader, il fattore Dibba anche sui gazebo. E ancora, sempre nella stessa colonna, in taglio basso, dai notav terrorismo, magistratura debole e ideologica di fronte alle violenze al cantiere di Chiomonte, dice l'ex PM Paladino. Su questo interviene Calenda, parla Calenda, tra i notav e AVS ci sono aree di contiguità. Vannacci è un fascistoide diretto dai russi. A centropagina abbiamo invece le notizie come viene definito nel titolo, l'elefante nella kill zone. Sul fronte meridionale, l'Ucraina ha un piano: spingere i russi con le spalle alla Crimea e rendere impossibile ogni movimento per i soldati e le armi. Le offensive del tenente Sloan, dei suoi elefantini e dei droni oltre il Dnipro. Poi in taglio basso invece troviamo relazioni speciali, Zelensky stringe ancora di più l'alleanza con Londra e arriva da un Trump meno ostile, e di fianco il campo largo di Putin, la Russia chiede ancora uomini a Kim che questa volta potrebbe ottenere molto. Poi troviamo sulla colonna di destra i nemici del Pride, l'attentato a Berlino e l'autocensura sulla libertà incompatibile con l'estremismo, e più sotto Repubblica Islamica, l'arcivescovo di Homs lancia l'allarme: nella nuova Siria non c'è libertà religiosa. Questo troviamo su il Foglio, che ha anche notizie su Report di Sigfrido e di Milena, Gabanelli e Ranucci, e la differenza tra un giornalismo da professorini e l'avanspettacolo spacciato per scoop. E poi la notizia che Gomorra fu plagio, Saviano ora nega l'evidenza giudiziaria, definito ormai oltre 10 anni fa, ha copiato. Il Giornale, diretto da Tommaso Cerno, con un'impaginatura originale, perché il titolo principale è meno tasse, ecco come si fa, smentiti gufi Conte Schlein, il campo largo parla di pressione fiscale record, ma sbaglia, il governo lavora allo scostamento, Giorgetti significativi spazi di manovra, diesel giù le accise di 17 centesimi. Ma diciamo, questa apertura è, si potrebbe dire, a metà pagina, perché tutta la fascia alta è occupata da altre notizie. La prima a sinistra è la flottiglia, piange Abdul e la sinistra lo giustifica. Il killer di Berlino santificato, paura jihadista anche a Parigi, accoltella 3 donne in nome di Allah. Questo sotto il titolo L'Italia e l'Islam. E poi subito accanto, notava la regia di Askatasuna, Meloni noi non arretriamo, premier in Valsusa dopo l'attacco, e anziché prendere le distanze i progressisti coccolano i violenti. L'Italia e i violenti è il titolo del Box. Vediamo gli altri due giornali del centrodestra. Elli Pinocchia sbugiardata, titola Libero. Schlein su Ranucci, mai fatto collegamenti tra governo e mandanti. E Giorgia pubblica i vecchi posti in cui la Dem accusava la maggioranza. E poi sotto, vergogna flottiglia, uno dei leader inneggia i killer del Gay Pride di Berlino. E Sallusti firma l'editoriale: contro la TAV 1000 terroristi a piede, Libero. La fotonotizia anche qui, come abbiamo visto su Il Giorno, è sul calcio, via Pirlo e Maldini, la sinistra va nel pallone pure sulla nazionale. Invece in taglio basso si riporta la notizia che arriva lo sconto sul prezzo del diesel, taglio di 17 centesimi al litro, l'esecutivo rincari non determinati da noi. Vediamo La Verità, che apre con delitti nel nome di Allah, l'Occidente paralizzato dai sensi di colpa apra gli occhi, a Berlino l'attacco al Gay Pride compiuto da un militante dell'ISIS incredibilmente lasciato in libertà, a Parigi un uomo accoltella 3 donne per strada su ordine della divinità islamica, Eboli il tunisino sostiene di aver ucciso e bruciato il giornalista perché ci distoglieva dalla fede, un pericolo sottovalutato corre per le nostre città. In taglio alto la notizia: il governo taglia le accise solo al diesel, prezzo giù di 17 centesimi. E poi a centropagina, altro che infiltrati, i NOTAV rivendicano la guerriglia, annunciano altre violenze. Nessuna presa di distanza, la devastazione l'abbiamo subita noi. Gli stretti legami con il centro sociale a Scatasuna. E poi in taglio basso invece caos nazionale, di nuovo le notizie sul calcio. Invece l'Avvenire apre con l'Ilva. Chiusura a caldo, la Corte di Appello di Milano, l'Ilva va risanata o l'attività dovrà cessare entro 3 mesi. Il governo vara un mini taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio fino al 6 agosto. L'occhiello, per quanto riguarda l'Ilva, dice: la presenza dell'amianto, l'esecutivo conferma la tranche da 100 milioni e oggi incontra i sindacati. Sotto c'è l'analisi, quei ritardi delle scelte della politica che lasciano Taranto e l'Italia bloccate. A centropagina la foto notizia, qui a Gaza ancora morte e macerie. Il racconto del parroco sulle condizioni estreme dei palestinesi, oggi Netanyahu alla Casa Bianca. E accanto a questa fotonotizia, con un bambino sulle macerie di un edificio bombardato nei pressi di Jenin, c'è invece la notizia sulla Val di Susa: fermi identificazioni per l'assalto dei NOTAV, Meloni violenza organizzata, i manifestanti siamo tutti Black Bloc. Poi abbiamo un'altra notizia che c'è solo qua. Sull'Avvenire, la morsa di Trump su Cuba ferma gli aiuti dall'estero, bloccati pure i medicinali. Il dubbio apre con: fermate la deriva penale, l'allarme dei giuristi su minori e legittima difesa. I professori di diritto invocano la nostra Costituzione e contestano le nuove strette. Basta con le risposte emotive. Troviamo un editoriale di Francesco D'Amato sulla legge elettorale, compromessi e paradossi, le virtù del proporzionale, e il commento invece qui, questo lo troviamo qui, però ecco, lo avevamo visto anche sull'Avvenire. Perché sul dubbio il commento è di Lorenzo Davac: fine vita al vuoto del Parlamento e la spinta delle regioni. E invece su Avvenire c'era questo titolo: i vescovi della campagna, fine vita, le risposte sono cure e assistenza. E chiudiamo con con due giornali. Uno, il Riformista, che ha questo titolo: fuori dal tunnel, servizi segreti, caos dai NOTAV, Ranucci, fare luce sui misteri, Corrado costa caro al conduttore di Report, Mancini lo querela. È la fotonotizia con i danni a Chiomonte. E poi sulla legge elettorale, il Gattopardum arriva in Senato, Meloni pronta al faccia a faccia. E poi sugli esteri, Trump ferma i raid contro l'Iran, oggi incontra Bibi. Il Sole 24 Ore c'ha le notizie economiche, ma anche quelle che riguardano

e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Bentrovati all'ascolto di Radio Radicale e della nostra programmazione notturna, programmazione che apriremo con la 21esima edizione del Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce, la presentazione del dizionario biografico e tematico delle donne in Italia dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, evento che si è tenuto a Pescasseroli il 24 luglio scorso. Ascolteremo gli interventi di Valeria Della Valle, Enrica Lisciani Petrini, Teresa Leo, Pasquale D'Alberto e Dacia Maraini. All'1:20 poi la presentazione del libro Lavoro Democratico, una legge per la piena e buona occupazione, in particolare per giovani e donne, a cura di Laura Pennacchi e Giorgio Fazio, con l'indirizzo di saluto di Anna Rossomando, vicepresidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico al Senato, Marina Calloni di Milano Bicocca, dei dipartimenti di sociologia e ricerca sociale, Laura Pennacchi e Giorgio Fazio, autori del volume, Anna Bonafoni, Gianni Cuperlo, Massimo Egidi, Cecilia Guerra, Emanuele Felice, Maria Rosaria Ferrarese, Chiara Gribaudo, Simone Oggioni, Francesco Raparelli e Mario Sarracino. Alle 4:15 la presentazione del volume Il federalismo contro la paura di Giulio Saputo del 30 giugno scorso, un dibattito organizzato dai giovani europeisti verdi con gli interventi di Caterina Froio, docente di scienza politica a Sciences Po di Parigi, Filiberto Zaratti, deputato, segretario della Camera dei Deputati di Alleanza Verdi e Sinistra, Fausto Desiderio, membro della Direzione Nazionale della Gioventù Federalista Europea, Chiara Marinelli, membro dei Giovani Europeisti dei Verdi, Giulio Saputo, coordinatore del Consiglio Nazionale dei Giovani, Riccardo Mastrorillo, direttore editoriale della Fondazione Critica Liberale, Luca Boccoli, coportavoce dei Giovani Europeisti Verdi. Alle 5:30 infine Medie e Dintorni di Emilio Targia con Edoardo Fleischner. Alle 6 domani mattina il bando di Valeria Manieri, quindi le prime pagine dei quotidiani, quelle che abbiamo appena ascoltato lette da Andrea Billau. Alle 6:45 un'intervista di Antonello De Fortuna a Gianluca Guida. Alle 7 la rassegna della stampa cinese a cura di Francesco Radicioni. Alle 7:10 torneremo in diretta con Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo. Alle 7:30 Derrick di Michele Governatori. Alle 7:35 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, questa settimana curata da Michele Lembo. Questa è la programmazione della nostra emittente per le prossime ore, programmazione che apriamo con la 21esima edizione del Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce, la presentazione del dizionario biografico e tematico delle donne in Italia che si è tenuta a Pescasseroli il 24 luglio scorso. Ascolteremo gli interventi di Valeria Della Valle, della giuria del Premio Croce, di Enrica Lisciani Petrini, docente di filosofia teorica a Unisa, Teresa Leo, responsabile dell'archivio storico e della biblioteca della Fondazione Benedetto Croce, Pasquale D'Alberto, responsabile organizzativo del Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce, e Dacia Maraini, scrittrice e presidente della giuria del Premio Croce,
1: che è stata tra le autrici del dizionario delle donne di cui adesso ci parlerà. Prego.
2: Grazie. Allora, anche questa volta, scusate, comincerò con un ringraziamento, ringraziando il Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce nella sua 21esima edizione, per lo spazio che ha voluto dedicare a questa presentazione. Ripeto il titolo dell'opera, che è Dizionario biografico e tematico delle donne in Italia. Quest'opera è stata prima di tutto ideata e poi ovviamente ha avuto la direzione scientifica di Emma Giammattei, che oggi per motivi familiari di salute purtroppo non può essere qui, e questo veramente ci dispiace molto, però cercheremo di essere con lei in altro modo, cioè raccontando il senso di quest'opera, che cosa contiene quest'opera e in fondo come lei ce l'ha trasmessa con la propria

0: ideazione e direzione. Ora, diversamente da quanto ha detto Pasquale, io qui non parlerò della mia partecipazione all'opera, ma parlerò del senso di quest'opera edita da un'istituzione come l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani. È un'opera la descrivo proprio molto brevemente, è un'opera in tre volumi è come se quest'opera colmasse un vuoto, ma un vuoto che durava da moltissimo tempo, soprattutto in Italia, ma non solo in Italia, perché le opere che raccoglievano le biografie di persone illustri o comunque di persone che avevano meritato qualcosa per la propria nazione, ecco, opere di questo genere non comprendevano o comprendevano solo in misura molto minore i nomi delle donne, i nomi delle autrici, i nomi delle persone che avevano meritato invece di comparirvi. Tra l'altro, l'idea nasce da un'opera precedente che era stata, insomma, che credo tutti conosciate, e cioè il dizionario biografico degli italiani. Naturalmente quel degli italiani è qui un maschile generico perché comprendeva anche biografie di donne, ma quell'opera che comprende le biografie di migliaia e migliaia di persone, proprio per motivi storici, perché non c'era ancora la sensibilità adatta, ha riservato alle donne uno spazio minore. Tra l'altro, quell'opera, faccio un minimo molto veloce riassunto storico, quell'opera, il dizionario biografico degli italiani, in moltissimi volumi, presente in tutte le biblioteche d'Italia, quell'opera ha cominciato a essere pubblicata a partire dal 1960, ma in realtà era già nella mente di quello che è stato insomma, il maggiore protagonista dal punto di vista della presidenza, della direzione, dell'ideazione delle opere, e cioè Giovanni Gentile. Giovanni Gentile aveva già pensato a un dizionario biografico degli italiani e abbiamo traccia delle discussioni tra lui e i suoi collaboratori, redattori della grande enciclopedia Treccani su che cosa dovesse essere un dizionario biografico degli italiani. Doveva essere la storia dei singoli individui oppure la storia della nazione, e su questo argomento le discussioni all'epoca fervevano. Arriviamo al 1960, il dizionario biografico degli italiani comincia a essere pubblicato e arriva solo nel 2020 alla conclusione definitiva. Ecco, da lì, da questa origine, nasce tanto tempo dopo la nuova idea, quella proprio lanciata e portata a termine da Emma Giammattei con moltissime collaboratrici e moltissimi collaboratori, anche se ho guardato i nomi delle collaboratrici e dei collaboratori, insomma, le collaboratrici sono decisamente più numerose dei collaboratori. Comprende tre volumi che vanno, il primo dal 700, quindi dall'epoca dei Lumi, all'800 del Risorgimento e quindi alla nascita della nazione con la grande partecipazione femminile, un secondo volume che va dal Novecento delle dittature fino agli anni 90, quegli anni 90 dei grandi cambiamenti, specialmente per la storia delle donne, e poi un terzo volume che arriva fino al 2025, quindi proprio fino a poco tempo fa, e quindi comprende un numero di anni molto minore, solo 35 anni, ma 35 anni pieni di conflitti e di cambiamenti. In questa nuova opera Emma Giammattei ha messo a frutto naturalmente tutta una serie di studi che oramai da molto tempo si sono sviluppati, quegli studi che riguardano la storia della donna, delle donne che a partire dagli anni 90 del secolo scorso hanno avuto grandi diffusioni e nuovi contributi. E in particolare, questo lo dice, lo scrive anche nella introduzione Emma Giammattei, in particolare ha tenuto conto delle considerazioni di una filosofa e storica dell'arte come Carla Lonzi proprio sulla identità femminile. Quindi torniamo sempre a parlare dell'identità sulla quale ci eravamo soffermati con i ragazzi e le ragazze di Popoli. Allora, brevemente, ma potreste chiedere, ma quali sono le novità di quest'opera rispetto a un tradizionale dizionario biografico degli italiani che in fondo già esisteva? Allora, prima di tutto l'aver ritagliato questo spazio per le donne alle quali vengono riservate vere e proprie voci sono numericamente 650. Altra novità, aver preso in considerazione anche donne non nate in Italia, ma che hanno svolto la loro attività in Italia, oppure donne che sono nate in Italia, ma che poi hanno svolto la loro attività, quale sia stata, fuori dall'Italia, quindi anche operanti all'estero. E forse la novità più grande, non quanto al contenuto, ma da un punto di vista stilistico e formale, e qui è proprio il cuore dell'opera, è quella di aver concepito le biografie femminili, le biografie delle donne comprese nell'opera, come racconti, quindi con uno stile che si allontana dalla tradizione un po', come posso dire, asettica, tipica delle enciclopedie, no? Quindi dare le notizie una dietro l'altra cronologicamente, secondo quello che oggi, ora io non uso mai parole straniere, ma insomma secondo un format già prestabilito, un modello già prestabilito. No, in quest'opera le biografie femminili hanno un approccio narrativo che è proprio a fondamento di tutta l'opera, e a riprova di questo ogni biografia ha un titolo, e spesso questo titolo tra l'altro è molto suggestivo, e quindi dà già un'idea, mette sulla strada, sulla traccia di quelle che erano le caratteristiche della donna di cui si racconta la storia. Quindi in questo l'opera è davvero totalmente nuova e si allontana e dai modelli di dizionario biografico presente edito in Italia, ma anche da quelli esistenti in altre nazioni e in Europa. Emma Giammattei, tra l'altro, cito di nuovo la bellissima introduzione che ha preparato per l'opera, ricorda le osservazioni acute fatte a suo tempo da Elena Croce. Quindi torniamo sempre, diciamo, in famiglia qui a, quelle osservazioni Elena Croce l'aveva fatte nel 1960 nel saggio intitolato Lo specchio delle biografie, e proprio Elena Croce aveva ricordato, aveva osservato che, e parliamo del 1960, che il genere della biografia andava verso una certa decadenza, era come se fosse un genere abbandonato, e non solo nella cultura italiana ma anche in quella anglosassone, nella quale invece quel genere aveva una grandissima tradizione. Dicevo prima quest'opera quindi è come se riempisse una sorta di casella vuota che aveva lasciato la memoria delle donne incompiuta, non raccontata, non citata. E da questo momento in poi, per fortuna, abbiamo questi tre volumi, e concludo ricordando un fatto, ricordando che e lo dico soprattutto non ai miei coetanei e alle mie coetanee, ma ai ragazzi e alle ragazze qui davanti. Voglio ricordare che Virginia Woolf, in un libro che consiglio loro di leggere, ma che forse già conoscono, che era Una stanza tutta per sé, pubblicato nel 1929, insistette su un fatto particolare, e cioè che la memoria e il legame con le nostre antenate è indispensabile per ciascuna donna e anche per ciascuna persona, insomma per ognuno di noi. Allora ecco, davvero con questi tre volumi ideati e portati a termine da Emma Giammattei, grazie alla Treccani, io direi che, e da tutte le redattrici e redattori, io direi che attraverso la storia delle nostre antenate possiamo ricostruirne le vicende, ma anche avere una spinta per andare verso un futuro nel quale ci saranno, ecco, altre donne, altre ragazze, molte le abbiamo qui di fronte, che continueranno il cammino raccontato nel dizionario biografico e tematico delle donne in Italia. Grazie.
1: Grazie a Valeria Della Valle. Adesso la professoressa Enrica Lisciani Petrini, docente di filosofia teoretica dell'Università di Salerno.
2: Grazie. Allora, a tutte e a tutti, io voglio innanzitutto ringraziare Pasquale D'Alberto di avermi invitata a questo importante, prestigioso premio dedicato a Croce in questo delizioso paese, quindi complimenti anche da parte mia al sindaco. E sono molto onorata di essere qui, soprattutto accanto a una scrittrice come Dacia Maraini, che da anni io amo moltissimo, e quindi per me è un onore grande stare accanto a lei. E dunque mi unisco a quanto ha detto già Valeria Della Valle a proposito di questo, dei meriti molteplici che ha questo dizionario, a partire, come appunto lei diceva, dal fatto di avere coperto un vuoto secolare quelli che sono stati i repertori biografici classici, che per lo più hanno sempre evitato o addirittura trascurato le figure femminili. E da questo punto di vista il dizionario è uno strumento assolutamente prezioso. Voglio anche, mi fa piacere sottolineare, che questo lavoro imponente senza la miranza, il vigore, la sapienza. Caricando? Si sta scaricando. Dicevo, mi sentite, sì? Che questo imponente lavoro, tre volumi, migliaia di pagine, non avrebbe visto la luce senza la lungimiranza, il vigore e la sapienza di Emma Giammattei. soltanto una persona come Emma, possiamo dire, dotata di una passione, di un'energia culturale come pochi, e insieme di conoscenze ad ampio raggio, poteva affrontare una simile impresa che fa tremare le vene e i polsi a chiunque, no? Insieme a collaboratrici e collaboratori molto importanti. Non solo, ma io direi che proprio alla Emma Giammattei, alla sua doppia competenza di italianista, ovvero letterata, e insieme storica della cultura, si deve quel doppio registro che ha messo già in evidenza Valeria Della Valle, e cioè biografico e tematico, come dice il titolo stesso del dizionario. E questo perché, lo diceva già molto bene Valeria Della Valle, la storiografia solita, canonica, si muove sulla base di criteri metodologici molto squadrati, molto netti, a volte anche persino un po' astratti, no? Canoni volti a chiudere la dinamica sfuggente della storia dentro griglie, a volte appunto, dicevo, formali. E proprio per questo la biografia è sempre stata emarginata, perché, come dice il nome stesso, biografia è grafia del bios, cioè scrittura della vita. E la vita è quanto c'è di più sfuggente alle griglie, no? Agli schemi, perché la griglia e la vita è fatta di, a volte, dinamiche opache, inesplicabili, insomma aderenti al vissuto individuale. Ebbene, esattamente questo registro, proprio la biografia, invece, il dizionario, lo diceva già appunto Valeria Della Valle, valorizza, come dice del resto la stessa Giammattei nella sua introduzione, perché la biografia si avvale della potenza della narrazione. E quindi Emma Giammattei, da letterata, non poteva non capire l'importanza di questo elemento narrativo fortemente attrattivo. Peraltro il registro biografico è quanto mai adatto, secondo me, proprio alla figura femminile, perché le donne, come si sa, sono aderenti al vissuto concreto, più di quanto non lo siano gli uomini, ma su questo magari, se c'è un altro giro, dirò qualche cosa. Allora, questa attenzione alla biografia, però, non significa affatto venir meno ai criteri metodologici del rigore, della precisione, dell'esattezza, ben inteso, la Giammattei lo sottolinea ripetutamente. Ed è proprio per questo che il dizionario ha un aspetto tematico, appunto, e cioè tutti i volumi sono corredati, accompagnati da diversi saggi scritti da importanti studiosi che con rigore e profondità affrontano delle specifiche tematiche, dal risorgimento invisibile, quello appunto praticato dalle donne ma non visto, all'apporto scientifico, artistico, imprenditoriale, giornalistico, eccetera, eccetera, delle donne nei secoli che sono appunto rappresentati da questo dizionario. Ma al di là dell'aspetto strutturale, il grande merito di quest'opera è appunto, come è stato sottolineato, l'avere letteralmente dissepolto dalla coltre della storia, dalla polvere storica, le tante donne italiane dimenticate o disconosciute. Peraltro, dico per inciso, tale perimetrazione in Italia non ha nulla di nazionalistico, ma risponde alla missione che da sempre è al cuore della Treccani, e cioè di valorizzare il nostro patrimonio storico. Ebbene, a questo proposito, da teramana, mi piace ricordare la poetessa estemporanea Giannina Milli, appunto teramana come me, vissuta fra il 1825 e il 1888, così diamo anche qualche idea di qualche medaglione di queste donne, dunque nel pieno del Risorgimento, tanto per tornare a quanto dicevo prima, nel quale lei fu pienamente partecipe. Donna geniale, coraggiosa, come mette bene in luce la sua biografa Angela Russo, frequentatrice dei più importanti salotti dell'epoca, i più impegnati politicamente, a Napoli, a Milano, quella della contessa Maffei, a Firenze, e amica di intellettuali prestigiosi come Luigi Settembrini, Niccolò Tommaseo, Francesco De Santis, insignita di moltissimi premi e incaricata di numerosi ruoli istituzionali a livello nazionale. Ecco, personalmente io fin da bambino ovviamente ne ho sentito molto parlare sui banchi di scuola, e a Teramo aggiungo che c'è un suo busto nei giardini pubblici della mia città, ma naturalmente fra altri 10 tutti di uomini, ovviamente. Ebbene, è una figura della quale nessuno oggi si ricorda più, scommetto che nessuno di voi l'ha mai sentita nominare, se non forse 2 o 3 persone, immagino. Ebbene, questo dizionario, grazie a questo dizionario, oggi Giannina Milli ritorna sul proscenio della storia meritoriamente. Ma io stessa in questo dizionario ho scoperto donne di cui non avevo mai sentito parlare, benché almeno di una di esse, e mi riferisco a Filomena Nitti Bovè, io conosca a Napoli la cugina Silvana Nitti. Ecco, Filomena era figlia del grande statista Francesco Saverio Nitti e ha intensamente partecipato all'impegno politico del padre, esiliato in quanto antifascista. Ma soprattutto, questo lo sottolinea Barbara Caccia nella biografia che le dedica, è stata una scienziata bravissima, impegnata esattamente come il marito, sottolineo esattamente come il marito Daniel Bovè, in ricerche fondamentali, ma naturalmente il premio Nobel l'ha vinto solo il marito. Ecco, quindi classico caso appunto di donna disconosciuta. E lei stessa infatti ebbe a dire di avere faticato non poco per non scomparire nell'ombra del padre e del marito, ma di fatto secondo me invece è scomparsa nell'ombra di questi due uomini ingombranti, perché visto che io conoscevo benissimo Francesco Saverio Nitti, se avessi scorso il catalogo dei Nobel assegnati avrei trovato Daniel Bovè, ma naturalmente non avrei mai conosciuto Filomena Nitti se non grazie a questo dizionario. E quindi anche ho potuto ricostruire la trama, tessitura storico-familiare dentro la quale la sua vita è stata incastonata. Ecco, a questo proposito, e cioè di dinastie familiari, voglio anche sottolineare come questo dizionario consente di ricostruirne alcune molto intriganti, per esempio la famiglia Croce. E qui siamo a Pescasseroli, ovviamente il nome tutelare del luogo è Benedetto Croce, filosofo grandissimo, non si discute, ma in questo dizionario, non posso continuare? Posso continuare ancora un po'? Non mi pare di avere room. Sì, allora, giusto ancora qualche minuto. Anche perché sto raccontando appunto alcune figure femminili, quindi così invogliamo le signore qui presenti a leggere questo dizionario. E quindi questo dizionario, se non ricordate, le figlie di Croce, Alda, Elena, Lidia e Silvia, tra l'altro appunto la mamma della nostra Marta Erling, e Teresa Leo, ecco, ha curato quello relativo ad Alda, immagino che ce ne parlerà. Ecco, io voglio ricordare come Valeria Elena Croce, donna eccezionale, dotata di una straordinaria tempra intellettuale e civile, fra le prime a occuparsi di ambientalismo, ha fondato riviste e istituzioni importanti, per esempio Italia Nostra nel 1955, è stata amica di letterati, giornalisti, filosofi come Maria Branzambrano, nonché madre, e anche questo mi piace ricordare, della nostra comune amica Benedetta Craveri, a sua volta donna d'ingegno, autrice di libri importanti, così come in questo dizionario della avvincente sulfurea biografia della contessa Castiglione. Ecco allora come quest'opera ci permette di ripercorrere ramificazioni familiari cariche di intrecci ancora viventi, che magari noi di cui non ci accorgiamo, no? Nella vita ordinaria, quando io vedo Marta o quando vedo Benedetta non ci penso, invece adesso mi rendo conto che siete circondate da un alone éblouissant, come amerebbe dire Benedetta. Insomma, un'opera preziosa della quale ringraziamo la Enciclopedia Treccani, tutte e tutti coloro che vi hanno collaborato e soprattutto, permettetemi, Emma Giammattei.
1: Grazie professoressa, e adesso la parola alla professoressa Teresa Leo, curatrice dell'Archivio Storico e Biblioteca Fondazione Benedetto Croce.
3: Buonasera a tutti, Anch'io ringrazio vivamente per l'invito gradito. Ormai sono un po' di anni che anch'io vengo qui ed è sempre una grande gioia, un grande piacere. E il luogo è assai ameno, è fresco, insomma si sta davvero bene. Dunque, volevo in primo luogo, sì, è stato già sottolineato, mi pare egregiamente, l'importanza, la novità di questa opera, che colma, è stato detto, un vuoto enorme, addirittura sorprendente per le dimensioni. È stato forse già ricordato che del citato dizionario biografico degli italiani, che include anche profili femminili, solo il 4% è relativo a donne, tutti gli altri sono uomini, quindi un vuoto davvero notevole. E infatti in questa opera troverete figure notissime, grandi scrittrici, personaggi storici, regine, Rita Levi-Montalcini, alla quale l'opera è dedicata. E quindi sicuramente un'opera importante, ed è, mi unisco al coro unanime, è una vera fortuna che a curarla sia stata Emma Giammattei, una studiosa rigorosa, raffinatissima, che sicuramente ha realizzato un lavoro egregio che richiedeva anche appunto un impianto metodologico che meritava riflessione, cioè a monte del dizionario c'è stata una riflessione metodologica, una riflessione teorica importante. E quindi un lavoro condotto benissimo. Abbiamo lavorato in tanti, ma naturalmente la mente, la coordinatrice è stata lei. Volevo dire, quindi abbiamo detto si colma un grande vuoto, ma lo si fa in maniera non ideologica, senza rivendicazioni esplicite. Semplicemente vengono presentati questi profili che in qualche modo parlano da sé. I profili, è stato detto, sono 650, quindi mettetevi comodi perché ne abbiamo fino a domani mattina. Naturalmente scherzo, ma volevo dire, ci sono profili notissimi, profili di donne meno note che hanno già acquisito una loro fama, ma in ambienti ristretti. Penso per esempio ad Alda Levi, che è una grande archeologa, o penso per esempio a Fernanda Wittgens, una grande storica dell'arte, prima direttrice di un grande istituto di cultura, diresse la Pinacoteca di Brera, è stata una figura importantissima, molti di voi la conosceranno, ma non è nota al grande pubblico. Qui adesso ricevono invece queste donne un primo inquadramento in un repertorio importante che è già e sarà negli anni a venire un repertorio di riferimento. E poi, ed è su, questo su, ciò su cui vorrei soffermarmi, cioè il vasto stuolo delle mogli di figlie di, cioè tutta una serie di figure rimaste fino a ieri completamente nell'ombra o nella penombra, perché sono state in qualche modo schiacciate sui maschi prossimi, spesso personaggi celebri, figure ingombranti, e quindi il loro apporto individuale è andato perduto perché si è confuso con quello di chi gli stava accanto. Si tratta spesso di donne che peraltro appartenevano a un milieu culturale importante, oppure appartenevano a mondi privilegiati socialmente, culturalmente, quindi economicamente, ma questo non le ha salvate da questa sorte comune della cancellazione. Cioè il loro contributo è stato sostanzialmente cancellato, è annegato nello sfondo. Questo mondo al quale appartenevano le ha come risucchiate, sicché mettere a fuoco il loro apporto era davvero impossibile. Ed ecco perché, per chi ha lavorato, e io sono una di quelle del mio piccolissimo, diciamo, su queste figure, figlie di, mogli di, eccetera, è stato anzitutto difficile trovare una bibliografia di riferimento, ed è stato spesso un lavoro di scavo archivistico quello che molti di noi hanno dovuto condurre, perché su queste figure non esisteva praticamente nulla. E quindi, come è stato detto assai efficacemente da chi mi ha preceduto, sono persone rimesse al mondo sostanzialmente, no? nate ora per la prima volta. Quindi da questo sfondo, da figure appena abbozzate, che ora acquisiscono una propria fisionomia determinata, spesso sorprendente, e diventano appunto personalità tutt'altro che secondarie. Come è accaduto, come è potuto accadere che il lavoro di tante donne anche in gamba, intelligenti, capaci, sia stato oscurato e cancellato? Naturalmente non è questa la sede per discutere di questo, ma vi faccio un esempio molto piccolo, molto banale, di quello che è capitato a me. Io mi sono occupata appunto di Alda Croce. Alda Croce nel 1944, nei primi mesi del 44, decide di fondare una rivista. La rivista si chiama Aretusa. Fa tutto lei. Presenta domanda, perché ci voleva il permesso del comando alleato, quindi presenta la domanda, le dicono di no, lei insiste, idea questa rivista, sceglie insieme alla sorella Elena i collaboratori, ovviamente si fa consigliare dal padre, insomma ideano una rivista, scelgono i collaboratori, dopodiché si decide che a dirigerla sarà Francesco Flora, dopo di lui ci sarà a dirigerla Buscetta. Risultato: se voi leggete oggi i libri su questa rivista, cioè ci sono un paio di monografie, ci sono molti articoli, loro a stento sono nominate, cioè bisogna andare all'indice dei nomi, si trova il nome di Alda e di Elena e lo si trova perché hanno scritto sulla rivista, quindi vengono citati degli articoli di cui loro sono autrici, ma il loro contributo in fase di ideazione, di strutturazione della rivista, di coinvolgimento della rete dei collaboratori, tutto questo è completamente obliato. E se voi andate su Wikipedia, il loro nome non c'è, ci sono solo, quella è la rivista di Francesco Flora e di Muscetta. Altro esempio analogo, non così plateale forse, ma sicuramente analogo, è quello, a mio avviso, ma qui abbiamo da Ciamaraini, quindi non vorrei spingermi ultra crepida, ma è quello di Botteghe Oscure, perché Botteghe Oscure, di fatto pensato, concepito, diretto da Marguerite Caetani a casa sua, peraltro, avvalendosi di una rete di collaboratori che già amici suoi da tempo, Marguerite Caetani aveva già fondato una rivista a Parigi e così via, di fatto il redattore unico era Bassani e quindi spesso la Caetani è stata dipinta come un'eccentrica nobildonna, diciamo, no? Aristocratica, insomma, che stava lì un po' quasi a scopo ornamentale, ma in realtà non è vero nulla, perché la rete era la sua, la rete delle relazioni. Quindi Bassani era peraltro molto giovane, aveva 30 anni, quindi è chiaro che l'apporto di lei era assai maggiore. Quindi cosa volevo dire, insomma, con questi piccoli esempi? Che in realtà il lavoro delle donne molto spesso in cosa è consistito? Appunto nello scouting intellettuale, nel lavoro redazionale, nella rete, nella formazione, ma è sempre un lavoro un passo indietro, dietro le quinte, mai alla ribalta. E quindi questo è il motivo per cui evidentemente di loro c'è arrivato poco e nulla, cioè è stato difficile mettere a fuoco quale fosse il loro apporto. Ecco perché quest'opera è un'opera fondamentale, perché tira fuori tutto questo che era rimasto nascosto, attraverso i carteggi, per esempio, no? Attraverso la riscoperta di fonti primarie, attraverso lo scavo archivistico. E poiché siamo qui, io non voglio tirarla per il lungo perché altrimenti Pasquale mi riprende. Allora, poiché siamo in questo luogo, a proposito di mogli di, non si può non parlare della moglie di Croce, no? Di Adele Rossi. Adele Rossi, anche lei è la moglie di Croce, sono stati 40 anni sposati, donna Adele. Ma chi è Adele Rossi, oltre a essere la moglie di Croce? Allora, io non ho trovato nessuna fonte bibliografica, ad eccezione delle notazioni che ne fa il marito nei suoi diari, del ritratto che ne fa la figlia Elena nei suoi ricordi familiari, nella sua infanzia dorata, insomma negli scritti autobiografici, di qualche ricordo che ne fa qualcun altro, come Ada Gobetti, che trascorreva la sua villeggiatura in Piemonte insieme alla con la famiglia Croce e quindi ricorda nei suoi scritti talvolta la figura di Adele. Dopodiché nulla più. Allora io ho dovuto iniziare la ricerca d'archivio per capire chi fosse Adele, che famiglia avesse e così via. Adele Rossi è una torinese, è 13-14 anni più o meno più giovane di Croce. Ed è una donna tutt'altro che ordinaria, perché lei è figlia di un archivista della Real Casa, ma il padre muore precocemente. Allora lei, quando non è più giovanissima, perché ha già più di 20 anni, decide di diplomarsi e di laurearsi. Quindi sostiene da privatista l'esame al Liceo d'Azeglio di Torino e io ho visto i registri, ci sono 50 diplomati in quell'anno, due donne. E lei poco dopo, cioè si iscrive all'università, si laureerà, una delle prime laureate d'Italia, comincia una carriera di insegnante, viene in contatto per questo con Croce, perché la sua tesi di laurea è su Vittorio Imbriani, uno scrittore napoletano che era morto da una trentina d'anni, e allora poiché Croce aveva conosciuto Imbriani, è da poco uscito il carteggio, peraltro Croce Imbriani, era amico della vedova, della figlia, aveva scritto un importante saggio su di lui e così via, il relatore della tesi della Rossi le consiglia di mettersi in contatto con Croce, così nasce il loro incontro. Che poi darà i suoi frutti più tardi, perché in quel tempo Croce, come è noto, come qui in Abruzzo ben sapete, era sentimentalmente impegnato con un'altra donna, che era Angelina Zampanelli, che però morì qui a Raiano, e solo dopo, naturalmente, il rapporto tra i due divenne un rapporto più, insomma, un rapporto di segno diverso. Ci sono delle lettere molto belle che i due si scambiano quando sono, per così dire, fidanzati e appena sposati. Due di queste lettere sono state pubblicate nel recente florileggio di lettere di Croce pubblicato da Adelphi, a cura di Emanuele Cutinelli Rendina. Ci sono due bellissime lettere. E vabbè, comunque lei si sposa, si trasferisce a Napoli. Qui fa la mamma, gestisce questa casa importante. Croce non si occupava di faccende minute, si occupava lei di tutto. Ma dopo un po' si scoccia, perché, come dice Elena, lei non sa stare con le mani in mano. E quindi cosa fa? Si dà alla filantropia e mette su in un istituto culturale, in un istituto di beneficenza che si chiama Istituto Mondragone, impianta una scuola per bambini poveri e per ragazze indigenti, una scuola laboratorio al fine di insegnare loro un mestiere ed emanciparle attraverso il lavoro. Renderle libere attraverso il lavoro. Questa scuola in pochi anni ha 1600 iscritte. È una scuola incredibile, c'è un circolo culturale, un circolo ricreativo. Lei riuniva il consiglio di amministrazione ogni settimana a casa sua, in una stanza che infatti si chiama ancora oggi di Mondragone, perché è la stanza dove si riuniva, e lei mette su dal nulla questa scuola, da sola, fa i programmi scolastici, scrivendo a chiunque, scrivendo appunto ai De Viti De Marco, che avevano impiantato decenni prima una scuola analoga, famosa. Che cosa facevano sostanzialmente? Queste ragazze imparavano un lavoro. Però non venivano sottratte allo sfruttamento, perché imparavano a cucire, a ricamare, e i loro lavori venivano venduti direttamente nella scuola. Quindi non venivano sfruttate, diciamo, coglievano tutto il frutto del loro lavoro. Ultime due parole e lascio. Adele Rossi dopo 10 anni viene esautorata da questa funzione, anche perché è il decennio fascista, quindi lei è indotta a tornare, diciamo, a casa, ma anche qui è protagonista di un'altra vicenda straordinaria, perché sul finire della sua vita sarà protagonista di una lotta straordinaria per l'abbattimento di un mostro edilizio, una delle prime ambientaliste, e la sua battaglia legale, che durerà 10 anni e porterà all'abbattimento parziale di questo mostro, è il primo abbattimento a Napoli e forse addirittura in Italia che si fa di un edificio abusivo. Quindi con la sua tenacia lei riesce a ottenere questo successo, e non è un caso che le figlie siano tra le più importanti protagoniste delle battaglie in difesa dell'ambiente. E su questa vicenda, tra l'altro, è uscito da poco un libro a cura di una giovane studiosa che si chiama Alessandra Caputi, e che insomma sta avendo anche un certo successo. Va bene, mi fermerei qui, perché non vorrei che...
1: Allora, prima di dare la parola a Dacia Maraini, io volevo ricordare due cose. Questo, visto che Teresa ha concluso proprio con un richiamo all'ambientalismo, noi questa sera, dopo cena, ci sarà la presentazione del libro L'orso e la formica, di tre autori, prima, diciamo, responsabile del testo è Daniela Latosoni, e quindi ci saranno tutti e tre gli autori. Per quanto poi riguarda la giornata di domani, faccio solamente due titoli. Noi domani mattina scopriremo una persona straordinaria che si chiama Sofia Corradi. Chiedo se in sala la dottoressa Isabella Madia, che è la figlia di Sofia Corradi, che domani mattina sarà con noi alla presentazione illustrazione della vita di Sofia Corradi, che è l'inventrice e la protagonista della promozione dell'Erasmus, quindi un discorso che riguarda l'Europa. Per la giuria del premio Croce sarà il professor Nicola Mattoscio, anche lui molto curatore di tanti lavori sull'Europa, che praticamente guiderà la mattinata, e poi il pomeriggio sarà dedicato alla premiazione con Dacia Maraini protagonista. Adesso la parola a te, Dacia.
4: Grazie, mi sembra che questo libro effettivamente era necessario, quindi, perché, però voi non avete detto se nel libro che si chiama, che, a cui si riferisce l'enciclopedia, la storia degli italiani, quante donne c'erano dentro. Questo, basta vedere le antologie delle scuole. Le antologie delle scuole chiariscono questo fatto, questa realtà, che appunto la creatività delle donne è sempre stata vista come un pericolo, quindi da controllare, da eliminare. Vabbè, ma questo noi sappiamo, sono 3.000 anni di storia, non è che dobbiamo dimenticare, non è una cattiveria degli uomini, è che 3.000 anni di storia di patriarcato, è chiaro che c'è stata una divisione dei compiti, per cui il compito femminile era quello di fare figli, appunto. La creatività femminile doveva esprimersi attraverso la maternità, e quindi la maternità è stata esaltata. Basta vedere l'iconografia, pensate a tutta la pittura italiana meravigliosa, i grandi pittori, cosa vediamo? Vediamo una donna col bambino, che sia la madre di Cristo, oppure comunque in generale una donna col bambino. E tutto il resto, cioè l'espressione che riguardava la creatività scientifica, la creatività filosofica, la creatività politica, la creatività religiosa, era tutta affidata al mondo dei padri. Ma non è una cattiveria, è un sistema, no? Che secondo me ha anche mortificato, a volte anche imprigionato il mondo dei ragazzi, degli uomini. Non è che sia stato soltanto cioè questa divisione dei compiti ha nociuto al progresso, ma anche agli uomini, perché poi anche loro sono stati dentro delle regole, per cui dovevano stare a quelle regole, no? La divisione dei compiti è antica e secondo me ha pesato, e oggi poi si sostiene che addirittura che nel mondo in cui le donne vengono in qualche modo escluse dalla creatività, dalla professione, e sono mondi che rimangono indietro. Quindi il progresso, soprattutto quello legato alla tecnologia, ha bisogno anche del mondo della creatività femminile. In questo dizionario, enciclopedia, vengono fuori molte donne, e mi fa piacere che appunto si parlava prima con i ragazzi di Popoli della memoria, no? Voi avete parlato della memoria ricordando Seriani. Ebbene, la memoria, come dite voi giustamente, la memoria del passato serve per costruire il futuro, e quindi la memoria di queste donne che hanno partecipato, hanno vitalizzato il nostro paese, però che sono state messe, diciamo così, nell'oblio, sono state dimenticate, messe nel dimenticatoio, perché appunto la creatività femminile non era considerata importante per la crescita di un paese. Voglio ricordare per esempio un bellissimo personaggio che è Eleonora Pimentel. Eleonora Fonseca Pimentel, non so quanti sanno di questa napoletana di origine portoghese, che sposa un napoletano che però non poteva sopportare la sua autonomia. Lei era una scrittrice, era una giornalista, pensate che pur di comunicare, perché il popolo parlava dialetto, l'italiano ancora non era la lingua nazionale, lei cosa faceva? Inventa un giornale che si chiama Il Monitore, in cui scrive in dialetto, che è una cosa, perché il dialetto non ha scrittura, no? Quindi lei si inventa la scrittura dialettale, che è una cosa abbastanza creativa, straordinaria. E se vi ricordate, chi lo sa, la rivoluzione napoletana è stata una cosa importantissima per la storia italiana, 1799, è stato un momento di grande esplosione di vitalità, di progetti grandi per il futuro, e Napoli era la centrale di questa di questa rivoluzione, e Eleonora, insieme a tante altre persone, fra cui naturalmente anche molti uomini, volevano portare la rivoluzione francese in Italia. Questa è la cosa straordinaria. E erano riusciti a creare un momento di straordinaria voglia di cambiamento, perché ricordiamoci che viveva ancora, c'era il feudalesimo, no? C'era la divisione delle classi molto potente ancora. Ecco, però arrivano gli inglesi, cioè c'erano i francesi che in qualche modo volevano partecipare a questa e aiutavano la diffusione di questa rivoluzione importantissima napoletana, però purtroppo arrivano gli inglesi con le navi e mettono tutto a tacere, i francesi se ne vanno, vigliaccamente non rimangono a combattere e i poveri rivoluzionari napoletani vengono impiccati. E ricordiamoci che Eleonora Pimentel affronta con un coraggio straordinario, lei semplicemente dice, ripete le sue idee, scrive delle cose straordinarie affrontando il martirio, diciamo così, e gli inglesi la impiccano in piazza, lei chiede ma perché non mi tagliate la testa, perché era una cosa considerata più... come posso dire, più affrettata e meno terribile dell'impiccagione, e loro dicono no, ma una donna deve soffrire, quindi la impiccano. E poi ci sono storie appunto bellissime, non so, Sibilla Leramo che lascia un marito che le era stato imposto, che lei non amava, lei lascia il marito e voleva portarsi via il figlio, no? Però la legge italiana diceva che quando una donna lasciava il marito non aveva nessun diritto sui figli, perdeva qualsiasi autorità sui figli, e quindi lei è costretta a lasciare il figlio al marito. Beh, ricordo che perfino Manzoni è la stessa storia. Manzoni, la madre di Manzoni, Enrichetta, era una donna libera, molto autonoma, che a un certo punto decide di lasciare il marito, si innamora di un altro, se ne va a Parigi, ma deve lasciare il figlio. Alessandro Manzoni rimane col padre, perché per legge una donna che lasciava la famiglia non poteva portarsi dietro il figlio. Quando Alessandro Manzoni ha 18 anni, va a Parigi a trovare la madre e non la lascia più, e i due... hanno un sodalizio bellissimo che ha raccontato, per esempio Natalia Ginzburg ha raccontato la storia di Manzoni e della sua famiglia, la famiglia Manzoni, raccontando tutte queste cose private che di solito non si sanno, no? Si sa soltanto i promessi sposi, ma non si sa cosa c'è dietro. La storia di Manzoni è bellissima, e lui è stato un uomo che ha rispettato e stimato le donne, cosa non sempre vera negli scrittori. Ecco, quindi poi c'è anche il caso di Sibilla Teramo, l'ho detto, perfino Grazia Deledda, pensate, che ha avuto il Nobel. Ebbene, Grazia Deledda, se voi andate a leggere le critiche di quando lei ha avuto il Nobel, De Santis, Pirandello era abbastanza misogino, devo dire, io ammiro moltissimo Pirandello, però nella vita non è che amasse molto le donne. Appunto, Grazia Deledda, come ho detto, quando ha avuto il Nobel, io sono andata a vedere la critica, la trattavano come una piccola provinciale, cioè ha avuto una critica pessima, che non l'hanno presa sul serio, cioè l'hanno presa più sul serio gli svedesi che non gli italiani. Questo purtroppo è così. Ma c'è proprio una specie di oblio, perché l'idea della creatività femminile era considerata pericolosa. Questo è il punto, che in qualche modo poteva nuocere alla mitologia della maternità. Questo è il punto, e per questo spesso le donne, quando creavano fuori dalla maternità, erano considerate da dimenticare, o comunque da cancellare, o comunque da censurare. Questo purtroppo è una realtà, e quindi è molto importante che qualcuno le tiri fuori dall'oblio e le ricordi E ricordi che alcune donne hanno fatto delle cose, hanno scritto delle cose bellissime. Fra l'altro voglio ricordare le mistiche nei conventi nel Medioevo. Era l'unico luogo dove le donne, andando in convento, potevano studiare, perché non c'era la scuola, non c'era la possibilità di studiare, erano ignoranti, anche gli uomini spesso, però gli uomini se volevano potevano studiare, avere un istitutore, ma le donne no, le ragazze no. Per cui in convento qualcheduna andava proprio, perché in convento poteva leggere, scrivere e leggere i filosofi greci. E alcune hanno scritto delle cose molto belle, straordinarie, che però non sono mai state prese sul serio dalla critica. Quindi ben venga questo dizionario, questa enciclopedia, che penso che possa essere utile, perché come hanno detto i ragazzi del Popoli e del liceo, e grazie ancora di essere venuti e di avere raccontato i vostri progetti, e la memoria è questo, la memoria è costruzione del futuro, quindi la memoria è viva, è vita ed è creatività, non è quella cosa che sta nei libri, è qualcosa di più, è il corpo dell'essere umano che si proietta nel futuro. Per questo credo che questo libro sia veramente degno. Io fra l'altro non l'ho ancora visto, cioè ho letto dei pezzi, no ma non l'ho visto perché non c'è in libreria, non c'è ancora, però ho letto dei pezzi su internet, perché ci sono moltissimi pezzi interessantissimi, credo che sia meritevole di entrare in tutte le scuole. Grazie, ricordate che stasera c'è la presentazione della Orso e Formica, un libro molto interessante su il nostro rapporto con gli animali. Quindi, dove si fa l'orso e formica? Qua. Vabbè, a più tardi. Grazie.
1: No, allora io vorrei dire una cosa. Allora, ci sono stati gli interventi di tutte coloro che sono qui sul palco. Se qualcuno di loro, riprendendo anche quello che è stato detto, ritiene telegraficamente di fare delle precisazioni, io credo che lo possiamo anche fare, anche perché siamo stati talmente bravi che abbiamo rispettati i tempi in per filo e per segno. Per cui cominciamo da tutti uno. Allora cominciamo da con la professoressa Lisciani Petrini.
5: Va bene, grazie. Allora, proprio riprendendo quanto diceva poco fa Dacia Maraini a proposito della creatività femminile, dell'intelligenza femminile, particolarissima, ecco, voglio ricordare una cosa che anche viene detta qui in questo dizionario, e cioè che voglio parlare della professora Tambroni dell'Università di Bologna, perché... E questo è molto molto interessante, perché in quell'epoca c'era una spiegazione scientifica secondo la quale il cervello delle donne era fatto di fibre più delicate, più fragili rispetto a quelle degli uomini. Naturalmente pregiudizio tutto maschile per dimostrare l'inferiorità del cervello femminile. Ebbene, cosa fa questa professoressa Tambroni? Ribalta, rovescia in positivo questa affermazione dicendo che sì, è vero che il cervello femminile è più delicato, per dir così, ma perché è più attento, più mobile, più dinamico, più attento a percepire i movimenti, le pieghe della realtà, e quindi in questo senso più utile a cogliere, come dicevo prima, no? La bios, la vita, le dinamiche, le pieghe della realtà. E in questo senso sottolineava anche questa professoressa una cosa molto importante, proprio per questa sua capacità dinamica di trascorrere in modo trasversale nella realtà, l'intelligenza femminile è capace di mettere in sinergia le discipline, vivendo proprio, lavorando sui confini, sui bordi delle varie discipline per farli attraversare. Ecco, io direi che oggi più che mai, in questa follia dell'università e dell'istruzione universitaria italiana, in cui le discipline sono confinate in paratie strettissime, per cui per lo più si bocciano le persone dicendo come motivazione classica non corrisponde al profilo disciplinare della, no, non coerente, ecco, questo richiamo alla interdisciplinarietà e alla possibilità di contaminare le discipline mi sembra un portato importantissimo che questa professoressa ci ha lasciato e dovremmo recuperare grazie ad un'intelligenza trasversale, pluriversa, di cui la donna è particolarmente portatrice.
1: Grazie professoressa Petrini. Valeria Della Valle.
0: Io aggiungo solo, naturalmente ognuna di noi avrebbe voluto dire tantissime cose e quindi mi sono accorta di aver detto ben poco. Ne aggiungo solo una, alla quale tengo molto. Questo dizionario biografico e tematico delle donne in Italia, ecco, ha dato voce davvero a donne che prima non erano ricordate. E un settore che è stato molto curato all'interno del dizionario è quello delle arti, in particolare dando voce, ricordo, memoria a artiste alle quali nessuno aveva

0: erano altrettanto brave, ma in realtà dalla critica, nelle altre enciclopedie, nei libri di storia dell'arte, non vengono mai citate, neppure nei libri di storia dell'arte moderna che vengono studiate nei licei. È come se le artiste non esistessero. Allora, finalmente questa volta abbiamo, ecco, questa volta mi ci metto in mezzo perché l'ho fatto con grande passione, abbiamo dato risalto, voce, memoria a chi davvero si meritava di averlo e ora finalmente, in quei tre volumi ci sono tutte.
1: Non ho molto da aggiungere, per non dilungarmi troppo, volevo solo dire, perché forse non è emerso appieno, che quest'opera è corredata di un apparato iconografico molto importante, molto importante. Sono centinaia di illustrazioni, io penso almeno un 300, non so di preciso, ma veramente molto belle, frutto di una ricerca iconografica attenta e che, come dire, accompagnano il testo, è quasi un percorso iconografico parallelo a quello testuale, veramente molto bello. E poi volevo solo sottolineare, e chiudo con questo, che ci sono anche voci in attesa, diciamo, per qualcuno forse sorprendenti, non so, Giuni Russo, per dirne una, no? Cioè, c'è anche spazio per figure a noi familiari, ma che magari non avremmo immaginato di trovare in un dizionario, e invece magari è bene che ci siano, ecco.
2: Data Maraini per concludere le tue parole proprio
3: Le parole, ormai ho detto tutto. Credo che, no, che appunto i compiti vanno rivisti, no? Perché la divisione dei compiti è una cosa vecchia, arcaica, tradizionale. C'è chi è attaccato e crede che i compiti siano addirittura naturali, mentre non c'è niente di naturale, tant'è vero che vediamo che appunto, mentre le donne sono state per secoli, per esempio, escluse dalle professioni, oggi fanno le astronaute, fanno le chirurghe, fanno. Cioè, allora, voglio dire che la capacità di entrare nel mondo professionale accanto agli uomini, non sostituendo gli uomini, accanto agli uomini, dice che bisogna rivedere la distribuzione dei compiti, che non può più essere quella tradizionale, va rivista con coraggio, con simpatia e con empatia. Grazie.
2: Allora, grazie a tutti. Gli appuntamenti di stasera ve l'ho detto, stasera farà più caldo di adesso, questo ve lo posso dire perché il vento si calmerà e poi domani gli appuntamenti, a cominciare da domani mattina con il premio alla memoria a Sofia Corradi. Detto questo, grazie, è stato un bel pomeriggio.
4: Siete all'ascolto di Radio Radicale, prosegue la programmazione notturna della nostra emittente, prosegue con la presentazione del libro Lavoro democratico, una legge per la piena e buona occupazione, in particolare per giovani e donne, a cura di Laura Pennacchi e Giorgio Fazio. Ascolteremo l'indirizzo di saluto di Anna Rossomando, vicepresidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico al Senato, poi la presentazione di Marina Calloni, di Milano Bicocca, dei dipartimenti di sociologia e ricerca sociale, quindi gli autori Laura Pennacchi e Giorgio Fazio, ed ancora con loro Anna Bonafoni, Gianni Cuperlo, Massimo Egidi, Cecilia Guerra, Emanuele Felice, Maria Rosaria Ferrarese, Chiara Gribaudo, Simone Oggioni, Francesco Raparelli e Marco Saracino. Buon ascolto.
5: L'onore di cominciare perché la vicepresidente Rossomando è un po' in ritardo, quindi non vorrei far aspettare ulteriormente il pubblico. Quindi volevo introdurre la giornata di oggi, la presentazione del libro sul lavoro democratico, quindi mi rivolgo ringraziamenti anche al governatore Emerito Visto, onorevoli senatrici, senatori, colleghe e colleghi e gentili ospiti. Quindi volevo innanzitutto rivolgere un sentito ringraziamento appunto anche ai curatori di questo libro che cercheremo di introdurre, che è composto da questa legge per la buona e la buona anche occupazione, quindi sappiamo che c'è differenza tra lavoro e occupazione e che appunto è Laura Pennacchi, che è stata anche deputata, oltre che sottosegretaria al Tesoro, e appunto Giorgio Fazio, che è ricercatore alla Sapienza Università di Roma. Quindi come presidente della Società Italiana di Teoria Critica, che abbiamo sostenuto questa ricerca, è un grande onore naturalmente contribuire.

0: contribuire in questa sede alla presentazione della nostra ricerca, che sappiamo è multidisciplinare, ma soprattutto è nato da un colloquio continuo tra istituzioni, associazionismo, società civile e centri di ricerca. Il titolo richiama naturalmente immediatamente il primo articolo della nostra Costituzione, che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e non è naturalmente soltanto una dichiarazione di tipo identitario, è un principio che quindi come tale è la base della nostra Costituzione. Quindi come lo intendiamo, l'abbiamo inteso, non è inteso come occupazione, ma è inteso come il lavoro che è legato alla qualità della nostra vita democratica. Perché una Repubblica fondata sul lavoro, una Repubblica nella quale la qualità della democrazia si riconosce non soltanto da come si vota, quindi appunto il principio rappresentativo, ma anche da come si viva e come si lavora. Il volume quindi rappresenta il punto di arrivo di un percorso di ricerca e di confronto che è stato avviato dalla nostra società a partire dal 2022, nostra società esiste dal 2014, con il seminario permanente di filosofia del lavoro, grazie appunto a Pennacchi e a Fazio, che si svolge soprattutto in diverse sedi, ma sostanzialmente presso il Dipartimento di Filosofia della Sapienza Università di Roma. E hanno partecipato a questa ricerca studiose e studiosi provenienti da numerose università italiane, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, del mondo associativo e anche del sindacato e della società civile. Quindi è stato il percorso, questo volume, di un lavoro comune che appunto abbiamo sperimentato un po' anche delle modalità di collaborazione tra diverse esigenze. Quindi molti centri di ricerca, molte università hanno partecipato e una prima fase di questo lavoro è stata presentata anche il 25 luglio dello scorso anno alla Biblioteca della Camera dei Deputati. Oggi questo lavoro è un volume abbastanza sostanzioso, pubblicato da Castelvecchi, e soprattutto l'interesse nostro, nonostante sappiamo, ci sono chiari anche i limiti soprattutto di implementazione, però è un primo tentativo per dare un nostro contributo al dibattito pubblico, ovviamente anche al dibattito accademico e non di meno al dibattito parlamentare. Dicevo, parlavo prima di metodo che ha guidato questo percorso, dove università, ricerca, associazionismo e istituzioni hanno lavorato insieme. Insieme perché? Per costruire una comunità di ricerca e di confronto civico, com'è il nostro ideale appunto di anche elementi deliberativi provenienti da questo confronto. È quindi una modalità di lavoro prezioso perché sostanzialmente riteniamo che, come Società Italiana di Teoria Critica, che la democrazia viva della qualità delle sue istituzioni, ma anche dalla capacità della cultura, della ricerca e della società civile di concorrere responsabilmente alla costruzione, quello che definiremmo il bene comune. Un tema che ci unisce oggi è il lavoro, ma naturalmente non un lavoro qualsiasi o un'occupazione qualsiasi, perché in un tempo segnato dalla precarietà, dall'aumento delle disuguaglianze, dall'incertezza che soprattutto accompagna giovani generazioni, il lavoro, l'occupazione torna a essere una delle grandi questioni della nostra democrazia, soprattutto in un tempo dove la svolta digitale crea naturalmente problemi nella vita quotidiana e naturalmente nell'organizzazione sociale. Ma, e come noi l'abbiamo inteso, il lavoro non è soltanto una questione di fonte di reddito, è il luogo nel quale l'ambito del lavoro, in senso ampio, si costituisce l'autonomia, la dignità, il riconoscimento, l'appartenenza, ma anche il futuro. Per questo noi parliamo anche, rispetto a quello che è il nostro concetto di lavoro, collegata allo sviluppo delle capacità e delle istituzioni democratiche, parliamo anche, come sotto espressione, di buona occupazione, che non è certamente uno slogan, è un criterio normativo. Noi veniamo dalla scuola di Francoforte, quindi dalla tradizione anche di Habermas, che qui vogliamo anche ricordare a pochi mesi dalla sua scomparsa. E quindi per buona occupazione noi intendiamo un lavoro dignitoso, stabile, che venga adeguatamente retribuito, che sia socialmente utile e ambientalmente sostenibile. Quindi è un lavoro che consenta alle persone di sviluppare le proprie capacità di contribuire alla vita della comunità e di partecipare pienamente alla società democratica. Quindi il lavoro, come noi lo concepiamo, non è soltanto un diritto individuale, è un bene pubblico. Quando è di qualità, produce coesione sociale, rafforza la fiducia reciproca e rende più solide le istituzioni democratiche. Quindi investire in quella che noi abbiamo definito la buona occupazione significa anche investire nella qualità della democrazia, nella qualità della vita quotidiana dei cittadini e delle cittadine o anche di coloro che non hanno la cittadinanza politica. E in questa prospettiva, quindi, il nostro che acquista rilievo, perché rivolgiamoci in particolar modo a giovani e alle donne? Perché naturalmente ci sono degli ostacoli strutturali nell'accesso all'occupazione stabile e soprattutto anche perché le qualità non vengono riconosciute appiene e quindi non si possono sviluppare neanche attraverso l'idea di futuro o di una vita, diciamo così, degna di essere vissuta. Quest'anno volevo ricordarlo, ricorre l'anniversario, un anniversario particolarmente significativo, che sono gli 80 anni del voto alle donne che per la prima volta votarono nelle elezioni amministrative della primavera del 46, dopo pochi mesi parteciparono al referendum e quindi all'elezione dell'Assemblea Costituente. Le 21 madri costituenti contribuirono, sappiamo, in modo decisivo a definire il profilo democratico della nostra Repubblica. Tra i loro contributi, ricordiamo soprattutto per l'articolo 3, per l'impegno sostenuto con particolare anche determinazione da Lina Merlin e Teresa Mattei, che raccoglieva, no, nel gruppo dei 7 anche le varie proposte che veniva dal gruppo dei 75, affinché il principio di non discriminazione sulla base del sesso trovasse un esplicito riconoscimento nell'articolo 3 della Costituzione. Però vorrei leggerlo anche in maniera più estesa. Quindi riconoscere era, riconoscendo questo, si dava un valore al coraggio politico, ma soprattutto alla lungimiranza, che è una questione fondamentale anche nella democrazia, la lungimiranza politica. L'articolo 3, e soprattutto io insegno filosofia politica e sociale a Milano Bicocca, l'articolo 3 è spesso ricordato come l'articolo dell'uguaglianza, naturalmente è così, afferma nella sua prima parte il principio dell'uguaglianza formale e nella seconda parte, come aveva voluto anche Calamandrei, affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto anche la libertà e l'uguaglianza delle persone, impediscono quindi il pieno sviluppo della persona umana, che è l'altro concetto fondamentale che era stato introdotto, e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori e le lavoratrici all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Ma proprio questo testo, e in particolar modo mi riferisco all'articolo 3, ci invita a riflettere su un altro aspetto che a mio parere merita di essere sottolineato. L'articolo 3, infatti, non parla soltanto di uguaglianza sostanziale, nella seconda parte, ma parla, a mio parere, anche di questo concetto di libertà sostanziale, che a mio parere è legato anche alla questione del lavoro. Quindi non basta che la libertà formale, la libertà di e la libertà da, come diceva Berlin, la libertà positiva e negativa, non venga soltanto riconosciuta sul piano formale se le condizioni economiche e sociali impediscono l'esercizio stesso della libertà. La Costituzione quindi ci propone un'idea esigente, non soltanto dell'uguaglianza ma anche della libertà, una libertà che non consiste soltanto nell'essere liberi da impedimenti, ma nell'essere liberi insieme con gli altri e per gli altri, quindi una libertà, quella che io chiamerei una libertà per e una libertà con. Quindi una libertà che si realizza, e soprattutto questo rispetto alle nuove forme di libertà egotica, mi pare importante riproporre questo concetto. Quindi una libertà che si realizza nelle relazioni sociali, interazione, nella cooperazione, nella partecipazione alla vita della comunità e nella possibilità per ciascuno, uomo o donna, di sviluppare pienamente le proprie capacità. Ovviamente riferimento qui a Amartya Sen, che tanto ha influenzato anche il pensiero e il lavoro di Laura Pennacchi. Per questo, libertà, il trinomio di eredità appunto dell'illuminismo rivoluzionario. Libertà, uguaglianza e solidarietà, riconosciuti anche poi dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, non sono principi separati, ma si sostengono reciprocamente. Quindi non vi è libertà effettiva senza uguaglianza sostanziale e non vi è uguaglianza autentica senza una libertà concretamente esercitabile. E la democrazia non vive soltanto diritti programmati, i diritti sono esigibili, quindi bisogna pretendere che vengano rispettati, ma nella possibilità concreta di esercitarli. Questa è quello l'idea di lavoro che noi abbiamo sostenuta. In questa prospettiva, quindi, il lavoro assume un significato che va al di là della dimensione meramente economica, perché il lavoro rende possibile l'autonomia, alimenta la partecipazione democratica, costituisce legami sociali, riconosce il valore delle persone. Quindi concetto esteso di lavoro che sappiamo poi è andato anche antropologicamente modificandosi con la rivoluzione digitale. Quindi il lavoro rende concreta quella cittadinanza sostanziale che la Costituzione affida alla responsabilità della nostra Repubblica. Le istituzioni democratiche quindi non hanno soltanto il compito di amministrare il presente, ma devono essere lungimiranti, hanno anche la responsabilità di rendere credibile il futuro. Una buona politica del lavoro è anzitutto una politica che restituisce speranza. Voglio usare proprio questo concetto, no? Che forse con Ernst Bloch era stato dimenticato. Perché è un principio speranza? Come dobbiamo assolutamente riconcepirlo? Perché restituisce questa idea del cambiamento, la possibilità di non acquietarsi al presente e quindi restituisce alle persone la possibilità di progettare la propria vita e di contribuire col proprio lavoro, con le proprie azioni, con lo stare insieme alla crescita della comunità. In questo orizzonte, quindi, che si colloca la proposta di legge ed è una proposta che, appunto, dicevo prima, nasce dalla ricerca, dal confronto interdisciplinare, ma anche dal rapporto con sindacati, con le associazioni, con le istituzioni e dal dialogo continuo con diversi ambiti, perché noi lavoriamo come Società Italiana di Teoria Critica proprio a differenza di altre società scientifiche formata da diciamo così più competenze filosofiche e sociali, sociologiche non soltanto, proprio sul fatto che la filosofia non può avere steccati e soprattutto deve tutte le volte riconoscere i propri limiti attraverso processi di riflessione sulle proprie mancanze. Quindi sostanzialmente vorremmo con questo anche un po' contribuire a quel dibattito parlamentare del nostro Paese, quindi un momento in cui la politica viene ridotta, appunto abbiamo visto anche le ultime produzioni di intelligenza artificiale, no? Dove ovviamente c'è della violenza nelle riproduzioni anche di queste forme, diciamo così, di odio, quindi noi non esiste diritto all'odio, e quindi quello che vogliamo impostare è invece un dialogo che però è un dialogo che resiste. E quindi naturalmente io vorrei, con questa mia introduzione, rivolgere un sincero ringraziamento a tutte le studiose e gli studiosi, a coloro che hanno partecipato a questo percorso e naturalmente alla curatrice Laura Pennacchi e a Giorgio Fazio, che veramente sono stati resilienti e costanti, e vabbè, su Laura e anche Giorgio non ci sono discussioni su questo, proprio perché con determinazione hanno portato a termine questo progetto, ma soprattutto con generosità. Quindi, come dicevo, l'articolo 1 ci ricorda che la Repubblica è fondata sul lavoro e l'articolo 3, nella rilettura che ho cercato di fare, una concezione non soltanto di uguaglianza formale sostanziale, ma anche di libertà sostanziale, rimanda appunto a questo concetto concreto di libertà e solidarietà, oltre che d'uguaglianza, attraverso la partecipazione di tutte e di tutti alla vita politica, economica e sociale del Paese, proprio per evitare quelle derive violente, come dicevo prima, nuove forme di sopraffazione e sfruttamento, quello che noi in una recente ricerca abbiamo definito come le vite danneggiate, ricordando quello che appunto Adorno scriveva in Minima Moralia, che ci troviamo di fronte sempre più a vite danneggiate. Quindi non possiamo sottrarci anche nel vedere queste nuove forme di sfruttamento che vediamo tutti i giorni sulle strade davanti a noi. E questo in fondo è il significato del lavoro, come abbiamo detto, e anche anche quindi in maniera derivativa della buona occupazione, cioè fare del lavoro il luogo nel quale libertà, uguaglianza, ma anche la solidarietà si realizzano appunto attraverso queste forme di cooperazione, e dove anche la democrazia trova ogni giorno il suo fondamento. Come diceva John Dewey, la democrazia è una pratica quotidiana di vita, e su questo non dobbiamo dimenticarci. Ed è con questo spirito, con l'auspicio che questo volume possa iniziare un confronto. Chiaramente ci sono molte cose su cui bisognerebbe ritornare avanti, però bisogna sempre, noi siamo, diciamo così, bisogna comunque cominciare anche con qualcosa per poter aprire il dibattito, un dibattito pubblico, accademico, sociale, il lavoro con le istituzioni, perché noi crediamo anche nel valore delle istituzioni, che devono essere garantite nelle loro procedure, nella loro anche significato. E naturalmente cedo ora, con questa premessa, la parola a Laura Pennacchi e a Giorgia Fazio, e poi chiederò agli autori e alle autrici che sono presenti di poter intervenire con un contributo di non più di 5 minuti, così come anche agli altri ospiti. Vi ringrazio.
1: Ma dirò subito che la proposta di legge che è raccolta in questo volume collettivo e anche le riflessioni che attorno ad essa sia coloro che hanno partecipato alla costruzione della proposta di legge, sia coloro che la commentano, tutto questo è al tempo stesso, secondo me, molto fuori corrente e al tempo stesso di grandissima attualità. Perché dico questo? Fuori corrente è eclatante, le espressioni piena e buona occupazione, che risalgono nettissimamente a Keynes e alla sua scuola, al suo entourage, sono largamente cadute in disuso e nell'oblio più totale, con l'avvento soprattutto del neoliberismo, della lunga fase neoliberista che ancora oggi lascia delle tracce intorno a noi. Deaton, premio Nobel Deaton, e Tony Atkinson, grande amico di tanti di noi, hanno documentato che proprio il fatto che sia caduta nell'oblio, siano cadute nell'oblio queste parole piene buona occupazione, è all'origine della esplosione della diseguaglianza di cui ha parlato molto Marina, perché proprio il fatto che la disoccupazione, secondo loro, la disoccupazione non è stata più contrastata dai governi una volta che le parole sono cadute in disuso, è proprio la componente occupazionale, la riduzione del lavoro nel valore aggiunto nazionale, nel valore aggiunto complessivo, addirittura 10 punti e più, proprio derivante dalla riduzione dell'occupazione, sarebbe all'origine dell'esplosione delle diseguaglianze. Questo è un elemento poco notato anche da coloro che in questi anni hanno molto insistito sulla questione delle diseguaglianze, ma ne hanno insistito soprattutto in termini di redistribuzione, di un problema redistributivo. Invece la nostra convinzione, quella che ci ha animato nel condurre questa ricerca e ci animerà nell'andare avanti, è che anche la diseguaglianza è un problema che attiene all'assetto delle strutture e quindi è un problema allocativo, va studiato come tale. Noi nel libro, che abbiamo chiamato appunto Lavoro Democratico, anche per un omaggio esplicito alla scuola di cui ci sentiamo parte, che è, come ha ricordato Marina Calloni, la scuola di Francoforte, il lungo rapporto anche fisico diretto che abbiamo avuto con il grande filosofo Habermas, che ci ha lasciato da poco. In questo percorso c'è dunque un duplice rovesciamento. Il primo rovesciamento riguarda la convinzione che abbiamo maturato che l'occupazione non si alimenta stimolando soltanto il lato dell'offerta di lavoro, sostanzialmente con le politiche che l'Unione Europea ha praticato per decenni di flexicurity. La politica di flexicurity anche stava dietro anche al Job Act che fu applicato in Italia. Sostanzialmente politiche di flexicurity che puntano soprattutto a elevare l'occupabilità dei lavoratori, elevandone la formazione, le abilità. Sostanzialmente queste politiche di flexicurity a noi sono apparse un derivato della visione neoclassica del lavoro, che postula che sia il mercato che risolve tutti i problemi che insorgono anche dal lato del lavoro, salvo attriti. E gli attriti sono un'insufficiente preparazione dei lavoratori, un'insufficiente formazione, e dunque si rimedia questi attriti elevandone l'occupabilità. Ma la nostra convinzione, ormai questa sì invece è diventata un'occupazione, una preoccupazione, una convinzione molto più diffusa, è che se non c'è domanda di lavoro, hai voglia di elevare occupabilità, l'occupazione non cresce. L'altro rovesciamento che noi abbiamo operato nelle nostre convinzioni è che, a prescindere da tutto questo, quando c'è crisi, come nei tempi odierni che possiamo chiamare di crisi permanente e di policrisi, anche di crisi con più caratteristiche, e quando ci sono grandi trasformazioni, questo è il punto che vorrei maggiormente sottoporre alla vostra attenzione, la domanda da sola non si attiva. Bisogna agire sui fattori che sono alla base delle trasformazioni e cambiare il modello di sviluppo. Anche queste sono parole che sono cadute in disuso e che dobbiamo reimporre. Questa è la nostra convinzione nel dibattito pubblico e nella riflessione intellettuale. Cambiare il modello di sviluppo. Che ci sia bisogno di cambiare, pensiamo all'Europa, in particolare alla Germania, che è il paese quantitativamente e qualitativamente più rilevante dell'Europa. Il modello di sviluppo che ha seguito la Germania e di conseguenza un po' tutta l'Europa e certamente l'Italia è stato molto trainato sulle esportazioni, basato sulle esportazioni, che oggi trovano un limite molto rilevante nelle trasformazioni e nella riduzione della globalizzazione mondiale, ma trovano un limite molto rilevante anche proprio nell'evoluzione delle economie e delle società, delle domande che pongono le società, dei nuovi bisogni sociali che rischiano di rimanere largamente insoddisfatti. Quindi bisogna cambiarlo il modello di sviluppo, pensiamo appunto alle grandi trasformazioni ecologiche, alle grandi trasformazioni tecnologiche, alle grandi trasformazioni sociali che stanno avvenendo ovunque. Tutto ciò, quindi questo secondo rovesciamento, sia il primo sia il secondo rovesciamento, riportano in auge, in primo piano, parole chiave che sono progetto, piano, anche la parola piano ritorna assolutamente in primo piano, e anche creazione diretta di lavoro. Nei contesti nei quali oggi viviamo, dobbiamo immaginare che il lavoro possa essere anche creato direttamente da un operatore pubblico che deve configurarsi non solo come employer of last resort, ma in determinate circostanze come employer of first resort. Pensiamo ai grandi bisogni insoddisfatti che sono intorno a noi, i territori, il degrado ambientale e territoriale dei territori, le aree interne, un paese fragilissimo che alle prime piogge va in malora, si sfascia tutto, il sud che è rimasto come lo descriveva Gaetano Salvemini, uno sfasciume pendulo sul mare. Pensiamo alle coste, ai fiumi, a tutto quello che c'è da ricostruire e da rifare a questo livello, alle città, ai beni archeologici degradati e non sufficientemente valorizzati, i beni culturali. C'è una mole enorme di attività nelle quali va impegnata la ridefinizione del nuovo modello di sviluppo. Questo significa che il connubio lavoro, investimenti, nuovo modello di sviluppo, il connubio fra questi tre termini è quello centrale. Arriviamo così a un altro aspetto cruciale dei nostri tempi, che non è solo dei nostri tempi, ma che nei nostri tempi si riproduce molto fortemente. La problematicità del processo di investimento capitalistico, cosa che era stata al centro dell'attenzione dell'ultimo Keynes, dopo la grande crisi del 29. Keynes, che era molto preoccupato da una tendenza strutturale del capitalismo al sottoutilizzo delle sue risorse fondamentali, lavoro e capitale, non lavoro soltanto, ma anche il capitale. Keynes già vedeva questa tendenza strutturale al sottoutilizzo, questa tendenza strutturale al sottoutilizzo venne molto sottolineata dagli studiosi della cerchia di Keynes che si occuparono della stagnazione secolare, della secular stagnation, molto ripresa negli anni 70 quando ci fu la prima grande crisi petrolifera e poi alla fine degli anni 70 la seconda grande crisi petrolifera dalla socialdemocrazia svedese, che con il piano Meidner puntavano a rilanciare investimenti che non volevano assolutamente farsi, essere fatti, assolutamente renitenti agli investimenti, per evitare, già allora, diceva Meidner, che dalla crisi energetica si uscisse soltanto con la compressione dei salari e la riduzione dell'occupazione. Oggi queste problematiche ritornano e c'è anche un ritorno, una domanda sui rischi di stagnazione persistente dai quali alcuni studiosi sostengono che per difendersi dai quali si lanciano le guerre. E quindi c'è questo grande problema delle guerre e anche la corsa forsennata dell'intelligenza artificiale, per la quale forse è venuto il tempo che ci poniamo interrogativi, quegli interrogativi che furono posti dalle autorità internazionali. Pensate al grande ruolo che svolse la Roosevelt, Eleanor Roosevelt, sull'uso del nucleare. E quando fu deciso che l'energia nucleare andava assolutamente contenuta e che soprattutto non dovesse mai finire in qualche modo nelle mani di soggetti privati. Fu deciso questo, perché oggi non si può decidere questa cosa di fronte a una prominente escalation dell'intelligenza artificiale, decidere che non può, che, non, che le decisioni sul suo sviluppo non possono stare nelle mani di soggetti privati. E sull'intelligenza artificiale, di cui noi ci occupiamo proponendo di costituire un Consiglio nazionale per l'intelligenza artificiale, di costituire a livello europeo quel CERN dell'intelligenza artificiale di cui parla il Nobel Parisi, e anche di fare commissioni paritetiche nei luoghi di lavoro per discutere, rilanciando anche forme di democrazia economica molto forte. Nei luoghi di lavoro, l'applicazione, l'estensione, le modalità di utilizzo dell'intelligenza artificiale. Ma quello che va anche sottolineato, che ha ragione, a mio parere, il Nobel Acemoglu quando dice che dell'intelligenza artificiale non ci si può occupare solo per suggerirne un controllo, ma bisogna anche pensare a un diverso, totalmente diverso utilizzo. Nel caso a cui pensa Acemoglu, un utilizzo non finalizzato alla sostituzione del lavoro e all'automazione crescente, ma alla maggiore estrinsecazione delle possibilità del lavoro legate al suo valore e alla sua dignità. Acemoglu dice anche che il Papa, nella enciclica Magnifica Humanitas, è timido rispetto a queste proposte. Io penso che Acemoglu si sbagli, che un Papa che dice che l'espressione, il motto disarmare va esteso dalle guerre all'intelligenza artificiale, non è veramente timido. È quello che si sostiene che il progresso tecnico non è neutrale, e questa tesi è una tesi molto impegnativa, è facile a dirsi, ma molto impegnativa nella sostanza delle politiche che essa richiede. Quindi siamo davvero a una svolta. Come dicono tante intellettualità molto rilevanti anche da questo punto di vista. Se teniamo presente l'insieme di queste questioni, siamo anche in grado di recuperare pienamente il significato del dettato costituzionale e la sua vocazione personalistica. Quell'articolo 1 così perentorio hanno sbagliato, perché adesso ci sono pochi che tentano di dirlo, ma per esempio negli anni passati anche Chiara Saraceno sosteneva che era figlio del Novecento, e non lo dovevamo prendere così in fondo sul serio, figlio del Novecento, il secolo del lavoro. No, non è così. Quell'articolo 1 è stato, se si guarda ai dibattiti nella Costituente, è stato pensato, ponderato. Per esempio Fanfani vedeva nel fatto di porre all'inizio l'articolo 1 del lavoro, e in tutti i 5 articoli fondamentali la proprietà non è mai nominata, vedeva proprio un argine alle Costituzioni dell'Ottocento, che invece si basavano molto di più sulla difesa della proprietà piuttosto che del lavoro. Quindi c'è anche una centralità antropologica, personalistica, etica, sociale, economica e politica del lavoro che noi riproponiamo. Un po', dicevo prima, chiacchierando con il governatore emerito, è proprio un po' come sosteneva Marcuse negli anni 30, impressionato da morire dalla lettura dei manoscritti economico-filosofici di Marx, che erano appena stati pubblicati in Unione Sovietica. E lui scrive in un saggio bellissimo che che si può agevolmente leggere, scrive il lavoro e ciò che fa accadere l'esistenza. E questo è vero tutt'oggi, però dobbiamo sfidare, accettare tutte le sfide che sono anche di fronte a noi, compresa la sfida della creazione diretta di lavoro che appunto finora non è mai stata lanciata così nettamente come noi facciamo. Grazie.
0: Grazie Laura, cioè, è veramente un programma, cioè creare qualcosa che non c'è ed è possibile. Quindi darei la parola al co-curatore Giorgio Fazio di Sapienza Università di Roma, che con Laura, come dicevo poc'anzi, anche dirigono da alcuni anni il seminario di filosofia del lavoro. Trovate sul nostro, non è per fare pubblicità, però se volete vedere un po' le informazioni che facciamo come Società Italiana in Teoria Critica, abbiamo una pagina web o altrimenti anche una pagina Facebook dove diciamo così, mettiamo sempre diciamo così, tutte le informazioni sui nostri lavori e abbiamo quell'indirizzario per cui magari poi possiamo, se qualcuno è interessato, possiamo aggiungere anche i vostri nominativi in maniera tale che siate informati anche sullo sviluppo di questa ricerca oltre che di altri lavori. Grazie.
2: Sì, grazie Marina. Sì, il libro Lavoro democratico che discutiamo oggi ruota attorno a una proposta legislativa che è molto ambiziosa e complessa, che è il frutto dell'elaborazione di un gruppo di ricerca interdisciplinare di cui hanno fatto parte giuristi, economisti, sociologi, filosofi, sindacalisti, rappresentanti della società civile, coordinati per mesi da Laura Pennacchi. Il risultato di questa collaborazione rispecchia la pluralità di competenze e di apporti intellettuali presenti nel gruppo. E vorrei dire che per chi come me ha promosso negli ultimi anni nell'ambito della Società Italiana di Teoria Critica un seminario permanente di filosofia del lavoro insieme ad altre colleghe e colleghi di altri dipartimenti di filosofia, questa esperienza di collaborazione interdisciplinare è stata un'avventura intellettuale molto formativa, perché ci ha permesso di mettere a fuoco la portata e le ricadute delle riflessioni filosofiche che portiamo avanti da alcuni anni in questo seminario e ha fornito ulteriore nutrimento per successive ricerche e riflessioni. E è accaduto quindi quello che raramente avviene nei dipartimenti universitari, ossia l'apertura a una ricerca di taglio interdisciplinare e poi lo sforzo di portare i risultati di questa ricerca fuori dall'ambito accademico, con l'obiettivo di fornire strumenti di analisi e visioni generali alla politica e alla società affinché queste analisi e queste visioni si traducano in leggi, in proposte concrete. Il libro che oggi presentiamo si divide in tre parti. C'è un'introduzione generale che spiega i presupposti teorici che definiscono l'indirizzo complessivo di questa proposta legislativa e il suo rimando fondamentale ai principi della nostra Carta Costituzionale. Segue poi una sezione in cui sono esposti e approfonditi i differenti contenuti della legge. Dopo la riproduzione dei 9 capi di questa proposta legislativa, segue un'ultima sezione che raccoglie commenti di studiose e studiosi di massimo rilievo. L'insieme di misure di questa proposta legislativa mira a delineare un cambio di paradigma radicale nella politica del lavoro innanzitutto. Il fulcro di questo mutamento è il rilancio, ma anche il ripensamento dell'intervento pubblico, non solo nel suo ruolo di indirizzo e di programmazione, ma anche di creatore diretto di occupazione buona e di qualità. La sperimentazione di creazione diretta di lavoro è rivolta in particolare a giovani e donne, i soggetti maggiormente colpiti, specie in Italia, dai fenomeni della disoccupazione, della precarietà, della sottooccupazione, e viene declinata in 2 componenti distinte. La prima riguarda un piano pluriennale di espansione dell'occupazione nel settore pubblico, volto a intervenire nelle aree critiche per la fornitura di servizi pubblici e a potenziare comparti come quelli della sanità, dei servizi socio-assistenziali,